0: l'acqua, quanta?
1: Dunque, questo è Dio ride, il nuovo film di Giovanni Veronesi, e la voce che avete appena sentito era quella di Pier Francesco Favino. Abbiamo preso una sequenza del film. Chiudiamo così la seconda parte, tra pochissimo invece andremo dalla terza, e nei film che usciranno tra novembre e dicembre, tra commedie, drammi, il ritorno anche di Nanni Moretti. Allora restate con noi che vi raccontiamo un po' tutto il cinema che uscirà in Italia in questo autunno, tra poco.
2: Sono le 2:03.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Siamo di nuovo insieme in questa terza parte di Soul Kitchen dedicato al cinema che verrà. Sempre Lapo De Carlo con voi, con me c'è Samuele Campochiaro in regia e con... adesso i film che usciranno tra novembre e dicembre, tra questi c'è Robin Hood, Il prezzo del sangue, The Death of Robin Hood, La morte di Robin Hood è addirittura il titolo in lingua originale, il film di Michael Sarnowski. E la storia è questa, perché dopo una vita di crimini, di guerre, spargimenti di sangue, un Robin Hood ormai vecchio e segnato, che è Hugh Jackman, rimane gravemente ferito in quella che pensava essere la sua ultima battaglia. Viene accolto e curato da sorella Brigid, cioè Jodie Comer, ed è una misteriosa priora che guida una remota comunità. Costretto a confrontarsi con il proprio passato, Robin si trova a fare i conti con la distanza tra la leggenda costruita attorno al suo nome e la verità della sua esistenza. E il sovverte un po' il mito tradizionale. Robin Hood non è mai stato un paladino della giustizia, ma solo un efferato bandito, e le sue allegre scorribande sono o erano vere e proprie carneficine. C'è un po' questa tendenza, questa volontà da parte del cinema di oggi di dare una diversa versione dei fatti, cercando di smitizzare tutto, quindi anche Robin Hood. Era già accaduto in passato, almeno in parte. Qui c'è, diciamo, questa tendenza a voler essere iconoclasti e a togliere splendore dal mito. È una scelta che non condivido, quello di dover per forza riportare tutti sulla terra, ma il film è apprezzabile, il film si fa vedere anche perché il cast è importante. Tra l'altro, oltre a Hugh Jackman c'è anche Bill Skarsgård, Murray Bartlett e Noah Jupe, sono ottimi attori che tra l'altro fanno parte di un cast di un film diretto appunto da un regista che aveva già diretto A Quiet Place, il Day One, cioè il seguito di A Quiet Place, ed è ambientato, dicevo, in questo medioevo aspro, realistico, quindi lontano dall'immaginario avventuroso tradizionale. Le musiche sono di Jim Gaddy e in Italia esce proprio a metà di quest'estate, il 12 agosto. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Robin Hood, Il prezzo del sangue.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: grow, it's set and blow, it's met and springeth the word anew.
1: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
2: Puoi costruirmi un arco?
3: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
1: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.
4: Veniamo adesso invece ad un altro film di cui non possiamo ancora farvi ascoltare il trailer perché non c'è ancora, ma sto parlando dell'ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Un weekend artificiale. E in questo film, dove Leonardo Pieraccioni fa spesso la parte di se stesso, non a caso protagonista, come si chiama? Leonardo. In questo film, dicevo, Leonardo è un parrucchiere fiorentino che viene invitato insieme ad altri 6 sconosciuti in una villa da sogno per un esperimento. Dovranno scoprire chi tra loro è un umanoide creato con l'intelligenza artificiale. Il film vede, oltre a Leonardo Pieraccioni, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, recentemente passato alla cronaca anche per vicende collegate a un debito poi saldato da un amico regista, almeno così sembrerebbe. Poi c'è anche Paolo Hendel, Giorgio Panariello, Herbert Ballerina e Tosca d'Aquino. Quindi più o meno il cast è quello che caratterizza nella stragrande maggioranza i film di Pieraccioni, che ha scritto questo film con Filippo Bologna e Andrea Bassi, distribuito poi da Vision Distribution. Uscirà il 19 novembre, giusto in tempo appunto per gli incassi di Natale. Veniamo adesso ad un altro film di David Ayer, che è Heart of the Beast, Il cuore della bestia, il film che vede Brad Pitt di nuovo sulle scene insieme a J.K. Simmons e anche un cane, Odin, che ha un ruolo centrale. E infatti la storia è quella di James Belmont, che è un ex soldato delle forze speciali che precipita con il suo piccolo aereo nel cuore della natura selvaggia dell'Alaska. E accade insieme al suo cane da combattimento in pensione. Ebbene, Odin deve affrontare il gelo, la fame e i predatori per tornare alla civiltà. E il film esplora il legame indissolubile tra uomo e animale in questa lotta disperata per la sopravvivenza. Ma chiunque abbia un cane è totalmente consapevole di questo legame in condizioni di assoluta vita borghese, così come in condizioni di sopravvivenza o di estate. Il legame tra uomo e cane, tranne casi rarissimi di persone sociopatiche, direi che è indissolubile e esiste, pensate, da più di 15.000 anni. Il film, dicevo, che riunisce David Ayer a Brad Pitt 10 anni dopo l'altro, anzi 12 anni dopo Fury. E la sceneggiatura di Cameron Alexander, che era nella blacklist del 2017 tra le più apprezzate non prodotte, e il film uscirà in Italia il 24 settembre. Andiamo ad ascoltare il trailer di Heart of the Beast.
5: Dammi la zampa. Quanto sei bello. È tutto ok, vieni qui. Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
6: Sei la prima persona che vedo da queste parti. Di che cosa ti occupi, James?
5: Forze speciali, congedato.
6: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
5: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca con un mattone.
6: Lo stesso stronzo che gli ha strappato la zampa?
5: Sì.
6: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
5: Gli ho sparato in testa.
6: Cristo. Questa zona è chiamata il cuore della bestia. Molti lo hanno imparato sulla propria pelle.
5: stato bello. Ti riporto a casa, ma dovremo farlo nel modo più difficile. Ce la puoi fare, ci sono io. Tranquillo, bello. Ce la faremo. Abbiamo visto di peggio. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
7: Non ci credo, l'hai preso.
5: Un'ultima missione. Non ti lascerò morire là fuori. Bello, ci sono io.
4: Questo dunque il film Heart of the Beast, e vi racconto anche del nuovo film che deve uscire di Nanni Moretti, Succederà questa notte, tratto dalla raccolta di racconti Legami di Eshkol Nevo, film che intreccia storie di desiderio, sensualità e dolore, e che ha come protagonista il corpo. Il film di Nanni Moretti vede protagonista Nanni Moretti stesso, ma anche Louis Garrel, Jasmine Trinca, Antonio De Matteo e Hippolyte Girardot. È il 15° film di finzione di Nanni Moretti, una coproduzione italo-francese, e uscirà in Italia il 3 dicembre. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella tratta da Stranger Things, il film che, anzi la serie televisiva che molti vorrebbero vedere trasposta come un film. La canzone di Kate Bush è Running Up That Hill.

0: Siamo nella terza parte di Soul Kitchen. Dopo aver ascoltato questo pezzo memorabile di Kate Bush, è arrivato il momento di andare a presentarvi il nuovo Dune, parte 3, il nuovo film di Denis Villeneuve, attesissimo. Se penso che il primo degli anni 80 non mi aveva entusiasmato granché, troppo all'epoca importante, troppo difficile da girare con i mezzi dell'epoca, quello girato da Denis Villeneuve è letteralmente un capolavoro. È il capitolo conclusivo della trilogia di Dune. E qui Paul Atreides deve affrontare le conseguenze del suo potere e la profezia che l'ho reso il messia dei Fremen, in una battaglia per il futuro che ovviamente è epica. Il cast vede come sempre Timothée Chalamet e ritroviamo Zendaya, come vi dicevo prima, la fidanzata, la compagna di Tom Holland, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh. È il film più atteso dell'anno con un budget di oltre 200 milioni di dollari. Uscirà nelle sale italiane il 1° dicembre e la colonna sonora, neanche a farla apposta, di Hans Zimmer, che ha firmato e vergato tantissime colonne sonore, penso su tutte Inception di Nolan, tanto per citarne uno. E allora andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Dune, terza parte.
1: Se sarà femmina, come la chiameremo?
2: Si chiamerà Ganima. Perché deve essere forte, come sua madre. E se sarà un maschio?
1: Io vorrei chiamarlo Leto. Così avrebbe la saggezza di suo nonno.
2: La guerra nutre se stessa.

0: proteggere la mia famiglia. Come faceva lui?
1: Tuo padre non ha mai iniziato una guerra.

non ha paura di morire. Ma non devo morire. Ancora.

0: Siamo allora adesso ad un altro film, l'ultimo di questo blocco, anche perché se ne poi non abbiamo più tempo, ma andiamo ad ascoltare tra poco un altro film di Berardo Carboni, Greta e le favole vere. Il film è un film scritto dallo stesso regista con Valeria Grassi e Fabio Di Ranno, è un film presentato in anteprima fuori concorso alla 56esima edizione del Gifoni Film Festival proprio questo luglio, e la ripresa, che è durata 6 settimane, racconta la storia di Greta, appunto, una bambina di 10 anni che crede ancora in Babbo Natale e scopre che Nicola, l'assistente del suo Babbo Natale in un centro commerciale, le ha mentito. L'uomo, per farsi perdonare, le disegna una fiaba animata sulla vera storia di Greta Thunberg, la ragazzina che ha cambiato il mondo con le sue battaglie ambientaliste. Da quel momento Greta decide di agire insieme all'amico Sauro e libera un cucciolo d'orso polare tenuto prigioniero da 2 bracconieri. Scoperti braccati, i 2 bambini si lanciano in questo viaggio avventuroso per riportare l'orsa al Polo Nord, trasformando quella che poi sembrava una missione impossibile in un percorso di crescita e di consapevolezza sul rapporto tra uomo e natura. Il film vede tra i protagonisti anche Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Raul Bova, Darko Peric e poi anche Roberta Palumbo. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di Greta e le favole vere.
1: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
2: Io sono Greta. E tu?
3: Si chiama Rocia.
2: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
3: Non è mio.
4: Sento odore di bestiolina.
2: Dobbiamo salvarla.
3: Bella idea. Assolutamente no.
5: A me se sono fregati l'orso.
6: Da dove viene?
2: Dal Polo Nord.
4: Complimenti.
7: Greta ruba un orso dai criminali e tutti i complimenti.
8: Pensi che portare un orso a spasso possa cambiare qualcosa?
2: Sì.
6: Partirà una nave diretta al circolo polare artico.
2: Questa favola è vera.
6: Verissima.
2: Guarda. Attraverseremo tanti mari. Incontreremo delfini, balene e foche. E il mondo lo cambierà davvero.
0: Si chiude qui la terza parte di Soul Kitchen, tra poco la quarta, con tutti i film che restano da raccontarvi. Allora rimanete con noi, tra pochissimo andremo anche a segnalarvi dei film che magari non vi aspettate. Tra pochissimo.
9: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
10: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
9: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 2:25. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo all'ultima parte di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo, Samuele Campochiaro, per i film che usciranno da quest'estate fino ad autunno, arrivando alla fine dell'anno. Ovviamente quelli di cui abbiamo la maggior parte dei casi, dei trailer, e che quindi possiamo presentare. Tra l'altro, cosa che non è stata facile. E il primo film di cui voglio andare a parlarvi è anche qui un altro franchise, Hunger Games, L'alba sulla mietitura. Ebbene, il film che doveva uscire a marzo esce invece più avanti, addirittura a novembre di quest'anno. Il film racconta i fatti 24 anni prima degli eventi del primo Hunger Games, e quindi il film è ambientato il giorno della mietitura dei 50esimi Hunger Games, la seconda edizione della memoria praticamente. Per celebrare l'anniversario il numero dei tributi viene raddoppiato da ogni distretto, infatti vengono estratti due ragazzi e due ragazze, insomma chi ha visto il film, almeno uno dei tanti, il primo è un capolavoro assoluto, il primo Hunger Games è davvero un capolavoro, il secondo molto buono, il terzo molto buono pure quello, il primo è irraggiungibile in assoluto, uno shock quando l'ho visto nel saluto e io non ne conoscevo i racconti, ma mi ricordo che al cinema rimasi veramente colpito dallo realismo, ma anche dal linguaggio cinematografico totalmente diverso da quelli che avevano preceduto questo genere di film, per cui davvero ha aperto un fronte. Ad ogni modo, il film racconta di come per celebrare l'anniversario il numero dei tributi venga addirittura raddoppiato. Da ogni distretto vengono estratti due ragazzi e due ragazze per un totale di 48 tributi in lotta per la sopravvivenza. Nel distretto 12 il giovane Aimich Abernathy, cioè Joseph Zada, cerca soltanto di sopravvivere alla giornata e restare accanto alla ragazza che ama. Ma quando il suo nome viene estratto, il suo equilibrio, già piuttosto fragile, diciamo, crolla e la sua battaglia per la vita si trasforma in un atto di sfida destinato a cambiare il futuro di Panem. E così scopriremo altre origini del mentore alcolizzato di Katniss, il suo incontro con Effie Trinket, i trascorsi con il presidente Snow e il tragico destino della sua famiglia. Il cast vede anche protagonisti Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, il fratello di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo, Jesse Plemons, Glenn Close, un cast impressionante, e Lily Taylor, vado avanti, Molly McCann, tantissimi attori davvero molto importanti. Film diretto da Francis Lawrence, che ha già diretto tutti i film della saga a partire dalla Ragazza di Fuoco, il primo del 2013. Film che è stato sceneggiato da Billy Ray, che è stato nominato all'Oscar per il primo Hunger Games, e Michael Leslie. E il film è basato sul romanzo di Susan Collins che è stato pubblicato poi nel 2025, parlo di questo chiaramente, dell'Alba della mietitura. Le riprese erano iniziate all'inizio dell'anno scorso, proprio a luglio del 2025, e il cast ha qualcosa come 33 attori che sono un po' i protagonisti, oltre alle comparse naturalmente. È un film che anche segna il ritorno di volti iconici del franchise in versioni più giovani e l'introduzione di nuovi personaggi. Andiamo ad ascoltare il trailer di Hunger Games, L'alba sulla mietitura.
14: Aimich Abernathy. Scommetto che so un paio di cose su di te. Tu ami lei e lei ama te. Only love. Ma adesso tu sei da solo.
15: Benvenuti alla seconda edizione della memoria.
16: Non avete la minima idea di cosa vi aspetta. Il doppio dei tributi, il doppio della gloria.
17: Come vi presentate? Può salvarvi la vita.
18: Spalle dritte e un bel sorriso.
19: Tu sei brillante, Effie Trinket.
18: Confesso, ho avuto un attimo di debolezza.
20: Che cosa pensi? Del fatto che i giochi abbiano il 100% di concorrenti più del solito.
21: Da quello che ho visto sono al 100% stupidi, come al solito. Il presidente Snow ha tutto il potere.
22: Perché vi sottomettete a questo?
23: Se possiamo fermare i giochi, possiamo fermare anche Capitol.
24: L'arena è una macchina per uccidere. Ma le macchine possono essere distrutte.
25: Andatela fuori e fate in modo che si ricordino di voi.
21: Sono stanco di vivere nella paura, di sopravvivere.
26: Non siamo animali da uccidere per il loro divertimento.
14: Se disobbedirai a me, darò inizio al bagno di sangue con la più lunga, la più estenuante morte che la tua gente abbia mai visto. E possa la fortuna
0: Da Hunger Games, l'alba sulla mietitura, veniamo adesso ad un altro film, in questo caso quello di Luca Miniero, Bentornati al Sud. E il film uscirà addirittura il giorno di Natale in Italia, quindi non c'è ancora il trailer. Il film di Luca Miniero racconta di questo ritorno al sud, tra stereotipi, sorprese, con diciamo un mix che ormai è consueto tra commedia, riflessione sociale, ed è quello che, se vogliamo, ha reso famoso questo franchise. Tra i protagonisti, è Claudio Bisio, c'è anche Alessandro Siani, ed è la data in cui uscirà è chiaramente strategica per il periodo natalizio.

0: Ed è un racconto di formazione che è sospeso tra sogno e realtà e che esplora un po' le dinamiche familiari e il bisogno di immaginazione. Il protagonista è Fabio Volo, c'è anche Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, pensa un po', Elena Sofia Senise, ed è l'esordio della regia di Antonia Liskova, prodotto da Minerva Pictures. Ora veniamo ad un altro blockbuster, che è Avengers Doomsday. È un film che tra l'altro è stato presentato recentemente, è arrivato l'ennesimo nuovo trailer, penso che abbia visto più trailer che di qualunque altro film nella storia. Nel senso che i trailer sono stati fatti apposta, lanciati una volta ogni due mesi per stuzzicare un pubblico che è orfano di Avengers Endgame e che adesso invece si vede finalmente un film dove non c'è soltanto il ritorno degli Avengers, ma addirittura tutta una serie di supereroi che normalmente non si incontravano per questioni di diritti delle produzioni della Marvel con la DC Comics, devono aver trovato un sistema. Quindi sono degli universi che collidono e quindi la Multiverse Saga entra nel suo capitolo finale in questo crossover attesissimo della Marvel. Il film diretto da Anthony e Joe Russo, i due fratelli che ormai hanno dato vita a tutti gli Avengers, vede gli universi che collidono e quindi è insomma la Multiverse Saga che entra nel suo capitolo finale in questo crossover della Marvel. Devono aver risolto il tema dei diritti, perché insomma spesso c'era sempre stato il concetto che i Fantastici 4 non potessero incontrarsi, che ne so, con Thor, perché erano due mondi diversi, e quindi invece qui accade qualcosa che noi abbiamo sempre sognato e lo vediamo in un film. Quindi potete immaginare, anche se avete un'età diversa, ma insomma chi è nato anche con questo tipo di fumetti può divertirsi a vedere finalmente degli incontri. E diciamo che sono tutti costretti ad affrontare una minaccia esistenziale come mai avevano incontrato prima. Gli Avengers frammentati, reduci da conflitti interni, devono riunirsi in una corsa contro il tempo per combattere un nemico che ha il volto del loro più grande alleato, Victor Von Doom, cioè Robert Downey Jr. E il film, diciamo che getta le fondamenta per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Finché vede un cast impressionante, perché io penso a Robert Downey Jr., Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Chris Evans che ritorna nella parte di Steve Rogers, quindi di Capitan America, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Paul Rudd, cioè Anthony Mackie, davvero un cast impressionante. E diciamo che il ritorno di Robert Downey Jr., ma nei panni del cattivo, è qualcosa di sorprendente. Doctor Doom, diciamo, è il protagonista cattivo e quindi non di Iron Man. È un film che vede il ritorno di Chris Evans anche come Steve Rogers e ha una durata di 2 ore e 45 minuti. Allora preparatevi e andiamo ad ascoltare insieme il trailer di Avengers Doomsday.
1: Padre, per tutta la vita ho risposto a ogni chiamata. All'onore, al dovere, alla guerra. Ma ora il fato mi ha concesso ciò che mai avrei pensato. Una figlia. Una vita mai sfiorata dalla tempesta. Concedimi la forza dei padri di tutti. Che possa combattere un'ultima volta, abbattere un ultimo nemico, per poi tornare a casa da lei. Non come guerriero, ma come rifugio. Non per insegnarle la battaglia, ma la quiete, che io non ho mai conosciuto. Ti prego, padre, ascoltami.
2: La morte giungerà per ognuno di noi. Lo so per certo. La domanda non è se sei pronto a morire. La domanda è chi vorrai essere quando chiuderai gli occhi.

0: Ho perso tutti quelli a cui tenevo. Il re ha i suoi doveri per preparare il nostro popolo all'aldilà. Io e i miei.
1: Re M'Baku di Wakanda.
2: Ben, di Yancy Street, tra la bruma e la Grant.
3: Allora, dopo questo pezzo, questo film che è molto atteso, andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Queen, e in questo caso è Don't Stop.

0: Rientriamo dopo questa canzone e veniamo ad un altro film. Sto parlando di, andiamo di corsa anche perché siamo tanti film da presentare, Werewolf di Robert Eggers, un horror gotico ambientato nell'Inghilterra del XIII secolo, con dialoghi fedeli all'epoca, un lupo mannaro che semina il terrore in un villaggio isolato e atmosfere cupe ma anche grande tensione. Protagonista Aaron Taylor Johnson, tra l'altro considerato tra i possibili papabili nuovi James Bond, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Lily Rose. Andiamo Lily Rose Deep, chiedo scusa. E allora andiamo ad ascoltare subito il film, il trailer, che tanto è un film che uscirà il 1 gennaio del prossimo anno.
1: Creatura di Dio, vieni.
2: Non devi temere l'oscurità.

0: saputo di una belva furiosa che ha straziato questa terra.
1: Proteggi mio marito dalla sua maledizione.

La tua anima è dannata. La tua stirpe è dannata. Il tuo mondo è dannato.

0: Da Werewolf andiamo adesso a un altro film, e in questo caso vi parlo di May Day, il film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, che racconta di come al culmine della guerra fredda un tenente, Troy Assassin Kelly, che nel film è Ryan Reynolds, che è un arrogante pilota della marina americana, viene inviato in una missione top secret in un territorio russo. L'operazione fallisce e lui si ritrova isolato oltre le linee nemiche, scoperto da Nikolai Ustinov, che nel film è Kenneth Branagh, un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana. Bene, Troy pensa di essere spacciato, ma tra i due nasce un'alleanza del tutto improbabile. Ustinov lo cura, lo aiuta a fuggire, e mentre tra loro si sviluppa un legame inaspettato che mette in discussione le loro fedeltà e anche la loro umanità. E allora andiamo ad ascoltare il trailer di May Day.
1: Siete nello spazio aereo sovietico.
2: Mayday, mayday.
3: Ah, bene, non sei morto.
4: Chi sei? Sono legato, perché?
3: Per non farti muovere durante l'intervento.
4: Quale intervento?
3: Nella gamba ho riparato un'arteria. Hai urlato molto, ma per colpa mia non avevo il giusto anestetico.
4: Oh, ok. Perché c'è tutta questa roba americana?
3: La cosa ti potrebbe scioccare. Io ammiro il tuo paese moltissimo. Democrazia e cultura e il cibo mai mangiato da McDonald's, ma so che lo adorerei.
4: Dici davvero? Immaginerai che devo andarmene, sono in mezzo al nemico.
5: Americano.
4: Mi aiuterai? Perché sai picchiare così?
3: Nessuno sfugge a quello che è. L'Armata Rossa ti starà già cercando.
6: Without a star.
3: Tu sei pronto?
6: No.

0: agosto.
1: Solo un attimo. E agosto.
2: I piloti sono così sensibili.
3: Sì.
4: Immedina! Dobbiamo saltare!
5: Io non amo la Russia.
6: Aggressiva!
7: Lei è una escort per il sesso.
5: Eh?
7: Spero siano solo preliminari e che si spostino di sopra per l'atto sessuale.
8: Il calore del tuo fiato mi sta bruciando l'orecchio, basta.
9: Mayday, dunque, che è un film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, dicevamo prima, descritto come una sorta di commedia buddy che ribalta il thriller di spionaggio. È un omaggio ai buddy movie degli anni 80, i buddy buddy. Veniamo adesso invece ad un nuovo film, in questo caso sto parlando di Quatuor, il film di Alice Winocur, e il film vede protagonista Angelina Jolie, Louis Garrel, Vincent Lindon, Ella Rumpf, Anvier Anei e Finnegan Oldfield. E è un film diretto da questa regista francese che ha girato un film come Riabbracciare Parigi o Proxima, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e per la prima volta la Maison Chanel ha aperto le sue porte per le riprese, concedendo l'accesso agli atelier, la sartoria e alla celebre Scala Specchi. La storia è quella di una frenetica Paris Fashion Week, dove Maxine Walker, cioè Angelina Jolie, una regista americana, scopre di avere un tumore al seno. La sua vita si intreccia con quelle di Ada, una giovane modella sudanese, e Angèle, una truccatrice francese. Tra la backstage, atelier, sfilate, le tre donne sviluppano una solidarietà femminile del tutto inaspettata, imparando letteralmente a ricucire i fili delle loro esistenze. Andiamo ad ascoltare il trailer di Quatuor.
10: Ciao mamma, ma dove sei?
11: Sono a Parigi, sono qui per quella cosa della moda.
12: È felice di essere alla settimana della moda?
13: Azione!
11: Sì, è una grande fortuna. So che sei arrabbiato.
14: Non sono arrabbiato. Anche se la mia opzione è meglio della tua, mi sta bene fare la tua.
10: Sono stata avvicinata diverse volte nelle strade di Nairobi. Amo correre dei rischi e... voilà!
11: Poi devi correre da questa parte. Nel frattempo l'ombra ti segue. Ah. Pronto?
15: Ho il risultato della sua biopsia. Deve visitarla qualcuno quanto prima.
11: Ma non è grave, vero? Cioè, non è qualcosa di...
12: Eccola, ti piace?
14: Che succede?
11: Niente.
14: E pensi che io ci creda dopo che hai lasciato il set in quel modo?
11: Avevo un appuntamento che non potevo disdire.
16: Bisogna agire in fretta, perché, vede, sarà necessario che lei metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Sono un po' spaventata. Anch'io. È curioso, passi la vita a prepararsi a tutto quello che potrebbe accadere, poi... E poi l'unica cosa che non ti aspettavi.
17: Perfetto.
11: Arriva. Posso baciarti?
14: Sì.
11: Adesso?
14: Se vuoi, sì.
11: Potrei morire, dica la verità.
16: Tutti moriamo.
11: Non gliela daremo vinta. No.
9: Da Quatuor andiamo a presentare l'ultimo film della giornata di oggi, La fine di Oak Street di David Robert Mitchell, e che racconta di una storia che si svolge negli anni Ottanta, dove la famiglia Platt vive in una tranquilla vita di periferia quando un misterioso evento cosmico strappa l'intera Oak Street dal suo quartiere e la trasporta in un luogo sconosciuto. La famiglia si trova improvvisamente in un ambiente ostile e irriconoscibile, dove la sopravvivenza dipende dalla loro capacità di restare uniti. E tra i pericoli che devono affrontare ci sono anche dei dinosauri scatenati. Il film mescola atmosfere da thriller fantascientifico ad avventura survival. Finché vedete i protagonisti, Anne Hathaway, Ewan McGregor e Chris Coy. E scritto e diretto tra l'altro da David Robert Mitchell, che aveva già scritto It. E allora andiamo ad ascoltare il trailer che uscirà quest'estate, il 12 agosto.
0: Mamma. Cosa ci sta succedendo?

0: Credo che la nostra casa. Il nostro quartiere. La nostra strada. Si siano spostati.
1: Ma come diavolo è possibile?

0: Si chiude qui la puntata di oggi di Soul Kitchen. Io voglio ringraziare Samuele Campochiaro e ovviamente in regia, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento con noi di Soul Kitchen la prossima settimana a Giornale Radio. E allora, come sempre, buon cinema a tutti.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Eccoci qui, siete sul giornale radio, questa è Corrente Alternata e come sapete ci occupiamo dei fatti salienti e delle polemiche di questa settimana. Non è solo un pezzo di carne, è il libro di Gianluca Nana che conoscete dai social probabilmente o perché avete frequentato il suo locale, è diventato molto famoso ma è un'autorità in termini di cibo e di gestione della carne per via dei suoi tanti anni di esperienza a tagliarla, a massaggiarla, a farla stagionare in qualche modo. E allora intanto grazie di essere collegato con noi. La prima domanda è questa, perché soprattutto chi sta un po' sui social network vede un sacco di queste enormi bistecche come possiamo dire, invecchiate, frollate, stagionate. Allora, che cos'è questa moda della stagionatura della carne?
2: Hai detto bene che è una moda perché tutti adesso cercano carne frollata. Diciamo che più conosciuta anche come dry age. Questo è un termine che la traduzione letterale significa invecchiatura a secco, no? E cosa succede? È come nel formaggio, nel salame, piuttosto che nella carne, c'è una maturazione della carne stessa che si trasforma in, si concentrano proteine e zuccheri, aminoacidi, e quindi diventa più saporita, più concentrata, semplicemente come altri alimenti, formaggi e salumi. Cosa succede? È una cosa che c'è sempre stata, perché la frullatura si è sempre fatta, la frullatura in macelleria, però ora qua ci spingiamo fino, secondo me, a un massimo di 3 mesi, che sarebbe l'eccellenza per queste carni frullate, insomma.
1: Ma uno come me, no? Totalmente ignorante, si domanda, ma non fa male? Cioè, se io lascio, ho capito che non è la stessa cosa, però se io prendo una bistecca al supermercato, la lascio nel frigorifero,
2: marcisce.
1: Dopo tre mesi mi aggredisce forse.
2: Esatto, esattamente. Allora, sono macchinari, no? Non sono celle normali, ma sono macchinari studiati, dove c'è un controllo di aria, che è fondamentale, temperatura, umidità. Questo ci consente di tenere sotto controllo la situazione, non fare in modo che si formi, diciamo, delle cariche batteriche che possono essere dannose per il consumatore. Soprattutto andiamo a disidratare un pezzo di carne. Questo cosa vuol dire? Che togliendo acqua togliamo possibilità che si prolifichino batteri.
1: Quindi questa carne, diciamo, non fa male, sana e sicura, è più buona?
2: È più buona, secondo me sì. E è più buona, ma va saputa fare, perché non vuol dire mettere un pezzo di carne in un frigorifero, non vuol dire frollare. Frollare vuol dire scegliere un pezzo adatto per fare questo percorso, pulirlo in maniera adeguata e pulita, cioè per bene. L'età dell'animale è importantissima. Insomma, sono tutti dei dettagli fondamentali perché il risultato sia ottimale.
1: E quant'è che può arrivare a costare una bistecca di carne stagionata a 3 mesi?
2: Ma si può andare dai al tavolo, cotta, parlo, diciamo che mediamente si parte dagli 80 euro in su. Noi arriviamo, ad esempio, abbiamo del Wagyu di Canegra in osso, perché Giappone non esporta in osso, e siamo arrivati anche a fare 6-7 mesi, ma perché a un prezzo molto alto, siamo a 250 euro al chilo, e quindi la vendita è anche molto, diciamo, lenta.
1: Ecco, il Wagyu è un altro mito, no? Adesso ovviamente segue questa moda, però era già molto conosciuto prima. Che cosa lo distingue dalle altre carni bovine?
2: È completamente un'altra cosa. Io ho fatto il Giappone 2 anni, 2 volte di fila, e per capire proprio la loro cultura, e lì c'è proprio un lavoro sulla genetica, sulla sezione maniacale della genetica, sugli incroci, sull'alimentazione, insomma c'è tanta storia dietro a quel pezzo di carne che poi non sembra carne perché si scioglie in bocca, è tenerissima. Costosa dipende, diciamo, perché per tanti è stomachevole per la quantità del grasso. Pensate che in Giappone la scelgono in base a quanto si scioglie in cella. Cioè, quando la tagliano al freddo, il taglio, se è regolare, vuol dire che è grasso di grande qualità perché si scioglie in cella, al freddo. Non diventa sodo.
1: Il fatto che una carne abbia molto grasso la rende più saporita?
2: Sì. Però diciamo che il fattore vincente è la proporzione tra grasso e carne e l'età dell'animale. Questi danno il sapore. Come si diceva mia nonna, gallina vecchia fa buon brodo. Se l'animale è più adulto, costa di più farlo, ma ha più sapore e anche più tenace. È per questo che è importante il grasso. La percentuale di grasso toglie la parte di acqua, quindi è anche più sicura dal punto di vista dei batteri e più saporita e più tenera.
1: Ecco, come ora, al di là di andare in un ristorante come il suo, dove insomma c'è delle persone specializzate che sanno scegliere, no, e consigliare, però più banalmente, uno che va al supermercato,
2: okay,
1: come deve scegliere la carne? Cioè, come si fa a sapere qual è la carne più buona di manzo nello specifico, ma poi eventualmente anche altre?
2: Allora, al supermercato, io ho fatto la mia carriera, è iniziata quasi 30 anni fa, ho iniziato proprio nella GDO. E quindi lì bisogna comunque sia cercare di avere un rapporto col macellaio, quindi non prendere proprio tutto dalla confezione, quelle che sono esposte, e informarsi sull'età dell'animale, cioè delle caratteristiche che non sono specificate in etichetta. Secondo me bisogna cercare di avere un rapporto con chi lavora la carne, questo è il segreto più importante. Poi cercate di non mangiare scottone, perché sono troppo giovane, il sapore non ci sarà mai. Ci sarà tanta tenerezza, ma poi bisogna usare sale e olio perché il sapore cala. E se dovete cercare, se possibile, un animale che ha fatto sia superiore ai 24 mesi di età, che lì c'è sapore, c'è struttura e c'è anche un po' di marezzatura, perché quella la mette nel tempo.
1: Ecco, spieghiamo che cos'è questa famosa marezzatura.
2: Sono quelle righette di grasso che trovate all'interno dei tagli anatomici. Quelle le mette, l'animale le mette nel tempo, perché quando viene forzato un animale mette copertura esterna di grasso, quindi troverete il grasso esterno ma non interno. Interno serve il tempo per metterlo.
1: Ecco, ma non è sgradevole al gusto mangiare una carne molto grassa?
2: No. Poi dipende anche lì dalla qualità del grasso, però mediamente quel grasso, se cotto in maniera adeguata, crea quella reazione di Maillard che ci piace un po' a tutti, è quello che cerchiamo quando andiamo a mangiare una carne. Che semmai è sgradevole quando mangi una carne che viene bollita, no? Si dice, quando magari in casa mia mamma mi faceva la bistecca per non fare fumo, la bolliva, non faceva fumo, ma la carne non era buona, era il sapore.
1: Ha evocato una cosa terrificante.
2: Però penso che sia successo in casa di tutti, perché...
1: Sì. Allora, come si fa a cuocere per bene una bistecca a casa,
2: allora,
1: senza farla diventare dura, senza avere il grasso che diventa di marmo?
2: Allora, innanzitutto con una padella o un forno si possono fare miracoli, non servono 4 metri di griglia a carbone come ho io. Allora, se è una carne bassa di spessore, consiglio di andare solo in padella. Io sono un po', ho la mia idea, quindi vado un po' contro tante cose che si sentono dire. Quindi la padella troppo calda, la carne viene amara, quindi facciamo attenzione, perché va bene la padella calda, ma io ho visto delle robe dove la padella è caldissima e quindi come ci appoggi la carne viene amara. La carne non deve essere amara, deve sentirsi il gusto, vuol dire che lì abbiamo superato la temperatura di cottura. Quindi è fondamentale scaldare la padella, sì, la carne... Se è bassa non serve neanche fuori frigo, perché sennò ti si cuoce troppo dentro. Quindi la tirate fuori dal frigo, la passate nella padella e la girate in continuo finché non diventa croccante sull'esterno. Dopodiché la levate dalla padella e la fate riposare coperta. E dopo cosa succede? L'andrete a assaggiare, sarà non troppo cotta all'interno, ma sarà gradevole e calda, perché mettendola a riposare avviene uno scambio termico, dove il grasso che si è, scusate, il freddo che si è accumulato all'interno esce, entra al calore, quindi mangerete una carne tenera, succosa e calda.
1: Quindi non c'è bisogno di usare olio, di usare grassi per cuocerla.
2: Esattamente, perché se la carne è al suo non serve, soprattutto se non è una carne giovane e fresca, che fa il classico effetto che si ritira in padella e lascia liquido, perché non è detto che sia per forza dopata, anche perché in Italia, io ho girato insomma dall'Argentina a Giappone, e ragazzi, i controlli che ci sono in Italia sono altissimi, quindi non è detto che se fa acqua deve essere bombata, come c'è il gergo, sento dire tanti miei amici. È l'acqua, perché quando l'animale è giovane la sua fibra muscolare è composta da tanta acqua, se già è più marezzata, è sopra i 24 mesi, il grasso e le strutture vanno a sostituire l'acqua. Ecco fatto che avrà meno perdita di acqua quando sarà in padella.
1: Questo è molto interessante. È meglio secondo lei una carne, la carne manzo o la carne di pollo? Perché ovviamente ci sono, diciamo, da quello che si vede, no, anche sui social in giro, molti scelgono la carne di manzo perché è buona, no? Non per particolari esigenze. Invece il pollame di solito per esigenze di forma fisica si sceglie.
2: Io ad esempio nel mio locale cerco di servire tutte le tipologie di carne, a parte la selvaggina, per scelta. E il pollo, io ho una sovraccoscia di pollo arrivata a terra gialla che la gente viene a mangiarlo non perché deve fare fisico, comunque deve stare a dieta, ma perché è buona. Perché anche lì dipende come viene allevato. Se viene allevato con criterio e nella giusta maniera, rilascia delle soddisfazioni non indifferenti, secondo me.
1: Ecco, a livello invece di bovini, quali sono le carni italiane migliori, secondo lei?
2: Allora, tolte fassone canina, che il nome, diciamo, quindi la razza piemontese è la chianina tecnicamente, il nome purtroppo così famoso, io ci trovo poco prodotto di qualità. Ora dico una cosa un po' pesante, però c'è troppa richiesta e quindi non c'è carne bella per tutti. Questo è il mio primo motivo per cui mi sposto su altre razze meno ricercate, come grigia alpina, bruna alpina, podolica, maremana, marchigiana. C'è un sacco di razze in Italia, tutte razze da lavoro e non da carne, che proprio dopo, insomma, lavoro nei campi, lo fanno i mezzi, e loro possono essere delle carni, tutti animali che vanno portati almeno sopra i 3 anni. Però sono tutte vacche da latte che poi vengono, fanno un finissaggio di 3 mesi, vengono ingrassate, ma c'è, lì c'è sapore, c'è qualità.
1: Ecco, immagino che lei, diciamo, non vada d'accordissimo con i vegani. Volevo chiederle questo, che rapporto ha con il fatto che si debba comunque ammazzare un animale, se vuole?
2: Allora,
1: parlare.
2: Questa è una bellissima domanda, perché io rispetto innanzitutto tutte le ideologie degli altri, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole e quindi lo rispetto. Ho diversi vegetariani che vengono per i contorni, è capitato anche qualche vegano in compagnia, non so, è successo pochissime volte, però è capitato. Allora, io proprio per il rispetto dell'animale cerco di usarlo tutto, quindi compro l'intero, odio gli sprechi e mi sentirei, ecco, non a disagio nel non rispettare il sacrificio buttando via merce o non valorizzandola. Cioè, spesso tutti mangiano bistecca e filetto e tutto il resto nessuno si chiede cosa ci viene fatto, viene svalorizzato, entra in industria per essere finito, e questo non fa che alzare i prezzi e creare sprechi. Io invece la mia idea, la mia ideologia è quella di usare la mezzena e valorizzare tutto quello che c'è, per insomma ringraziare per il sacrificio che è stato. Il Giappone, quando macellano a Kobe, c'è un cimitero dove pregano. Gli animali vengono trattati benissimo proprio perché al di là della loro destinazione d'uso c'è rispetto per i 3 anni di vita dell'animale. Loro credono tanto nello spirito, mi hanno insegnato tanto, e io cerco insomma di valorizzare al massimo, diciamo, questa perdita, questo sacrificio che viene fatto.
1: Ecco, quali sono allora, a parte insomma il filetto, appunto, normalmente uno, diciamo, al di là degli appassionati o di quelli che provano il suo locale, che quindi provano delle bistecche insomma un po' particolari, tanta carne, però uno normalmente, no, mangia appunto il filetto, la tagliata, queste cose qui che si trovano in tutti i ristoranti. Ci sono delle altre parti invece del manzo che anche a casa uno può lavorare, utilizzare, che sono buone, insomma, e magari anche meno costose?
2: È quello che abbiamo fatto col libro, no? Cioè, praticamente cosa succede? I miei viaggi mi hanno insegnato che ogni paese ha le sue tradizioni, le sue tecniche. Quindi cosa succede? Tutti i pezzi dell'animale sono buoni, come un filetto. Basta fare la cottura e la lavorazione adeguata per ogni singolo taglio. Quindi da un cappello del prete che tutti fanno brasato si può fare anche la griglia, basta togliere le parti nervose. Cioè, tecnicamente molto semplice il concetto. Allora, è fondamentale capire che quello che va in griglia non deve avere nervi, perché induriscono. Quindi cosa succede? In base allo spessore del taglio e alla nervatura bisogna fare una cottura adeguata, e tutti i tagli diventano buoni, tutti. Chiaramente se io devo fare un brasato non andrò a prendere un taglio magro, serviranno il collagene che si andrà a sciogliere sopra gli 80 gradi. Bastano piccoli accorgimenti tecnici e ogni taglio è eccezionale. Io d'estate servo lo stinco monoporzione come se fosse un filetto, e l'ho cotto prima alla brace e poi gli ho dato l'aroma di brace, poi lo metto sotto vuoto, faccio 21 ore a 78 gradi, ecco fatto che ho valorizzato un taglio che faceva una brutta fine, insomma.
1: Questo è interessante, anche perché se capisco bene, quindi dove c'è una parte dura non bisogna fare in modo che si indurisca ulteriormente, quindi
2: anzi va sciolta. È quello il gioco. Al contrario, se prendo una carne che andrebbe fatta alla griglia e la faccio come che io vorrei fare un brasato con una carne magra sbagliata, uguale, io la cuocio 20 ore e faccio un casino perché non avendo collagene da sciogliere verrà secca asciutta lo stesso.
1: Certo. Se lei dovesse consigliare una cosa che si deve assolutamente mangiare nella vita, una scelta unica.
2: Che domanda. È sicuramente l'anteriore, la parte anteriore dell'animale dà grandissime soddisfazioni, quindi sicuramente io proverei un chacrol, quindi la parte finale della bistecca che si trova nel collo dell'animale e cotta tipo roast beef, perché anche lì c'è tanta confusione, cotta al forno e lasciata rosa dentro, tagliata spessa come la bistecca, è una delle cose più buone che ho mangiato.
1: Ecco, diceva c'è tanta confusione sul roast beef.
2: Sì, perché tagliate roast beef non sono tagli anatomici. Il problema è cosa succede? Che la malinformazione, uno dice voglio una tagliata. E io perché ho fatto un libro che ho scritto non è un pezzo di carne? Non è una tagliata. Quanti mesi ha? Che animale è? Da dove viene? Provenienza? Cosa ha mangiato? La genetica? L'incrocio? Oh, non è una tagliata. Roast beef uguale. Il pezzo roast beef tecnicamente non esiste, ma in inglese comunque sia il roast beef con osso o senza osso è il lombo disossato, quindi la bistecca è disossata. Spesso come roast beef si usa il magatello o pezzi duri cotti a 40 gradi al cuore, 45, serviti tipo sottile, tipo arrosto. Ma il vero roast beef è tutt'altro, è quello che vi ho spiegato che io mangerei una volta nella vita.
1: Ah, quindi insomma diciamo, mentre il filetto è proprio una parte dell'animale, invece la tagliata è semplicemente un pezzo di carne tagliato, questo significa.
2: Esattamente.
1: No?
2: E anche lì poi dipende uno cosa ci mette, perché c'è qualità e c'è anche chi ce ne approfitta nella tagliata. Poi troviamo delle tagliate che non vanno bene perché abbiamo usato pezzi sbagliati, magari a scapito del guadagno.
1: Ecco, l'ultima domanda è questa. Mediamente, non solo per chi viene da lei, ma quando si va in un ristorante, diciamo sì, qualsiasi, di medio livello, se uno, qual è il prezzo oltre il quale secondo lei non si dovrebbe andare? Cioè qual è un prezzo giusto oggi per la tagliata e per il filetto? Facciamo quelli due più famosi.
2: Aiuto, allora, la tagliata non la servo, quindi non saprei rispondere, perché non ce l'ho nel menù per proprio, perché non è un taglio anatomico. Allora, un filetto io esco a 30 euro al pezzo. E però ho fatto una scelta importante perché non secondo me il prezzo medio, ma io non compro filetti da quando ho aperto il ristorante. Il mio filetto arriva solo dalla lavorazione dell'animale, è una regola che mi sono dato, quindi spesso rimango senza perché non compro filetti, perché sennò andrei contro il mio credo e quello che ho detto fino ad ora. Prima regola. E quindi mangiate un filetto solo di femmina sopra i 24 mesi, quindi è un filetto un po' particolare, però il prezzo medio del piatto è quello. La tagliata io credo che per 250 grammi vada dai 20 ai 25 euro in giro.
1: Quindi è una cosa onesta secondo lei quel prezzo lì?
2: Purtroppo dipende da uno cosa ci mette, perché se usa almeno uno scamone, una groppa che è dopo il lombo, è il pezzo più tenero che c'è, potrebbe essere onesto. Se no magari se uno usa altri tagli, meno onesto sicuramente. È per quello non siamo in grado di capire cosa ci stanno servendo. Infatti un consiglio che posso dare al consumatore è: c'è una tagliata, in che caso viene fatto, che animale è, qualche domanda piccante ci sta.
1: Cioè una tagliata di cosa? Quando vi propongono la tagliata dovete chiedere ma esattamente cos'è che mi sta tagliando, no? Perché
2: taglio anatomico, l'età dell'animale, piccole cosine che però mettono già in difficoltà chi ve la serve.
1: Ecco, e se non lo sanno conviene cambiare posto, diciamo.
2: O mangiare qualche altro piatto.
1: O mangiare qualche altro piatto, decisamente. Allora, non è solo un pezzo di carne, l'editore è Gribaudo, grazie a il nostro, come possiamo definirla, macellaio, ristoratore.
2: Sono un macellaio, io sono, resterò sempre un macellaio, quello sono.
1: Allora Gianluca Nana, grazie. Voi ovviamente se volete lo potete seguire sui social, dove è famosissimo, poi basta guardarne uno, adesso mi arrivano tutti i tagli di carne dell'universo. Il suo però è particolarmente simpatico, a differenza di altri, io vedo moltissimi americani, ecco mi permetto un'altra osservazione. Grazie. che cuociono questi enormi pezzi di carne per ore e ore e ore, cospargendogli di ogni sostanza. Forse non c'è bisogno, no? È un po' esagerato?
2: Allora, io sono proprio contrario, però gli porto tanto rispetto perché ho imparato tanto dalle loro tecniche, sto approcciando anche il mondo delle gare proprio americane, texane, proprio per capire il perché di queste tecniche, e devo dire che insomma c'è da imparare anche lì.
1: Quindi a spennellare cose sopra la carne, diciamo.
2: All'injection, a fare tante cose. Loro per le gare esagerano, però io faccio un purè affumicato che devo ringraziare loro perché affumico le patate, poi le cuocio a vapore e poi le vado a lavorare a mano con lo chinois. Insomma, un po' da esauriti, ma mangiate un purè che non ha nulla da invidiare a un pezzo di carne, eh? Grazie comunque alle tecniche americane.
1: Sì, poi, però lei ci ha lavorato 30 giorni questo purè.
2: Eh sì,
1: più se o meno. L'ha fatto tre volte, cioè uno...
2: No, la affumico a freddo fino a 50 gradi le patate, poi dopo le cuocio a vapore e poi le schiaccio, incredibile. Però è una cosa assurda.
1: Allora viene voglia di provarlo, se non altro per tutto il tempo e la cura che ci mette. Dicevo, non è solo un pezzo di carne, sceglierla, cucinarla, mangiarla in modo consapevole. Editore Gribaudo, Gianluca Nana, grazie.
2: Grazie.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Sono le 3:28.
0: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci, oggi ci occupiamo di un tema che sta molto a cuore a tutti e anche molto delicato, che è la salute dei denti, più in generale del sorriso, perché non ci sono solo i denti a rappresentare una questione da tenere d'occhio, no? A fini appunto di avere un bel sorriso, che poi è quello che interessa a tutti, però non è soltanto una questione estetica, ma anche una questione di salute, di benessere della persona. Con noi c'è la dottoressa Clotilde Ostoni, che è una specialista. Poi spieghiamo anche bene di che cosa esattamente, perché non è la parola dentista è un po' riduttiva, mi pare, tra le altre, ed è una delle fondatrici del CORED del San Raffaele di Milano, che su cui poi le farò una domanda specifica, che è il centro per la cura e la riabilitazione orale dei disturbi del comportamento alimentare. Voi sapete, purtroppo questi disturbi sono oggi molto diffusi e ovviamente, oltre a distruggere il corpo, no, visibilmente, provocano anche poi danni alla dentatura, ovviamente. Adesso magari ci spiegherà la dottoressa come, però io vorrei partire con un ragionamento insomma più generale, dottoressa. Intanto lei è una smile designer, così si definisce. Che cosa significa? Cioè, perché uno dice vabbè, è la solita del solito anglicismo, no, per dire il dentista.
8: Sì, così mi hanno definito. Smile designer è un odontoiatra che sicuramente si occupa di estetica, ma quando parliamo di estetica, oggi soprattutto nel 2026, si parla di altissima personalizzazione, per cui quando abbiamo di fronte pazienti che desiderano migliorare qualcosa del proprio sorriso, ma magari non sanno esattamente che cosa, vengono guidati per l'appunto, e si passa sempre da un progetto e da una simulazione, quindi si va proprio a disegnare quello che potrebbe essere il sorriso, quindi le piccole modifiche senza mai stravolgere ovviamente il sorriso di partenza, per valorizzare il sorriso che noi abbiamo e poterlo migliorare. Per fare questo lo mostriamo al paziente, lo progettiamo, quindi c'è dietro uno studio attentissimo e molto curato che ci consente di progettarlo e poi di mostrarlo al paziente in modo tale che non sia mai un qualcosa a scatola chiusa, perché altrimenti tu ti puoi fidare di me che ti racconto che ti regalerò un sorriso eccezionale, ma finché tu non ti vedi potrebbe anche essere che quello che piace a me non piace a te.
1: Ecco, ma che cosa le chiedono per lo più le persone, giusto per capire quali sono le richieste che le fanno? Cioè, mi faccia sorridere come in una pubblicità?
8: Può capitare anche quello, però diciamo che nella stragrande maggioranza ci sono persone che si siedono sulla mia poltrona e mi dicono che non sorridono da anni o non hanno mai sorriso, quindi sempre con una mano davanti alla bocca, non necessariamente sapendomi dire con esattezza che cosa non piace loro. Nella maggior parte dei casi, quando lo sanno e lo definiscono, in genere è il colore, il disallineamento o la forma, ma non sanno essere più specifici di così. E molto spesso il nostro compito è quello di guidarli e di mostrargli quelle piccole cose che possono effettivamente migliorarlo senza andare a stravolgerlo, per l'appunto.
1: Ecco, ai fini della, diciamo, del colore, così possiamo dare anche qualche indicazione, che cos'è che danneggia di più il colore dei denti, posto che immagino ci sia un colore di partenza che è diverso per tutti?
8: Sì, è corretto, ma innanzitutto dobbiamo tenere presente che il colore del sorriso, quindi un sorriso che

0: ad eliminarli con delle tecniche molto semplici come lo sbiancamento dentale. Però ci sono dei casi in cui il fatto che il sorriso appaia ingiallito è in realtà un campanello d'allarme di un sorriso che è consumato. Quindi io ho perso lo strato più esterno dei miei denti per usura dentale, e lì poi ci sono tantissime cause che possono portare all'usura dei denti, e avendo il sorriso consumato io vedo un sorriso che è giallo perché lo smalto, che è la parte più esterna, non c'è più, e vedo lo strato che c'è sotto, che in natura è appunto giallo. Quindi è assolutamente un campanello d'allarme. Le cause che portano all'usura dentale sono molto varie, possono essere di tipo meccanico, ad esempio il famoso bruxismo, quindi il digrignamento dei denti, che è un fenomeno assolutamente involontario e che, se possibile, è bene intercettare subito in fase iniziale, oppure può essere anche un'usura causata da acidi, quindi un'usura chimica. Quando parlo di acidi pensiamo per esempio a chi soffre di reflusso, chi ha le abitudini di bere per esempio con una frequenza importante bevande molto acide, quindi soft drinks, piuttosto che chi segue per esempio dieta vegana e vegetariana è più a rischio, perché non tutti lo sanno, ma frutta e verdura sono molto acidi, e quindi chi segue quel tipo di diete, che fa un utilizzo, ne assume quindi con una frequenza molto maggiore, è potenzialmente più a rischio di erosione.
1: Posso chiederle, quando si parla dello sbiancamento dentale, che è una cosa che fanno in tanti, no? Ma non si rischia di danneggiare i denti? Cioè, quante volte si può fare lo sbiancamento?
0: No, non si rischia di danneggiare i denti oggi, soprattutto perché si utilizzano dei prodotti che non creano danni, non sono i prodotti che si utilizzavano 30 anni fa, 20 anni fa, e non danneggiano i denti perché, quale che sia lo sbiancamento, ovviamente parliamo di sbiancamenti professionali, quindi eseguiti da un odontoiatra, da un igienista dentale, non altrove, è un trattamento molto semplice che usa dei gel che a contatto con i denti liberano ossigeno, l'ossigeno penetra all'interno del dente e disgrega i pigmenti, quindi lo smalto non viene danneggiato. In linea di massima, la ripetizione in genere, ma anche perché più breve non avrebbe senso, avviene, può avvenire al massimo ogni 3-4 mesi. C'è da dire che però le tecniche si sono affinate moltissimo, per cui oggi noi distinguiamo lo sbiancamento alla poltrona da quello domiciliare. Alla poltrona è il dentista che posiziona il gel, quello che conoscono tutti, e in genere lì si richiedono almeno 3-4 sedute. Nella tecnica domiciliare invece si usano delle mascherine su misura, ed è il paziente che utilizza un gel che gli viene fornito, che però è molto più delicato rispetto a quello che utilizziamo nello sbiancamento alla poltrona, e questo tipo di trattamenti è molto prolungato nel tempo, nel senso che è poi il paziente che posiziona il gel e le mascherine, indossa le mascherine per un certo numero di ore al giorno per minimo 2 settimane. Quindi qua si usa un gel delicato per un periodo prolungato che riesce a sbiancare il dente in profondità. Quindi chi fa questo tipo di trattamento, oltre ad ottenere un risultato più efficace, è un risultato più duraturo. Quindi in genere, nella mia esperienza, è difficile che i pazienti richiedano di ripeterlo prima di 1 anno e mezzo o 2 nella tecnica domiciliare.
1: Ecco, poi ci sono tante persone che ricorrono a quelle che almeno io conosco come faccette, no?
0: Sì.
1: E quando è che si arriva lì? Cioè, perché la sensazione è che delle volte oggi, come dire, uno, per semplificare, per fare prima, dice vabbè, interveniamo in questa maniera. Cioè, quali sono le controindicazioni eventuali e quando si può o si deve fare ricorso a questa tecnica?
0: Sì, lì diciamo dipende, nel senso che le faccette possono essere uno strumento per arrivare prima a un risultato, ad esempio nel caso di un disallineamento dentale, abbiamo i denti leggermente disallineati, non si ha voglia di intraprendere un percorso di ortodonzia, quindi apparecchi, e quindi con delle faccette noi andiamo a camuffare la posizione dei denti, e quindi può rappresentare un'opzione. Diciamo che l'indicazione alla faccetta da un punto di vista estetico in genere si ha quando vogliamo chiudere gli spazi tra i denti, quindi diastemi, per capirci il classico diastema che ha la nostra Laura Pausini, oppure se abbiamo per l'appunto consumato lo smalto dei nostri denti e lo sbiancamento non riesce a riportarci ovviamente al bianco che noi ricordiamo della nostra dentatura, quindi vogliamo un bianco maggiore e lo sbiancamento toglie solo i pigmenti, ma se il mio giallo è dato dall'usura dei denti ho bisogno di un guscio dove ricreare il colore che non c'è più. Quindi laddove lo sbiancamento non ci dà il risultato desiderato possiamo intervenire con le faccette, oppure se abbiamo una forma dei nostri denti che non trasferisce una reale armonia, quindi se vogliamo

0: migliorare la forma, la lunghezza dei denti, allora dobbiamo modellarla. E quindi questo rappresenta l'indicazione principale. Dopodiché, diciamo che quello che dicevo prima fa fede il progetto. Quindi, se io ho i denti disallineati e ho la voglia di mettermi ad allinearli, è sicuramente meglio prima allinearli. Se io ho i denti che sono consumati e desidero un sorriso più bianco, ho già fatto lo sbiancamento. Il trattamento con le faccette può essere sicuramente una strada da percorrere. Oggi, peraltro, non è neanche l'unica, diciamo, possibile soluzione, nel senso che un'alternativa alla faccetta in ceramica, per esempio, può essere la ricostruzione in composito, che sono fondamentalmente delle ricostruzioni estetiche che si realizzano con lo stesso materiale con cui noi eseguiamo, per esempio, le otturazioni, per capirci, e che restituiscono la forma e il volume, però quello che fa fede è il progetto, cioè io ho fatto il mio progetto, ho migliorato le mie forme, le lunghezze, il paziente si è visto, con lo stesso progetto lo posso realizzare o con le faccette in ceramica o con delle ricostruzioni per l'appunto estetiche in composito, che ovviamente hanno delle altre caratteristiche, per cui l'usura nel tempo, le pigmentazioni, eccetera, eccetera, però in questo caso, per esempio, non tocchiamo il dente sottostante, quindi il dente non viene minimamente toccato. Nel caso delle faccette in ceramica, nella stragrande maggioranza, seppur pochissimo, perché oggi le tecniche sono assolutamente mini-invasive, il dente sottostante leggermente si tocca. Quindi, per rispondere, che ho fatto un po' una digressione, le faccette secondo me possono essere, o meglio, secondo me, da linee guida, diciamo, sono un po' controindicate nei pazienti che hanno un'usura dentale talmente importante, quindi hanno perso talmente tanto smalto dentale, che andare a ridurre ulteriormente lo spessore possa effettivamente compromettere in qualche modo la salute e la vitalità dei denti, ecco.
1: Parlavamo dello smalto. Lo smalto non si, come dire, non si recupera una volta che è danneggiato, no?
0: No, non si può rigenerare, esatto.
1: Non si può rigenerare. Quali sono allora i consigli per evitare di danneggiarlo in questo modo?
0: Allora, se pensiamo al digrignamento, è fondamentale realizzare un bite fatto apposta per il bruxismo, che è un dispositivo che serve affinché si consumi il dispositivo e non i nostri denti. Molto spesso, siccome gli effetti del bruxismo, quindi l'usura dentale, non dà dei veri e propri sintomi, è una questione che è presa un po' sotto gamba. Per cui, siccome io non sento male e non mi accorgo dall'oggi al domani di avere i denti consumati per via del digrignamento, per l'appunto, ma no, il bite non lo metto, lo ci penserò poi. In realtà l'usura avviene molto lentamente nel corso dei mesi, nel corso degli anni, quindi il fatto di avere un dispositivo protettivo rallenta enormemente l'usura. Quindi, lato bruxismo, essendo un fenomeno assolutamente involontario, tale per cui i nostri muscoli si contraggono senza motivo e ci fanno o digrignare o stringere i denti, l'unica cosa che possiamo fare è appunto utilizzare questo tipo di dispositivi. Quindi, ovviamente, se ho la fortuna di avere un dentista che è in grado di fare una diagnosi precoce quando l'usura è molto lieve, riesco ad evitare che i denti si consumino per questa problematica. Invece, lato usura chimica, quindi quella data dagli acidi, bisogna innanzitutto capire se ho dei fattori di rischio, quindi, come dicevo prima, se seguo una dieta vegana, una dieta vegetariana, è un qualcosa da fare presente al mio dentista o al mio igienista dentale, perché mi darà un'idea di quelli che possono essere i prodotti con cui noi cerchiamo di contrastare l'acidità che creiamo con una frequenza appunto di assunzione di alimenti che sono molto acidi. Se soffro di reflusso, al netto del fatto che il reflusso andrebbe curato proprio per la patologia stessa, ovviamente, devo sapere, anche quella è una cosa da dire al mio dentista, e devo sapere che devo trattarlo, e contestualmente ci sono anche qua dei prodotti che contrastano l'acidità. Lato alimentazione o abitudini in generale, abitudini alimentari, per esempio l'abitudine di bere acqua limone al mattino, che ancora oggi, ahimè, vedo scritta su tante riviste come rimedio per detossificare e sentirsi bene, detox, eccetera, eccetera, in realtà è un'abitudine enormemente dannosa, perché vuol dire corrodere alla velocità della luce lo smalto dei nostri denti. E in generale, tutte quelle bevande particolarmente acide, quindi citavo prima i soft drinks, gli energy drinks, gli agrumi, ovviamente assunti in elevata quantità, quindi non è drink una volta ogni tanto che fa la differenza, ma è la frequenza di assunzione, ecco, stare attenti a non esagerare da quel punto di vista. E anche per chi fa sport, per esempio, oggi si utilizzano tanto gli energy drinks, spesso con poco raziocinio, e se ne si fa un uso molto importante nello sportivo dove già c'è disidratazione, ecco che l'erosione, cioè l'usura, galoppa molto velocemente.
1: Ecco, visto che siamo in estate, no? Che uno tende magari a avere il tè freddo, il caffè freddo, tutte le bibite al di fuori, poi mangia magari più frutta o tutta una serie di altre cose, anche zuccherate tra l'altro, no? Perché poi insomma il caldo richiama questo. Che si deve fare?
0: Allora, al netto del fatto che l'estate ha una durata modesta, 1-2 mesi, insomma, per lo più, dove di fatto queste abitudini sono un pochino più frequenti, quello che si può fare è innanzitutto, come dicevo prima, cercare nella frequenza di assunzione, che non andremo a limitare in questo mese, in questo paio di mesi in cui appunto siamo un pochino più liberi, la mente un po' più libera, cercare di terminare dove possibile, quando ci rendiamo conto, ci facciamo caso che l'assunzione di tutte queste bevande particolarmente zuccherate o acide aumenta, di terminare con un bicchiere di acqua, in modo tale da non fare ristagnare gli acidi a lungo. E può essere utile, che vale poi tutto l'anno ma a maggior ragione in questo periodo, introdurre nella routine di generale domiciliare l'utilizzo di mousse remineralizzanti. Esistono infatti dei gel che hanno un elevato contenuto di minerali, che nello specifico si chiamano calcio fosfato amorfo, al di là dei brand che ci possono esistere, e sono delle vere e proprie maschere per il sorriso, per cui io al termine del lavaggio denti, utilizzato il mio filo, utilizzato il mio dentifricio, meglio se remineralizzante, applico queste mousse che hanno un elevato contenuto di minerali, le applico sui denti, attendo 3 minuti e dopodiché rimuovo l'eccesso senza risciacquare. Questa è una procedura che serve a reintegrare i minerali che io ho perso durante il giorno e quindi a rimineralizzare gli strati più superficiali.
1: Questi si trovano, questi prodotti dove si trovano? In farmacia?
0: Si trovano prevalentemente in farmacia, online, ma si trovano spesso anche nei supermercati.
1: E sono sani, nel senso si possono utilizzare senza problemi?
0: Si possono utilizzare senza problemi, ovviamente io adesso le ho dato un'indicazione molto generica, come tutti i prodotti dell'oral care l'ideale è valutare il sorriso in questione per dare delle indicazioni ancora più precise, come dire, non c'è in generale il dentifricio migliore di tutti, no? Ogni bocca ha le sue esigenze.
1: Ecco, sulla scelta del dentifricio, perché molti poi dicono va bene, prendo il dentifricio sbiancante così mi risolvo il problema del sorriso.
0: Grazie grazie per aver fatto questa domanda. Partiamo dal presupposto che tutto ciò che noi possiamo trovare come prodotti da banco, quindi io vado senza nessuna prescrizione, acquisto, in realtà non è realmente sbiancante, nel senso che la normativa europea ci dice che tutti quei prodotti possono contenere una percentuale della molecola che sbianca, che è il perossido di idrogeno, molto molto bassa. Quindi in realtà tutti i dentifrici che noi troviamo sbiancanti, se la contengono, perché a volte non la contengono, hanno un quantitativo così basso che non è realmente sbiancante. Quello che hanno molti di questi dentifrici è un'abrasività leggermente un po' più, diciamo, elevata, poi dipende ovviamente da prodotto a prodotto, una abrasività maggiore rispetto ai dentifrici classici, per cui più che sbiancare, quindi togliere le macchie interne, al limite smacchiano o prevengono la formazione di alcune macchie. Sono dentifrici però, per esempio, per chi ha già uno smalto consumato, da evitare cioè come la peste fondamentalmente, perché anche una piccola abrasività su un dente già consumato crea chiaramente un problema. Quindi diciamo che andiamo ad acquistare dei prodotti che non cambieranno realmente il colore dei denti e che, se utilizzati alla lunga e magari abbinati pure a degli spazzolini con delle setole dure, possono piano piano rigare la superficie dello smalto, esattamente, che a quel punto si macchia ancora più velocemente.
1: E come scegliere allora un dentifricio, se uno volesse col dentifricio provare a sbiancare un po', come sceglie il dentifricio? Cosa
0: il dentifricio
1: scegliere?
0: Non sbianca, non esistono, cioè, perché per legge la concentrazione di quella molecola non può esistere al suo interno. Quindi se si vuole sbiancare, l'unico vero trattamento è il trattamento sbiancante professionale, perché l'odontoiatra, l'igienista dentale, per legge può prescrivere quei prodotti che riescono a farlo.
1: Quindi no dentifrici sbiancanti se uno vuole mantenere il sorriso, quindi un qualcosa che remine
0: la bravissimo, se si vuole mantenere il bianco naturale, sicuramente dentifrici che siano remineralizzanti. Le mousse al termine del loro utilizzo danno peraltro anche un effetto illuminante ma non sbiancante, quindi se si vuole sbiancare, trattamento sbiancante dal dentista o dall'igienista dentale. Se si vuole preservare il bianco naturale, sicuramente esistono dentifrici remineralizzanti, mousse remineralizzanti, e poi in abbinamento, ma consigliato dall'odontoiatra che ci segue, ci sono dei dentifrici sbiancanti per mantenere il risultato ottenuto, ma infatti non sono prodotti che si utilizzano quotidianamente, quindi si fanno dei cicli oppure vengono utilizzati tutto l'anno ma solo due volte a settimana, faccio un esempio. Quindi per quel tipo di prodotti sempre il consiglio dal proprio odontoiatra.
1: Quindi inutile, no? E non potete sbiancare a casa, non acquistate, no. Anzi sono pericolosi perché poi magari vi danneggiano lo smalto, o alla peggio non fanno niente e invece trascurate altro tipo di funzioni, insomma, che il dentifricio potrebbe avere. Immagino che la sua attività nel Cored e quello che va a curare sia collegato a quello che dicevamo prima sull'acido, cioè se una persona, se non voglio scendere in particolari sgradevoli, però sappiamo tutti come fanno, che quali comportamenti agiscono le persone bulimiche o le persone che hanno disturbi dell'alimentazione, no? Quindi immagino che poi si arrivi magari ad elevati livelli di acidità o a un'alimentazione estremamente carente, che poi fa venir meno proprio la, così come danneggia i capelli, le unghie, le mani, la pelle, danneggia anche i denti.
0: Esattamente. Purtroppo i disturbi della nutrizione e alimentazione tutti quanti hanno degli effetti anche sul cavo orale, ed è un aspetto che è stato fino ad oggi decisamente poco raccontato ai pazienti stessi, che quindi non sono per lo più consapevoli di quello che può succedere al loro sorriso. Il Cored nasce proprio da questo, cioè dalla necessità di creare un riferimento dove io paziente so di avere questo disturbo, sto combattendo per uscirne, so che in questo centro sono specializzati e posso andare a per capire com'è la situazione del mio sorriso e soprattutto per acquisire tutte quelle informazioni che non conosco fino a quel momento, tali per cui sono consapevole che ci possono essere delle azioni che in qualche modo cercano di contrastare l'acidità che andiamo ad indurre, quindi a rallentare l'usura, e soprattutto per quelle persone che hanno purtroppo il sorriso ormai già parecchio danneggiato, sapere che esiste la possibilità di ricostruirlo e quindi di tornare ad avere il sorriso di un tempo, sia da un punto di vista funzionale, perché ovviamente più i denti sono consumati, più sono fragili, più tendono anche a fratturarsi, e poi anche da un punto di vista estetico, che ha un ruolo importantissimo, perché chiaramente un sorriso che non è più quello di prima fa sì che noi perdiamo anche la voglia di sorridere, di stare in mezzo agli altri, e quindi poi ci si rifugia ancora di più nella solitudine.
1: Ecco, l'ultima domanda che voglio farle è questa: qual è il giusto bilanciamento tra l'estetica e la salute? Perché insomma uno si immagina un bel sorriso, quello delle pubblicità, si immagina un sorriso Catherine Frangente, bianco con tutti i denti allineati, e qui insomma non è detto che vada bene per tutti, cioè se uno ha un colore dei denti diverso, se ha una posizione differente, credo che ci siano dei limiti, no? Anche nell'azione che si possa fare senza danneggiare poi la masticazione, senza provocarsi dei altri tipi di danni, perché poi magari viene la cervicale, vengono dei dolori questo tipo.
0: Gliela giro, e cioè un sorriso bello necessariamente è anche un sorriso sano, e non può avvenire il contrario. Quindi innanzitutto partiamo dal presupposto che se io ho un sorriso curato, quindi vado ai miei controlli regolarmente, la seduta di igiene orale la faccio ogni 6 mesi, ho una buona igiene orale domiciliare, già parto da un sorriso che è più bello, perché molto spesso il colore è dato da delle macchie esterne. Banalmente un sorriso che è allineato, a volte si pensa raddrizzare i denti sia una questione di estetica, in realtà un sorriso allineato è un sorriso sano. Poi la conseguenza può anche essere un miglioramento nell'estetica, quindi la priorità è sempre comunque avere un sorriso sano, quindi senza lesioni cariose, con le gengive che stanno bene, eccetera eccetera. Se ho questa base di partenza, che nella maggior parte dei casi già mi restituisce un sorriso più bello di quello che non avrei se invece non avessi un sorriso curato, da lì poi posso partire e pensare a migliorare l'estetica. Lei prima parlava di sorrisi da pubblicità. In realtà in questo momento storico noi abbiamo un po' un'inversione di tendenza, nel senso che siamo passati da periodi in cui intorno agli anni 50-60 il sorriso non era assolutamente curato, tanto che se pensiamo agli attori non avevano sorrisi particolarmente curati e addirittura non sorridevano in foto. Poi siamo arrivati nell'era hollywoodiana in cui tutti desideravano i sorrisi perfetti con i denti tutti bianchi, allineati, che in America esiste ancora. Oggi in Europa e ancora di più in Italia siamo per la personalizzazione, cioè io quello che riscontro nella mia pratica clinica quotidiana è che il paziente non vuole più in realtà e ha paura di avere il sorriso perfetto uguale a tutti gli altri, ma chiede di migliorare mantenendo il proprio sorriso. Quindi oggi in realtà l'estetica sta nel valorizzare il sorriso di partenza mantenendo la sua unicità, quindi non si va più verso un sorriso perfetto inteso come uniformato e uguale a tutti, ma anzi quello che si cerca, e la maggiore bellezza sta in quello, è nella caratterizzazione. Quindi in realtà l'estetica è sempre conseguenza di salute in bocca, e oggi ancora di più non si cerca di uniformare l'estetica a tutti quanti, ma di avere un sorriso che è il mio, e quindi io mi guardo allo specchio e mi riconosco, sono io, ma il sorriso mi piace di più e quindi mi consente di stare meglio con me stesso.
1: E allora grazie alla dottoressa Ostoni.
0: Grazie.
1: Se vogliono, dove la possono trovare? Su internet, sui social?
0: Assolutamente su internet, sui social. Io sono una delle pioniere su Instagram come piattaforma, nel senso che è un luogo dove faccio divulgazione da tanti anni, quindi credo moltissimo nel spiegare alle persone come si possono affrontare i problemi della bocca e a dare informazioni sulla salute orale, che è stata sempre messa un pochino da parte. Quindi Instagram, internet, tutti i luoghi che ci consentono da casa di raggiungere delle informazioni che poi ci possono essere utili nel quotidiano.
1: Allora, se volete la potete trovare appunto sui suoi canali social o su internet e potete rivolgervi a lei. In ogni caso qualche consiglio lo abbiamo dato per mantenere insomma l'igiene, altrimenti insomma ci penserà l'intelligenza artificiale, per chi come noi sta in video, e risolverà ogni problema. No, sto scherzando, è una questione molto seria anche di salute, quindi occorre prendersi cura dei propri denti. Prima lo si fa, meglio è. Se volete fateci sapere cosa ne pensate. Torniamo alla prossima.
2: Sono le 3:57 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Ma che ne è dell'egemonia culturale della sinistra e in generale chi detiene oggi l'egemonia culturale? Perché a guardare alcune delle ultime vicissitudini dell'intelligenza italiana, a parte diciamo una volta che si è superato, mettiamo così, la fase più superficiale e anche più grottesca, poi dopo ci si possono porre tante questioni, e voglio provare ad affrontare il tema. Lo ringrazio di essere qui con Andrea Minuz, che è docente universitario, autore, firma del Foglio, e ha pubblicato per Silvio Berlusconi Editore Egemonia senza cultura, storia sentimentale di un'ossessione italiana, in cui si parla molto dell'egemonia culturale e si raccontano molte anche delle mostruosità della cultura italica. E io vorrei provare, Andrea, se sei d'accordo, a provare a declinare, no, la tua visione su alcuni episodi recenti, che secondo me gli ultimi mesi sono stati davvero emblematici, no, dell'andamento, appunto, sono il borsino dell'egemonia in qualche modo. Cioè io penso al caso Henry De Luca, il caso legato al premio Strega, poi c'è stato il patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, insomma una serie di casi che la dicono lunga, no, sulla cultura italiana. Allora, anche alla luce di questi ultimi episodi recenti che citavo, Proviamo a dire chi oggi detiene l'egemonia con o senza cultura in Italia.
5: Ma intanto grazie per l'invito. Allora, l'egemonia culturale oggi è detenuta grosso modo sempre dagli stessi, cioè a me non sembra di poter dire che con questi 4 anni di destra-centro al governo, perché il centro-destra c'era già stato, abbiamo assistito a un cambiamento significativo. Anzi, secondo me abbiamo assistito anche a una sorta di recrudescenza di alcune posizioni. A me quello che ha stupito lavorando a questo libro, che ho finito di scrivere insomma, più o meno 6 mesi fa, è che da quando è uscito avrei potuto aggiornarlo grosso modo ogni settimana, cioè c'era ciclicamente un caso di cronaca politica, culturale e così via, che riportava all'attenzione un tema che per me è vecchio. La parola egemonia culturale secondo me è un termine che in fondo non dovremmo quasi più usare, perché la cultura a cui pensava Gramsci quando coniava quest'idea non è certo più quella del Novecento, non è certo più fondata sull'università, la scuola, l'intellettuale organico, il partito e così via. Eppure è un termine che continuiamo a utilizzare, soprattutto in Italia, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, e quello che non va è quella che potremmo definire una asimmetria nella gestione delle cose culturali, del potere anche culturale, perché esiste un potere culturale, come è ovvio che sia.
1: Ecco, un potere culturale c'è, quello che insomma la sensazione che si ha è che quella che si combatte sia proprio una battaglia per gli spazi di potere alla fine, cioè non un vero e proprio scontro di idee. Penso al patentino antifascista della manifestazione Più Libri Più Liberi, cioè lì sembra proprio questo spazio mio lo gestisco io, poi insomma è stata rigettata questa idea del patentino, però lì si è intervenuti proprio su questo tema, no? Sulla il possesso dei luoghi in qualche modo.
5: Beh, assolutamente, ma la cosa che ha stupito di più del patentino antifascista non è tanto che a qualcuno sia venuta in mente un'idea così, che come dire è il colmo della cultura illiberale, forse non c'è un'idea più illiberale che mi venga in mente negli ultimi tempi del dibattito italiano, ma che ci siano state persone autorevoli sui social, anche perché no, sui giornali, che abbiano detto perché no, è una buona idea, per stanare quelli che non la pensano come noi. Il fatto che a qualcuno venga in mente un'idea del genere purtroppo ormai non mi stupisce granché, ma il fatto che abbia avuto anche un po' di seguito, poi per fortuna è rientrata, questo invece è abbastanza deprimente, perché è la cosa più distante che ci possa essere dalla gestione della cultura, l'idea di farmi un esame all'ingresso che abbia a che fare anche con opinioni, per carità, impresentabili, quello che vuoi, ma la cultura dovrebbe essere proprio costruita sul confronto di idee diverse, dovrebbe essere costruita sulla dialettica. Qui invece c'è proprio la costruzione di un posto dove sono ammessi tutti quelli che la pensano come noi.
1: Sai qual è il tema? Chi è che decide che cosa è presentabile e che cosa no? Perché poi a un certo punto può diventare appunto impresentabile Henry De Luca, che fino all'altro giorno era un venerato maestro, perché dice, tra l'altro, una cosa che ha sempre detto, anche lì è curioso, sono cose che ha sempre detto su Israele, però in quel momento non sono politicamente utili alla causa. Ecco, c'è anche questo tema, no? Certo. Che tu devi essere politicamente utile o inoffensivo perlomeno.
5: Questa purtroppo è la visione gramsciana della cultura che ci portiamo ancora dietro, anche se nessuno legge più Gramsci, probabilmente neanche a sinistra, anzi forse da 30-40 anni lo leggono quasi più a destra che a sinistra. Però uno dei problemi che io personalmente ho con Gramsci è proprio questa visione della cultura come terreno di conquista del potere, terreno di conquista della politica. I casi che citavi, il patentino antifascista, ma ancora di più il caso Henry De Luca, o perché no anche il caso De Gregori, ci ricordano che esiste, se non un'egemonia culturale, esiste sicuramente una sorta di asimmetria, anomalia antropologica. Cioè il progressismo da noi nel campo culturale, il progressismo si presenta non come una posizione politica tra le altre, ma come l'unica possibile, l'unica posizione dell'uomo sensibile, informato, colto, che legge libri. Essere conservatori, ad esempio, o anche soltanto essere scettici verso alcuni assunti progressisti, viene automaticamente percepito come mettersi fuori gioco. Non è un'opinione diversa, è un difetto, è proprio un difetto strutturale, soprattutto se nella vita uno ha delle ambizioni intellettuali e vorrebbe insomma lavorare nel campo della cultura, libri, film, cinema, ma anche scuola, università. Ecco, questa asimmetria secondo me è ancora molto forte, nonostante alcune cose del Novecento ce le siamo sicuramente lasciate alle spalle. A me viene da ridere quando leggo ancora in questi giorni i dibattiti su De Gregori che deve prendere posizione. In realtà non è un dibattito sul prendere posizione o meno, perché quando la posizione accettata è una sola, a quel punto è anche come dire comico che venga definito come impegno o posizione. In realtà la posizione prevista dal dibattito pubblico è una soltanto, e nella fattispecie sappiamo qual è: bisogna dire che a Gaza c'è un genocidio, bisogna essere dalla parte della Palestina e bisogna immaginare che Israele sia lo stato più cattivo presente sulla terra. È questa soltanto la posizione. Quindi quando qualcuno non prende posizione, come ha fatto De Gregori se vogliamo, è perché si rifiuta di stare dentro questa dialettica, che una dialettica non è.
1: No, infatti il punto è che devi prendere posizione, cioè ti viene detto quando prendere posizione, su cosa prendere posizione e quale posizione devi prendere. E devi stare attentissimo, perché è diventato molto complicato. Cioè, se tu hai una posizione, magari te la cavi per un po' perché sei in linea su tutto tranne che su un passaggio, perché è curioso, Re De Luca, insomma, ma lo stesso De Gregori, cioè qui non siamo più a mettiamo al bando i fascisti o presunti tali, siamo all'andare alla ricerca della purificazione interna, non so come dire.
5: Certo.
1: E tu pensi che questa cosa ci fosse anche prima o è un fenomeno tipico degli ultimi anni, della fase terminale del wokismo?
5: Allora, mi dispiace darti questa risposta, ma sono vere entrambe le ipotesi che dici. Capisco che può sembrare confusa. Da un lato siamo decisamente nella fase terminale del wokismo, una fase terminale che però potrebbe durare anche a lungo. Penso che negli anni 70, se dobbiamo dare dei riferimenti temporali, il discorso dell'egemonia culturale fosse più forte, più definito, perché erano più forti i confini tra cultura, intrattenimento, spettacolo e così via, e c'era una cultura alta soprattutto che era senz'altro in mano alla sinistra. Cioè, penso, non so, a Einaudi nel campo dell'editoria, il cinema impegnato, l'università, in gran parte anche la scuola, che proprio in quegli anni comincia a diventare un po' un fortino dell'egemonia culturale gramsciana. Penso che in un certo senso questa cosa sia più complicata oggi, cioè oggi è complicato tenere sotto controllo la cultura alta, perché la cultura alta non c'è più, si è comunque vaporizzata e si è mescolata con quella bassa, media, con quella popolare. Internet ha complicato tutto, ma rispetto al discorso che stai facendo, lo ha complicato in meglio, secondo me, dal momento che ha reso meno controllabile nel senso tradizionale e la cultura. Parlo proprio dei gatekeeper, anche se il patentino antifascista è un tentativo patetico di ripristinare quel controllo. Dall'altro, quello che non cambia e non cambierà mai è la tentazione di purificare tutto. Ecco, i purificatori sono sempre le persone che a me fanno più paura, nel campo culturale ancora di più, in quello politico, ma spesso viaggiano insieme. E la tentazione di voler purificare il mondo, purificare i libri, la cultura, gli intellettuali, i dibattiti, questa tentazione resta perché fa parte proprio dell'essere umano. Ed è quella cosa che alcuni pensatori, mi vengono in mente, non so, Raymond Aron, Karl Popper, tutti i difensori della società aperta, chiamiamolo così, adesso in mancanza di termini migliori, è quella cosa che ci invitano a combattere, se vuoi, a tenere a freno. Ma la tentazione di purificare la cultura credo che purtroppo non morirà mai, e cambieranno le parole. Oggi usiamo la parola woke per dire grosso modo per definire grosso modo delle cose che avevano già manifestato tutta la loro aggressività e violenza già negli anni 70.
1: Sì, diciamo oggi magari non c'è più la violenza fisica, c'è una distruzione del personaggio mediatica o la messa al bando, che invece è una cosa molto sovietica, no? La cancellazione è una cosa che avevamo già visto in Unione Sovietica, dove sparivi dalle fotografie. In Italia però secondo me c'è uno specifico, cioè da noi effettivamente la cultura woke non è che sia arrivata del tutto, cioè sono arrivate alcune cose, ma io ho la sensazione che quel poco che è arrivato poi però abbia trovato un terreno fertile nella atavica, appunto, contrapposizione fra fascisti e antifascisti, cioè fra i buoni e i cattivi, che sono sempre quelli di un tempo. Cioè noi non abbiamo avuto il wokismo perché avevamo già questa roba qui,
5: certo.
1: O mi sbaglio?
5: Al di là dello specifico americano, se vogliamo anche proprio calvinista, della cultura woke, a noi tutto questo suona estremamente familiare. Ma perché? perché abbiamo avuto una storia peculiare. Noi abbiamo il copyright sul fascismo, abbiamo avuto il partito comunista più forte dell'Occidente e che ha tenuto in mano gran parte della cultura italiana lungo tutto il Novecento, e siamo ovviamente il paese della Chiesa Cattolica, abbiamo avuto anche l'Inquisizione, se per questo, cioè intendo dire che la nostra formazione culturale da questo punto di vista è purtroppo estremamente ben predisposta al controllo della cultura, al controllo delle opinioni, all'epurazione del diverso di chi mette in crisi il dogma del momento. E in questo senso il woke non ci sembra nulla di nuovo, anzi grosso modo ci siamo già passati. Ecco perché io sono un po' scettico da questo punto di vista, nel senso che credo come te che probabilmente il woke sia al tramonto, perché ha mostrato anche, come dire, una serie di posizioni ormai grottesche anche agli occhi di persone probabilmente che approvavano l'agenda progressista del woke, ma allo stesso tempo sono molto molto scettico nei confronti della possibilità di contenere questa spinta purificatrice del dibattito, della cultura, delle posizioni intellettuali in gioco. Ecco, questa purtroppo prende nomi diversi, ma poi resta sempre. E noi siamo un terreno molto fertile per questo tipo di prospettiva.
1: No, io sono assolutamente d'accordo con te, in realtà. Cioè, sì, il woke forse è tramontato in alcune forme estreme, però io ho la sensazione che abbia spostato in avanti l'asticella, no? Cioè, l'ha spostata molto in avanti, adesso si tira un pochino più indietro, però e comunque rimane un balzo in avanti, non so come dire. E credo peraltro che se per esempio negli Stati Uniti dovessero tornare, insomma, cioè le alternative a Trump ad esempio oggi sono estremamente woke da tanti punti di vista, quindi secondo me se tornasse un governo democratico, altro che inclusione e diversità, ci sarebbe una recrudescenza pazzesca. E quanto a noi, qua c'è un tema, no? Cioè, magari non c'è più la cultura, perché non c'è più un partito come il Partito Comunista che ha influenzato tanto, ci sono differenze, lotte fratricide anche all'interno della sinistra, abbiamo visto col caso De Luca, tutta la partita palestinese, lo vediamo anche con scontri, l'abbiamo visto un po' anche con il caso di Mari lo Strega, no? Fazioni diverse, cioè quello che diceva, ah no, c'è un complotto contro Mari, che è assurdo, perché, cioè, e fa ridere perché voglio dire, fosse stato un altro avrebbe fatto la fine di Kevin Spacey, no? Però c'è un'occupazione non tanto di sinistra, proprio di quel circolo di potere lì, così pervasiva, così antica, così incrostata, che se 4 anni di un governo tutto sommato forte, no, di destra, non riescono, sarà anche un governo che magari non ha fatto tutto quello che poteva fare in questo senso, per carità, però la vedo difficile invertire la rotta, non necessariamente per instaurare l'egemonia di destra, cosa che mi interessa poco, ma anche semplicemente per levare appunto qualche incrostazione. La vedo difficile
5: anch'io, e come dire, in Italia la parola cultura ha un sottotesto politico incorporato che, per ragioni storiche che abbiamo in parte detto prima, in parte conosciamo, sono note, ha anche un colore politico molto preciso, cioè esiste comunque un'equazione forte in Italia, un po' dappertutto, ma di più in Italia, un'equazione tra le parole cultura e la parola sinistra. Ora, questo non significa che la cultura è di sinistra, io credo che affermare una cosa del genere sia, insomma, un po' una scemenza, ma non c'è dubbio che gran parte delle carriere culturali legate alla letteratura, al cinema, ai premi, quello che io chiamo anche un po' nel libro l'ascensore culturale, ecco, per prendere l'ascensore culturale e arrivare in cima, all'ultimo piano, bisogna rispondere ad un'agenda che è più o meno l'agenda progressista. Queste sono cose note che sarebbe anche difficile negare, non c'è dubbio che chi preme altri tasti, chi non tocca i tasti, chi non preme i tasti dell'agenda progressista ha un percorso impervio, più complicato. Questa è un'occupazione culturale che ha radici storiche, perché la cultura in Italia, soprattutto la cultura alta, ripeto, è stata consegnata in mano al Partito Comunista. Il Partito Comunista non poteva governare, per ragioni che sappiamo, e dunque si prendeva il potere simbolico, quello culturale. Questa cosa poi è finita, solo che è durata talmente tanto tempo che ha generato anche un automatismo nella mentalità collettiva, nell'immaginario. Perciò l'idea che la cultura sia quella cosa un po' di sinistra in Italia è ancora molto forte. Tutte le persone mediamente colte e sensibili sanno che è una scemenza, però allo stesso tempo sappiamo che, come dici te, esiste un potere culturale, un'amministrazione delle agende culturali, delle carriere culturali, dei premi, che funziona un po' in questo modo. Se mi perdoni la battuta, anche volando su un terreno molto più basso, mi è capitato di leggere in un bagno di lettere, io insegno a lettere, quindi leggo con una certa attenzione le scritte sui bagni perché sono sempre molto utili, una frase che ahimè ho letto dopo aver chiuso il libro, quindi non potevo utilizzarla neanche come sergo, ma sarebbe stato perfetto. La frase diceva: la cultura è di sinistra, ma la vita è un po' di destra. E io la trovo un'affermazione abbastanza condivisibile.
1: No, è un'affermazione fantastica. Sai qual è il tema anche riguardo a questo? Cioè, tu dici persone di buon senso non negano. Io in realtà però vedo una fatica anche solo, cioè, un conto, va bene, mettiamo che i fascisti brutti e cattivi, anche se non esistono più o sono, diciamo, residui minoranze, abbiano così... suscitino antiche passioni e antico rigetto, no? E va bene. Però poi c'è un livello che cambia da intellettuale a intellettuale di quello che si può tollerare. Non so come dire, io ho questa sensazione. Cioè, ci sono quelli che sono anche apparentemente persone molto intelligenti, colte, con cui è interessante avere un dialogo su certi temi, però poi hanno sempre un certo tipo di, qualche tipo di pregiudiziale. Che può essere: non parlo col cosiddetto Novax, non parlo con il cosiddetto putiniano, non parlo con il cosiddetto sionista o antisionista, non parlo, cioè c'è sempre una barriera, c'è sempre qualcuno, c'è sempre un fascista o protofascista o urfascista da cui prendere distanze. Questo lo trovo insopportabile.
6: Questo è assolutamente insopportabile, io sono d'accordo con te, ma credo che qui c'entri molto anche internet e in particolare i social. Che io ricordi quando avevo, non so, quando ero adolescente, intorno ai 20 anni, insomma nel mondo poco prima di internet, la parola fascista e anche la parola antifascista non erano così onnipresenti nel dibattito pubblico. Io credo che questo utilizzo anche molto sgangherato dei due termini, entrambi, antifascismo e fascismo, non sia soltanto, non possa dipendere soltanto dal berlusconismo prima e poi dal fatto che adesso c'è Giorgia Meloni, dipende anche dalle polarizzazioni innescate da 20 anni di social. Noi ormai forse ci dimentichiamo che abbiamo alle spalle tra i 15 e i 20 anni di social network, significa che lì fuori ci sono persone la cui dialettica, chiamiamola ancora così se siamo nostalgici, è stata interamente modellata dal tribalismo dei social network. Io in particolare trovo che l'uso del termine antifascismo sia assolutamente demenziale. Non voglio mancare di rispetto alla sacralità della Costituzione, come si dice in questi casi, ma io non sento il bisogno ogni 5 minuti in una conversazione o in televisione o anche al bar di definirmi antifascista. Il fatto che lì fuori...
1: No, scusa se ti ho interrotto, no, sai qual è il punto che secondo me taglia la testa al toro? È che poi non appena c'è una direttiva che arriva dal quartier generale, quelli che chiedono le professioni di antifascismo sono i primi a obbedire alla direttiva. È questo che mi fa impazzire da tirare le testate sul muro, perché quello che io vedo è che io sono certo che se domani ci fosse davvero il fascismo, cioè quello storico, il regime con i gerarchi, gli stivaloni e tutto l'apparato, io sono strasicuro che la grandissima parte di quelli che oggi pretendono patentino antifascista o fanno queste cose sarebbe pronta a conformarsi, perché il tema è in fondo, alla fine della fiera, il conformismo.
6: Assolutamente, ecco perché mettevo insieme anche con una certa continuità quei 20 anni di fascismo, quel mezzo secolo di partito comunista dominante nella cultura sulla base di un paese cattolico, perché esiste questa pulsione al conformismo che poi è molto forte negli intellettuali, è forte nell'essere umano, ma nell'intellettuale è ancora più forte, che fa sì che i primi a uniformarsi a un eventuale fascismo del futuro sarebbero proprio loro. Non a caso il patentino antifascista è, come dire, lo sappiamo bene, è una delle cose più fasciste che siano uscite fuori dal dibattito culturale italiano di questi ultimi anni. Però insomma, come stavo dicendo, io sono d'accordo con te, ma perché siamo circondati da persone che sentono il bisogno di definirsi antifascisti in assenza di fascismo. Cioè, l'antifascismo ha senso quando c'è un fascismo storico, reale, presente. L'antifascismo ha senso durante la resistenza, d'accordo, ma io non ho bisogno di definirmi antifascista se lì fuori ci sono 20 persone nostalgiche che fanno il saluto romano. Sarebbe come dovermi definire antiterrapiattista perché lì fuori ci sono dei terrapiattisti che si radunano ogni tanto a Palermo, se non sbaglio, in un grande albergo e si autoconvincono che la terra è piatta. Io non ho bisogno di definirmi in opposizione a loro.
1: Ma perché il punto è esattamente questo, cioè tu puoi definirti come ti pare, ma alla fine della fiera, cioè, chi se ne frega se io sono anti qualcosa, cioè chi se ne importa, non è una definizione, cioè la mia opinione su qualcosa non definisce la mia identità come individuo, cioè io posso anche cambiarla la mia opinione, cioè un giorno posso, io se domani voglio credere che la terra è piatta sono liberissimo di farlo, rimango la stessa persona, no? Posso essere uno che ha preso un abbaglio su una cosa o sull'altra, ma sono io, non è che la mia identità è definita da ciò che io penso della terra, poi è definita semmai da un nucleo centrale, diciamo così, di valori, di morale, non lo so, di qualcosa che delimita il mio approccio al mondo, ma poi le idee, guarda caso ci sono persone che io ritengo stimabilissime e molto, molto apprezzabili, umanamente fantastiche, che hanno idee di morte, ma
6: Questo è ancora più vero nel caso dell'artista, dell'intellettuale, della categoria di persone di cui stiamo parlando. Non me ne frega niente dell'opinione o del posizionamento identitario dello scrittore, del regista e così via. Però questo discorso, che dovrebbe essere scontato, come sappiamo bene, in Italia non lo è. Il caso Michele Mari e l'eventuale vilipendio alla religione di Michela Murgia racconta proprio questo, racconta che il posizionamento è molto più importante dell'opera. Io non so quanti difensori a spada tratta di Michela Murgia abbiano effettivamente letto i libri di Michela Murgia e quanti invece non siano attirati e sedotti dal posizionamento politico di Michela Murgia. Il posizionamento purtroppo è più importante dell'opera e questa cosa è difficile nasconderla, ma non dovrebbe essere così, ahimè però lo è.
1: Grazie a Andrea Minuz, Egemonia senza cultura, Silvio Berlusconi editore è il suo libro. Noi torniamo alla prossima.
6: Grazie a te, ciao.
3: Superare la frontiera dello spazio,
7: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
7: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 22 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Bentornati, rieccoci. Abbiamo parlato più volte del caso di Emanuela Orlandi, l'abbiamo fatto con Giampaolo Pellizzaro, che ha scritto un robusto tomo esaminando i casi di...
11: Due volumi sono.
1: Due volumi, lo dice subito. Allora vado a presentare il nostro ospite Pino Nicotri, che invece su Emanuela Orlandi ne ha scritti tanti di libri, più di due, se non vado errato. Esatto.
11: Perché man mano che trovavo cose nuove o mi accorgevo di avere detto cose inesatte, mi aggiornavo. Comunque continui pure a parlare dei volumi di Pellizzaro, perché sono un notevolissimo lavoro.
1: Il problema è che Pellizzaro ha una tesi che mi sembra molto diversa dalla sua rispetto a Emanuele Orlandi. Cioè, intanto Pellizzaro mette in collegamento il caso della Gregori con quello di Emanuele Orlandi e poi racconta, sostanzialmente dice che Emanuele Orlandi è stata presa per un ricatto fondamentalmente portato avanti nei riguardi della Santa Sede. Invece mi pare di capire che Pino Nicotri, che appunto di libri su Emanuele Orlandi ne ha scritti tanti, abbia un'idea molto diversa.
11: Sì, dunque a me pareva, da quello che hanno recensito sul mio gruppo Facebook alcuni riguardo il libro di Pellizzaro, che lui si era infiltrato con un collega, insomma, che aveva appurato o che gli era stato detto che Emanuele Orlandi si era andava a fare un provino un po' osé e poi non è più tornata. Tesi che si basa sul fatto che i De Lellis, che gestivano la segreteria della scuola di musica Ludovico da Victoria, in effetti avevano una figlia che gironzolava in quella, o perlomeno aveva un fidanzato, un amico che gironzolava in quel giro lì.
1: Detto una cosa diversa, che fu attirata con la scusa di dare questi volantini, andare a un lavoro e poi non torna più. In realtà dietro poi ci sarebbe stata una manovra politica, cioè che lei sarebbe finita al centro di una manovra politica.
11: Sì. Queste però sono tutte congetture lecite come qualunque congettura, ma purtroppo di provato non c'è nulla, neanche nel mio caso, per quanto sostengo io, c'è nulla di provato. Però io sono un cultore del rasoio di Occam, cioè quando per definire un fatto ci si trova di fronte a tante tesi, la più semplice è quella vera. In 43 anni di tesi semplici non ce ne sono mai state, sono state sempre più sono diventate sempre più tesi complicate, è diventato un romanzone, un circo barno. Io lo chiamo l'Emanuele Orlandi Show ormai da un pezzo, sempre anche più, voglio dire, più bruttino, più anche più irriguardoso nei confronti della stessa Emanuela, perché non si può continuare a menarla con tutte le ipotesi, tanto anche per farsi un po' di pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora proviamo a andare con ordine. Spieghiamo qual è la versione di Pino Nicotri, cioè che cosa è successo a Emanuele Orlandi.
11: Dunque, statisticamente, quando sparisce una minorenne è sempre qualcuno del giro degli amici di famiglia o dei parenti o dei vicini di casa. Questo è un dato statistico inoppugnabile. Così come è un dato statistico inoppugnabile, ci fece anche un servizio su un'inchiesta per l'Espresso, che proprio intitolata La prima volta delle ragazze, che molto spesso la prima volta delle ragazze avviene con un amico di famiglia, con un parente di età più grande della ragazza. Io ho analizzato e ho mandato una ricca memoria documentata a tutti i membri della Commissione parlamentare Orlandi per far rilevare le stranezze commesse dallo zio Mario Meneguzzi. Stranezze che sono tante. Il mito del rapimento è nato dai suoi articoletti fatti fare. Lui ha fatto il giro delle redazioni locali mentre Natalino Orlandi il giorno dopo, il 23, faceva denuncia alla polizia e poi nel pomeriggio tornava alla polizia, polizia solo dello Stato italiano, non anche quella del Vaticano, che quindi non aveva titoli per indagare perché non era mai stata fatta una denuncia in Vaticano, è stata fatta solo pochi anni fa quando Pietro Orlandi è stato preso letteralmente per il bavero da una persona in Vaticano, non faccio i nomi, che gli ha detto: ma perché rompi i coglioni se non avete mai fatto neppure una denuncia in Vaticano? Perché rompi i coglioni al Vaticano? E finalmente si è deciso a fare la denuncia, dopodiché è iniziata l'indagine del condotta avanti dal magistrato Alessandro Diddi ed è saltato fuori che lo zio Mario Meneguzzi ci aveva pesantemente tentato con la nipote Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, ci aveva già tentato 5 anni prima, solo che non l'ha mai detto a nessuno, lo ha detto solo al suo fidanzato, e quindi la famiglia si è fidata quando gli ha affidato il telefono per rispondere alle chiamate di eventuali testimoni che avessero visto Emanuela per strada. Però Mario Beneguzzi il pomeriggio del 23, ma poi anche la mattina del 24, si è fatto il giro delle redazioni dei giornali romani più l'ANSA, e gli articoletti che sono venuti fuori sono, c'è da mettersi mani ai capelli. Un articoletto addirittura dice che Emanuela era uscita dalla scuola di musica, quella del Vaticano, adesso non mi ricordo il nome, è Santa Cecilia mi pare si chiami quella scuola, che dista oltre 1 chilometro dalla scuola reale frequentata, il da Vittoria, frequentata da Emanuela. Quindi chiunque avesse visto Emanuela dalle parti della sua scuola vera avrebbe pensato che non era lei, perché questo articoletto diceva che era uscita dalla scuola di Santa Cecilia, che è proprio il conservatorio del Vaticano.
1: Quindi Emanuela sarebbe stata presa dallo zio, diciamo?
11: No, non sostengo questo, calma. Lo zio è innocente, anzi senza dubbio è innocentissimo. Però, voglio dire, era il primo sospettabile. Il primo sospettabile, e la magistrata Margherita Gerunda, che voleva ravanare nel giro familiare, amical familiare, è stata messa da parte e sostituita dal magistrato Domenico Sica, che era sinonimo di terrorismo, perché lui si occupava delle inchieste di terrorismo italiano e anche non italiano. Era un modo per spingere la vicenda sul terrorismo, nel senso di un rapimento per poi barattarlo con la libertà di Ali Agca, che 2 anni prima aveva sparato al Papa in piazza San Pietro. Però lo stesso Domenico Sica sospettava dello zio, tant'è vero che lo zio ha avuto l'impressione di essere pedinato, ma anziché rivolgersi ai magistrati o alla polizia si è rivolto a un amico di famiglia, a un giovane poliziotto da poco entrato nei servizi segreti civili, innamoratissimo di sua figlia Monica. E gli ha detto: ah, sai, ho l'impressione di essere pedinato. Lui gli ha detto: ah, se rivedi l'auto che pensi ti pedini, dimmi la targa che controllo. Lo zio ha rivisto l'auto, ha preso la targa, l'ha comunicata a questo amico di famiglia, il quale gli ha detto: sì, è una targa coperta. Quindi lo zio ha capito subito che era pedinato, sospettato, e si è regolato di conseguenza. Ora, Pietro Orlandi dice: sì, ma è perché era convinto che fossero gli emissari dei rapitori. E se fossero gli emissari dei rapitori, intanto corri a dirlo ai magistrati. E poi, se ci tieni a salvare tua nipote, vai da questi emissari che sono in macchina e gli dici: scusate, siete gli emissari? Cosa volete per poter mollare Emanuela? E invece lui questa manovra l'ha fatta in veste privata. E io, quando una volta ho telefonato all'avvocato di famiglia nel 2001, devo avergli telefonato, sì, un anno prima dell'uscita del mio primo libro, l'avvocato Gennaro Egidio, gli ho telefonato registrando la telefonata, e a un certo punto io gli dico: guardi, però, che il magistrato Ilario Martella, uno degli ultimi che si sono interessati, che hanno condotto l'indagine, mi ha detto che Sica ha fatto poco e niente perché era convinto che fosse una storia tra la nipote e lo zio. E l'avvocato degli Orlandi, anziché dirmi: ma Nicotri che sta dicendo, è matto, mi risponde dicendo: ah già, lo sa. Voglio dire, questi sono i fatti, io li riporto senza nessuna interpretazione. E quindi lo zio è responsabile del fatto che con l'annuncio dell'ANSA ha detto che in famiglia i colleghi sospettavano un rapimento, cosa assolutamente falsa, tant'è vero, smentita dallo stesso padre Ercole Orlandi, padre di Emanuela, perché due mesi dopo, in un'intervista, mi pare all'Unità, ha detto che in famiglia non sospettavano minimamente che Emanuela potesse essere rapita, anche perché loro non avevano una lira. Quindi questa...
1: Perché non starebbe in piedi invece l'ipotesi, diciamo, più politica? Perché, per esempio, Pellizzaro la mette in relazione anche quelle che queste chiamate che fece questo americano cosiddetto, sia... che parlava e collegava i due casi della Gregori e di Emanuela.

0: a casa degli Orlandi tutti l'americano e i mitomani vari, perché lo zio infelicemente nei suoi annunci ha detto, ha dato il numero di telefono di casa Orlandi dicendo chi avesse notizie telefoni qui, e questo è un modo per spalancare la porta a tutti i mitomani, sciacalli e via di seguito, ed è quello che è avvenuto, perché di tutte le telefonate si può congetturare tutto, la CIA, il KGB sovietico, i bulgari, ma di tutte le telefonate non c'è nulla che riporti a qualcosa. Quando si rapisce qualcuno, almeno leggendo la storia dei rapimenti in Italia, si esibisce una prova decisiva che lo sia in mano questo rapito. Quando hanno rapito Moro, quando hanno rapito altra gente, hanno sempre fatto vedere il rapito con in mano un giornale del giorno in cui si dice è vivo. Di Emanuele Orlandi non hanno fatto mai, a parte le chiacchiere e i deliri, non hanno mai fatto trovare nulla di decisivo. La fotocopia della tessera di iscrizione alla scuola di musica, ma perché lei doveva andare in giro con una fotocopia? Lei andava in giro semmai con l'originale. La fotocopia la potevano avere anche degli amici e dei parenti dopodiché salta fuori il poliziotto Giuseppe Catania, che io ho segnalato alla commissione Orlandi che lo ha interrogato, il quale dice: ma io ho avuto un incarico di pedinare lo zio Mario Meneguzzi già dei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuele, e lui di sera andava nello chalet di Torano, circa 100 km da Roma, sui 600 metri d'altezza, perché mezza montagna, si infilava nello chalet da solo e ci restava. Io poi a un certo punto me ne tornavo a Roma. Purtroppo non è mai stato dato l'ordine di perquisire lo chalet,
1: cosa ci fosse lì,
0: per capire cosa ci facesse lo zio di nascosto, perché ufficialmente lui era a Roma in casa degli Orlandi, che non si è mai mosso. Lo ha anche dichiarato in un'intervista, che nei primi 2 mesi non si è mai mosso. Non è vero, perché c'è questa testimonianza. La testimonianza non è stata presa in considerazione perché la relazione di servizio di Giuseppe Catania, del poliziotto Giuseppe Catania, non è stata trovata. Ma la spiegazione è semplice, perché a un certo punto, dopo decenni, i pezzi di carta andavano in un archivio che mi pare fosse presso la sede di polizia del Collegio Romano, e lì succedeva, ovviamente, a un certo punto, per fare spazio buttavano via la roba. Quindi non è, voglio dire, non significa nulla.
1: È un mistero,
0: nulla.
1: Dice lei.
0: Perché... Non c'è... Aspetti, poi no. Giuseppe Catania... perlomeno a me, non so se l'ha detto anche alla commissione, ma la commissione non ha fatto nulla per cercare di capire meglio questa faccenda, non è stato l'unico che ha pedinato lo zio, lui ha fatto il nome anche di un suo collega, però siamo rimasti lì. Adesso riprende piede l'ipotesi della pedofilia, perché Marco Fassoni Accetti pare che abbia ricevuto un avviso di garanzia dalla magistratura romana, e improvvisamente il magistrato Giancarlo Capaldo, che, voglio dire, evito di... la registrazione della mia telefonata all'avvocato Egidio, che diceva: ah sì, lei già lo sa, la diedi anche a Capaldo, il quale mi aveva detto che l'avrebbe fatta sentire anche a Simona Maesto, la collega che conduceva l'indagine con lui, però non ci ha fatto assolutamente niente. Bene, questo stesso Capaldo, che si è fatto prendere in giro da Marco Fassoni Accetti per almeno 2 anni, improvvisamente, quando molto stranamente in Senato è stata presentata la nuova edizione del libro La banda magliana di una giornalista bergamasca, non me ne ricordo il nome, comunque in Senato si è preso la briga di patrocinare la presentazione della
1: rivista. Vabbè, quello sono scelte del magistrato, il quale avrà le sue idee.
0: No, sono scelte politiche, perché il Senato non c'entra niente con la magistratura. Sono scelte della commissione, che ha patrocinato questa

0: questa iniziativa che in definitiva spinge verso la banda della Magliana, è evidente. E improvvisamente questo stesso Capaldo del quale parlavo prima si è ricordato in quell'occasione che nella procura di Roma a un certo punto si è parlato di pedofilia in Vaticano, poi però di questa indagine sulla pedofilia del Vaticano non se n'è mai saputo nulla. È segreto, non se n'è mai saputo nulla perché non c'è mai stata, non c'è mai stata materia di farla. Capaldo ha ricordato miracolosamente una cosa che non esisteva, o perlomeno l'ha sentita solo lui, perché poi mi sono attivato, ho chiesto alle mie varie fonti in Tribunale di Roma, non risulta nulla. Quindi la pista che stanno imboccando è quella di Emanuela, vittima di qualcosa di sessuale a carico del Vaticano, con Marco Fassori Accetti accusato di arruolare minorenni, in maniera da unire le due cose, la pedofilia e il Vaticano. Cioè si ritorna alle vecchie cazzate che hanno tenuto banco grazie a Pietro Landi per decenni.
1: A proposito, cioè, a proposito di Pietro Landi, piste ideologiche queste, cioè fatte perché è suggestivo, cioè andare dietro a cose
0: voglio
1: suggestive.
0: Dire, mentre gli atti dello zio sono dimostrati per tabulas e insindacabili, e tutto il resto sono interpretazioni, io volessi farmi pubblicità potrei dire che bla bla bla bla bla bla, i servizi segreti cinesi, i marziani e via di seguito, però voglio dire è legittimo fare delle ipotesi, però se queste ipotesi non hanno nessun riscontro riscontrabile, tra l'altro dello zio Mario Meneguzzi lui ha detto, no, lui non è mai stato interrogato, lui ha detto, ha dichiarato a un giornale, all'Unità, che era andato a Torano il giorno prima della scomparsa di sua nipote, era andato a Torano con sua cognata, che era sorella di Ercole Orlandi, sua moglie, sua moglie che era sorella di Ercole Orlandi e sua figlia Monica. Monica sempre quella dell'innamorato Giulio Gangi dei servizi segreti, però non è mai stato interrogato su questo alibi lo zio Mario Meneguzzi e neppure le tre donne che lui dice che erano andate con lui, quindi questo alibi sarà anche vero ma può essere anche falso perché non è stato verificato da nessuno. Io ho chiesto di essere audito una seconda volta dalla Commissione Orlandi perché ravanando con Google Earth e con viamichelin.it ho scoperto di recente una cosa molto interessante me l'aveva anche suggerita di straforo la prima magistrata Margherita Gerunda, e lo comprova il fatto che io in un mio libro parlo di un mio giro in tassì per controllare l'itinerario del quale parlerò tra poco. Ho scoperto tramite Google Earth e tramite viamichelin.it che lo zio usciva alle ore 19 di sera dal suo lavoro nella sede del Parlamento in piazza del Parlamento davanti, si chiama Piazza Montecitorio,
1: certo,
0: per tornarsene a casa sua al chilometro 25 della famosa via romana della quale ovviamente adesso mi sfugge il nome, con la macchina doveva passare necessariamente per la piazzetta dove si affacciava la scuola di musica di
1: Emanuela
0: Landi, la scuola si chiamava Scuola di Santa Apollinare, nel palazzo di Santa scuola si chiamava Ludovico da Victoria, nel palazzo di Santa Apollinare affacciato su Piazza di Santa Apollinare. Lo zio doveva passare da lì e poi girando a sinistra imboccare, guarda caso, Corso del Rinascimento, dove è sparita Emanuela Orlandi, che evidentemente è salita sull'auto di qualcuno che conosceva, visto che in famiglia hanno sempre giurato che non sarebbe mai salita su auto di estranei. E lo zio passava da lì nella stessa ora in cui sua nipote usciva dalla scuola di musica e imboccava quella strada, sia per aspettare l'autobus sia per farsela a piedi come ha fatto quel giorno, perché l'autobus era strapieno perché, come aveva anche messo a verbale Natalino Orlandi, c'era stato uno sciopero improvviso. Voglio dire, a parte le chiacchiere, a me sembra più interessante dal punto di vista degli indizi il fatto che lo zio facesse quella strada ogni giorno, stessa strada che la nipote due o tre volte al giorno, due o tre volte alla settimana doveva fare, via di sé. Pietro Orlandi si è scatenato e ha scritto sul suo gruppo Facebook, in risposta poi a una tizia, ha detto: ma mio zio neppure sapeva che Emanuela studiava musica. Qui voglio dire, stiamo barando alla grande, perché il rapporto che i carabinieri hanno fatto al magistrato Sica nel fine luglio di quando Sica ha interrogato poi Natalina, il rapporto dei carabinieri al magistrato Sica c'è scritto, non a caso, evidentemente i carabinieri devono avere avuto motivo per scriverlo. C'è scritto che Emanuela aveva passato le vacanze dell'estate precedente, le aveva passate tutte a casa dello zio a Torano, nello chalet dello zio a Torano. Quindi che lo zio tiene ospite per un paio di mesi una nipote e non sa che studia musica, lo si può raccontare a degli imbecilli. Ecco, a proposito di Pietro Orlandi, è assodato per tabulas e per verbali dei magistrati, che Emanuela quel giorno gli ha chiesto di accompagnarla in moto alla scuola di musica e lui si è rifiutato. Non si è mai saputo perché si è rifiutato. Lui ha detto che c'era l'impegno, però questo impegno non è mai saltato fuori. Si è rifiutato. Bene. Se l'avesse accompagnata, il famoso adescamento Avon, ammesso che ci sia mai stato, perché ci sono testimonianze diverse, il famoso adescamento Avon non ci poteva essere. Dopodiché, dopodiché a verbale lui ammette, dopo che hanno interrogato la sorellina Maria Cristina, a verbale lui ammette: ah, ma io ero convinto di doverla andare a prendere. Ma non sei neanche andato a prenderla. Se tu fossi andato a prenderla non potevano rapirla, quindi non l'ha accompagnata, e se l'avesse accompagnata non ci sarebbe stato l'adescamento Avon. Non è andato a prenderla, e se fosse andata a prenderla non potevano farla sparire. Con questo non voglio dire che lui è responsabile penalmente, però diciamo che prima di favoleggiare delle pedofilie del Vaticano e di rompere i maroni con la pista inglese, vabbè, di qua, di là e su e giù, diciamo che dovrebbe battere la testa contro il muro e fare mia colpa per decenni e tacere dalla vergogna.
1: Io però non voglio processare Pietro Orlandi, nessuno.
0: Ma neanch'io, io espongo dei fatti.
1: Quello però, diciamo, lì si aggiunge una valutazione, uno può...
0: Non è una valutazione, se fosse andato ad accompagnarla non potevano fare l'adescamento. Non è una valutazione, è un fatto.
1: Però uno, insomma, legittimamente può avere altri impegni, altre cose.
0: Sì, certo, per carità.
1: Mai pensa che quello sia l'ultimo giorno.
0: Diciamo che se fosse capitato a te, forse, voglio dire...
1: Tralasciamo,
0: procediamo.
1: Non conosco Pietro Orlandi, però molto chiaro, ci dobbiamo fermare, ma qui ci sono dei dati, noi sentiamo tutte le ipotesi, tutte le versioni, non abbiamo un giudizio, non li vogliamo esprimere su nessuno, cerchiamo di stare sui fatti, che è la cosa che ci...
0: Di fatto ha raccontato solo fatti.
1: Quindi, se volete, questi fatti li trovate nei libri di Pino Nicotri sul caso Orlandi, si possono reperire su tutte le piattaforme.
0: No. È più facile trovarli in articoli su blitzquotidiano.it, perché anche il quarto libro è un po'... dovrebbe essere integrato con queste novità sullo zio, eccetera.
1: Li citiamo se uno si vuole fare un'idea, altrimenti cercate Blitz Quotidiano e trovate i pezzi di Pino Nicotri. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Chiedo già a Nicotri se magari vuole tornare, ci confrontiamo anche con Pellizzaro, anche con i commenti che arriveranno. Per ora ci fermiamo qui, se volete iscrivetevi.
0: Io ho stima di Pellizzaro, il suo notevolissimo lavoro è un affresco di quel periodo storico. Lui ha le sue idee, io espongo dei fatti che spingerebbero in un'altra direzione. Tutto qui.
1: E allora per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma l'appuntamento è ovviamente la settimana prossima, sempre qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao a tutti.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ed è arrivato il nostro appuntamento del sabato, bentornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. È un sabato di sole, è un bel sabato, è il sabato estivo che piace a noi di Giornale Radio, e siamo con i nostri temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare, e oggi ne vedremo delle belle. Ma intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Ma che ne sapete voi di quanto verde c'è? Che ne sappiamo noi, ogni giorno cerchiamo di raccontarlo quanto verde c'è, ma raccontarlo è la cosa più bella, ma soprattutto viverlo questo verde con la nostra bellissima sigla anni 70. E siamo arrivati all'appuntamento con il nostro green designer Emanuele Lai dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno, buongiorno Lucia, ciao. A chi ci ascolta.
0: Buon sabato. Dimmi. Anche a te e a tutti noi. Ma sai che ho scoperto che sei un cantante? Cioè, fra le mille cose che Emanuele interpreta nella vita.
1: Anche diciamo il cantante. Che mi diletto quando riesco. Cercando di raccontare attraverso delle parole, ovviamente in musica, delle emozioni che arrivano anche dal guardare e osservare la natura evolversi ogni giorno.
0: Sì, ma insomma, raccontaci questo tuo spaccato. Oggi vogliamo dedicare questo momento di quanto verde c'è a raccontare, a sapere, insomma, di questo tuo spaccato da cantante, perché io ho sentito dei pezzi veramente notevoli.
1: Allora, diciamo che tutto nasce da un desiderio, come dicevo poco fa, di raccontare quello che ogni giorno mi circonda, che sono emozioni positive, negative, felicità, tristezza, gioia ed emozioni di tutti i tipi. Ovviamente io qualche anno fa, cosa ho detto? Però se devo cimentarmi in una nuova professione o comunque dare libera forma a una passione, devo farlo al meglio. Quindi ho iniziato un percorso attraverso una scuola di musica con un insegnante di canto. Insegnante di canto che mi ha seguito negli ultimi 3 anni con lezioni che andavano da 1 a 3 volte a settimana. Perché ovviamente dobbiamo affinare gli strumenti e nel canto sappiamo che lo strumento principale qual è? La voce che deve prendere forma attraverso la respirazione, perché forse tu non sai, e questo l'ho imparato anch'io, che non esiste essere stonati. Domanda, tu sei stonata? Pensi di essere stonata o intonata?
0: Ma io mi ricordo che una cosa del genere la sosteneva anche Lucio Dalla. No, però io sono intonata, perché ti cadi male su questo tema, perché sono stata, ho studiato lirica, quindi sono un soprano, quindi sono abbastanza intonata, anche se adesso oggettivamente il mio dileggio è solo sotto la doccia e non i fruitori che passano non sono molto felici, mentre tu sei veramente veramente bravo. Ho avuto modo di sentire questo tuo pezzo che mi ha lasciato basita, perché ho detto, vedi che Emanuele, oltre ad essere un green designer, è anche molto molto sensibile. Quindi quanto c'entra il rapporto natura sensibilità con questa tua declinazione da cantante?
1: Allora, è davvero simbiotico. Natura sensibilità significa che io vivo quotidianamente in mezzo a delle vibrazioni che arrivano dal pensare, progettare, guardare, osservare la natura con il suo continuo cambiamento, e che in qualche modo poi lo trasporto anche nei miei pezzi, nei miei brani. Ho iniziato a scrivere dei brani, vorrei dire quasi per caso, perché sono stato molto stimolato da ciò che mi circondava, dalla città urbana con questi ritmi frenetici. Infatti, ad esempio, Amore Maledetto è uno dei brani che ho scritto 2 anni fa ed è nato proprio da un trovarmi all'interno di un aeroporto, proprio per cui la copertina è stata un aereo che prende e porta lontano dai problemi, lontano dai pensieri, ma anche lontano dalle emozioni che ti lasci alle spalle per andare a cercarne di nuove.
0: E altri qui mi ricorda lontano dagli occhi, lontano dal cuore. O no?
1: Ricordiamoci sempre che la musica è continua ispirazione su tutti i fronti. Noi andiamo a prendere dei brani che hanno fatto parte della nostra esperienza, della nostra crescita professionale umana, per poi riportarli. Chi scrive poesie, chi scrive canzoni, chi scrive mette mano a una penna per raccontare sotto altre forme, sotto svariate forme, quello che c'è nella pancia, perché tutto parte dalla pancia, parte dalla testa, parte dalla pancia e parte dal cuore, che sono i 3 chakra più importanti di ognuno, di ogni essere umano, e qui entriamo in un'altra sfera, che però va assolutamente a interagire con la sfera musicale. Infatti questo ultimo brano, che si chiama Il sapore delle lacrime, che è su Spotify da 2 giorni, per fortuna sta piacendo a tanti, tanti, tanti ascoltatori, ma soprattutto molti mi dicono reincarna alcune emozioni che io ho vissuto in passato e in qualcuno anche nel presente. Il sapore delle lacrime.
0: Il sapore delle lacrime ha un non so, ma le lacrime sono ecologiche?
1: Le lacrime sono assolutamente ecologiche, proprio perché noi possiamo nutrirci, abbeverarci delle lacrime, che siano di tristezza o che siano di gioia, cosa nel mio caso. Cioè, quante volte capita di piangere a dirotto? Per qualche motivo, bello, brutto che sia.
0: Gli ormoni, assolutamente sono gli ormoni.
1: E anche quello. Però c'è da dire
0: non per essere caustica, Emanuele, però gli ormoni giocano un ruolo importante su tutto, anche sulle lacrime, sulle emozioni, perché sono quelle che condizionano fondamentalmente gli uomini e le donne, nel senso che non solo le donne, perché si pensa sempre che la donna, no, ma anche tanto l'uomo, soprattutto in questi tempi, perché il rapporto ambiente-natura e salute, ci tengo a sottolinearlo, ha anche cambiato l'inquinamento, ha anche cambiato il sistema ormonale degli esseri umani. Quindi ci troviamo di fronte a un'epoca dove l'essere umano, comunque anche bombardato da sostanze esterne, reagisce emotivamente. Mi viene da pensare ieri, quando ho visto, la chiamano disforia di genere, ma fondamentalmente io ho avuto un grande senso di tristezza per questo ragazzo che urlava in maniera isterica, nonostante gli agenti lo stessero, che in America non vanno tanto per i sottili, in maniera isterica diceva voleva il pronome femminile. E a me si ricordava Lorenzo di Guzzanti, non so se te lo ricordi, che io l'ho considerato Guzzanti, sì, per me un grande. E quindi lì vedi che soprattutto in questo periodo storico, in questa epoca storica, e non ha nulla, nessun riferimento col sapore delle lacrime, però con le emozioni, con la iperemotività degli esseri umani, vedi che di fatto c'è un cambiamento legato all'alimentazione e a che cosa mangiamo, e il sistema ormonale è cambiato con esso. Quindi secondo me è proprio... Sì, caro, dimmi.
1: No, dico, considera che appunto tutti questi cambiamenti derivano sia dai cambiamenti climatici, sia dai cambiamenti di comunicazione, perché è molto cambiata la comunicazione tra esseri umani in questi ultimi anni per via della frenesia, per via dei pensieri che non vengono fatti in profondità, ma a volte sono troppo superficiali. E a questo punto, tornando sul tema dell'ecologia, ci sono degli spazi verdi che noi come studio Lai Valenti progettiamo e che comunque non solo noi ma tanti altri in giro per la città li possiamo vedere, sono pensati per stimolare proprio i nostri sensi, ovviamente la vista, l'udito, l'olfatto.
0: La natura ci viene incontro anche in questo. Ti ricordi, Emanuele, La guerra dei mondi, quando siamo nel film, nel libro che è più celebre del film, siamo stati invasi dagli alieni ed è stata la natura con la sua intelligenza a salvarci, cioè hanno bevuto il nostro sangue, mangiando il sangue degli umani, e si sono beccati una serie di malattie. E lì il corpo umano e la natura con la sua intelligenza, che fu un batterio, ci salvò dalla questa invasione distruggendo tutti gli alieni. Quindi anche in questo caso, secondo me, sia con le lacrime di gioia che di felicità, la chiave di volta la fa sempre la natura. Ecco perché vale la pena preservarla e amarla, o no, Emanuele?
1: E Lucia, allora, proprio per preservare e amare la natura, mi permetto di dare questo suggerimento a tutti coloro, sì, i quali ci stanno ascoltando in questo momento. E se vi trovate nei dintorni di Buccinasco, che non è molto lontano da Milano, andate a visitare il giardino sensoriale, un giardino sensoriale che per posizione, per elementi naturali, per tipologia di attività che si possono svolgerle all'interno, quindi con percorsi pedonali, fontane, rumori dell'acqua, volendo possibilità di fare ginnastica dolce per chi magari un po' più rallentato, un po' più avanti con l'età, decide di affrontare un percorso benefico, non perdete una visita in questo bellissimo centro diurno che si trova, per essere esatti, in via Lomellina, tra via Lomellina e via Calabria, a Buccinasco. Fate questo giro,
0: bellissimo, andiamo tutti
1: qui
0: a Buccinasco con Emanuele, magari ci mettiamo d'accordo tutti noi amici di Green Pop, andiamo a Buccinasco, soprattutto a me che ho un po' di problemi di schiena e di emozioni, e andiamo a farci questa esperienza al parco sensoriale. Emanuele, io ti ringrazio, come sempre sei prezioso e sei anche un bravissimo cantante, complimenti. Grazie Emanuele.
1: Grazie,
0: ragazzi,
1: a tutti.
0: Che dite? Vedete come siamo eclettici qui a Green Pop, mica bruscolini. E intanto però che arriviamo al prossimo appuntamento della prossima intervista, rilassiamoci col pezzo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo ed è il momento, siamo sulle frequenze di Green Pop. Questo è il momento della nostra intervista, perché voi sapete che io ci tengo particolarmente a dar voce all'impresa, soprattutto all'impresa virtuosa. E oggi abbiamo con noi Super Urbanity. È una, che cos'è Super Urbanity? Scusami Samu, ma di solito l'Elisa mi bacchetta dalla regia, mi dicono: presidente, non è Lucia, non devi, scusate Lucia, non devi parlare inglese male, quindi io ci provo tutte le volte. È una Urban Tech Company italiana con sedi a Bergamo, la mia città, e a Roma, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per rendere le città più sostenibili, intelligenti e vivibili. Attraverso l'intelligenza artificiale, algoritmi e piattaforme innovative, affianca pubbliche amministrazioni e imprese nella transizione verso modelli di mobilità, governance e sviluppo urbano più efficienti, inclusivi e a basso impatto ambientale. Oggi con noi abbiamo il suo CEO, che è Rodolfo Pinto. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Spero di aver detto tutto giusto. Io chiedo venia perché il mio inglese ogni tanto sbarbaciulla, come dicono da quelle parti, e anche oggi come al solito. Grazie, volevo chiederti una cosa: possiamo darci del tu? Perché noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly.
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto, ti ringrazio. Allora, partiamo subito con parlando del progetto Orbis. Praticamente cos'è Orbis? Non è un semplice navigatore, ma un sistema che integra l'intelligenza artificiale, i dati ambientali e il comfort climatico. Ma in che modo questa tecnologia può cambiare concretamente le abitudini di mobilità delle persone?
1: Sì, Orbis è, come dicevi, un navigatore smart, diciamo, per la ciclabilità in città. L'obiettivo è che questo navigatore aiuti ad utilizzare le piste ciclabili da parte dei cittadini e soprattutto faccia sì che preferiscano la propria bicicletta piuttosto che la propria auto per muoversi in città, costruendo un'esperienza utente funzionale che faccia conoscere ai cittadini la rete ciclabile della propria città, ma soprattutto che li guidi non soltanto diciamo da un punto di vista di efficienza dello spostamento in termini di velocità: devo andare da A a B. Perché? Perché andare da A a B spesso vuol dire passare da percorsi sconnessi, poco sicuri, magari nel caldo estremo che viviamo in questa estate, dover
0: sì,
1: fare percorsi
0: Milano
1: interamente al sole.
0: Quindi mi immagino Milano con le sue buche.
1: Esatto, quindi vuol dire purtroppo portarli a fare dei percorsi che alla fine li porteranno sempre a scegliere altri mezzi di trasporto. Attraverso Orbis teniamo conto di diversi parametri: comfort climatico, quindi strade ombreggiate d'estate piuttosto che strade potenzialmente non al gelo d'inverno, sicurezza
0: stradale. Ma tutto questo in bicicletta?
1: Tutto questo per le biciclette, sì. Quindi
0: la bicicletta
1: persone...
0: ci dice dove andare, qual è il miglior percorso da fare.
1: Non sarà tanto la bicicletta a dircelo, ma sarà un'applicazione su un telefono,
0: certo.
1: Quindi a supporto degli utenti delle biciclette ci sarà questa applicazione sul telefono che gli consentirà appunto di fare i percorsi migliori, quelli più all'ombra, quelli più sicuri, piuttosto che di accedere a tutte le informazioni e i dati relativi al resto della mobilità urbana, quindi capire dove sono i parcheggi per le biciclette, quindi sapere che la si può mettere per esempio al sicuro, evitando che qualcuno ce la rubi, o sapendo il trasporto pubblico locale dove passa e a che ora, in modo tale da poter anche abilitare l'intermodalità.
0: Penso ad esempio a Milano, perché sono di Milano e amo moltissimo la bicicletta, ma ad esempio a volte l'insidia, oltre che alle buche che il buon spero ex sindaco a breve ci dice che il cambiamento climatico ci dobbiamo abituare, ma magari a Bergamo invece sono più solerti e le riempiono, però io penso alle corsie, al tram, alle rotaie del tram, che spesso diventano delle insidie per chi ama la bicicletta, perché le ruote si infilano dentro e io ho visto incidenti con la bicicletta pazzesche. Ma il vostro Orbis segnala anche realtà di questo tipo?
1: Sì, l'idea è proprio di integrare tutti i dati anche relativi alla conformazione del manto stradale, quindi capire per esempio se in un determinato punto c'è un potenziale pericolo dato da una buca o dalle rotaie del tram. Tra l'altro lo abilitiamo anche con segnalazioni da parte degli utenti, quindi non solo l'integrazione dei dati che forniscono i comuni, ma anche le segnalazioni da parte degli utenti, per cui un potenziale rischio non mappato dalla città intesa come amministrazione pubblica viene mappato da chi tutti i giorni fa quella strada.
0: Certo,
1: può segnalarlo.
0: Chiaro,
1: e quindi cosa facciamo? Evidentemente non possiamo intervenire sulla risoluzione del problema fisico dell'infrastruttura, ma possiamo consigliare all'utente un percorso più al sicuro per andare nella destinazione in cui deve andare, quindi ecco, l'idea è questa.
0: Senti, il progetto nasce a Trento, ma è stato pensato comunque ovviamente come un modello possibilmente replicabile. Ma quali sono le caratteristiche che la città tipo dovrebbe avere per adottare questa piattaforma e quali benefici pensiamo potrebbe ottenere in termini ambientali, parlo per i benefici, e in termini di qualità della vita?
1: Ma allora, sicuramente le città che possono pensare di utilizzare questa soluzione sono città che hanno una sensibilità rispetto al tema e che quindi hanno avviato un investimento rispetto alla creazione di infrastrutture ciclabili, siano piste separate dal resto della carreggiata piuttosto che le corsie che vediamo spuntare sempre più di frequente nelle nostre città. Quindi sicuramente ci deve essere quella sensibilità lì. Dove interviene l'applicazione? Interviene non sull'elemento infrastrutturale, ma sul far utilizzare quell'infrastruttura ai cittadini. Spesso noi creiamo nuovi servizi pubblici o nuovi spazi pubblici, ma poi ci dimentichiamo del tassello successivo, che è come far sì che diventino un'esperienza urbana per i cittadini, e quindi poi è quello che determina il successo di un nuovo servizio pubblico o meno. Le città che hanno questa sensibilità qui sono le città perfette per integrare uno strumento come Orbis, che va a realizzare una nuova esperienza della ciclabilità in città, aumentando l'adozione delle piste ciclabili, facendole conoscere, perché spesso poi il risultato è che magari il comune investe anche tanto, ma i percorsi sono mal segnalati, non si crea neanche quell'abitudine di comportamento nuovo da parte dei cittadini, e allora lì magari falliscono. Attraverso l'applicazione possono invece favorire l'utilizzo delle ciclabili per i cittadini. Quindi io direi che le città in Italia sono tante, perché in tante stanno investendo su questi temi, tantissime hanno avviato i cosiddetti PUMS, i piani urbani della mobilità sostenibile, e dove chiaramente la ciclabilità è quasi sempre un elemento fondamentale, e quindi me ne vengono in mente tantissime, da Pesaro a Ravenna, Milano, Bergamo, Brescia, veramente quasi tutte le nostre città, sia medie che grandi, stanno investendo su questo tema.
0: Ma secondo voi c'è la tecnologia? Perché non è così scontato che si scelga la bicicletta, ci sono sicuramente in Europa realtà più incisive, che mi viene da pensare l'Olanda, dove già è una questione secondo me anche un po' culturale. Ma secondo voi la tecnologia può davvero far scegliere la bicicletta al posto dell'automobile, oppure serve una maggiore sensibilizzazione da parte della politica piuttosto che un cambiamento culturale?
1: Ma è un po' un insieme di tutte queste cose. Sicuramente il primo elemento, quello più importante, è quello infrastrutturale. Se si creano infrastrutture che sono complete, che sono sicure, il resto viene da sé. La tecnologia dove può intervenire? Può intervenire sulla risoluzione di alcuni vuoti, è chiaramente uno strumento più veloce della creazione dell'infrastruttura, è però anche un elemento che può creare appunto quelle che chiamavo prima esperienze urbane, cioè si crea un'esperienza urbana nuova, e la tecnologia in questo può essere un grande abilitante. Poi serve tutto il resto, serve la sensibilizzazione, serve un grande cambiamento culturale, ma serve soprattutto dare alternative ai cittadini. Cioè il rischio cos'è? Se noi facciamo poche piste ciclabili e non potenziamo il trasporto pubblico locale, ma diciamo ai cittadini, anziché l'auto utilizzate gli altri mezzi, si genera anche una perdita di consenso pubblico, perché poi i cittadini dicono ma non ho alternative, e quindi si arrabbiano.
0: Ma io penso a Milano, effettivamente è virtuoso, io amo molto la bicicletta, ma mi viene da pensare a Milano, che non è Milano è una città cosmopolita, quindi ci sono un po' tutte le varie etnie piuttosto che culture e mentalità, però a me capita a volte di vedere scene assurde, ma non da parte di giovani verso chi va in bicicletta, ma da parte ad esempio di anziani. Se malauguratamente becchi l'anziano sbagliato, ti spinge giù dalla bicicletta. Se tu passi vicino al marciapiede, o anche magari perché sei obbligato dalla viabilità a passare sul marciapiede, ci sono persone, a me è capitato con una signora anziana, e ti garantisco che andavo pianissimo, che mi ha dato uno spintone che momenti volo, non mi sono neanche arrabbiata perché capisco il disagio, però oggettivamente il cambiamento culturale va un attimino anche sostenuto, perché non è una cosa così scontata, insomma. ma anche dalle persone più agite.
1: Assolutamente sì, va sostenuto e va coltivato in un'ottica di generazione di consenso pubblico. Se non si genera consenso pubblico intorno alle grandi trasformazioni, prima o poi smetteremo di metterle in campo, anche perché spesso fare una trasformazione come quella verso la mobilità richiede paradossalmente dei sacrifici oggi per generare degli impatti nel lungo periodo.
0: Quindi però applicazione, credo che un'applicazione da mettere sulla bicicletta, sul telefonino, per poter girare in bicicletta, andare in giro in bicicletta più serenamente, non solo nelle città immagino, ma anche credo che si possa estendere in generale anche fuori, o no?
1: Assolutamente sì, poi l'esempio proprio di Trento, dove noi partiremo con il nostro pilota, in realtà metterà in connessione la ciclabilità della città anche con le ciclabili delle valli intorno alla città. E quindi,
0: esatto.
1: E quindi l'idea è proprio che si entri anche in un'ottica del fatto che non è solo un tema urbano, muoversi in bici si può anche nei paesi, anche nell'interland delle città.
0: Ok, bene, perfetto. Io penso che sarò una fruitrice a breve, perché uso la bici e voglio continuare a vivere serena. Ti ringrazio Rodolfo Pinto, ti ringrazio CEO di Super Urbanity, e vedremo come si estende questo cambiamento culturale che noi tutti favoriamo. Grazie, ti aspettiamo alla prossima volta per avere ancora la tua testimonianza. Grazie a tutti. Adesso è il momento della pausa e voi sapete che io vi guardo e vi aspetto. A fra poco.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, e devo dire che siete sempre virtuosi, e poi ogni tanto vedo qualche faccia nuova. Eccoci qua, abbiamo sentito Emanuele, il nostro green designer, che ci ha raccontato della sua impresa come cantante, di questi pezzi che ha inciso, che hanno caratterizzato spesso dei momenti importanti della sua vita. Ma perché abbiamo parlato di questo? Perché abbiamo voluto proprio mostrare il rapporto ambiente, il rapporto frequenze, il rapporto anche della felicità, e quanto è importante conservare e preservare la nostra madre terra, che ci viene sempre in aiuto anche con quello. Poi abbiamo parlato di Super Urbanity, di un'applicazione Orbis con il suo CEO Rodolfo Pinto, che ci ha raccontato di questa applicazione, di come viene appunto portata nelle strade con la bicicletta per rendere il percorso più agevole e sicuro, proprio per favorire quella viabilità green a noi tanto cara. E fra poco avremo con noi invece un ospite speciale, un ospite di tutto rilievo, che ci racconterà dei suoi libri, ma del rapporto fra uomo, natura e magia. Ma intanto rilassiamoci col prossimo pezzo.
7: Why,

0: Ed eccoci qua, siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle note, sulle onde, sulle frequenze di Green Pop. Parliamo di sostenibilità, di ambiente, ma adesso abbiamo con noi un ospite di eccezione. Chi è che abbiamo con noi? Ho creato questa suspense perché non l'ho annunciato prima. Abbiamo con noi Andrea Bocchi, Modenone, classe 1970, antropologo e saggista. È laureato in storia e filosofia presso l'Università di Parma. Da oltre 20 anni studia le tradizioni magico-religiose, che ammetti i brividi questa cosa qui, mi piace un sacco, con particolare attenzione alle pratiche popolari italiane e ai culti sincretici dell'America Latina. È autore di numerosi volumi dedicati alla magia tradizionale, al folklore e all'antropologia religiosa. La sua ricerca è orientata allo studio dell'ecologia della magia, ovvero del rapporto fra uomo, ambiente e pratiche rituali nelle culture popolari. Benvenuto, benvenuto dottor Bocchi, benvenuto qui a Green Pop.
1: Buongiorno Lucia e buongiorno a tutto il pubblico di Green Pop, naturalmente.
0: Io ti ringrazio e volevo chiederti, siccome siamo eco-friendly qui a Green Pop, possiamo andarci del tu?
1: Assolutamente sì, molto più comodo.
0: Eccoci, io sono molto felice di questa intervista perché unisce un tema che per me è di particolare rilievo e interesse, cioè questo rapporto fra l'uomo, la natura, l'esoterico e la magia, perché per millenni l'uomo ha considerato la natura praticamente un luogo sacro, lo vediamo nelle culture varie del mondo, abitato da simboli e misteri. Quando abbiamo smesso di percepirla in questo modo e soprattutto, secondo te, quali sono le conseguenze che ha avuto sulla nostra relazione proprio con l'ambiente, con la madre terra?
1: Allora, io direi che più che aver smesso, credo che abbiamo cambiato il linguaggio. Per migliaia di anni il bosco, una sorgente, una montagna, una pianta non erano soltanto elementi naturali, no? Erano parte di un dialogo continuo tra l'uomo e il mondo. Quindi ogni luogo aveva una memoria, un significato, una storia. Con la modernità abbiamo imparato a descrivere la natura in modo straordinariamente preciso dal punto di vista scientifico, empirico, ma spesso abbiamo smesso di attribuirle il valore simbolico e culturale che realmente ha. Il risultato è quello che oggi conosciamo, abbiamo magari una conoscenza dell'ambiente.

0: Penso la natura invece è possibile viverla, usarla. Io a me il termine usare, il verbo usare non piace, però usarla nel modo migliore, nel modo più consono per un essere umano, per poter essere alleato.
1: Beh, cambiare il rapporto e il modo di vedere la natura stessa, cioè non solamente studiarla dal punto di vista pratico, ma sentirla dentro di noi, no? Per questo
0: tu
1: io parlavo di ecologia della magia.
0: Esatto, tu parli di ecologia della magia, ma vuoi dirci in maniera, perché noi siamo veramente neofiti in tal senso, perché ho sentito parlare di ecologia della finanza, ecologia dell'economia, ma ecologia della magia mai. Ma cosa significa realmente questa espressione? Possiamo dire che è un invito a riscoprire lo stupore, lo stupor verso la natura, o è qualcosa ancora di più profondo?
1: Allora, per me l'ecologia della magia è lo studio del rapporto tra ambiente e tradizione. Nessun rito nasce nel vuoto, nasce perché esistono determinate piante, determinati animali, determinate stagioni, determinati paesaggi, cioè quello che ci circonda. Fondamentalmente la magia popolare è una forma di ecologia culturale e ci racconta come una comunità, un gruppo di persone, ha imparato a vivere il proprio territorio attribuendo dei significati a ciò che lo circondava, no? Una pianta medicinale, un albero, una sorgente, un crocevia, anche un santo patrono diventano parte di questo stesso ecosistema simbolico. La mia non è nostalgia del passato, ma è il tentativo di comprendere come la cultura abbia trasformato la natura in identità.
0: Ma noi in fondo, Andrea, parliamo di magia, ma ad esempio nella rubrica Quanto Verde C'è, infatti penso che ti precetterò anche per sabato prossimo, quindi tieniti libero, parliamo spesso di quelle piante che possono essere afrodisiache, di quelle ricette che possono essere, in cui possono essere utilizzate le piante, anche magari con uno in ufficio che ti disturba, quindi tu vuoi mettere una pianta divisoria proprio in maniera quasi respingente. Quanto questo modus operandi è legato al folklore e alla magia, al folklore popolare o alla cosiddetta magia?
1: Allora, è legato nel senso, partiamo da questo presupposto, non studio la magia per stabilire se funziona o meno, studio la magia come un linguaggio culturale, come modo attraverso cui una comunità dialoga con
0: quindi
1: il
0: territorio. Quindi non ci dai ricette? Ci stai dicendo che non ci dai la ricetta per poter scacciare il vicino?
1: La ricetta cambia da situazione a situazione, dalla risposta di una comunità a un disagio, a quella che Dinola chiamava la crisi della presenza, fondamentalmente.
0: Esatto, io voglio stare da sola, il vicino non lo voglio, sono in crisi per la sua presenza. Che pianta posso usare per respingerlo? Da cacciargli l'albero dietro?
1: Allora, diciamo che il sale salva tutto, nel senso che il sale è un classico per tenere lontano il male, per le sue proprietà apotropaiche, anche per il discorso di conservazione del proprio sé e di eliminare ciò che è negativo, quindi il buon sale resta sempre un punto fisso.
0: Resta sempre un must have, lo mettiamo in un sacchettino, ce lo mettiamo in tasca. Io non so, magari ti sto chiedendo questi consigli, ma se ti capiterà di ascoltare la rubrica Quanto Verde C'è sabato prossimo, a parte il fatto che ti ripeto, ti precetto per sabato prossimo, mi dispiace, non so come la pensi, ma ti precetto, ma noi ti diamo proprio ogni tanto i consigli, tipo non lo so, lo zafferano dentro la cannella nel riso, fai un risotto alla cannella e lo zafferano e diventa attrattivo per il tuo partner piuttosto che per la tua conquista. Ma non vogliamo assolutamente sminuire in nessun modo il tuo lavoro, anche perché so che tu sei un antropologo molto serio e quindi e soprattutto l'ecologia della magia è un concetto che merita secondo me un approfondimento particolare. Ma noi comunque in quest'epoca, tu avrai visto che è particolarmente dominata dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale, insomma è ovunque questa intelligenza artificiale che a volte amplifica e sostituisce un po' la deficienza umana. Tu credi che il progresso ci stia allontanando dalla nostra connessione più autentica verso la madre terra, oppure possa diventare un aiuto, uno strumento per ricostruirla questa connessione?
1: Allora, io per natura sono un ottimista. La tecnologia non è il problema, dipende fondamentalmente dall'uso che ne facciamo, no? Può allontanarci dall'esperienza diretta, ma può anche permetterci di conoscere tradizioni che rischierebbero di scomparire, di condividere ricerche, di documentare patrimoni culturali immensi proprio, che prima non c'era, no? Noi andavamo nelle biblioteche, ma diventava difficile muoversi. L'intelligenza artificiale, ad esempio, può aiutare a confrontare testi, recuperare fonti, preservare memorie che altrimenti andrebbero perdute. Penso che nessuno strumento sostituirà

0: proverò mai l'esperienza concreta. L'esperienza concreta che è la più banale, camminare in un bosco, osservare un albero, una pianta, ascoltare il racconto di un anziano dalla viva fonte. Quindi la tecnologia può accompagnare questo percorso, ma non può viverlo al posto nostro.
1: Certo, certo, soprattutto, ma anche suggerircelo al posto nostro, perché si sta vedendo che questa intelligenza artificiale a volte pare che prenda vita e idee proprie, però magari una suggestione, però ne stanno parlando in molti, che oggettivamente in alcuni casi si muove in maniera autonoma, quindi non vorrei che diventasse la nuova anima mundi. Però io ti chiedo un attimino di pazienza, di aspettare, perché io vorrei parlare anche un po' dei tuoi libri e magari riuscire a estrapolarti la famosa ricetta per poter passare bene quest'estate. Lo so che non voglio farti arrabbiare, Andrea, però magari una ricettina. Ma intanto che cerchiamo di estrapolarti la ricetta magica per l'estate, ascoltiamoci Vanessa Carlton con A Thousand Miles.
2: Big

0: Eccoci qua, siamo tornati con Andrea Bocchi che ci sta raccontando appunto del rapporto, Andrea Bocchi Modrone, antropologo e saggista, che ci sta raccontando del rapporto uomo, natura, magia, ma legata per lo più al folklore popolare. E in tal senso, Andrea, vabbè, non ti chiedo ancora la ricetta perché non voglio spingermi a farti arrabbiare, ma in tal senso tu parlavi che hai scritto dei libri, ci vuoi parlare del tuo ultimo libro?
1: Allora, il mio ultimo libro è Malombra, è un nuovo saggio dedicato alla magia popolare italiana. Questo libro nasce da anni di ricerca di fonti storiche, tradizioni orali e folklore regionale, no? E si propone poi proprio come una lettura della stregoneria come patrimonio culturale e non come semplice insieme di pratiche rituali. Il filo conduttore è quello che definisco, come dicevo prima, l'ecologia della magia, il rapporto profondo tra uomo, ambiente e tradizione. Come dicevo, ogni pianta, ogni pietra, ogni santo, ogni luogo, ogni rito raccontano il modo in cui le varie comunità hanno imparato a leggere e vivere il proprio territorio. Il volume Malombra è già disponibile in prevendita su Amazon, uscirà a settembre per la casa editrice Venezia di Roma e sarà presentato il 5 settembre all'Occult Convention, e mi auguro che possa interessare non solo gli appassionati di esoterismo ma anche chi ama la storia, l'antropologia e le tradizioni popolari del nostro paese, perché meritano di essere preservate.
0: Beh sì, assolutamente sì, perché poi la memoria che tramandiamo, che anche quella è un non so che di magico. Ma tu pensando al futuro, alle nuove generazioni, vuoi suggerire quale potrebbe essere il primo passo per ritrovare un rapporto più armonioso con la natura, con l'ambiente? Adesso la politica, come vedi, ne parla in continuazione, ma davvero a volte ha delle prese di posizione ideologiche che secondo me nulla c'entrano con l'amore per la natura. Però per poter recuperare quell'ingrediente segreto che è forse il senso di meraviglia che oggi sembra essersi perso, qual è il suggerimento che puoi dare, il consiglio da studioso, quindi da uno che l'epoca le vive e le vede?
1: Uscire, entrare in contatto con la natura, vivere la natura, mettere da parte per un attimo il cellulare e respirare l'aria, anche non quella naturalmente tossica purtroppo delle nostre città magari, ma con la natura stessa, sentire i sassi sotto i piedi, questa secondo me è l'incipit migliore.
0: Ma i sassi appuntiti o
1: appuntiti?
0: Ma l'erba non va bene lo stesso, o la sabbia, chiedo per un'amica.
1: Vanno bene anche l'erba e la sabbia, l'importante è sporcarsi.
0: Ah beh, certo, l'importante è avere proprio le mani. E invece l'acqua del mare che è salata? Adesso piano piano, amici di Giornale Radio, sto arrivando ad estrapolare la ricetta per vivere felicemente l'estate. Vedete che piano piano, allora, bisogna girarlo il nostro amico, perché se...
1: Allora, l'acqua del mare salata, quella di Ferragosto, elimina tutte le negatività, toglie tutto ciò che è pesante per noi e ci permette di iniziare la nuova stagione che è alle porte in maniera migliore, perché il mare proprio ha un effetto catartico e ha un effetto che pulisce sia l'anima che lo spirito che è il corpo, naturalmente.
0: Ma quanto influenzano le fasi lunari in questo tipo di ritualistica di pulizia?
1: Moltissimo, moltissimo, perché la luna, cioè la luna calante per esempio toglie,
0: prendete
1: la luna
0: appunti,
1: fa crescere, no? Di conseguenza tutte le pratiche magiche si basano fondamentalmente sulla luna, sulle fasi lunari e sui significati che da secoli vengono attribuiti a questo satellite meraviglioso.
0: Ma quindi l'influenza lunare è un'influenza fisica, intendo dire, legata alla scienza oppure a qualcosa di magico?
1: Beh, ha una parte scientifica, perché sappiamo benissimo che influenza le maree, ma anche dal punto di vista magico noi siamo fatti per un'altissima percentuale di acqua e sicuramente influisce anche il nostro umore, il nostro carattere, il nostro spirito, tant'è che la parola lunatico la dice lunga sul fatto di quanto la luna possa influire tradizionalmente sul carattere di un soggetto.
0: Ma Andrea, dalla tua esperienza, quanto, dove finisce la magia e inizia la scienza e viceversa?
1: Penso che la scienza e la magia vanno sullo stesso piano, cioè sono semplicemente linguaggi differenti che vanno rispettati entrambi e nessuno deve dare la primazia alla parte magica o alla parte scientifica, coniugare, perché noi siamo spirito e corpo.
0: Siamo energia, sono d'accordo con te, ma dove adesso una volta si parlava, tu hai visto, studiando nel corso della storia, dove una volta non si conoscevano le leggi della fisica quantistica per ignoranza, per assenza di strumenti, anche se epoche passate addirittura erano più avanti di noi dal punto di vista scientifico, ma dove non si conoscevano si parlava di magia. Quindi quant'è che è fisica, scienza o magia, o definirla magia è quella parte della scienza che non è ancora stata scoperta? Penso alla fisica quantistica, ad esempio.
1: Io penso che fondamentalmente, per citare Alberto Sordi, il paranormale non esiste, esiste ciò che non conosciamo, quindi l'occulto ha sempre avuto un carattere magico, mentre chiamiamo, in passato per esempio uno che veniva colpito da un fulmine diceva che era Giove, adesso sappiamo che è una scarica elettrica. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, Lucia. Purtroppo si va il creatore. Odino, Zeus,
0: infatti, o nel Valhalla o nei Campi Elisi, insomma, sempre o in paradiso piuttosto che da qualsiasi altra parte, però sempre lì oggettivamente si va. Ma prima di lasciarci, senti, io l'ho promesso agli amici di Giornale Radio, si apre questa stagione, ci dai una ricettina veloce veloce per purificare l'energia e per poter creare intorno a noi un ambiente propositivo per tutte le cose belle che vorremmo fare? Veloce,
1: allora,
0: veloce,
1: con quello che c'è in casa, la cosa veloce veloce, quello che abbiamo tutti in casa è il rosmarino, sono rosmarino e l'alloro. Queste piante, fantastico, bruciate sui carboncini e passando i fumi in casa, tolgono le cariche fluidiche negative, secondo la tradizione, e permettono di portare l'ambiente a una frequenza più alta, positiva, buona sotto certi aspetti. Naturalmente
0: rosmarino e alloro?
1: Rosmarino e alloro, l'abbiamo tutti per fare la
0: notte. Essere essiccate? Esatto.
1: Normalmente secche. E poi le ceneri e i resti si buttano o in acqua corrente oppure nella terra che tutto assorbe.
0: Ah, è l'acqua corrente perché tutto porta via all'Eraclito, dove tutto scorre. Senti,
1: esatto,
0: per respingere invece il esatto, è vero, perché noi sappiamo che il nostro amico Andrea, il nostro novello amico, è laureato anche in filosofia, quindi queste, tutte queste perle di saggezza. E invece queste, per respingere la cattiveria, le energie negative, le male lingue, l'invidia che ci riguarda, che tutti toccano?
1: La ruta che tutto stuta. La ruta è una pianta, la ruta grande.
0: Pensavo Maria Teresa Ruta, stavo già iniziando a cercare le rubriche.
1: No, povera ragazza, no.
0: La sua foto. Peraltro,
1: no, la ruta è una pianta che addirittura si porta anche dietro l'orecchio un ramettino per tenere lontano il malocchio, le forze negative, oppure si utilizza anche per fare i bagni, spezzata nell'acqua, insieme magari al sale per eliminare.
0: E a largo fusto? È a largo fusto?
1: No,
0: o a stretto?
1: È un arbusto molto umile che però gli vengono attribuiti
0: a grande utilità. E il palo santo, sì. Infine il palo santo?
1: Il palo santo viene dalla tradizione andina, dal Sud America, adesso va molto di moda come la salva bianca. Questo viene bruciato per pulire gli ambienti, ma in Sud America non ne usano un legnetto piccolino, le fanno bruciare in grosse padelle.
0: Intere foreste.
1: Una fumera terribile, sì.
0: In Sud America, insomma, tutte queste. Ma immagino però in quantità comunque piccola, perché se inizia a diventare una fumera, altro che qui siamo via tutti.
1: No, ne fuma, lo bruciano in quantità industriali. È buono il profumo.
0: Beh, comunque sia. Comunque sia, dacci il tuo libro, qual è il tuo libro che ci consigli per una lettura di quest'estate per partire alla grande con la nuova stagione?
1: Allora, se volete parlare di piante, un libro che scrissi qualche anno fa è Botanica Magica, che spiega l'utilizzo magico di tutte le piante, il loro modo, il modo superante.
0: No, visto, io lo sapevo che c'era. Andrea, io ti ringrazio tanto, sei precettato per sabato prossimo, perché con il tuo libro Botanica Magica parleremo ancora un po' per sapere un'altra ricetta proprio di chiusura stagione. Grazie ancora Andrea Bocchi Modrone.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille. E avete sentito, qui Green Pop siamo anche questo, rapporto ecologia della natura, non è ecologia della magia, non è solo ecologia della finanza, ecologia dell'economia, c'è anche l'ecologia della magia, e non si finisce mai di imparare, perché come diceva Totò, nessuno nasce imparato. Spero di averlo detto, amici napoletani, nel caso bacchettatemi, perché così imparo un po' anche il meraviglioso dialetto napoletano. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ne approfitto per ringraziare il direttore Daniele Becchessi, per ringraziare il nostro grandissimo station manager Graziano Melzi, per ringraziare Samuele che con pazienza oggi mi ha accompagnata nel corso di questa puntata. Vi lascio alla programmazione pomeridiana con Cosmo 2050 di Massardo e con le pillole di Frangipane. Ho sbagliato l'ordine, prima ci sono le pillole di Frangipane, poi Cosmo 2050 di Massardo, e vi ricordo, come ci ha ricordato anche Andrea Bocchi Modrone, che noi siamo energia ed è la nostra energia che cambia, impatta, si evolve, si trasforma proprio per cambiare il paradigma, il cambiamento culturale che tutti auspichiamo. E vi auguro un buon sabato, ci vediamo sabato prossimo, un bacio interstellare e magico.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Ci siamo, oggi è il 27 luglio 2026, questo è il Timone. Tutti i giorni tre edizioni, la prima condotta da Daniele Biacchessi, dal direttore di questa radio e alla regia di Peter Bescapè. Sono moltissime notizie frammentate come spesso accade. Io partirei il mio racconto da Berlino, perché alla fine è stato ucciso dalla polizia Abdul Balaut, 21 anni, che è stato l'attentatore del Pride di Berlino. Cosa è accaduto? Sabato sera si era scagliato sulla folla a bordo di un van e ha provocato un morto e 29 feriti. Aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato fermato in Libano e poi rimpatriato. Il cancelliere Merz dice: vogliono dividerci, difendiamo insieme la nostra libertà. Intanto dai sondaggi vedo che AfD dovrebbe essere in questo momento, se si andasse a votare oggi in Germania, il primo partito del paese, ed è anche per questo che Merz è preoccupato. Chi era questo Abdul Balaut? Nato nel cuore queer di Berlino, nella Schöneberg di Marlene Dietrich e delle battaglie politiche e dei diritti civili del movimento LGBTQ. Era cresciuto proprio tra le strade delle feste drag del Pride, che qui praticamente dura un mese intero, e probabilmente aveva incrociato quotidianamente la piazza, che dal 2013 si è tinta ufficialmente di arcobaleno, la Nollendorf Platz, ed è lì che poi domenica sera ha incrociato il tragitto del suo van, un breve tragitto dalla casa in affitto dove viveva con la madre e i fratelli, fino all'angolo in cui ha sfogato tutto il suo odio e si è scagliato ad una velocità incontenibile contro la folla del Pride, un tragitto che è stato brevissimo, appena qualche centinaio di metri, un bersaglio ovvio per un ventenne dalla fedina penale già molto lunga, per un ragazzo tormentato, fanatico, che aveva tirato il primo pugno nel cortile di scuola a 14 anni e che da allora non aveva fatto che radicalizzarsi sempre più in una spirale di odio e di violenza che albergava nascosta dentro di lui. Aveva lasciato una scia di sangue in questo Tiergarten, poi era riuscito a far perdere le sue tracce per un giorno intero. Ma nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, è stato ucciso dalla polizia nel quartiere berlinese di Spandau. Pochi giorni fa alcuni assistenti sociali avevano condotto con lui dei colloqui preliminari per tentare di avviare un percorso di deradicalizzazione, perché lui effettivamente era sospettato di simpatizzare per l'ISIS. Lo avevano descritto nelle schede come imperscrutabile, dice il quotidiano Welt. Aveva dato cioè l'impressione di sapere esattamente come rispondere, come un soldato, come un militante vero dell'organizzazione terroristica, del fanatismo islamico. Era sembrato conformista, forse perché proveniva da un ambiente che in questi decenni è riuscito a crearsi nel bel mezzo della capitale della libertà, dei diritti, una nicchia inscalfibile di società patriarcale. Questo era Abdul, discendente di una famiglia scappata dal Libano, probabilmente durante la guerra civile degli anni Ottanta, e secondo gli inquirenti la sua famiglia potrebbe essere legata all'ambiente dei cosiddetti clan, cioè le bande criminali di origine arabo-turco-libanese che praticamente vivono di pizzo, sfruttamento della prostituzione e traffico. Questo è quello che è accaduto in questi ultimi giorni, che hanno fatto sprofondare Berlino, il cuore della Germania, nel luogo così dove si può morire e perdere la vita, ma anche essere feriti perché si va a una manifestazione. C'è un'altra vicenda che voglio raccontarvi, perché sarebbero al momento oltre 400 i manifestanti identificati per gli scontri di sabato in Val Susa durante la protesta contro la TAV a Torino-Lione, alcuni provenienti dalla Francia, altri dalla Germania, altri dal Belgio, ovviamente anche moltissimi dall'Italia. Ci sono stati a Chiamonte circa 120 agenti feriti, e questo cantiere di Chiamonte, dopo l'assalto degli incappucciati del blocco nero, si contano danni per 1 milione di euro. Sono stati sequestrati ordigni, Molzov, ha parlato il questore di Torino dicendo che è stata un'escalation senza fine di azioni di guerra. L'altra notizia la prendo da Repubblica, ma c'è praticamente in tutti i giornali, è che il presidente del Senato, La Russa, esce al bello scoperto e dice: Giorgia Meloni al Quirinale sarebbe una grande fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Non c'è nessun motivo di allarme sia per gli italiani di centrodestra che per quelli di centrosinistra, dice La Russa. La Premier aveva già aperto ad un capo dello Stato di destra, e qui abbiamo la prova di qual è esattamente il progetto politico e istituzionale del governo. Infine, sempre su Repubblica trovo un sondaggio, chiamiamolo così, sugli italiani, dove il 53% degli italiani non è d'accordo assolutamente con il cosiddetto premierato, cioè con quello che si sta prospettando in questa nuova legge elettorale, in cui c'è scritto il nome del premier e obbligato a farlo all'interno delle regole che stanno per essere scritte, sono già state approvate dalla Camera e arriveranno in Senato. L'ultima parte di questa prima storia riguarda certamente quello che è accaduto in queste notti, perché avete visto che non ci sono stati fortunatamente dei bombardamenti, delle nuove azioni da parte di Donald Trump contro l'Iran, e questo perché non tutti sono d'accordo sulla linea dura che era stata imposta da Trump contro l'Iran, soprattutto dopo l'annuncio di voler colpire i siti strategici nucleari. E così il vicepresidente J.D. Vance e soprattutto il capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Cheney, hanno espresso preoccupazione per una possibile escalation della guerra in Iran, e tutto è accaduto mentre il presidente americano valutava proprio la possibilità di nuove azioni durante un incontro alla Casa Bianca. Le critiche di Cheney però riguardano soprattutto le scorte di munizioni americane e altre potenziali implicazioni negative. Nello specifico, Cheney ha detto a Trump ai militari che avrebbero potuto attuare le opzioni a loro disposizione e avere successo, ma poi ha già messo in guardia sulle possibili conseguenze. Questo sarà approfondito tra poco qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Allora veniamo subito alla musica dei Ogier.

0: 6.13 qui è Giornale Radio, il riepilogo delle notizie principali, soprattutto delle voci. Il nostro racconto era partito dal fatto che Abdul Balot, 21 anni, l'attentatore del Pride di Berlino, è stato ucciso ieri e sabato si era scagliato sulla folla a bordo di un van, ha provocato un morto, 29 feriti, il servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon lunedì. Aveva scelto il terrore al posto della deradicalizzazione. Così la Frankfurter Allgemeine Zeitung sintetizza la vicenda di Abdul Balut, il 21enne di origini libanesi che poco dopo le 22 di sabato sera ha fatto irruzione lanciandosi sulla folla alla guida di un minivan bianco nei pressi del Tiergarten di Berlino, dove era in corso il Christopher Street Day, una delle più partecipate kermesse della comunità LGBTQ+. Sceso dalla vettura, l'attentatore prende di mira chi gli capita a colpi di macete e il bilancio della serata è di una vittima e 29 feriti, non più in pericolo di vita. Fino a quando, dopo un giorno di incessanti ricerche, poco prima delle 20 di ieri sera, il sito della Bild Zeitung dà conto in anteprima dell'uccisione del terrorista che aveva tentato la fuga. L'attentatore è morto, comunica la polizia. È stato rintracciato in una casetta da giardino nei pressi degli orti urbani del quartiere di Spandau. L'autore della strage è stato freddato sul colpo da un'unità delle forze speciali della polizia in un blitz riuscito grazie a informazioni pervenute dall'ambiente personale del pirata della strada. Un nome non ignoto alle forze di pubblica sicurezza perché già da tempo sotto custodia giudiziaria per la sospetta vicinanza a una diffusa rete di fondamentalisti islamici. Secondo alcuni media, aveva anche apertamente dichiarato di appartenere o comunque di simpatizzare per l'ISIS, tentando anche di raggiungere la Siria per arruolarsi nello Stato Islamico. Se era stato oggetto di attenzioni da parte dei servizi già all'età di 16 anni, secondo l'emittente Endea, a maggio era stato condannato a 1 anno e 10 mesi di detenzione perché scoperto a pianificare atti terroristici. Era poi stato rimesso in libertà con una sospensione condizionale della pena, un periodo di prova preliminare concesso a condizione di frequentare corsi di deradicalizzazione, nel corso dei quali, tuttavia, Balut avrebbe imparato a dare risposte di circostanza, volutamente pensate per gettare fumo negli occhi, convincere gli interlocutori di una sincera dissociazione dal messaggio jihadista. Così, almeno, hanno riferito gli organizzatori dei corsi dell'associazione Violence Prevention Network al settimanale Focus. Dopo una notte di sgomento, Berlino prova intanto a tornare alla normalità, ma le indagini proseguiranno per giorni alla ricerca di quel passeggero a bordo con lui intravisto dai testimoni al momento della tragedia. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cicci, questa è la storia di Abdul Balut, 21 anni, attentatore del Pride. Ci spostiamo invece qui in Italia, dove sono circa 400 i manifestanti che sono stati identificati per gli scontri di sabato in Val Susa durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. Alcuni di loro del blocco nero, provenienti ovviamente dall'Italia, Francia, Germania, Belgio, ci sono stati alla fine 120 agenti feriti e nel cantiere di Chiomonte, dopo l'assalto del Black Bloc, si contano danni per circa 1 milione di euro. Sono stati sequestrati ordigni e molto violenza che è andata avanti per lunghe ore. Sentiamo cosa pensa di questi scontri il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: Assalire queste persone che fanno lì il loro dovere è un atto assolutamente vergognoso, quindi condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente, se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, dove si tratta, la procura, la magistratura sta indagando per capire se tutte le operazioni sono state svolte correttamente.
0: Così Giuseppe Conte. Poi c'è il caro carburanti, ne abbiamo parlato anche qui al timone e qui al Giornale Radio. Il governo sta tentando di mettere freno ai prezzi, ma non ci riesce. C'è stato il Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, non sono stati messi grandi soldi perché dicono al governo, parlato chi, non ce ne sono poi molti. però intanto la benzina ha superato di gran lunga, cioè il diesel, di la cifra record di 2 euro e devo dire che la situazione non è tra le migliori. Sentiamo l'esponente di Forza Italia, Cattaneo.
3: Noi ci siamo scoperti vulnerabili quando la Russia ha invaso l'Ucraina, era il febbraio del 2022, c'era il governo Draghi, la benzina è arrivata a 2,50, 2,60, con questo governo siamo riusciti a tenerla spesso sotto i 2 euro, in questi giorni è a 2,1, 2,2, ma interverremo anche questa volta. Non è che noi siamo il governo degli idrocarburi, siamo il governo del pragmatismo, della razionalità, i rinnovabili le vogliamo, ci stiamo lavorando, le stiamo sbloccando, ma ci serve anche una transizione energetica, il gas non più dalla Russia, il più possibile diversificato, e il nucleare in prospettiva.
0: Questo è il pensiero di Cattaneo di Forza Italia. E poi c'è Renzi che è intervenuto sul caro carburanti e sta facendo un discorso più ampio, perché secondo Renzi bisogna creare un'alternativa alle pazzie di Donald Trump. Sentiamo Renzi.
4: Nessuno ha capito, Meloni e Giorgetti, cosa hanno in testa. Cioè tutte le volte si rincorre una misura, 10 miliardi qui, 20 miliardi là, ma noi vogliamo fare una scommessa vera europea per andare a creare un'alternativa anche alle follie di Trump, sì o no? Abbiamo un rapporto con i paesi del Golfo o con i paesi del Nord Africa, come Giorgia Meloni ha detto che abbiamo, e allora da questo punto di vista c'è un'alleanza strategica per avere l'energia a minor costo?
0: Questo è il pensiero di Matteo Renzi di Italia Viva. Sono le 6:20 in punto. 34 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. La musica di Olivia Rodrigo.

0: Da 6:23 Olivia Rodrigo, che qui al giornale radio, la radio libera di informare, apre e chiude le nostre pagine. Il primo ospite della settimana in diretta è Marco Di Lido, come da tradizione direi, direttore del CESI. Buona mattina Di Lido.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei radioascoltatori.
0: Allora, questa mattina fortunatamente non ci siamo svegliati guardando che cosa era accaduto, soprattutto degli attacchi, perché gli attacchi americani contro l'Iran non ci sono stati e non ci sono da diversi giorni. Allora, per come l'ho ricostruita, tutto è accaduto perché c'è stata nei giorni scorsi una riunione, un vertice alla Casa Bianca, dove ci sono state delle critiche a questa linea dura imposta da Trump contro l'Iran, soprattutto sono arrivate dal vicepresidente J.D. Vance e ancora di più il capo di Stato Maggiore congiunto generale Dan Cheney. Queste critiche, soprattutto di Cheney, riguardano le scorte di munizioni americane ed altre potenziali implicazioni negative. Ecco, devo dire che sono rimasto un po' così, neanche tanto sorpreso, perché lei si ricorderà, scorsa settimana il segretario alla difesa ex Cheney avevano riferito al congresso che il conflitto è costato 37,5 miliardi e con ogni probabilità, da quello che ho capito, la cifra è in difetto di almeno 12,5 miliardi. Diciamo che la guerra è costata al momento 50 miliardi, ma nonostante tutto hanno chiesto entrambi, sia Exet che Cheney, ancora un'ottantina di miliardi. Ricordo che il bilancio del Pentagono invece ammonta ad una cifra record di 1.500 miliardi. Ora, le scorte, che sono importanti per continuare la guerra, si sono dimezzate da quello che si capisce. E questo è solo questo il tema oppure c'è dell'altro secondo lei?
1: Allora direttore, il tema delle scorte militari, oltre ad essere un problema tecnico non indifferente, è anche un argomento politico estremamente sensibile negli ambienti della difesa americana, perché si collega non soltanto alla capacità di difesa e di proiezione del paese verso altre crisi ritenute più importanti, in primis quelle del quadrante asiatico. Sostanzialmente non si vuole correre il rischio che scoppi una guerra o un nuovo conflitto in quella che è l'area prioritaria per gli Stati Uniti ed avere poi la coperta corta. E l'altro aspetto è quello politico. Questa guerra, come ha sottolineato giustamente lei, sta costando tantissimo e non sta ottenendo alcun risultato tangibile, perché il regime iraniano è ancora in piedi e anzi gli effetti sui partner americani nel Golfo e sull'economia globale tornano pesantemente a farsi sentire.
0: Ecco, però le domando questo: se la questione è legata essenzialmente al consenso popolare in calo, ovviamente di Donald Trump, siamo a 100 giorni più o meno precisi dal midterm, e c'è anche la questione che la tecnica di Donald Trump che ci ha abituato è sempre la stessa: un po' di giorni spazio alla diplomazia, cioè i colloqui con l'Iran, da quello che vedo, si sono intensificati, anche se non si capisce bene esattamente come, gli sforzi diplomatici negli ultimi giorni, secondo l'ambasciatore americano presso le Nazioni Unite. D'altro canto le minacce continuano, che restano sulla carta ma anche sul tavolo delle operazioni militari vere e proprie.
1: Esattamente, la questione è questa, anche se la diplomazia, direttore, procede a rilento, perché gli iraniani non hanno alcun interesse in questo momento a cambiare quello che è stato il loro metodo negoziale, né tantomeno a modificare sostanzialmente i punti del famoso memorandum. Non hanno motivo per cambiare la posizione, perché i bombardamenti, per quanto pesanti, non hanno cambiato l'equilibrio delle forze. il sistema di potere si sente ancora solido e dall'altra parte sa che non può cedere eccessivamente, perché altrimenti ne risulterebbe sconfitto. E questo è uno scenario non auspicabile per Teheran, sia dal punto di vista interno sia dal punto di vista regionale, con l'obiettivo finale di imporre una forma di sovranità più spinta su Hormuz, che è ciò che potrebbe cambiare il corso politico del Medio Oriente e anche del regime iraniano per i decenni a venire.
0: C'è anche chi osserva, vedo soprattutto la CNN, ma anche molti altri analisti, che molto appesato il fatto che è iniziato il conteggio dei morti e dei feriti, che in realtà prima avevano raggiunto quota 100 i feriti, invece ora sono quasi a 140, vedo, e in più c'è la registrazione di 4 soldati uccisi lo scorso fine settimana. Cioè, il conteggio dei morti fa sempre paura, alla fine fa perdere il consenso politico al presidente o a chi è in carica.
1: È assolutamente vero, direttore. Non è mai facile per un'amministrazione dover parlare con gli elettori, con il proprio popolo, e mostrare un numero così elevato di vittime, anche se quel paese si chiama Stati Uniti, anche se quell'amministrazione è la Casa Bianca, soprattutto quando, a dispetto delle vittime, poi i risultati strategici sono molto scarsi, e soprattutto quando la guerra non è sentita come un'esigenza strategica irrinunciabile. C'è un abisso che a livello di motivazione e di sostegno politico separa questo conflitto da, per esempio, le operazioni in Afghanistan dopo gli attacchi dell'11 settembre o quelle in Iraq, sempre nello stesso contesto, nel 2003. Non c'è governo che possa sostenere una spesa del genere, un impatto del genere a livello materiale ed umano, senza avere sostegno convinto del popolo, che in questo momento non c'è.
0: Certo, grazie Marco Di Lido. Sono le 6:30, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Nella seconda parte avremo molti focus, torneremo a parlare ovviamente di guerra, ma anche di quello che è accaduto a Bologna la scorsa settimana con la morte di Fakir. Ci sono nuovi video, nuovi accertamenti, la magistratura va avanti, ne parleremo nella seconda parte, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 6 e 33 minuti.
5: Giornale Radio.
7: Meteo. Alta pressione in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche lieve addensamento nuvoloso lungo l'arco alpino di confine e tra Liguria e Toscana. Durante le ore pomeridiane instabilità che interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto d'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
10: E allora in apertura di questa seconda parte del timone, giornale radio, la radio libera di informare, il timone, la prima edizione, trovate sul nostro sito giornaleradio.fm quello che si chiama il tema del giorno, la tua voce conta. Potete inviare il vostro messaggio e partecipare al dibattito. La domanda di oggi parte da fatti di cronaca terribili, perché in Calabria, tra gli inneschi trovati durante l'operazione di spegnimento degli incendi, la protezione civile regionale ha scoperto anche gatti con stracci imbevuti di benzina legati alla coda e poi lanciati nei campi come bombe molotov viventi. Una cosa terribile, orribile, una crudeltà sconvolgente, attribuibile solamente ad una vera e propria

0: il messaggio, date l'autorizzazione e voilà. C'è Silvana, che è una delle nostre ascoltatrici, dice che chi fa questo agli animali è uno psicopatico pericoloso anche per l'uomo. Vanno braccati come bestie feroci e puniti con almeno 20 anni di carcere. 3 anni non sono niente. Basta tolleranza contro questo schifo, dice la nostra ascoltatrice, tra i messaggi che sono arrivati. Veniamo al racconto della politica con Marco Trombetta.
1: Buongiorno, il governo è al lavoro per abbassare i costi della benzina che è sopra i 2 euro. Le spese impattano fortemente sui consumi degli italiani che si preparano per le vacanze. Fuori controllo anche le bollette energetiche e il carrello della spesa. Le opposizioni attaccano. E poi la sicurezza con gli scontri in Valsusa nei cantieri TAV, la morte di Fakir e la grazia a Roggero. Nel centrodestra si tiene il punto fermo sul rafforzamento della legittima difesa e il sostegno alle forze dell'ordine e la remigrazione con Vannacci che cavalca l'onda del malessere sociale. Futuro Nazionale negli ultimi sondaggi ad un passo da Forza Italia, con la Lega che ormai ha alle spalle del partito del generale. In Parlamento la legge elettorale, nessuno vuole le preferenze tranne il centrosinistra e Fratelli d'Italia. Gli schieramenti sono appaiati. Per le politiche del 2027 si rischia il pareggio. Nel campo largo progressista Schlein e Conte devono sciogliere il dubbio della leadership. I 5 S vogliono le primarie. Il PD è incalzato dalle correnti riformiste. Calenda si tira fuori dalla contesa del bipolarismo e tenta la carta in solitaria. Renzi è guardato a vista. Indecisi, astensionisti, sempre molto numerosi. È tutto a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E ora la pagina degli esteri, perché dopo quasi 2 settimane di attacchi Stati Uniti e Iran osservano da diversi giorni una tregua informale. Trump assicura che le munizioni non mancano, mentre il CENTCOM, che è, ricordo, il punto centrale di chi sta organizzando in America le operazioni militari, ritiene esaurita l'efficacia della campagna. Ora ripartono i negoziati, ma l'equilibrio resta molto fragile. Matteo Respinti.
2: Direttore, buongiorno. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti reciproci, Stati Uniti e Iran hanno trascorso 2 giorni senza nuovi attacchi. Non esiste ancora un cessate il fuoco formale. Teheran ha fatto sapere che manterrà la pausa finché Washington non riprenderà i raid. Si tratta quindi di una tregua informale, fragile e condizionata. Trump presenta lo stop come uno spazio concesso alla diplomazia e assicura che gli Stati Uniti dispongono ancora di tutte le munizioni necessarie. Le indiscrezioni provenienti dal Pentagono, però, indicano una forte pressione sulle scorte di intercettori, soprattutto Patriot, già impiegati per proteggere basi statunitensi, Israele e paesi del Golfo. Non significa certo che Washington abbia finito i missili, ma che proseguire la guerra avrebbe costi crescenti e ridurrebbe le riserve disponibili per altri scenari. Anche il giudizio del CENTCOM va letto con precisione. Il comandante Brett Cooper avrebbe sostenuto che la campagna aveva raggiunto i limiti della propria efficacia. I raid, infatti, avrebbero degradato significativamente missili, droni, difese aeree, infrastrutture navali e capacità iraniane nello stretto di Hormuz, ma gran parte degli obiettivi utili era ormai stata colpita. Per ottenere risultati ulteriori sarebbe servita un'escalation molto più ampia contro infrastrutture e apparato politico iraniano. Ora i negoziati, mediati soprattutto dall'Oman, riguardano in primo luogo sicurezza della navigazione Hormuz, stop degli attacchi, alleggerimento del blocco navale, esportazioni petrolifere e sanzioni. Più complessi dossier nucleare, missili balistici e gruppi alleati dell'Iran. Nel breve periodo sembra comunque possibile un accordo limitato basato sul principio calma in cambio di calma, molto più difficile un'intesa complessiva. Come sappiamo, la tregua può infatti saltare per un attacco contro una nave, un lancio degli Houthi, un'operazione statunitense o israeliana o il fallimento dei colloqui. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Torniamo a parlare di prove invalsi, dei risultati delle ultime prove di questa primavera. Emergono novità per quanto riguarda la dispersione scolastica e il divario nord-sud. Il racconto di Nicola Compagnone.

0: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Daniele Grassucci, direttore del portale scuola.net. Grassucci, sono usciti gli esiti delle prove Invalsi, che sono sempre un po' il termometro del livello della scuola italiana, scuola di secondo grado, e dopo risultati poco incoraggianti degli scorsi anni, quest'anno a cosa andiamo incontro?
1: Le prove Invalsi 2026 ci restituiscono un quadro di una scuola italiana in miglioramento rispetto allo scorso anno, ma che ancora non ha recuperato pienamente le competenze che gli studenti raggiungevano prima della pandemia. Si tratta, come ha sottolineato Roberto Ricci, forse di una nuova normalità alla quale dovremo abituarci e che, magra consolazione, riguarda anche altri paesi esteri. Quindi il fatto che la pandemia abbia avuto un impatto profondo non solo sui ragazzi e le ragazze che già stavano nel sistema scolastico, ma anche su quelli che non erano scolarizzati quando è arrivata la pandemia, perché questo ritardo sulle competenze si registra anche tra i ragazzi e le ragazze, anzi tra i bambini e le bambine della seconda elementare, ovvero soggetti che 5 anni fa, se andavano a scuola, probabilmente andavano in un asilo nido. Sappiamo poi che in quella fascia d'età la scolarizzazione è molto bassa, quindi probabilmente nemmeno andavano in un servizio educativo.
0: Ci sono però delle buone notizie anche per quello che è il divario tra il nord e il sud d'Italia?
1: Una riduzione dei divari tra nord e sud, che comunque continuano ad essere presenti, con le isole che però faticano ad agganciarsi a questo treno di miglioramento. Inoltre dobbiamo registrare il record positivo assoluto di riduzione della dispersione scolastica. Siamo al 7,3%, non avevamo mai raggiunto un numero così basso, abbiamo già raggiunto gli obiettivi che l'Europa ci ha fissato per il 2030.
0: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
2: Grazie Nicola Compagnone. Allora, sono le 6:43, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica dei Coldplay.

0: Le 6.47 qui è Giornale Radio, saluto la direttrice di Lefta, Simona Mazzarelli. Buongiorno, buona mattina.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi stiamo seguendo, come penso anche lei, questi vari filoni di inchiesta, di indagine dopo la morte di Fakir. Ci sono nuovi video dalla bodycam, ma c'è anche una sfida tra i legali sulle immagini. In questo nuovo frame del video registrato dalla bodycam privata di uno dei due poliziotti intervenuti al Pilato a Bologna, serve alla difesa degli agenti per dimostrare che questi hanno agito in modo corretto e che Fakir, il 42enne morto mentre veniva fermato dai due a Bologna, si sarebbe ferito da solo alla nuca. Ma è solo un nuovo elemento su cui si stanno fronteggiando a distanza i due avvocati, quello dei poliziotti da una parte, che è Gabriele Bordone, e quello dei familiari di Fakir dall'altra, che è Fabio Anselmo. Che cosa possiamo trarre dalle prime indagini? Perché giustamente Zuppi, il presidente della CEI, dice: chiedere giustizia non vuol dire condannare. Io penso che Zuppi abbia ragione.
1: Sì, è la questione che se c'è trasparenza, la trasparenza va a tutto vantaggio della fiducia nelle istituzioni, no? Anche delle forze della polizia. Quindi io credo che il problema sia semmai voler da parte del governo come dire, mettere dei filtri perché le indagini non vadano avanti. Mi riferisco, in questo caso sappiamo, no, che è stato previsto una sorta di scudo penale per le forze dell'ordine, che vuol dire che gli agenti in questione non sono indagati, ma secondo questo modello 45 bis sostanzialmente, insomma, potrebbero anche essere prescritti nell'arco di pochissimo tempo. Io credo invece che, appunto, ribadisco che le indagini vadano fatte con un principio di garantismo, quindi non fare processi mediatici. Ovviamente noi come Left assolutamente non lo facciamo, però bisogna capire che cosa è accaduto, se per esempio ci potesse essere stato anche un problema di formazione delle forze dell'ordine, magari non una mala intenzione, ma alcuni elementi, direttore, sono evidentissimi a tutti, cioè perché Fakir è stato tenuto legato fino all'ultima fase anche durante la rianimazione, tant'è che un poliziotto della scientifica, quando è andato proprio in questo fine settimana, ha scoperto, insomma, due giorni fa, ha tirato sulla coperta, ha visto Fakir che era morto e ancora legato. Allora ci sono l'elemento della compressione dei polmoni, il fatto che avesse sangue nei polmoni, questo non è addebitabile all'eventuale, no, ferita che si potrebbe che potrebbe essersi procurato da solo, nell'ipotesi che lei suggeriva da parte, appunto, degli avvocati dei poliziotti, strisciando la testa per terra, no? È un fatto interno, non è un'emorragia interna, quindi questo fa pensare a una compressione. Ora c'è stata l'autopsia, aspetteremo anche gli esami successivi, quelli istologici. Però, ecco, direttore, mi permetta di dire che in tutta questa vicenda ci dovrebbe essere meno strumentalizzazione, perché è una cosa gravissima che è accaduta in qualunque sia esito del processo, perché una persona, quando è nelle mani delle forze dell'ordine, dovrebbe essere nel posto più sicuro al mondo, perché appunto la polizia protegge lo Stato di diritto, protegge i diritti umani, questo dovrebbe essere. Quindi non può e non deve accadere che una persona perda la vita quando è nelle mani della polizia. E dall'altra parte invece il governo e le forze di destra hanno puntato l'indice sulle manifestazioni di piazza, sul fatto che ci siano state più o meno piazze, diciamo, violente. La violenza è sempre da condannare, ben inteso, però non si può scambiare una vetrina rotta con il fatto che una persona è stata uccisa o comunque ha perso la vita.
0: Dicevo prima che sono dalla parte di Zuppi quando giustamente chiede giustizia, ma che non vuol dire esprimere una condanna, perché comunque un uomo è morto e quindi comunque è una sconfitta. diciamocelo francamente, e questa deriva, chiamiamola così, securitaria da una parte, ma devo dire anche una altrettanta deriva, penso agli scontri che ci sono stati a Bologna subito dopo, non fa bene al paese, soprattutto non fa bene alla ricerca della verità, perché io mi metto nei panni di chi sta indagando in questo momento sulla morte di Fakir, ma su altre vicende che forse dovrebbe essere tirato un po' meno dalla giacchetta da molti che vorrebbero, diciamo, che si facesse chiarezza con una verità che è già stata scolpita, e già per esempio lo vediamo nella dimostrazione che i due legali sulle immagini si stanno scontrando, ma non si stanno scontrando in un tribunale, si stanno scontrando sfruttando anche i giornali, i media, i social e molto altro ancora.
1: Bisogna fare informazione partendo dai dati e dalle prove, quindi sicuramente non accendere fuoco della propaganda, diciamo così. Detto questo, non si può neanche decontestualizzare, nel senso che la polizia, l'ho detto prima, insomma, appunto, protegge lo stato di diritto e massima fiducia nelle forze dell'ordine. Dall'altra parte non possiamo dimenticare che questo è l'Italia, anche il paese di Cucchi, il paese di Aldo Grandi, di Uva, che sono stati uccisi essendo nelle mani della polizia. È il paese, l'abbiamo ricordato pochi giorni fa, dei fatti di Genova, della macelleria compiuta dalle forze dell'ordine su manifestanti pacifici esattamente 25 anni fa. Quindi, insomma, a tenere gli occhi ben aperti è importante, lo ripeto, prima di tutto per i poliziotti, per le forze dell'ordine, per chi fa questo lavoro con grande impegno e dedizione.
0: Grazie a Simona Mazzorelli. Sono le 9:54, l'ascolto di Giornale Radio arriva a informare. Saluto Franco Pezzini, scrittore, benvenuto.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, veniamo alla Bastia degli Incubi, questo libro che è uscito in queste ultime settimane per agenzia Alcatraz, e lei torna a raccontare una parte, diciamo così, della storia che è stata poi espressa a livello cinematografico, libri e molto altro ancora. E stiamo parlando del cosiddetto gotico, del fantastico, no? E sì. Che cosa, soprattutto perché questo successo così, che dura ormai da molto tempo, devo dire, quindi tutte le volte che si tratta di libri o graphic novel e molto altro ancora, abbiamo sempre dei libri che vendono molto e c'è anche molto interesse.
2: Ma allora, diciamo che il gotico è un'ottima macchina per pensare. E intanto il gotico nasce un po' prima della Rivoluzione francese ed è un linguaggio che esprime sicuramente i turbamenti, gli aspetti notturni, le inquietudini, e questo è un primo aspetto. Poi è un linguaggio che ci racconta, adesso coglievo la coda del discorso precedente, è un linguaggio che ci racconta quello che sta chiuso nei cassetti, è un linguaggio che ci racconta le cospirazioni o i cospirazionismi, a volte beceri, a volte invece, come dire, ci azzeccano. L'Italia dei misteri, insomma, ci dice qualcosa, e il gotico è il linguaggio di identità che non sono mai quelle che si presentano, eccetera. E poi un'ultima fase è un linguaggio, potremmo dare una terza caratteristica, che è il grottesco, che è il fatto e anche la capacità, se vogliamo, di certi temi, di affrontarli non necessariamente in forma seriosa, ma vedendone anche gli aspetti, appunto, grotteschi, paradossalmente a volte ironici. Io penso ai film con Vincent Price, che sono film ispirati a Poe, ma Poe era un grande autore tra l'altro del grottesco, Hoffman un altro, ecco, cioè sono questi, già dal Castello d'Otranto ci sono forti aspetti grotteschi, quindi a me interessava un po', il mio non è un manuale sul gotico, è una lanterna magica, una fantasmagoria, come si chiamavano le lanterne magiche, con oggetti di paura, insomma, è una fantasmagoria che presenta il gotico, ma poi anche altre inquietudini nell'arco di tempo tra metà 700 e metà 800, quindi un po' l'alba del mondo che noi conosciamo, quindi da prima delle rivoluzioni fino a praticamente il 48, insomma, superare il 48, fino all'ultima delle rivoluzioni del 48, che è quella dello spiritismo, perché nel 48 nasce con un famoso caso in America, nasce quello che è il cosiddetto spiritismo moderno. Quindi ecco, è una sorta di così di viaggio tra questo rondò di fantasmi, che sono i fantasmi anzitutto della cultura, perché poi non
0: quindi il suo libro è un almanacco, no? Si parla di 27 fabulazioni, no? Dedicate a vari aspetti. Lei parla di letteratura, di arte, di cinema, del gotico, del fantastico, no?
2: Sì, è esattamente, sì, il termine almanacco è un termine che fotografa molto bene. Cioè, allora va detto come nasce, cioè io sono da tanti anni recensore e molto sovente appunto mi sono trovato davanti a recensire dei libri gotico, dei libri comunque che trattano comunque l'epoca che dicevo. E quindi questo libro è un po' una riunione di tutti questi testi con un sistema poi di schede che ci passa in mezzo e colma eventuali vuoti, perché ci sono poi delle connessioni che mi sembra importante evidenziare e viceversa quelle le ho sviluppate con pezzi più brevi connettivi. Quindi diciamo che è un itinerario e io spero che l'effetto risulti divertente per i lettori, perché poi appunto ci sono cose molto diverse e poi soprattutto ci sono una serie di riferimenti ad autori eccellenti, perché
0: grazie. Grazie a Franco Pezzini. Il libro è L'Abbazia degli Incubi, è stato scritto per i tipi di Agenzia Alcatraz, è uscito dalla Rota delle Marini, sono le 6:59 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco vi ricordo il notiziario e poi l'attimo fuggente. Noi ci siamo domani alle 6. Alle
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi. L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
4: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
7: Stop al genocidio.
4: Parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Qui c'è uno che chiama le armi.
9: Lo senti l'odore?
10: Cosa?
11: Che cos'è? Diesel.
9: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
12: La domanda è:
6: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
7: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego, sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh, dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: Abbiamo gente furiosa.
16: Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone. È così che le convinceremo a tornare a votare, a tornare a credere nella politica, a tornare a credere nei partiti come il nostro. Un partito vero, un partito democratico, fatto di persone che ci mettono l'impegno, ci mettono la testa, ci mettono il cuore, ci mettono le competenze. Questo siamo noi.
17: Buongiorno! Lunedì 27 luglio 2026, Santa Liliana e San Aurelio. E ricordate, impariamo a coltivare la gratitudine, perché molte volte sottovalutiamo quello che già abbiamo. Ciao!
18: Diciamoci la verità, come ci sono macellai che ti vendono carne non proprio buona, come ci sono panettieri che non ti vendono il pane buono, ci sono forze dell'ordine che si rubano e si vendono o si pippano la droga sequestrata, e ci sono forze dell'ordine che uccidono, molto probabilmente per inesperienza o per poca competenza, un poveretto legato come un sacco di patate. Diciamoci la verità, questa volta molto probabilmente è andata proprio così. Ci sono forze dell'ordine brave e competenti e forze dell'ordine totalmente incapaci che vanno licenziate, condannate e messe in galera.
19: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, complimenti per la trasmissione di ieri sera dove c'era Guardavaldi e Telese, che non si sono menati, meno male. Però due aspetti importantissimi. Uno, la manifestazione di Susa, 150 poliziotti feriti, ma io non penso che i nostri poliziotti siano delle pippe. Quanti arresti sono stati fatti? Ma 150 feriti, ma è una strage. Ok, altra cosa importantissima, la narrazione delle testate giornalistiche. Ne ho lette alcune e a seconda dello schieramento dove si appoggiano, questi qua si fanno la storia e narrano in modo completamente diverso le vicende o la vicenda. A parte il Foglio stamattina che è fantastico, che mette in relazione i fatti avvenuti in Germania con i fatti avvenuti in Italia della TAP, penso che non ci sia una correlazione, ma soprattutto perché mette in relazione il fatto e dice che è colpa della sinistra sostanzialmente, che difende i nostri assalitori. Questa è una grande stupidaggine. Buongiorno Mauro Falcone, buona settimana.
20: Buongiorno Telese, vorrei capire sti imbecilli della No TAV. A parte che non hanno capito che comunque la Notav si fa, ma i danni che hanno fatto, chi li paga?
21: E sveglia dormienti, sveglia, sveglia, sveglia. Sveglia, perché la notizia è clamorosa ed è purtroppo però scritta in tutti i retroscena su tutti i giornali. Bene, primo fatto. Donald Trump, dopo aver annunciato l'attacco del secolo, l'attacco disperato, l'attacco infallibile senza risparmio di mezzi e di uomini, ferma, come sapete, ieri notte il bombardamento di Hormuz. E uno dice, bene, ha recuperato lo stretto? No caro, non ha recuperato lo stretto. Bene, vuole ricominciare la trattativa? Sì, in effetti è quello che dice. Bene, dunque è un gesto di pace, ma che? La risposta è clamorosa. Donald Trump ha fermato gli attacchi sull'Iran perché ha finito i Patriot, o meglio non li ha finiti, ma ha abbassato sotto il 50% la scorta dei suoi missili balistici più importanti, e dunque gli stati maggiori gli hanno detto: fermati, non puoi più sparare un colpo, altrimenti rimaniamo sguarniti e non in grado più di difendere l'America. È una notizia clamorosa. Se qualcosa doveva spiegare l'improvvisazione e la facinoneria di questo intervento in Iran, soprattutto quest'ultimo, direi che la notizia che stiamo dando la spiega benissimo. Dunque, che cosa succede? Ebbene, succede che da questo stallo ancora una volta si delinea una vittoria di Teheran. Aver retto, aver tenuto botta, aver ignorato le minacce rispondendo talvolta con lo scherno, e adesso addirittura incassare un cessate il fuoco dettato dalle debolezze degli americani. 334 11 11 622. Ma io vado a leggere subito l'articolo di Gianluca De Feo su Repubblica. Mancano i missili Patriot, ecco perché gli USA frenano sul conflitto. La macchina bellica americana si muove con il freno a mano tirato, sì, perché le ambizioni di Donald Trump si devono misurare con l'industria militare ferma più o meno ai ritmi del 2022, prima che il mondo tornasse a venire tormentato dalle guerre totali. Oggi siamo davanti a una proliferazione di conflitti, scrive il giornalista esperto militare di Repubblica, che richiedono il consumo di una quantità colossale di ordigni high-tech, numeri e quantità che le fabbriche statunitensi non riescono più a produrre. E questo è il limite. Ed è diventato così forte da condizionare anche le scelte strategiche della Casa Bianca. Le sfide con l'Iran bruciano più missili quanti se ne costruiscano. Proseguire con i bombardamenti potrebbe lasciare l'America clamorosamente disarmata in eventuale confronto con la Cina, che invece gonfia senza sosta i suoi arsenali. L'esaurimento dei magazzini riguarda anche i cruise per gli attacchi a lungo raggio. Ma il simbolo vero di questa crisi sono i Patriot, lo scudo nel cielo degli USA e di almeno altre 20 nazioni. Sono indispensabili per fermare le rappresaglie lanciate dall'Iran sulle monarchie del Golfo, e vengono disperatamente richiesti da Zelensky per proteggere Kiev dai raid russi. Ma, scrive De Feo, sono ormai introvabili, con offerte stellari degli sceicchi pur di ottenerli subito. Si stima che fra il 28 febbraio e inizio aprile gli americani e gli alleati arabi ne abbiano bruciati quasi 2000 per contrastare le bordate di Teheran, una spesa superiore a 5 miliardi di dollari e un incubo per i generali. I think tank CSIS ipotizza che per rimpiazzare i Patriot sparati in questo solo ultimo mese serviranno 3 anni. Nel 2006 ne saranno completati 172, nel 2026, scusate, ovvio, e pur incrementando gli impianti si potrà ricostruire le riserve soltanto nella seconda metà del 2029. La situazione è così drammatica che ad aprile il governo americano ha ordinato la vecchia versione dell'intercettore chiamata GEM, pur di avere in tempi meno lunghi qualcosa per difendere le sue basi e quelle dei partner bersagliati dai Pasdaran. Non li comprava da 10 anni, aggiunge Di Feo, perché non hanno la capacità di abbattere i missili balistici, caratteristica solo dell'ultimo modello, il PAC-3. Persino la Lockheed Martin si è resa conto della situazione e ha proposto una variante semplificata, il Patriot EIS con prezzi e prestazioni inferiori, ma la speranza di forniture più rapide. Il colosso statunitense ha paura di esaurire le esigenze del Pentagono, fa slittare gli altri ordini come quello della Svizzera, che viene continuamente posticipato. I paesi che hanno urgenza di un ombrello contro i droni e i missili si rivolgono a Israele, Corea del Sud e persino alla Cina. Insomma, la Casa Bianca ha un doppio guaio, militare e commerciale. Non è che l'Unione Europea stia molto meglio, la rete industriale è frammentata e restano gelosie nazionali insuperabili, ma l'unica realtà europea è proprio il consorzio di missili MBDA, che sotto la spinta di Macron vuole imporre il SAMPTI italo-francese come architrave del processo costituente. Bene, direi che questa clamorosa notizia ci dà in là a tutta la puntata e ci aiuta a capire che cosa sta accadendo. Queste guerre ormai sono la fiera delle armi, l'ho detto spesso, sono la fiera del mobile della guerra, e il fatto che finisca persino il campionario è il paradosso che nessuno dei protagonisti può permettersi. Caro carburanti, Renzi, creare un'alternativa al folle Trump.
1: Nessuno ha capito, Meloni e Giorgetti, cosa hanno in testa. Cioè, tutte le volte si rincorre una misura, 10 miliardi qui, 20 miliardi là, ma noi vogliamo fare una scommessa vera europea per andare a creare un'alternativa anche alle follie di Trump, sì o no? Abbiamo un rapporto con i paesi del Golfo o con i paesi del Nord Africa, come Giorgia Meloni ha detto che abbiamo, e allora da questo punto di vista c'è un'alleanza strategica per avere energia a minor costo?
21: Così Renzi, ovviamente, ma sentite Conte che commetta in OTAV e lo definisce atto vergognoso contro le forze dell'ordine.
2: Assalire queste persone che fanno lì il loro dovere è un atto assolutamente vergognoso, quindi condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, dove si tratta, la procura, la magistratura sta indagando per capire se tutte le operazioni sono state svolte correttamente.
21: Renzi è pronto alla maratona con Vannacci, ma il governo dov'è, si chiede.
1: E allora, se Vannacci è disponibile a fare la maratona, faremo la maratona, io non ho alcun problema a correre. Il mio problema è un altro, il mio problema è che siamo in un paese nel quale, mentre la destra è al governo e non si è capito se Vannacci è al governo o è all'opposizione, se sta un po' di qua, un po' di là, se fa le cose a metà, come gli ho detto nel video, mentre c'è questa situazione noi abbiamo un'emergenza sicurezza che cresce, le conseguenze dello stretto di Hormuz, della chiusura, della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, che impattano sulle tasche dei cittadini, cioè oggi voi andate a fare il pieno e pagate di più di 15 giorni fa.
21: Perché? Perché gli stretti sono bloccati, e questo è l'altro effetto doppio che raccontiamo sui giornali: blocco del Mar Rosso, poi blocco del Mar Nero, blocco di Hormuz, blocco dello stretto Bab el Mandeb. Come può non aumentare tutto? Caro carburanti, Cattaneo, il governo ha le idee chiare.
22: Noi ci siamo scoperti vulnerabili quando la Russia ha invaso l'Ucraina, era il febbraio del 2022, c'era il governo Draghi, la benzina è arrivata a 2,50, 2,60, Con questo governo siamo riusciti a tenerla spesso sotto i 2 euro, in questi giorni è a 2,1, 2,2, ma interverremo anche questa volta. Non è che noi siamo il governo degli idrocarburi, siamo il governo del pragmatismo e della razionalità. I rinnovabili le vogliamo, ci stiamo lavorando, le stiamo sbloccando, ma ci serve anche una transizione energetica, il gas non più dalla Russia, il più possibile diversificato, e il nucleare in prospettiva.
21: Sentite che cosa dice Fakir su Fakir, Fiorenza Sarzanina in onda. La sorella ha dimostrato grande dignità, immagini che servono a abbassare i toni.
0: Sì, mi sembra che questo sia un ottimo segnale, anche perché abbiamo sentito le parole della sorella di Fakir, che sull'appunto l'onda del dolore aveva detto voglio vendetta, invece ieri è tornata indietro e ha mostrato appunto una grande dignità e anche una grandezza, perché appunto a 2 giorni dire noi vogliamo la pace, onoriamo così mio fratello, e queste immagini secondo me servono a dare un segnale a tutti, perché appunto si abbassino tutti i toni, che secondo me sarebbe la cosa fondamentale in questo momento.

0: Sentite Padellaro in onda sul caso Fakir. Lepore ha fatto benissimo a convocare quella manifestazione.
1: Il sindaco Lepore, il sindaco di Bologna, che ha fatto una cosa molto, molto importante, ha fatto non bene ma benissimo a convocare quella manifestazione in un momento in cui la città era turbata e in ebollizione per quello che stava succedendo, ha ricevuto i rimbrotti del ministro degli interni Piantedosi, il quale ministro invece di attaccare Lepore avrebbe dovuto elogiarlo e dovrebbe occuparsi del fatto che visto che abbiamo incidenti continuamente a seguito di manifestazioni civili e democratiche che avvengono a Bologna, la TAV, avevamo un corteo gigantesco, poi ovviamente sono arrivati i soliti noti o i soliti ignoti e hanno fatto quello che hanno fatto, la guerriglia eccetera, il Viminale ci dovrebbe dire per quale motivo questi personaggi che sono inquadrati militarmente e agiscono con tecniche professionali, il Viminale non ci dice nulla di questi qui, cioè l'intelligence, la famosa intelligence.
0: Molti stranieri che devono varcare
1: Stranieri che varcano tranquillamente.
0: Francesi,
1: la possibile spagnoli. Che noi non sappiamo nulla dai tempi di Genova.
0: 334 11 11 622. Queste sono le voci della politica, del giornalismo. E adesso le vostre voci.
2: Buongiorno, ma non è tragicomica la dichiarazione di Trump che si rischia, la notizia che insomma leggo, che gli Stati Uniti rischiano di rimanere senza munizioni? Cioè, hanno sparato, devastato, distrutto, fatto così tante guerre, ucciso, assassinato, che hanno fatto così tante guerre, bombardato così tanto che non hanno finito i soldi, hanno finito i proiettili, hanno finito le munizioni. Cioè, come se Nerone dice: non posso più uccidere, non posso più incendiare, mi piacerebbe incendiare tutte le città dell'impero romano, ma ho finito i fiammiferi. Cioè, non so, è ridicolo ed è tragico, comico allo stesso tempo. Franco, Pavia.
3: Buongiorno generale Scalea, l'altra volta sul giornale quello scritto da Padellaro e Combanella, cioè addirittura questo dice che la sinistra sta trovando i voti dei violenti. Cioè, che significa questo? Questo signore, cioè questi giornalisti, pur che vince la elezione il centro-sinistra, questo dopo un mese, ma neanche 15 giorni, mettono il bastone fra le ruote, cioè eppure sono contro questi centrodestra, cioè non vanno, però scrivono delle assurdità che non stanno né in cielo, c'è cioè la sinistra, cioè le immagini, voi immaginate, non so, la Schlein, Fratoianni, lo stesso professor Conte, che vanno trovando i voti dei delinquenti, dei violenti, ma veramente scherziamo, cioè questi qua devono tornare a capo della Roma a Patavice, se ne stesse a casa in pensione.
0: Eccolo il punto, eccolo lì. E dunque continuiamo questo viaggio oggi nell'assurdo della guerra che non riesce a sostenere il suo ciclo produttivo, se così vogliamo dire, che non sostiene i suoi mezzi e che poi induce un caro carburanti. Sentiamo Renzi anche sul caro carburanti, creare alternativa alle follie di Trump.
4: Nessuno ha capito Meloni e Giorgetti cosa hanno in testa. Cioè, tutte le volte si rincorre una misura, 10 miliardi qui, 20 miliardi là, ma noi vogliamo fare una scommessa vera europea per andare a creare un'alternativa anche alle follie di Trump, sì o no? Abbiamo un rapporto con i paesi del Golfo o con i paesi del Nord Africa, come Giorgia Meloni ha detto che abbiamo, e allora da questo punto di vista c'è un'alleanza strategica per avere l'energia a minor costo?
0: Bene, ma ho voluto lasciare da parte l'altro evento del giorno, l'attentato al Gay Pride di Berlino. Un 21enne pro-ISIS radicalizzato, malgrado seguisse un corso di reinserimento, si lancia con il suo furgone sulla folla. Un morto, 29 feriti. La sinistra in imbarazzo, dice Libero, ignora la matrice musulmana. Non so chi lo starebbe ignorando. So che questo ragazzo, altro elemento che mi ha colpito, stava seguendo un corso di deislamizzazione, aveva fatto due sedute, doveva fare la terza, non si è presentato, gli istruttori o reeducatori, chiamiamoli, avevano avuto l'impressione che il corso non fosse riuscito, e credo che quello che è accaduto ne sia la prova definitiva. 334 11 11 622. Ci fermiamo qui e continuiamo subito dopo una brevissima pausa.
5: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti a l'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Sono le 7 e 31 minuti.
12: Guidare informati.
13: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in aumento ma ancora piuttosto scorrevole da nord a sud, da segnalare tuttavia le prime code attorno a Milano, in particolare in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord, da Monza verso Sesto e in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in A4 poi code tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Cormano verso Trieste. In A21 circa 2 km di code per un incidente dall'allacciamento con l'A7 allo svincolo di Voghera verso Brescia. In Toscana 3 km di code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Per il traffico poi code in A1 da Firenze su da Incisa verso Napoli. Verso Roma code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni al raccordo, e in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
14: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
16: Vaffanculo.
15: Noto dell'insoddisfazione.
17: Ciao, buon lunedì da Paolo. Una domanda, ma quando ci sono queste manifestazioni pacifiche e dopo sfociano in disordini, guerriglia e quant'altro, alla fine si parla più del senso e del motivo della manifestazione o dei disordini e di tutto quello che ne è scaturito successivamente? Credo che la risposta sia ovvia e l'obiettivo sia sempre quello. Ricordiamoci quello che disse Cossiga in merito alle manifestazioni e gli infiltrati nelle manifestazioni. Ricordiamocelo, non stupiamoci, non stupiamoci. Ciao da Paolo.
18: Fantastico Giuseppe Conte, stava perdendo terreno perché oramai siamo in netta campagna elettorale e giustamente dopo i casi Notav lì in Val di Susa, giustamente da condannare perché la violenza non serve mai a nulla, questa volta si è espresso a favore della polizia. Proprio una campagna elettorale da parte di Giuseppe Conte, della Schlein, oramai siamo tutti in campagna elettorale. Saluti Marco da Napoli.
19: Buongiorno da Roma, ma non è questo più strano, questo fatto che non c'è una pianificazione.
20: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ma io stamattina veramente ho sentito delle cose allucinanti. Ma chi è che ha detto che il sindaco Lepore ha fatto bene a convocare la manifestazione? Cioè ha fatto bene a convocare una manifestazione dove hanno spaccato tutta la città? Ma non vi vergognate? Ma fate veramente, posso dire, fate veramente schifo a sinistra a dire certe cose. Vergognatevi, siete sempre dalla parte dei criminali, vergognatevi. Ha fatto bene a convocare la manifestazione, ma una vergogna così di più non si può sentire, vergogna. Guardate anche che hanno fatto i compagni della sinistra, gli antagonisti che hanno fatto lassù a Susa, in Notav, hanno mandato all'ospedale non si sa quanti poliziotti, vergogna. Anche stamane ho sentito dire i poliziotti cattivi. Che avete già fatto tutto il processo? Siamo già arrivati al terzo grado di giudizio? Polverina Fakir, ci sta che sia morto per cause che dipendono da lui, dal che aveva preso, perché dai video non si vede che i poliziotti si sono comportati male. Beh, finiamola con questa retorica dei poliziotti cattivi, finiamola e ringraziamoli che ci sono loro, che ci tengono a bada. Questi, avete visto come urlavano? Assassini, assassini, come urlavano questi immigrati irregolari, l'altro giorno a Bologna. Ringraziamo la polizia che ci ritengono a bada. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
0: È veramente...

0: E continuiamo con il nostro racconto, che è importante. Vabbè, senza dire un po' di divertirsi, ma questo dice tutto su come ormai c'è anche un involgarimento del dibattito. C'è chi paone se ne va alla Zanzara e si mette a straparlare i vannacci della sua presunta omosessualità.
1: Tra le varie ipotesi, non mi ricordo chi fosse l'altro. Bernacci è un bellissimo uomo.
2: Bellissimo uomo.
1: Ma guarda che nella Folgore sono quasi tutti bei ragazzi.
3: Ma no!
1: Ma sì!
2: Scusi un attimo. Dunque, lei conferma, nonostante. Io glielo chiesi questa cosa in un momento.
1: Te lo ripeto.
2: In un momento in cui Bernacci non era in ascesa. Adesso che è invece diventato così, tu confermi.
1: Tu puoi confermare che io lo dissi quando, cioè, al di sopra di ogni sospetto.
2: Anche adesso tu comunque te lo faresti.
1: È rimasto bello come era prima.
2: Bello, non si può dire che è bello.
1: È sexy, chiamate è sexy.
2: È sexy, Vanna, ma queste sono tutte comuniste qua dietro. Figurati.
1: Ma che c'entra che sono comuniste? Io
2: no,
1: dico
2: perché
1: che
2: conta
1: è sexy,
2: questa cosa.
1: È
2: conta.
1: Un uomo tosto. Cioè, i paracadutisti devono essere tosti.
2: Cioè, ti faresti mettere sotto un po' da
1: Vanna?
2: Tu
1: io
2: sei
1: sono attivo.
2: Non mi sembra passivo, però, Vanacci.
1: Secondo me, invece, nasconde molte sorprese.
2: No, beh, questo non si può.
4: Secondo me, come direbbe Landi, è una notizia questa.
1: No, è un'ipotesi di notizia.
2: È un'ipotesi.
0: Ancora, continua quello.
2: Però scusi un attimo, dottor Cecchi Paone, lei è sempre specialista nelle statistiche. Futuro Nazionale è un partito macio, no? È un partito
1: molto
2: che
1: macio.
2: Si presenta un partito macio.
1: Molto
4: macio.
2: Secondo lei ci sono un buon numero di omosessuali defroci,
1: assolutamente
2: perché sennò omosessuali
1: sì.
2: Che è una parola, mi dà fastidio. Io uso la parola finocchi e froci.
1: Assolutamente
2: porca,
1: sì, come sì. Tra i rugbisti, come fra.
2: Cioè, secondo lei il Futuro
1: fanno
2: Nazionale è pieno defroci, diciamoci la verità.
1: Come tutto quello che prevede una dichiarazione di forza fisica e di cameratismo maschile in realtà nasconde una notevole dolcezza tra maschi.
2: No, cioè, ma lei ha avuto anche contezza,
1: certo,
2: di questo?
1: Mi mancava il gondoliere.
2: Cioè, no, dentro Futuro Nazionale. Cioè dentro
1: no,
2: futuro,
1: ancora no. Devo
2: ancora
1: dire
2: non ha provato.
1: Io già ho puntato subito Vannacci.
2: Ha puntato Vannacci.
1: Perché ho detto, secondo me questo fa strada, in effetti.
2: Ma è omofobo Vannacci, secondo lei?
1: Come tutti quelli nascosti è omofobo.
2: È omofobo, cioè sì. Odia i gay, non sopporta
1: come
2: i gay.
1: Come tutti nascosti.
2: Questa è un'accusa molto grave che sta
1: no,
2: facendo.
1: Un'ipotesi.
2: Come tutti. È un'ipotesi. Musica.
0: Dalla Zanzara. L'outing si potrebbe dire, però un po' sentite liscio e brusco, cioè lei dice non so, non è un'accusa, è un'ipotesi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi e sentiamo chi era il matto di Berlino. Cambio di passo.

fantastico quando Peter cambia le atmosfere e subito ti rendi conto che stai scoprendo qualcosa di nuovo. Ucciso nell'inseguimento è già strano questo destino di Abdul Balut, 21 anni, che avrebbe dovuto presentarsi al terzo colloquio con gli esperti di Violence Prevention Network, ma evidentemente non è riuscito a arrivare alla prova con l'organizzazione specializzata nel recupero degli estremisti. Ebbene, nel 2025 ha provato più volte a mettersi in contatto con gli estremisti, evidentemente questa volta c'è riuscito. Leggiamo

0: Amo il racconto della sua storia da Monica Ricci Sargentini. Oggi Abdulballut avrebbe dovuto presentarsi al terzo colloquio con gli esperti del Violence Prevention Network, l'organizzazione berlinese specializzata nel recupero degli estremisti, ma non ci arriverà mai. Ieri il 21enne, sospettato di aver travolto con un furgone la folla vicino al Pride di Berlino e di aver poi aggredito alcune persone con un'arma da taglio, è stato ucciso dalle forze speciali durante un blitz a Spandau. Si era nascosto in un capanno da giardino. Nato a Berlino nel 2005, cittadino tedesco di origine libanese, alto 1,90 m, corporatura esile, capelli neri, il ragazzo era tutt'altro che uno sconosciuto agli apparati di sicurezza. Il ministro dell'interno Alexander Dobrindt lo ha descritto come un giovane già segnato per da un alto numero di reati, e poi il suo processo di radicalizzazione, e poi l'appartenenza agli ambienti islamisti della capitale. I primi guai con la giustizia risalgono all'adolescenza. Nel 2022 condannato per aver picchiato un compagno di scuola 3 anni prima e per aver rubato un ragazzo degli auricolari nel 2020, secondo Süddeutsche Zeitung. NDR e VDR era classificato come Gefahr, una persona ritenuta capace di commettere violenza politica. Era stato sottoposto a periodi di sorveglianza e il suo telefono era stato intercettato. Secondo la procura di Berlino, nel 2025 Ballut aveva tentato più volte, scrive ancora il Corriere, ma senza successo, di unirsi allo Stato Islamico, prima cercando di raggiungere la Mauritania passando per la Turchia, poi recandosi in Libano per proseguire verso la Siria. Furono proprio i servizi tedeschi a segnalarlo alle autorità libanesi, che lo arrestarono, lo trattennero per alcuni mesi. Rientrato in Germania a fine anno, venne fermato all'aeroporto di Berlino, trasferito in un centro di detenzione minorile. Il 12 maggio il tribunale di Tiergarten lo ha condannato a 10 mesi per la preparazione di un grave atto di violenza contro lo Stato e per la diffusione sui social di propaganda dell'ISIS. Il giudice però aveva rinviato ai 6 mesi la decisione sulla sospensione della pena, aveva revocato la custodia cautelare. La procura, che aveva chiesto una pena più alta e non sospendibile, aveva presentato ricorso. Signori, andiamo subito all'osso. È folle che uno così fosse libero. Quindi poi, quando ci si prende cappello sempre contro la giustizia italiana, ditemi che collaborò quella tedesca, l'infallibile macchina teutonica, quello non si presenta alle sedute, programma delitti, va a studiare nelle scuole di guerriglia dell'ISIS in Medio Oriente e poi tranquillamente torna, si muove senza nessuna limitazione. La seconda domanda però è più inquietante e riguarda noi. Dicono che si è lanciato contro le forze con un'arma da taglio. Gli agenti hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. Ma a voi sembra possibile che improvvisamente, avendo puntato addosso 20 fucili e pistole, un uomo così si butta con un taglierino e viene ucciso? Ma feriscilo, dico, stiamo scherzando? È la costante che tutti quelli che attentano vengono uccisi nelle cosiddette operazioni di liberazione. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Dunque, ad ogni manifestazione pacifica puntualmente arrivano gli incappucciati che devastano, sparano, spaccano tutto. Tutti ci aspettiamo che succeda, perché si ripete da anni e tutti sappiamo che arriveranno, tranne la polizia. Possibile che non si possa mettere in funzione un drone che possa osservare tutti gli spostamenti e bloccarli sul nascere? ma come mai non si fa mai niente? E come mai soprattutto non si sa niente di questi personaggi? Voi che ne pensate? Ciao Beppe Varese.
2: Buongiorno, comunque anch'io ho sempre avuto questo dubbio, come diceva Padellaro ieri sera, ma com'è che nelle manifestazioni si sa che ci sono le frange poi di quelli disgraziati che vanno a rovinare il contesto, che vanno a fare danni, che vanno a distruggere, vanno lì apposta e porca miseria, ma mai che ne avessero beccato uno, intercettato, mai che la polizia fosse lì dove iniziano gli scontri, cioè con questi personaggi. Cioè è proprio da anni che me lo dico, ma come cacchio è che dove ci sono i civili tranquilli a manifestare per qualsiasi cosa, giustamente, quelle frange lì riescono sempre a fare comunque quello che vogliono, a raggiungere il loro obiettivo, e la polizia e i politici a raggiungere il loro obiettivo di dire ah ecco la manifestazione, quindi poi tutte le manfrine politiche. È una roba un po' particolare e soprattutto ricordiamoci che il corpo della polizia, dei carabinieri, risponde sempre, si comporta sempre secondo le direttive del governo che sta su, quindi se facciamo 2+2 si capisce perché le cose vanno così, soprattutto negli ultimi 4 anni.
3: Buongiorno a tutti. Caro Jonathan, mi piacerebbe vederti con 2 poliziotti addosso di peso e che ti spruzzano il peperoncino in bocca e nel naso. E questo è il punto. Era a terra completamente inerme e i 2 poliziotti addosso e gli spruzzano anche il peperoncino nel naso e nella gola. Vergognati, Jonathan, vergognati. Dovresti provare tu queste cose. Questo ragazzo qui è morto per quello, soffocato. Buongiorno a tutti, Renato.
4: Le risposte degli infiltrati possono essere solo 2. O li lasciano fare in maniera tale che sanno già che delegittimano qualsiasi tipo di manifestazione, oppure li mandano direttamente loro per delegittimare tutto quello che gli dà fastidio e che è contro quello che è la loro politica. Giancarlo da Genova.
0: Ma ve ne devo dire un'altra, è una perla che si trova questa volta sul Domani. Il ministro Lollobrigida fa il corso d'inglese. Bene, direte voi, meno male. No, dice il Domani, se lo fa pagare dal ministero. E qualcuno protesterà, il Domani insinua, ma come fa il corso d'inglese e lo paga il ministero? Io dico, bene! Il vantaggio è superiore al danno. Quanto costerà? 1.000 euro. Bene, a noi conviene che Lollo possa esternare, sproloquiare, parlare, ma soprattutto capire anche l'inglese. Quindi bene, pagategliene 2. Nessuna polemica. E invece il Domani, vedi, è polemico molto. C'è chi l'inglese lo studia la sera, magari dopo il lavoro, scrive, chi investe con i propri risparmi, con gran fatica, in una scuola privata. C'è chi invece può contare direttamente sui fondi del ministero di cui è capo. Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, ad agosto tornerà fra i banchi per un corso intensivo di lingua inglese. A pagare le lezioni sarà proprio il MASAF, dato che, così è messo nero su bianco sulla determina letta al Domani, è utile e opportuno garantire la formazione in lingua inglese per l'onorevole signor ministro. Il motivo rappresenta uno strumento di lavoro fondamentale per la sua carica istituzionale, anche se il mandato entra nell'ultimo anno. Tutto è nato da una mail del 26 giugno in cui la segreteria di Lollobrigida comunica agli uffici preposti l'intenzione del ministro di frequentare una scuola di inglese. Da lì è partito l'iter che arriva a metà luglio da delibera autorizzativa. Il corso avrà una durata complessiva di 34 ore, 17 già acquistate nel 2024 e mai utilizzate. Ora il ministro provvederà a finanziare le restanti 17 ore, il ministero ovviamente, per un costo di 688 euro, pari a 40,50 euro l'ora. Ma chi se ne frega? Facciamo imparare l'inglese a Lollo e se serve facciamo il crowdfunding. Vuoi contribuire alle lingue per Lollo? Contribuisci! Aiutiamolo a esprimersi, aiutiamolo a capire, apriamo il suo orizzonte grazie alla School of Languages con sede a Napoli. Anche io ho bisogno di questo corso, ho molto bisogno. Poi pensa alla sfiga che sta proprio con una presidente del consiglio diplomata in lingue nella scuola per interpreti di liceo linguistico. Ma di che parliamo? Aiutiamo Lollo e basta con le basse insinuazioni del domani.

0: Ovviamente c'è la terrificante guerriglia Notav in Val di Susa, l'assalto, 70 agenti feriti, 4, no scusate, il conto è 126 oggi, 436 identificati, e 4 camionette ribaltate date alle fiamme, tutti gli uffici amministrativi del cantiere distrutti da una bomba, danni per €1 milione al cantiere di Chiomonte. E qui voglio darvi un'opinione molto netta: questi vanno presi a bastonate, senza se e senza ma, anarchici, insurrezionalisti, si dice in maggior parte francesi e spagnoli in supporto agli italiani. Questi vanno solo repressi senza se e senza ma. Sono dei violenti, è ovvio, ma sono anche stupidi. Lo dico a quelli di sinistra che un po' dicono no, ma forse tanto noi che cosa c'entriamo, è brutto, sono persone con cui è antipatico doversi rapportare. Cosa devi rapportarti? Tu devi ergere un muro, perché questi sono citrulli sesquipedali all'ennesima potenza. 334 11 11 622. La cosa più terrificante è che queste veramente scimmie cognitive siano utilizzate dalla destra per soffiare sul solito vento, insicurezza, repressione. No, dovete fermarli prima. Vi siete fatti 40 decreti, avete chiesto l'attivazione del fermo preventivo, e allora se vi passano 100, 200 persone sotto il naso, vuol dire che non fate bene il vostro mestiere. Attraverso le frontiere poi, 334 11 11 622, bastonate in Val di Susa, ecco cosa serve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. A riguardo del corso di inglese, paghiamoglielo pure, come si fa in tutti i posti di lavoro, ci sono i corsi di aggiornamento, i corsi in generale, va bene. Ma però io mi chiedo, adesso per fare qualsiasi colloquio in Italia, ma anche nel mondo penso, la prima cosa ti chiedono se sei l'inglese, anche per fare, che ne so, lo spazzino. Invece ci prendiamo dei ministri e dei deputati che non sanno neanche parlare italiano poco. Vabbè, buona giornata.
2: No, allora però qui non rigiriamo la frittata, qui la responsabilità sta in queste frange di facinorosi, di violenti che vanno perseguiti. Non è la responsabilità dell'inefficienza del Ministero dell'Interno, della polizia o delle forze dell'ordine. Teniamo bene a mente qual è l'obiettivo e chi sono i responsabili. È proprio per questo motivo che penso che Padellaro ieri avesse torto marcio, perché l'iniziativa di Lepore, la manifestazione che ha indetto Lepore senza adeguata preparazione, proprio per la consapevolezza che esistono queste frange di violenti, non doveva essere indetta, e quello è stato un gravissimo errore. E non è possibile dire che Lepore abbia fatto bene, perché non ha fatto bene, è stato un errore da sindaco, specialmente da sindaco. Ciao Roberto da Amsterdam.
0: E tu guarda invece che ieri il sit-in, come abbiamo documentato, si è svolto in maniera perfettamente non violenta, perché era egemonizzato dalla comunità marocchina. Ecco le morali di oggi: affidiamoci al servizio d'ordine della comunità marocchina, bastonate se qualcuno sgarra, e vai col corso d'inglese, ben venga se pagato da noi. Giuliano fra l'altro sta facendo questo corso la mattina insieme a Ministro Brigida, è anche un'esperienza molto intima, privata, coinvolgente.
3: Ma io non so che cosa fare oramai con te, certo che da un lato il caldo, dall'altro l'età valgono a scusarti e a far comprendere, poi anche l'intensa mole di impegni fa comprendere a tutti che non sei più lucido. Comunque, in ogni caso, buongiorno e buona ultima settimana.
0: Ma è buona? questa essenza di fine estate, di inizio estate, no? Con la rabbia, la violenza nell'aria, è un segnale folle, liberatorio, catartico, è un solstizio.
3: Luca, ma che stai a dire? Ma cosa ti sei fatto stamattina? Che stai a dire? Dillo, prova a ridirlo con parole tue.
0: Che tu immaginavi questi scontri, tutti immaginavamo questi scontri, tranne coloro che dovevano chiudere le frontiere.
3: Questi scontri vanno avanti da 20 anni, lì quelli della TAV fanno uno d'estate e uno d'inverno, lo sanno anche i sassi che quando ci sono manifestazioni che riguardano una situazione incandescente come quella della TAV arrivano dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania e dalle parti
0: sì, c'è la grande
3: d'Italia.
0: Gita.
3: Lo sanno tutti, c'è la grande gita.
0: Ti sembra possibile che bucano i servizi attraversando 3 frontiere e nessuno si accorge di niente? Basta.
3: Beh, mi sembra che prima che guardare alla polizia, prima che guardare al governo di turno in questo caso, dovremmo fare una riflessione che poi è molto ampia, come tu avrai capito sin dall'inizio di questa legislatura, sul ruolo e il funzionamento dei servizi di sicurezza e di garanzia, quelli che un tempo si chiamavano servizi segreti, che mi pare che di segreto abbiano molto poco e anche di capacità di informare ne abbiano davvero pochissima, credo che su questo dovrebbe.
0: Ma adesso che tu l'ho finito il corso
3: pubblica.
0: Di inglese, e
3: ascolta, il corso
0: di
3: inglese l'ho fatto ai tempi e comunque fare i corsi va sempre bene, però non c'è niente di male nel fatto che il ministro faccia un corso di inglese, c'è qualcosa
0: ma
3: di
0: infatti
3: bene.
0: Ma infatti hai visto che sono entusiasta, aiuta anche tu Lollo, crowdfunding.
3: Tutti si deve, anzi io lo proporrei in maniera obbligatoria per tutti i ministri di questo governo, del prossimo e se fosse possibile anche del precedente che ne avevano altrettanto bisogno, quindi francamente ora tutte le occasioni in cui si studia,
0: anche uno di arabo, anche uno di arabo. Perché li ammazzano sempre gli attentatori?
3: Perché sono per l'appunto della gente che non piace troppo alla polizia e ci si è un po' scordati di quelle che sono le garanzie costituzionali, evidentemente non solo in Italia, ma Francia, Spagna, Germania.
0: Fai le battute, lo fai come battuta, ma è vero che andrebbero arrestati non per motivi umanitari, ma per acquisire informazioni.
3: No, vanno arrestati perché è la legge che dice che una persona si arresta, quello è il dominio della legge. Sparare alle persone è una cosa che non si deve fare, che non va bene, che è fuori dalle regole, che è fuori dalla convivenza, dalla civiltà e che non solo non risolve un problema, ma lo radicalizza e lo estremizza. Comunque certo che se c'è una cosa ridicola è il corso di radicalizzazione islamica, mi sembra un po' come quello che si faceva durante il maccartismo per rieducare gli omosessuali.
0: Speriamo che quello di inglese abbia performance migliori, quello di inglese di Lollo, perché se dopo 2 sedute questo si è dato.
3: E che c'entra adesso Lollo con questo tuo populismo demagogico? Che orrore!
0: No, spero basta, che il corso di inglese sia più performante di quel corso là.
3: Basta telesismo populista, giornale
0: sì,
3: radio.
0: Sì, molto telesismo, mi piace. Senti, ma hai sentito l'indignazione?
3: Luca,
0: tu proprio hai ignorato l'indignazione di Gennaro per la nomina di Pirlo. Si alza questo grido di dolore da una voce storica di questo programma e tu vivi nella più totale indifferenza.
3: La più totale e la più totale ansia per il lancio del giornale radio.
4: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 8 e 4 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ucciso dalla polizia tedesca l'attentatore del Gay Pride di Berlino, l'Italia avvicina alla Germania, condanna ogni estremismo, scrive Giorgia Meloni. 436 antagonisti identificati dopo l'assalto Notava al cantiere di Chiomonte, oltre 120 agenti feriti, condanna bipartisan delle violenze. Terza notte senza attacchi americani all'Iran, Trump punta a riprendere il dialogo con Teheran, ma la realtà potrebbe essere anche il calo del munizionamento. Bufera sull'investitura azzurra di Andrea Pirlo, la Federcalcio vuole chiarire il rapporto che lo lega a una società di scommesse di Mosca, protesta anche la politica.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato, a bordo del suo furgone, avrebbe investito la folla, causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz.
14: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
13: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione Notava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La Procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Nei loro confronti sono stati disposti fogli di via, provvedimenti di espulsione e respingimenti alla frontiera. Unanime la condanna politica. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il Ministro dell'Interno Piantedosi. La Premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi ed è ferma la condanna nei confronti delle violenze da parte di tutte le opposizioni. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario, la procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. La decisione del presidente Trump di sospendere la campagna militare è maturata sia per consentire un ritorno alla diplomazia, sia in seguito alle valutazioni del CENTCOM, il comando centrale americano, che ha evidenziato la limitata efficacia dei raid sullo stretto di Hormuz e la necessità di preservare le riserve di difesa antiaeree. E poi c'è l'altra guerra, un'ondata di droni e di attacchi aerei delle forze ucraine ha colpito diverse aree russe. I raid hanno preso di mira in particolare la regione di Belgorod, dove un attacco con drone ha causato la morte di due persone. Vittime anche nelle aree occupate nell'est dell'Ucraina, tra cui Orlivka, dove un raid di droni ha provocato quattro morti e diversi feriti. Sei assistenti di volo si sentono male e il Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino. È successo sabato 25 luglio. Il Boeing 787 di American Airlines è rimasto a terra in Irlanda per le verifiche sugli impianti di condizionamento dell'aria. Il malessere collettivo è poi rientrato. Si sospetta la reazione a un prodotto chimico usato per le pulizie. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo alla guida della nazionale. La Federcalcio vuole approfondire il rapporto che lega il tecnico a una società di scommesse con base a Mosca.
15: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura. Comunque vada, finora, savant sans dire, non certo una bella storia italiana. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
13: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Non tutti sono d'accordo con la linea dura imposta da Trump contro l'Iran, soprattutto dopo l'annuncio di voler colpire i siti strategici nucleari. Così il vicepresidente J.D. Vance e il capo di Stato Maggiore Congiunto generale Dan Shade hanno entrambi espresso preoccupazione per una possibile escalation della guerra in Iran. E tutto è accaduto proprio mentre il presidente americano valutava questa possibilità durante un incontro alla Casa Bianca. Le critiche di Cheney riguardano le scorte di munizioni americane ed altre potenziali implicazioni negative. Nello specifico, Cheney ha detto a Trump e ai militari che avrebbero potuto attuare le opzioni a loro disposizione e avere successo, ma poi messo in guardia sulle possibili conseguenze. L'amministrazione americana ormai ha un bivio. Le scorte si sono dimezzate e la guerra contro Teheran non ha sbocchi diplomatici. Il segretario alla difesa Hexet e Chain hanno riferito che il conflitto è costato ad oggi a meno 37,5 miliardi, ma con ogni probabilità la cifra è in difetto di almeno 12,5 miliardi, quindi 50 miliardi. Nonostante tutto, hanno chiesto ancora un'ottantina di miliardi a fronte di un bilancio del Pentagono che ammonta alla cifra record di 1.500 miliardi. Trump ha sempre affermato di preferire una soluzione diplomatica, ma continua a riservare tutte le opzioni qualora l'Iran proseguisse le attività militari nello stretto di Hormuz oppure contro gli alleati. Le sanzioni non sono risultate efficaci, non hanno paralizzato l'economia iraniana e i numerosi giorni consecutivi di attacchi contro obiettivi militari sono stati praticamente inutili. Già prima dell'inizio della guerra in molti avevano avvertito che una campagna militare prolungata avrebbe potuto avere un impatto sulle scorte di armi americane ed è quello che sta accadendo ora.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
19: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
20: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
21: Buongiorno Piero da Roma. Ma questo fatto che Trump abbia dichiarato che non c'hanno più missili è un po' assurdo, perché nella storia una pianificazione militare non è mai arrivata fino a dire che la sera prima attaccavano e poi il giorno dopo dicono guarda non c'abbiamo più i missili. Ma non è che forse ci stiamo accorgendo che mettere degli idioti o degli yes men a comandare o comunque nei vari gangli delle catene di comando generali sia assolutamente fuori luogo?
22: Buongiorno. Ma è risaputo che nelle manifestazioni, soprattutto quelle che rappresentano un messaggio scomodo per il governo, i rivoltosi, quelli che fanno scadere la manifestazione in un atto di violenza, sono dei poliziotti in borghese. Questo succede da sempre perché si vuole distogliere l'attenzione dal messaggio della manifestazione al fatto che siano dei violenti e non devono essere ascoltati. L'esempio lampante fu proprio anche durante le manifestazioni nel periodo del Covid, dove inquadrato poi quello che era un poliziotto, era stato riconosciuto fosse un poliziotto che si era lanciato in un assalto contro la camionetta dei propri colleghi, sostanzialmente venne poi giustificato come no, stavamo valutando la tenuta del mezzo nei confronti delle rimostranze dei partecipanti e dei manifestanti violenti. Quindi mi sembra una cosa abbastanza semplice e banale.
23: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Ma complimenti compagnucci, complimenti. Vi state facendo le domande, come mai non li arrestano, come mai? E beh, avete votato no al referendum? Avete votato no al referendum? E mo? Va, beh, la attaccate. Ma lo sapete perché? Ma ce l'avete l'esempio? Quelli che hanno sfasciato la stazione di Milano, l'hanno messa a ferro e fuoco, l'hanno devastata, tutti fuori. Ecco perché il male, la Meloni, questo governo ve l'aveva spiegato, ma voi siete talmente ideologizzati, lobotizzati, avete il cervello lobotizzato da gente come Telese che vi intorta il cervello. Ecco perché. Che fatevi due domande, fatevele e poi datevi anche le risposte.
24: Buongiorno, buongiorno Telese, ma se fosse successo in Italia che la polizia ha sparato questo armato di coltello, cosa sarebbe successo? Sarebbe andato in crisi il governo o avrebbero arrestato i poliziotti? Buona giornata.
0: Rieccoci. Non so se Giuliano, che aveva l'appuntamento del corso con Lollo, ma forse è rimasto con noi perché è interessato stamattina a discutere.
25: Sì, oggi faccio un corso di telesite, questa strana malattia che è bene conoscere nel dettaglio per evitare di prendersela, se non per adatto, se
0: che
25: non sbaglio, del manipolatore, qualcuno, no aspetta, cos'è che ti ha detto? Non ricordo esattamente, però ti hanno trattato benissimo stamattina gli ascoltatori. Vabbè, succede.
0: Oddio, penso.
25: Dicono che vuoi condizionarli.
0: A cosa?
25: Non lo so, credo alle tue idee un po' populiste, un po' demagogiche, un po' frettolose.
0: Ma la citrullata di arrangiate. Trump. Ma la citrullata Trump. Di Trump che ha finito i missili, ecco un'idea arrangiata, ma perfetta. E Trump che finisce i missili, sei un pirla, sei un citrullone.
25: Ecco qui, e anche Trump l'abbiamo sistemato. Senti, occupiamoci di cose un po' serie, perché mentre frugavo nei nostri archivi ho visto che già lo scorso 26 di febbraio ci siamo occupati dei disordini per la TAV in Val di Susa, e l'abbiamo fatto con uno dei più acuti ed esperti analisti di queste vicende italiane che avevamo intervistato e con cui abbiamo parlato proprio di questo a febbraio, e ora siamo a luglio, ne abbiamo parlato con il bravissimo giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi. Buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno, grazie, eccoci.
0: Buongiorno.
25: Allora ritornano, cioè puntualmente con cadenza semestrale parliamo e commentiamo gli stessi fatti.
1: Ma sì, perché ci sono le stesse condizioni, ci sono, a dicembre succederà probabilmente la stessa cosa quando ci sarà un altro tradizionale raduno della contestazione al treno dell'alta velocità, e spesso, quasi sempre, poi in coda a questi raduni ci sono queste manifestazioni violente, queste azioni di guerriglia che sono pianificate e che sono, diciamo, diventate quasi routine. Dopodiché, quando si accumulano tre giorni dopo i fatti di Bologna, dove pure c'erano stati disordini di tutt'altra natura e di tutt'altra specie, si fa presto con la cronaca e la politica che corre dietro alla cronaca a prendere questi fatti per quello che sono, ma andando oltre quello che sono. Qui siamo di fronte, io credo, a una manifestazione organizzata contro la polizia, contro le divise, come avviene appunto da anni, ed è un fenomeno che è molto difficile da arginare, è molto difficile da controllare. Anche gli ultimi decreti, quelli che sono stati fatti dopo i disordini di Torino, che probabilmente avevano in parte gli stessi protagonisti della fine del gennaio scorso, quelli sui fermi di polizia preventivi eccetera, evidentemente si sono dimostrati non sufficienti, visto che appunto non sono serviti a evitare queste altre devastazioni.
25: Ma non è possibile che ci sia un clamoroso fallimento, come ipotizziamo noi da qualche ora, dei servizi di sicurezza e di informazione degli ex servizi segreti?
1: Ma insomma, io questo non lo so, è difficile. Adesso il fatto stesso che in 48 ore siano stati, anzi meno, poco più di 24, siano stati individuati oltre 400 protagonisti, come leggo, evidentemente è frutto di un'informazione preventiva che già c'era. Non è che in 24 ore si identificano 400 persone incappucciate, che hanno, evidentemente ci sono degli elenchi e delle informazioni che erano precedenti, e che però io mi rendo conto che dici vabbè, ma perché non li fermi? È perché non è così semplice, insomma, perché tra l'altro poi anche lo scenario della Val di Susa, i boschi, le cose sono situazioni ancora più complicate rispetto alle città per prevenire e per organizzare dei servizi d'ordine adeguati da parte delle forze di sicurezza. Insomma, certamente non stanno funzionando come dovrebbero, ecco. Dopodiché il fallimento è relativo. Io immagino che nei prossimi giorni ci saranno delle operazioni repressive, dopodiché bisognerà vedere quanto reggeranno di fronte ai tribunali, perché poi quello è un altro capitolo, perché un conto sono le operazioni di intelligence e di polizia e un conto poi sono i reati da affibbiare a ciascun singolo elemento, e quindi poi quando verranno scarcerati si dirà, oppure verranno assolti, oppure non verranno mandati a giudizio, si dirà ecco, ma allora no, li hanno presi ma non li condannano, ma perché per condannare è diverso che avere un'informazione di polizia o un'informazione di intelligence. Insomma, il quadro è sempre complicato.
25: È tutto complicato, ma insomma i danni ci sono e qualcuno li dovrà pagare.
0: Il profilo però immagino che sia stato individuato, sono, non dico fisicamente, ma organizzativamente gli stessi degli ultimi anni? Sono questa armata internazionale di sfasciatutto che addirittura ha mosso i suoi primi passi a Genova sotto il nome di Black Bloc, o è un'altra generazione?
1: Che sia un'altra generazione credo che sia nelle cose, visto che sono passati 25 anni e non credo che ci sarà stato certamente un ricambio generazionale.
0: Ma sono i figli di quelli? Cioè sono gli stessi gruppi che sono sopravvissuti? Si sa qualcosa su chi sono? Anarco-insurrezionisti, boh.
1: Certo, sì, ma anarco-insurrezionalista è una definizione talmente ampia che può comprendere tutto. I gruppi sono gli stessi dal punto di vista ideologico e organizzativo, dal punto di vista della preparazione e dello studio anche di tecniche di aggressione, che evidentemente però poi cambiano nel corso degli anni, cambiano le sigle, cambiano le persone. Certamente c'è un trapasso generazionale che diciamo così porta con sé anche una sorta di patrimonio che si eredita, no? E quindi da questo punto di vista ci sono sempre stati e ci saranno, perché non è pensabile che con la repressione si azzeri questo fenomeno. Questo è da mettere in conto.
25: Tra i chiamiamoli Black Bloc per immediatezza della Val di Susa e quelli di Bologna, ci sono legami? È la stessa area o si tratta di situazioni geneticamente differenti?
1: Allora, io penso che siano situazioni del tutto differenti. Ci possono essere legami e può essere la stessa area dal punto di vista della contrapposizione alle forze di polizia, e che è contrapposizione allo Stato. Le forze di polizia sono le divise rappresentano lo Stato e ci si scaglia contro le divise, ma questo diciamo racchiude anche il fenomeno degli ultras, che si mettono insieme fazioni opposte di ultras, di due squadre opposte, e vanno insieme contro la polizia. Quindi è un fenomeno diciamo culturale, generale, non so se ideologico, forse ideologia è una parola troppo grossa per questa cosa, ma insomma di atteggiamento, e quindi da questo punto di vista possono essere la stessa cosa. Dopodiché invece è diverso l'approccio. Quella della Val di Susa è un'azione organizzata da giorni o se non da settimane per funzionare come ha funzionato. Quella di Genova, di Bologna, per sua stessa natura è stato un fatto estemporaneo. Poche ore dopo un evento si sono radunate delle persone che hanno approfittato di una manifestazione civile, civica e politica come quella convocata dal sindaco per trasformarla, dopo che si è svolta, che la manifestazione si è conclusa pacificamente come doveva essere, per trasformarla in un'occasione di assalto alle forze dell'ordine, è molto estemporaneo. E quindi da questo punto di vista è diverso rispetto alla Val di Susa.
25: Dunque, andando a ricapitolare, se questi episodi, Bologna, Val di Susa, sono una parte, come dire, quasi ineliminabile delle manifestazioni, e i servizi stanno facendo, secondo la tua ricostruzione, quello che possono, ci sono delle, a tuo avviso, con la tua esperienza, delle innovazioni normative che possono essere utili, visto che anche l'ultima è servita poco, il fermo preventivo?
1: Non lo so, io leggo con preoccupazione stamattina che qualcuno ipotizza lacrimogeni più efficaci o addirittura i proiettili di gomma. Io tanti anni fa, quando ero ragazzo, mi occupavo dei riot nell'Irlanda del Nord, e lì ci sono stati parecchi morti provocati dai proiettili di gomma, quindi insomma non è un'esperienza che auguro si possa replicare qui. Non lo so dal punto di vista normativo, certamente c'è bisogno di intensificare l'attività di intelligence, questo sì, io dico che fanno quello che possono, ma è evidente che si dovrebbe, si può, si deve cercare di fare di più, perché la prevenzione è l'unico antidoto rispetto a un fenomeno che esiste.
0: Anni, e poi dall'altra parte, Bianconi, ho un'ultima domanda per te, ma forse è importante. Fra la manifestazione di Bologna in piazza in cui, diciamo così, gli antagonisti si sono mischiati malgrado il no della famiglia ai manifestanti non violenti, e quella di ieri c'è un abisso. Cioè ieri era una manifestazione quasi fortemente controllata da un servizio d'ordine della comunità marocchina e nessun antagonista è entrato in campo. Quindi la domanda è: li ha fermati la comunità marocchina e può più la comunità marocchina e la polizia, o hanno scelto loro di astenersi?
1: Tutte e due le cose, perché a fare ancora scontri ieri significava certamente portare poi la comunità marocchina e le vittime di un episodio che non è ancora chiaro e che sarà complicato venire a capo, anche per una sorta di guaglierismo sull'indagine che purtroppo sta prendendo piede. Io assisto con preoccupazione a questa storia dei video che vengono rilanciati in continuazione, e sui giornali abbiamo già accusa e difesa che si sfidano tutte le mattine. Sembra l'anticipo di un caso Carlasco veramente impressionante. Comunque, a parte questo, certamente se ieri ci fossero stati disordini ci sarebbe stato un ulteriore alzamento della tensione e si sarebbe passati dalla parte del torto, da parte di chi contesta il comportamento della polizia. E quindi tutte e due le cose, sia i marocchini, la comunità marocchina, hanno avuto un ruolo per fermare i violenti e tenerli lontani, e sia gli stessi violenti penso che abbiano valutato che non, a parte che probabilmente stavolta avrebbero perso, perché le forze di polizia erano molto più organizzate rispetto all'altro giorno, e quindi hanno evitato di alzare la tensione, ma questo non significa che in altre occasioni non possano rifarlo.
2: Bene, grazie davvero a Giovanni Bianconi per essere stato con noi e averci aiutato a analizzare meglio questo fenomeno. Buona giornata,
0: caro Giuliano. Caro Giuliano, tu eri lì con la comunità marocchina e sai quanto è stato importante tenere fuori i violenti.
2: Molto importante tenerli fuori, ma si poteva fare anche da prima. Una cosa mi è sfuggita: le bandiere palestinesi, però vabbè, diciamo che fanno sempre
0: bellissime.
2: Un certo colore.
0: Palestina, Marocco, Italia.
2: Certo, 3-0. Un po' di colore, dici tu, va bene. E allora chiamiamolo come colore. Noi intanto col colore ci fermiamo, caro Luca, perché abbiamo un po' di pubblicità, ma torniamo fra poco e parliamo, sai di cosa? Del caro carburanti e di come fare per fare il pieno quest'inverno.
0: Oh, meno male.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
26: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
27: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Sono le 8 e 32 minuti.
8: Guidare informati.
9: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 1, dove per un incidente ci sono più di 10 km di code da prima di Fiorenzuola e fino a Fidenza verso Napoli. Code per curiosi anche nella direzione opposta, circa un chilometro. Prime difficoltà verso Genova in A10. Ci sono code a tratti tra Renzano e Prai, più avanti tra Aeroporto e Genova Ovest. Code anche in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. Peggiora in A21, dove sono circa 5 km di code adesso per un incidente dell'allacciamento con l'A7 allo svincolo di Voghera verso Brescia. A Torino code per il traffico in tangenziale nord da Borgaro a Stradale 24 verso Collegno e da Sito a Corso Francia in tangenziale sud. Difficoltà a Milano, lunghe code in tangenziale ovest tra Roa e Corsico verso la 1, in nord da Nova verso Sesto, in est da Cologno Est a via Padova verso Bologna e da San Donato a viale Forlanini verso Monza. Code anche in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in A14 da San Lazzaro al bivio per la 13 verso la 1 in tangenziale nord da Fiera a Casalecchio. In Toscana code per due incidenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era e Santa Croce sull'Arno e più avanti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina verso Firenze. Verso Roma code a tratti sulla Pontina, da Pomezia a Castelromano, sulla Flaminia Nuova, dal raccordo a Corso Francia e in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni al raccordo e in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code per lavori in A1 tra Casoria e il bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Ora devi parlare.
12: Non posso.
11: Devi. È la nostra sola speranza.
12: Speranza.
13: Non so se sia fare del buon giornalismo usare tutta questa supponenza per descrivere le proteste no TAV, anarco-insurrezionalisti, come se fossero persone che si svegliano la mattina per fare insurrezione a prescindere. Stanno protestando contro un'infrastruttura statale che viene protetta dalle forze dell'ordine, un'infrastruttura che devasta un territorio. Immaginate se Salvini fosse stato capace di tirare su i piloni di quella boiata del ponte sullo stretto. Cosa dovrebbero fare i siciliani e i calabresi se non protestare e fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per impedire, ostacolare un'infrastruttura voluta sì dallo Stato, ma uno Stato che sappiamo in che modo viene diretto e da chi è rappresentato. Il ponte sullo stretto sarebbe un bellissimo esempio. Fatevi venire dei dubbi ogni tanto.
14: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, è un po' che non ci sentiamo. Sono Marina da Sirigno. Io vedo sento tutti questi bei discorsi del dopo manifestazione, eccetera, ma mi chiedo, il proverbio dice prevenire piuttosto che curare, ma dobbiamo per forza dare i permessi a queste manifestazioni? Cioè sì, democrazia, libertà,

0: buongiorno qui da parte, il mio faro nella notte, ma io ascolto alcuni così miei omologhi che intervengono insinuando che la polizia sia una macchina impietosa che organizza le contromosse di devastatori durante le manifestazioni organizzate dalla sinistra. Questo, cioè, io non so, fatevi vedere da qualcuno bravo, si dice in Toscana, perché fate pace col cervello, perché queste sono cose da fuori di testa. Solo chi pensa a sinistra può pensare a determinate cose. Ragazzi, svegliatevi, smettete di costruirvi queste stronzate nella testa e andate fuori, andate al mare, cioè non venite in Toscana, è meglio, perché ho sentito gli accenti nordici, andate in Liguria, però ecco, non ci rompete le scatole con queste stronzate e queste tesi agghiaccianti. Per quanto riguarda il disgraziato ammazzato in Germania, è il minimo, cioè che si deve fare? Cioè, questo si è immolato, caro Luca Terese, come fanno di solito i martiri, ha visto la polizia, lui col temperino si è immolato per ucciderli tutti, perché loro devono morire da martiri. Un abbraccio.
1: Eccoci, le 8.38, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, però Luca, come? Prima di cominciare consentimi una cosa, di prendere immediatamente le distanze nella maniera più forte possibile dal messaggio del nostro ascoltatore che non ci ha detto come si chiama. Va bene dare libertà a tutti, va bene dare spazio a tutti, va bene ascoltare le opinioni di tutti, ma sentir dire che i terroristi che hanno devastato la Val Tistusa sono delle persone che hanno diritto di manifestare contro un cantiere che lo stesso dovrebbero fare siciliani e calabresi nel caso in cui ci fosse finalmente aperto il cantiere per il ponte di Messina, è nient'altro che l'apologia di un reato che si chiama terrorismo, e noi le opinioni le ammettiamo tutte, ma i reati ve li fate per conto vostro e a casa vostra, e speriamo perseguiti presto dalla polizia e dalla magistratura. E noi su questo, né Luca Telese né io, c'entriamo niente e niente vogliamo entrarci, e tantomeno giornale radio. E adesso veniamo alle questioni più importanti del caro carburanti, ne abbiamo parlato, ne hai parlato all'inizio di questa trasmissione. La politica scellerata di Trump in Iran sta provocando un rialzo incredibile dei prezzi del greggio e dunque di conseguenza dei prezzi dei carburanti, che sono arrivati alla pompa davvero a delle cifre che paiono non sostenibili. Anzi, c'è qualcuno, qualche esperto, che ha detto che noi dovremmo ringraziare che sia a 2 euro e fischia e non già a 3 euro, perché la situazione è molto grave e si prospetta di riaprire le centrali a carbone. Questo esperto è il presidente di Nomisma Energia, amico dell'attimo fuggente, Davide Tabarelli, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato, caro presidente.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, la situazione è talmente grave che dovremmo, secondo lei, riaprire le centrali a carbone?
2: Ma adesso questa affermazione vale un po' per tutta Europa, in particolare per la Germania, che ci aiuterebbe molto a tenere più bassi i prezzi del gas, che nelle ultime giornate hanno raggiunto dei massimi, trascinato anche il prezzo dell'elettricità. Oggi il prezzo dell'elettricità, che si basa sui prezzi venerdì scorso, è un record dal 2023, perciò tanto il carbone è un'opzione soprattutto per la Germania, che rimane un grande consumatore di gas. Noi abbiamo poca capacità, che abbiamo dismesso. Però il carbone, occorre ricordare che è quello che ci ha salvato fino adesso per le bollette, non tanto per i carburanti, perché la Cina ha importato molto molto meno del normale di gas che prendeva di solito dal Qatar, che è venuto meno. E questo è stato possibile per la Cina perché consuma più carbone. Cioè, voglio ricordare al resto del mondo che il carbone è ancora la prima fonte di produzione dell'elettricità, questo soprattutto in Asia. La Cina ancora per il 55% dipende per la produzione elettrica del carbone, perciò quando va a Pechino si vede tante auto elettriche, benissimo, non inquinano Pechino, ma vanno con l'elettricità fatta soprattutto col carbone. Pertanto il problema della CO2, che è l'ossessione, non un'ossessione, è l'obiettivo europeo di riduzione, ricordiamoci che nel resto del mondo si usa in maniera massiva, e in una situazione di emergenza come questa potrebbe essere utile. Ripeto, noi in Italia possiamo far poco, la Germania molto di più, però ecco, i prezzi

0: del gas sono 60, stamattina meno perché è sceso, ricordo che nel 2023 è stato anche 300, nel 2022 quest'ora, 4 anni fa quest'ora stava salendo verso i 200-300, adesso è 60, il prezzo del petrolio oggi è 92, venerdì era 100, ma noi ci aspettavamo che fosse 200 adesso, che il prezzo del gasolio non fosse 2,1, fosse già 2,5, addirittura 3, perché quello che sta succedendo, e questo l'ha detto anche stamattina il direttore dell'International Energy Agency, l'organizzazione OPSE che risponde alle emergenze, che fu creata nel 1973 da Nixon proprio in risposta al primo shock petrolifero, ecco, anche lui stamattina ha detto che la situazione è un cataclisma, però i prezzi non hanno reagito in maniera drammatica ancora, sono saliti un po', ma siamo sempre sotto ai massimi toccati già nel 22 o andando indietro nel 2008.
1: Probabilmente i mercati credono in una conclusione della guerra, in una riapertura e normalizzazione dei flussi da Hormuz e Bab el-Mandeb.
0: Sì, credono molto in quelle le affermazioni che fa il presidente americano, cioè che la pace è fatta, che ha vinto la guerra.
1: Alle ore di ore pari, perché alle ore dispari sono diversi.
0: Sì, poi dopo vedendo quello che, guardando un po' nel dettaglio, ma l'Iran ha vinto, cioè la tregua di metà giugno è stata raggiunta con la condizione che loro controllano adesso lo stretto di Hormuz e fanno pagare un pedaggio. Questa cosa nella storia non è mai accaduta, che si faccia pagare un pedaggio nelle acque internazionali, prima cosa, ma poi che accada con l'Iran che vuole la distruzione di Israele, è veramente paradossale che abbia vinto. Pertanto che i prezzi del petrolio si stabilizzino, che ce lo auguriamo tutti, è un po' una forzatura, ma questo credono i mercati, cioè che i mercati credono che presto Elon Musk vada su Marte, fanno poca fatica a credere che Trump vinca la guerra, che abbia il controllo di Hormuz.
1: Senta, parliamo di soluzioni alternative, perché ovviamente Hormuz, oltre a sperare tutti che la crisi si risolva, però non possiamo non aver preso coscienza di quanto sia drammatica la dipendenza da una sola fonte e da un solo passaggio. Quali sono le, nella politica un po' più a lungo termine, a lunga gittata, quali sono le fonti alternative o le vie alternative per l'acquisizione del greggio che possiamo sviluppare?
0: L'Africa soprattutto, poi sperare che anche gli Stati Uniti continuino a produrre di più attraverso questa tecnologia che è invasiva, che è il fracking. Poi noi siamo pieni di petrolio anche nel nostro piccolo, abbiamo la nostra Basilicata, che è una piccola Norvegia, ricordo la Norvegia è il paese più ricco al mondo, non solo di reddito ma di cultura, grazie al petrolio e alle esportazioni. Noi potremmo produrre di più un po' in Europa, ma e soprattutto l'Africa, la nostra vicina Libia, l'Algeria, l'Egitto, l'Africa subsahariana, Angola, Congo, Mozambico, dove c'è anche molto gas, sono troppi, vogliono degli anni. Bisogna che l'Arabia Saudita, l'Iraq, l'Iran, anche l'Iran che si ritorni a esportare, però trovare delle rotte alternative per bypassare, con l'Iraq che ha il più grande giacimento a basso costo, quello di Kirkuk, che era famoso durante la guerra dell'ISIS, lì c'è un tubo, il Mar Nero, perché anche nel Mar Nero il Kazakistan, che è il nostro primo fornitore di energia, per gas e petrolio, ha ancora potenzialità, ma ci vogliono degli anni, ecco. E sa, i prezzi per le scadenze future, cioè fra un anno, sono del 30% in meno. Il futuro è visto come che il petrolio non servirà più, che non servono investimenti, che i prezzi...
1: Ma lei proprio alle rinnovabili non ci crede?
0: Allora, io vengo da un mondo contadino come la gran parte degli europei, abbiamo un passato tutti rurale e lì si usavano solo rinnovabili. Le rinnovabili sono meravigliose, sono indipendenti, sono pulite, ma non sono la modernità, sono disperse. Il fotovoltaico, che è quello che, di cui si parla di più, fa qualcosa, ma fa dell'elettricità, ecco. Nell'immediato adesso ci serve il petrolio, nei trasporti le batterie non potranno mai sostituire la grande densità che c'è un litro di benzina, questo è impossibile, per questo sono sempre un po' freddino, ecco. Purtroppo non lo è la commissione, perché anche venerdì, pochi giorni fa, venerdì dell'altra settimana, ha detto che dobbiamo elettrificare, come che l'elettricità, noi è arrivata prima l'elettricità in Europa, ma nel mondo rispetto al petrolio alla fine dell'Ottocento. Le prime macchine elettriche erano elettriche, poi dopo è arrivata questa cosa straordinaria che è il petrolio con i suoi derivati, ed è non è insostituibile nel trasporto, cioè è dal 50 anni. Dal 1973 che ci stiamo provando ad alleggerire, non dico sostituire, alleggerire la dipendenza da derivati del petrolio e del settore dei trasporti. Ancora oggi dipendiamo per più del 90%, che sono tutte benzina, il diesel, il kerosene per gli aerei, l'olio combustibile per i trasporti marittimi. Ecco, non c'è una soluzione facile. Poi qualcosa faranno, ecco, però fanno elettricità.
1: Sì, per...
0: questo è un problema anche per la Francia, anche che c'ha tutto sto nucleare.
1: E quindi anche il nucleare lei non lo vede come soluzione. Senta, ma da questo periodo di rialzo dei prezzi chi è che ci sta guadagnando a livello internazionale?
0: Ma i petrolieri americani, le compagnie petrolifere, insomma, stanno guadagnando parecchio, i paesi non coinvolti nel Golfo Persico, direi anche la Russia, ma è una situazione più difficile per la guerra, per le esportazioni, i frackers degli Stati Uniti, paesi esportatori come la Norvegia, ecco, vicino a noi è scandaloso quello che ha guadagnato nella crisi del 22-23 la Norvegia, che ripeto era già il paese più ricco in base all'indicatore ONU sullo sviluppo, perché impiegano molto bene i soldi, perché come abbiamo visto i loro giovani invece di andare a lavorare vanno ad allenarsi a calcio, poi ti salta fuori uno come Haaland, ma sono il paese più ricco e hanno guadagnato e stanno guadagnando molto.
1: Con questo ragionamento la Spagna dovrebbe essere veramente ipermiliardaria.
0: Giusto, cioè qualcuno direbbe grazie alle fonti rinnovabili, che comunque lì è un esempio, perché i prezzi, cioè loro hanno fatto tantissime rinnovabili, oggettivamente i prezzi sono più bassi dell'elettricità, però non il problema del gasolio ce l'hanno anche loro, come noi, come tutto il resto dell'Europa. Però il problema sarebbe bello, ecco, che molti guadagni arrivassero di più all'Africa, che è un continente sempre povero strutturalmente, è vicino a noi, ha tantissime risorse ed è un peccato che non riusciamo a investire di più lì.
1: E probabilmente è davvero il serbatoio del futuro. Grazie professor Tabarelli, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buongiorno.
1: Senti le dolci note. E chissà come faremo dalla prossima settimana, quando dovremo privarci di questa meravigliosa compagnia delle 8:50. Torna il podestà dell'Abaro, come ogni giorno alle 8:50. È con noi Alberto Fazzolo. Buongiorno, bentornato. E buona ultima settimana. E adesso, visto che è caduta la linea, il nostro Peter Bescapè ce lo ripesca al volo, e così andiamo a vedere che cosa succede dalle parti dell'Ucraina, dove pare che ci siano stati altri attacchi russi notturni. Stanotte un morto e decine di feriti. E secondo il bilancio che viene fatto dal presidente ucraino Zelensky, 1700 sono solo per questa settimana i droni che sono arrivati nella martoriata Ucraina, come direbbe il Papa. Ma è tornato da noi Alberto Fazzolo.
2: Buongiorno, avevo provato a scorciare la settimana. No, scherzo, erano questioni tecniche.
1: E invece niente, sei qui al lavoro. Allora vai con il tuo notiziario.
2: Sì, tu hai iniziato a parlare di attacchi con i droni, però il più interessante di tutti è quello condotto dall'Ucraina nel Mar Caspio contro un mercantile iraniano. Quindi un gesto assolutamente inedito.
1: Si sono un po' incazzati.
2: Ti senti di dargli torto? Io direi di no, hanno di che. Anche perché
1: sì,
2: qualcuno immagina che...
1: Sì.
2: Ah vabbè, ma questo lo lasciamo da parte allora. Qualcuno immagina in maniera un po' maliziosa che possa essere il frutto dei viaggi di Zelensky nei paesi arabi, che ricorderanno i nostri ascoltatori ci sono stati nei mesi scorsi, perché appunto un qualcosa del genere difficilmente può essere ricondotto a un errore o una scelta di un singolo, ci deve essere una logica un po' più ampia dietro e qualcuno che dà una copertura. Quindi se da un lato magari gli Stati Uniti dicono all'Iran che si può andare verso una tregua, qualcuno come Wall Street Journal ipotizza che questa decisione possa essere dettata da una scarsezza di risorse missilistiche, beh, dall'altro magari si è incaricato qualche altro paese di fare il lavoro sporco per conto degli Stati Uniti o degli altri paesi arabi. Sia come sia, comunque la situazione è incandescente e può scappare di mano in qualsiasi momento.
1: Ma e noi diciamo questa cosa, sono... però grazie a Dio la tengono generalmente in mano, però Trump è sempre il problema, l'interpretazione di quello che dice e fa il presidente degli Stati Uniti, comprendere se sia dovuto a una senilità incipiente, a una incapacità di ragionamento, un delirio lucido e strutturato, o se in realtà ci sia un piano molto cinico e del tutto determinato dietro la sua politica dell'acceso spento.
2: Secondo me non è uno soltanto dei fattori che ha elencato, c'è un mix di tutti questi, quindi c'è una lucida e perversa strategia dietro questi atti, però c'è anche un caratteraccio di una persona con qualche poi rigidità dovuta alla senilità che fa di testa sua all'ultimo momento, smonta e rimonta tutto quello che fa. Abbiamo ricordato venerdì scorso in chiusura di trasmissione il fatto che dopo aver siglato un accordo con l'Arabia Saudita, poi sul nucleare, poi sostanzialmente l'ha ritrattato mettendo nuove condizioni che non erano presenti nell'accordo, quindi è un qualcosa di spiazzante che crea numerosi e grossi problemi, tanto ai suoi alleati quanto poi anche ai nemici, perché anche i nemici non sanno come reagire. Adesso questo scenario che si è aperto tra Iran e Ucraina è davvero un qualcosa di inedito e io non so quali possono essere le risorse. Di sicuro l'Iran ha la capacità missilistica per colpire l'Ucraina, però non penso che si vogliono mettere a fare un qualcosa del genere, anche perché eventuali attacchi dovrebbero passare sopra il territorio russo e io non penso che la Russia sia felice di farsi sorvolare da missili, di chi che sia, perché nei momenti di grande tensione, nel momento in cui la Russia è sotto attacco, non può comunque lasciare la porta aperta a missili che poi potrebbero andare a finire da qualsiasi parte. Quindi davvero davvero preoccupante lo scenario e non è l'unico che si è aperto in contemporanea, perché appunto se da un lato c'è questo tentativo di distensione tra Stati Uniti e Iran, l'altro attore importante della regione, cioè l'Arabia Saudita, ha colpito duramente lo Yemen, in particolar modo si sono accaniti sui trasporti e comunicazioni e lo Yemen ovviamente ha risposto colpendo una raffineria in Arabia Saudita sul Mar Rosso, ricordiamolo, perché lo Yemen punta a avere un controllo prevalentemente sul Mar Rosso e quindi questo sito colpito è a Yazan e quindi questo potrebbe avere ulteriori ripercussioni sul prezzo del carburante che era sceso nel fine settimana e adesso potrebbe tornare sicuramente a salire.
1: Andiamo invece dalle parti dell'America Latina che sempre colpevolmente trascuriamo, non sapendo più che cosa è successo di Cuba e che cosa succede anche in Venezuela, paese che ha subito un terremoto devastante, ce ne siamo come sempre occupati nei primi giorni e adesso ci siamo dimenticati di loro.
2: Ieri è stato il 26 luglio, quindi festa nazionale cubana, la più importante di tutti, l'anniversario della rivoluzione del 53, ci sono state grandi celebrazioni, ovviamente condizionate anche dalla crisi economica, grandi in termini di partecipazione, in cui però il problema del fronteggiare questa emergenza è stato centrale, emergenza che è sempre più dura, appunto i blackout si susseguono costantemente, ci sono soprattutto problemi anche per l'approvvigionamento di carburante per autotrazione e questo è un problema, e il carburante è anche quello dei gruppi di continuità degli ospedali, quindi il numero di morti direttamente riconducibili alla mancanza di carburante cresce costantemente, come anche disagi dovuti, ricordiamo Cuba, un paese estremamente caldo dei Caraibi, e ci sono problemi a ritirare l'immondizia e quindi questo porta al rischio di epidemie. Ma il più interessante invece le notizie che arrivano dal Venezuela, che ha annunciato sulla scia poi dello scandalo di questo fine settimana, quindi quello relativo alla Corte Penale Internazionale dove è stato
1: non ne abbiamo parlato,
2: Karim Khan,
1: lo sporcaccione,
2: il Venezuela in contemporanea. Esatto, il Venezuela in contemporanea ha deciso di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale, quindi sicuramente una scelta dettata anche dagli Stati Uniti, che ricordiamolo, su questa scelta di rimuovere il procuratore internazionale ha avuto un ruolo, c'è stata una pressione forte anche degli Stati Uniti, perché era il procuratore che aveva fatto il mandato d'arresto per Netanyahu, però per la cronaca l'aveva fatto pure per Putin. E gli Stati Uniti hanno fatto forti pressioni per la rimozione di questo procuratore, il Venezuela Guevara sostanzialmente si è accodato, perché questa è la misura del nuovo corso venezuelano, quindi una sostanziale omologazione e affiancamento agli Stati Uniti e ai suoi interessi.
1: Però se sono vere, se sono vere le accuse e la prima indagine che hanno portato alla rimozione del procuratore, non si tratta di rimozioni che avvengono sulla base di questioni politiche e di pressione da parte degli Stati Uniti, ma avvengono per un carico di accuse di molestie sessuali.
2: Sì, sì, però poteva anche essere protetto da questa accusa. Abbiamo visto livelli di protezione molto più alti per casi anche più gravi, e i file Epstein traboccano di questa roba. Se con lui si sono voluti accanire in questo momento, probabilmente per l'attività che ha avuto nei confronti di Israele, che non è piaciuta molto a qualcuno.
1: Essere un molestatore è un molestatore, però Alberto, se è un molestatore non può rimanere a svolgere quel ruolo.
2: Pedofili, cannibali e mostruosità di ogni genere che non sono stati toccati anche in posti molto più delicati, se c'è stato un accanimento. Non che io lo voglia difendere, per carità, fanno
1: no,
2: bene a rimuoverlo, e anzi
1: nessuna
2: simpatia. No, non ho nessuna simpatia. Anche perché, come ho ricordato prima, è stato anche quello che ha spiccato il mandato d'arresto per Putin. Quindi diciamo che ha avuto un atteggiamento bipartisan su alcune cose.
1: Per il quale diciamo che sarai ancora un po' incazzato, immagino.
2: Ma no, tanto penso che cambi davvero poco. Le dinamiche di conflitto sono a prescindere da tutto questo. Poi appunto la Corte Penale Internazionale non è riconosciuta da diversi paesi, tra cui uno, gli Stati Uniti, che può avere una certa influenza a livello mondiale, quindi diciamo che è un organismo sostanzialmente, se non proprio delegittimato nel suo operato, è un organismo che ha una sovranità limitata su determinati paesi, e quindi si vedrà appunto a cosa porterà. Di sicuro Putin non è condizionato a questo, altri problemi da fronteggiare piuttosto che il mandato d'arresto.
1: E di sicuro Netanyahu sta per atterrare a Washington in suolo americano con buona pace.
3: Un'altra insopportabile parata di boria
1: di quel propagandista di Mandani. E siamo arrivati anche per questo lunedì 27 luglio, cari amici, alla fine. Dobbiamo lasciare lo spazio agli altri programmi di giornale radio. Ma certo che c'è, oggi la dedichiamo tutte al dibattito che abbiamo fatto ieri ed oggi sui rivoluzionari di piazza, perché Joseph Conrad, il grande romanziere britannico, diceva che la maggioranza dei rivoluzionari sono per lo più nemici della disciplina e della fatica.
3: Questo forse è un giudizio, come dire, no? Legato ai rivoluzionari dell'Ottocento, sarà ancora vero?
1: Ma mi sembra che anche questi facciano, come dire, due giornate di lavoro l'anno nella loro attività rivoluzionaria. Non mi sembrano proprio degli stacanovisti. Ad ogni modo, ne riparleremo domani.
3: Bene. E ci vediamo domani, ricordatelo sempre, con tutta la banda, l'ultima settimana di fuoco da non perdere.
1: Ciao.
3: Inglese per tutti.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 9:02.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti, almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Non tutti sono d'accordo con la linea dura imposta da Trump contro l'Iran, soprattutto dopo l'annuncio di voler colpire i siti strategici nucleari. Così il vicepresidente J.D. Vance e il capo di Stato Maggiore Congiunto generale Dan Shade hanno entrambi espresso preoccupazione per una possibile escalation della guerra in Iran. E tutto è accaduto proprio mentre il presidente americano valutava questa possibilità durante un incontro alla Casa Bianca. Le critiche di Cheney riguardano le scorte di munizioni americane ed altre potenziali implicazioni negative. Nello specifico, Cheney ha detto a Trump e ai militari che avrebbero potuto attuare le opzioni a loro disposizione e avere successo, ma poi messo in guardia sulle possibili conseguenze. L'amministrazione americana ormai ha un bivio. Le scorte si sono dimezzate e la guerra contro Teheran non ha sbocchi diplomatici. Il segretario alla difesa Hexet e Chain hanno riferito che il conflitto è costato ad oggi a meno 37,5 miliardi, ma con ogni probabilità la cifra è in difetto di almeno 12,5 miliardi, quindi 50 miliardi. Nonostante tutto, hanno chiesto ancora un'ottantina di miliardi a fronte di un bilancio del Pentagono che ammonta alla cifra record di 1.500 miliardi. Trump ha sempre affermato di preferire una soluzione diplomatica, ma continua a riservare tutte le opzioni qualora l'Iran proseguisse le attività militari nello stretto di Hormuz oppure contro gli alleati. Le sanzioni non sono risultate efficaci, non hanno paralizzato l'economia iraniana e i numerosi giorni consecutivi di attacchi contro obiettivi militari sono stati praticamente inutili. Già prima dell'inizio della guerra, in molti avevano avvertito che una campagna militare prolungata avrebbe potuto avere un impatto sulle scorte di armi americane, ed è quello che sta accadendo ora.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Rieccoci, bentrovati all'appuntamento con Summertime. È passato un anno, ma questa sigla me la ricordo molto bene, anche perché mi ero trovato a condurre proprio qui questa puntata iniziale di un'estate che già è cominciata da un bel pezzo, e noi ce ne siamo accorti anche con il caldo, francamente non più caldo, ma qualcosa di estremo, di cinematografico e di apocalittico, di più di quanto naturalmente non potesse concedere la nostra percezione. Oggi un Summertime che riparte da personaggi che mi fa piacere che siano con noi in diretta, perché avremo un grande podcaster, videocaster come Pablo Trincia, che sarà nostro ospite tra pochissimo. Poi avremo Roberto Mercadini, drammaturgo, scrittore, divulgatore formidabile, con addirittura 150 date all'anno per raccontare la scienza. È lui che ha scritto un libro di cui tra poco andremo a parlare. Andremo il vice direttore di Mens Health, Andrea Guerra, per andare invece ad argomentare un'altra questione collegata alla salute. Poi con Stefano Mazzitelli, Chief Commercial Officer di Open Fiber, parleremo di questa nuova fase della digitalizzazione italiana dopo gli anni dei cantieri. Ma noi terremo d'occhio soprattutto l'attualità delle cose, a partire da quello che sta accadendo a Bologna, per esempio, dopo gli scontri con i Notav, tra l'altro, scusate, Bologna e gli scontri con i Notav, e con anche delle questioni politiche, tra l'altro, che attraversano pure il calcio, con la vicenda Andrea Pirlo e Maldini, che addirittura potrebbero fare un passo indietro e Maldini potrebbe addirittura dimettersi ancora prima di iniziare. Tutto questo per il caso Russia, di cui poi magari vi racconteremo ulteriormente i dettagli. Detto ciò, però, io voglio ringraziare e salutare Elisa Cabrini, che mi è appena tornata dalle vacanze proprio per fare la trasmissione. Avrebbe dovuto tornare tra due giorni, ma l'ha fatto anticipandolo pur di venire qua prima, quindi applausi grandi, ascroscianti, così. E adesso possiamo cominciare. Io vi lascio il nostro numero, che è il 334 11 11 622, e noi cominciamo con Gwen Stefani, Blake Shelton.

0: diretta con Summertime dalle 9 alle 11 a partire da oggi in questo palinsesto estivo che dunque riprende da quelli che sono poi i contenuti di questa giornata. Una giornata che abbiamo così, cominciamo praticamente subito con il motto, perché a me fa particolarmente piacere avere con noi ospite per cominciare Pablo Trincia, che ormai è diventato il nome. Quando uno dice Pablo Trincia, dice, se cerchi su Google, dice, forse cercavi podcast o vodcast, il dominatore assoluto in pratica dei podcast più importanti. Ben trovato Pablo.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Eccoci qua. Allora, prima di tutto mi piace avere in diretta Pablo Trincia, perché dicevamo adesso, tra l'altro è al centro di questo progetto che è un vodcast Sky Original condotto proprio da te e che mette al centro, con un titolo che è Un avvertimento prima di iniziare, questo è il titolo, e che mette al centro poi racconti diretti, brutali anche, senza filtri, delle vittime, dei sopravvissuti, tra cui anche fatti legali rispetto ai fatti di Genova, o di professionisti come una criminologa come Antonella Dolfino Pesce per la riapertura del caso di Natacella e tanti altri casi. Ecco, in questi anni quale caso, c'è un caso che ti ha preso emotivamente più di altri?
1: Ma sicuramente il caso dei Diavoli della Bassa Modenese, che ho chiamato Veleno, più che altro perché, sai, poi le storie ti colpiscono personalmente anche sulla base del periodo storico che stai vivendo, no? E quindi ti dico, per me proprio per me quel caso lì è stato devastante. Proprio perché da padre l'ho sofferto molto. Sì. È stato si tratta di bambini allontanati dalle famiglie, si tratta di genitori che sono rimasti per anni ad aspettare i figli che gli erano stati strappati ingiustamente, e quindi appunto da padre per me è stato molto difficile.
0: Tra l'altro in questo podcast, Un avvertimento prima di iniziare, metti al centro racconti anche crudi, ovviamente senza filtri, direttamente dalla voce dei sopravvissuti. Quindi qual è un po' il confine giornalistico tra un po' il dovere di cronaca e il rischio magari di insomma, non di dover spettacolarizzare, ma comunque certo mettere in scena il dolore dell'intervistato, perché voi dovete un po' barcamenarvi tra questo tipo di situazione?
1: Ma guarda, è una cosa che mi viene chiesta spesso. Io non vedo questo rischio, nel senso che poi ognuno, cioè la morbosità la fa anche l'intenzione di chi intervista, non so come dire, cioè se il mio scopo da giornalista o da narratore, è quello di far venire i brividi, ecco che ovviamente diventa tutto più morboso. Se invece il mio obiettivo è quello più alto, cioè quello di raccontare un'ingiustizia, raccontare un aspetto della natura umana, raccontare come siamo fatti, raccontare che cosa succede quando quando ci comportiamo in un determinato modo, quali sono le dinamiche sociali che si creano, ecco che allora anche parlare con una vittima diventa un'occasione per darsi, diciamo, uno scopo più alto. E io cerco sempre di vederla questa storia invisibile che c'è dietro, no? Questa storia sopra la storia, cioè cerco sempre un po' una morale della storia. Quindi se lo fai, a quel punto hai una appunto, avendo un obiettivo più alto, non stai lì a concentrarti sui dettagli macabri, non lo fai tanto per, non è un'operazione fine a se stessa, ma stai cercando di dare voce a un dolore che è un dolore universale, o a dei sentimenti che sono sentimenti universali.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Poi c'è anche il concetto del fatto che il true crime è considerato oggi, lo vediamo anche in televisione, lo vediamo anche negli audio, un tipo di formato che insomma sta prendendo piede e riesce ad avere un ascolto straordinario. Allora mi chiedo se il motivo per cui il crime ha così tanto effetto, più di ogni altro, se vado a vedere la classifica dei podcast o dei podcast, è il più ascoltato. Eppure c'è una ragione psicologica per cui questo tipo di argomento è più intrigante di quanto non siano altri per gli ascoltatori?
1: Guarda, mi permetto di correggerti su una cosa. Il crime è sempre stato di grande interesse, sempre. Io di recente ho fatto una ricerca su una vecchia storia di inizio Novecento, l'ho fatta attraverso i giornali, gli archivi dei giornali italiani, e nel 1905, quindi stiamo parlando di più di 120 anni fa, i giornali, Corriere della Sera in questo caso, dedicavano la sezione centrale del giornale, quindi una pagina intera su sei, a un caso di cronaca giudiziaria, al caso del momento, un po' come se all'epoca ci fosse stato Garlasco, tanto per fare un esempio contemporaneo. Quindi ed erano ossessionati, esattamente come lo siamo oggi, e quindi tutti i casi, tutti i dettagli, le cose macabre, quelle più pruriginose, cioè non è mai cambiato nulla. Quella roba lì c'è sempre stata, ha sempre fatto parte di noi un po', il gusto per queste storie. I perché sono tanti. Uno tra tanti è ci aiutano a ricordarci che poi, posto che io la cronaca nera non la seguo, cioè la tratto magari da narratore dopo tanti anni quando diventa storia, ma uno dei motivi è che soffermarsi a guardare il male da lontano ti aiuta a, in un certo senso, a ricordarti quanto la tua vita non sia così male, banalmente. E quindi brutalmente dico, uno si sofferma su una storia e poi dice: Madonna, meno male che non è successo a me, Madonna che cosa terribile, meno male che dopo tutto alla fine la mia vita non è così terribile, se la paragono ad altre persone che invece si sono trovate in situazioni.
0: Lo so molto bene, il mio podcast più ascoltato in assoluto in Italia è stato Benno, che ha avuto un successo incredibile ed era riferito alla vicenda di Benno Neumar, quindi lo so molto bene. Ma mi riferivo anche al fatto che, siccome tra appunto cronaca nera, attualità, satira, interviste, la cultura con Alessandro Barbero per esempio ha avuto un successo clamoroso, e mi aspettavo che la pluralità dell'offerta potesse in qualche modo
1: Però anche la letteratura è così, la letteratura è sempre stata così, il cinema è sempre stato così, cioè il crime è sempre, ma se andiamo indietro, voglio dire, l'Iliade che cos'è? Cioè è un racconto di sangue, di guerra, di morti, di omicidi, abbiamo sempre avuto come esseri umani questa fascinazione per il male, per la morte, per il sangue, quindi poi ovviamente, come dicevamo prima, sta tanto a come ti poni. Se il racconto è fine a se stesso, allora è morboso. Se invece ci vuoi vedere un significato più alto e ti interroghi su che cosa ti racconta davvero quella storia al di là del singolo caso, è lì che trasformi anche questo genere, tra virgolette, in un qualcosa che, come fece Truman Capote con A Sangue Freddo all'inizio degli anni 60, lo trasformi in un qualcosa che invece può anche lasciare qualcosa, può insegnare qualcosa, può ricordarci che apparteniamo alla stessa razza, che poi alla fine, se vai a guardare, se la gioca sempre su quei 4-5 sentimenti universali, no? L'amore, la paura, l'ansia, la famiglia, i legami. Sono sempre quelle cose lì, tu da narratore vai a cercarti quello, secondo me, fai un'operazione diversa.
0: Sì, poi naturalmente ci sono un paio di altre considerazioni, un paio tra l'altro ce lo chiedono gli ascoltatori. Tu, se riesci a rimanere con noi un paio di minuti, il tempo di ascoltare una canzone, dopodiché volevamo farti queste ultime due domande e ti liberiamo. E in questo caso sto parlando di una canzone tra l'altro di Paul McCartney, quindi direi che non si può dire di no a Sir McCartney. Adesso andiamo ad ascoltare Come Inside.

0: Siete su Giornale Radio, Lapo De Carlo con voi, Summertime, Lisa Gabrini come regia, ma siamo in compagnia soprattutto di Pablo Trincia che è al telefono con noi. Pablo, allora, un paio di considerazioni. Una è legata ad un ascoltatore che ci ha chiesto questo, perché il mercato del podcast ti chiede subito, insomma, dai primi tempi non trovi che si sia saturato su alcuni argomenti e invece manchino alcuni aspetti? Poi non so se si riferisca a te, in realtà forse è una domanda generica. Nel tuo caso ti chiedo se il mercato del podcast è veramente diventato competitivo, nel senso che è migliorato molto negli ultimi 5-6 anni secondo te? Chiedo.
1: Oddio, dovremmo prenderci allora la prossima ora.
0: Vabbè, allora prova a liofilizzare.
1: No, cercherò di essere sintetico. Allora, sicuramente è un mercato che si è che sta ancora cercando un modo per essere sostenibile, perché non lo è di fatto, o lo è poco, lo è solo per pochissimi prodotti. C'è una saturazione soprattutto per quanto riguarda i talk, ci sono tantissimi talk, tutti molto simili, dove alla fine si intervistano un po' sempre le stesse persone che girano da un podcast all'altro. Io insomma ne ho fatti parecchi, ed è anche il motivo per cui, con un avvertimento prima di iniziare, per esempio, ho cercato di differenziarmi intervistando persone sconosciute, o comunque andando proprio sul racconto delle storie e non sul racconto dei personaggi. Purtroppo non c'è stata l'evoluzione che io avrei voluto per quanto riguarda le serie orizzontali, quindi quelle per esempio che faccio io, i racconti, o che puoi aver fatto anche tu, quelli, i racconti in più puntate, no? Una storia raccontata in più puntate. Su quello purtroppo non c'è mai stata una grande evoluzione, non ci sono tanti prodotti in giro, o se ci sono non sono di grande qualità, perché sono molto difficili da fare. Anche se ingaggiano tantissimo, anche se la gente li vuole, proprio li richiede a viva voce, ma sono molto difficili da realizzare, ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vuole una cultura che in Italia purtroppo da questo punto di vista non abbiamo, e quindi siamo pieni di talk, pieni di questi formati, ma non abbiamo dei formati narrativi, o ne abbiamo ancora troppo pochi. Cosa avverrà? Non lo so, non credo nel mio che nei prossimi anni ci sarà un'impennata per quello che riguarda le economie dei podcast, perché comunque i brand cercano sempre, vogliono i numeri, vogliono dei numeri alti, e quindi prima di sponsorizzarti ovviamente vogliono delle garanzie, ma oggi i numeri per molti podcast sono ancora troppo bassi.
0: Allora, intanto, perdonami Pablo, c'è una notizia ufficiale arrivata in questo momento che, insomma, intreccia sport e politica, e potrebbe diventare veramente anche questo un podcast, perché Andrea Pirlo ha appena confermato che non sarà lui, non è più candidato alla panchina della nazionale italiana. Dunque non è un colpo di scena, ma lo è negli ultimi 48 ore, perché sta succedendo veramente di tutto per quel che riguarda il tema della FIGC. Dunque non sarà Andrea Pirlo. Adesso oggi sapremo se Malagò ha già candidato qualcun altro e se Maldini farà un passo indietro. La notizia è appena arrivata. Pablo, ti voglio fare un'ultima domanda prima di lasciarti andare, con noi Pablo Trincia, ed è collegata al fatto che se si fa un'indagine su un cold case, un caso freddo, o una vicenda anche di pochi anni prima, c'è la possibilità che alcuni casi possano essere riaperti, come il caso di Denis Bergamini, oppure altri casi? Cioè, la magistratura, o insomma le persone preposte delle indagini, ascoltano con attenzione? Come funziona la questione delle eventuali riaperture o di novità sulla scena di un crimine?
1: Allora, la risposta, parto dalla fine, la risposta è più no che sì. Nel senso che la magistratura viaggia su binari tutti suoi, e poi ovviamente si muove all'interno di regole tutte sue. Personalmente l'unico caso che ho fatto riaprire di fatto è il caso dei diavoli della Bassa Modenese, ma per riapertura delle indagini spesso ci immaginiamo che il caso si riapra. No, spesso diciamo si riapre un fascicolo, ma poi si richiude anche, perché nel frattempo sono passati degli anni, perché non si dà seguito, per cui a volte fa rumore il fatto che ci sia stata una riapertura delle indagini, che però è una prassi che i casi, soprattutto i cold case, hanno spesso, no? Anche il caso Bergamini ha avuto diverse riaperture nel corso degli anni e poi si sono subito chiuse o sono durate qualche anno e poi si sono chiuse. Quindi tendenzialmente no, non credo che il nostro lavoro abbia un impatto dal punto di vista di quello che succede nelle aule giudiziarie, almeno non per mia esperienza, ma in generale è molto difficile che accada. Anche perché poi non dimentichiamoci, noi trattiamo casi del passato, a volte poi è subentrata la prescrizione, a volte come dire, la storia giudiziaria quel caso l'ha già fatto, quindi anche se tu trovi un testimone nuovo, una persona nuova, un elemento nuovo, la magistratura non sta a muoversi come dire, ritirare fuori, riaprire il caso, ritirare fuori tutto. È un'operazione che non, insomma, raramente ho visto fare. È successo negli Stati Uniti, dove alcuni podcast sono stati in grado, mi viene in mente uno di qualche anno fa, che si chiama In the Dark, che hanno contribuito alla scarcerazione, per esempio, di un innocente. Questo sì. Però in generale il nostro lavoro ha un grande impatto, può avere un grande impatto sulla società. Sulla magistratura tendenzialmente mi verrebbe da dire di no, a parte magari qualche raro caso, ma è davvero molto molto raro. Ma questo già dai tempi delle Iene, dove facevamo un'inchiesta a settimana e a volte tiravamo fuori dei casi veramente clamorosi.
0: Sì.
1: Anche quando ti aspetti, beh, vabbè, qui succederà per forza qualcosa.
0: E invece non accadeva nulla. Io voglio ringraziare Pablo Trincia, che è stato con noi qui a Giornale Radio. Pablo, grazie ancora, buon lavoro naturalmente, ti ascolteremo.
1: Grazie a voi.
0: A te, a presto. Grazie ancora.
1: Buongiorno.
0: E allora andiamo adesso a una breve pausa. Ricordo la notizia che abbiamo appena dato. Dunque, Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale e lo ha detto lui stesso, ha dichiarato o ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale italiana. Dunque si riapre il tema della panchina, la vicenda legata ai suoi intrecci con la Russia, nel senso che lui aveva dato il volto come testimonial per una società di scommesse russa e questo ha suscitato indignazione e ha dunque fatto fare un rapido dietrofront alla federazione. Adesso vedremo cosa farà anche Paolo Maldini insieme a Leonardo. Con questo noi adesso andiamo rapidamente in pausa un paio di minuti, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:34. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Rieccoci in diretta e allora qui su Giornale Radio abbiamo dunque dato la notizia pochi istanti fa di Andrea Pirlo che non sarà il CT internazionale. Alcuni ascoltatori ci hanno mandato dei messaggi, ne sentiamo uno al volo, sentiamo.
7: Siamo davvero ridicoli, cioè la motivazione per cui Pirlo non sarebbe più candidato sono i suoi intrecci con la Russia, perché ha fatto una pubblicità per un sito di scommesse. Ma siamo davvero al limite della follia.
6: Allora, è un tema molto più delicato, perché a parte ho visto che anche Andriy Shevchenko, ucraino, ha avuto da ridire con Maldini, con lo stesso Andrea Pirlo, perché dalla nostra posizione è chiaro che l'idea di dare o di prestare il proprio volto ad un sito di scommesse russo è stato un pretesto. Sì, io trovo abbastanza sconcertante un paio di cose. Primo è che non ho capito come la stampa si sia accorta soltanto, al di là di Paolo Maldini, che invece già sapeva e come di questa vicenda, ma che evidentemente è stata più che sottovalutata, perché non si pensava che potesse avere qualche rilevanza. È stato come un pretesto, perché la stampa, l'informazione tutta, ha creato un'indignazione che non so se definire ad orologeria, ma nel momento in cui tu hai un personaggio popolare come Andrea Pirlo, di cui si parlava da mesi come possibile CT internazionale, non da giorni, il giorno stesso in cui viene indicato come il sicuro, certo, probabilissimo CT internazionale, lo stesso momento si tira fuori la carta del però è il volto, il testimonial del sito di scommesse russo. Allora la domanda è: ma se si sapeva prima, e tutti lo dovevano sapere, non è che lo viene a sapere il giorno dopo che è stato indicato come CT, allora com'è possibile che prima non si sappia e poi si sa? Allora mi è sembrato veramente un'indignazione a orologeria, al di là poi della convenienza sconvenienza del fatto che possa ancora essere legato ad un sito di scommesse, ancorché russo, e quindi con tutte le implicazioni di questo mondo. Basterebbe, allora, se si fosse trattato magari di un altro personaggio, magari si poteva dire sì, però ti devi dimettere da quel tipo di ruolo da testimonial.

terzo della sua vita la passa su un palco, parlare con il pubblico e raccontare fatti scientifici, per cui è una persona veramente straordinaria e quindi tra pochissimo sarà con noi qui a Giornale Radio. Adesso andiamo ad ascoltare Bruce Springsteen con Streets of Minneapolis.

0: Boss, dopo Bruce Springsteen è arrivato il momento di andare a collegarci con Roberto Mercadini, che è con noi. Roberto, ben trovato a Giornale Radio.
1: Grazie.
0: Eccoci qua. Allora, devo dire che io ho letto e ho anche ascoltato alcune sue interviste, ma anche visto alcuni dei suoi, non so se chiamarli show, però devo dire che quando c'è Roberto Mercadini, che è un personaggio eclettico, straordinario, drammaturgo, scrittore, poeta, divulgatore, a cui voglio subito chiedere se ha veramente fatto 150 date o fa 150 date all'anno, per naturalmente col pubblico, per raccontare di tutto ciò, di quelli che sono poi gli elementi della scienza e non soltanto, per esempio, dell'ultimo libro che ha, di cui adesso andremo a parlare. Cioè, 150 date?
1: Le facevo qualche tempo fa, adesso fortunatamente girando tutta l'Italia ne faccio un po' meno, magari in teatri un po' più importanti, ma c'è stato un periodo all'inizio della mia carriera in cui, insomma, giravo praticamente solo la Roma.

0: Magna ed ero completamente in scena.
1: Lo credo, infatti quando l'ho sentito la miseria, detto, è incredibile. Devo dire, Roberto Mercadini, che ha scritto Bomba Atomica, che era un saggio sulle coincidenze e le vicende umane dietro la creazione di quello che poi era l'ordigno nucleare, poi L'ingegno, Le tenebre, La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia, che era un viaggio tra le figure bibliche più imprevedibili, con paradossi anche di scelte divine, e l'ultimo libro che ho, devo dire, guardato con interesse, Io dico l'universo. E qui si parla di Galileo Galilei, che, se vogliamo, facciamo un salto indietro, è stato l'inventore del marketing, possiamo dire.
0: Era un grande talento nel marketing, sì, perché quando ha scritto il libro che lo ha reso famoso, che è Il Sidereus Nuncius, in cui metteva alcune sue scoperte fatte col cannocchiale, è riuscito a far arrivare questo libro presso tutte le corti d'Europa e ai regnanti più importanti, secondo lui più strategici, diciamo così, faceva arrivare, oltre al libro, un piccolo gadget che era un cannocchiale costruito da lui, in modo che, per esempio, la regina di Francia guarda la luna e i crateri lunari con i suoi stessi occhi, e Galileo riceve una lettera dall'ambasciatore dei Medici in Francia, in cui dice che la regina si è divertita tantissimo e lo ringrazia.
1: A ginocchioni,
0: l'ho vista io mettersi persino in ginocchioni per vedere meglio la luna, che è una cosa eclatante, cioè, la regina in ginocchioni, sì. Ecco. Un genio del marketing anche.
1: No, proprio soprattutto anche perché l'ha inventato realmente e aveva già fatto in precedenza questo tipo di aveva trovato questo tipo di ingegno, solo che non gli era andato tanto bene. Invece l'ha riprovato, è andato molto meglio. Tra l'altro aveva venduto soltanto 15 libri, ma alle 15 persone giuste, perché poi è diventato l'uomo più famoso del mondo.
0: Sì, lui è riuscito con quel libro a diventare, da uno sconosciuto che era, perché era semplicemente l'insegnante di matematica dell'Università di Padova.
1: A 43 anni, no?
0: A 46 anni, 46. Sì, esatto, 46 anni. Lui diventa lo scrittore e lo scienziato più famoso del mondo, con una fama quasi demenziale, cioè ci sono i poeti che gli dedicano dei componimenti in cui lo paragonano a figure mitologiche. Scoppia veramente una specie di mania su Galileo.
1: Decisamente. Dopodiché lui ha un momento straordinario. La cosa che mi ha, un'altra delle tante cose che mi ha colpito nel libro e che racconta Roberto Mercadini, è che poi, anche per dimostrare alcuni degli aspetti che lui aveva scoperto attraverso quello che era il cannocchiale barra telescopio, non so se adesso non era ancora telescopio ma era certamente un cannocchiale, era comunque un qualcosa che gli altri non vedevano, lo vedeva soltanto lui o pochi altri. 24 saggi che erano arrivati, lui praticamente si è visto contro di loro, perché loro non vedevano le stesse cose di lui, al punto che Keplero gli ha detto: ma non è che hai un problema di vista come quello che ho io? È giusto, è così. Ecco, come funziona?
0: Sì, perché evidentemente, questa è una riflessione che faccio nel libro, noi riusciamo a vedere non solo quello che abbiamo davanti agli occhi, ma anche quello che siamo disposti a vedere, cioè la cui esistenza concepiamo, perché quando appunto questi 24 dotti vengono invitati a guardare attraverso il cannocchiale di Galileo i satelliti di Giove, loro dicono che non vedono niente, vedono Giove, ma non ci sono questi pianeti immaginari, li chiamano così, i pianeti immaginari di Galileo. E anzi, sono convinti che Galileo a quel punto lì sia stato sconfessato e che non ritornerà più sull'argomento, cioè questa pazzia del fatto che Giove abbia i satelliti sarà finita.
1: Così.
0: E così non è, è veramente curioso, sì.
1: Decisamente, infatti voglio che ti do del tu se posso in radio poi. La cosa che voglio chiederti, racconti come la rivoluzione scientifica ha squarciato un po' le superstizioni medievali, cioè dalla stessa modernità ci ha portati in un'epoca di crisi climatica e anche di ansia tecnologica. Cioè, se si potesse dialogare con Galileo, quindi se tu potessi dialogare con Galileo, gli diresti che ne valsa la pena, secondo te?
0: Io penso che sì, che se ne sia valsa la pena, perché basta pensare ai progressi che ha fatto la medicina, cioè la mortalità infantile è scesa, la vita media si è allungata, e poi io confido nel fatto che la tecnologia, che ci ha dato dei problemi che generano l'inquinamento, il cambiamento climatico, ci darà forse anche le soluzioni se opportunamente guidata e utilizzata, ecco.
1: Ecco. No, quindi devo dire questo, di questo libro che racconta la vicenda di Galileo Galilei ci sono anche tantissimi aspetti magari conosciuti o semi conosciuti e altri del tutto sconosciuti, almeno alcuni non li ignoravo. Per esempio Galileo Galilei prosegue la sua vita, devo dire, a grande successo, poi però inizia a commettere una serie di errori. Il primo dei quali qual è stato? Lui è stato messo in guardia su una serie di aspetti e il primo errore è stato quello di mettersi in contrasto involontariamente con la Chiesa.
0: Sì, sì, quando si fanno notare che la Bibbia dice che la terra sta ferma e il sole si muove, eccetera, lui dice al suo allievo che divulgava le idee di Galileo: ma no, ma tu devi rispondere che la Bibbia non va presa alla lettera. Ma questa per il tempo era un'affermazione gravissima, perché il Concilio di Trento, che si era chiuso proprio l'anno prima della nascita di Galileo, stabiliva che il fedele non dovesse assolutamente interpretare in modo autonomo la scrittura. Sì. Quindi lui, come dire, tocca una ferita aperta, ecco, è come agitare far vedere, assaggiare il sangue allo squalo, cioè sì, immediatamente l'inquisizione gli addosso, sì, sì.
1: C'è da dire che poi che cosa succede? Che Galileo Galilei ha anche degli scontri successivi, uno di quali addirittura con lo stesso Keplero, che prima gli aveva scritto, con i quali c'era un carteggio civilissimo, però di fatto Galileo Galilei ha anche avuto un momento in cui ha dato a Keplero non del pazzo, ma del sognatore, quando di fatto aveva fatto delle scoperte che lui invece non considerava. Cioè due corpi possono creare un'energia anche se non si toccano, per esempio per il tema delle maree.
0: Sì. Allora, Keplero correttamente sostiene che le maree siano provocate dall'attrazione gravitazionale della Luna, che è vero, ma Galileo questo non riesce a concepirlo, perché vuol dire che due corpi che non si toccano, cioè la Luna e la Terra, esercitano uno sull'altro un'azione meccanica, no? Perché lo spostamento dell'acqua è un'azione meccanica, perché se non si toccano come fanno a influenzarsi meccanicamente? Ma cos'è, una magia? E quindi Galileo chiama questa cosa qui fanciullezze. Sì. L'altro motivo per cui non poteva credere a questa spiegazione Galileo è perché che due scienziati così grandi ci siano fatti beccati e che Galileo non abbia riconosciuto la visione giusta di Keplero. Ma che Galileo non poteva dar ragione a Keplero, perché secondo Galileo le maree erano la prova del fatto che la Terra si muoveva. Cioè, secondo Galileo, la rotazione della Terra sul proprio asse e la rivoluzione attorno al Sole generavano questi smottamenti, diciamo, dell'acqua, che è falso. Ma Galileo era disperato perché in realtà non aveva una prova.
1: Sì.
0: Non aveva una prova del sistema copernicano. Questa è una cosa che non si sa, che magari chi non è addetto ai lavori non sa, e che invece insomma è molto importante. Cioè lui arriva davanti alla Chiesa, all'Inquisizione, ma non ce l'ha veramente una prova del fatto che lui abbia ragione. Tenta questa spiegazione qui, che però è sbagliata.
1: Era una buona intuizione, ma non del tutto completa. Tra l'altro, giustamente, Roberto Mercadini ci ricordava che di fatto Galileo Galilei è nato quando c'era stato il Concilio di Trento, e però poi è morto e pochi anni dopo è nato Isaac Newton, che ha completato, forse possiamo dire, il lavoro di Galileo Galilei, cioè nel senso che ha perfezionato la fisica trasformando le intuizioni climatiche dello scienziato in leggi matematiche.
0: Sì, è veramente una coincidenza sorprendente. Isaac Newton è nato l'anno, cioè lo stesso anno in cui è morto Galileo, quindi c'è stato una specie di passaggio di consegne, e di certo Newton non avrebbe potuto fare il lavoro che ha fatto senza Galileo. Quindi sì, un passaggio di consegne.
1: Allora, intanto voglio sapere subito questo da Roberto Mercadini: per venire a vedere uno spettacolo oppure seguirlo in qualche modo, visto che il libro, lo ricordo ancora una volta, è Io dico l'universo, la rivoluzione scientifica e Galileo, lo sconosciuto che sconvolse il mondo, cioè una copertina gialla con diciamo poi dei tratti dei personaggi che hanno, devo dire, caratterizzato meglio la storia, non dell'universo, ma in questo caso del nostro modo di approcciarlo. Allora, come facciamo a trovare Roberto Mercadini anche fisicamente, se vogliamo venire a vederti?
0: È abbastanza facile, ho un sito, ho una pagina Instagram, ho una pagina Facebook e lì periodicamente metto gli annunci delle date più vicine, quindi
1: robertomercadini.it, davvero? robertomercadini.it? Se no vado subito a vedere.
0: Dovrebbe essere, perché gli URL ormai non si usano quasi più.
1: Lo so, infatti.
0: Roberto Mercadini e sito.
1: Allora, intanto
0: in modo immediato dovreste
1: approdare. Decisamente. Faccio, adesso vado a cercare subito. Intanto voglio salutare Roberto Mercadini. Io dico l'universo, ottimo libro, devo dire, io me lo sono bevuto, infatti spero di averlo dimostrato.
0: Grazie.
1: Quindi, grazie. Certo, ovviamente. Grazie ancora Roberto Mercadini. E a prestissimo, allora. Ci salutiamo. Grazie ancora.
0: A presto, grazie a voi.
1: A presto. Allora, grazie Roberto Mercadini. Noi proseguiamo, lo facciamo con una canzone di Keen. Questa è Nothing in My Way. E allora, tra poco anche altre notizie le andiamo a raccontare insieme a voi. Il nostro numero a disposizione che è il 334 11 11 622. E poi anche, dicevo, temi politici, ma spicca ancora, lo sappiamo, proprio questo tema di Pirlo, di Andrea Pirlo. La notizia che non sarà lui il CT della nazionale, tra calcio e politica, è venuto fuori un grande caso.

0: Noi qua a Giornale Radio abbiamo già avuto due ospiti, Roberto Mercadini e naturalmente Pablo Trincia, e andiamo a dare però un'occhiata adesso ai principali quotidiani online, a vedere le notizie in home page. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre con lo sfogo di Pirlo: non sono più candidato a CT della Nazionale, provo amarezza. Maldini, già addio. E poi l'ascesa di Lomakin, fondatore della piattaforma di scommesse Fonbet, che ha messo nei guai Pirlo. Calcio, yacht e affari. Shevchenko contro l'ex compagno e il viaggio a Mosca mai perdonato. Chi ha fatto certe scelte dovrà fare i conti con la sua coscienza. Oggi il Corriere della Sera, se vogliamo, siamo quasi più il Corriere dello Sport, nel senso che c'è ancora il tema sport con l'intervista al coach di Sinner Vagnozzi. Così ho incontrato Sinner, un tipo focoso ma sa gestire le emozioni. I crolli deve convincerci. Poi invece c'è, al contrario, un'intervista esclusiva a Piantedosi. E dopo gli scontri di Bologna, il ministro dell'Interno, irresponsabile, dice, alimentare l'odio contro i poliziotti. Il volto del 2027 non sia lo scontro tra due eserciti che si guardano in Cagnesco. Andiamo ancora a vedere un altro titolo, torniamo questa volta su Repubblica. Anche qui si parla di Pirlo sui social. Non sarò io il CT della Nazionale. C'è un'intervista a Rivera e Mazzola, che hanno visioni differenti. Per esempio, Rivera dice: Russia, caso grave, serve severità. Maldini non sapeva, si chiede. Mazzola dice invece: polemica ipocrita, ma io avrei scelto Baldini, non Maldini, in questo caso Baldini come CT. Poi c'è una rubrica spin-off, la Federcalcio e la partita persa con l'opinione pubblica, per poi arrivare invece a un'altra intervista, quella a Samuele: con mia moglie viviamo il dramma ucraino, non avrei fatto come Pirlo. Veniamo invece ad un tema che è quello legato ad Abdul, il fanatico jihadista condannato per terrorismo. Doveva deradicalizzarsi, è il virgolettato, nato nel cuore queer di Berlino da una famiglia legata al crimine, era stato fermato mentre andava a combattere in Siria. Siamo adesso sulla Stampa, titolo che in questo caso è legato a una guida agli smartphone, alla TV: scatta il diritto alla riparazione, chi riguarda, ecco le nuove regole. In primo piano il tema dei no-tav, i PM indagano per devastazione, c'è stata la regia di Ascatasuna, dicono, e se andiamo all'interno ecco che ci sono i video dei droni al setaccio per individuare i 1000 in assetto paramilitare. C'è stato il riconoscimento di 436 partecipanti e si cerca di capire chi siano realmente antagonisti francesi, attivisti spagnoli, tanti giovanissimi, cioè quelli che erano nel blocco nero dei no-tav. Nel frattempo c'è il retroscena, il ritorno di Salvini ai dubbi di Meloni, il rebus del Viminale che agita la Lega. Poi ancora un caso, un mini caso se vogliamo, politico e musicale: Meloni vuole fare festa ma Caparezza occupa il palco. A Bari sta succedendo qualcosa, insomma il cantante ha occupato la Fiera del Levante, Fratelli d'Italia costretta al trasloco per l'evento del 4-5 settembre, scrive la Stampa. Andiamo anche su Il Giornale, dove l'apertura è dedicata ad un post shock di un frontman italiano della flottiglia che, secondo l'indicazione del giornale, avrebbe difeso l'attentatore di Berlino Abdul Ballaut, ucciso, e corso verso gli agenti con un coltello, che messa così non sarebbe proprio una difesa, ma comunque sia. Vincenzo Fullone, uno degli attivisti arrestati da Israele, dedica storie ad Abdul Ballaut: avevi negli occhi il peso di un mondo troppo grande per la tua età. Questo è il titolo. Poi troviamo invece l'assalto no-tav. Piantedosi dice: ogni forza democratica prenda le distanze. E i PM indagano sulla regia di Ascatasuna. Assalto no-tav, la conta dei danni 1 milione solo nel cantiere di Chiomonte. E poi, per chiudere la nostra mini rassegna di metà mattina, o quasi metà mattina, fateci caso, non si sta più parlando della vicenda Ranucci. La vicenda di Siegfried Ranucci per un paio di settimane al centro dell'attenzione, poi il nulla cosmico, come se fosse sparita, anche se poi c'è questa inchiesta che viene fatta in questo caso dalla Stampa, ma che non riguarda la vicenda dell'inchiesta su Ranucci, ma diciamo alcuni temi collegati a alcuni dei volti di Rai 3 che sono andati adesso alla 7 e non soltanto. Ad ogni modo, adesso siamo arrivati alle 10 un minuto, andiamo subito ad ascoltare il notiziario di Giornale Radio.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Era un simpatizzante dell'ISIS l'attentatore di Berlino. Il 21enne è stato ucciso durante un'operazione di polizia. Durante il Pride ha investito la folla uccidendo una persona e ferendone 29. In Ucraina ha colpito un supermercato in orario di apertura. Per risposta a Kiev bersaglia le città russe di confine e Zelensky oggi è a Londra, domani a Washington. Milioni di italiani in vacanza o pronti a partire, cambiano le abitudini e boom per il microviaggio. Terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump forse vuole anche risparmiare i missili.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati con le news di Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e Alessio Galea. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia.
9: Aveva annunciato più volte che avrebbe fatto qualcosa di terribile, pare fosse insoddisfatto della Germania. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era un cittadino tedesco di origini libanesi ed era nato e cresciuto a Berlino proprio a Schöneberg, cuore storico della comunità LGBTQ+. Nel 2025 è stato fermato perché avrebbe cercato di raggiungere la Siria per unirsi allo Stato Islamico. Successivamente è stato condannato per aver preparato un grave atto di violenza contro la sicurezza dello Stato, ma aveva anche precedenti per reati comuni, tra cui aggressioni e rapine, e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone Citroen, ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto, nonostante i tentativi di rianimazione. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno tedesco Dombrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in Germania, invitando i Länder tedeschi a rivedere le misure di sicurezza per i grandi eventi pubblici. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Sono le sue parole. In Ucraina, nessuna traccia di attenuazione dei raid incrociati, bombardamenti russi su molte città. Nella città di Cherniv, nel nord dell'Ucraina, un drone russo ha colpito un supermercato mentre le persone facevano la spesa, provocando la morte di due persone, tra cui una bambina di 9 anni, e il ferimento di circa 20 persone. E poi colpite anche Kharkiv e Odessa, dove è stata affondata una nave ucraina con grano. E poi c'è l'altro fronte, colpite dai droni ucraini diverse città russe, tra cui Belgorod, dove sono 12 feriti, e Rostov, dove si registrano 2 vittime e 5 feriti. Oggi il presidente ucraino Zelensky è a Londra per incontrare il neo premier britannico Burnham. Obiettivo dell'incontro è il trasferimento della tecnologia britannica per il disturbo delle frequenze dei droni nemici. E poi domani Zelensky volerà a Washington. Con Trump potrebbe formulare una proposta di cessate il fuoco da presentare alla Russia. Il presidente americano nel frattempo è impegnato sul conflitto con l'Iran, sospesi per la terza notte gli attacchi diretti contro il territorio della Repubblica Islamica. Dall'altra parte Trump ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale che lo ritraggono sulla tolda di navi d'attacco americane che colpiscono unità navali iraniane. La decisione di non autorizzare i raid contro l'Iran da venerdì dipende sia dalla volontà di riprendere il dialogo con Teheran, sia dalla necessità segnalata dai vertici militari USA di preservare le riserve di missili che comincerebbero a ridursi oltre i limiti di sicurezza. E di pace nel Medio Oriente ha parlato il Papa dalla sua residenza di Castel Gandolfo.
10: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione.
8: In Italia non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato nei cantieri per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Per oltre 1 milione i danni subiti dalle strutture, mentre il conteggio del personale di pubblica sicurezza rimasto contuso o ferito si attesta a più di 120 unità. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra essi numerosi militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni all'intera classe politica di maggioranza e opposizione, coro omogeneo di indignazione per le violenze sugli agenti. Alle spalle un weekend da bollino rosso su strade e autostrade con 27 milioni di spostamenti, la stagione estiva è entrata nel vivo. Quest'anno aumenta il numero delle partenze ed è boom delle microvacanze.
11: 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno, la tendenza più marcata dell'estate è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi. Per il 58% degli italiani saranno infatti microvacanze, solo un italiano su 10 ne farà una unica. L'indagine Confturismo, Confcommercio SVG fotografa l'estate 2026, la spesa media sarà di 1.165 euro pro capite. Resta intatta la centralità di agosto, mese preferito dal 43% dei viaggiatori. I dati evidenziano la prevalenza del turismo di prossimità con oltre l'87,6% di preferenze per l'Italia, trainato dalle località di mare, mentre a causa delle difficoltà economiche e del clima di incertezza, il 17% rinuncerà alle vacanze. Chi ci andrà vigilerà attentamente sulle spese. Ad agosto il 31% degli italiani andrà nelle seconde case o ricorrerà all'ospitalità di amici e parenti. Sullo sfondo delle tensioni geopolitiche internazionali registrano un netto calo i viaggi all'estero, fermi al 37%, quota che registrava il 44% lo scorso anno, più che dimezzati i viaggi extraeuropei. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci in diretta, siamo arrivati alle 10:10 minuti qui a Giornale Radio con Summertime e ci sono altre notizie che ho trovato anche su altri quotidiani, perché poi una delle cose che bisogna dire è che quando si fa questo mestiere si fa e cercare anche di scovare le notizie, ma scovare non nel senso che le trovi o vai a fare per forza delle inchieste, ma all'interno di siti, giornali, persino nei social. Oggi sappiamo molto bene che i giovani, a me sono concesso che esista una categoria dei giovani, ma diciamo quella che va dai 13 anni fino ai 23, via, se vogliamo metterla così, si informa attraverso TikTok, attraverso sistemi alternativi, ha spesso dei modi per approcciare e si avvicinano notizie che magari altri ignorano. C'è un tipo di informazione verticale, la gente, diciamo che si informa spesso da quello che viene chiamato il giornalismo mainstream e magari invece ci sono altre fonti informative che riportano notizie che vengono rilanciate ma con meno peso mediatico. E quindi è anche interessante, ovviamente non vuol dire che sia più o meno importante necessariamente, ma è interessante trovare degli aspetti che per esempio sono presenti su quotidiani magari con qualche trafiletto e quindi magari non è ben espresso. Sto pensando per esempio, vedo adesso questa notizia che è apparsa su ANSA, il Pentagono modifica il conteggio dei soldati caduti nell'ambito delle tensioni e delle operazioni legate al conflitto con l'Iran. Addirittura il Pentagono ha rimosso 4 militari dal conteggio formale dei caduti in guerra e li ha inseriti in una nuova categoria burocratica, è una riclassificazione tecnica che modifica i bilanci ufficiali del conflitto. I feriti totali salgono a 624, ma che solleva, insomma, diciamo un po' degli interrogativi sulla trasparenza delle perdite, visto che questo è un modo piuttosto spregiudicato di utilizzare persino i caduti. E poi c'è la vicenda di cui ieri, se avete ascoltato domenica specialmente, dove ero in diretta con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro, ieri domenica ovviamente, c'è la vicenda legata ai teatri condominiali, qui cambiamo decisamente argomento, che sono diventati patrimonio dell'umanità, una notizia formidabile per il territorio, per il nostro paese e per la cultura, e schiacciata però dalla cronaca politica. L'UNESCO però ha detto, ha inserito i teatri storici condominiali dell'Italia centrale nella lista dei beni protetti, riconoscendo il valore unico di queste piccole gemme architettoniche che sono nate nei secoli scorsi dall'unione delle comunità locali. E insomma, sono alcune delle notizie più interessanti. Ce n'è anche un'altra che invece viene dall'estero: il Venezuela dice addio alla Corte Penale Internazionale, nel silenzio, diciamo, della gran parte della diplomazia occidentale. Il Venezuela ha formalizzato l'uscita dalla CPI, questa mossa, diciamo, che sottrae ufficialmente i vertici del paese dalla giurisdizione dell'AIA per crimini contro l'umanità, ed è un brutto colpo per la tutela dei diritti umani nella regione. Questi sono dei temi. Infine, un altro tema che ho trovato questa volta arrivando dall'estero è la crisi della salute mentale dei migranti in Portogallo. Mentre i dibattiti europei si concentrano ovviamente soprattutto sui flussi e sui confini, l'allarme lanciato dai medici e ONG sulla salute mentale dei migranti, per esempio in Portogallo, rimane nell'ombra. Le barriere linguistiche, l'isolamento, i ritardi burocratici stanno creando una vera e propria emergenza psicologica invisibile. Tra l'altro, alcune di queste situazioni psicologiche vengono utilizzate artatamente anche per trasformare alcuni di questi soggetti in quello che non dovrebbero essere. Insomma, sono un tema molto più ampio e che andrebbe naturalmente espresso non soltanto quando ci sono delle vicende di cronaca, ma che evidentemente diventa anche materia particolarmente complessa e con parecchie difficoltà nel racconto. Sono le 10:14 minuti e adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone, andiamo ad ascoltare Taylor Swift, poi tra poco alleggeriamo un po' la questione, perché avremo con noi il vice direttore di Men's Health, che in questo periodo storico è difficile, o è stato difficile fino a pochi giorni fa, dormire. Adesso pare che stia arrivando la quarta ondata di caldo e da qualche giorno in qua io sto zitto per non portare sfortuna, ma c'è un buon fresco, siamo nella temperatura diciamo che rispecchia quella che dovrebbe essere la norma. Ma nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi, abbiamo avuto un clima che non ha precedenti. Non si era mai registrato per due mesi una temperatura, io penso il pomeriggio, di 42 gradi, 42, che ha portato non soltanto in Italia, in tutta Europa, delle conseguenze che inevitabilmente cambieranno anche il nostro modo non solo di percepire, ma di gestire la temperatura, il caldo e quindi anche le difficoltà che possono creare, perché non si tratta solo di dormire peggio, ma si tratta anche di salute delle persone più a rischio, i bambini, gli anziani, non soltanto, e poi anche la nostra stessa salute mentale, perché con il caldo la gente tende letteralmente a impazzire. Ad ogni modo, ci sono modi importanti per cercare di dormire meglio e tra poco ne parleremo con chi se ne è occupato direttamente, e quindi come dormire meglio con il caldo, alcune strategie che faremo bene a seguire, tra pochissimo ne parliamo. Adesso ascoltiamo un'altra canzone, Taylor Swift, e poi tra poco saremo di nuovo con voi.

siamo ancora in diretta e va riportata anche un'altra notizia prima di arrivare al nostro ospite, ed è quella collegata alla tregua tra Stati Uniti e Iran, o meno, più che tregua, diciamo un rallentamento di quelli che sono gli attacchi. E gli Stati Uniti hanno per il momento sospeso la campagna di bombardamenti aerei che è appunto durata 2 settimane contro l'Iran, portando a questa pausa negli attacchi di ritorsione da parte di Teheran. Questa non è il caso di chiamarla distensione, ma insomma questa situazione ha fatto immediatamente crollare il prezzo del petrolio del 5,5% sui mercati asiatici, con il Brent che è sceso sotto i $92 al barile. E quindi questa al momento è la situazione. Vi ricordo qual è la notizia che ha, diciamo, aperto un po' la nostra giornata, perché poco dopo le 9, mentre eravamo in onda con Pablo Trinci, è arrivata la notizia che Andrea Pirlo non è ancora ufficiale, nel senso che l'ha ufficializzato lui direttamente con un comunicato che sta girando in tutta Italia, in tutte le redazioni. Andrea Pirlo non sarà più il candidato principale, quindi in assoluto il candidato alla CT della nazionale. Ed è un caso, dicevo prima, che è diventato politico. Valerio ci scrive al 334 11 11 622: ma quindi che succede? Valerio, diventa difficile. Diciamo che in questo momento si sta parlando di Giorgio Chiellini come possibile chance del ritorno in auge di Antonio Conte. C'è la possibilità che anche Roberto Mancini possa essere rispolverato. Qualcuno chiede anche Silvio Verdini, ma il tema non è tanto quello. Il tema, o almeno, certamente è importante che si parli molto del calcio, della nazionale, di un argomento che è sottovalutatissimo, specie chi di calcio non se ne occupa o non lo segue e che ritiene che sia un gioco di 22 uomini in mutande che corrono dietro un pallone. Ma non è più quello, parliamo di una realtà che per anni è stata una voce importantissima per il PIL italiano e andrebbe trattata con non soltanto come un gioco, ma come quella che è sempre stata, cioè l'industria. Resta il fatto che la nazionale, che in questi anni ha toccato il fondo e poi ha iniziato a scavare, ebbene sta ancora continuando a scavare, perché laddove è arrivato il nuovo presidente della federazione, della Federcalcio, si pensava che comunque le idee sarebbero state un po' più chiare e che non avremmo più avuto intoppi per cercare di trovare un sistema per ovviamente avere un nuovo, non solo CT, ma un programma che portasse proprio la nazionale e tutto il calcio italiano ad avere una nuova alba. Al contrario, continuiamo ad assistere a un tramonto, perché non c'è oggi ancora la certezza di nulla, né del CT né di chi sarà davvero, se sarà ancora Maldini il responsabile insieme a lui Leonardo, o se oggi ci sarà un colpo di scena ulteriore. Lo vedremo, ve lo racconteremo sicuramente. Adesso andiamo ad ascoltare Teddy Swims e poi ovviamente adesso c'è anche Antonio, credo che sia Antò, ci è firmato, che dice: speriamo ritorni Roberto Mancini. Da subito il suo vaticinio. Adesso Teddy Swims.

0: Comunque torniamo in diretta e cerchiamo di dormire bene adesso, di riposarci, di rilassarci un attimo, anche perché andiamo a parlare con il nostro prossimo ospite, che è il vice direttore di Men's Health, Andrea Guerra. Ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Andrea Guerra, senti, devo dire, abbiamo letto con interesse, abbiamo parlato prima che tu intervenissi, di come dormire meglio anche, metto tra parentesi, con il caldo. Allora, è un classico, nel senso che non è che sia la prima volta che si parla di come dormire meglio con il caldo negli ultimi 30 anni, ma è la prima volta che avviene con un caldo estremo. Cioè, qui non si tratta di dormire, punto, cioè, ci sono 30 gradi, apri le finestre, metti il ventilatore, un caro saluto. Qui stiamo parlando di vette mai raggiunte e di una sensazione che, a cui il nostro corpo forse potrebbe abituarsi. Immagino che abbiate anche pensato questo quando è stato fatto questo articolo.
1: Sì, ma la riflessione generale secondo me nasce da una presa di coscienza migliore che c'è stata negli ultimi anni rispetto all'importanza del riposo, del recupero, del sonno. Cioè non è più, come dire, un accessorio. Il dormire bene fa parte di uno di quei rituali di benessere che le persone stanno cercando di conquistarsi, come l'allenamento, come seguire una dieta sana ed equilibrata. Ecco, dormire bene, riposare, recuperare dalle fatiche, rimettere in sesto le energie dell'organismo, è una cosa molto molto importante, e in questo periodo siamo di fronte, come dire, a un'emergenza climatica che ci chiama in qualche modo a trovare delle soluzioni per questo.
0: Ecco, è evidente che non tutti dormono nelle stesse condizioni, perché chi ha l'aria condizionata naturalmente la utilizza. C'è solo il tema che poi tra qualche anno, quando tutti, se molti, sempre più persone avranno l'aria condizionata, c'è il rischio che poi la corrente salti, come è già successo in altre circostanze, con situazioni che chiaramente non ti permettono di avere né l'aria condizionata e nemmeno il ventilatore. Ma al di là di questo, una delle cose che comunque va fatta è costruire anche una routine serale rilassante per dormire meglio, cioè fare più o meno delle cose.
1: Sì, allora non c'è nulla, come dire, di validamente, di scientificamente validato, però sono tutte tecniche, sono tutti consigli che possono aiutare ad affrontare meglio la notte, prepararsi al periodo notturno e arrivare nelle ore serali con una routine che può aiutare a rilassarsi meglio, può essere un aiuto ad affrontare le ore del riposo in maniera diversa, in maniera molto più efficace. Rinfrescare i locali, evitare alcuni tipi di cibi, soprattutto a cena e dopo cena, nelle giornate più torride. L'allenamento serale, probabilmente ci sono delle persone che comunque per motivi di tempo e di impegni durante il giorno sono portate ed abituate ad allenarsi la sera. Ecco, nelle giornate più calde allenarsi la sera è sconsigliato, proprio per evitare di surriscaldare in un certo senso l'organismo e poi arrivare al momento del sonno con una temperatura troppo alta e non riuscire anche in questo caso a fare in modo che sia il più possibile efficace il riposo notturno. Sono tante piccole cose, al di là dell'aria condizionata, come dicevate prima, che si può accendere, si può mettere a palla per tutta la notte. Ecco, però ci sono dei trucchetti che possono aiutare. La famosa birretta, ecco, per dirne una, la famosa birretta la sera, che è una cosa a cui tanti ambiscono in questo periodo, fresca, ti toglie uno sfizio e ti toglie la sete. Però anche in quel caso, ecco, bisogna ricordarsi che l'alcol è un vasodilatatore, quindi l'alcol potrebbe incrementare o aumentare la temperatura corporea, quindi potrebbe fare l'effetto contrario, quella birretta, farti sentire un po' più caldo invece che un po' più fresco.
0: Beh, naturalmente mi pare di capire che l'unico momento per allenarsi è la mattina. Perché sennò
1: Questo momento, sì, in questo momento diciamo che io sono uno che si allena la mattina all'alba, ma l'ho sempre fatto, però trovo che tante persone che forse non avevano questa abitudine e questa routine la stanno un po' modificando. Le ore della mattina
0: per forza
1: hanno l'oro in bocca, anche dal punto di vista della temperatura e della qualità del tempo che si può dedicare all'allenamento.
0: Allora, va detto anche che poi ci sono molte persone, tu sai meglio di me che ci sono molte persone che hanno un sistema che si autoregola a seconda della propria esistenza, non è che siamo tutti uguali. Quindi c'è sempre il non è vero perché ad esempio io, ecco, il non è vero perché ad esempio io non vale per tutti, quindi sono chiaramente dei consigli generici, per cui se per caso vi trovate meglio ad allenarvi di sera, bere un caffè prima di andare a letto e farvi anche una doccia fredda e poi dormite, buon per voi. In generale
1: assolutamente sì, no, ma questo, per questo dicevo, non c'è nulla di scientificamente, come dire, messo nero su bianco o validato. La routine personale che funziona, ognuno conosce molto bene, spero, mi auguro che ognuno conosca molto bene il proprio organismo e il modo con cui funziona, per cui se ci sono delle accortezze, se ci sono delle piccole azioni da inserire nella routine che forse non rientrano proprio nel decalogo delle migliori dei consigli dati dai medici o dagli esperti, ma per ognuno di noi funzionano, beh, uno deve continuare così, ecco, cioè il caffè no dopo cena, ma ci sono, anche io conosco persone che lo bevono perché aiuta a rilassarsi, a distendersi e probabilmente a tenere quel ritmo circadiano del sonno e della veglia in maniera migliore. Ognuno lo sa, e questo vale anche, secondo me, anche con il caldo e quelle piccole azioni che possiamo fare per supportarlo.
0: Ecco, mi raccomando, e non usate il pigiama d'estate. Allora, una battuta. Allora, io posso soltanto ringraziare il vice direttore di Men's Health, Andrea Guerra. E allora, grazie ancora, buon lavoro, prestissimo e buon sonno.
1: Grazie a voi.
0: A te, grazie.
1: Buona giornata, ciao a tutti.
0: Grazie a te, piccola pausa, ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo e lo faremo con un ultimo ospite con il quale andremo a parlare di questa nuova fase della digitalizzazione italiana. Per cui di come oggi la sfida sia far utilizzare davvero la rete, trasformando l'infrastruttura in servizi per i cittadini, ma non soltanto, tra poco.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Allora, rientriamo in diretta, sono le 10 e 34 minuti. Ricordiamo che dunque, ecco, c'è un'altra notizia che è uscita al Consiglio dei Ministri alle 17.30, in arrivo un intervento ponte sui carburanti per cercare di attenuare i costi, anche perché la situazione, anche per chi è partito, e sono tanti di voi che sono partiti per le vacanze, immaginate uno che ha progettato di fare delle vacanze girando con l'auto per l'Europa, faccio un esempio. Costa il doppio di quello che gli sarebbe costato un anno fa, per esempio. Quindi bisogna cercare di capire come attenuare. Ovviamente qui si parla d'Italia, ma non è soltanto l'Italia che deve intervenire. E poi l'altra notizia di oggi: la nazionale di calcio, Pirlo non è più candidato commissario tecnico e in giornata ci aspettiamo altri colpi di scena. Tra poco invece andremo a parlare con Stefano Mazzitelli, che è il Chief Commercial Officer di Open Fiber, per parlare di questa nuova fase della digitalizzazione italiana. Ma la domanda è: cos'è Open Fiber? È una società di telecomunicazioni che si occupa di fatto del mercato all'ingrosso, solo che diciamo che a differenza degli altri operatori, quindi diciamo TIM, Vodafone, Fastweb, diciamo, ecco, Open Fiber non vende direttamente servizi a noi, quindi ai cittadini. Cosa fa? Costruisce questa che viene chiamata un po' l'autostrada digitale e affitta lo spazio ai vari fornitori di internet. Dunque sarà interessante, anche perché siamo in una fase molto importante, e quindi tra pochissimo andremo a parlare proprio con Stefano Mazzitelli di quella che un po' sono le nuove sfide, di quello che sarà anche un altro tema, per esempio lo switch off del rame, ma anche la concorrenza con altri soggetti come loro. E poi anche il tema legato alla pubblica amministrazione, le imprese, la connettività di base, tutti i temi che naturalmente toccheremo. Allora anche voi avete la possibilità di intervenire. Noi abbiamo sempre questo numero che è il 334 11 11 622. È il tempo di ascoltare una canzone della Dave Matthews Band, Space Between.

0: di nuovo insieme. Allora, siamo nel tratto finale di Summertime, la nostra trasmissione estiva che di fatto oggi vede il via, che poi naturalmente tutto agosto vi terrà compagnia. La Pode Carlo con voi. Vi dicevo prima che con noi ci sarebbe stato, e dunque c'è, Stefano Mazzitelli, Chief Commercial Officer di Open Fiber, con lui andiamo, visto che vi ho raccontato che cos'è Open Fiber. Ben trovato, Stefano Mazzitelli.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Eccoci qua, ho detto
1: radio,
0: prima
1: radio spettatori.
0: Sì, bravo, esatto, è un classico sbagliato. Allora, intanto ho detto prima che Open Fiber è una società di telecomunicazioni che si occupa soprattutto, anzi esclusivamente, del mercato all'ingrosso, quindi il cosiddetto wholesale, no? E che, a differenza degli altri operatori, vende, costruisce un po' l'autostrada digitale e affitta lo spazio ai vari fornitori di internet. È cosetto, giusto?
1: Correttissimo. Per fare un esempio, così per essere più chiari, diciamo, siamo come potrebbe essere una Reti per l'Acea, una Enel distribuzione per la Enel Energia, o la Terna, che sono società che costruiscono per altri operatori che poi offrono i servizi agli utenti. Ecco, noi non fatturiamo gli utenti direttamente.
0: Ecco, no, così almeno lo dico per chi naturalmente conosceva meno, sapeva magari cos'era Open Fiber, ma aveva un po' un'immagine sfocata. Intanto voglio subito andare a così stuzzicare il nostro ospite, perché per anni un po', insomma, il successo di Open Fiber è stato misurato in metri di fibra posati e comuni coperti. Oggi che la rete c'è, diciamo, il vero progetto è il cosiddetto tasso di adozione, che in Italia però fatica ancora a decollare rispetto alla media europea. E quindi mi chiedo quali strategie commerciali state mettendo in atto con operatori che sono partner per convincere l'utente, poi l'utente finale, a spendere di più per una connessione quando molti ritengono ancora sufficiente quella vecchia.
1: È molto giusto quello che lei dice. Intanto, comunque, una premessa di 3 secondi per dire che la rete è quasi completata dal punto di vista degli oneri che abbiamo nei confronti dello Stato. Questo porta l'Italia ormai al livello della media europea di circa il 70% di prenotazione, noi siamo al 72%, la media europea al 77%, e sicuramente nel prossimo anno la superiamo. Quindi comunque questo è un dato importante da dire. Per quanto riguarda l'adozione, ha perfettamente ragione, oggi è uno dei problemi che abbiamo. Se vediamo a livello europeo, i tassi di adozione più forti c'erano la Francia e la Spagna, quasi a livello del 90%, noi soffriamo un pochettino insieme alla Germania. I motivi sono molti, e diciamo che viene un po' da un dato storico, ci sono ancora operatori, noi abbiamo delle linee rame offerte da altri operatori che sono comunque abbastanza efficienti.
0: Un attimo, perché dobbiamo convincere. Abbiamo perso gli ultimi 5 secondi che si sentiva male, stavo dicendo?
1: Dicevo che abbiamo una rete rame che gli altri operatori offrono, molto pervasiva e anche abbastanza efficiente, che non potrà però mai offrire le prestazioni della rete in fibra. Quindi noi stiamo commercialmente convincendo tutti gli operatori a fare una migrazione più accelerata. Guardi, noi distribuiamo dal 3 al 4% del nostro fatturato in incentivi agli operatori di TEL, parlo di tutti, da Iliad, a Team Vodafone, a Fastweb, tutti quanti, per favorire questa migrazione degli utenti dalla fibra, dal rame verso la fibra. Devo dire che se continuiamo commercialmente solo, stiamo notando che il processo sarà molto lungo. Quindi secondo noi c'è bisogno comunque di un intervento dall'alto che possa favorire questo processo. E l'Europa ha già creato un quadro normativo, perché è appena uscito Digital Network Act, che fa riferimento proprio

0: proprio a coloro che sono, insomma, un inglesismo fastidioso,
1: sì.
0: Allora, intanto, la migrazione di tutto il rame alla fibra.
1: Ecco, a proposito di rame, il passaggio dei vecchi cavi in rame, no? Fino alla fibra ottica pura, mm-hmm. è chiaramente fondamentale per la digitalizzazione del nostro paese, dell'Italia. Però i tempi dello spegnimento della rete storica mi sembra di poter dire che siano ancora un po' complessi. E quindi, in che modo questa nuova configurazione del mercato con la nascita di Netco, per esempio penso alla rete di TIM, sta impattando sulla vostra strategia commerciale? Cioè, lei ritiene che in pratica una migrazione forzata e o regolamentata dal rame alla fibra sia l'unica vera chiave così per sbloccare un po' l'adozione di massa di questo sistema?
0: Non so se sarà l'unica, ma sicuramente è importantissima e soprattutto velocizzerà il processo. Perché anche la nuova struttura che è stata creata dallo spin-off, la famosa FiberCop, loro ancora debbono fare compromessi perché hanno una grossa base di esame. E le economici sottostanti favoriscono il mantenimento dello status quo. Noi siamo l'unico operatore il cui valore dell'azienda è nello sviluppo in fibra. Però devo dire che c'è un poco di resistenza da parte del mercato e degli operatori. Quindi secondo noi un'accelerazione che tenga conto anche degli interessi di tutto l'ecosistema, perché poi gli operatori che hanno costruito delle reti rame in qualche modo non possono gettarle a mare. Quindi ci rendiamo conto anche di questo. Il quadro normativo si sta delineando e secondo noi servirà per accelerare il processo da qui al 2035. Prevediamo che una migrazione, non dico forzata, ma agevolata dall'alto, possa essere un fattore essenziale.
1: Stefano Mazzitelli, le devo fare una domanda complessa che interessa chi ha, per esempio, DAZN. Perché avrà forse già capito cosa intendo. Allora, normalmente chi segue DAZN in questi ultimi anni, tenga presente che io ho i parenti in Germania e vedono DAZN, lo vedono perfettamente. Ma questo perché in Germania la rete, diciamo, è sistemata decisamente meglio. In Italia abbiamo portato DAZN, ma senza avere quel tipo di supporto tecnologico che c'era in altri paesi. Quindi che succede? Che Open Fiber si trova a registrare delle impennate di traffico, dati che, se non sbaglio, arrivano dal 31% al 56%, chiaramente si concentrano sulle due ore della partita. Quindi quando milioni di persone richiedono contemporaneamente lo stesso flusso video in diretta, inevitabilmente c'è questo collo di bottiglia, questo crea un problema grosso e l'infrastruttura, mi chiedo se possa essere ottimizzata, perché il problema sta andando avanti ancora, anche se chiaramente non è come 3 anni fa o 2 anni fa, ma certamente il problema resta, considerando che DAZN ha, per esempio, tutta la serie A.
0: No, allora, innanzitutto mi conforterà sapere che c'è un miglioramento, l'ho constatato anche lei, credo, dalla fase iniziale, sì, insomma, sì. Di DAZN c'è stato un sostanziale miglioramento. E faccio presente che questo miglioramento è principalmente dovuto alla rete d'accesso.
1: Aspetti, perché ogni tanto la perdiamo. Ogni tanto lei parla, ma si sente purtroppo, ecco, neanche a farlo apposta sarà la fibra ottica.
0: Adesso
1: meglio, ma ogni tanto succede per 3 secondi, per cui ripeta pure.
0: Allora, dicevo, innanzitutto constatiamo un miglioramento di DAZN.
1: Sì.
0: Sicuramente negli ultimi 3 anni, all'inizio era un po' drammatica la situazione. Questo sicuramente è merito dello sviluppo degli accessi in fibra. Però poi tutto l'ecosistema deve funzionare, cioè la fibra. E l'ecosistema generale non è solo la rete d'accesso, cioè la linea a casa, ma ci devono essere le portanti, le dorsali, che possono supportare questo gigantesco traffico dati, fino al punto di arrivare al fatto che molti dei server di questi operatori che trasmettono i segnali, come fa Sky, possono essere remotizzati nelle varie sedi. Questo deve ottimizzare tutto quanto il processo. Quindi sicuramente la fibra è fattore essenziale. Per arrivare alla perfezione, cioè nessuno potrà vedere più la crescita, tutto l'ecosistema si deve fibrizzare in maniera gigantesca e questo richiederà un po' di tempo. Però quando parlo un po' di tempo stiamo parlando che le ottimizzazioni avverranno in maniera rapidissima. Secondo noi nel giro di 2 anni tutto questo processo sarà completato e l'utente DAZN, che mi pare lei lo sia, potrà stare tranquillo.
1: C'è un'altra questione legata, appunto, come dicevo prima, di eventi come quelli delle partite che creano appunto picchi di traffico, ma c'è un dibattito a livello europeo su quello che viene chiamato il fair share, cioè la richiesta che le grandi piattaforme tech paghino i proprietari delle reti per sostenere i costi di questo traffico extra. La vostra posizione qual è?
0: La mia posizione,
1: sì,
0: direi forse quella di Open Fiber, che questo secondo me è un dibattito lunare, perché le grandi piattaforme sono abilitatori di servizi, quindi le grandi piattaforme fanno sì che le persone acquistino delle reti d'accesso, comprano i servizi dalle società di telecomunicazione che devono essere capaci di farsi remunerare. Quindi secondo noi non debbo il dibattito che questi operatori devono contribuire allo sviluppo delle reti è fallace in assoluto, e tra l'altro è un dibattito prettamente europeo, negli Stati Uniti non c'è nemmeno questo dibattito. Aggiungo che questi operatori stanno comunque investendo tanto sulle loro reti, perché i vari abilitatori, gli hyperscaler cosiddetti, stanno costruendo data center giganteschi nell'Interland milanese, costruiscono delle dorsali in fibra di loro proprietà, quindi stanno investendo dove debbono investire. Però chiedere a loro di andare a remunerare un servizio di trasporto che gli operatori ci fanno remunerare dall'utente finale, la nostra posizione è che non serve. Non è quello uno dei fattori dominanti.
1: Guardi, avrei ancora una domanda, però ce la faccio, giusto perché volevo rendermi conto, perché ovviamente quando si tratta di un tema così complesso è inevitabile che ce ne siano. Però l'ultima questione collegata è al futuro, è legato alla questione del progetto Edge Data Center. Perché la vera svolta tecnologica su cui Open Fiber sta investendo è appunto questo tipo di edge computing. Diciamo che invece di far viaggiare il segnale video da grandi data center distanti, mi pare che state installando dei piccoli server di elaborazione direttamente ai bordi della rete. Per spiegarli in soldoni cosa significa?
0: Allora, questo, quello che succede è che oggi strutturalmente ci sono grandi concentrazioni di data center enormi in aree molto concentrate. Parlo nel caso dell'Italia, il 50% di tutto questo avviene nell'Interland milanese. Oggi questi servizi che si andranno a sviluppare su questi grandi data center, che poi di fatto non sono altro che abilitatori di servizi, richiedono bassa latenza, continuità di servizio, cioè latenza, la velocità con cui il segnale si propaga. Quando questi servizi tipo l'intelligenza artificiale prenderanno ancora più piede, avranno bisogno appunto di fattori di latenza efficientissimi. E questo, anche se la fibra garantisce comunque una latenza a lunga distanza, non sarà più sufficiente. Per cui la remotizzazione di questi spazi, che non, poi la dimensione la detterà il mercato, ma diciamo tendenzialmente più piccoli, che si avvicinano, si approssimano all'utente, gestiscono appunto questo fenomeno: la solidità, la continuità del servizio e la bassa latenza. Questo è un trend, assolutamente macro trend, perché ci saranno dei servizi, faccio un esempio stupido, l'internet delle cose, lei prima parlava di DAZN e l'efficacia del segnale televisivo, con l'edge data center questi problemi andranno a risoluzione e in alcuni casi i servizi non potranno essere sviluppati se non vengono remotizzati le postazioni di accesso ai server, quindi gli edge data center.
1: Chiaro, non a caso c'è appena stato un progetto che è partito con lo Stargate Argentina, no? Non c'è da OpenAI, che insomma, è la società di Sam Altman che sviluppa ChatGPT, che insomma in collaborazione con l'azienda locale Sur Energy, è di fatto un progetto infrastrutturale che tra l'altro è anche molto discusso e che è stato raggiunto con il presidente d'Argentina Milei, e con questo investimento piuttosto importante, anche se si parla di addirittura mettere i data center nello spazio un giorno, anche perché la Terra non sarà più sufficiente da questo punto di vista per raffreddare i circuiti. Devo salutare il nostro ospite, ma i temi, come avete visto, sono tantissimi, e infatti mi sarebbe piaciuto trovarlo e magari lo riavremo ancora, Stefano Mazzitelli, anzi lo avremo senz'altro anche con la prossima stagione, Chief Commercial Officer di Open Fiber. Grazie ancora intanto di essere intervenuto.
0: Grazie a voi, grazie. Molto gentile.
1: Grazie. E allora andiamo avanti, adesso lo facciamo con una canzone di Foo Fighters e poi torneremo da voi con le ultime notizie, ovviamente con le ultime che sono appena accadute. Intanto Meloni e Piantedosi sono adesso in Val di Susa dopo gli assalti dei Notave, vi darò poi altri aggiornamenti. Adesso Foo Fighters.

0: appuntamento di oggi di Summertime, appuntamento che si rinnoverà domani dalle 9 alle 11 con me, l'Apote Carlo, e con Elisa Cabrini in regia. Tra poco ci sarà Manuela Donghi pronta con voi con Next Economy. Voi rimanete con Giornale Radio, adesso invece andiamo all'ascolto di Orso Bruno.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. 1 milione di euro di danni per la furia Notav nei comuni di Chiomonte e di Venaus, lì dove c'è il cantiere del treno alta velocità e dove ormai da anni gli antagonisti, non solo italiani ma provenienti da tutta Europa, amano scontrarsi con le forze dell'ordine e provocare disastri. Ci si chiede come sia possibile che da anni vada avanti questa storia. Beh, la risposta è molto facile, perché questi estremisti, antagonisti, vengono in qualche modo protetti, giustificati o comunque tollerati. Pensate che stavano facendo un festival prima di questo attacco, che peraltro era stato ampiamente annunciato sui social, sui loro profili, un festival che si chiama Alta Felicità, che viene organizzato tutti gli anni, che peraltro in alcune occasioni ha anche ospiti di pregio. Negli anni passati si erano un po' buttati sulla causa ambientalista e avevano raccolto, insomma, dei sostenitori di grande rilievo, persino Greta Thunberg aveva dato un contributo a qualche livello tempo fa. Insomma, sanno tutti dove si ritrovano, che cosa fanno, che tipo di propaganda mandavano avanti, però gli viene concesso di fare questo festival, che peraltro, insomma, ha un giro di soldi non piccolissimo, visto che appunto le persone poi pagano, no, per servirsi di tutto quello che è disponibile nella zona. Evidentemente portano anche qualche introito economico ai territori circostanti, quindi si sta zitti, così come si sta zitti su Ascatasuna, a Torino. Anzi, ci sono addirittura esponenti delle istituzioni che si preoccupano di difendere gli antagonisti di Ascatasuna, che poi sono alcuni di quelli che abbiamo visto più volte dire nelle intercettazioni telefoniche cose abbastanza sgradevoli anche sulle loro presunte cause. E insomma, c'è una parte di mondo della sinistra istituzionale che tollera tutti questi esempi di antagonismo. Un po' ve lo fa perché deve tenersi buona la coscienza, deve far vedere ai vecchi compagni di essere ancora appunto una forza di sinistra, e un po' lo fa per convenienza, perché questi antagonisti qualche voto comunque lo portano, e se anche non lo portassero, beh, sarebbe uguale, perché fanno pesare la loro forza, la loro presenza, anche se magari non ti votano, però te li tieni buoni, non si sa mai. È un po' quello che succede a Bologna, dove ci si stupisce se una piazza, tra l'altro chiamata dal sindaco di sinistra apparentemente moderata, bene, questa piazza poi diventa un terreno di scontro, dove anche lì si contano decine di migliaia di euro di danni. E allora, com'è possibile, di nuovo ci si chiede, che nessuno abbia previsto, no, che sarebbe successo il disastro che è successo a Bologna? Beh, perché appunto gli antagonisti vengono coccolati, in qualche caso finiscono in consiglio comunale, fanno tutta una serie di progetti assieme al comune, insomma hanno agibilità politica, perché c'è una zona grigia, c'è un luogo limaccioso in cui questo antagonismo e appunto la sinistra istituzionale si fondono, si sovrappongono. E sono le stesse zone grigie che sono state rimproverate per anni alla destra, anche se poi, diciamo, la destra radicale di cose del genere non ne fa, di sicuro non va a provocare milioni di danni al TAV, o non fa manifestazioni che sfasciano tutto e provocano anche lì feriti e devastazione. È una, diciamo, forma di compromissione ideologica, di tolleranza che sta lontana dagli sguardi dei giornali, perché nessuno fa grandi inchieste su questo tema, non le fanno di sicuro i grandi talk show, le grandi trasmissioni televisive. Quella è un'area oscura che viene spesso e volentieri trascurata. E poi c'è un altro tema che purtroppo è legato all'attentato di Berlino delle ultime ore, dove un uomo, ovviamente cittadino tedesco però di origini libanesi, già fan dell'ISIS da molto tempo, noto per questo, si lancia con l'auto sulla folla. È successo anche a Modena tempo fa e la dinamica è esattamente la stessa: uno straniero di nuova generazione che si mette a flirtare con l'estremismo islamico e poi fa quello che purtroppo le cronache hanno riportato. Anche lì di nuovo c'è il frutto marcio di una politica progressista, questo tentativo di aprire le frontiere, di integrare chiunque, ecco, diamo la cittadinanza e diverranno tutti esattamente come noi. Ebbene, questo è quello che abbiamo di fronte agli occhi, sono i risultati di queste politiche. Da un lato si tollerano gli estremisti perché in fondo sono compagni che qualche volta sbagliano, e poi dall'altra parte invece si spalancano le frontiere, si pensa che tutte queste minoranze, tutte queste forme di antagonismo andranno d'accordo e si uniranno nella lotta al capitale. Non è così, peraltro ci sono minoranze in conflitto fra loro e ci sono violenti che non hanno alcun interesse a lottare per la democrazia. Erano tutte cose già scritte che purtroppo oggi ci presentano il conto, ed è un conto amaro.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11. E 3 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Apriamo con il caso Fakir. La chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Mentre prosegue l'indagine della procura, Khadija Fakir, sorella del 42enne morto durante l'intervento della polizia, ricalibra le parole dopo quelle urlate in piazza domenica scorsa a poche ore dal decesso del fratello, quando aveva parlato di vendetta.
10: Quella parola non appartiene al mio cuore, non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio, era lo shock di che vede un pezzo della propria vita strappata via in modo incomprensibile. Quello che chiediamo è una cosa, solo giustizia.
8: Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne morto una settimana fa. I presenti erano circa 2000, non si sono registrate tensioni. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti.
9: Notav, ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, quando gli antagonisti hanno attaccato le forze dell'ordine poste a protezione dei cantieri.
8: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, un isolato dall'iconica Space Needle. Lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
9: Il vasto incendio, che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone, è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale. Oggi riunione di crisi a Parigi del presidente Macron con i ministri.
8: Lo sport: Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Come riportato da Sky Sport, tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma sono stati interrotti, e la conferma è arrivata poi direttamente da Pirlo in una serie di storie su Instagram. In precedenza i legali di Pirlo e lo stesso allenatore sui social avevano provato a chiarire la posizione legata alla collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Tuttavia, viste le pressioni politiche, il presidente della FIGC Malagò non ha dato al momento il via libera a procedere. Si tratta di una decisione che potrebbe portare alla fine prematura anche del lavoro di Maldini e Leonardo in FIGC.
9: È tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
14: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
15: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
16: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
17: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
18: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Buongiorno, eccomi con voi, 11.08, un minutino di ritardo rispetto al solito, ma non temete, perché Next Economy arriva con me, Emanuela Donghi, e ci siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare, fino alle 13, il nostro solito orario. Con me oggi Samuele Campochiaro. Buongiorno Samuele, pronti a iniziare non solo la giornata ma questa settimana, che è l'ultima di luglio peraltro, ed è, al di là delle temperature che ci siamo portati appresso in questo periodo, una settimana ancora calda sul fronte finanziario. Tra poco vi faccio un po' riepilogo di quello che ci attendiamo nel corso di questa settimana. Fed, utili di diverse società tecnologiche, le borse oggi sono partite positive perché pare che ci possa essere nuovamente un tono più disteso tra America e Iran. Sono almeno stati fermati per ora gli attacchi nello stretto di Hormuz. Insomma, il petrolio è sceso di quasi il 5% questa mattina, quindi con il discorso energia e shock energetico un po' ridimensionato. Tra poco partiremo un po' da qui, poi vi racconto cosa succede nei prossimi slot appunto di Next Economy. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622, potete usarlo per salutarci, per mandarci messaggi scritti e vocali. Saluto anche Daniela Vindigni, che è pronta a collegarci con i nostri ospiti tra pochissimo, e ringrazio anche tutto il team di Giornale Radio, chi lavora dietro le quinte per garantirci questa ottima musica. E partiamo con la prima canzone che ci riguarda oggi, Blink 182, One More Time.
20: Strangers

Ancora buongiorno, 11:12, lunedì 27 luglio 2026, l'ultima settimana di luglio per analizzare un po' quello che succede a livello economico finanziario. Io sono Manuela Donghi, ancora benvenuti su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp che potete utilizzare per mandare messaggi vari, come quello di Gabriele da Milano, che saluto subito anch'io. Ciao Manuela, regia e redazione, buon inizio di settimana. Allora, le borse hanno iniziato, le borse europee, ma non solo, hanno iniziato la settimana sotto una buona stella, perché nelle ultime ore, nel fine settimana, per fortuna, insomma, di solito e a volte il fine settimana ci porta notizie non propriamente positive, ma sono arrivati dei toni, almeno un respiro di toni più distesi tra America e Iran. Insomma, sono stati interrotti gli attacchi nello stretto di Hormuz e quindi la guerra in Medio Oriente forse entra in una nuova fase, speriamo, no? Quella che avrebbe dovuto proseguire prima che poi gli attacchi riprendessero. Intanto il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se poi Teheran ha dichiarato questo, cioè di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione, dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso a loro volta i raid sul paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca, il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra, so che ne ha parlato anche il collega Lapo De Carlo che mi ha preceduta. I 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata operazioni all'estero. Comunque, perché, ecco, non appena sono arrivati questi toni un po' più distesi, queste notizie un po' più confortanti sulla discorso rapporti America e Iran, si è parlato di una carenza di scorte di munizioni, ma il presidente americano nega che la riduzione delle scorte sia un problema nell'ambito proprio della guerra contro l'Iran e ha detto: disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno. Questo è quanto ha dichiarato al Wall Street Journal. Intanto, appunto, comunque i moniti continuano. Come detto, oggi ci sarà questo importante appuntamento alla Casa Bianca con Netanyahu, ma insomma, cos'è accaduto non appena questi toni migliori si sono fatti sentire? Il prezzo del petrolio è calato questa mattina di oltre il 4% proprio sui mercati asiatici e quindi c'è maggiore fiducia anche da parte delle borse. Infatti volevo vedere con voi subito cosa sta accadendo anche in Europa. Guardiamo i grafici in tempo reale come sempre facciamo, abbiamo dei listini positivi, quindi una settimana iniziata in modo brillante almeno per ora, stiamo dicendo questo alle 11:15, il FTSE MIB a 52.128 punti, è rialzo dello 0,63, il DAX di Francoforte guadagna quasi 2 punti percentuali, o meglio un punto percentuale e mezzo, più 1,58 a 25.488 punti, il FTSE 100 è rialzo dello 0,46, il CAC di Parigi dello 0,64 e l'IBEX di Madrid dell'1,24%. Altre notizie importanti della settimana, attenzione perché arriveranno gli utili di diverse società tecnologiche a mega capitalizzazione, le famose trimestrali delle big tech, e metteranno alla prova indubbiamente la capacità della spesa sull'intelligenza artificiale di continuare a sostenere queste elevate valutazioni azionarie di cui abbiamo parlato spessissimo. E poi mercoledì la riunione della Fed, quindi per intenderci Amazon, Meta, Microsoft, ecco, questi presenteranno nella settimana i loro conti. E poi mercoledì la riunione della Fed. Nelle ultime ore si era fatta più pressante la convinzione che Kevin Warsh possa rialzare i tassi di interesse, alzare i tassi di interesse, perché non l'ha ancora fatto. Il mercato diciamo indicava questa possibilità per il 36%, ma attenzione, era legata al rischio di aumento dell'inflazione proprio per la ripresa degli attacchi in Medio Oriente. Ora la situazione è cambiata, vedremo per quanto, e quindi potrebbe anche essere che poi la visione del mercato cambi. Comunque tra poco inizieremo a parlare di tutto questo con il primo ospite. Ci sono altre notizie che voglio darvi, quindi queste sono solo alcune. Oggi è una giornata veramente molto intensa, come spesso accade a inizio settimana. Allora, mentre raggiungiamo il nostro primo ospite che ci aiuterà a comprendere di più dei mercati, ascoltiamo la prossima canzone, la canzone di Malcolm Todd, Difficult Love. Break.

0: E allora buongiorno anche a Giancarlo da Cuggiono, al 334 11 11 622. Arrivano i vostri saluti e vi ringrazio perché mi tengono compagnia, così come spero di tenere io compagnia a voi in questo lunedì. Lunedì è sempre difficile, però dai, siamo a luglio, probabilmente molti di voi sono quasi in partenza, anzi fatecelo sapere. Allora Giancarlo da Cuggiono scrive: buongiorno Manuela, buon inizio di settimana. Ma le cripto di Trump e consorte, effettivamente non se n'è più parlato, così come non si è più parlato del fatto, ricorderete, che Donald Trump aveva detto che gli Stati Uniti sarebbero diventati la patria del Bitcoin, e quindi quando lui è arrivato alla Casa Bianca aveva dato davvero un impulso pazzesco al mercato delle criptovalute. Però poi, ecco, diciamo che la situazione è molto cambiata. Trump con i dazi e poi con la guerra in Medio Oriente, adesso peraltro sul fronte, diciamo così, più tech e social, aveva detto che dal 1 agosto venderà a chi li vorrà in anticipo i suoi post su Truth, il suo social media, no? Questa è... Vabbè, insomma, Dario Baudo, buongiorno, saluto il mio ospite, economista, esperto di finanza comportamentale, ben trovato, buongiorno.
1: Cioè, con tutte le cose
0: che sono... con tutte le cose che sono successe, che Trump dice, effettivamente questo tema delle cripto è stato un po' accantonato, no? Ci sono novità? No, non lo so, magari lei ne ha.
1: No, semplicemente sta continuando a fare un sacco di soldi.
0: Quindi, vabbè.
1: Diciamo che non ha alcun interesse, al netto, insomma, del narcisismo, di far sapere questo in questo momento. Ci sono altre sicuramente preoccupazioni, perché basti pensare alla voce che gira, che peraltro trova conferme, insomma, in ambienti non economici ma di specialisti del settore, cioè il fatto che il rallentamento, in qualche modo questo apparente interesse ad avviare un processo di pace, nasca dal fatto che hanno esaurito le scorte di missili Patriot. Quindi questo potrebbe essere effettivamente una delle spiegazioni.
0: Lui dice di no, però, no? Baudo ha detto che non è vero, che ne hanno più di chiunque altro. Lo so. Però questa è la notizia del giorno.
1: Se avesse conosciuto Trump, avrebbe intitolato Trampocchio anziché Pinocchio. Quindi no,
0: non mi dispiace per niente, Baudo, grazie per questo nuovo termine che possiamo prendere con noi. Esatto, depositi il copyright, perché probabilmente piace non solo a me ma a tanti altri. Sì, no, è chiaro che poi, ecco, diciamo che questi continui stop and go che Trump ci ha abituato su più temi, però sul fronte del conflitto chiaramente fanno poi pensare che ci sia altro sotto, come stava giustamente dicendo lei. Questa è una delle ipotesi, appunto.
1: Allora, volendo fare un'analisi che prescinde un po' poi da quelle che possono essere le battute, questo è sicuramente un dato di fatto, cioè che ci sia una carenza di missili Patriot. Questo obiettivamente è stato riscontrato da più fonti, quindi il problema effettivamente esiste. Il problema esiste e lui in questo momento è impantanato, perché avrà sicuramente osservato, come gli ascoltatori, che si è riaffacciata l'ipotesi di un utilizzo delle truppe di terra. Io lo ritengo piuttosto improbabile, nel senso che già 4 cadaveri che sono rientrati negli Stati Uniti hanno creato quello che è normalmente, insomma, per l'opinione pubblica americana, un grosso senso di disagio. E non dimentichiamoci mai, lo sottolineiamo ogni qualvolta abbiamo occasione di sentirci, che ci sono queste elezioni in interno che incombono, in occasione delle quali si potrà inventare di tutto. Basti pensare all'evento ufficiale dei giorni scorsi, in cui ha detto che si candiderà per la quarta volta. Però, tornando a noi, questa potrebbe essere una fase in cui in effetti gli Stati Uniti ed Israele hanno interesse a rallentare un po', semplicemente per ricostituire le scorte, direi in termini proprio brutali. Quindi questo ovviamente dà anche una boccata d'ossigeno alle analisi che si fanno sulle spinte inflazionistiche. Tutti, appunto, lei diceva prima del mio intervento che in qualche modo si è forse ridimensionata l'attesa di primo rialzo del costo del denaro da parte della Banca Centrale Americana.
0: Il
1: mercato, diciamo che se lo aspetta tutto sommato per settembre. E anzi
0: non però mercoledì io, mercoledì no, ok,
1: no, secondo me mercoledì potrebbe essere prematuro, è più probabile settembre. Cioè, onestamente, mercoledì rimarrei stupito, anche perché comunque si è appena insediato, in qualche modo ha il fiato sul collo di Trump, che come ben sappiamo è contro l'aumento dei tassi. Che ci sia necessità di un aumento dei tassi, questo obiettivamente è un dato di fatto. Che lo possa fare, certo, ad agosto lo ritengo meno probabile. Settembre,
0: sì, il mercato nelle ultime ore, il mercato nelle ultime ore ha aumentato, sì, questa possibilità, ma perché? Perché sì, ovviamente con la ripresa, no, degli attacchi nello stretto di Hormuz, esatto, c'era più rischio. Ecco, adesso potrebbe essere cambiato nuovamente lo scenario. Abbiamo visto per esempio anche il petrolio, così ci agganciamo anche questo, che è subito stamattina ha perso quasi il 5% sui mercati asiatici.
1: Esatto, però bisogna ricordare che la settimana scorsa, con due petroliere che sono state bombardate, in un giorno è salito del 7. Quindi certo, è un momento in cui c'è una volatilità incredibile sul petrolio, sui prezzi del petrolio. Anche questo è abbastanza normale. Diciamo che questo può fare la gioia un po' dei trader, ma diciamo che il quadro complessivo non cambia, nel senso che un asset manager, la volatilità di queste settimane, di questi mesi, di quelli a venire sul petrolio, la sta già scontando, ha creato delle coperture, quindi è un non problema per un asset manager. È una notizia che ci accompagna nel bene e nel male ormai da settimane, ma ancora non c'è, diciamo, uno scenario per cui si possa dire con assoluta chiarezza il petrolio è destinato a correggere per X tempo piuttosto che a riprendere la sua crescita per X tempo. È una fase interlocutoria. Abbiamo, lei accennava, la prossima settimana, peraltro una settimana interessantissima, peraltro la prima di agosto, questa settimana sì, è interessantissima
0: a cavallo tra luglio e agosto, esatto.
1: Escono mercoledì le trimestrali Microsoft e Meta, giovedì Apple ed Amazon, quindi unito alle due riunioni, quella della Fed e quella della BCE, insomma una settimana che racconterà molto. Dopodiché bisogna vedere anche.
0: Dopodiché si va in vacanza agosto, preannuncia un agosto decisamente inconsueto quest'anno, secondo lei, Baudo?
1: Allora,
0: fermo restando che siamo nell'ambito delle ipotesi, però.
1: Esatto. Sì. C'è un detto americano che recita sell in May and go away, cioè vendi a maggio.
0: Sì, l'abbiamo ribadito migliaia di volte, certo.
1: Esatto, quest'anno forse più che mai, soprattutto per chi vive con una certa apprensione, emotività, la volatilità, allora sarà a mio giudizio un mese un po' particolare, diverso dal solito, nel senso che non andranno in vacanza né Netanyahu né Trump né i vertici iraniani, si proseguirà. E non dimentichiamoci comunque il conflitto che c'è sempre fra Russia e Ucraina, che ogni tanto diciamo accantoniamo, anche perché insomma non è piacevole pensare che abbiamo la guerra nel nostro continente, però anche quella è un'incognita non banale. Lo stesso Zelensky ha detto che ha bombardato le petroliere che stavano portando in realtà approvvigionamenti all'Iran, quindi è uno scenario molto più
0: vasto. E poi c'è anche il tema più decisionale dell'Unione Europea. È stato approvato un nuovo pacchetto di sanzioni, peraltro insomma anche in modo, diciamo che è stata un po' controversa questa approvazione, cioè negoziati caotici, sì, che hanno anche rischiato di far saltare l'intero pacchetto. La Grecia per esempio ha ottenuto una deroga che le consente di continuare a trasportare il gas naturale liquefatto verso clienti extra Unione Europea, quindi c'è anche proprio una certa, al di là poi del tema più militare e del conflitto sul campo, però anche un po' forse una certa stanchezza economica, no, di questa guerra che sembra veramente non arrivare a un punto fermo, ecco Baudo.
1: Sono assolutamente d'accordo con lei. In ogni occasione in cui c'è da parlare di sanzioni da prendere, la cui efficacia comincio a domandarmi quale possa essere, visto quello che sta succedendo, c'è sempre l'eccezione, c'è sempre chi chiede la deroga e via discorrendo. Tutto questo non favorisce l'Europa, è un tema che noi sottolineiamo spesso. Il vero problema dell'Europa da tanti anni a questa parte, ma ancora di più con lo scenario geopolitico che stiamo vivendo, è la mancanza di coesione. La mancanza di coesione non ci sta favorendo e continua a indebolirci. E fin tanto che non si entrerà nell'ordine di idee, ed è il passaggio più difficile ovviamente, che bisogna essere un fronte comune, noi siamo destinati sempre a veder peggiorare la situazione. Anche lo scenario economico in generale di cui stiamo parlando, uno scenario che non vede poi così ben messa l'Unione Europea rispetto ai competitor degli altri, certo, diciamo, delle altre aree. Ed è un peccato, perché proprio la settimana scorsa, in occasione di un convegno, presentavo i dati del Fondo Monetario Internazionale sui PIL dei principali paesi del mondo. Sì. Teoricamente sì, l'Unione Europea sarebbe la terza economia al mondo dopo Stati Uniti e Cina, ma è assolutamente finto, perché è una somma di numeri che non ha alcun significato. La verità è che poi la terza economia, se togliamo questo artificio contabile, è la Germania, con tutte le criticità che seguono, con un'India che incombe. Ora, se noi vogliamo riuscire a mantenere un ruolo, una centralità da un punto di vista sia politico che economico, è indispensabile che si entri nella logica delle idee, che non ci può essere più la logica del io guardo il mio orticello, tu guardi il tuo, ma bisogna veramente far fronte comune, perché in quel caso lì sarebbe, le carte cambierebbero totalmente, perché è la terza economia reale a quel punto che si siede al tavolo, che può dettare l'agenda, può stabilire come cambiare anche gli equilibri, perché non dimentichiamoci, adesso Trump di recente ha ritirato fuori.
0: Sì, dobbiamo
1: dazi.
0: Chiudere, Baudo. Le chiedo di andare verso conclusione, ma la faccio terminare,
1: no,
0: prego.
1: Ero arrivato in realtà alla conclusione.
0: Sì.
1: Quindi la partita la giochiamo in quello, come Unione Europea. Vediamo che
0: certo,
1: cosa succede questa settimana.
0: No.
1: Sarà molto molto interessante, perché certo, si potrebbe delineare un quadro che, diciamo, potrà influenzare.
0: Sì, sì, sì, ha ragione, ha ragione. L'ultima settimana a cavallo proprio tra luglio e agosto potrebbe portarci questo, non a caso anche per tutto quello che Baudo ci ha spiegato. Grazie mille all'economista esperto di finanza comportamentale che spesso è con noi e che ringrazio per il contributo di valore. Allora, separiamoci per una breve pausa, poi altre notizie non abbiamo mica terminato, anzi ce ne sono molte altre. Tra poco ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
9: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
8: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 11 e 33 minuti.
11: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbo.
0: Sono le 11.33 minuti, allora eccomi qui con voi. Abbiamo cominciato poco dopo le 11 con gli aggiornamenti sui mercati e gli aggiornamenti sul fronte geopolitico con la guerra in Medio Oriente che ha visto questa sospensione di attacchi tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, e a livello poi finanziario il petrolio che è sceso di quasi il 5% stamattina sui mercati asiatici. La scorsa settimana in realtà era aumentato del 7%, chiaramente, perché invece la tensione era molto alta. A proposito di questo, oggi il Consiglio dei Ministri, il nostro governo con il Consiglio dei Ministri, dovrebbe intervenire proprio contro il caro prezzi, dovrebbe varare un intervento contro il caro carburante, in particolare per il costo del gasolio, perché il gasolio è vicino al record di marzo 2022. Che ne dite? Siete in giro? Mi fate sapere come vedete i prezzi. Effettivamente, vabbè, insomma, si sa che si erano rialzati, ne abbiamo parlato anche con esperti, però se volete dirci la vostra, 334 11 11 622. E tra poco altre notizie, e poi tra poco ci buttiamo decisamente sul tema economia reale, perché andremo a capire un po' cosa sta succedendo sui nostri territori. Intanto, cara regia, facciamo partire la prossima canzone, la canzone di Ava Max, Wet Hot American Dream. Tutto ci riporta all'America, guardate un po', Trump e mica Trump, vabbè, del resto quando parliamo di finanza e di mercati.

fa del petrolio e in generale, vabbè, che ci porta al tema dei carburanti, perché oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe intervenire contro il caro prezzi, dovrebbe varare un intervento proprio contro il caro carburante, in particolare, lo dicevo, per il costo del gasolio. Il gasolio è vicino al record storico di marzo 2022. Intanto il petrolio però poco fa alle 11:30 era $82.85, questa mattina ha visto un calo del 5% proprio in seguito a questi annunci del fine settimana nei quali abbiamo saputo, insomma, che sono stati fermati gli attacchi tra America e Iran nello stretto di Hormuz. E intanto uno sguardo anche al prezzo dell'oro, che prosegue in questo movimento di recupero sui mercati internazionali, perché ha messo a segno un rialzo di circa l'1,8% la scorsa settimana e ha superato i $4.100. Questo perché? Perché è una risposta alla debolezza del dollaro e ha offerto dei segnali di speranza anche in vista della riunione della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana. Prima ne abbiamo parlato, mercoledì, insomma, uno degli eventi finanziari della settimana è questo. Mercoledì la Banca Centrale Americana si riunirà. Allora, le attese sono per una situazione di tassi invariati, no? Poi chiaramente l'osservazione principale sarà sulle previsioni future che

target e quindi il mercato aveva cominciato un po' a mettere in conto un rialzo dei tassi. Adesso vedremo, insomma, probabilmente, come ci diceva anche il mio primo ospite, è più probabile pensare che se la situazione non dovesse terminare, intendo dire Medio Oriente, Walsh possa a settembre rialzare i tassi, ma vedremo. Mercoledì sicuramente ci sarà molta attesa per questo ed è la seconda riunione a guida di Kevin Walsh. Quindi il metallo prezioso, dicevamo, l'oro, che la settimana scorsa aveva iniziato con toni cauti, ha poi testato questo massimo di $4,118.75 per poi assestarsi a $4,091 l'oncia. Abbiamo un rialzo, quindi un vantaggio, come dicevamo poco fa, dell'1,8%. Dicevamo appunto la debolezza del dollaro, un dollar index che ha ceduto e che cede lo 0,2% a 101,09, e insomma un mese di luglio sicuramente un po' interlocutorio per la valuta americana. Gli ultimi movimenti di valute e oro sono stati motivati dalla de-escalation del conflitto in Medio Oriente, quindi con questa sospensione degli attacchi militari e con la ripresa degli sforzi diplomatici dei mediatori dell'Oman a favore di nuovo accordo per lo stretto di Hormuz, hanno portato, come dicevamo, a una discesa del prezzo del petrolio del 5-6% in realtà, no? Già da questa mattina sui mercati asiatici hanno allentato le tensioni sul livello generale dei prezzi. E questo, ecco, torniamo con un circolo alla notizia di prima, cioè che è una buona notizia in vista della riunione della Fed, quindi vedremo. Allora, altro tema, un altro dato macroeconomico importante che voglio fornirvi tra le notizie di oggi è quello che riguarda la Germania, perché erano attesi i nuovi dati IFO, cioè i nuovi dati dell'indice IFO, che misura il clima di fiducia e il sentiment delle imprese in Germania. Beh, le aziende tedesche sono risultate meno pessimiste, perché a luglio è salito l'indice a 86,6 punti. Nel precedente mese di giugno, quindi il mese scorso, viene fatta la rilevazione ogni mese, l'indice si era attestato su 85,7 punti e il risultato di luglio, quello di oggi, 86,6, batte le attese che indicavano per il mese in corso un dato di 85,7. Quindi, nonostante la situazione incerta nel Golfo Persico, le aziende sono risultate meno pessimiste. Però bisogna anche dire che, pur avendo recuperato terreno, questo indice rimane a un livello debole, perché è crollato proprio letteralmente in seguito allo scoppio della guerra in Iran. Chiaramente, quando ci sono situazioni incerte, lo sappiamo che il sentiment va a deteriorarsi, perché ci sono meno prospettive rose e certe più che rose, perché almeno se si sa quello che succede, le imprese possono agire di conseguenza. Se non si sa cosa succede e questa incertezza permane per diversi mesi, beh, ancora meno le imprese possono creare, no, una pianificazione di business, e quindi restano ferme. Però insomma, questo indice oggi ci dimostra che forse un po' di fiducia è tornata. Tra poco, ecco, tanto per stare in tema di attività, imprese, attività commerciali, tra poco ci collegheremo con Confcommercio, perché insomma ho davanti agli occhi alcuni dati che riguardano i negozi di casa nostra in Italia, e ci sono state molte chiusure nell'ultimo periodo. Però ecco, vedremo anche le attività più colpite, però i consumi cambiano volto e quindi sarà interessante anche capire in che modo. Mi raccomando, sempre con voi il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Train, drive by e torno.

0: mentre qui si ballicchia un po', dai, ci sta, il 27 luglio e questa canzone nota, insomma, non ha bisogno di molte presentazioni, comunque, insomma, che abbiamo riproposto, Train Drive By su Giornale Radio, ci fa entrare un po' in un mood estivo. E mentre ascoltiamo la nostra musica e torniamo in studio, cerchiamo di capire adesso come i consumi stiano cambiando volto, perché abbiamo qualche dato a disposizione per fare una valutazione. Allora, negli ultimi 7 anni il commercio al dettaglio italiano ha cambiato volto con una rapidità che forse sorprende persino chi lo osserva da vicino. Abbiamo quasi 100.000 negozi in meno, un tessuto commerciale che si assottiglia, alcuni segmenti, dagli ambulanti ai piccoli alimentari di quartiere, che arretrano, fino ad arrivare purtroppo a farci ragionare sulla desertificazione urbana. Però nello stesso arco di tempo il fatturato complessivo del retail è cresciuto di oltre il 25% ed è stato trainato da format, potremmo dire, un po' più strutturati, più grandi, più efficienti. Insomma, un'Italia che chiude delle serrande, però aumenta dei volumi, che perde prossimità, però guadagna concentrazione, vede per esempio i discount raddoppiare il giro d'affari, l'e-commerce che diventa ed è diventato molto probabilmente un canale stabile. Insomma, cerchiamo di capire come la forma tradizionale, no, di tutto questo non sia più quella che conosciamo, abbiamo sempre conosciuto. C'è una metamorfosi, capiamolo naturalmente non da soli, ma con Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio. Benvenuto e bentornato, Bella, grazie.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Insomma, metamorfosi forse è troppo, non lo so, non so se riusciamo a trovare un'altra parola, però ecco, ci sono dei dati che, così, se non vengono analizzati, sì, per questo l'ho chiamata, potrebbero sembrare un po' ambigui, no? Allora, che sì, cosa sta succedendo? Come sta evolvendo la situazione, Bella?
1: Sì, è un tema estremamente complicato, quindi bisogna, come dire, porgerlo e trattarlo con una certa umiltà. Non è che abbiamo capito tutto. Giustamente lei diceva che c'è sotto insomma una contraddizione tra il fatto che si riduce, c'è una rarefazione del commercio tradizionale e al contempo c'è un irrobustimento della struttura societaria. Per esempio, abbiamo le società di capitali che nel commercio al dettaglio sono cresciute di oltre 5 punti negli ultimi anni, di oltre 10 negli ultimi 15 anni, quindi si va verso un commercio più solido. Ci dobbiamo togliere dalla testa il commercio di 30 anni fa, di 40 anni fa, è una cosa diversa. Uh-huh. Però anticipo, certo, che è questa doppia evidenza empirica di una riduzione del numero di negozi che in molte città italiane, come abbiamo già detto anche in questa bella trasmissione, concretizza la desertificazione, oltre che a un generico rischio di desertificazione in tante città, abbiamo molte aree che soffrono questa desertificazione. Dall'altra parte, appunto, abbiamo detto questa maggiore forza e questo conduce al rischio, noi l'abbiamo letto così, che lì dove il commercio c'è è più prospero e più vitale, lì dove il commercio già non c'è o sta scomparendo non rivivrà, a meno che non mettiamo in campo delle politiche anche insieme alle istituzioni locali per una rigenerazione, per farlo rivivere, se no non rivivrà. Dove c'è ci sarà, dove non c'è non ci sarà, e noi questo forse come cittadini e quindi anche come istituzioni non possiamo accettarlo tranquillamente.
0: Ma questo, ecco, infatti la mia domanda successiva sarebbe stata proprio questa, ma mi ha già risposto, ma così ci dà, possiamo anche andare oltre, cioè il tema della desertificazione commerciale, quanto per esempio è legato al fatto, un altro elemento che ho messo subito sul tavolo, che l'e-commerce ormai è diventato un canale stabile, no, di acquisto, e quindi comunque vede chiaramente, cioè i due dati, io li metto necessariamente un po' accanto, magari poi non è detto che sia così, no? Quanto uno sta distruggendo l'altro, non so, adesso no, senza essere catastrofista ovviamente, sì.
1: No, certo. Allora, qui i numeri semplici dicono che negli ultimi 10 anni, io faccio riferimento alle vendite al dettaglio dal 2015, cioè da quando ci sono i dati, dal 2015 il fatturato dell'e-commerce è triplicato, il fatturato delle piccole superfici è rimasto costante. I consumi nel complesso sono rimasti, i consumi di beni sono rimasti quelli, quindi il risultato è semplicemente che se la torta rimane uguale, e le fette che vanno al commercio elettronico o alla grandissima distribuzione crescono, è chiaro che poi i negozi piccoli, quelli che innervano la nostra città, devono chiudere. D'altra parte non si può mai al mondo demonizzare il commercio al dettaglio, perché sarebbe come dire accusare 3-4 miliardi di persone che ogni giorno lo utilizzano, e lo utilizzano perché evidentemente conviene. Inoltre bisogna dire che il commercio elettronico aiuta in molti casi anche le piccole imprese.
0: Ah, certo. No, noi parliamo sempre che utilizzano anche quel canale, no? Che utilizzano anche quel canale,
1: forza,
0: certamente.
1: Per forza, perché se non utilizzano quel canale le chiusure sarebbero state non 100.000 ma 200.000 negli ultimi 7 anni. Quindi comunque dobbiamo accettarlo, diciamo così, la realtà non possiamo modificarla per farla tornare con i nostri desiderata dal punto di vista, così, con i nostri nobili obiettivi. La realtà è questa. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna gestire la pluralità di formati dove il consumatore è sempre sovrano e decide lui, e l'offerta si deve aggiustare con un po' di contributo delle istituzioni nei piani di rigenerazione urbana. Vorrei dare però qualche numero, perché mi sono buttato subito sulla desertificazione.
0: Come no, certo.
1: Aveva segnalato il fatto che il commercio, diciamo, è robusto e vitale. Guardi, io nel lunghissimo periodo, negli ultimi 30 anni, che poi è anche il messaggio di questo primo rapporto sul commercio che abbiamo fatto all'ufficio studi, negli ultimi 30 anni il valore aggiunto per addetto in termini di unità standard, quindi a tempo pieno, il valore aggiunto per addetto a tempo pieno, il commercio in grosso più dettaglio, è cresciuto del 61%, il totale economia dell'8,7%. Questo 8,7% è quello che poi testimonia la stagnazione del nostro paese, i salari che sono cresciuti niente rispetto a più 50% degli Stati Uniti o più 30% della Francia o della Germania. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso, questa crisi di produttività non ce l'ha avuta, perché si sta ristrutturando e sta cercando di sopravvivere. Lo guardiamo, per fare un esempio terra terra, da abbigliamento e calzature. Abbigliamento e calzature è un settore fortemente in crisi e che perde oltre il 20% di negozi, però i negozi che rimangono sono un po' più grandi, hanno più addetti, hanno più metri quadrati, quindi anche lì, anche nelle situazioni di massima difficoltà, c'è una reazione vitale da parte dell'imprenditoria, anche in franchising per esempio, rispetto alle difficoltà della situazione economica generale, che poi il commercio risponde,
0: sì,
1: ai consumi,
0: certo,
1: il consumo risponde alla reddito, il reddito risponde alla crescita complessiva,
0: certo.
1: Okay? Quindi quello che dobbiamo valorizzare, al di là delle lamentele sulla desertificazione, è la potenziale vitalità di un settore che invece ha una stampa, diciamo, ha un sistema mediatico che lo tratta un po' male. Il commercio ci sembra fatto di gente che non innova, di gente che paga salari bassi, il nero, eccetera eccetera. Non è così, c'è una capacità imprenditoriale che dobbiamo valorizzare insieme alle istituzioni per contrastare la desertificazione.
0: Senta, altro tema, poi in chiusura proprio ho una domanda che racchiude un po' tutto quello che lei ci ha detto. Beh, l'altro tema per esempio riguarda i discount, no? L'ho detto prima, boom impressionante,
1: sì.
0: Un fatturato addirittura più che raddoppiato. E le chiedo, Bella, cosa racconta questo successo? Cioè, è solo una risposta alla pressione dei prezzi o è diventato appunto un modo diverso di intendere la spesa? Perché poi dicevamo, no, i consumi cambiano volto, che qui dove ci posizioniamo secondo voi?
1: I discount rispondevano, diciamo, un problema di redditi stagnanti, ma quello è stato solo l'impulso, è stato solo la scusa. Oggi i discount sono una formula innovativa che intercetta le esigenze dei consumatori, attenzione, non dei consumatori poveri, di tutti i consumatori. Una volta si diceva che i consumatori poveri ai consumatori poveri piacciono i prezzi bassi, i consumatori ricchi li adorano. Non è un problema di avere pochi soldi per andare al discount, è un problema che se io so che al discount trovo dei prodotti validi con controllo di qualità a prezzi più bassi, quelli li compro lì e poi vado da un'altra parte nel piccolo negozio a comprare le cose di fascia alta o altro. Quindi
0: dobbiamo essere contenti di questa
1: innovazione, no? Perché è una cosa che se è cresciuto, non è che è cresciuto il fatturato di volte il 101% negli ultimi 7 anni, non è che sia cresciuto così perché siamo poveri, dobbiamo andare da loro, perché i consumatori ne hanno visto la capacità innovativa, la soluzione in termini
0: ha ragione,
1: di forma informatica è positiva.
0: Sono d'accordo. Glielo sto dicendo da cittadina, che sono d'accordo, non da da lei che comunque guarda i dati come li può guardare lei, bella, è vero, perché è cambiato proprio la mentalità, come ha detto, magari si va al discount per fare delle scorte, no, di cose che ci possiamo tenere a casa, e invece poi magari giornalmente andiamo a prendere le cose più fresche o quelle che perché siamo abituati ad acquistare in altri punti vendita per differenziare insomma in qualche modo anche la spesa. Ma ecco, abbiamo quindi questa rete distributiva che forse è meno numerosa ma pare più strutturata, è questa un po' il cambiamento a cui ci troviamo di fronte, bella?
1: Certo, anche perché la demografia è cambiata, i consumi sono cambiati, deve cambiare per forza anche la rete distributiva, c'è poco da fare. I mobili, gli elettrodomestici, ferramenta, le edicole. Queste purtroppo sono tipologie di vendita che devono finire da qualche altra parte e stanno finendo da qualche altra parte, non ci sono più nelle nostre città. Però a fronte del fatto che non ci sono i mobili, ci sono le grandi superfici specializzate fuori dalle città che vendono questi prodotti. Noi teniamo conto che l'Italia è cambiata dal punto di vista proprio demografico. Abbiamo 5 milioni di giovani in meno, abbiamo le persone 5 milioni e oltre di persone che vivono sole rispetto al 1995 nel 2025. Quindi per esempio, quando vediamo che l'ipermercato arretra un po', diventa più piccolo, stiamo vedendo una risposta corretta della grande distribuzione al cambiamento demografico. Questa cosa l'abbiamo vista anche prima in Francia, no? Lei ricorda che a un certo punto c'erano le grandissime superfici, no? Ma quando la famiglia diventa più piccola, siamo passati da 2,7 a 2,2 numero medio di componenti familiari, e quando la famiglia diventa più piccola non c'è forse più bisogno di una spesa gigantesca che viene fatta una volta al mese, una volta due settimane.
0: Ma poi non c'è, guardi, dico questa cosa visto che stiamo in tema di vacanze, non so poi se risponda agli stessi cambiamenti. Come una volta si facevano le vacanzone lunghe, adesso non si fanno più, una volta si faceva la spesona del sabato del fine settimana, adesso invece è cambiato. Poi chiaramente, come dice lei, se c'è un'esigenza familiare, no, di famiglie numerose, è diversa l'organizzazione che sta alla base, ma non siamo più abituati come una volta a fare la spesa appunto del sabato, mi viene da definirla così. Senta bella, allora siamo in chiusura, non so se vuole in 30 secondi fare un'ultima battuta e poi la saluto e la ringrazio.
1: L'ultima battuta è questa: chiamiamo in causa i piani di rigenerazione urbana. Pensiamo un attimo alle città dove la desertificazione in alcune situazioni è brutta. La desertificazione è insopportabile perché ci perdiamo tutti, anche quelli che non entrano mai dentro i negozi. Le case valgono meno in una strada che non ha più negozi, ha microcriminalità, sporcizia, eccetera. Okay? Quindi nei piani di rigenerazione urbana le istituzioni devono cambiare il modello dei piani che facevano 10 anni fa, 15 anni fa, dove nei quali il commercio era secondario. Il commercio al dettaglio di prossimità fisso deve essere al centro della rigenerazione, se no si fallisce sia per il commercio sia per la popolazione residente.
0: Ma certo, per la sicurezza, per i nostri territori, per l'evoluzione naturale che devono avere, naturale nel senso che devono evolvere anche i territori in questo. Grazie Mariano Bella, grazie come sempre direttore ufficio studi Confcommercio, abbiamo incrociato tanti dati, sapete che a me piace fare così, del resto bisogna fare così, se no non arriviamo da nessuna parte, almeno nelle analisi. Allora, pausa, linea alla redazione, sono le 12 in punto e poi arriviamo con la seconda ora di Next Economy, anche qui tanti temi che ci riguardano da vicino.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia No TAV, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
6: Eccomi ancora con voi, naturalmente per la seconda ora di Next Economy. Come sempre siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, la nostra informazione dalle 11 alle 13 è economico-finanziaria, che poi, come sapete, insomma, non mi stancherò mai di dirlo, quando parliamo di economia e finanza parliamo di tutto quello che succede nel mondo, perché qualsiasi cosa succede poi ha dei riflessi sull'economia e la finanza e sulle nostre tasche. Quindi insomma, come si fa a inquadrare, no? Come deve navigare un programma di economia e finanza? Abbiamo tante notizie ancora da commentare. Poco fa abbiamo parlato per esempio del rischio ancora che c'è rispetto alla desertificazione commerciale, perché chiudono tanti negozi o comunque i consumi cambiano volto inevitabilmente. E tra poco invece parleremo di come l'Italia si ritrova davanti a un conto energetico che dopo 5 mesi, no, di guerra nel Golfo Persico, non è più un segnale semplice di tensione internazionale, ma una vera e propria stangata, perché qui arriviamo a capire quanto soprattutto le imprese pagano, hanno pagato fino adesso, pagano e continueranno a pagare. Allora, come sempre lunedì con noi arrivano i report della CGA di Mestre e oggi andiamo in quella direzione. Potremmo fare anche il ragionamento nostro, eh? Oggi peraltro in Consiglio dei Ministri il governo dovrebbe intervenire contro il caro carburante alle 17:30 oggi pomeriggio. Tra poco facciamo un aggiornamento generale delle notizie, tra cui riprenderemo anche queste, vi racconterò bene in questa seconda ora di Next Economy di cosa parliamo. Parleremo anche di intelligenza artificiale per tutti noi, perché dobbiamo essere tutelati chiaramente quando c'è qualcosa di nuovo, devono esserci delle regole ben precise. Role model Joy.

Allora, eccoci qui, ho trovato una ricerca che mi piacerebbe anche approfondire magari nelle prossime puntate di Next Economy, ma insomma però ve la leggo, che ci dà una fotografia diversa rispetto, anzi non una foto, sì è una fotografia sicuramente, ma non solo una fotografia, anche una narrazione diversa rispetto a quelle che, alle narrazioni che sentiamo solitamente in questo periodo di vacanza estiva, cioè luglio, agosto, leggiamo molto spesso gli italiani non rinunciano alle vacanze, il tutto esaurito e allora italiani che spendono. Sì, è vero, ci mancherebbe, ci sono molte persone che partono e è bene che sia così. Poi chiaramente anche lì tante volte abbiamo ragionato su come sono strutturate, no, le nostre vacanze rispetto a una volta, sono più corte, spesso sono fatte da tanti weekend lunghi, insomma è diverso, però quello fa parte anche un po' del cambiamento, ne parlavamo anche poco fa a proposito dei consumi e dell'attività commerciale, quindi anche all'interno dei consumi rientra, no, come usufruiamo delle vacanze. Però guardate, l'altra faccia della medaglia ce la offre una ricerca del centro studi Conflavoro, che ha definito un po' questo agosto l'agosto dei rimasti. In che senso? Perché nel mese di agosto 2026 i residenti che trascorreranno un periodo di vacanza fuori casa sono circa 19 milioni. Gli italiani che nel mese non partiranno sono circa 40 milioni, quindi 2 su 3. E l'impatto della loro spesa, come calcolato sempre dal centro studi Conflavoro, è fra 11 e 13 miliardi di euro in un solo mese. Appunto, lo ha misurato in uno studio sull'Italia dei rimasti. È carina questa definizione, no, che ci porta direttamente al centro della questione. Nel trimestre estivo si concentra il 48,3% dei viaggi dell'anno, più della metà si fa negli altri mesi. Chi rimanda le ferie ad agosto è a casa. In più, oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano dalla propria abitazione. Quindi se la spesa alimentare di una famiglia, che è sempre calcolata da Conflavoro sulla base dei dati Istat, è di 533 euro al mese, calcolando le 17,5 milioni di famiglie dei rimasti, vale 9,3 miliardi nei negozi, nei mercati rionali e nei supermercati sotto casa, cui si aggiungono 1,4 miliardi fra bar, pizzerie, gelaterie e trattorie di quartiere. E inoltre 0,9 miliardi tra arene estive, piscine, sagre, tempo libero di prossimità, il tutto per un totale tra 11 e 13 miliardi di euro. È interessante questa ricerca, secondo me. Io spero di riuscire ad analizzarla nel dettaglio proprio con Conflavoro, ci lavoriamo, insomma, perché comunque siamo in tema, no? E ci sono tante motivazioni poi che portano a considerare come cambia il nostro approccio nei confronti di tante cose, però ecco, leggere le diverse narrazioni fa sempre bene proprio per ampliare gli orizzonti e, come ben sapete, come ho detto poco fa, anche a incrociare i dati. Allora, a proposito di incrociare dati, numeri eccetera, andiamo a vedere cosa sta succedendo anche sul fronte dei mercati finanziari, quindi con le contrattazioni in corso in Europa. Abbiamo una situazione positiva quest'oggi, scaturita dai toni diversi che ci arrivano dal Medio Oriente, anche se poi le attese di questa settimana economico-finanziaria sono molte, quindi la presentazione degli utili delle big tech, Meta, Amazon, Apple e Microsoft, questa settimana presentano loro i conti, e poi la riunione della Fed di mercoledì. Comunque al momento i listini europei vanno in positivo, il FTSE MIB è in rialzo dello 0,63, il DAX di Francoforte dell'1,58, il FTSE 100 guadagna lo 0,46, il CAC di Parigi lo 0,64 e l'IBEX di Madrid dell'1,24, quindi più o meno la situazione è quella che abbiamo visto in apertura di puntata e quindi di apertura di giornata. Allora, tra poco, lo anticipavo poco fa, restiamo, vedete, tutto sempre collegato, no, in Next Economy, ma del resto rispettiamo un po' il collegamento che sempre c'è tra i vari argomenti che legano la nostra vita economica. Sono passati 5 mesi dall'esplosione della guerra nel Golfo Persico. L'Italia deve fare i conti con quello che è stato fino ad ora, no? E quindi conto energetico in particolar modo. E prima abbiamo sempre detto, allora attenzione, dipende quanto durerà questa guerra, dalla durata e
e quindi prima legavamo tutto alla tensione internazionale, però giustamente adesso forse dobbiamo fare altri ragionamenti, perché quello che è stato già è stato, cioè non vale più il tema allora che cosa succederà alle nostre tasche se la guerra proseguirà. La guerra sta già proseguendo e comunque sono 5 mesi, no, che c'è, e quindi quanto paghiamo, cioè qual è il conto che paghiamo noi di questa guerra, noi cittadini, noi famiglie, noi imprese, i territori, tutte quelle che sono le filiere produttive. Ovviamente il governo sta lavorando, sta mettendo sul tavolo sostegni, oggi ci sarà il Consiglio dei Ministri alle 17:30 con interventi contro il caro prezzi, in particolar modo contro il caro carburante e in particolar modo contro il caro gasolio. Perché? Perché il gasolio ha raggiunto il record storico di marzo 2022, nonostante nelle scorse settimane comunque poi abbiamo visto anche una de-escalation, in realtà i prezzi sono rimasti molto alti. E allora cercheremo di capirne di più attraverso il nuovo report della CGA, che è sempre con noi il lunedì. Oggi approfondiamo proprio questo tema. Io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per scriverci, mandarci messaggi vocali. Se volete parlare con me in studio, anche con i nostri ospiti, potete farlo, chiedete, c'è Samuele Campochiaro oggi in regia, ben disposto a farci comunicare. E 3:15 dice di no, ma non è vero, Samuele mi mette sempre in difficoltà e poi alla fine di ogni puntata vediamo chi ha vinto la sfida. Il bello è anche questo. Allora, dicevo, 334 11 11 622, questo è il nostro numero, e intanto ascoltiamoci questa bella canzone, la canzone di Rosalyn, Universe.

0: 5 mesi sono passati dall'inizio della guerra nel Golfo Persico e quindi dobbiamo cominciare davvero. L'abbiamo già fatto in altre occasioni, lo abbiamo continuato a fare, ma dobbiamo veramente fare il conto, il punto della situazione a livello di conto di ciò che stiamo pagando, no? Perché la guerra ha un costo per tutti, chiaramente. Allora, intanto saluto Giancarlo da Cuggiono che manda un messaggio rispetto all'argomento che all'argomento, alla notizia che davo poco fa sulle vacanze, e scrive: ciao Manuela, ragionavo tra me e me su queste vacanze spot con diversi weekend lunghi invece di un'unica vacanza. Per esperienza le vacanze frammentate costano decisamente di più. Dov'è il risparmio allora? Allora guarda, secondo me frammentate dipende un po', ci sono due situazioni: c'è chi magari va via tutti i fine settimana, allora a quel punto non è più un tema di costo, no? Perché è evidente che si possono spendere i soldi, è proprio un'evoluzione magari mentale della vacanza, si preferisce piuttosto che star via 3 settimane se si ha la possibilità a spezzettarle. Però le vacanze spot magari riguardano invece delle famiglie, delle situazioni per cui si va via solo un lungo fine settimana e basta, e quindi in quel caso magari subentra anche un tema di costi. Quindi queste due situazioni, a mio parere, sono, perché sennò è ovvio che si va via tutti i fine settimana, o se si fanno più weekend lunghi il costo è lo stesso alla fine, no? Tirando le somme. Allora, intanto buongiorno Daniele Nicolai, CGA di Mestre, che è con noi, grazie e bentornato.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, vacanze a parte, non so se vuole dire qualcosa anche lei, però insomma i conti vanno fatti proprio in generale dopo questi 5 mesi di guerra nel Golfo Persico, cioè dobbiamo cominciare a parlare realmente di una stangata che arriva ed è già arrivata per famiglie, imprese, territori, filiere produttive, perché voi effettivamente avete quantificato, no? Di cosa stiamo parlando, dico bene Nicolai?
1: Sì, proprio a 5 mesi da quello che è lo scoppio nella guerra nel Golfo Persico abbiamo stimato alcuni che potrebbero essere gli effetti definitivi sul 2026 in termini di spesa proprio di sistema economico italiano e ovviamente delle famiglie. E per quanto riguarda il rincaro energetico, quindi stiamo parlando attualmente di costo dei carburanti, tema attualissimo, e non solo, nel senso che poi c'è tutto una ricaduta su quelle che sono le bollette energetiche, quindi energia elettrica e gas. In effetti l'impatto che stimiamo, ovvero se i prezzi attuali si mantenessero per tutta la parte dell'anno rimanente, ormai meno della metà dell'anno, quindi pochi mesi, cominciando da agosto,
0: sì,
1: potremmo arrivare a stimare l'impatto proprio su famiglie e imprese in termini di 29 miliardi di euro in più. Capite che è una cifra rilevante, e su questa cifra la parte del leone in termini di rincari la farebbe proprio benzina e gasolio, dove sostanzialmente rispetto al 2025 andremmo a sborsare quasi 14 miliardi di euro in più, cioè vuol dire un rincaro del 20%, che è significativo, è come che una parte dell'inflazione familiare o comunque dei costi delle imprese aumenti così improvvisamente del 20% in un anno, è sicuramente un dramma da
0: certo
1: questo punto di vista.
0: Beh, sicuramente sì, perché poi appunto sono tutti costi aggiuntivi che vanno a sommarsi anche ad altri costi che ci sono stati in anni passati e soprattutto che ancora oggi, no, ci fanno parlare di carovita. Peraltro, come ha detto lei, il tema del carburante è attualissimo, perché oggi proprio il Consiglio dei Ministri interverrà contro il caro prezzi e contro il caro carburante. Il costo del gasolio è vicino ai record storici di marzo 2022 e voi effettivamente avete ricordato come il governo abbia messo sul tavolo 7 miliardi di sostegno e si prepari a chiederne altrettanti, però insomma poi bisogna valutare altre situazioni, dov'è l'Europa, cosa si può fare di più, quanto può reggere, no, anche un paese che vede crescere del 50% il prezzo dell'elettricità, del 71% quello del gas in pochi mesi. Insomma, come dire, torniamo sempre lì Nicolai, dobbiamo evitare intanto che questa spirale di costi diventi strutturale, forse lo è già, e come invece noi dobbiamo agire strutturalmente, no? Siamo sempre lì.
1: Siamo sempre lì, nel senso che abbiamo ovviamente un problema energetico strutturale, abbiamo grossa dipendenza dall'importazione di gas per la produzione proprio dell'energia elettrica. Sappiamo che circa il 50% dell'energia elettrica nel paese viene prodotta proprio attraverso il gas. Ed è chiaro che in termini di shock, e lo vediamo in questi giorni di aumento del prezzo del gas, torna in auge quello che è il problema italiano, ovviamente maggiore dipendenza che determina una minore autosufficienza. Dobbiamo importare parte dell'energia, importiamo dalla Francia ma anche da altri paesi energia elettrica per sopperire a quella che è la nostra domanda sostanzialmente, e quindi ci agganciamo a prezzi che sono già più elevati rispetto ai nostri competitors europei. Ed ecco quindi che in caso di shock le imprese italiane sono sicuramente più penalizzate, le famiglie lo stesso, perché se il dibattito di questi giorni è proprio sui carburanti e fatalità è proprio nell'esodo estivo, quindi è diciamo un problema che va proprio a colpire quello che è soprattutto la famiglia, ma non vediamo ancora quelli che sono gli effetti sulle bollette, perché questi li vedremo tra due o tre mesi, no?
0: Ma possiamo fare una stima, no? Non lo so, perché abbiamo detto, Nicolai, il prezzo dell'elettricità, lo avete messo nero su bianco anche voi, è salito del 51% da febbraio a luglio. Poi allora possiamo anche fare un cenno ai settori produttivi che rischiano di vedere veramente compromessa la competitività. Il gas ha registrato un più 71% in 5 mesi, anche qui per quali imprese, no? Diventa un fattore di rischio immediato. Possiamo fare delle stime già più approfondite su questo?
1: Sì, perché in termini di numeri possiamo dire queste sono diciamo le variazioni dei prezzi nei 5 mesi sostanzialmente, che partono dal prezzo della borsa energetica, no? Quindi questo più 70%, 76% sul gas e più 51% sull'energia elettrica, riferiscono a quello che è la componente energetica. Poi sappiamo che la nostra bolletta, la bolletta delle imprese, ovviamente composta anche da oneri, altre diciamo voci e soprattutto anche dalla trasmissione, dal servizio, la remunerazione di quelle che sono le imprese energetiche. Quindi non si trasferirà su un 70% in più in termini di bollette di gas e 50% per quanto riguarda l'energia elettrica, sarà un po' meno. Noi abbiamo stimato effettivamente un più 13% per l'energia elettrica e un più 15% per il gas, che però sono aggravi notevoli, non sono pari a quelli che stimiamo per benzina e gasolio nel 2026, ma sono vicini, perché per l'energia elettrica imprese e famiglie sosterranno un costo superiore di 10 miliardi e per il gas di 5 miliardi. Ovviamente sono interessate tutte le famiglie, e quelle purtroppo meno abbienti avranno una componente di incidenza nel loro bilancio familiare di questa energia che sarà superiore, e quindi in qualche modo dovranno fare fronte a questa spesa, e le imprese sono tutte le imprese che riguardano soprattutto i laboratori artigiani, pensate per il raffrescamento, delle botteghe, il riscaldamento, eccetera. Dopo ci sono ovviamente dei settori energivori, quindi dalla siderurgia alla metalmeccanica, alla altre imprese che utilizzano molto gas come il vetroceramica, ecco, che sono particolarmente influenzate da questi aumenti, e come sappiamo, abbiamo già sentito qualche giorno fa, molti si stanno anche indebitando proprio per riuscire a sbarcare il lunario, quindi a pagare queste bollette energetiche.
0: Senta, voi avete parlato, intanto le dico che c'è Giancarlo da Cugiono che scrive che lei è molto simpatico, Nicolai, glielo dico perché io riferisco tutti i messaggi, perché vedete che i nostri amici sono una grande community. Allora, detto questo, grazie Giancarlo e grazie a chi manda messaggi al 334 11 11 622. Dicevo, voi avete parlato di una grande assente che è l'Europa, lo dicevo poco fa, che avrebbe un ruolo determinante in questo momento, Nicolai?
1: Avrebbe sicuramente un ruolo determinante, perché vedremo poi l'evoluzione di quello che sarà l'intervento governativo, ma diciamo che solamente la rimodulazione delle accise non è sufficiente, anche perché va a sterilizzare quello che è diciamo il maggior gettito che arriva allo Stato da un aumento dei prezzi del petrolio e quindi a conseguenza sui carburanti. Questo non è sufficiente, perché abbiamo visto anche nei mesi passati, diciamo, ha calmierato in qualche modo il prezzo di benzina e gasolio, che però si sono sempre stabilizzati su prezzi superiori a quelli che sono i precedenti, cioè quello che era l'effetto non solo prima della crisi, ma anche rispetto al 2000 e 25. La grande assente sicuramente è l'Europa, perché quello che serve è un intervento maggiore, cioè serve un intervento con più incidenza, e il solo il poter liberare, diciamo, eventuali spese a favore di famiglie e imprese da quello che è il vincolo del debito pubblico, o meglio del deficit, cioè non sforare il 3% grazie appunto al fatto di poter considerare queste spese come, diciamo, una tantum, come un'emergenza rispetto a quella che è la crisi energetica, servirebbe, sì, perché darebbe da questo punto di vista al governo molto spazio per risorse ulteriori, e quindi per intervenire effettivamente su quello che è il prezzo attuale, che è troppo elevato.
0: Ecco, senta, no, siamo in chiusura, mi dica proprio velocemente quali scenari intravedete voi per l'autunno, se ovviamente la situazione dovesse continuare senza misure urgenti e strutturali.
1: Ma gli scenari senza misure urgenti e strutturali sono quelli che abbiamo delineato, quindi un aggravio di circa 30 miliardi di euro. Nel caso si potesse intervenire, una parte di questo perlomeno potrebbe essere risolto. E da ultimo, cosa mai risolta, quel famoso disaccoppiamento tra quello che è il prezzo del gas e l'energia elettrica, che servirebbe proprio per quello che si diceva all'inizio, cioè il fatto che comunque noi abbiamo bisogno di gas per produrre energia elettrica, e quindi quando il prezzo del gas aumenta sensibilmente, le nostre bollette subiscono un enorme aggravio.
0: Mm-hmm. Va bene, allora grazie Daniele Nicolai, grazie alla CGA di Mestre, come sempre lunedì con noi, e allora appuntamenti preziosi. Intanto siamo nel rush finale, c'è chi mi scrive: ma invece di piangerci addosso, perché non organizziamo manifestazioni di piazza contro Trump e le sue guerre responsabili di queste crisi? Non so chi sia questo amico, non, magari me lo possono dire dalla regia, non si sa, non si firma, ma intanto non ci stiamo piangendo addosso, stiamo analizzando la situazione, perdonami. Secondo, mi fai una bella domanda, nel senso che bisognerebbe sì protestare di più tutti insieme, non solo a livello politico. A volte le nostre manifestazioni sono sempre come dire, caratterizzate dal colore politico, invece siamo tutti italiani indipendentemente da chi votiamo, e questa situazione riguarda tutta l'Italia indipendentemente da chi c'è al governo, quindi su questo posso essere d'accordo, però noi non ci piangiamo addosso, almeno non qua. Se dobbiamo valutare delle situazioni negative, lo facciamo chiaramente. Rush finale, tra poco torniamo dopo una breve pausa e parliamo di intelligenza artificiale con tante novità che arrivano proprio dall'Unione Europea. Vi aspetto.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il nostro rush finale, come sempre arriva a quest'ora, sono le 12.33 minuti, siamo in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare, e fino alle 13 insieme, quindi il rush finale perché è l'ultima mezz'ora da passare insieme, ancora con notizie, eventuali vostri messaggi e poi soprattutto parleremo del AI Act, chiamiamolo come vogliamo, ma poco importa perché stiamo ragionando e ragioneremo sulle nuove regole europee sull'intelligenza artificiale. Il regolamento europeo che va a disciplinare lo sviluppo e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, perché dal 2 agosto cambia qualcosa, quindi c'è uno step ulteriore, quindi ci ragioneremo insieme, perché qui al di là dell'intelligenza artificiale sui mercati, sugli utili eccetera, beh, questo riguarda proprio la nostra vita, perché di intelligenza artificiale parliamo sempre, la usiamo sempre. Allora, intanto ascoltiamo l'ultima canzone di oggi per quanto riguarda Next. No, è la penultima canzone di oggi, non anticipiamo i tempi, perché è vero che siamo nel rush finale ma manca ancora un pochino. 334 11 11 622 per scriverci, tra poco ripartiamo con tante notizie qui.

0: Elena, buongiorno e complimenti per essere ancora sul pezzo, come dico da Roma. Sono Maria Teresa. Senta, qui tante parole, tante cose, ma quanti sono gli anziani in Italia che rimangono soli a casa? Ecco, io vorrei fare un paragone con la Francia, visto che mezza famiglia mia è a Parigi, e comunque gli anziani lì hanno delle organizzazioni che li tengono, li sostengono tutto l'anno, li portano anche in vacanza in periodi magari non sempre, ma cioè non sempre come tempo, però li portano. Allora c'è l'hold up, che sarebbe invecchiare in piedi, le vieux chez soi, l'organizzazione che si occupa di coloro che non vogliono andare in casa di riposo, quindi vecchi presso di sé. Mona Lisa, che addirittura fa dei giornali, che ascolta, fa parlare filosoficamente gli anziani, e Seigneur de France, ma ce ne sono anche altre. Queste sono le principali. Io le manderò ora le foto, però, come vengono ospitati questi anziani.
1: Allora, grazie alla nostra Maria Teresa al 334 11 11 622 con delle, come dire, dei confronti con dei paesi che magari su certe questioni sono più sul pezzo, no? Visto che diceva, mi ha detto che io sono ancora sul pezzo, assolutamente, tutta settimana sarò con voi, questa ultima settimana di luglio. Poi peraltro ve lo ricorderò, le prime due di agosto sarò sostituita, ecco, comincerà il palinsesto estivo. In realtà noi speaker, noi giornalisti ci alterneremo, però poi insomma a metà agosto sono già con voi, quindi come sapete sono abbastanza stacanovista, caro Samuele, insomma, quindi sarò con voi qui, anche tu sei sempre qua, quindi quel sorrisino, vedi, è un sorrisino di solidarietà, no? Di anche di felicità, perché noi quando siamo a Giornale Radio non, è come se non lavorassimo.

andare a ragionare su quelli che possono essere, no, i modelli da prendere. Quindi Maria Teresa, grazie anche per i link che hai mandato, li abbiamo visti e li guarderò poi in privata sede, però grazie mille, perché poi queste sono anche delle belle notizie, no, che vogliamo portare, perché vuol dire che c'è sempre qualcosa che si può fare, non dobbiamo rassegnarci. Ecco, qualcuno prima diceva ci piangiamo addosso a volte, sì, a volte sì, però non sempre. C'è il fatto di parlare di cose negative che non funzionano, deve essere visto proprio in ottica contraria, cioè cercare di comprendere come farà a superare questi ostacoli. Allora, intanto abbiamo qualche notizia in più rispetto al Consiglio dei Ministri di oggi, che si riunirà appunto alle 17:30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E i prezzi del carburante alla pompa sono in forte rialzo. Allora, fino a sabato effettivamente hanno continuato a salire, poi c'è stata una stabilizzazione tra ieri e oggi, complice il tonfo delle quotazioni registrato venerdì sulla scia degli spiragli di tregua in Medio Oriente. Anche questa mattina, insomma, il petrolio ha perso il 5%. La benzina ha superato quota 1,98 euro, livello massimo dal 5 ottobre 2023. Il gasolio 2,18 euro, picco dal 18 marzo 2022. E questo picco c'era stato quando c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, e molto vicino al record storico di 2,229 euro, toccato il 17 marzo 2022, che portò l'allora governo Draghi a tagliare le accise. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina, e per il gasolio 2,185 euro al litro. Sulla rete autostradale ovviamente il prezzo è un po' più alto, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina, questo per il gasolio 2,255, poi GPL metano un po' più bassi. Quindi insomma, questi sono i dati che sono stati rilevati questa mattina alle 8, comunque prezzi in aumento. L'intervento ponte sui carburanti è molto atteso nella giornata di oggi, così come era molto atteso questo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che va a disciplinare lo sviluppo e l'uso responsabile proprio dell'intelligenza artificiale. Alcune parti sono già operative, perché da febbraio 2025 sono per esempio vietati sistemi a rischio inaccettabile, quelli della sorveglianza di massa. Poi in agosto 2025 si sono applicate delle regole su governance, controlli e sanzioni, ma è il 2 agosto 2026, quindi domenica, il vero spartiacque, perché ci sarà un'altra, come dire, un altro step. Allora, tra poco andremo ad analizzare un po' la tabella di marcia, cioè che cosa è già in vigore e che cosa arriva, perché l'applicazione delle norme è proprio scaglionata nel tempo. Quindi cosa cambia dal 2 agosto? Nuove regole europee sull'intelligenza artificiale. Intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Adesso sì che siamo all'ultima canzone che riguarda Next Economy, ovviamente, perché poi la nostra musica prosegue tutto il giorno con la nostra informazione, e l'ultima canzone che ci riguarda è quella di Jelly Roll, Hands Up.

0: E allora dal prossimo 2 agosto, quindi da domenica, l'Europa entra davvero in quella che potremmo definire la sua nuova stagione dell'intelligenza artificiale, una stagione in cui la tecnologia non è più soltanto innovazione ma anche trasparenza, responsabilità, tracciabilità, perché l'intelligenza artificiale rispetterà delle regole nuove che arrivano dall'AI Act, che è il regolamento europeo che disciplina lo sviluppo e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, e il regolamento diventa pienamente applicabile in quella che è la sua parte più visibile, più quotidiana, cioè il diritto di sapere se ciò che ci parla, ci risponde oppure che ci mostra un contenuto, insomma noi usiamo l'intelligenza artificiale tutti i giorni per vari motivi, è una persona o una macchina, oppure l'obbligo per chatbot, assistenti vocali, sistema di interazione automatizzata di dichiararsi senza ambiguità e tanto altro. Quindi adesso poi andremo a vedere cosa cambia. È un cambiamento che effettivamente riguarda le big tech, però in particolar modo le imprese, i professionisti, tutti noi, no? Gli operatori di servizi, insomma chi ha rincorso giustamente l'evoluzione, l'innovazione, però che aspettava delle regole ben precise. Ricordiamo, questo regolamento non è che vuole frenare la tecnologia, ma vuole stabilire dei paletti, delle responsabilità chiare, quindi da parte di chi sviluppa, chi risponde, chi approva, insomma una catena virtuosa che si deve venire a creare. Intanto buongiorno all'avvocato Alessandro Paone, co-founder di News, si parla di diritto del lavoro e sindacale, giusto per inquadrare meglio l'attività del nostro ospite. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi tutti e grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei. Insomma, avvocato, ci faccia capire un po' di più, ripeto, un po' questa, qual è la mappatura, no, dei cambiamenti che dobbiamo leggere attraverso il regolamento dell'Unione Europea. Intanto cosa succede dal 2 agosto? Così restiamo sull'attualità e poi magari facciamo anche dei passi indietro. Dal 2 agosto cosa cambia sostanzialmente?
1: Dal 2 agosto per la prima volta tutto il regolamento dell'AI Act sarà praticamente operativo, rimarranno solamente alcune attività sulla normativa prodotto che entreranno in vigore il 2 agosto del 2027. Sostanzialmente avremo una esplosione, possiamo dire così, delle regole riguardanti le modalità di governo, di implementazione e di tutela dei sistemi cosiddetti ad alto rischio e a rischio contenuto. Questo vuol dire che le imprese dovranno adottare tutta una serie di strumenti di implementazione e governo dell'IA che servono a far sì che la utilizzazione quotidiana sia informata, trasparente, ma soprattutto formata. Uno degli aspetti più delicati dell'AI Act riguarda proprio l'aspetto formativo interno. Mi sento di dire che dal 2 agosto non ci saranno più vie di fuga e quindi tutti indistintamente nel mondo imprenditoriale dovranno adottare, laddove utilizzino strumenti di AI ovviamente nell'attività produttiva quotidiana, molte cautele. Però in realtà il vero cambiamento, come sempre quello più percepito, sarà quello che verrà introdotto dal legislatore italiano, che introdurrà delle regole parzialmente diverse, ma saranno la traduzione nell'ordinamento italiano di quelle che sono le regole chiaramente comunitarie. La più importante di tutte, ci aspettiamo che i regolamenti attuativi italiani vengano approvati il prima possibile, forse la più importante è il principio per cui non è possibile che strumenti, che decisioni dispositive sul rapporto lavorativo, un cambio mansioni, l'attribuzione a certe attività piuttosto che ad altre, o addirittura la risoluzione di un contratto di lavoro o il licenziamento, siano provenienti da uno strumento totalmente automatizzato. Occorre sempre una supervisione umana. Questo risponde a quello che è la razionalità stessa dell'impianto europeo e quindi italiano, cioè noi abbiamo deciso come Stato, e mi sento di dire come comunità europea, non di chiuderci all'intelligenza artificiale, ma di dargli un governo, e questo governo deve essere antropocentrico.
0: No, ha ragione, ma infatti dicevo, non è che queste nuove regole vogliono demonizzare la tecnologia, chiaramente è il contrario, no? Cioè non è che nessuno vuole frenare la tecnologia, però vogliamo intanto con l'obbligo di trasparenza che lei ci ha spiegato, avvocato, cioè dobbiamo capire se stiamo interagendo con una macchina, no? E quindi deve essere tutto dichiarato, ma questo serve anche a capire, come dire, se ci stiamo aggiornando e se ci stiamo affidando alla vera informazione oppure a informazione fake, dico bene, perché poi anche qui cambierà il lavoro di tutti, però ci saranno dei rischi, ma l'utente si sentirà probabilmente più rappresentato da quello che va a dai contenuti di cui va a usufruire, è così? Cioè almeno questo è l'intento, no?
1: È molto vero, considerate che quando parliamo di intelligenza artificiale facciamo, se ci fate caso, anche in questo scambio molto piacevole di oggi, facciamo fatica a inquadrare un argomento, perché in realtà l'intelligenza artificiale è totalmente pervasiva, esiste nel quotidiano ormai di ognuno di noi. C'è chi la interroga per sapere aiutami a programmare la giornata, chi in questo momento mentre noi parliamo sta pianificando le vacanze, chi si sta facendo revisionare una lettera, chi sta chiedendo aiuto per costruire la giornata dei propri dipendenti. Insomma, la utilizziamo nei modi più incredibili e disparati. Nel frattempo lei apprende e ovviamente restituisce una valanga di attività e come dire di dati, perché poi di quello parliamo, di dati, è un'elaborazione di dati estremamente pervasiva. L'IACT opera su tutti questi aspetti, dall'informazione, dall'utilizzo delle informazioni, come vengono diffuse verso l'esterno, sia nei media sia attraverso i social network. Quindi c'è una forma, certo, di controllo che l'Unione Europea decide venga controllata a monte, ancora una volta la responsabilità dell'individuo, che è sacrosanta, altrimenti sui livelli culturali più bassi noi non riusciremmo a identificare la verità da ciò che invece è costruita d'arte. Un errore che già oggi facciamo tutti e purtroppo molti governanti lo cavalcano quotidianamente. Dall'altra, certo, parte invece, ritornando a quello che è il perimetro occupazionale, l'utilizzo non indiscriminato, mi sento di dire che questo è difficilmente plausibile in un ordinamento tutelato come quello italiano, però un utilizzo non responsabile problemi li può tranquillamente creare. Torno allora a bomba a quello che era un ragionamento iniziale. Non è tanto i meccanismi di controllo che possono fare la differenza. La sanzione opera sempre alla fine come terminale. Ciò che conta è la preparazione. Immaginate, certo, l'interazione quotidiana con l'intelligenza artificiale ci restituisce una forma di prodotto che poi passiamo ai colleghi. Se non siamo educati a utilizzarla, non sappiamo che cosa stiamo lavorando. Non è sostitutivo della competenza, è integrativo.
0: No, e poi peggioriamo
1: la formazione.
0: Esatto, no, ma questo ci porta anche a parte che vabbè, infatti poi c'è anche il capitolo sanzioni e responsabilità, perché abbiamo violazioni che possono costare fino a 15 milioni, no? Milioni o al 3% del fatturato mondiale, leggevo, avvocato. Però come dice, sì, lei, noi dobbiamo ragionare prima anche per evitare di come dire generare un sistema fallace, cioè appunto fatto di fake, fatto di nozioni non trasparenti, perché questo è nelle nostre mani, perché l'intelligenza artificiale, guarda, ne parlavo proprio ieri peraltro durante uno speech di educazione finanziaria, è questo, cioè è vero che l'intelligenza artificiale è una rivoluzione, ma siamo noi a crearla, no? Quindi fondamentalmente è l'intelligenza umana che deve dare la giusta forma, cioè sembra un paradosso ma è così, e quindi la prevenzione di cui parla lei ci aiuta proprio a evitare delle distorsioni, delle storture che poi potrebbero ritorcersi contro in generale la nostra quotidianità, no? È un concetto nello stesso tempo semplice ma anche complicato da inquadrare. Ecco.
1: Stiamo prendendo, secondo me, la strada giusta. Se guardiamo il modo in cui si muovono gli stati del mondo oggi, abbiamo tre orientamenti: quello più libertario, faccio un esempio, Stati Uniti e anche il mondo UK, quindi diciamo quello anglosassone, che spinge, sì, sull'intelligenza artificiale come sviluppo industriale. Quello mediano, l'esempio più incredibile è la Corea del Sud, si sta dotando di un impianto simile a quello europeo per avere un governo antropocentrico. Il Giappone anche ha una soft law come approccio. Poi ci sono gli aspetti un po' più di controllo. L'Europa e per assurdo la Cina. L'Europa è antropocentrica per proteggere la dignità delle persone, quindi l'impianto normativo più affine ai valori che hanno fatto sì che noi adottassimo e decidessimo di adottare tutto il sistema di regole che oggi ci governa. La Cina invece, sì, introduce delle regole molto pregnanti, ma con un fine diverso, che è chiaramente il controllo sia della macchina che dei risultati algoritmici della macchina stessa, quindi più controllo per un fine. Io penso che in Europa ci siamo avviati su una strada giusta. Dobbiamo evitare l'ipergestione burocratica del sistema, altrimenti rischiamo di, come dire, ecco, soprattutto in Italia, produrre leggi su leggi e andare fuori strada.
0: Infatti volevo arrivare, siamo quasi in chiusura, però all'impatto competitivo, no? Perché poi anche questo regolamento crea costi di adeguamento che non sono banali, cioè le imprese europee rischiano, secondo lei, di essere meno competitive rispetto a altri paesi che hanno regole più leggere, no? Lo stava dicendo lei adesso. Oppure questa trasparenza può diventare un vero e proprio vantaggio reputazionale, quindi abbattere anche altre barriere che oggi ci sono in Italia e in Europa in generale?
1: L'esperto di diritto del lavoro che guarda il mercato lo guarda sempre negli impatti occupazionali, da lì interpreta il tutto. Io credo che nell'immediato un sistema di regole più stringenti possa essere un problema per lo sviluppo e quindi anche la crescita dei numeri. Infatti lo vediamo, le big tech sono quasi tutte dall'altra parte dell'oceano. Nel lungo periodo viceversa il sistema di regole e diritti diventa un qualcosa che protegge un ecosistema e lo rende migliore. Se noi abbiurassimo alla protezione di un antropocentrismo che culturalmente, filosoficamente, religiosamente appartiene alla nostra cultura ed è l'architettura su cui abbiamo costruito la nostra civiltà, non ci troveremmo a nostro agio. È impossibile immaginare di lasciare che l'intelligenza artificiale sia guidato da una mera finalità di carattere economica espansiva. Occorre che l'uomo, l'individuo, lavoratore, cittadino, persona sia sempre tutelato e messo al centro di questo enorme impianto che per la prima volta nella nostra storia dell'umanità ci stiamo rapportando e stiamo cominciando a utilizzare. Il mercato del lavoro qualitativamente così ne può risentire positivamente.
0: Ecco, poi ovviamente abbiamo detto è tutto fatto un po' con una tabella di marcia stabilita, altri obblighi entreranno, qui parliamo di trasparenza, dal 2 agosto maggiore trasparenza e maggiore vigilanza, altri obblighi entreranno in vigore nel 2027 e nel 2028. Ci sono a suo parere, in un minutino avvocato, poi tanto torneremo a parlarne dei passaggi più delicati di altri, quindi su cui prepararsi con maggiore anticipo?
1: Assolutamente sì. Due, il primo, torno a dire, è quello della formazione, è obbligatoria per la IAT dal 2 agosto ed è obbligatoria anche secondo gli schemi di decreto che l'Italia introdurrà, quindi vuol dire che le aziende devono farsi carico della formazione, cioè della AI literacy, devono insegnare alle persone cosa sono gli impianti di IA, come vengono utilizzati e come il loro utilizzo deve essere compliant con le norme di legge europee e nazionali. Due, l'obbligo informativo. L'obbligo informativo non è solo nei confronti dei sindacati ma anche delle persone, è un obbligo vincolante, peraltro non deriva dalla legge già in vigore da settembre 2025 sull'IA in Italia, ma un obbligo che rimanda a una direttiva che esiste in Italia per legge già dal 1997. Tutto ciò che è derivante da un sistema informatico che comporta decisioni automatizzate deve essere portato a conoscenza dei sindacati interni ed esterni. Bisogna stare attenti a quelli che sono gli strumenti implementati. Ne aggiungo un terzo in chiusura. Attenzione al tipo di conseguenze che l'intelligenza artificiale può implementare. È molto invasiva, può convincere persone. Noi credo che potremo assistere a nuove dinamiche di stress lavoro correlato, forme nuove di responsabilità, o meglio di crisi di stress nell'ambito dei rapporti di lavoro, si portano dietro però vecchie conseguenze legali, banalmente la colpa del datore di lavoro e il risarcimento del danno. Questo è un terzo settore su cui non ci sono pregressi, non c'è giurisprudenza, non c'è prassi, che deve essere molto attentamente valutato da parte degli imprenditori.
0: Infatti questo magari è un altro spunto, ma la saluto dicendo che lei ha detto è molto invasiva, è vero, l'intelligenza artificiale, e c'è anche il rischio che possa replicare degli errori del passato, no? Se non viene, lo diciamo poco fa, governata nel giusto modo e interpretata e alimentata nel giusto modo, quindi questo forse è il punto più delicato, però ci torneremo. Io intanto ringrazio l'avvocato Alessandro Paone, co-founder di Nius, e chiudiamo con questo la puntata di oggi. Grazie avvocato, chiudiamo con questo tema la puntata di Next Economy di oggi. Manca meno di un minuto per i saluti. Saluto Samuele Campochiaro in regia, Daniela Vindigni in redazione e tutto il team di Giornale Radio. Ora la nostra informazione naturalmente continuiamo sempre, siamo con voi anche in agosto, e attenzione perché magari ci saranno delle modifiche, ma l'informazione non può fermarsi, soprattutto in questi momenti decisamente caldi e cruciali. Domani torno con Next Economy dopo le 11, sempre il nostro orario 11:13. Io sono Manuela Don e vi ringrazio per la solita attenzione e la partecipazione a questo programma. Grazie, vi lascio con l'informazione di Giornale Radio, la radio libera di informare che continua fino a sera. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: l'assalto al cantiere della TAV sopra il luogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte è un internazionale del disordine, dice il ministro dell'Interno. Fermati quattro antagonisti di nazionalità straniera. Era affettuoso, gli avranno fatto il lavaggio del cervello, così il padre dell'attentatore del Gay Pride a Berlino. Emergenza incendi sul sud Italia, dal Gargano a Maratea. Oggi al Consiglio dei Ministri intervento ponte per attenuare il caro carburanti, in particolare del gasolio. Cala il sipario su Andrea Pirlo, CT della Nazionale. Ringrazio Maldini e Leonardo, provo amarezza per la strumentalizzazione politica di una mia collaborazione commerciale, scrive l'ex centrocampista.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Laura Carchidi. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Intanto, dopo l'identificazione di oltre 400 persone, nelle ultime ore fermati i primi quattro antagonisti.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità, dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: La notizia della mattina tra calcio e geopolitica, parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. Sul tema interviene l'ambasciatore russo in Italia, che in una lettera aperta ha espresso solidarietà al tecnico. È un peccato che, nonostante il tuo contributo allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia all'estero, ha scritto Alexei Paramonov, tu venga ostracizzato qui dal tuo stesso establishment pseudodemocratico. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Morto durante un'operazione di polizia anche l'attentatore, un 21enne, sostenitore dell'ISIS. È già condannato per reati legati al terrorismo. Gli avranno fatto il lavaggio del cervello, dice il padre in un'intervista.
5: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sosteniamo sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo l'investigatore continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17.30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. La misura ponte punta a dare sollievo alle famiglie in vista dei viaggi di inizio agosto. La Premier Meloni e il Ministro Giorgetti definiscono le coperture. Ad agosto si attiveranno le accise mobili, sfruttando l'extragettito IVA di luglio. Continua l'emergenza incendi nel sud Italia, brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, a Peschici, centinaia di turisti evacuati, difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento, a fuoco anche il Molise, interessata alla costa di Campo Marino Lido al confine con la Puglia, decine di famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e bagnanti e turisti abbandonare le spiagge, 21 anziani della struttura di cura Villa San Gerardo trasferiti in una chiesa. Un altro incendio a Maratea in provincia di Potenza sta impegnando il sistema regionale per precauzione e 58 residenti sono stati fatti sgomberare dalle proprie abitazioni. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
6: Eccoci qui, si riparte per una nuova settimana, oggi lunedì 27 luglio, e c'è una considerazione che mi viene da fare, è quella che in politica quando c'è da dividersi ogni occasione sembra buona, evidentemente, soprattutto quando ci si avvicina all'appuntamento elettorale più importante, ovvero le politiche, il programma presumibilmente tra la primavera e l'autunno del prossimo anno, quando scadrà il mandato che è stato affidato dagli elettori a questo governo. Ci sono però anche questioni che dovrebbero unire e che invece forniscono sempre più spesso, direi ai noi, motivi di speculazione e anche occasione per attaccare gli avversari in modo strumentale, scorretto e provocatorio. È il caso degli scontri no TAV in Val di Susa che hanno indignato trasversalmente il mondo politico, ma di cui almeno una delle due parti ha tentato, sta tentando di intestare la responsabilità all'altra, ma anche l'attentato dell'ISIS a Berlino, dell'ISIS, l'attentato di un terrorista che insomma avrebbe voluto essere arruolato dall'ISIS e come tale si è comportato. A dimostrarlo anche oggi i titoli dei giornali più schierati. La Verità scrive: islamisti e notab, il conto della sinistra, il Tempo: chiamiamoli terroristi, però nel sommario allude a sinistra troppe ambiguità, e mentre il Fatto Quotidiano scrive: TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Di fatto è così. Va bene, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, a Milano in regia oggi c'è Samuele Campochiaro, in redazione Matteo Respinti. Anche oggi ci sarà tanta politica, parleremo delle polemiche sui gravissimi scontri no TAV in Val di Susa, ma anche della manifestazione di ieri a Bologna, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, manifestazione pacifica questa volta dopo che al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute, e ne parleremo prima con l'onorevole Gianangelo Boff di Futuro Nazionale e poi con l'onorevole Enrico Borghi di Italia Vive, ancora con il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega, ma parleremo anche della guerra nel Golfo, di caro carburante. Oggi peraltro c'è il Consiglio dei Ministri in cui dovrebbe essere decisa la cosiddetta accisa mobile, e poi l'attentato a Berlino, e ne parleremo con un collega, un giornalista, Undo Gumpel, giornalista e corrispondente tedesco in Italia. Insomma, una puntata ricca, se ce la facciamo, tutto in un'ora. Spero proprio di sì. Mancano 51 minuti alla fine della puntata, iniziata da poco meno di due minuti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp. Naturalmente li aspettiamo, sia quelli scritti che quelli vocali. Adesso la musica con Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: un weekend particolarmente costoso, direi, per quanti hanno potuto spostarsi in occasione delle vacanze estive, ormai nel pieno. Oggi è il 27 luglio, quello appena trascorso di fatto è stato l'ultimo weekend di luglio, di questo luglio incandescente 2026. Forse è stato anche il weekend peggiore per il costo dei carburanti, che hanno raggiunto livelli record, è insostenibile. Qualcosa però potrebbe migliorare nei prossimi giorni con la prospettiva di una nuova tregua tra Stati Uniti e Iran. Però intanto il governo cerca anche di correre nuovamente ai ripari e se ne discuterà questa sera in Consiglio dei Ministri. Cosa aspettarci? Ce lo dice nella copertina il nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Il governo prepara un intervento contro il nuovo aumento dei prezzi dei carburanti alimentato dalle tensioni in Medio Oriente e dalla fine, il 3 luglio, degli ultimi tagli alle accise. L'ipotesi è quella di approvare un decreto già nei prossimi giorni, senza attendere necessariamente il Consiglio dei Ministri del 4 agosto. La misura principale allo studio è il ritorno alle accise mobili, una riduzione temporanea delle imposte finanziata attraverso un maggiore gettito IVA prodotto proprio dall'aumento dei prezzi. Giorgia Meloni ha affidato al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti il compito di verificare le risorse disponibili. Il problema resta quello delle coperture. L'extra gettito IVA di giugno potrebbe non essere sufficiente, mentre per conoscere quello maturato a luglio sarà necessario attendere i primi giorni di agosto. Il ministro Adolfo Urso ha spiegato che l'entità dell'eventuale taglio dipenderà dai calcoli del Ministero dell'Economia. Tra le ipotesi c'è un primo decreto concentrato soprattutto sul gasolio, finanziato con circa 100 milioni di euro. Sarebbe una misura ponte in attesa di un intervento più ampio, eventualmente accompagnato da aiuti mirati all'autotrasporto. Secondo i dati del Mimit aggiornati al 26 luglio, sulla rete ordinaria la benzina self costa in media 1,981 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto i 2,184 euro. In autostrada la benzina è a 2,071 euro, il diesel a 2,255. Il Codacons stima che tra luglio e agosto gli italiani spenderanno complessivamente 10,8 miliardi di euro per i carburanti, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L'associazione chiede un taglio immediato di almeno 15 centesimi al litro per riportare il diesel sotto i 2 euro. A te la linea, Paolo!
0: Grazie a te, grazie al nostro Matteo Respinti. Dicevamo in apertura della polemica, anzi delle polemiche politiche dopo i gravissimi scontri in Val di Susa di sabato, azioni da condannare naturalmente, senza se e senza ma, in un paese civile e democratico come dovrebbe essere l'Italia. Di fatto la condanna è stata unanime da parte di tutte le forze politiche, da destra a sinistra, anche se qualcuno ha poi tentato di alludere ad una qualche responsabilità di merito e di principio agli ambienti politici di sinistra e anche ad alcuni esponenti politici di sinistra, proprio alla politica di sinistra, il tutto come se fossero responsabili, potessero essere responsabili delle azioni dei facinorosi, benché su temi evidentemente che stanno a cuore a una parte della sinistra. Il tutto questo in un clima già fortemente avvelenato dalle polemiche seguite agli scontri di Bologna della scorsa settimana. Ieri una nuova manifestazione al quartiere Pilastro, senza alcuna tensione, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir. Evidentemente gli infiltrati in questo caso non c'erano e quindi la responsabilità, voglio dire, non può essere addebitata a chi si muove per strada per manifestare una propria idea, un ideale o per chiedere giustizia a suo modo, naturalmente. Nessun motivo dunque di ulteriore polemica, anche se il sindaco di Bologna Matteo Lepore è stato posto sotto scorta per numerose e gravissime minacce ricevute, probabilmente anche in quello che viene considerato un clima politico che sta diventando sempre più incandescente. Insomma, dare la responsabilità politica per degli episodi di teppisti mi sembra un po' eccessivo, però mi farebbe piacere anche conoscere la vostra opinione in merito. 334 11 11 622. Adesso ancora musica con Sombra, My Body's in the Radio.

0: Ci sono tematiche evidentemente che dividono la politica ed è giusto che sia così, voglio dire è proprio il sale, è l'elemento fondante di una democrazia, il fatto di non essere d'accordo su alcuni argomenti, confrontarsi evidentemente in Parlamento, consentire anche ai cittadini di manifestare il proprio dissenso rispetto ad alcuni temi e poi in questo marasma, cioè in questa situazione corretta della democrazia di cui l'Italia fa parte, è un paese democratico, si inseriscono poi i violenti, sono quelli che devono creare problemi, che devono distruggere, che devono fare delinquere, fondamentalmente sono dei veri e propri delinquenti. Il cortocircuito, a mio avviso, si crea quando si confonde l'ideologia di una parte politica con questi facinorosi delinquenti che approfittano e che cavalcano magari il sentimento della popolazione su alcuni temi che possono essere sicuramente divisivi per creare disordini e poi all'altro cortocircuito è quando poi una delle parti politiche prende questa situazione e le usa come arma politica nei confronti degli avversari. Allora, per cercare insomma di che stiamo parlando di quello che è successo in Val di Susa naturalmente, ma anche quello che è successo la settimana scorsa a Bologna. Facinorosi, criminali hanno creato disordini, hanno fatto danni, hanno fatto feriti anche tra le forze dell'ordine e l'indignazione in questo caso è e deve essere trasversale, però poi insomma a volte, visto che ci si avvicina all'appuntamento elettorale, quello delle politiche del prossimo anno, magari qualcuno è tentato di approfittarne. Allora cerchiamo di capire bene cosa ne pensa innanzitutto l'onorevole Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale, che ha al telefono con noi. Boff, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori, buongiorno.
0: Allora Boff, io voglio partire da tre titoli di tre quotidiani diversi, hanno degli schieramenti politici notoriamente differenti. Parto dalla Verità che scrive: islamisti e no TAV, il conto della sinistra. E poi ancora Il Tempo: chiamiamoli terroristi, e va bene così perché li chiamerei anche io terroristi, evidentemente è questo il termine giusto per definire quelli che hanno fatto i disordini nei cantieri della no TAV. Ma nel sommario Il Tempo allude a sinistra troppe ambiguità. E poi ancora Il Fatto Quotidiano scrive: TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. E insomma, a volte questa generalizzazione, questo tentativo magari anche della stampa, no? Di noi giornalisti, di confondere i criminali con l'ideale per cui magari una parte politica si sta battendo legittimamente, non è pericoloso anche a livello politico, anche a livello di democrazia?
1: Beh, stiamo parlando di due fattispecie completamente diverse. Per quello che riguarda quello che è successo in Val di Susa, stiamo parlando di organizzazioni terroristiche di carattere eversivo. Perché dico questo? Perché gruppi organizzati che pianificano attentati contro infrastrutture dello Stato, contro cantieri dello Stato, tra l'altro cantieri che sono stati portati avanti da diverse forze politiche in diversi governi e quindi ampiamente sdoganati da tutto l'arco parlamentare e democratico, sono, a mio avviso, senza nessun dubbio, organizzazioni terroristiche di carattere eversivo. E le forze dell'ordine, quando vengono messe in strada per andare contro organizzazioni terroristiche, devono comportarsi come se avessero di fronte, che perché di fatto è così, delle organizzazioni terroristiche. Devono poter sparare, non possono pensare che dall'altra parte ci sia gente che butta bombe carta, è organizzata con attacchi pianificati, eccetera, e noi mandiamo lì i poliziotti che devono difendersi con gli scudi. In quelle condizioni stiamo parlando di situazioni di guerriglia, dove i poliziotti devono poter sparare per difendersi. Noi non possiamo mandare il massacro ai poliziotti, che devono andarli a difendersi con i manganelli e gli scudi di fronte a gruppi terroristici organizzati che si usano armi improprie, bombe carta, per mettere a ferro e fuoco infrastrutture dello Stato. Quindi parliamo di una fattispecie. Se parliamo invece dei casi di Bologna, lì c'è un nome e cognome e c'è una responsabilità specifica. Allora, le responsabilità dei poliziotti che sono intervenuti le accerterà la magistratura. Io da sindaco ho fatto diversi TSO e vi garantisco che immobilizzare e consegnare agli operatori sanitari persone che danno in escandescenza o sono in situazioni di delirio molte volte costringe l'impiego delle forze dell'ordine e ai ahimè non è facile intervenire, e lo dico da chi ha firmato TSO, quindi so di cosa si sta parlando. Non voglio parlare del caso specifico perché saranno le autorità della magistratura a verificare se vi siano o meno delle responsabilità degli poliziotti, e se vi saranno risponderanno delle loro azioni. Detto questo, invece, per quanto è successo in città c'è solo un responsabile, che si chiama sindaco Lepore, perché un sindaco che ha tra le sue prerogative è autorità di pubblica sicurezza, se non è incosciente non può autorizzare una manifestazione all'alba del giorno successivo del momento in cui succede un fatto di quel tipo. È chiaro che in quel momento si crea l'allarme, possono crearsi i dissapori nei confronti delle forze dell'ordine, ma la responsabilità vera è del sindaco di una città, che dovrebbe attendere che la situazione si calmi e poi eventualmente organizzare una manifestazione in memoria pacifica, eccetera. Un sindaco che a caldo autorizza una manifestazione di quel tipo là, di quel tipo, in una situazione di quel tipo, non fa altro che alimentare con le proprie azioni o con le proprie omissioni il fatto, quello che poi è successo nei confronti delle forze dell'ordine. Lì il sindaco, se l'ha organizzata, non doveva organizzarla; se gli veniva chiesto di organizzarla, doveva assolutamente vietarla, perché era chiaro che in quelle circostanze potessero scoppiare dei disordini sociali in quella città. Era chiaro a tutti, no. era quasi impensabile il contrario. Ma voglio dire, se io lo chiedo a lei, se io lo chiedo a qualunque dei radioascoltatori, il giorno successivo a un fatto del genere, a Bologna organizzi una manifestazione del genere, come puoi pensare che non succeda nulla?
0: No, è chiaro, poi detto da lei, che voglio dire ha esperienza, no? Anche sul territorio, nello stesso ruolo, è ancora più chiaro. Poi l'ha detto chiaramente, insomma, voglio dire, è convincente. Anche io sono convinto di quello che dice. È stato sicuramente un errore, ma secondo lei è stato un errore dettato dall'orientamento politico o un errore semplicemente da amministratore?
1: Ma probabilmente il sindaco Lepore, spinto dal suo elettorato, che ovviamente a me è ovviamente come un certo tipo di politica che strizza l'occhio ai no-tav, c'è anche una certa parte
0: però,
1: politica che poi...
0: Però vede, anche questa cosa, qual è la certa politica che strizza l'occhio ai no-tav? Io non lo so, io posso conoscere una certa politica che è d'accordo e che è contraria alla realizzazione dell'opera.
1: Allora,
0: però
1: io mi ricordo...
0: È d'accordo? No, mi ricordo... No, sembra che ci sia una politica istituzionale che sia a favore di quei terroristi.
1: No, io le dico che semplicemente guardo, se lei si ricorda l'ascesa dei 5 Stelle con le piazze dove c'era Grillo, c'erano tutti i manifesti e le bandiere dei no-tav. Ora, io non ho mai visti a Pontida, non li ho mai visti ai convegni di Forza Italia, non li ho mai visti ai convegni di Fratelli d'Italia, e nessuno da quei consessi politici li ha mai allontanati e non li ha mai riconosciuti come ostile.
0: Mi perdoni, Boff, io l'ho detto, sono d'accordo anche con quello che ha detto prima, però è giusto questo passaggio, e ci abbiamo soltanto un minuto. Il fatto di essere no TAV, contrari alla TAV, non significa essere dei delinquenti o dei terroristi, significa avere un'idea che è diversa da quella per cui si sta realizzando la TAV. E però coloro che hanno agito ieri non erano no TAV, cioè coloro che ideologicamente sono contrari all'opera, sono dei criminali, come ha detto lei, dei terroristi organizzati, lo ha ribadito oggi anche la Premier. Associare le due idee, insomma, sembra anche un po' strumentale.
1: Bene, ma allora a quel punto, siano essi nelle strade, siano essi nella Val di Susa, se la politica riconosce che questi sono terroristi che non hanno a che fare né con una né con un'altra parte politica, si faccia un documento bipartisan dove chi assume certi atteggiamenti, nel momento in cui la polizia si trova di fronte a certo tipi di atteggiamenti aggressivi, armati e organizzati, la polizia deve poter sparare.
0: Certo, su
1: perché
0: questo penso che possiamo essere tutti d'accordo.
1: Se stiamo parlando di terroristi, non possiamo mandare i poliziotti ad affrontare i terroristi con i fiorellini in mano e gli scudi a difendersi per le botte che prendono. Se quello è il fenomeno, al fenomeno ci vuole una reazione forte da parte dello Stato, e questo vuol dire che i poliziotti devono essere messi in campo con tutti gli strumenti che hanno a disposizione per difendere se stessi e le infrastrutture dello Stato. Voglio vedere se su una proposta di questo tipo le forze di sinistra sono d'accordo e la votano, perché se di terrorismo stiamo parlando, al terrorismo si affronta in quel modo lì.
0: Vedremo, naturalmente mi sembra una bella proposta, magari da girare al prossimo ospite anche. Grazie mille, grazie all'onorevole Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta sull'Italia dopo una breve tregua, sintomo di un generale miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella prossima notte il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono anche locali rovesci o temporali, specie sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
4: Allora siamo velocissimi, che abbiamo ancora tanti ospiti da ascoltare. Noi stiamo parlando delle polemiche sui gravissimi scontri notavi in Val di Susa, ma anche della manifestazione di ieri a Bologna, ad una settimana dalla morte di Fakir. Lo abbiamo fatto poco fa con l'onorevole Gianangelo Boff di Futuro Nazionale. Tra poco con noi invece ci sarà l'onorevole Enrico Borghi di Italia Viva e poi il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega, e poi parleremo anche della guerra nel Golfo e della, anche soprattutto dell'attentato a Berlino, e lo faremo con Undo Gumpel, giornalista e corrispondente tedesco in Italia. Vi ricordo il numero 334 11 11 622. Subito la musica con Robbie Williams, Tripping.

0: accompagnano i miei amici compagni a protestare la TAV, perché la TAV sarebbe un'ottima soluzione per togliere i camion dalle autostrade, facendo fare al camion, all'unità pesante, solo l'ultimo chilometro. Non capisco perché, insomma, sono quasi tutti ecologisti i miei amici compagni, ma non capisco perché boicottano la TAV. Gabriele da Milano.
1: Beh, Gabriele, compagni, lui definisce compagni coloro che si battono per la TAV. Noi l'abbiamo detto, almeno la manifestazione di sabato certamente non è stata messa in piedi da compagni, che siano i suoi o di altri, ma evidentemente, ma questo lo dicono i fatti, probabilmente su questo siamo tutti d'accordo, da veri e propri terroristi organizzati, perché era una guerriglia organizzata, ha provocato dei danni importanti alle strutture, ha insidiato anche la sicurezza fisica delle nostre forze dell'ordine, ha danneggiato alcune camionette, insomma alcuni mezzi di polizia, carabinieri e di guardia di finanza. Altro che politica, altro che compagni, come dice l'amico Giuseppe prima. E noi poco fa abbiamo parlato di questo argomento con l'onorevole Gianangelo Boff e adesso invece abbiamo l'onorevole Enrico Borghi, deputato di Italia Viva. Borghi, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
1: Allora Borghi, io partivo da una considerazione, no? Che a volte i fatti di cronaca poi vengono utilizzati come strumento di propaganda politica per addebitare all'una o all'altra parte, poi a seconda dei fatti che succedono, la paternità di episodi che in realtà sono episodi di criminalità e che quindi nulla hanno a che fare col fatto che magari uno determinato argomento ideologicamente sta più a cuore da una parte o dall'altra. Non so se su questo argomento, insomma su questa linea, lei è d'accordo con me?
2: Assolutamente sì, guardi, questo è un paese che ha già attraversato nel suo passato momenti anche drammatici di contrapposizione terroristica e una delle condizioni che assicurò all'Italia di uscire dalla spirale perversa

0: non appartiene al novero del confronto libero e democratico, e quindi io credo che siccome uno degli obiettivi di chi commette questi reati è quello di destrutturare, di sfibrare una società, chi ha delle responsabilità di natura politica dovrebbe avere la consapevolezza che bisogna lavorare per risposte unitarie, non a colpi di clava, altrimenti a colpi di clava o di slogan si finisce come siamo finiti adesso, in un paese in cui il governo ha fatto, o credo di aver perso il conto, 5-6 decreti sicurezza, insomma ogni fatto di cronaca c'è un decreto sicurezza e poi dopo c'è di nuovo un altro fatto di cronaca. Evidentemente c'è qualcosa di più e di diverso che deve essere fatto, che non sia l'utilizzo improprio a fini dialettici di una vicenda che è una vicenda sulla quale occorrerebbe a mio avviso scandagliare. Cioè, io faccio una domanda un po' del Pierino, ma chi paga questi signori che scorrazzano in giro per l'Europa in questi weekend a fare le cose che hanno fatto? Io credo che noi dobbiamo investire risorse soprattutto sul versante dell'intelligence, che deve servire per capire che cosa accade, non per regolare i conti all'interno delle stanze del potere, come in Italia purtroppo troppe volte accade, e dobbiamo lavorare per capire il quadro reale di chi sostiene questi signori, che sembrano essere dei professionisti del terrore, della confusione, e quindi evidentemente agiscono con una regia. Del resto le cronache ci dicono che questa è ormai un'internazionale che si sta muovendo, perché sono arrivate persone dalla Francia, dalla Spagna, dai Paesi Bassi, e quindi c'è bisogno di fare un salto di qualità dal punto di vista della prevenzione e non pensare che si risolve tutto con la repressione, perché è facile dire tolleranza zero, ma tutti quelli che dicono tolleranza zero sono gli stessi che sono al governo. Quindi se sta succedendo questa cosa qui...
1: Certo, bisogna essere piuttosto uniti, però io partivo da una considerazione che, insomma, questa mattina leggendo le prime pagine di alcuni quotidiani mi è venuta in mente. La Verità scrive: islamisti e notabili, il conto della sinistra, questa associazione, no, con gli episodi di criminalità, di terrorismo, come l'abbiamo definito, come l'ha definito anche lei, insomma, non ci fa tornare indietro nella storia, crea un presupposto anche pericoloso, no, per la nostra democrazia.
0: Ma guardi, se dovessi classificare dal punto di vista politologico l'atteggiamento degli islamisti, di quello ad esempio che ha commesso quell'attentato a Berlino, direi che più nazista di uno che non vuole assicurare i diritti delle persone di amarsi come vogliono, non vuole garantire alle donne di avere la loro libertà e la loro emancipazione, pensa che bisogna fare l'infibulazione, mi chiedo che cosa ci sia di più di nazista di una persona che la pensa così. Insomma, stiamo attenti alle allegorie troppo facili. Se vuole una riflessione politica, io le dico questo, che i primi che dovrebbero alzare altissime barriere e condannare in maniera esplicita il più possibile questi atti che sono avvenuti in Val di Susa sono proprio gli esponenti della sinistra, perché quegli atti vanno contro l'idea di una sinistra democratica e di una sinistra istituzionale. Io ricordo nel recente passato, in Piemonte e in Italia, presidenti di regione, sindaci di Torino, presidenti di provincia, parlamentari di sinistra, essersi espressi in maniera inequivoca contro i notav, al punto tale da dover essere poi stati costretti ad essere scortati. Quindi io credo che bisogna mantenere lucidità ed evitare ogni volta di buttarla nel guazzabuglio da talk show, perché questo non ci aiuta a risolvere il problema. Ora noi qui che dobbiamo decidere se vogliamo risolvere il problema o se lo vogliamo utilizzare per l'ennesima polemica del giorno. Io mi iscrivo alla categoria di chi vuole risolvere i problemi.
1: Poco fa l'onorevole Gianangelo Boff, qui proprio in onda prima di lei, ha detto, insomma, se ha lanciato quasi una sfida, no? Una provocazione, ha detto siccome si tratta di terrorismo eversivo, allora invito le forze politiche anche della sinistra di approvare in modo bipartisan una legge per cui le nostre forze dell'ordine possano difendersi anche usando le armi, non solo difendendosi con gli scudi. Secondo lei può essere un punto di partenza per un dialogo bipartisan su un argomento così serio come appunto queste recrudescenze terroristiche nel nostro

0: territorio.
1: Bisogna intendersi su cosa significa utilizzare le armi, perché i nostri uomini e le nostre donne delle forze di polizia, a cui naturalmente va tutta la nostra stima e la nostra vicinanza, hanno una grande capacità di contenere le pulsioni della piazza in maniera democratica e in maniera intelligente. Se qualcuno ha in mente il Cile degli anni 70, io ho l'impressione che si fa un passo indietro sia dal punto di vista della libertà sia dal punto di vista della sicurezza.
0: Vedremo naturalmente. Io la ringrazio intanto, grazie all'onorevole Enrico Borghi, deputato di Italia Viva, grazie per essere stato con noi e insomma do il benvenuto anche al prossimo ospite, il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega. Benvenuto senatore.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora senatore, già era in linea, lo so, mentre insomma chiedevo a Borghi la proposta, no, di Gianangelo Boff. Io immagino che comunque, a prescindere, no, magari dalle simpatie reciproche, perché Boff ha lasciato la Lega per entrare in Futuro Nazionale, lei una proposta del genere la valuterebbe, la proposta, la possibilità di dare la possibilità alle nostre forze dell'ordine di utilizzare anche le armi in situazioni come quelle che abbiamo visto in TV lì in Val di Susa?
2: Ma guardi, io credo che sia fondamentale, a prescindere dalle idee politiche di ogni gruppo, di fare quadrato tutti insieme, perché noi dobbiamo reagire con forza a questo disastro, a questi delinquenti che hanno attaccato la Val di Susa su un'opera che, lo ripetiamo, è strategica per il nostro paese, quando parliamo della TAP Torino-Lione, perché è fondamentale. In più teniamo presente che il 70% viene costruito in Francia e il 30% in Italia, ma a prescindere da questo, noi l'abbiamo ripetuto anche ieri, siamo d'accordo i sindacati di polizia per fare in modo che venga applicato dal punto di vista cogente legislativo il reato di terrorismo di piazza, perché questo serve anche per tutte quelle manifestazioni dove arrivano questi violenti, che tra l'altro poi si scopre che arrivano da tutta Europa, non sono soltanto italiani, si infilano. Poi le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario, anche oggi hanno già identificato 800 persone, però prevenire e soprattutto combattere duramente. Qui facciamo appello anche alla magistratura, perché nel momento in cui queste persone vengono fermate, devono essere tenute, devono essere blindate, perché qui se noi non possiamo continuare ad avere queste persone che dopo 3 giorni, 5 giorni, 7 giorni si ripetono su altre zone, su altri territori, e fanno queste violenze inaudite, creando dei danni. Io voglio vedere, perché se qualcuno, e ci sono dei casi eclatanti dove tu devi risarcire addirittura i delinquenti, io voglio vedere chi pagherà il milione di euro di danni. Chi pagherà il milione di euro di danni dei cantieri? Perché noi facciamo pagare ai cittadini onesti per un eccesso di legittima difesa, li facciamo pagare milioni di euro ai delinquenti. E a questi qua chi li paga i danni? Chi paga questi danni? Io voglio poi sapere chi li paga.
0: Tra l'altro il milione di euro a cui fa riferimento è ancora un bilancio provvisorio di quelli che possono essere...
2: Considerando anche
0: lo stop obbligato anche dei lavori, perché chiaramente...
2: Certo, mi permetta anche di complimentarmi col Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani, perché con la massima discrezione questa mattina si sono recati sul posto a portare solidarietà, ma a prendere atto della situazione, perché se tu prendi atto della situazione poi agisci, e questo è fondamentale. Noi continuiamo a ripeterlo, perché sui territori è completamente diverso raccontare la favola di chi invece interviene per salvaguardare l'ambiente, ma se tu vuoi salvaguardare l'ambiente costruisci la linea Torino-Lione, perché a questo punto togli i camion dalle strade, togli il traffico, hai la salvaguardia delle emissioni della CO2, hai la possibilità di far viaggiare le merci veloci, hai questi centinaia di treni che passeranno e non daranno fastidio a nessuno. Io non riesco a capire come mai noi ci appelliamo, sono 10 anni mi pare che questa manifestazione si svolge, no? Io credo che sia ora di fare un punto chiaro su questa situazione, e quelli che vengono identificati e che hanno delle responsabilità penali devono essere puniti, perché non si può andare avanti così, non possiamo andare avanti così, se no continuiamo a identificare persone che poi fanno quello che vogliono.
0: Certo, Bergesio, ma secondo lei, insomma, lei nota una ambiguità a sinistra rispetto a questi fatti o è una forzatura politica che non le appartiene?
2: Ma guardi, io l'ambiguità la noto su tanti fronti, non solo su questo, però Io credo in questi casi, io non voglio andare a dare giudizi inappropriati e soprattutto non voglio mettermi a dare giudizi per sole finalità politica. Io credo che chi oggi va a difendere questi manifestanti che hanno agito in modo delinquenziale, soprattutto quelli che hanno agito in modo delinquenziale, fa un danno al nostro paese enorme, ma non lo fa solo al nostro paese, lo fa ai cittadini onesti, alle imprese che lavorano, a chi rispetta le leggi, perché chi invece non rispetta le leggi viene tutelato a volte, e questo è sbagliato, è completamente sbagliato, ma viene tutelato anche da una parte politica, e questo non può funzionare. Noi dobbiamo essere convinti che la legalità va applicata in tutti i casi, cioè il principio di c'è un principio cogente che condanna chi commette un reato. Se questo deve essere condannato sempre, non a corrente alternata, perché questo non, certo, può funzionare, ma dalla politica, io dico, poi la magistratura io sono convinto che lo farà, ma noi gli diamo pieno sostegno e deve farlo, perché se no noi non riusciremo a finire i lavori nel 2033 di questo cantiere importantissimo. E lo ripeto,
0: di questa parte pare che ci sono anche dei problemi. Ci sono anche dei problemi tecnici, una roccia più dura del previsto, insomma, vari fatti, quindi credo che il 2033 così.
2: Io non credo che noi, sì, non siamo il buon Dio che conosce già il futuro.
0: Certo.
2: Cioè, noi siamo persone normali e i tecnici sono persone, e chiunque ha avuto un cantiere piccolo o grande, io ho fatto anche il sindaco, e quando c'è un cantiere c'è un problema, ma il problema poi cerchi di risolverlo, se ti costa, certo, qualcosa in più lo farai.
0: No, ma io lo dicevo soltanto per il termine del 2033. Certo, certamente, assolutamente no, anzi la condanniamo, soprattutto questo genere di violenza, una violenza terrorista.
2: Noi la nostra posizione come lei, che è molto molto chiara su questo tema, noi non dobbiamo scherzare, perché ne va della vita, io poi sono piemontese, ne va della vita delle nostre comunità, dei cittadini onesti e seri, che vengono identificati con questi che sono dei delinquenti e dei criminali, punto.
0: Senatore, grazie mille, grazie al senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622. Adesso Black Keys, The Night Before.

0: E purtroppo è tornato anche l'incubo del terrorismo islamico. Oggi insomma parliamo di terrorismo perché quello che fa più paura è quello dell'ISIS. Lo abbiamo vissuto già in tempi piuttosto recenti, avevamo un po' archiviato quel periodo storico, sembra che in qualche modo voglia riproporsi. C'è stato un morto, ci sono stati 29 feriti, anzi una donna morta a dire la verità, e 29 feriti in quello che secondo le autorità tedesche a tutti gli effetti un episodio di terrorismo di matrice, insomma di legato all'ISIS. E allora, per cercare di capire esattamente, insomma, magari anche qualche altro dettaglio, al telefono c'è il giornalista corrispondente tedesco in Italia, Undo Gumpel. Benvenuto, bentornato.
1: Sì, buongiorno, sì.
0: E allora, quali sono le novità? Abdul Balout, questo è il nome dell'uomo, era ricercato, è stato ucciso durante questa operazione delle forze dell'ordine tedesche, pare si sia avventato contro gli agenti con un coltello e quindi abbiano fatto fuoco, hanno tentato poi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare. Questa è la cronaca reale o è successo qualche altra cosa?
1: Allora, la cronaca dice che lui, quando aveva investito il corteo, una parte dell'enorme corteo del Christopher Street Day, ovvero la manifestazione di circa 700.000 persone della queer community LGBT+, ovvero tutte le persone che hanno una identità sessuale non maschio, maschio, femmina, femmina, ma di diversa natura. Erano veramente tantissime persone che festeggiavano con tutta tranquillità in tutta Berlino, e quello che è avvenuto nel Tiergarten, che sarebbe questo grande parco al centro tra Wiegesäule, famoso per Wimbledon, e la Brandenburger Tor, questo proprio centro della Berlina, di Berlino ex ovest, e lì lui ha investito questo gruppo di persone. Mentre delle volte uno può pensare hanno un incidente, però oppure anche una persona con disturbi fortissimi psichici, come abbiamo sempre avuto purtroppo negli ultimi anni.
0: Capitato,
1: in questo caso il terrorismo islamista è estremamente preciso, perché questo stesso soggetto era stato condannato, ed è infatti questo è l'elemento di, come dire, polemica, discussione accesissima in Germania. A maggio di quest'anno questo 21enne è stato condannato ad un anno e quattro mesi per preparazione di un attentato di matrice islamista. Ma vi rendete conto?
0: Il giudice, ed era lì, però, libero, con la possibilità di farlo, di fatto, questo attentato.
1: No, allora, il tribunale ha però deciso di lasciarlo a piede libero, a patto che lui partecipasse ad un programma di rieducazione dei radicalizzati giovani, perché lui questo aveva commesso questo reato essendo ancora minorenne, ovvero meno di 21 anni, e perciò in Italia manderebbero, certo, secondo qualcuno, anche i bambini in galera, però
0: anche a 14
1: in questo
0: anni,
1: caso,
0: sì.
1: Sì, esatto, ma per me un bambino, io ne ho avuto parecchi, certo. E per me un 14enne non è un adulto, che poi lo dice anche la neuropsichiatria, la pedagogia, lo dicono tutti, certo. Però chi se ne frega qua, per mostrarsi duri e puri, allora mandiamo anche presunti terroristi. Comunque il dramma è che questo signore, questo ragazzo grande, era fuggito prima, già due anni prima, in Libano, perché i genitori sono nati nel Libano, lui però nato in Germania da madre tedesca, perciò da libanese con però cittadinanza tedesca, perciò lui è un tedesco a tutti gli effetti, no? Non è un arrivato migrante, certo. Con le barche e tutto quello che delle volte si legge. Però questo non cambia che lui è stato condannato in questo momento. In Germania si discute come fare, certo. Proprio per il fatto di aver pianificato un attentato, e lì i giudici hanno detto: ok, lui è un ragazzo, cerchiamo di rieducarlo, mandiamolo a questi programmi. Lui in questo
0: hanno
1: programma
0: sbagliato, evidentemente.
1: Ma lui in questo programma ha cominciato, adesso mi sembra uno o due sedute, e i psicologi che l'hanno seguito, che le persone esperte della deradicalizzazione, però erano molto, come dire, sospetti. E lui non aveva ancora avuto l'avallo da parte degli operatori di questo programma. Allora, molto probabilmente, però questo col senno di poi, non avrebbe avuto, allora avrebbe dovuto andare in galera. Dunque la discussione in Germania adesso,
0: certo,
1: come trattiamo i soggetti che noi li chiamiamo Gefährder, ovvero persone che sono presumibilmente un pericolo per la sicurezza pubblica, no? Questa è una categoria della polizia. Allora, come li trattiamo? Cosa ne facciamo? Perché da un lato, no? Le soluzioni facili, no? Del giustizialismo, due soldi non ci sono, no? Perché non puoi mettere in galera tutti quelli che hanno guardato un sito del
0: certo, dall'altro però c'è il tema, dall'altro no? C'è il tema della sicurezza. Gunther, dobbiamo salutarci, sì, perché sì, purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo. Magari è un argomento sicuramente che vale la pena approfondire, magari un po' più avanti, fra qualche altro giorno. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a Undo Gumpel, giornalista, corrispondente tedesco in Italia. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a Samuele Campochiaro in regia, Matteo Respinti in redazione. Grazie a voi per essere stati con noi. Restate qui, arrivano Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Noi ci ritroviamo domani, puntuali come sempre, dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti. Si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Il ministro dell'Interno, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della guerriglia Notav, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna, ha dichiarato: ormai è chiaro a tutti che esiste un internazionale della violenza e della disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato, condanna anche dalla segretaria PD Schlein. Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo la violenza senza se e senza ma, violenze che hanno colpito molti agenti a cui il PD ha dato solidarietà e vicinanza.
7: Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari.
8: Capri blinda i faraglioni, boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche. Il comune, che fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, è pronto a cambiare rotta. Vieterà infatti alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli, con la possibilità di raggiungerli solo a nuoto o con imbarcazioni a remi.
7: La CGIL si pone l'obiettivo di fare piena luce sulla gestione delle risorse destinate al ponte sullo stretto di Messina. La Confederazione Nazionale ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare accertare se, nella gestione del progetto del ponte, siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle procure generali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana.
8: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea in provincia di Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri due focolai nel Palermitano.
7: Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma all'ANSA Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature, ha detto. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzione. Gli intermezzi sono stati piccoli e brevissimi. In più, continua l'esperto, questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: Comincia l'ultima settimana prima della pausa estiva di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, Lapo De Carlo lo avete sentito questa mattina tra le 9 e le 11, sempre qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa settimana, visto che è una settimana un po' particolare, ho deciso di farmi accompagnare, visto che le notizie inaspettatamente sono gravi e sono soprattutto molto molto interessanti, da vari ospiti. Oggi cominciamo con Marco Villa, in arte Ted B. Ciao, buongiorno Marco, ben trovato.
11: Ciao Tommaso, grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
10: Grazie a te per aver accettato l'invito. Tu sei un rapper un po' sui generis, nel senso che sei stato inserito tra le leggende del rap italiano, ma in realtà sei un po' un supereroe del rap, perché hai una doppia identità, sei di giorno Bruce Wayne e di sera Ted B, perché tu fai anche un lavoro assolutamente normale tutti i giorni, cioè ti occupi di personale, di grandi aziende, eccetera, eccetera, e di notte fai il rapper anche lì sui generis, perché sei laureato in filosofia, grandissimo esperto di politica e soprattutto anche di malavita. Hai scritto una componente importante dell'Atlante della malavita milanese che è uscito da poco tempo, e soprattutto nei tuoi testi inserisci tantissimo sport. E hai anche addirittura condotto un evento durante i mondiali presso la Libreria dello Sport di Milano.
11: Esatto, ti ringrazio per questa magnifica presentazione che sicuramente dimostra che mi conosci, cosa che non è scontata, perché purtroppo molto spesso si capita in situazioni dove ti rendi conto che chi ti sta chi ti ha magari invitato non sa nulla di te. Quindi sì, diciamo che mi metti tanta pressione con una presentazione del genere, però è tutto vero, ecco.
10: Allora, tu sei l'uomo ideale quest'oggi per aiutarmi ad affrontare questo ginepraio in cui siamo finiti, perché insomma da venerdì che ci siamo salutati in un modo è cambiato veramente tutto a livelli della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ringrazio già per il primo messaggio che è arrivato, mi salutano e salutano anche Lapo, in realtà appunto oggi qui con me c'è Ted, ma adesso andiamo ad ascoltare la primissima canzone, sono i Fontaine D.C. con In the Modern World, poi entriamo nella puntata.

0: Buongiorno a tutti. Vorrei cortesemente sapere dagli esperti se Pirlo è stato escluso perché ha un contratto con uno sponsor di scommesse, oppure se è stato escluso perché ha un contratto con uno sponsor di scommesse russo. Io a questo punto mi scandalizzo un po', perché fosse stata la federazione, anziché dire tutte queste scempiaggini, avrebbe potuto dire benissimo: caro Pirlo, vuoi allenare la nazionale italiana? Ecco, disdici il contratto di scommesse e vieni qua con noi. Sarebbe stato forse più logico. Comunque reputo gli sponsor delle scommesse una vergogna, perché invadono in toto i campi di calcio e i giocatori e tutti gli allenatori, e ci mettono la faccia a tutti i giocatori, e poi nascono veramente delle cose brutte. Ultimo caso, mi pare di aver capito, il portiere, l'ex portiere della Lazio, che ha causato un rigore a quanto pare, e c'era una scommessa da 5 milioni di dollari in palio. Questa è la vergogna vera. Grazie a tutti, Renato.
1: Grazie mille Renato. Questo è un'annosa questione, nel senso che credo si dipanerà un po' la matassa nei prossimi giorni, si capirà un po' meglio, perché sono d'accordo con te, siamo d'accordo con te sul fatto che non possa essere solo un'agenzia di scommesse russa il problema in generale. Credo che ci sia in corso una battaglia politica, ne parleremo più tardi con Paolo De Paola, che mi sembra il soggetto ideale. Ne approfitto adesso per ricordare che al 334 11 11 622 potete scriverci e mandarci messaggi vocali. State sotto il minuto, perché almeno riusciamo a dare spazio a tutti quanti. Ringrazio ovviamente il nostro Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci, che vedo dietro a uno schermo, e anche il nostro Lorenzo Bosi. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Marco Villa, in arte Ted B. Ne approfitto, Marco, per leggere una notizia che è appena uscita, perché Malagò è stato ospite al Sole 24 Ore e ha rilasciato una dichiarazione. Il CT da questa mattina: sto ricevendo tantissimi messaggi, parlerò con tutti il prima possibile, apro e chiudo parentesi, oggi alle 18 dovrebbe esserci appunto l'incontro ufficiale con Maldini e Leonardo, come è giusto che sia, per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato. Devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni, per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura, e questo implica anche l'allenatore. Una questione di semina, le idee sono molto chiare, non mi sembra, scusate il commento, lo stiamo facendo anche tra mille complessità, perché c'è da fare una trasformazione, c'è da tenere conto che siamo un paese prima che un'era calciocentrico. Oggi invece, mentre ora non lo siamo più, scusate ma sto leggendo in diretta e non è molto in italiano, però così c'è scritto, lo siamo più perché ci sono anche atleti in altri sport. Dall'altra parte risponde a Bodi: c'è da recuperare una brutta figura. Cosa ne pensi, Marco?
2: Penso innanzitutto che anche con queste ultime dichiarazioni stiamo reiterando tutta una serie di problemi che mi sembra che stiamo vedendo negli ultimi ore, negli ultimi giorni, in primis da un punto di vista comunicativo. Ora, se alle 18 è previsto un incontro chiarificatore o meno tra te e la tua prima linea rappresentata da Maldini e Leonardo, non vedo la necessità tre ore e mezza prima di rilasciare delle dichiarazioni al Sole 24 Ore anticipando la cosa e ripetendo quello che peraltro in maniera molto confusa è già stato detto nella famosa conferenza stampa della scorsa settimana, dove sostanzialmente si dice che c'è un progetto per far ripartire il calcio italiano. Beh, diciamo che dalle prime mosse mi sembra che è stato un po' sconfessato nei fatti, ecco, che queste idee perlomeno siano così chiare.
1: Non mi sembra, ti dà ragione anche un nostro ascoltatore che scrive: troppe parole come al solito, Lu da Torino. E io sono d'accordo, non è stata bella la conferenza stampa dell'altro giorno, né dal punto di vista della comunicazione, sono stati commessi degli errori madornali, annunciare un allenatore che è stato contattato che aveva già dato il suo diniego, annunciare come se fosse fatto un allenatore come Guardiola. E soprattutto, devo dire la verità, anche dal punto di vista della presenza, non mi sono domandato più di una volta perché fosse presente Leonardo, perché Leonardo abbia parlato, Maldini che si rivolge al pubblico senza neanche guardarlo, con la testa bassa, cosa che un comunicatore non dovrebbe mai fare, e Malagò anche lì ha venduto, diciamo, delle soluzioni un tot al chilo. E tu, Marco, che poi ti occupi anche di aziende ad alto livello, hai riscontrato degli errori anche da quel punto di vista?
2: Io, appunto, occupandomi, diciamo, quotidianamente di selezione del personale, a me un paio di episodi mi hanno veramente un po' destabilizzato, nel senso, la nonchalance con cui Maldini, che sostanzialmente poi si è limitato a dire queste due cose, a che ha contattato e ha fatto proprio i nomi di Guardiola ed Ancelotti, che sostanzialmente poi il primo aveva comunicato di aver già rifiutato, il secondo l'avrebbe fatto nelle successive ore. Di fatto, purtroppo, il messaggio che tu stai mandando è che, per quanto in difficoltà, una delle nazionali più gloriose del calcio non è appetibile per gli allenatori numero uno al mondo. Questo è il messaggio che passa. Il secondo è che appunto penso lato, invece, qui è il punto lato azienda, lato candidato, se vogliamo, come si può sentire a quel punto la terza scelta che viene chiamata dopo due rifiuti, a questo punto la quarta.
1: E come si sentirà, esatto, la prossima scelta, ma parleremo di questo e di molto altro. Vedo che state già mandando messaggi, continuate al 334 11 11 622. Tra poco avremo ospite Paolo De Paola, con cui chiaramente affronteremo questo problema. Ma adesso andiamo ad ascoltare il Role Model. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali che già stanno arrivando numerosi. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Marco Villi in arte Ted B, e al telefono il primo ospite, un vero fuori classe del giornalismo italiano, che sono molto contento di avere adesso in apertura, perché il caso è delicato. Paolo De Paola, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, bentrovato. Allora, io non so neanche da dove iniziare, per cui ti darei libertà totale, perché tu 2 settimane fa, proprio qua da noi, avevi espresso un giudizio totalmente negativo sulla politica romana e mi sembra che tu ci abbia preso in pieno.
1: Guardate, questa storia è veramente allucinante dall'inizio, perché per me in questo momento si dovrebbe dimettere Malagò.
0: Bravo.
1: Perché Malagò è stato l'autore di questo pasticcio all'italiana, pasticcio incredibile. Già un presidente federale che ammette la propria incompetenza lo ha detto, nominando un direttore tecnico che da quando è la storia del calcio non avviene mai. Un presidente federale si rivolge a dei suoi esperti che rimangono anonimi, che possono essere anche dei consiglieri, che possono essere chi vuoi tu, ma non nomini un direttore tecnico. E la responsabilità della scelta del tecnico rimane la tua, perché dopo questo consiglio che hai fatto prendi tu una decisione. Invece in questo caso si è delegato a Maldini. Maldini a sua volta ha fatto un altro pastroccio incredibile. Prima conferenza stampa dice: ho parlato con Ancelotti, vietatissimo. È sotto contratto di un'altra federazione.
0: Oltretutto.
1: Poi Guardiola: no, non potevamo non consultare i primi. E che vuol dire? Che tu per la nazionale scegli un terzo in ogni caso? E poi il ruolo di Leonardo a che serve? Se affianca Maldini è per poter procurare dei soldi, no? Attraverso sponsorizzazioni importanti, eccetera, e quindi delineare un percorso economico anche per un acquisto come quello di Guardiola. Un fiasco completo. Adesso che succede? Che Pirlo a sua volta, lasciamo stare la vicenda di Pirlo con diciamo la contaminazione dello sponsor russo, ma anche il figlio di Pirlo, il figlio di Maldini, è vero, non hanno fatto l'esame, ma lavorano in un ambito di procuratori in cui il conflitto di interesse è evidente. Lascia stare che non lo farai mai, ma un procuratore o uno che studia per diventare procuratore chiaramente è sospettabile, diciamo, per il fatto che il proprio padre riveste un ruolo di importante per la selezione, no? dei giocatori, e quindi come non puoi essere parte in causa di questa cosa? Come si fa a non capirlo? Adesso succede, Pirlo diciamo ha fatto capire o fa capire che non accetterà. Maldini che fa? Farà un passo indietro?
0: Così
1: e
0: sembra.
1: Se non farà un passo indietro Maldini, subirà una scelta del presidente federale che sarebbe quella di Mancini. Allora a questo punto tutto questo pastrocchio, il signor Malagò che l'ha fatto a fare?
0: Sono d'accordo con te. Marco, visto che tu so che sei un fiume in piena, ti lascio fare una domanda al nostro Paolo.
2: Ma no, io credo, e cioè questa è una mia riflessione che poi pongo chiaramente anche come domanda. Cioè secondo me in realtà, nonostante ogni volta che succede qualcosa nel calcio italiano si tenda a dire ok, ripartiamo da qua, rivoluzioniamo tutto, in realtà noi, cioè si sta continuando a perpetuare gli stessi errori tipicamente italiani. Cioè il fatto che noi, a dispetto di quanto sta dicendo Malagò, cioè che bisogna partire dalle idee, da un progetto eccetera, se noi continuiamo a discutere solo e unicamente di nomi da 1, 2, 3 settimane a questa parte, perché in realtà progetti veramente,
0: esatto,
2: piani non ce ne
0: bravissimo.
2: Sono, perché io partirei, perdonami appunto ancora questa diciamo digressione professionale, partirei da dei profili. Cioè io mi direi ok, la tua intenzione è quella da qui a 10, 20, 30 anni arrivare a ridefinire completamente il calcio italiano, qual è il profilo che sulla base, come dire, delle proprie competenze, del proprio storico, del proprio curriculum più risponde alle mie esigenze. Qua invece si stanno sparando nomi a caso.
0: Paolo, che cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io sono d'accordo, nel senso che se tu come dire ascolti le parole di Maldini, ma anche dello stesso Leonardo, andavano in questa direzione: vogliamo fare un progetto almeno decennale, aveva detto Leonardo. Mi va benissimo. Però diciamo tu devi partire da idee chiare. che vuoi fare come Birof in Germania, cioè vuoi fare 200 academy circondarti di giovani o perlomeno fornire un serbatoio di giovani tedeschi, in questo caso italiani, per la nazionale, va benissimo. Però io sarei sempre comunque per la partenza sparata, nel senso che, guardate, io sono per gli estremi, cioè o prendi Baldini, no? Baldini a me andava bene, perché Baldini è uno, in che senso va bene? Che guarda l'essenza del calcio e se ne frega dei nomi, delle circostanze, delle situazioni, del buon senso, va al sodo, quindi va bene. Oppure ne prendi uno che è uno stacanovista, è uno che veramente sempre come Baldini se ne frega e fare le sue scelte, che è Conte. Ma via di mezzo, diciamo, di o interpretazioni un pochettino troppo naif tipo Pirlo, o diciamo amico degli amici come Mancini, non vanno bene. Non è l'ora della diplomazia, è l'ora di seminare forte, forte dall'alto. Quindi anche il nome del CT è importante, non con questa manfrina che hanno fatto loro, ma il nome del CT in questo momento è importante, perché a cascata non è che va a sistemare delle cose, ma sicuramente riapre un pochettino quella italianità che c'era stata negata, e che Conte, per esempio, ha riaperto all'onore del mondo con la sua nomina a CT. Perché Conte ci ha fatto vedere dei giocatori che solo lui avrebbe potuto nominare, solo lui avrebbe. Allora, o ci vuole la faccia di Conte o la faccia di Baldini, che se ne fregano, uno dall'alto della sua, del suo carisma e della sua superiorità, che è Conte, e uno, diciamo, tra virgolette, me lo concede a Baldini, dal basso del suo menefreghismo in assoluto, è Baldini, e che sceglie realmente quelli che meritano. Allora, questo è rinnovare, ma non riempirsi la bocca un piano tecnico a 10 anni, un piano tecnico di lunga scadenza, dobbiamo riformare la nazionale, tutte le giovanili, no, tutte queste sono chiacchiere inutili che si sono fatte, appunto, come è stato detto, alla ricerca di un nome, che poi il nome non è arrivato, è arrivato veramente una fetecchia di, cioè, non lo dico per il nome, ma rispetto alle aspettative, Guardiola, Ancelotti, ti presenti con Pirlo, ma non lo puoi fare, non lo puoi fare, con tutto il rispetto per Pirlo. Quindi ribadisco, alla ricerca di questo nome non è arrivato il nome e non si capisce il progetto qual è.
0: Purtroppo manca poco più di un minuto, e quindi ti faccio una domanda velocissima a proposito di questo. Quanto secondo te è una lotta politica a questo punto tra Abodi, che non ha mai avuto un bel rapporto con Malagò, e lo stesso Malagò? A me dà l'impressione di essere un tentativo di tirarlo giù prima ancora che si sia messo a guidare.
1: Posso dirti una cosa? Guarda, io la politica la lascerei fuori, anche perché in questo momento non è che qualcuno ha puntato il fucile contro Malagò, nel senso sì che c'è una, come dire, una frizione, però Malagò è stato scelto, è stato chiamato quasi a furor di popolo, i presidenti lo hanno nominato, De Laurentiis ha garantito per lui, si è fatto male da solo, ed è però comunque sospettabile un interessamento non gradito della politica che voglia mettere a questo punto le mani sul calcio, questo è evidente.
0: Sono d'accordo con te. Paolo, io ti ringrazio tantissimo, sempre preziosissimo.
1: Grazie
0: il tuo intervento del lunedì. Ti abbraccio e credo che a questo punto ci sentiremo a metà agosto, perché Sport Club poi va in pausa dalla prossima settimana per 15 giorni circa.
1: Va benissimo.
0: A presto.
1: Buone
0: Paolo.
1: Vacanze a tutti.
0: Un abbraccio, a presto.
1: Ciao.
0: Grazie mille. Noi adesso invece ci salutiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Abbiamo già tantissimi messaggi, continuate 334 11 11 622, perché oggi sono più importanti che mai le vostre opinioni.
3: Giornale Radio.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buon pomeriggio, sono Antonio. Ma nel momento in cui hanno contattato Pirlo, in un mondo in cui oggi basta andare su internet per sapere tutto di tutti, cioè questi non erano a conoscenza delle situazioni di Pirlo contrattuali, se ne sono accorti dopo la nomina. Mi sembra tutto molto ambiguo. Io penso che fondamentalmente sia Malagò che non si vuol far sovrastare da Maldini e Leonardo e ha avuto anche pressioni politiche. Diciamolo. Vabbè, comunque chiamiamo Ranieri e risolviamo il problema. Ranieri o Mancini. Buona giornata.
5: Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che tu hai detto, nel senso che soprattutto la roba del, magari la cosa delle scommesse russe, uno poteva non saperlo, poi bisognerebbe capire bene come sono legate le scommesse russe al contratto poi di Pirlo da allenatore. Certamente l'aspetto dei figli legati all'ambiente dei procuratori, quello non puoi non saperlo.
6: Ma io sono talmente d'accordo con quanto dice il nostro telespettatore che a me mi sembra di assistere alla serie Boris, no? Te la ricordi? Questa è una situazione tutta molto italiana, perché ok, è vero, adesso finché non si hanno le prove, però sai che c'era qualcuno più importante di me che diceva che pensare male si fa peccato. Anche secondo me questa cosa qui di Pirlo è un po' un pretesto, questa cosa delle scommesse, proprio perché, come dice il telespettatore, non è che ha agito in segreto, cioè nel senso
5: radioascoltatore
6: chiedo scusa. E poi cos'è che è molto italiano e molto Boris? Un presidente che, piuttosto che assumersi le responsabilità di dire io Pirlo non ce lo voglio nella maniera più chiara possibile,
5: fa questi, sì è vero,
6: no?
5: È vero.
6: Diciamocelo, giochiamo a carte scoperte.
5: Io sono d'accordissimo
6: e
5: con
6: ci
5: te.
6: Ci sta, nel tuo ruolo va benissimo mettere il sì diktat su alcuni profili, ci mancherebbe altro.
5: Poi ci scrive anche Graziano, che sottolinea anche lui il fatto che Baldini avrebbe voluto la conferma di Baldini e noi non siamo d'accordo. Non è vero che non siamo d'accordo, abbiamo spiegato io e l'Apo più di una volta che forse non era il profilo con le spalle sufficientemente larghe per, a questo punto certo che andrebbe benissimo, a questo sì. Punto anch'io torno sui miei passi e credo che Baldini a questo punto potrebbe essere assolutamente una soluzione, ma parleremo di questo e anche di altro tra pochissimo con Carmine Rossi, che si occupa di calciomercato, e questo alla fine è un aspetto legato al calciomercato anche questo. Adesso però ascoltiamo Elton John feat. Brandi Carlile con Swing for the Fences.

0: Eccoci di nuovo a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Tommaso Lavizzari qua con me. Oggi graditissimo ospite Marco Villa in arte Ted B, ma adesso andiamo a collegarci con Carmine Rossi perché dobbiamo parlare di un po' di calciomercato, a partire ovviamente sempre dalla questione nazionale. Buon pomeriggio Carmine, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Ciao. Tra l'altro, una cosa che non si ricorda mai abbastanza, ma tu sei stato colui che fece lo scoop di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Noi ci conosciamo da tanti anni e questa è una cosa, esatto, che si ricorda sempre dopo poco, perché in realtà calciomercato, ma gli scoop negli anni sono sempre pochissimi e tu l'hai fatto forse il più importante sicuramente degli ultimi 10 anni, quindi complimenti ancora a distanza di tempo.
1: Un ricordo sicuramente indelebile, sono stati per 3 giorni di follia in Grecia, come amo definirli.
0: Esatto, io me li ricordo bene perché già ti conoscevo e mi ricordo che fu veramente un colpo clamoroso. Senti, veniamo però ai temi di oggi, perché il tempo è sempre tiranno. Allora, problema nazionale, se vuoi darci una tua brevissima lettura personale molto gradita e soprattutto quali sono i nomi che stanno girando a questo punto, perché io leggevo in questo momento che addirittura si fa il nome di Palladino, si fa il nome di Conte, chiaramente di Mancini come sempre, è saltato fuori anche un Vanoli, non so che cosa stia succedendo francamente.
1: Ma sta succedendo sostanzialmente che non sta succedendo, cioè non succede praticamente nulla. È un po' il modus operandi all'italiana, nel senso che si parte con i migliori proclami e con le speranze migliori di riformare

0: la polemica nasce nel momento in cui Andrea Pirlo ha questa collaborazione che è del tutto lavorativa, no? Con un'agenzia che ha un unico grande problema, un'agenzia di scommesse che però è russa, quindi sostanzialmente il problema è quello, quindi diventa un problema sostanzialmente politico. Ora mi chiedo, e lo chiedo a te, lo chiedo anche ai vostri radioascoltatori gentilissimi, nel momento in cui ci fosse stato lo stesso problema con Pep Guardiola, noi avremmo fatto la morale e i finti e il finto buonismo che stiamo facendo ora? Secondo me no.
1: Bella domanda.
0: Siccome Andrea Pirlo è un personaggio che non è stato sin da subito particolarmente gradito alla voce commissario tecnico dell'Italia, viene fuori il finto buonismo, viene fuori il problema della Russia, che poi a noi tocca, insomma, ma molto relativamente. Quindi mi chiedo, con lo stesso problema ma Pep Guardiola, noi avremmo fatto le stesse storie? Punto di domanda. E poi mi taccio perché altrimenti qui andiamo avanti.
2: Questa è una bellissima domanda, anche perché poi è stato tirato fuori il conflitto di interessi con i figli di, che poi Maldini anche ha un figlio che è teoricamente procuratore e anche Pirlo, quindi questa cosa non potevano non saperla i due. Mi ricordo,
0: ma guarda, io ne approfitto anche per dirti, perché poi tu mi hai chiesto anche quali sono i nomi che girano eccetera. Esatto. Noi sappiamo per certo che intorno alle 18 ci sarà un incontro di Malagò con tutte le componenti del calcio italiano, quindi Serie A, Serie B, Serie C, asso calciatori, la Serie D, di tutto e di più, quindi fino ad allora secondo me sbilanciarsi sui nomi non ha molto senso. Vediamo un po' quello che può succedere. Ti dico, della rosa, nella rosa di allenatori liberi al momento opzionabili per l'Italia, mi verrebbe da dirti Conte, però non so Conte poi anche per il personaggio, per il carattere che ha, quanto voglia accettare una proposta sapendo di essere praticamente la terza o quarta scelta.
2: Quindi, che è quello che diceva qui presente, ho in studio oggi Ted B, celebre rapper Marco Villa, il suo vero nome, e mi diceva esattamente questa cosa, dicevi Marco poco fa.
3: No, dice appunto a questo punto un profilo soprattutto come Conte, come può a questo punto accettare un posto lasciato vacante, con tutto il rispetto ad Andrea Pirlo, cioè nel senso avrà un po' di orgoglio, quindi posso approfittare di fare una domanda questo punto, al netto che appunto hai detto che non si sa poco nulla, ma è possibile quindi che dopo l'incontro di stasera con Malagò, Maldini, Leonardo possano dimettersi, e a quel punto chi potrà essere, se è una strada percorribile, più che il sostituto di Pirlo, il sostituto a quel punto di Maldini e Leonardo?
0: Guarda, allora io non posso darti la certezza assoluta,
2: ti posso
0: dire quelle che sono un po' le voci di corridoio, gli spifferi che noi abbiamo, e che comunque si va verso Maldini dimissionario, e con lui Leonardo per il rapporto di amicizia, per tutto ciò che poi ne concerne, perché di fatto i due hanno iniziato insieme sostanzialmente perché li lega un rapporto di amicizia. Staremo a vedere, molto farà questo incontro delle 18:30, insomma minuto più minuto meno, che è in programma oggi. Poi da quel momento in poi si capirà un po' meglio. Circola il nome di Chiellini come sostituto di Maldini, anche lì potremmo aprire una parentesi enorme, gigantesca, perché poi si parla di esperienza. Maldini magari, ecco, non ne avrà tantissima, però nel mondo del calcio da dirigente qualcosa l'ha vinta già, lo scudetto col Milan di Pioli. Chiellini non so quanto poi possa essere onestamente poi la figura adatta, giusta, per sostituire lo stesso Maldini, però è tutto un enorme punto di domanda, ma ormai nel calcio italiano siamo abituati da decenni ad avere punti di domanda, e quindi staremo un po' a vedere oggi dopo le 18 cosa accadrà.
2: Allora io parto dalla notizia del giorno, perché Castro alla Roma, Dobbyk al Bologna, affare fatto, i dettagli e le formule. Finalmente Gasperini ha l'attaccante, diciamo la riserva di Malen, poi farà la riserva di Malen probabilmente Castro.
0: Staremo a vedere, perché poi avendo Castro, per il quale tu spendi praticamente tra parte fissa e bonus qualcosa come 40 milioni di euro, non è da escludere che Gaspo possa anche adottare il modulo a due punte, perché sai, avendo lì davanti Malen e Castro, e magari utilizzando un trequartista che può essere Dybala alla bisogna, perché poi Dybala lo sappiamo non farà tutte le 38 partite di campionato e quelle che restano di Champions e di Coppa Italia, e avendo anche Sule come alternativa, se Sule non dovesse partire, se sono nel ruolo lì sulla tre quarti, è possibile che possa utilizzare anche le due punte. Nel test di ieri con il CAN si è vista una Roma abbastanza positiva, c'è la differenza che poi è stata netta, palese nella ripresa, quando sono entrati tantissimi giovani, il CAN ha fatto la sua remontada. Sicuramente è un'opzione in più per Gasperini. Castro è un profilo che conosce la Serie A, conosce il campionato, sa e conosce benissimo quelle che sono le dinamiche del nostro calcio, e credo che possa essere sicuramente una valida alternativa a Malen. Però definire Castro a questi costi un'alternativa, io credo più che possa essere utilizzato insieme a Malen, più che essere l'alternativa.

0: Infatti era una domanda un po' saltafosso per vedere che cosa ne pensavi. Senti, passiamo al Milan, visto che qui presente Ted B è milanista e con il suo socio e collega di Dogo Gang, Jake La Furia, vogliono avere delle notizie fresche sul Milan, perché al di là dell'affare Leao c'è anche un Maignan che ha cancellato tutti le foto dai social, e questo di solito non premette cose ottime per il futuro al club. Fofana ha chiuso Instagram anche lui ed è un altro sul mercato. Facci un disegnino della situazione Milan.
1: Ma guarda, manco a farlo apposta, sono due giocatori quelli che mi ha citato tra alla voce cessioni in casa Milan sull'agenda dei dirigenti rossoneri, perché Maignan, poi magari toccheremo anche l'argomento Leao. Per quanto riguarda Maignan, sì, e Fofana, io credo che i loro cicli siano terminati, anzi ti dico, quello di Maignan secondo me è terminato, quello di Fofana di base non è mai iniziato, ti dico la verità, perché non è mai stato secondo me un giocatore all'altezza di indossare la maglia del Milan, non ha dimostrato di avere quelle qualità almeno basiche, minime, per indossare una maglia gloriosa come quella del Milan, e quindi credo che il suo percorso al Milan sia ampiamente terminato, ma non quest'estate, forse già qualche mese fa. Per quanto riguarda gli interessamenti, ci sono sicuramente dall'estero, Maignan anche per l'ingaggio che ha, lo stesso Fofana non credo che resterà eventualmente in Italia, per Leao invece c'è la possibilità Turchia con il Galatasaray che offre un prestito, però il Milan, ecco, di fronte alle offerte che arrivano per Leao prenderebbe in considerazione solo quelle di una cessione a titolo definitivo, dunque monetizzare anche per arrivare, no, poi a mettere a bilancio una cessione importante dato quello che è stato l'esborso poi per Gonzalo Ramos.
0: E invece Carezzas andrà al Dortmund, probabilmente il Milan non riuscirà.
1: Sì, probabilmente probabilmente è già quasi tutto fatto lì al Dortmund, sì.
0: Sempre flash, il boom di Diouf, che ha fatto un'ottima partita e due bellissimi gol, partita poi l'ultimo scampolo di partita con due bellissimi gol, cambia effettivamente il mercato dell'Inter, le logiche con Romero che costerà un bel po' se dovesse arrivare.
1: Ma guarda, io credo che l'Inter si sia nelle ultime settimane impegnata molto sul sostituto di Dumfries, quando in realtà forse il sostituto dello stesso Dumfries lo ha già in casa, perché Diouf, è vero, l'anno scorso al suo primo anno in Italia non ha giocato tantissimo, però è un giocatore che ieri ha dimostrato A, di non avere nulla in meno a quelli che sono i titolari sulla fascia destra dell'Inter, e soprattutto è un giocatore che secondo me può far bene già quest'anno, con un anno in più di Serie A sulle gambe e un anno in più di insegnamenti, tra virgolette, durante gli allenamenti dello stesso Christian Kivu. Io credo che andare a sborsare cifre esorbitanti per giocatori magari presi all'estero, quando il giocatore per sostituire Dumfries sostanzialmente ce l'hai già in casa, non ha senso. Ecco che io torno alla tua domanda, ovvero quei soldi che vado a spendere per la fascia destra li vado ad impiegare per un giocatore come Romero, che ti dà affidabilità, ti dà muscoli, ti dà sostanza, ti dà tutto quello che un difensore moderno può avere, e soprattutto non dimentichiamolo, un giocatore che ha già esperienza in Serie A, è stato tantissimi anni in Serie A e credo che ci metterà tempo zero ad adattarsi, nel caso in cui naturalmente l'Inter dovesse cedere a quelle che sono poi le richieste del Tottenham, che sono comunque particolarmente elevate.
0: Allora abbiamo 30 secondi, flash rapidissimo, Napoli e Juventus.
1: Juventus su Suzuki ti posso dire, anche se Suzuki ha molti interessamenti dalla Premier, e non più di un'oretta e mezza fa siamo usciti anche con la notizia che il Paris Saint Germain ha preso informazioni su Suzuki, perché probabilmente ci sarà l'addio con Chevalier, un portiere che si trova a Paris Saint Germain, secondo me nemmeno lui sa come, però direi che Suzuki possa essere più che una valida alternativa nel caso in cui Chevalier dovesse andare via. Il Napoli invece cerca un difensore, cioè sostanzialmente Allegri cerca un difensore che possa sostituire più che egregiamente e dignitosamente Buongiorno Infortunato. Non ci sono nomi particolarmente in voga al momento, ma lo sappiamo, il Napoli o agisce a inizio mercato come lo scorso anno con l'arrivo di De Bruyne a Villa Stuart per le visite mediche praticamente sin da subito, Buongiorno chiuso in tempo zero eccetera eccetera, oppure fa tutto nelle settimane finali di calciomercato.
0: Carmine, io ti ringrazio tantissimo, ti abbraccio, sei stato molto prezioso, complimenti ancora per lo scoop che fu e in bocca al lupo per gli scoop futuri che farai, perché non ho dubbi su questo.
1: Grazie mille,
0: a prestissimo. Ciao. Adesso noi andiamo ad ascoltare Dolores O'Riordan con Ordinary Day, cantante irlandese che ha fatto, purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa, ma che ha fatto la storia insieme ai Cranberries del rock alternativo degli ultimi anni.

0: Buongiorno, Stefano da Milano.
1: Prosegue l'imbarazzo più totale in funzione a quello che succede nell'ambito FIGC, con Gravina che dopo ha buttato fuori due mondiali, adesso è arrivato Malagò a sistemare tutto e siamo, già la partenza è imbarazzante, ma bisogna dare un colpo di spugna, non c'è altro, perché questa gente qui abbiamo visto l'incapacità di manageriale, l'incapacità nella gestione, nelle scelte. Ci facciamo prendere per i fondelli da Guardiola che spara 20 milioni, poteva sparare neanche 50, l'importante era non venire ad allenare questa massa di malati di mente che si sta dimostrando tale. Qui andiamo fuori anche al quarto mondiale, ma è garantito. Mamma mia, Dio ne scampi.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Allora, sperare di avere delle novità mettendo Malagò in quel posto, in quella posizione, è come volere rinnovare l'Italia mettendo la Segre come presidente. Allora, se volete cambiare le cose, va cambiate le persone. Quindi tutto d'accordo su tutto quello che avete appena detto, quindi annunci farlocchi che non servono a niente, ma soprattutto non va bene Pirlo sicuramente perché è russa la casa di scommesse, perché metà del campionato di Serie A ha come sponsor dei giochi online, quindi non vedo qual è il problema. Mi raccomando, tutte novità, adesso chiediamo anche se c'è qualche altro più anziano di Malagò.
3: Allora, io sono assolutamente d'accordo e ho detto più di una volta anche qui in radio nei giorni passati che è difficilissimo rivoluzionare un sistema scegliendo la gente che dovrebbe compiere la rivoluzione internamente al sistema da rivoluzionare, quindi è già un controsenso di per sé. Ma io vorrei anche che rispondeste, e che a questo punto lo chiedo anche a te Ted, che cosa ne pensate della domanda che ha rivolto a tutti voi Carmine Rossi poco fa, nel senso fosse stato Guardiola ad avere un'implicazione con un'agenzia di scommesse russe, ci sarebbe stato questo stesso problema? Cioè, sarebbe stato causa di licenziamento o si sarebbe trovato, secondo voi, a ragione anche una soluzione? Tu che cosa ne pensi?
4: Io sono, l'ho detto prima Tommaso, accolgo se vuoi la sua provocazione, nel senso che io l'ho detto subito, poi è ovvio che non ho le prove, ma è un pretesto, io credo che sia un pretesto. Trovo molto interessante quello che tu stai dicendo in termini di e torno a quello che dicevo prima, cioè ci stiamo troppo incancrenendo sui nomi. Io vado addirittura oltre, cioè quando tu dici, e lo sottoscrivo pienamente, la rivoluzione non può essere fatta da quelli che hanno fatto parte del sistema che è fallito, io partirei, io addirittura guarderei oltre il calcio se possibile. Non so se la mia è un'ipotesi fantasiosa, però io quello che penso è che noi in Italia abbiamo un sacco di federazioni sportive che partono da un numero di atleti inferiori, partono da situazioni economiche se vuoi ancora più scoraggianti di quelle del calcio, eppure sono in grado di convertire una percentuale molto superiore di atleti all'eccellenza. Perché il calcio deve essere sempre così presuntuoso e non andare a vedere come funzionano altri modelli che portano risultati e vedere cosa si può rubare?
3: Non solo in casa nostra, ma si può. Oliver Bierhoff, visto che è stato citato poco fa, Oliver Bierhoff, quando è stato scelto all'inizio 2000 per rivoluzionare il calcio tedesco, la prima cosa che gli hanno detto è stato: finisci il percorso di studi, vai a imparare i sistemi all'estero come fanno il calcio, poi torni e ci spieghi come noi dobbiamo rilanciarci. I tedeschi hanno fatto così, poi dopo lui è diventato, ha assunto diciamo il ruolo che ha dato Malagò a Maldini 10 anni dopo,
4: certo,
3: come seconda fase del suo lavoro che è durato fino al 2022, cioè è stato un progetto di 20 anni, però lui prima cosa ha avuto l'umiltà che secondo me soprattutto nel ruolo apicale come quello della FIGC, come quello dato a Maldini, come quello di Malagò, bisogna studiare. Malagò è un uomo politico ma gli mancano le basi calcistiche e ha scelto Maldini, ma Maldini prima di ricoprire quei ruoli non può bastare sapere di calcio ed essere stato un grande campione.
4: Sono d'accordissimo
3: perché
4: con
3: ha commesso
4: te.
3: Degli errori secondo me macroscopici anche e soprattutto durante la conferenza stampa, cioè anche il fatto che Leonardo, che è un advisor, abbia parlato e sia stato poi l'unico a dire delle cose serie, perché lui è stato l'unico a dire bisogna rivoluzionare il calcio italiano dalle basi, ma non lo può dire l'advisor, dovrebbe dirlo Malagò, e poi oltretutto anche il contesto in cui è stata fatta la conferenza.
4: E secondo me soprattutto devono dire a questo punto come intendono fare è queste quello. Cose, perché queste sono cose che Allegri le diceva 10 anni
3: bravissimo,
4: fa in conferenza
3: ed è stato
4: stampa.
3: Insultato quasi sempre.
4: Non è che si è andati tanto oltre. Tu adesso mi devi dire concretamente, oggi si tratta veramente di costruire una cattedrale. Perché dico costruire una cattedrale? Perché chi ai tempi progettava le cattedrali era veramente un benefattore, perché magari progettava e non arrivava neanche al taglio del nastro, quindi non riceveva neanche gli onori. Quindi oggi servono però delle figure che sono in grado quelle idee e quelle aspirazioni lì di metterle a terra, chiamale, non lo so, temporary manager, non so, chiamale come ti pare. Cioè, noi ci diamo da qui a 30 anni un obiettivo e sappiamo che per arrivare da qui a 30 anni, tra 5 anni dobbiamo essere qui, tra 10 qui, tra 15 qui, eccetera, eccetera, eccetera. Però oggi chi si presenta per governare il calcio deve dire esattamente questo e deve fare una presentazione di questo tipo. Non possiamo fermarci al dire ok, dobbiamo ripartire dalla tecnica e dai giovani piuttosto che
3: sì, perché sono frasi vuote,
4: ma perché sono frasi ormai vuote di senso, piuttosto che discutere, perdonami, del nome del prossimo CT. Quello è l'ultimo anello di una catena che però alla fine il nuovo CT può essere anche Bearzot, Vittorio Pozzo o Lobanovski, ma se tutti gli anelli che lo precedono difettano sono destinati a schiantarsi contro un muro.
3: E molti ascoltatori ti danno ragione, leggo un messaggio per tutti: io credo che più che i nomi serva la competenza e la capacità. Ognuno può avere una certa età o essere più giovane, ma serve la competenza e le capacità come in tutti i settori della vita. Sono assolutamente d'accordo con voi. Adesso però dobbiamo andare ad ascoltare anzitutto il nostro notiziario, poi rientriamo e i prossimi argomenti saranno due argomenti a te molto cari, soprattutto il ciclismo, perché avremo Pietro Pisaneschi e parleremo ovviamente della fine del Tour de France e anche di un Pantani che ha perso un grandissimo record che ci ha già veramente spezzato il cuore. E poi parleremo più avanti anche con Giacomo Cuniali invece di Formula 1, perché ieri c'è stato l'ultimo Gran Premio prima della pausa estiva. Poi chiaramente io e te proseguiamo a parlare anche di calcio, di nazionale. Voi mandateci messaggi al 334 11 11 622 perché l'argomento lo riprendiamo più tardi. A tra poco.
0: Giornale radio.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 15 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sentiamo.
10: 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. È la ragione per la quale stamattina siamo qui col ministro dell'interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare, a portare non solo la solidarietà ma la presenza. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, insieme a tutte le istituzioni che sono preposte per questo compito.
9: Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutte di nazionalità straniera. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi e passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La Prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la 3ª notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
11: Ciao Tommaso, sì, sono d'accordo con te quando dici che Baldini forse non aveva le spalle per poter reggere, spalle larghe come dici te, ma questo nemmeno Pirlo. Pirlo era un altro Donadoni. Io sono contento che Pirlo non allena la nazionale. Certo è che ora siamo in un marasma più totale. Un saluto, Marco da Spezia.
3: Grazie mille, Marco da Spezia. Ricordo 334 11 11 622. Riprenderemo ovviamente l'argomento nazionali verso la fine, perché tra poco dovremo andare a parlare di ciclismo con il nostro Ted B. Tu c'hai addirittura il cappellino del Tour
4: de France. Sì, l'ho messo apposta sapendo. Quindi
3: tu sei un grande appassionato, soprattutto del pirata Pantani, che ha perso un record.
4: Ha perso il record di ascesa dell'Alpe d'Huez. Diciamo, vabbè, nello sport comunque i record sono fatti per essere infranti. Ciclismo è uno sport dove c'è anche un mezzo meccanico che chiaramente ha la sua evoluzione in termini di tecnologia, quindi prima o poi sarebbe stato battuto, e come dire, anche bello che è stato battuto comunque da un altro assoluto fenomeno come Pogačar, ecco, quello senza dubbio.
3: Però tu l'altro giorno ci si è scambiati un paio di messaggi, sì, e hai detto una cosa che penso molto anch'io, poi chiederemo, sì, chiaramente a Pietro Pisaneschi. Cioè, il romanticismo del ciclismo di un tempo non è minimamente paragonabile.
4: Assolutamente no, ma anche perché secondo me tanta del Pantani emozionava me, come credo tutti quelli che seguivano il ciclismo e non solo in quel periodo, perché era in qualche modo umano. Cioè, la salita di Pantani non era quella di un mostro che la divorava. Sì, la divorava, ma con la sofferenza quasi di un Cristo che affronta il Calvario. Cioè, l'arrivo a braccia alzate di Pantani era quello di un uomo sfinito al culmine delle proprie sofferenze. Pogačar è uno a cui sembra venga tutto più facile, no?
3: Cosa che mi hai scritto l'altro giorno, sembra che faccia la ciclette.
4: Sì, esatto, perché anche stilisticamente, cioè Pantani era uno che si alzava sui pedali ed era uno soprattutto costretto costretto da altri suoi limiti a dare minuti di distacco agli avversari, perché poi lui sistematicamente li perdeva in pianura perché era troppo leggero, li perdeva a cronometro, quindi era costretto a fare l'impresa. Pogacar è uno che va fortissimo su tutti i terreni, quindi forse è veramente anche troppo forte per appassionarsi a lui, ecco.
3: Adesso ne parleremo ovviamente con il nostro Pietro Pisaneschi, però adesso Olivia Rodrigo, tanto amata dal nostro Lapo De Carlo, che salutiamo con Stupid Song.

0: sei.
1: Malagosto, lavorando a breve saprete tutto, a body e brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Questa è l'ultima ora appena uscita. Per aggiornarvi, qua siamo a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi graditissimo ospite Marco Villa, in arte Ted B, che è un grandissimo esperto di ciclismo, avete appena sentito. E adesso infatti andiamo a parlare con Pietro Pisaneschi di questo tour che si è concluso proprio ieri. Buongiorno, ben trovato, caro Pietro.
2: Buongiorno a tutti, meno male Malagosto sta lavorando.
1: Ecco, bravo, visto che anche tu sei un altro appassionato di calcio, tifoso milanista tra l'altro, possiamo anche tranquillamente dirlo, ho sentito dire più volte a Malagosto che sta lavorando rispetto a qualsiasi lavoratore vero che poi alla fine dovrebbe lavorare. Però con te vorrei affrontare, allora parto da una domanda del nostro ascoltatore che è arrivata proprio in questo momento: perché Pogacar è stato fischiato in Francia?
2: Perché vince, e da sempre chi vince e domina, perché di questo si parla, in Francia tende ad essere fischiato, soprattutto quest'anno che al via c'era anche Sexas, che sarà il futuro per il ciclismo francese, a 19 anni, è arrivato quarto, ha fatto un grandissimo Tour de France. Però rispetto agli anni passati, quest'anno Pogacar ha offerto maggiore spettacolo e soprattutto non è stato il padre padrone che avevamo visto nelle precedenti edizioni. Lo scorso anno c'erano stati tanti bu all'indirizzo proprio di Pogacar, fischi, lui stesso appariva piuttosto mojo sul palco, poi avevamo scoperto che non stava benissimo nell'ultima settimana, però anche il pubblico aveva cominciato a rumoreggiare. Quest'anno ci sono stati, ci sono sempre stati, c'è stato anche di peggio, l'ultimo nel 75 a Merckx tirarono anche un cazzotto nel fegato quando Thévenet era in maglia gialla, quindi insomma le strade di Francia sono sempre state così. Poi se vuoi ti scomodo anche Bartali, che disse che era stato quasi speronato da una Renault e buttato in un burrone, non si sa se è vero, fatto sta che la nazionale italiana, perché al tempo si correva a nazionale, fece bagagli e Magni aveva la maglia gialla, quindi posso dire che non mi stupisco.
1: Esatto, senti, ma Marco, tu vuoi fare una domanda, visto che sei un grande esperto appassionato su questo Tour de France?
3: Ma sì, il tema è già stato di fatto anticipato. Probabilmente la domanda più naturale è: quando il Tour de France, in quanti anni il Tour de France tornerà in Francia a questo punto?
2: Okay. Ma allora... secondo me,
3: che vuol dire quando Sexas vincerà il Tour de France, sostanzialmente.
2: Okay. Allora, sembra la canzone di Gigi Riva per il Cagliari, però in definitiva il Tour de France non viene vinto da un francese quest'anno, sono 41 anni.
3: Sì.
2: Secondo me nel giro di 5 anni Sexas vince il Tour de France, mi sbilancio.
3: Secondo me anche molto
2: perché
3: prima.
2: Molto prima, ci sta, bisogna vedere cosa vuole fare Pogacar, perché lui non ha fatto mistero che potrebbe ritirarsi relativamente a breve. Secondo me, se riesce a conquistare la Vuelta, la Parigi-Roubaix, che sono le due grandi corse che gli mancano, magari un altro mondiale quest'anno e poi ci sono i Giochi Olimpici, secondo me lui ha contratto fino al 2030 con l'UAE. Potrebbe arrivare al termine del 2030 oppure potrebbe anche ritirarsi qualora riuscisse a centrare Vuelta, Roubaix e a questo punto aggiungo anche Giochi Olimpici, perché comunque il percorso a Los Angeles sarà piuttosto impegnativo. A quel punto avrebbe vinto tutto e potrebbe anche dire basta, vediamo. Però secondo me entro 5 anni Pogacar lo vince.
1: Sì, allora io ti faccio questa,
2: scusa, Sexas,
1: Sexas, no, certo, sì. Ma a questo punto io ti faccio una domanda: ma questo Tour de France è arrivato al punto di presentare in un certo senso il ciclismo del futuro? Cioè ha mostrato finalmente dei giovani che prenderanno i vertici del ciclismo, che stanno già prendendo i vertici del ciclismo e che li prenderanno nei prossimi anni? Possiamo dire che è nata una nuova generazione con questo Tour de France ufficialmente?
2: Allora sì, Sexas, se prendiamo a 19 anni gli altri grandi nomi del ciclismo attuale, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, mettiamoci anche Ayuso, nessuno era riuscito a fare quarta al Tour de France, tutti avevano vinto chi il Tour de l'Avenir, come ad esempio Pogacar, mettiamoci anche Del Toro, che comunque
1: che non è vecchissimo,
2: sarà probabilmente sarà il rivale di Sexas. Guarda, se riuscissimo nei prossimi anni ad avere un duello o un triello, scomodando Sergio Leone, tra Sexas, Del Toro e ci metto anche il nostro Lorenzo Mark Finn, allora a quel punto ci divertiremo assai. Allora non so se Del Toro senza papà Pogacar o Poggi Gregario sarebbe riuscito ad arrivare sul podio. Secondo me, qualora avesse avuto come gregario tra virgolette Sexas Pogacar, Sexas sarebbe finito sul podio. Detto questo, la terza posizione, un buon 40-45% in merito di Pogacar, che quest'anno ha dominato facendo quello che ha voluto, ha vinto le tappe, ha sgretolato il record di Pantani sull'Alpe d'Huez, è riuscito a elargire anche in maniera evidente o meno regali e regalini anche agli altri corridori. E quindi, sinceramente, tornando alla prima domanda, i fischi quest'anno mi sembrano meno giustificati rispetto agli anni passati, se proprio bisogna fischiare qualcuno, però di fatto sì. Stiamo vedendo un mutamento di pelle, anche perché Vingegaard ha avuto un nuovo infortunio e già quest'anno aveva palesato che in qualche modo, non dico che non avesse più la spinta degli anni passati, perché comunque si è allenato alacremente per il Tour, però qualora non fossero cambiate alcune cose all'interno della Visma, lui stesso aveva detto che cominciava a pensare al ritiro. C'è ancora Evenepoel che è giovane, però è il primo segnale che il ciclismo comincia a mutare pelle, quello sì.
1: Allora Pietro, veniamo alle dolenti note, perché è vero, come diceva poco
2: l'Italia,
1: fa
2: l'Italia, giusto?
1: No, ma più che l'Italia era legata al fatto che Marco Pantani ha perso un record. È vero, come diceva il nostro qui presente Ted B, che prima o poi i record vanno distrutti, però è anche vero che è stato un po' la fine di un ciclismo romantico che manca un po' a tutti noi. Cosa ne pensi?
2: Allora, sì, c'è sicuramente Pogacar era uno dei grandi obiettivi, quello di battere il record sull'Alpe d'Huez, che resisteva da 31 anni, e bisogna tener conto che è l'unico ad averlo battuto, perché ad esempio Evenepoel è arrivato a un minuto da Pantani. Cioè oggi Pantani venerdì scorso Pantani con la bicicletta del tempo, con la tappa del tempo che era più comunque impegnativa rispetto a quella di quest'anno, avrebbe in ogni caso dato un minuto a Remco Evenepoel, quindi sarebbe stato ed è stato battuto solamente da Pogacar. Questo ci fa capire una cosa, e oggettivamente io tolgo il probabilmente, siamo di fronte al corridore più forte di tutti i tempi, non bisogna aver paura a dirlo. Non so che chi ha visto Merckx dice che il più forte è Merckx, chi ha visto Coppi dice che il più forte è Coppi. Io ho visto Pogacar e ho studiato gli altri corridori sui sacri testi. Pogacar è qualcosa di strepitoso, ma basta vedere come ha vinto all'Alpe d'Huez, quello che riesce a fare. 5 Tour de France li aveva vinti solamente appunto anche Thiel, Merckx e Indurain. Siamo a questo livello qua, poi può stare antipatico perché in tanti dicono vince sempre lui, ma bisogna anche capire come vince. Sarà il classico corridore che verrà rivalutato quando smetterà, come abbiamo parlato spesso di alcuni calciatori o cestisti che nel momento in cui giocano o vincono non ci rendiamo conto di cosa stiano facendo, poi siamo bravi a rivalutarli dopo. Per me Pogacar è il corridore più forte della storia, punto.
1: Tu Marco sei d'accordo?
3: Allora, è un po' come chiedersi chi è più forte tra Messi, Maradona e Pelé, nel senso è molto difficile, secondo me appunto ognuno può avere la sua opinione.
1: Aspetta che ti interrompo un attimo, Pietro, tu riesci a rimanere anche dopo la canzone così riprendiamo l'argomento, che è interessante, non volevo buttarlo via così, però visto che abbiamo degli obblighi tassativi, allora ci ascoltiamo insieme Dua Lipa con Training Season, che so essere una delle tue artiste preferite e tu sei un grande esperto di musica, e poi ci risentiamo.
2: Tutti i dischi.

0: Beh, direi che Dua Lipa con Training Season è perfetto per luglio, agosto. Correggo ovviamente la frase che ho detto prima: l'obbligo non era di ascoltare la musica, l'obbligo era di scaletta, nel senso che c'era la canzone, dovevo mandare in quel momento la canzone, ma da un ex musicista, un qui presente con me musicista Ted B e un grande appassionato di musica come il nostro Pietro Pisaneschi collegato, a me comunque Dua Lipa piace, se devo proprio commentare.
1: Ma io l'ho ascoltata volentieri, esatto, ti dico la verità, esatto, anche esatto. Obbligato, ma ascoltata volentieri.
0: Ascolta, intanto ti hanno risposto, perché dicono: dite a Malagò se vuole venire a darmi una mano, che ho 54 scatole di libri da portare dalla mia edicola sotto casa, eccetera eccetera eccetera. Quindi ci sono altre offerte di lavoro in caso in cui questa sera Malagò, ma riprenderemo l'argomento più tardi, adesso eravamo rimasti sulla sfida.
2: Pogacar di certo si può dire che è il più forte della storia, si può dire, è sempre difficile fare confronti tra epoche differenti a parer mio, oggi siamo in un ciclismo moderno, anche se secondo me questo Tour de France ha portato delle piacevoli sorprese, cioè Seixas è un under 19 che è arrivato tra i primi 10 del Tour, l'ultima volta che era accaduto era 120 anni fa, era dal 1906 che non accadeva che un under 19 arrivasse tra i primi 10, cioè vuol dire un'epoca in cui le strade erano sterrate, non c'erano i cambi e probabilmente si riparavano da soli quando foravano. Poi c'è anche da dire, ecco, il ciclismo secondo me, per rispondere alla domanda, ha sempre vissuto in qualche modo di binomi, no? Cioè Merckx, Gimondi.
0: Pietro ha scritto un libro meraviglioso su questo.
2: Però. Sì, però secondo me quello che manca un po' al ciclismo moderno è quella che, non so, Tolkien la chiamerebbe terra di mezzo, cioè mi spiego, una volta con i ciclisti si giocava alle biglie perché erano più di due. Oggi io quando vedo però, perdonatemi, e secondo me questo è stato indotto dalla tecnologia, dalla computerizzazione, quando io vedo una classifica generale del Tour de France e vedo che il 14esimo si è classificato a 1:15 dal primo, quelli sono tempi da amatori, cioè vuol dire che ce ne sono due che stanno fanno una sfida,
0: Pietro.
2: Il resto, perché tu purtroppo vedendo anche la gara ti rendi conto che uno fa due pedalate, quello capisce subito, perché gli dice: guarda che non tieni questi watt, lascia
0: Pietro,
2: stare.
0: Pietro, che cosa ne pensi?
1: C'è un grande divario, questo è evidente, tra Pogacar e tutti gli altri, ma anche tra quelli che inseguono Pogacar e tutti gli altri. Diciamo che il primo degli umani è Remco Evenepoel, probabilmente sarebbe stato Jonas Vingegaard qualora non si fosse ritirato, anche se poi alla fine Evenepoel ha dimostrato di aver gestito molto bene il Tour, soprattutto rispetto agli anni passati. È per questo che io dico che Pogacar spariglia le carte, perché è qualcosa di oggettivamente mai visto. Oppure bisogna scomodare proprio Merckx, cioè questi distacchi li infliggeva Merckx. Quindi sì, il paragone può essere fatto così. Chiaro, se poi vai a vedere i primi 10, mettiamo, c'è Carapaz, un nome a caso, no? È ottavo, ha vinto la maglia Poix, ha vinto due tappe, è un corridore che ha fatto altri podi in grandi giri, ha vinto anche un Giro d'Italia, è lasciato diciamo agire da Roglic e Nibali, ma questo è un altro fatto, poi ha dimostrato ampiamente la caratura del corridore che è che Pogacar è nettamente più forte degli altri. E Vingegaard non è che gli è molto distante, basta vedere quello che ha fatto al Giro d'Italia, se è vero che non c'era gli avversari che erano qua al Tour de France, però questi sono i corridori che fanno la differenza. Ieri ha vinto Van der Poel, nel finale è l'unico che può battere Pogacar in arrivi del genere. Non solo ha battuto Pogacar, ha fatto qualcosa di strepitoso, anche la tappa ieri a Parigi è stata bellissima, mm-hmm. È riuscito a resistere al gruppo che inseguiva, ha vinto con uno scatto. Sono 5-6 le superstar del ciclismo. Al sotto ci sono ottimi corridori, perché stiamo parlando comunque di ottimi corridori, ma che non riescono minimamente a avvicinarsi al livello di Pogacar e di chi gli sta immediatamente dietro.
0: Sentiamo un vocale.
3: Buongiorno. Ma volevo ricordare un po' la storia di Armstrong, anche Armstrong sarebbe stato più forte nella storia, 5 tour, tutto quello che ha vinto, e poi dopo è venuto fuori quella grana lì, quindi non voglio dire che, però bisogna aspettare un attimo.
0: Allora, Pietro, è una provocazione che ti vuole lanciare. Guarda, anche qua. Ted
2: io
0: B.
2: Non,
0: abbiamo 30 secondi.
2: Non
0: ragazzi.
2: Mi arrischiavo a dire io una cosa del genere, quindi sono contento. Insomma, radioascoltatore, ho fatto andare avanti lui.
0: Pietro, hai 30 secondi per reagire alla provocazione, poi ti devo salutare.
1: Non reagisco perché non ho strumenti per reagire. Cioè, ad Armstrong i tour sono stati tolti, ne ha vinti 7, e non so se Pogacar vuol provare a vincerne 7 così da essere effettivamente il primo tra quelli che hanno ancora i tour e quelli che non ce l'hanno. Sono discorsi che purtroppo il ciclismo è uno sport che sconta tanto del passato, sì. E questo è evidente, continuo a ascoltare, però a me ad oggi non mi risulta che ci siano affinità tra Armstrong e Pogacar, quindi come devo rispondere?
0: Hai risposto benissimo come sempre, Pietro. Io ti abbraccio, avrei altre 100 domande da farti, ma ci risentiremo a breve, perché tra l'altro adesso inizia il Giro di Danimarca, quindi magari verso fine settimana ti rifaccio un colpo di telefono.
1: Va bene. Torna Van Aert al Danimarca. Ciao.
0: A presto, un abbraccio a Pietro Pisaneschi. Adesso noi ci sentiamo tra poco, sempre qua, Sport Club, Giornale Radio.
4: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Sono le 15 e 33 minuti.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
10: Buon pomeriggio. Questa situazione mi fa ricordare una scena del film La media gioventù, dove Luigi Locascio va a fare l'esame. Il professore gli dice di andarsene dall'Italia perché ci sono i dinosauri come lui che non gli faranno fare mai niente. C'era il fascicolo di Baggio, mi sembra di 900 pagine, dove era indicato tutto diciamo il metodo per riformare il calcio italiano dai giovani. Ma perché non è stato preso in considerazione? Chissà perché.
11: Questa è una bellissima domanda e soprattutto un bellissimo esempio, visto che hai apprezzato molto tu, Ted.
12: Il riferimento cinematografico soprattutto, sì, esatto. Del film di Marco Tullio Giordana, stupendo.
11: Però non ti faccio rispondere adesso, sì. E adesso vedo che già infatti si sono scatenati i nostri ascoltatori, ma basta con il fascicolo di Baggio, è una porcheria, abbiamo le due puntate. Allora, visto che adesso dobbiamo andare a parlare però di Formula 1 con Giacomo Cugnal, perché ragazzi, cioè, è importante anche quello che è successo con la Formula 1, ma vi prometto che poi riprendiamo il discorso, per cui 334 11 11 622 iniziate già a mandare vocali e messaggi che poi li leggiamo nell'ultima parte, abbiamo un bel 10 minuti per sfogarci. A tra poco.

0: Write Down Your Woman. Qua siamo a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622. Io sono Tommaso Lavizzari, qui con me oggi graditissimo ospite Marco Villa, in arte Ted B, rapper, ma come sentite anche esperto di tantissime altre cose, e con una laurea in filosofia che lo fa ragionare moltissimo su ogni aspetto. Adesso forse andiamo sulla materia che ti è meno chiara, ma comunque ti piace, che è la Formula 1, di cui invece mi vanto di essere un grandissimo appassionato, non esperto.
1: No, ma anch'io negli ultimi anni in realtà mi sono...
0: Ti sei scaldato. Sì, comunque abbiamo per parlare con noi Giacomo Cunial di Rivista Contrasti, e non solo, perché lui è anche un pilota di rally, quindi è uno che le mani nel motore le mette per davvero. Buon pomeriggio Giacomo, ben trovato.
2: Ciao Tom, ciao Marco, è sempre un piacere.
0: Allora, ciao. È un grandissimo piacere averti, anche perché i temi di questo ultimo Gran Premio sono numerosi. Allora, da dove vuoi iniziare? Perché poi ho una domanda chiaramente sull'ultimo pezzo che ho letto scritto da te su Rivista Contrasti, che si intitola, come al solito la tocchi pianissimo, hanno tolto lo sport dalla Formula 1. Ma prima di arrivare a questo ti chiedo un'analisi del Gran Premio ultimo che c'è stato ieri. Ti faccio una domanda: i primi quattro piloti, considerando Hamilton, hanno fatto una signora gara, nonostante poi la penalizzazione nei confronti di Hamilton?
2: Sì, hanno fatto una signora gara, e parto direi da Hamilton, perché purtroppo è in negativo, ma insieme diciamo alla squadra, il tema post Ungheria, perché tutti si aspettavano, Ferrari stessa si aspettava di essere più competitiva, anzi puntava direttamente a vincere, visto anche come sono partiti nelle prove libere, ma vista anche le caratteristiche della F26. Invece in realtà, come è successo altre volte quest'anno, hanno raccolto meno di quello che si pronosticava. Sembrava che dovessero fare doppietta, invece purtroppo complici, cioè piccoli errori, non grandi cose, però piccoli errorini, magari distrazioni, o comunque anche il tema della strategia è stato importante. E come diceva Jean Todt, se non hai il pacchetto migliore devi essere bravissimo in tutte le altre cose, e Ferrari, che quest'anno non ha il miglior, stanno migliorando ma non ha il miglior pacchetto, quello ce l'ha la Mercedes, non hanno fatto quel lavoro di squadra di guardare tutti i dettagli e essere performanti in tutto. Quindi direi che il tema principale, non perché siamo italiani, ma perché comunque ci si aspettava un po' il riscatto della Ferrari in questo derby Ferrari-Antonelli di quest'anno, invece in realtà esce sì con un punticino in più nei costruttori di recuperato su Mercedes, però poca roba rispetto a quello che erano le aspettative.
0: Eh sì, la Ferrari, devo dire la verità, che ha sbagliato completamente le strategie. Il passaggio in avanti è che Vasseur lo ha ammesso, se non altro ha detto abbiamo sbagliato qualche cosa. Poi vedo dei voti molto alti alla scuderia in generale, che non mi convincono moltissimo, devo dire la verità, per cui sospenderei in questo momento il giudizio a riguardo delle prestazioni della Ferrari, che sicuramente, come dici tu, è molto migliorata rispetto agli anni precedenti, ma non credo basterà, anche perché questa McLaren, ragazzi, dal nulla atomico che c'è stato fino ad ora, è riesplosa, e Lando Norris si è ricordato di essere anche campione del mondo.
2: Sì, esatto, il primo campione del mondo postmoderno, come
0: esatto,
2: l'avevamo definito.
0: Esatto, bravissimo.
2: No, è vero questo, è vero che appunto i piloti McLaren si stanno risvegliando, ma chiaramente i piloti non si risvegliano senza macchina in Formula 1, e quindi la McLaren sta confermando quello che comunque ha fatto vedere anche negli ultimi anni, ovvero che è una delle migliori squadre che durante la stagione riesce a lavorare sulla macchina e riesce a performare meglio.

0: comunque hanno due piloti in formissima. Tra l'altro uno dei temi è stato che c'è stata un po' la guerra fratricida tra Norris e Piastri, perché Piastri si era preso la prima posizione in curva 2, e che poi in realtà tra il traffico e anche lui strategia e poi i problemi al cambio che ha avuto è tornato a casa con 1-0 che poteva essere una vittoria. Diciamo che comunque Piastri all'interno di McLaren sta aumentando sempre di più le insofferenze già dall'anno scorso, che insomma comunque sembrava che il team facesse un po' l'occhiolino a Lando più che a Oscar, sì, esatto. E quest'anno già secondo me sta ragionando di andare via verso Red Bull, o chissà, visto che comunque si capisce che McLaren punta su Lando Norris.
1: Anche se poi ieri Andrea Stella ha detto che c'è ancora un piccolo step lavorativo da fare, perché certo, per la confidenza appunto su queste nuove regole. A proposito di regole eccetera eccetera, ci arriva un messaggio del nostro ascoltatore che ti chiede se la penalizzazione ad Hamilton non ne sia stata forse un po' troppo fiscale, severa, eccessiva. Io sono abbastanza d'accordo, devo dire la verità, non so tu.
0: Ma io sono totalmente d'accordo, anche perché lo stiamo vedendo via con queste penalizzazioni di 0.1 km/h in corsia dei box, e comunque per tutto quello che è il regolamento un po' cervellotico, che questa Formula 1 troppo attenta e troppo tecnica nei dettagli regolamentari annoia, e quindi dare i secondi di penalità a Hamilton per un vantaggio che comunque non ha concretizzato rende, sai, ne abbiamo parlato tante volte, sì. Questa Formula 1 è chiaro che piace, diciamo, a un pubblico mordi e fuggi che segue la Formula 1 dai social e che magari è un po' più giovane, però se, come diciamo spesso, lo sport, cioè la parte sportiva, la differenza che fanno i piloti e le macchine non è comunque valorizzata, è chiaro che sì, è bello da vedere, perché comunque ci sono sorpassi contro sorpassi anche un po' finti, un po', però lo show diciamo c'è, è vero però che alla fine se non c'è la parte sportiva che tiene, la struttura sportiva che tiene in piedi la sovrastruttura dello spettacolo.
1: Mi hai anticipato la domanda, perché tu il 22 luglio 2026 scrivi su Rivista Contrasti: hanno tolto lo sport dalla Formula 1 e stanno provando a silenziare ogni critica.
2: Comunque mi sembra che adesso io vi sto ascoltando da fuori, in ogni sport in questo momento storico si dice questo, il vero appassionato di questo sport si è un po' stancato, perché l'intrattenimento lo sta un po'
1: secondo me
2: tra
1: un po' arriva anche al tennis, che noi ci abbiamo Sinner che ha anestetizzato un po' tutto, ma non è che il tennis sia esattamente il tennis che piaceva un tempo agli appassionati, per cui Giacomo, bravo, vuoi aggiungere qualcosa sul tuo pezzo?
0: Assolutamente sì, nel senso che, come dice giustamente Marco, e poi faccio questo disclaimer in favore di Rivista Contrasti, comunque è un po' anche il nostro taglio editoriale, nel senso che andare un po' più in profondità e capire che ci sono delle tematiche che magari non emergono è quello che ci piace fare, ed è per quello che magari nei titoli certe volte la tocchiamo un po' più forte, però nel senso il tema soprattutto per quanto riguarda la Formula 1 è stato toccato comunque da Max Verstappen e da tanti altri, mi viene in mente Sainz, mi viene in mente Piastri, ma lo stesso Norris ha detto
1: anche
0: prima,
1: non mi sembra
0: Leclerc anche eccetera, sì
1: cioè diciamo che Antonelli ed Hamilton, che sono i due estremi diciamo come età, in realtà dicono che questo modo di guidare sfrutta di più l'intelligenza del pilota, a loro piace, a tutti gli altri mi sembra di aver capito che non piace per niente.
0: Allora, di per sé le auto come sono costruite a livello di telaio eccetera sono un po' più vecchia generazione, cioè sono un po' più maschie, sono un po' più sincere, e il pilota fa la differenza. È chiaro che però il problema tecnico è che c'è troppa preponderanza, comunque troppo peso viene dato alla componente elettrica, che ti dà questo deployment di praticamente il 50% della potenza, che però è limitato a pochi secondi, e quindi, come dicevo anche nel pezzo, nelle piste poi dove i piloti fanno la differenza, mi viene in mente appunto Spa, che è stata un po' l'apoteosi di questo problema, ma lo vedremo anche a Monza, e questo è anche un altro problema,
1: sì.
0: Nelle curve che si facevano in pieno, cioè dopo l'Ugera Dion al rettilineo del Kemmel, Juan, Blanchimont, cioè tutte le curve in cui il pilota le fa in pieno a 300 all'ora, in cui il millimetro di scivolamento della traiettoria fa la differenza, è chiaro che se la vettura arriva già frenata di suo perché la

0: potenza sta diminuendo, ed è una cosa che in Formula 1 a me non è mai accaduta, cioè la Formula 1 è sempre stata di performance, è chiaro che non, il pilota non deve andare a staccare, non deve andare a prendere quel millimetro in più di traiettoria, e questo è il sale sportivo di questa disciplina, capito? Per quello che quando diciamo tolgono lo sport alla Formula 1 parliamo di questo, ma soprattutto parliamo anche del fatto che Stefano Domenicali, ahimè, italiano ex ferrarista, fa di tutto per difendere contro ormai tutto e tutti, ma fa anche giustamente, legittimamente il suo lavoro, però difende troppo a spada tratta questo regolamento quando, dispiace dirlo, è chiaro che da casa non si vede, perché hanno tolto la velocità agli onboard delle Formula 1, non si sente il rumore, quindi non si sente, non si percepisce che rallentano queste macchine, però nei curvoni velocissimi non ci arrivano staccando, ma arrivano rallentando perché la macchina non ne ha. È chiaro che ma in primis ai piloti, non a noi.
1: No, ma è vero. Però c'è da dire, di contro però bisogna dire che purtroppo manca pochissimo tempo e dobbiamo salutarti a brevissimo, però c'è da dire che poi i record di pubblico la Formula 1 li sta facendo più che mai, per cui forse la formula funziona, o dice un'americanizzazione momentanea. E
0: secondo me, allora poi lo vedremo con il tempo, però questa si sta creando una grande bolla di assolutamente moda, comunque è tornata di moda la Formula 1, e questo comunque è una cosa positiva. E poi ti aggiungo l'ultimo tema che poi chiudiamo: l'aver fatto tornare di moda tra i giovani la Formula 1 è stata un'ottima operazione, però questo non significa che per forza devi andare a fare questo regolamento tecnico.
1: E infatti
0: si stanno affrettando, sia Ben Sulayem che Domenicali sono d'accordo al 1000%, detto Domenicali, di tornare ai motori completamente termici e completamente con il sound vero, e quindi motori vuoto, motori diciamo più veri e più emozionali,
1: che sembrino un po' meno degli aspirapolveri, ecco, diciamola tutta.
0: Quindi, perché devo dire, io non sono non sembrano delle Tesla e degli aspirapolveri comunque il tema è: sono riusciti a far tornare di moda la Formula 1, e se riesce a tornare anche un regolamento tecnico di valore, allora sì, fanno bingo. Il problema è stato che hanno un po' seguito troppo la narrazione eco green,
1: sono d'accordo a
0: valutare lo sport per seguire un'ideologia, hai capito? È questo il vero problema, poi sul resto possiamo ragionare.
1: Giacomo, sono d'accordo con te, e anzi ti dico che se ci sei venerdì ti richiamiamo, perché parte il rally della Finlandia e di lì a poco, e quindi vorrei farti delle due cosine e chiudiamo anche questo discorso qua, che è molto interessante. Nel frattempo ti abbraccio
0: molto volentieri per parlare di rally, parlare di football. Esatto. Volentierissimo.
1: A presto.
0: Grazie Tom.
1: A prestissimo,
0: grazie,
1: quindi. Ciao, ciao Giacomo, ciao. Noi adesso andiamo al volo ad ascoltare Malcolm Todd, se non erro, con Difficult Love, e poi rientriamo, perché qui, ragazzi, bisogna concludere il discorso di Malagò, perché ne sono uscite altre adesso, ragazzi.

0: eccoci di nuovo, gli ultimi minuti di Sport Club qua a Giornale Radio, 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Credo che ce ne sarà bisogno in questo momento. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Ted B, perché ci sono delle novità. Sembra che Malagò appunto abbia rilasciato varie dichiarazioni, tra cui che entro domani il nuovo CT arriverà. A Bodi parla di pessima figura, ma sentiamolo perché l'abbiamo preso proprio in diretta.
1: Grazie. Ciao,
2: Presidente. Bene, grazie.
1: Qualsiasi cosa, non ho nulla da dire.
2: Arriva un nome entro breve, arriverà.
1: Sulle parole, grazie.
3: Sulle parole di Bodi, sulle parole del ministro Bodi. È una brutta figura, Presidente, come è uscita.
1: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta. Arrivederci.
0: E questa è una frase, ecco, che segna, direi, definitivamente una bella lapidona sul ruolo di Maldini in FIGC. Sentiamo anche un vocale a riguardo, perché mi sembra che caschi a fagiolo.
4: I limiti palesati, evidenti del nostro sistema Italicus sono proprio questi, cioè questo viene defenestrato ancora prima di essere, perché ha fatto uno spot pubblicitario con la Russia. Non perché magari non ha le caratteristiche tecniche, non ha esperienza, non ha. No. Perché ha fatto uno spot con la Russia. Ma a me mi verrebbe voglia di ingaggiarlo adesso, Pirlo. Perché una motivazione più stupida non ci può essere. Sergio Sergei da Melania.
0: Direi che al di là del partitismo politico, che ognuno poi ha le idee che ha, sì, è tutto abbastanza assurdo, e il fatto che sia decaduto Pirlo porta di conseguenza al decadimento di Maldini. E non so come la vedi tu, ma io avrei chiesto anche le dimissioni a Malagò a questo punto.
5: Guarda, di solito di fronte a delle situazioni complesse si sarebbe portati a chiedersi cosa è andato storto, cosa è stato fatto di sbagliato. Cioè qua c'è da dirti cosa è stato fatto di giusto. Qua tutto quello che
0: hanno
5: potevano sbagliare
0: tutto.
5: L'hanno sbagliato completamente. Cioè, se io dovessi domani titolare, riassumere la vicenda, purtroppo, perdonami, permettimi le battute, scimmia al volante, perché qua no, ma perché è qualcosa di veramente clamoroso. E in tutto questo noi mezz'ora fa dicevamo Malagò, ma aspetta, ma è necessario anticipare, parlare, rilasciare dichiarazioni alle 18, ti incontri, uscite, farete un comunicato comune come si fa, se 15 minuti dopo questa dichiarazione.
0: No, ma tra l'altro, cioè, una dichiarazione bruttissima, perché no, è come dire: io me ne lavo le mani, non ho colpe. Quando alla fine lui un mese fa è stato eletto, in un mese ha scelto Maldini, che ha scelto Leonardo. Se Maldini fa una figura pessima, chiamiamola così, non è colpa solo di Maldini.
5: Certo, ma guarda, noi in un contesto più conviviale, se ti ricordi, una volta ti raccontai la metafora dell'Italia della passatella. Il gioco della passatella è un gioco, per chi non lo conosce, un gioco tradizionale, insomma, di c'è anche nel RPU di Adriano Celentano, un bel riassunto. Lì, perché è una metafora dell'Italia? Perché lì il padrone, leggasi Maragò, chi detiene quindi il potere, del potere ha solo il prestigio, perché poi chi comanda veramente ha la responsabilità di dire tu bevi, tu non bevi, è il sottopadrone, quello sotto di lui. Questa è proprio la metafora dell'Italia e di questa che lo dico con amarezza, che si evince da questa situazione, cioè dove c'è un padrone che, esattamente come tu dici, io mi tengo lo scettro del potere, però quando c'è da decidere e quindi eventualmente da sbagliare, signori miei, io non c'entro niente, l'ha fatto lui.
0: Certo. Sono d'accordissimo con te, e a questo punto ti faccio una domanda sul famoso fascicolo di Baggio. Abbiamo avuto un ascoltatore che prima lo ha citato, un altro ascoltatore che ha detto ma ancora parlare di sta roba qua, ma basta, basta, basta.
5: Tu lo sai, Tommaso, che il fascicolo di Baggio nessuno l'ha letto perché si è spaventato dalla lunghezza. Alcuni parlano di 700 pagine. Io in realtà...
0: 300.
5: Io però, in verità vi dico, come diceva qualcuno... Se il vero manuale per capire il calcio è uno e soltanto l'uno, ed è Guerra e Pace di Tolstoi. Io ho sempre detto e continuo a dire, perché è anche, chi ha voglia di leggere soprattutto la parte finale, una grande metafora di quella dicotomia che oggi che negli ultimi anni ha un po' dominato la discussione sul calcio, ovvero i giochisti contro i risultatisti. E tu sai bene che io sono sempre dalla parte del risultato.
0: Certo, sono d'accordissimo con te. E sottoscrivo anche se è pericoloso da utilizzare in questi periodi, appunto, un testo russo, però guerra e pace.
5: Ah, è vero.
0: Non vorrei che potresti poi mi essere, esatto, potresti, però in effetti è un testo di che andrebbe studiato veramente, perché io poi credo davvero che, indipendentemente da tutto, in questo momento bisognerebbe cercare delle figure che siano in grado di ricoprire certi ruoli, perché sì, la FIGC non è un club, la FIGC è politica principalmente.
5: Guarda, io per me un po' mi sono un po' disamorato del calcio negli ultimi anni anche per questo. Voi prima parlavate di Formula 1, ora io non capisco nulla di Formula 1, ma da un anno a questa parte mi sono appassionato, sono diventato un moderato tifoso di Kimi Antonelli, perché io l'ho scoperto l'anno scorso in quella fase in cui lui andava a fare la maturità, sì, anche mostrando secondo me una grandissima umiltà. Anche mi ricordo dei siparietti simpatici dove lui diceva che si faceva aiutare dagli ingegneri della Mercedes a fare gli esercizi di matematica. Ecco, è un ragazzo che, come dire, mi sembra che porti con sé anche una serie di valori morali, umani, che è bello ritrovare anche in uomini di sport che possono permettersi di non dare tanta importanza a un esame di maturità, perché voglio dire, lui probabilmente non avrà per il resto della vita problemi economici. Però, come dire, ti restituisce un po' di speranza. Ecco, io nel calcio purtroppo questa cosa, ahimè, la trovo sempre di meno.
0: Abbiamo visto tantissimi casi, non ultimo Donnarumma qualche anno fa. No, invece sì, e soprattutto vorrei sottolineare, visto che manca pochissimo, nel ringraziarti della tua presenza, e spero anche che tornerai a trovarci prossimamente, a questo punto con la nuova stagione o comunque ad agosto, quando riprenderanno poi alla fine di questa settimana le Sport Club. Sono molto contento perché anche tu oggi hai avuto modo di rompere un po' quello schema tutto moderno che vede il rapper sempre come una persona totalmente distante da valori morali, cultura, eccetera, eccetera. Invece tu, già solo con la tua carriera, hai dimostrato che il rap non è totalmente esterno e un altro mondo, ma dipende molto dall'età.
5: Per fare una citazione, ma il rap non è così, è come lo dipingono.
0: Esatto. Allora io ringrazio tantissimo Marco Villi in arte Ted
5: Grazie
0: B per
5: voi,
0: essere
5: davvero
0: stato qua oggi con noi. Ringrazio tantissimo ovviamente Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci, Lorenzo Bosi soprattutto per gli aggiornamenti riguardo le ultime notizie. E ringrazio anche l'Apo De Carlo, che risentirete domani mattina dalle 9 alle 11, mentre noi ci ritroveremo qua domani dalle 14 alle 16, sempre per parlare di sport a Sport Club. Adesso io vi lascio invece a Check Up con Vicky Mangone.
6: Giornale Radio.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 16 ed un minuto.
12: Giornale Radio News.
13: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Il nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti, questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
15: E oggi partiamo parlando di dolore cronico, una delle condizioni più difficili da trattare nella medicina contemporanea, quello che per capirci accompagna spesso patologie croniche che siamo abituati a sopportare perché le alternative sono spesso farmaci che creano sollievo ma anche dipendenze o reazioni avverse. Eppure è opinione di medici e psicologi che questo circolo vizioso può e deve essere interrotto. Il dolore cronico non va semplicemente sopportato, va affrontato perché è una vera e propria patologia. Nei casi più gravi si ricorre ad oppioidi come la morfina, farmaci efficaci, sì, ma associati a effetti collaterali importanti e al rischio concreto di dipendenza. Negli ultimi anni l'abuso di questi farmaci è diventato un vero problema sanitario e un vero problema sociale, un problema rilevante. Per questo la ricerca sta cercando delle strade alternative. Uno studio preclinico pubblicato su Nature propone un approccio completamente diverso. Una terapia genica capace di agire come un vero e proprio interruttore del dolore, modulando in modo selettivo i circuiti cerebrali che lo generano, senza attivare i meccanismi di ricompensa associati agli oppioidi. Si tratta di un modello di cura che, se confermato negli studi sull'uomo, potrebbe aprire una nuova stagione della medicina del dolore. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, le vostre domande alla nostra ospite, la dottoressa Chiara Mercurio. Io sono Vicky Mangone e questo è ciò.

0: parliamo di dolore, ovvero un sistema di allarme assolutamente fondamentale per il nostro organismo. Ci avverte quando qualcosa non va e spinge a proteggerci da un danno, un meccanismo di difesa biologico indispensabile che segnala un pericolo, un danno o una disfunzione nel corpo, spingendoci ad agire per porvi rimedio. Capita però che a volte questo meccanismo si inceppi, il segnale continua anche quando la causa iniziale è scomparsa e non è più identificabile. Un dolore a volte intenso che può accompagnare la quotidianità, impedendo di vivere in maniera serena, può essere anche molto invalidante. In questi casi si parla di dolore cronico, una condizione complessa che coinvolge non solo i nervi, ma anche i fattori psicologici, immunologici e sociali. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Mercurio, Dipartimento di Bioscienze Università degli Studi di Milano, ricercatrice del team della professoressa Anna Moroni. Buongiorno, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buongiorno e grazie per averci invitato.
0: Allora, dottoressa Mercurio, ci dica quali sono i presupposti per definire con certezza che un dolore è diventato cronico. Quando è che si può parlare di dolore cronico?
1: Allora, innanzitutto è la persistenza di questo dolore, quindi se superiore a mesi o anni, e la refrattarietà anche a delle terapie acute, come ad esempio all'utilizzo di analgesici locali o farmaci comuni da banco che vengono anche non prescritti ma assunti direttamente dal paziente.
0: E cosa succede nel nostro sistema nervoso quando appunto viviamo una condizione come quella che abbiamo appena descritto? Cioè, quale meccanismo si innesca quando il segnale di dolore non si spegne più, continua a oltranza?
1: Tutti i tipi di dolore cronico, indipendentemente dalla causa scatenante, sono caratterizzati da una assenza di stimolo a questo dolore, quindi da una iperccitabilità del sistema nervoso, sia periferico che centrale. Quindi la propagazione dello stimolo avviene in modo anormale, c'è una persistente attivazione dei neuroni sensoriali che continuano a trasmettere questi segnali di neurone di dolore al cervello senza però che la causa sia presente.
0: Perché il dolore cronico è così difficile da curare? Cosa impedisce di spegnere questi meccanismi che in realtà lo attivano, no? Che lo tengono vivo, lo tengono presente?
1: La difficoltà nel trattare il tipo di dolore cronico è sia la varietà di cause scatenanti il dolore, e per cui non esiste una pillola magica che va a spegnere l'ipereccitabilità di questi circuiti sensoriali, e sia perché tutti i farmaci attualmente in commercio che vengono utilizzati per questi tipi di dolori creano sia spesso dipendenza o dei fenomeni di tolleranza, per cui dopo un po' che se ne assume loro non fanno più effetto. E quindi è questa la grande difficoltà nel riuscire veramente a curare e tenere sotto controllo il dolore cronico.
0: Senta, parliamo degli oppioidi. Oggi gli oppioidi rappresentano ancora uno dei trattamenti, diciamo, più utilizzati, no?
1: Sì.
0: Anche in Italia si registra, così come peraltro si registra negli Stati Uniti, non solo l'uso ma anche l'abuso di questi farmaci?
1: Sì, sicuramente il fenomeno non è così diffuso come ad esempio negli Stati Uniti. Sì. Però anche in Italia penso che ci sia un po' un abuso di questi farmaci oppioidi attualmente nella prescrizione, proprio perché non ci sono altre alternative.
0: Sì.
1: È più facile comunque prescriverne l'utilizzo per quei casi insostenibili per cui il paziente veramente è disperato e non ha alcuna alternativa, che però purtroppo poi possono sfociare o anzi sicuramente sfociano in un fenomeno di dipendenza.
0: Certo, certo, che non è l'unico effetto collaterale di un uso se non abuso di oppioidi.
1: No, sicuramente no. Come dicevo prima, anche il fenomeno della tolleranza è molto comune. Quindi neanche l'abuso, ma il continuo utilizzo di questi oppioidi fa necessitare al corpo l'utilizzo di dosi sempre maggiori di sostanza, che quindi a un certo punto non si riescono più a superare, proprio perché altrimenti si sfocerebbe in una overdose.
0: E così abbiamo risposto anche all'ascoltatrice Nora di Napoli, che scriveva: ma gli oppioidi sono davvero farmaci così rischiosi solo per la dipendenza o anche per effetti collaterali fisici? Direi sì,
1: grossi effetti collaterali fisici, infatti. Come ad esempio la depressione respiratoria, che è quello che è più provoca il rischio di poi overdose fatale.
0: Senta, dottoressa, in cosa consiste l'ipotesi di intervenire direttamente sui circuiti cerebrali del dolore?
1: Allora, la nostra terapia non agisce direttamente sui circuiti cerebrali, ma andiamo a targettare il sistema nervoso periferico. Quindi non è una terapia per il sistema nervoso centrale, ma vorremmo andare ad agire sull'ipereccitabilità del sistema nervoso periferico, che è il primo, diciamo, sintomo e fenomeno che si riscontra quando si ha un dolore cronico. Quindi vorremmo andare a cercare di spegnere questi neuroni periferici, che sono quelli che poi trasmettono lo stimolo doloroso al cervello.
0: Ma una terapia genica potrebbe sostituire completamente l'utilizzo degli oppiacei?
1: Allora, nel breve termine assolutamente no. Il problema principale delle terapie geniche sono gli effetti off target, quindi quello che è molto nel senso che bisogna andare a targettare con questi virus, che vengono utilizzati come meri trasportatori di proteine o geni che servono poi ad espletare la nostra azione terapeutica, che non vadano ad agire su organi diversi da quelli che noi vogliamo andare a trattare, che quindi non vengono espressi ad esempio nel fegato, nel cuore o in tutti i tessuti circostanti. Quindi questo credo che sia il rischio e lo scoglio più grande attualmente per l'utilizzo delle terapie geniche.
0: Va bene, dottoressa Mercurio, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare ancora di questo interruttore genico per il dolore, sempre con la dottoressa Chiara Mercurio, con la ricercatrice Chiara Mercurio.

0: Quando si parla di terapia genica per il dolore è inevitabile chiedersi quanto siamo davvero vicini a un'applicazione clinica. Terapia genica è una definizione che può anche spaventare, perché nell'immaginario collettivo è legata a qualcosa che ha a che vedere con la manipolazione del nostro DNA. Eppure oggi sono numerose le terapie che si basano su questa pratica medica, e nel caso del dolore cronico, anche se la ricerca è ancora nelle prime fasi sperimentali, è sempre più chiaro che stanno cambiando il modo in cui la medicina affronta e interpreta questa condizione. Per decenni il trattamento del dolore si è basato soprattutto su farmaci in grado di attenuare il sintomo, spesso con risultati limitati e con effetti collaterali. Le nuove strategie puntano invece a intervenire in modo molto più mirato sui meccanismi biologici che generano la percezione dolorosa, lavorando quindi sull'origine del problema e non sulla conseguenza, cioè sul dolore cronico. Dottoressa Chiara Mercurio, Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano. Torniamo a noi. Fattori genetici influenzano la nostra soglia del dolore? Quanto conta la genetica nella percezione del dolore?
1: Allora, la genetica ha sicuramente un ruolo determinante, specialmente se si tratta o si parla di mutazioni che riguardano i canali ionici, che sono quelli che studiamo noi. E negli ultimi anni si è molto parlato dei canali del sodio voltaggio dipendenti, che sono stati scoperti essere mutati in alcuni pazienti che erano insensibili al dolore, e quindi questa conoscenza poi è stata anche sfruttata per eventualmente trovare delle nuove terapie che possano mimare queste mutazioni endogene e ridurre appunto il dolore. Sicuramente nella maggior parte dei casi in cui parliamo di altri tipi di dolore cronico, i fattori genetici non sono così determinanti nell'associazione della severità di questo dolore cronico. Quindi esistono, ma non sono una delle cause scatenanti di tutti i tipi di dolore cronico.
0: Una delle sfide della terapia genica è sicuramente la sicurezza, no? Indispensabile per superare molte perplessità, molti timori nei suoi confronti. Come si interviene sui circuiti del dolore senza alterare altre funzioni?
1: Come già dicevamo prima, quello che è molto importante è targettare il virus che andiamo ad utilizzare nel modo corretto. Inoltre, tutti i virus che ad oggi vengono utilizzati per fare questo tipo di terapie geniche sono questi adenovirus associati, AAV, che non sono integranti, quindi non vanno a modificare il genoma della persona, ma vengono solo usati per trasportare all'interno del corpo un gene e quindi poi la produzione della stessa proteina. Quindi questo è già sicuramente un livello di sicurezza maggiore rispetto a altri tipi di virus che vengono utilizzati invece per fare editing genomico. Quindi le due cose sono molto differenti.
0: Ma esiste anche un rischio opposto? Cioè ridurre troppo la percezione del dolore, che abbiamo detto è anche un sistema di protezione per l'organismo, no?
1: Certo, sicuramente sì. Bisogna un balance molto fine, riuscire a ridurre il dolore ma senza andare a desensitizzare. Perché è logico che il dolore è appunto un sistema di protezione. Se pensiamo che mettiamo una mano sul fuoco e sentiamo bruciare, ci serve per evitare di scottarci. Quindi anche questa è una sfida abbastanza complessa, riuscire a ridurre abbastanza il dolore ma senza togliere completamente la funzione sensoriale.
0: Giovanna scrive: questa nuova terapia che spegne il dolore sarebbe da fare una tantum o diverrebbe un ciclo di cure da ripetere nel tempo?
1: Per come vengono adesso pensate le terapie geniche, dovrebbero essere una sola somministrazione, quindi i vettori vengono somministrati una volta e poi persistono all'interno del corpo per moltissimi anni. Quindi sarebbe una sola somministrazione che basta. Nel nostro caso
0: una volta.
1: Sì. Nel nostro caso poi la terapia, essendo attivata dalla temperatura, verrebbe attivata on demand dal paziente nella zona interessata, scaldando la parte dolorosa. Quindi la somministrazione sarebbe una volta sola e al bisogno l'azione del calore.
0: Quindi pensa che nei prossimi anni potremo davvero parlare, è una cosa importantissima questa, di terapie di precisione per il dolore cronico. Ha già un'idea di applicazione per specifici dolori cronici, magari non so, di patologie particolarmente invalidanti?
1: Sì, quello che noi su cui noi ci stiamo focalizzando al momento è la nevralgia del trigemino, che è una patologia abbastanza rara tra i dolori cronici, ma è veramente molto debilitante.
0: Devastante. Sì.
1: Esatto. E sia per questa, essendo un dolore cronico molto molto forte, ma comunque localizzato in una zona specifica del corpo, ci offre magari la possibilità di riuscire a investigare meglio queste terapie avanzate su una patologia altamente debilitante ma localizzata, rispetto a, non so, ad esempio una fibromialgia, che invece è sparsa per tutto il corpo. Comunque c'è da dire che noi ad oggi siamo ai modelli preclinici, quindi su animali, e per riuscire a parlare di una vera terapia ci vorranno ancora moltissimi anni.
0: Moltissimi anni?
1: Direi almeno un 8 anni, 8-10 anni. Perché comunque la regolamentazione, giustamente anche per queste terapie avanzate, è veramente stringente e bisogna essere più che sicuri che tutto, che non bisogna lasciare nulla al caso, quindi si è ancora molto in espansione anche da questo punto di vista.
0: Un'altra domanda da Donatella di Novara, che dice: in attesa di questa terapia, e quindi insomma abbiamo detto dobbiamo aspettare ancora parecchi anni, come si può affrontare in modo meno dannoso per il corpo un dolore cronico? Che farmaci conviene assumere?
1: Io non posso dare consigli su farmaci perché non sono un medico, quindi direi di... di stare al proprio medico curante.
0: Esatto. Invece, dottoressa Mercurio, sui costi di produzione cosa possiamo dire? Possiamo sperare in trattamenti accessibili su larga scala? Possiamo sbilanciarci?
1: Attualmente le terapie che sono state approvate, ad esempio anche in Italia, rientrano nella... quella che è definita classe H dei medicinali, che quindi è rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale.
0: Sì.
1: C'è anche da dire che sono state approvate delle terapie per malattie estremamente rare, quindi non come la quota di pazienti che noi aspireremmo a targettare come per il dolore cronico.
0: Sì.
1: Quindi bisognerà vedere, sarà una grossa discussione probabilmente con... sia AIFA e EMA poi a livello europeo sulla balance tra quanto si andrebbe a fare, diciamo, risparmiare sui sistemi sanitari rispetto al beneficio sul paziente, quindi non saprei davvero.
0: Ma c'è interesse da parte dell'industria farmaceutica nello sviluppo di terapie geniche per il dolore?
1: Sicuramente sì, perché sono, come dice la parola stessa, sono altamente avanzate e potrebbero fornire una soluzione non universale, ma comunque andando a targettare il meccanismo di base del dolore, quindi questa iperecitabilità dei sistemi dei neuroni, potrebbero ampiamente offrire sollievo a diversi tipi di dolore, quindi...
0: Bene, va bene.
1: Auspicamente sì.
0: Va bene. La ringrazio molto, dottoressa Mercurio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie alla ricercatrice Chiara Mercurio. Grazie per essere stata con noi. Ma Check Up non finisce qui, perché tra poco arriverà il professor Francesco Perrone, oncologo, presidente della Fondazione AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Con lui parleremo dei medici favorevoli all'eutanasia nei pazienti oncologici. Sono il 63% che appunto si dicono favorevoli. Tra poco col professor Francesco Perrone.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
3: Ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Il fine vita è uno dei temi più delicati e dibattuti della medicina contemporanea, un momento in cui si confrontano etica medica e sofferenza del paziente. Un recente sondaggio promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica e dalla Fondazione IOM riporta la visione dei medici sul tema del fine vita nei pazienti oncologici. Secondo l'indagine, il 63% dei clinici si dichiara favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici. Il 50% in determinate circostanze, come la sofferenza ritenuta insopportabile, la scelta consapevole del paziente o l'aspettativa di vita molto limitata, mentre il 13% si dichiara sempre favorevole. Il quadro che emerge è un quadro complesso. Il 60% dei medici continua a somministrare trattamenti anticancro nell'ultimo mese di vita, mentre il 32% dichiara di non sentirsi sufficientemente preparato ad assistere il paziente oncologico nella fase terminale. Negli ultimi anni, dopo il caso di Luca Coscioni, molti pazienti terminali hanno scelto di recarsi all'estero per accedere al suicidio assistito. In questo contesto, il dibattito su eutanasia, suicidio medicalmente assistito e cure palliative torna al centro della riflessione medica e politica. Ma prima ancora che giuridica, la questione resta profondamente umana. Come accompagnare una persona nel momento più fragile della sua vita, quando la medicina non può più promettere la guarigione, ma ha ancora il compito di prendersi cura? Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: 90% degli specialisti ritiene necessaria e non più prorogabile una legge nazionale che definisca con chiarezza procedure e responsabilità per il fine vita. In Italia esistono già strumenti normativi importanti come la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento del 2017 e la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che ha individuato alcune condizioni in cui il suicidio medicalmente assistito non è punibile. Tuttavia, molti aspetti restano ancora oggetto di discussione e interpretazione, mentre il tema è sempre più presente nella pratica clinica. Non a caso l'indagine promossa da IOM ha cercato di comprendere non solo l'opinione dei medici sull'eutanasia, ma anche come vengono gestite nella quotidianità situazioni come la pianificazione condivisa delle cure, la sedazione palliativa e le decisioni terapeutiche nelle fasi finali della malattia. È un piacere ritrovarla, professor Francesco Perrone, oncologo, presidente Fondazione IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Buon pomeriggio.
1: Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio, il piacere è tutto mio.
0: Allora, professor Perrone, il 63% dei clinici è favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici, la maggioranza però è favorevole solo in determinate circostanze. Ora, quali sono queste condizioni che rendono questa scelta, diciamo, eticamente accettabile per molti clinici?
1: Ma in qualche misura sono le condizioni che sono state definite dalla Corte Costituzionale, che poi sono anche alla base di, ad esempio, la legge assunta dalla Regione Toscana. Sono la grave sofferenza fisica o psicologica, l'essere affetti da una patologia irreversibile per la quale non si vede la prospettiva di un possibile miglioramento, essere dipendenti da trattamenti, macchine o altro per rimanere in vita e ovviamente essere capaci di prendere delle decisioni libere e consapevoli, ovvero di essere in grado di decidere in qualche modo della propria vita. Sono elementi e condizioni che in qualche modo necessariamente devono informare le leggi, tant'è che le leggi in realtà a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che sta informando l'operato nel corso di questi anni, sono leggi che devono definire i percorsi, i processi, certo, attraverso cui questo diritto, che è un diritto che la maggior parte degli oncologi considera ragionevole e quindi non vuole tirarsi indietro, necessita però appunto che siano definiti dei percorsi e che questi percorsi siano rispettosi delle persone, prima di tutto, che si trovano nella condizione di rispondere a questi requisiti e quindi di chiedere in qualche modo eutanasia o suicidio medicalmente assistito, e che però noi, e questo è il motivo per il quale abbiamo avviato questa riflessione, crediamo debbano essere anche rispettosi del contesto all'interno del quale poi, almeno per l'oncologia, ma penso per tutti i casi, ci si può trovare nella condizione in cui un paziente chiede di fare un percorso di questo tipo. A luglio dell'anno scorso, quando questo dibattito è diventato di dominio pubblico, si discuteva di una proposta di legge che non ci vedeva d'accordo, perché da una parte tagliava fuori sostanzialmente l'equipe medica, che almeno in oncologia così accade, è quella che ha tenuto in cura dapprima con le cure anticancro, poi o meglio sarebbe contemporaneamente anche con le cure di supporto, perché la proposta di legge prevedeva, proposta sul tavolo, due commissioni indipendenti, di cui una è un comitato etico, e questo ci sembrava non sufficientemente rispettoso del fatto che a prendersi cura anche nell'accompagnamento alla morte è ragionevole che siano le equip che hanno seguito i pazienti fino a quel punto. E poi non ci sembrava ragionevole che fosse prevista una norma che riponeva a carico dei pazienti i costi per le esecuzioni di queste procedure. Viviamo in un paese che ha un servizio sanitario nazionale eccellente, il servizio sanitario nazionale eccellente non può tirarsi indietro e non può introdurre un diritto basato sulla ricchezza, deve poter assistere tutti allo stesso modo. Questo ci spingeva a fare delle riflessioni.
0: Professor Perrone, noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori, stanno arrivando dei messaggi, glieli voglio girare. Chiede Giulio da Roma: un parente può chiedere di interrompere le cure se il paziente non è cosciente o serve un'indicazione scritta?
1: Nel senso che un parente non può decidere per il

0: nello specifico credo di questo punto, ma istintivamente penso che sia una fattispecie che andrebbe analizzata un po' meglio.
1: Nel vostro studio c'è anche una divisione tra i clinici sul ruolo di nutrizione e idratazione artificiale. Perché questo tema è ancora così controverso?
0: Questo tema è controverso perché purtroppo una splendida legge, che probabilmente è una delle migliori leggi che ci sono in Italia, lei ha fatto la citata prima, la legge 219, quella sulle disposizioni anticipate di trattamento, che prevede tra le altre cose che venga evitato l'accanimento terapeutico, ha sancito che in realtà possibile, per evitare l'accanimento terapeutico, interrompere le cure, e che in certe condizioni anche idratazione e alimentazione rappresentano delle cure, quindi anche queste possono essere, per evitare l'accanimento terapeutico, interrotte. Quella legge è disattesa in buona misura e forse con questa divisione abbiamo anche toccato con mano che non è sufficientemente conosciuta. È disattesa per esempio per quello che riguarda la parte, anche quella molto importante, della pianificazione condivisa delle cure, che è proprio uno degli elementi caratterizzanti e che è quello che in qualche modo nella nostra riflessione vorremmo sottolineare. Noi sappiamo che se le cure palliative vengono iniziate contemporaneamente alle cure specifiche contro il cancro, e sappiamo che se in questo riusciamo a introdurre dei meccanismi di pianificazione chiari con i pazienti, nel percorso dei pazienti ci saranno meno problemi, ci sarà maggiore serenità, il che non vuol dire che accadranno i miracoli. Quando le storie in realtà vanno male esistono i momenti chiaramente negativi, ma mediamente si riuscirà a renderli meno problematici. Purtroppo però questo è in qualche modo un auspicio, la pianificazione condivisa che nella nostra inchiesta oltre il 90% dei medici condivide da un punto di vista teorico, in realtà il 10% o forse meno dichiara di riuscire a metterla in campo, e questo è un problema legato alle forze che mettiamo in campo: personale, infrastrutture, spazi, le solite cose che non sempre consentono di fare le cose migliori che vorremmo.
1: Un altro messaggio, Caterina da Genova: se ci sono medici obiettori, le disposizioni anticipate di trattamento sono rispettate? Questo è un tema importante, quello degli obiettori, professor Perrone.
0: Sì, è sicuramente un tema importante, ma ritengo che il fenomeno non sia quantitativamente rilevante, se
1: così
0: non
1: diffuso.
0: Altro perché, ma non è così diffuso prima di tutto perché purtroppo non sono così diffuse le disposizioni anticipate di trattamento.
1: Ah, ecco.
0: Un altro dei problemi. Le regole sulle disposizioni anticipate di trattamento non sono entrate nell'abitudine degli italiani. Adesso, fortunatamente, da un po' di tempo c'è per esempio il consenso alla donazione che viene richiesto in automatico degli organi, che viene richiesto in automatico al rilascio dei documenti, ma questo non vale per le disposizioni anticipate di trattamento, ed essendo poco diffuse le disposizioni di trattamento
1: è marginale.
0: Anche il problema dei medici obiettori diventa marginale.
1: Esatto. Allora, professor Perrone, noi adesso ci lasciamo per qualche istante, poi

torniamo sul tema eutanasia, ma parleremo anche di un importante appello, una campagna, una raccolta di firme contro quello che è uno dei nemici giurati della nostra vita in salute, che è il fumo.

0: permesso di tornare con questa finestra aperta su una campagna, una raccolta di firme contro il nemico giurato della vita in salute che è il fumo. Un quarto della popolazione fuma regolarmente, preoccupa molto la diffusione tra i giovani. Una firma per dire cosa, professor Francesco Perrone?
1: Una firma per chiedere al Parlamento di promulgare una legge che aumenti di 5 euro il costo di tutte le confezioni di sigarette, di sigari di tabacco, sigarette elettroniche, meccanismi che usano il riscaldamento e così via. Perché chiedere una legge di questo tipo? Perché è dimostrato in altri paesi, segnatamente la Francia e l'Irlanda in Europa, che l'incremento del prezzo è la leva più efficace per ridurre la percentuale di cittadini che fumano. E perché vogliamo ridurre questa percentuale? È molto semplice: il 40% dei tumori è legato ad abitudini, stili di vita che si possono modificare, e più della metà di questo 40% vede il fumo di sigaretta come l'elemento associato allo sviluppo del cancro. Allora, con un aumento di 5 euro la scienza, che in questo caso non è quella della medicina ma della statistica e dell'economia, ci dice che noi potremmo scendere da circa il 25% della popolazione che fuma a 17, 18, forse 16. Questo significherebbe salvare anni di vita in una quantità incredibile, significherebbe migliorare la qualità della vita, perché prima che il cancro, il fumo fa male al cuore, fa male all'apparato respiratorio, fa male al metabolismo. E un aumento di prezzo in realtà dovrebbe funzionare soprattutto nelle fasce di popolazione che hanno minore disponibilità economica, che oggi sono quelle che fumano di più
0: di
1: e che
0: più.
1: Poi hanno più difficoltà a gestire la malattia, sono quelle che meno accedono alla diagnosi precoce e possono avere più problemi. Quindi questo è un aiuto, questa non è una legge contro nessuno, è una legge che vuole mettere in moto una misura di sanità pubblica per aiutare chi fuma a smettere di fumare. 93.000 morti all'anno in Italia sono associati al fumo di sigaretta.
0: Numeri
1: è
0: tremendi, numeri sì, assolutamente una strage. Abbiamo 3 minuti e poi ci dobbiamo salutare. Torniamo rapidamente al nostro tema, il fine vita. Quando si parla di fine vita, il dibattito pubblico tende a concentrarsi sulle scelte estreme, quindi eutanasia, suicidio medicalmente assistito, sospensione delle cure. E negli ultimi anni la comunità scientifica ha sottolineato sempre più l'importanza delle cosiddette cure simultanee, l'integrazione tra trattamenti oncologici e supporto palliativo. Chiede un'ascoltatrice, Nora di Pavia, qual è la differenza tra eutanasia, suicidio medicalmente assistito e sedazione palliativa. Professor Perrone.
1: Sedazione palliativa non è sinonimo, non è simile. Sedazione palliativa è l'atto di curare la sofferenza che può diventare insopportabile mediante una sedazione che, annullando la coscienza, rende questa sofferenza evidentemente meno crudele, ed è un sacrosanto diritto di chi soffre, e renderla disponibile è assolutamente una cosa che riguarda l'equipe medica che segue i pazienti. La differenza tra suicidio medicalmente assistito e eutanasia sta nel chi in qualche modo, in maniera attiva, induce il decesso una volta che ci siano appunto queste condizioni. Nel suicidio medicalmente assistito si mettono in moto le condizioni per consentire al paziente stesso di fare in modo da assumere i farmaci che lo porteranno a morire. Nell'eutanasia si ritiene che altri dell'equipe che segue il paziente compiano un atto che sarà lo spegnimento di una macchina piuttosto che la somministrazione di un farmaco che induca il decesso. In alcuni stati, penso per esempio alla Svizzera, si creano le condizioni mediamente per il suicidio medicalmente assistito, è quello che oggi anche in Italia, dove esiste una norma e delle procedure seguendo appunto il dettato della Corte Costituzionale, si può fare mettendo in essere le condizioni perché questo accada.
0: La ringrazio moltissimo, professor Perrone, Francesco Perrone, oncologo, presidente Fondazione IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Check up finisce qui, io vi aspetto domani come sempre alle 16, adesso la linea va alle notizie e poi Roberto Poletti con Italia No Limits e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri per il varo di un decreto d'emergenza. Meloni in Val di Susa dopo le devastazioni no TAV, lo Stato c'è e non indietreggia. Caldo sull'Italia, nuova ondata in arrivo con punte intorno ai 40 gradi. Bufera azzurra dopo il caso Russia, Andrea Pirlo non sarà più il CT della Nazionale, saprete tutto entro domani, promette Malagò, che replica stizzito al ministro Abodi.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Nicola De Muro, Alessio Galea per lo sport, Jenny De Gaetano. Il caro carburante preoccupa gli italiani in procinto di partire per le vacanze. Il governo, che teme una spinta inflazionistica generalizzata. Primo intervento Ponte oggi, dovrebbe riguardare solo il gasolio. Sentiamo.
3: Il governo si appresta a varare un primo intervento d'urgenza sul fronte del caro carburanti nel Consiglio dei Ministri convocato per questo pomeriggio alle 17.30. L'obiettivo immediato dell'esecutivo è calmierare i prezzi alla pompa, concentrandosi in prima battuta sul diesel, che secondo le rilevazioni dell'osservatorio Mimit ha raggiunto i 2,18 euro al litro contro i 2 euro o poco meno della benzina. La misura ponte intende offrire un segnale immediato alle famiglie e alle imprese in vista delle imminenti partenze di inizio agosto. In queste ore la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti sono al lavoro per definire le coperture. L'architettura del provvedimento prevede di attivare il meccanismo delle accise mobili nel corso di agosto, quando il Ministero dell'Economia avrà formalizzato i calcoli dell'extragettito IVA incassato a luglio. Il Ministro dello Sviluppo Economico Urso ha inoltre confermato che, risorse permettendo, potrebbero essere introdotte anche agevolazioni mirate per l'autotrasporto, rinviando ogni ulteriore bilancio al successivo Consiglio dei Ministri del 4 agosto. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Lo Stato c'è e non indietreggia. Stamane in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni dopo l'assalto dei Notav. Intanto l'inchiesta muove i primi passi, fermati quattro antagonisti. Il servizio.
4: A Chiomonte non è stato dissenso ma violenza organizzata. La Premier Meloni lo ha messo in chiaro a margine del sopralluogo stamani al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione in Val di Susa, assaltato sabato scorso dalle frange antagoniste dei Notav.
5: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
4: Il messaggio della Premier in un video postato sui social a margine della sua visita nell'area insieme al ministro dell'Interno Piantedosi.
5: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
4: Intanto nelle scorse ore fermate quattro persone, tutte di nazionalità straniera. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione. Nel solo cantiere di Chiomonte stimati danni per 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: I ribelli Houthi, le milizie filo-iraniane yemenite hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministro degli esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza in Siria, Libano e nella striscia di Gaza. Intanto si registrano nuove incursioni israeliane in Cisgiordania, in particolare nei pressi di Jenin e Nablus. L'esercito di Tel Aviv avrebbe arrestato numerosi palestinesi. E ancora emergenza incendi in Francia e Spagna, dove sono centinaia di migliaia gli sfollati. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Nuova ondata di caldo sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone africano. Bel tempo e temperature in costante aumento sia nei valori minimi che massimi sono previsti a partire da mercoledì. Possibili picchi di 40-42 gradi al centro-nord già dai primi giorni di agosto. Il caso Russia innesca il caos azzurro. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale. Saprete tutto entro domani, promette il presidente della FIGC Malagò, che replica al ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Sentiamo.
6: Tutto sbagliato, tutto da rifare, avrebbe detto l'indimenticabile Gino Bartali, parole che fotografano, come meglio non si potrebbe, la telenovela CT, ai noi, andata in onda in tutti gli schermi. Il caso Russia e il legame con la società di scommesse di Mosca, che ha sollevato la protesta anche politica, induce al passo indietro il predestinato Andrea Pirlo, scelto da Maldini e Leonardo dopo la corte maldestra a Guardiola, l'intrusione in casa Ancelotti. Ore frenetiche nella stanza dei bottoni della FIGC, frustata anche dal ministro dello sport Abodi. Bisogna rimediare, ha detto, alla brutta figura, stizzita la replica di Giovanni Malagò.
7: Poi bisogna vedere chi l'ha fatta.
6: Prima di immergersi in vertici e riunioni, Malagò promette soluzioni rapide.
7: Nulla da dichiarare, scusate, non ho proprio nulla da dichiarare. Sto lavorando, grazie.
6: Negli ultimi minuti, per la panchina azzurra, prende quota l'ipotesi Thiago Motta, opzione che gradirebbe lo stesso Maldini. In caso di altre scelte, leggi Antonio Conte, lascerebbe di contro l'incarico. Intanto, a due mesi dalla Nations League, l'Italia da ricostruire non ha ancora scelto l'architetto. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
9: Buonasera, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa non è Italia No Limits, perché Roberto Poletti ha avuto diritto anche lui ad andare in ferie, giustamente, quindi ci sono io, Eri Garuti, nel contenitore estivo di Giornale Radio Summertime. Siamo comunque in diretta dalle 17 alle 20 con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. E voi ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm. Sulle Smart TV, Samsung TV Plus, insomma lo sapete, siamo un po' ovunque. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622. Mandateci i vostri vocali, se sono brevi meglio ancora, a volte si riesce a dire tutto in 30 secondi, oppure scriveteci un messaggio. Noi seguiremo l'attualità come sempre, dando spazio anche alla società civile, al terzo settore, cioè alle associazioni, a tutto ciò che riguarda la nostra vita quotidiana, sia di consumatori sia di fruitori di servizi, insomma di gente comune. I temi di oggi sono tantissimi, cominciamo con uno sguardo sul mondo parlando di Ucraina vista dall'Italia e poi della sospensione della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma possiamo crederci?

0: Dotan con Drown Me in Your River. Qualche giorno fa, in un'intervista a Repubblica, il ministro Crosetto ha rivelato di aver offerto un incarico come consulente in Italia, quindi all'ex ministro della difesa ucraina Fedorov, sapete, quello a sostegno del quale è scesa in piazza molta gente a Kiev, perché c'era stato un braccio di ferro con un generale a cui Zelensky aveva dato ascolto. Insomma, sembra che la gente stesse invece con il ministro. Zelensky poi non lo ha reintegrato, ma alla fine ha licenziato anche il generale, suo rivale. Insomma, ha cercato di mettere d'accordo tutti, ma le proteste non sono del tutto scemate. E quindi la notizia dell'offerta italiana a Fedorov aveva suscitato il sarcasmo di Mosca, perché la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che sappiamo, insomma, è duretta, ecco, come personaggio, per non dire altro, ha scritto: ma insomma, non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliare Crosetto. È un peccato che non ci sia più Osama Bin Laden, se no poteva essere un eccellente consigliere per il governo italiano. Vabbè, al di là dell'ironia di Zakharova. Ma perché Fedorov ha tanto sostegno e quindi adesso anche in Italia? Secondo questa intervista, Crosetto dice che rappresenta l'innovazione, ha stravolto, dice, le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all'Ucraina prima di resistere e poi di passare all'iniziativa. E ha aggiunto: gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania, in Francia. C'è una resistenza al cambiamento e c'è chi guarda avanti e ha capito che l'innovazione arriva a una velocità spaventosa. Il mondo militare, dice Crosetto, è abituato a fare programmi come minimo decennali. Adesso invece qualsiasi arma progettata oggi rischia di essere già obsoleta tra 6 mesi. È così? Noi ne parliamo con l'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, il generale Pietro Serino. Benvenuto, generale.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: Ecco, cosa ne pensa del fatto che l'esempio ucraino possa essere utile anche per l'innovazione delle strategie o delle tecnologie di difesa di paesi europei come l'Italia?
1: Ma allora, sicuramente un paese in guerra ha necessità diverse da paesi che non lo sono, e normalmente sviluppa delle capacità e delle sensibilità che non ci sono in altri luoghi. L'Ucraina, sappiamo tutti, che è al quarto anno di guerra, si trova a confrontarsi con un paese che è molto superiore a sé in tanti parametri, quello del numero di abitanti, delle capacità industriali, del know-how tecnologico, e quindi ha dovuto mettere in atto tutta una serie di misure per compensare le sue inferiorità. Diciamo che da sempre, se uno ha la passione della storia militare, da sempre i paesi più piccoli si affidano alla tecnologia per compensare le inferiorità che gli derivano da parametri generali. Ricordavo qualche tempo fa che Giulio Cesare, con un esercito di 50.000 uomini, ha conquistato una nazione di quasi 15 milioni di abitanti. Perché? Perché aveva una tecnologia e una capacità organizzativa di gran lunga superiore a quella degli avversari con cui si confrontava. L'Ucraina in questo momento ha preso coscienza che la tecnologia è quella, la risorsa che gli può dare quel qualcosa che gli manca per affrontare la Russia. Non c'è arrivata però così di colpo, perché noi dobbiamo ricordare non solo che siamo al quarto anno di guerra, ma dovremmo anche ricordarci l'evoluzione delle richieste di assistenza militare ucraina nei confronti dell'Occidente.
0: Ecco, io ricordo, in che senso? Che
1: 2 anni fa, penso che se lo ricordano anche i radioascoltatori che seguono queste vicende, l'Ucraina ci chiedeva munizioni di artiglieria, munizioni di artiglieria, munizioni di artiglieria e munizioni di artiglieria. E quindi aveva messo il suo confronto contro la Russia sul piano dell'attrito. Tanto è vero che molti ricordavano questa assonanza tra la guerra ucraina, russo-ucraina, e la prima guerra mondiale dell'inizio del secolo
0: scorso. Sì, una guerra
1: scorso.
0: Di trincea, dove veramente
1: una
0: si affrontano
1: trincea,
0: sul campo quasi corpo a corpo gli eserciti.
1: Con i consumi di munizioni, appunto per gli appassionati di storia militare si ricorderanno che spesso e volentieri durante la guerra del 14-18 si misurava la potenza dell'esercito con la capacità di produzione di munizionamento di artiglieria, e questo è quello che stava succedendo 2 anni fa esattamente nella guerra russo-ucraina. Quindi gli ucraini sono arrivati a questo attraverso un percorso doloroso che è costato purtroppo migliaia di vite umane, e hanno imparato dagli errori, perché purtroppo in tante attività umane si impara dagli errori.
0: Beh, poi abbiamo visto che l'Ucraina è passata al contrattacco e poi con i droni è ormai diventata
1: anche
0: un esempio,
1: anche
0: nella produzione,
1: qualcosa,
0: nell'uso dei droni.
1: Il primo contrattacco fatto dall'Ucraina è stato fatto con i carri armati, perché dopo la stagione dell'artiglieria siamo arrivati alla stagione dei carri armati, e se vi ricorderete le richieste pressanti di carri armati, perché bisognava passare all'offensiva che è fallita. Quindi voglio dire, tutte queste cose sono le conseguenze di un lungo percorso di apprendimento. Adesso posso immaginare che parlare di un conflitto dove anche in questo istante in cui noi stiamo discutendo muoiono decine e decine di persone, anche civili, sembra un po' cinico, però se parliamo dal punto di vista tecnico è così. Quindi l'Ucraina oggi ha delle capacità in termini di comprensione del fenomeno guerra che sono di gran lunga superiori a quelle che si possono riscontrare in qualsiasi paese occidentale.
0: Ecco, generale...
1: E quindi questo qui è nell'ordine naturale delle cose, e quindi è sicuramente nell'ordine naturale delle cose che un generale ucraino oggi ha molta più esperienza di un generale europeo, italiano, francese o tedesco, che dir si voglia, perché
0: ecco,
1: ha
0: con
1: fatto
0: i suoi,
1: esperienza sul campo
0: con gli aiuti occidentali, ma anche insomma con nuove tecnologie di cui si è dotata e nuove esperienze di cui ha fatto tesoro, come diceva lei, generale Serino. L'Ucraina quindi è riuscita a contrastare e a dare del filo da torcere alla Russia, che era partita ovviamente molto avvantaggiata, come diceva anche lei. Ma una guerra così, dopo 4 anni e mezzo, possiamo pensare che si vinca a un certo punto sul campo, perché una delle due parti sconfigge l'altra, o ci vorrà comunque una sorta di negoziato?
1: Allora,
0: alla fine
1: sconfiggere sul campo una potenza nucleare è una cosa tecnicamente non fattibile. Cioè, nessuno può pensare di sconfiggere un paese che ha un deterrente nucleare come quello che ha la Russia o gli Stati Uniti o la Cina o altre nazioni che si dispongono di questo tipo di armamento. Quindi pensare di conseguire una vittoria sul campo, secondo me, non è un'ipotesi credibile. Allora perché si combatte? Si combatte perché qua bisogna portare la Russia a considerare che i vantaggi che gli deriverebbero da una vittoria militare russa sono immensamente inferiori ai costi che deve affrontare sul piano militare, economico, politico e sociale,
0: certo,
1: per
0: certo.
1: portarlo a un tavolo di trattative. Quindi
0: certo.
1: Io, gli stessi ucraini non parlano più, se hanno notato, di riconquista dei territori perduti, come invece facevano un anno e mezzo fa circa, perché hanno dovuto prendere coscienza di questo. Quindi la fine della guerra tra Russia e Ucraina non potrà che essere negoziale. Al momento, dalle dichiarazioni dei rappresentanti del governo russo, sembra che la Russia non abbia ancora accettato l'idea di scendere a compromessi, o quantomeno non lo dichiara ufficialmente. E quindi probabilmente questo conflitto dovrà durare ancora un po'.
0: Staremo a vedere. Staremo a vedere.
1: C'è anche poi la questione delle garanzie di sicurezza, che è l'altro grande tema, oltre quello delle conquiste territoriali.
0: Certo, ne riparleremo sicuramente. Io la ringrazio, avrei voluto anche chiederle qualcosa della missione Aspides e quindi degli Houthi e di questo nuovo fronte che si è aperto rispetto alla guerra in Iran, ma in questo momento non abbiamo molto tempo, a meno che lei proprio in 20 secondi non riesca a dirmi qual è la situazione sul fronte della missione Aspides.
1: La situazione è quella che sappiamo. Se si riprende, dopo gli Houthi riprendono a rendere complicato il passaggio dell'accesso e l'ingresso e l'uscita dal Mar Rosso, sicuramente la situazione economica mondiale, che è già grave per il problema di Hormuz, diventerà praticamente ingestibile. Il problema della libera navigazione sui mari è un problema fondamentale per le economie, non solo occidentali, ma per l'economia mondiale, e penso che ci sarebbe necessità che quella bella organizzazione che c'è a New York, che si chiama ONU, riprenda un po' energia, coraggio e convochi tutte le grandi potenze del mondo per portare
0: Certo.
1: a soluzione questo problema, perché la libera navigazione sui mari è un problema che ci riguarda tutti.
0: Su questo fronte
1: Doverlo
0: e
1: risolvere con
0: anche
1: le
0: su
1: armi
0: altri, in
1: sicuramente è
0: effetti
1: l'ultima
0: si
1: ratio.
0: sente un po' la mancanza dell'ONU. Grazie, grazie
1: Eh sì,
0: generale
1: penso
0: Serino,
1: che la
0: grazie
1: sentiamo
0: mille.
1: tutti.
0: Ne
1: Grazie a
0: torneremo a
1: lei e grazie a tutti i
0: parlare.
1: vostri ascoltatori, senz'altro.
0: Grazie quindi al generale Serino. Noi tra poco parleremo di Iran e Stati Uniti con un altro ospite, ma prima i Rolling Stones che già ci accompagnano qui su Giornale Radio. E quindi prima di parlare di Iran, Jealous Lover.

0: Una guerra all'altra passiamo in sostanza, ahimè, dopo aver parlato del fronte ucraino entriamo nella questione iraniana che sembra sospesa adesso, però possiamo crederci appunto che questa sospensione possa anche essere duratura. Ne parliamo con Nima Bailey, analista geopolitico italo-iraniano, esperto di Medio Oriente, sicurezza e intelligence. Grazie per essere con noi, Nima.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la situazione secondo lei?
1: È una situazione verosimilmente fluida nella quale gli Stati Uniti non sono riusciti al momento a ottenere i risultati che ambivano ad ottenere e quindi dopo alcune minacce che sono state fatte per esempio negli ultimi giorni da parte del presidente statunitense, le forze armate hanno fatto comprendere a Donald Trump di non essere in grado di adempiere a quelle minacce di guerra a tutto raggio, e quindi al momento ci troviamo in una situazione di stallo. La questione fondamentale è che le richieste, probabilmente ambedue i fronti sono disposti a negoziare, ma le aspettative delle due controparti sono tali per cui non è possibile al momento ottenere un punto di mediazione.
0: E poi forse gli interessi in giochi sono troppi, gli interessi e le forze in campo, no? Come dire, gli attori sulla scena sono tanti e non è detto che convergano intorno all'Iran da una parte e agli Stati Uniti dall'altra, perché sappiamo che ci sono degli interessi israeliani. Proprio oggi appunto Netanyahu faceva il suo viaggio verso Washington e chissà che cosa si diranno, come si metteranno d'accordo con Trump anche per questo. C'è la questione Libano che si lega, c'è la questione degli Houthi che adesso dicono attaccati con droni impianti petroliferi sauditi, quindi non è detto che tutti stiano agli ordini di scuderia degli Stati Uniti da un lato e delle Iran dall'altro, posto anche che questi due volessero veramente fermare la guerra.
1: Sì, possiamo dire che probabilmente la posizione di Trump è indebolita dai desiderata del suo alleato, ovvero Netanyahu, e quindi se da una parte Trump aveva interesse a chiudere in qualche forma questo conflitto, e quindi da lì il memorandum siglato oramai quasi una trentina di giorni fa, dall'altra parte appunto invece vediamo gli interessi di Tel Aviv finalizzati a un conflitto di più ampio termine. La questione invece appunto dell'Arabia Saudita, a mio parere, non esprime un disallineamento da parte degli alleati iraniani, ma bensì esprime come probabilmente in un tentativo saudita su richiesta statunitense nell'ambito del programma di arricchimento di indebolire il fronte iraniano, secondo me rappresenta invece una volontà congiunta da parte di Teheran in alleanza con gli Houthi del Sud, ma per esempio notizie dicono che degli attacchi siano stati fatti anche dall'Iraq nei confronti appunto delle raffinerie saudite, rappresenta invece a mio parere una convergenza degli alleati regionali di Teheran in questa fase del conflitto. Nella prima fase del conflitto, sia a giugno dell'anno scorso come anche nel conflitto scoppiato a fine febbraio, i proxy iraniani erano stati tenuti fuori dal gioco da Teheran, mentre invece in questo momento in cui il gioco diventa molto più complesso e probabilmente molte persone a Teheran, vedasi l'ala militare, non vedono particolari prospettive di riuscita di un accordo, è verosimile che si cerchi di mettere in gioco anche i proxy regionali per cercare di forzare e internazionalizzare ulteriormente i costi di un conflitto che possa andare esacerbandosi. Vedasi per esempio sulle minacce che Trump aveva fatto sulle infrastrutture civili iraniane.
0: Certo, e questo senza ipotizzare invece un livello diverso, un livello terroristico, perché alcuni lupi solitari o altro potrebbero anche fare riferimento una volta a Hezbollah, una volta magari a figure iraniane per dire compio qualche gesto contro questo tipo di conflitto, no? La mente va ovviamente a Berlino, alla Francia c'è stato oggi un accoltellamento, però sembrano appunto casi che nulla c'entrano, ma potrebbe, se dovesse saldarsi tutto, ovviamente il quadro diventerebbe ancora più preoccupante. Dobbiamo chiudere, ma torneremo a parlarne.
1: Sì, io aggiungo semplicemente, a mio parere, che però il jihadismo tradizionalmente per sua matrice è sunnita, e quindi vedo difficile che dei lupi solitari...
0: Si è parlato per questo giovane che ha compiuto l'attentato a Berlino di un suo possibile legame, in quanto libanese, un possibile legame con gli Hezbollah, ma insomma è tutto da verificare. Grazie, dobbiamo veramente chiudere, ma il suo aiuto è prezioso come sempre per spiegarci tante cose, quindi torneremo a parlarne. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17 e 34 minuti.
10: Guidare informati.
11: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ripresa attorno a Milano con diffusi rallentamenti ma senza situazioni di criticità. A Genova Codena 10 tra aeroporto e Genova Ovest. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. A Bologna Codena 14 a tratti tra il Bivio per la 1 e Casalecchio e sul ramo di Casalecchio della 1 verso la 14. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle da Madonna Alta Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Laurentina a Roma Sud e sulla pontina da Castel Romano a Pomezia verso Latina. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ed eccoci quindi a parlare di un altro argomento, anzi di aprire una pagina dopo quella con lo sguardo sul mondo e sui vari fatti internazionali, una pagina italiana, perché ovviamente vogliamo anche sapere come andrà dalle nostre parti, che cosa, le cose che ci toccano molto da vicino, quindi ad esempio il meteo dei prossimi giorni e poi vedremo le conseguenze del meteo, ma non solo, sull'agricoltura, che poi riguarda tutti noi perché mangiamo e quindi abbiamo bisogno dell'agricoltura. Ne parliamo tra poco, prima abbiamo Alex Warren featuring Rosé con On My Mind.

0: Siete su Giornale Radio con Eri Garuti in questo caso e abbiamo Flavio Galbiati con noi, meteorologo di Meteo Expert. Buonasera, grazie per essere qui.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora Flavio, io ho sentito una serie di previsioni che ci riportano a quelle che abbiamo avuto il mese scorso, cioè addirittura a maggio, no? C'è stata un'impennata delle temperature in gran parte d'Italia, poi di nuovo tra giugno e luglio e adesso ci si dice che anche ad agosto farà un gran caldo in sostanza. Ho capito bene?
1: Sì, hai capito bene, però si tratta della quarta addirittura ondata di caldo, quindi nel tuo riassunto forse ne è saltata una. Diciamo che dopo qualche giorno di
0: ho detto tra giugno e luglio perché non sapevo se si considerava una unica quella lì o erano due, okay, hai ragione, okay. Ovviamente, quindi la prossima è la quarta e quindi ci stiamo per entrare?
1: Sì, sì, esatto, adesso non vogliamo fare pignoli assolutamente, era una battuta, però quello che conta è che nei prossimi giorni siamo di nuovo alle prese con l'anticiclone africano, che è quello che in questi ultimi mesi ha fatto soffrire gli italiani per quanto riguarda le temperature elevate. C'è un po' di residuo di instabilità in Sicilia tra domani e mercoledì per il residuo appunto della perturbazione che ha attraversato anche il centro nord, soprattutto la giornata di ieri, poi da metà settimana alta pressione che non interesserà solo l'Italia, ma pensate gran parte dell'Europa, si spingerà in alcuni momenti anche fino al mare del nord con queste temperature anomale appunto che sono dovute all'aria molto calda che accompagna questa alta pressione. Purtroppo molti paesi europei sono alle prese già con siccità e incendi, lo sappiamo, questo aggraverà la situazione. Tornando all'Italia,
0: infatti,
1: quindi
0: no, apriamo pure una parentesi sulla situazione europea che è davvero critica, in particolare in Spagna, Madrid e altrove, nella zona di Bordeaux, ormai c'è la città di Bordeaux in Francia accerchiata, a pochi chilometri dalla città appunto c'è questo fronte enorme di fiamme e quindi un sacco di persone che sono state evacuate e il che costituisce un dramma ovviamente per le persone, anche quando non viene colpita la loro vita, la loro salute direttamente, però ovviamente è un dramma abbandonare le proprie case senza avere la certezza di quando si potrà tornare e come le si troverà, perché davvero c'è una grossa difficoltà a gestire le fiamme. E quindi in Italia abbiamo avuto nei giorni scorsi per esempio l'esempio di Peschici sul Gargano, dove i turisti hanno passato la notte fuori casa, fuori dagli alberghi a causa degli incendi. Poi stamattina per fortuna all'alba la situazione è rientrata, le fiamme sono state spente, però è rimasta l'allerta per la possibile riattivazione di qualche fiammella, no? Perché quando fa così caldo il rischio c'è sempre, anche se in quel caso i roghi sono di origine dolosa e quindi bisogna chiedersi anche quale sia l'interesse criminale ovviamente a distruggere la vegetazione in un territorio che è vincolato dal punto di vista paesaggistico, quindi non utilizzabile per nuove costruzioni. Su questo si indaga. Poi c'è stato ieri un altro incendio in molto

Molise con una RSA evacuata, il blocco della circolazione dei treni, insomma una serie di problemi che mi sembra anche giusto ricordare, così come in Sicilia.

0: riguarda il caldo che ci attende, dicevo, questa ondata si preannuncia intensa, paragonabile a quelle precedenti, forse addirittura anche con dei picchi di temperatura più elevati, lo staremo a vedere, faremo i conti quando sarà finita, però è anche prolungata, perché al momento, senza sbilanciarci eccessivamente, possiamo dire che almeno fino al 6-8 di agosto dovrebbe interessare gran parte dell'Italia con queste temperature anomale, assenza di precipitazioni significative, e noi parliamo spesso delle temperature massime, picchi vicini ai 40 gradi che probabilmente saranno raggiunti, ma anche di notte poi le temperature restano molto alte per quelle che definiamo notti tropicali, quando non si scende sotto i 20 gradi, ma in questo caso potremmo addirittura non scendere sotto i 25 gradi per gran parte del territorio quando si raggiunge il clou della situazione. E tra l'altro un parametro interessante è appunto anche lo zero termico sulle Alpi, che potrebbe di nuovo superare i 4.500 metri, addirittura anche oltre. Questo significa che la massa d'aria è davvero rovente e condiziona pesantemente il nostro territorio, oltre che naturalmente creare forte disagio per la salute dei cittadini.
1: Ma questa situazione anomala, quindi ok, anticiclone, però africano, però c'entra anche il Niño?
0: No, ecco, questa è una cosa che è emersa inizialmente, e il Niño non ha alcuna influenza sulla situazione attuale in Europa per quanto riguarda le ondate di caldo portate dall'anticiclone africano.
1: Pensa se ce l'aveva.
0: Avrà un'influenza che probabilmente si potrà verificare tra l'autunno e l'inizio d'inverno, ma non con questi picchi di temperatura, non con la situazione attuale. Quello che provoca questa anomalia della circolazione atmosferica, quindi questi anticicloni che non arrivano più dall'Atlantico, come succedeva con l'anticiclone delle Azzorre, famosissimo, ma arrivano molto più spesso dal Nord Africa, è determinata dal riscaldamento globale. Infatti il cambiamento climatico non significa solo un grado e mezzo in più a livello globale, a parte che nel Mediterraneo già siamo un hotspot, quindi ne risentiamo maggiormente di questa anomalia, di questo riscaldamento è provocato appunto dall'incremento dell'effetto serra per l'attività umana. Però il riscaldamento a livello globale ha modificato anche la circolazione atmosferica a grande scala, quindi questo ha favorito irruzioni di aria molto calda e di alta pressione nordafricana verso il Mediterraneo. Questo lo dice uno studio recente, quindi possiamo tranquillamente collegare queste anomalie termiche che ci fanno soffrire non con il Niño, ma con la temperatura dovuta al cambiamento climatico globale.
1: Quindi ci dobbiamo abituare anche nei prossimi anni a un innalzamento, salvo ovviamente oscillazioni. E cosa succederà poi? Cioè, quando finirà questo caldo, o anche durante questo periodo estivo anomalo? Abbiamo già visto alcuni temporali, come sempre succede, che diventano particolarmente violenti. Poi a volte succede anche che all'inizio dell'autunno, no? Ci siano fenomeni particolarmente spiacevoli. È possibile quindi anche quest'anno?
0: Certo, hai toccato due argomenti molto interessanti. Gli eventi meteo estremi si accompagnano al riscaldamento globale, in particolare a queste lunghe ondate di caldo, perché hai detto giustamente, i temporali poi quando arrivano, anche non particolarmente, che sarebbero stati non particolarmente intensi, ma trovano più energie, quindi siamo alle prese con forti raffiche di vento, con grandine di dimensione anche eccezionale, ed è quello che abbiamo verificato purtroppo anche durante quest'estate. Il discorso autunnale, anche questo è legato alla persistenza del caldo nel Mediterraneo, perché poi il mare rilascia in autunno questo calore, ha un'inerzia termica maggiore rispetto alla terraferma, resta caldo in superficie, lo è già oltre la norma, lo resterà anche nei mesi autunnali, e questo predispone poi le perturbazioni che arriveranno dall'Atlantico ad avere più disponibilità di carburante, quindi calore, umidità che evapora dal mare, e questo è una delle cause che può portare, abbiamo visto anche negli anni passati, poi a episodi alluvionali che non sono il temporale locale, ma sono magari delle piogge insistenti per ore o per giorni. E purtroppo queste sono cose che si stanno, eventi estremi, riscaldamento e conseguenze che si stanno verificando e stanno impattando anche il nostro paese in questo periodo, ma dobbiamo dirlo, gli esperti sono decenni che ce le hanno pronosticate, purtroppo.
1: Sì. Comunque, insomma, magari non si può prevedere il dettaglio, ma si può prevedere una tendenza sul lungo periodo, e ne stiamo già vedendo parecchi segnali. E qual è la parte più difficile, per chiudere con una battuta, la parte più difficile del tuo lavoro, tu che sei meteorologo di Meteo Expert, Flavio Galbiati?

0: Guarda, le ondate di caldo sono prevedibili con un buon anticipo, poi il dettaglio della temperatura, magari si riesce anche ad avvicinarsi a quello che è poi la previsione. I temporali che si sono scatenati però in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, forse l'avete visto seguendo anche le previsioni, non nostre, ma non solo nostre, ma un po' di tutti i centri meteo, sono davvero molto più difficili da prevedere come intensità, localizzazione e tempistica, proprio perché è una caratteristica di questi fenomeni che sono localizzati, ma poi possono rivelarsi davvero anche particolarmente intensi. Ecco, questa è la maggiore difficoltà che dobbiamo incontrare in questo periodo del nostro lavoro, direi.
1: Perfetto, grazie a Flavio Galbiati, magari ci risentiremo più in là per vedere se queste previsioni sono andate in questa direzione o c'è stata qualche sorpresa. Ho chiesto a Flavio Galbiati qual è la parte più difficile del suo lavoro, ebbene sì, perché volevo in realtà fare un gioco di parole con i Coldplay che stanno arrivando con The Hardest Part.

0: Play the hardest part. Sì, c'è una parte più difficile anche nel lavoro dell'agricoltura e anche in tutto il mondo che si occupa questa materia. Per esempio, c'è una crisi del grano. Perché? Lo chiediamo a Luca Saba, che è responsabile economico di Coldiretti. Buonasera.
1: Buonasera a voi. Buonasera.
0: Allora, noi abbiamo parlato poco fa del meteo, della siccità, e quindi sappiamo che questo può essere uno dei fattori che incidono molto ovviamente sull'andamento dell'agricoltura, per il grano così come per altri prodotti. Ma quali sono i fattori della crisi del grano specifica, oltre immagino al problema della siccità?
1: Sì, i fattori della crisi del grano sono dovuti principalmente al fatto che il grano purtroppo è una commodity internazionale, quindi non è trattato così come noi chiediamo come cibo, ma va a finire sulle quotazioni delle maggiori borse mondiali.
0: Come se fosse l'oro o il petrolio, insomma, per intenderci.
1: Esatto, esatto. Però contando appunto che stiamo parlando di cibo e dietro non c'è un valore indiretto, ma c'è un valore di produzione fatto da agricoltori che ci mettono tanta fatica, per cui dietro a queste esportazioni mondiali che a volte in qualche modo vengono anche strumentalizzate dai mercati per far andare giù o in alto le borse, così un po' come succede, come ho visto un po' con l'oro, col petrolio. Diciamo che periodicamente si subiscono le fluttuazioni di questi mercati anche in maniera negativa, e a volte vengono utilizzate in maniera strumentale per pagare poco il grano agli agricoltori, che questa è un po' la nostra lamentela. Ecco perché ci siamo mossi soprattutto per chiedere che ci fosse un mercato unico, almeno in Italia, del grano italiano attraverso la Commissione Unica Nazionale che abbiamo chiesto al Ministero.
0: Ecco, e quindi che cosa potrebbe succedere? Voi che cosa auspicate in questa commissione? Quali decisioni dovrebbero essere prese per aiutare il settore?
1: Allora, la Commissione Unica Nazionale rappresenta oggi la sostituzione di tutte le borse merci territoriali nei quali appunto c'erano delle regole di rilevamento dei mercati, perché la Commissione Unica Nazionale dà una rilevazione sostanzialmente rispetto a quello che è stato il mercato della settimana e rileva quello che può essere il prezzo della settimana successiva. Quello che noi facciamo è che abbiamo chiesto al Ministero di fare una commissione paritetica, per cui ci sono 10 commissari della parte venditrice, cioè dei produttori di grano, e 10 della parte acquirente, che sono chiaramente gli acquirenti di grano, quindi soprattutto sono i commercianti di grano e i grandi pastai. Da questo punto quindi Italmoppa, da questo punto di vista, che è la loro rappresentanza. Noi che cosa facciamo là? Cerchiamo di dare il valore corretto del grano italiano, soprattutto mettendo dei prezzi, cioè cercando di rilevare nel mercato quelli che sono tutti i prezzi di vendita presenti, e quindi cercando di valorizzare quelli che sono anche i reali costi di produzione che subiscono le nostre aziende, perché ciò che è successo quest'anno è che si è andati anche al di sotto dei costi di produzione con le quotazioni di mercato.
0: E quindi i produttori, come dire, attutiscono loro questa fluttuazione dei costi, però fino a quando possono farlo?
1: Guardi, diciamo che purtroppo è quello che stanno facendo da anni, solo che chiaramente questo sta portando che via via negli anni le produzioni di grano duro in Europa, ma soprattutto in Italia, stanno andando progressivamente a diminuire. È quello che noi stiamo cercando di contrastare, anche perché l'Italia, nonostante comunque sia una leader nella produzione di pasta nel mondo, è una nostra produzione, noi importiamo grano perché non riusciamo a produrne quanto basta, per cui significa che il grano italiano teoricamente serve, proprio per questo dovrebbe avere prezzo. Questo chiaramente non sempre avviene, e per far questo dobbiamo portare avanti delle lotte che sono contro meccanismi speculativi. Abbiamo chiesto al governo, da questo punto di vista, infatti, di attivare le norme previste all'interno della legge Caselli.
0: Che risposte avete avuto finora?
1: Ma per adesso c'è un impegno intanto di 40 milioni da parte del Ministero, proprio di pochi giorni fa, per attivare dei contratti di filiera del grano duro, per dare la possibilità di avere un incentivo governativo in aiuto ai produttori che però aderiscono a una filiera per cui dove viene riconosciuto il prezzo rilevato almeno nella Commissione Unica Nazionale. E poi abbiamo avuto un impegno, almeno una presa d'impegno da parte del MASAF, quindi soprattutto del ministro, che in qualche modo ha detto che avrebbe e stava preparando una campagna straordinaria di promozione della cerealicoltura italiana attraverso la valorizzazione del territorio, della pasta italiana fatta con 100% grano italiano. Allo stesso tempo, tutta una serie si è impegnato per promuovere.
0: La sentiamo un po' male, spero che il collegamento possa essere, diciamo, udibile ai nostri ascoltatori. Le volevo chiedere un'ultima cosa per chiudere, perché abbiamo circa un minuto, quindi possiamo parlare di una concorrenza sleale da parte di produttori di altri paesi, cioè fanno a volte anche carte false per arrivare in Italia con un grano che non segue le stesse regole italiane?
1: Sì, guardi, mi rammarica dirlo, ma a volte la concorrenza non ce l'abbiamo da fuori dall'Italia, ma ce l'abbiamo dal nostro paese, cioè sostanzialmente utilizziamo tantissimo grano estero per fare una pasta spesso e volentieri che o col cognome con altre indicazioni rischia di essere confusa come 100% made in Italy. E questo un po' dispiace, perché sostanzialmente la produzione della pasta ha come tradizione principale la produzione di grano duro italiano. Si è sempre fatto così nel tempo. Mi sente?
0: Sì, quindi anche su questo fronte col Diretti vigila, e poi magari torniamo a risentirci prossimamente quando avrete delle risposte, cioè quando le promesse che vi sono arrivate dalle istituzioni saranno ulteriormente applicate e sviluppate. Facciamo così?
1: Certo, a disposizione, mi scuso per il collegamento,
0: abbiamo capito comunque il senso del suo intervento e la ringraziamo molto. Luca Saba, responsabile economico di Coldiretti, ora spazio alle news, al notiziario di Giornale Radio, poi Summertime continua.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato bruciato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni gerrese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eh sì, e siamo già alla seconda ora di questo nuovo programma Summertime che sostituisce Italiano Limits con Eri Garuti al microfono. Roberto Poletti, sapete, ha avuto diritto a un po' di vacanze anche lui, giustamente. Abbiamo Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Quindi, a parte la voce che sentite, non cambia nulla, ecco. E tra poco parleremo di svariati argomenti. Nella prossima mezz'ora, dal ponte sullo stretto di Messina ai cani randagi. Eh sì, perché oggi è la giornata internazionale del cane randagio, sappiatelo.

0: Gracie Abrams, Look at My Life, qui su Giornale Radio con Eri Garuti. Si torna a parlare del ponte sullo stretto di Messina. Sapete che sono tanti anni che se ne parla, ci sono i pro, ci sono i contro e se ne discute all'infinito. Ora, qual è la novità? La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto siano stati usati correttamente i soldi pubblici o ci sia un danno erariale. E l'esposto è stato firmato dal segretario generale della CGIL Landini, che spiega, cioè la CGIL spiega che non si tratta di una battaglia ideologica, una contrapposizione pregiudiziale all'opera, ma si tratta di difendere il denaro pubblico. Cioè dicono: ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno. Risponde quindi in questa polemica la società Stretto di Messina, che dice: abbiamo appreso con grande sorpresa di questa iniziativa della CGIL con un esposto alla Corte dei Conti. La società Stretto di Messina dice: abbiamo operato nel pieno rispetto delle norme con la massima attenzione per la tutela del denaro pubblico destinato alla realizzazione del ponte. Poi ci sono appunto meccanismi di controllo ben rodati e quindi non vediamo di cosa lamentarsi. Questa è la sintesi di quanto affermato dall'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Ma noi vogliamo vederci chiaro, vogliamo approfondire e quindi chiediamo di più su questa notizia, su questo esposto soprattutto della CGIL, a Luigi Giove, segretario confederale della CGIL nazionale. Buonasera Giove.
1: Buonasera.
0: Allora, come avete deciso di presentare questo esposto? Come va interpretato?
1: Beh, va interpretato per il senso che ha. Noi chiediamo alla Corte dei Conti di verificare se ci siano gli estremi per configurare diciamo il danno erariale, quindi che le casse dello Stato abbiano, diciamo, subito dei danni per le decisioni assunte da questo governo, dalla sua Presidente del Consiglio e in particolar modo dal Ministro dei Trasporti.
0: Ma per la decisione in sé di procedere con la realizzazione, o perché in particolare, ecco, per il come? Ci spieghi un po'.
1: Beh, ci sono dei passaggi che sono dei passaggi decisivi, che tra l'altro sono già incappati in una decisione della Corte dei Conti. Noi esattamente da quella partiamo, che rigettò una delibera CIPES, che per capirci è la delibera che dà il via libera alla parte, diciamo, esecutiva dell'opera, per tutta una serie di violazioni di norme comunitarie e di norme nazionali. In particolar modo le cose che noi sottolineiamo sono tre. Il progetto del ponte era stato definitivamente accantonato dal governo Monti nel 2013. È stato, diciamo così, riesumato esattamente con la stessa forma con la quale era nata. Non è stata fatta una nuova gara per l'affidamento dei lavori dell'opera, e sono stati riattribuiti questi lavori esattamente alla società che c'era prima. Ma in realtà l'opera nasce come, tecnicamente si dice, project financing, ovvero ha prevalente capitale privato, mentre in realtà adesso è diventata un'opera che è totalmente a carico delle casse del pubblico. Tra l'altro la norma europea dice che se il prezzo lievita oltre il 50%, e qui ormai siamo al raddoppio, che se il prezzo lievita oltre il 50% devi rifare la gara per l'affidamento dei lavori, cosa che non è stata fatta. E quindi intanto questo è un fatto grave.
0: Certo,
1: il secondo aspetto riguarda l'impatto ambientale.
0: Sì.
1: C'è una, diciamo così, un parere che viene tecnicamente chiamato IROPI, ma è inutile entrare nel tecnico. Comunque c'è un parere che è palesemente in violazione della normativa europea, in particolar modo della direttiva Habitat, ma soprattutto questo parere è stato espresso senza recare nessuna firma in calce, cioè non c'è un responsabile che abbia firmato questo parere sul quale si fonda, diciamo, il parere di valutazione positiva di impatto ambientale, cosa che non può essere. Il terzo aspetto che riguarda particolarmente la gestione delle casse dello Stato è che il costo dell'opera in quanto tale non è definito, ma è rinviato successivamente in fase diciamo così esecutiva del progetto. Quindi oggi si stimano 13 miliardi e mezzo circa di costo dell'opera, ma è una stima che non è fatta su un progetto esecutivo. Perché? Perché si dice espressamente che il costo vero e proprio lo scopriremo solo mentre si fa l'opera. Poi ovviamente ci sono altri aspetti che attengono, diciamo così, anche alla fattibilità di questo progetto. Aver deciso di spostare, perché nel frattempo si stanno spendendo delle risorse, la società sullo stretto di Messina non è una società che funziona senza risorse, comunque si stanno spendendo dei soldi, a breve si potrebbe procedere all'esproprio di terreni e abitazioni sia in Calabria che a Messina, e questo potrebbe essere un ulteriore danno che si produce nei confronti dello Stato, e mi verrebbe da dire anche nei confronti di quei cittadini. Infine, circa 1.300 milioni del costo complessivo dell'opera sono stati sottratti alla Regione Sicilia dal Fondo Sociale Europeo per essere dirottati sul ponte sullo stretto, che non sappiamo neanche se mai per davvero si farà. Una cosa è certa, alla Sicilia, che pur avrebbe bisogno di altre infrastrutture, di tante risorse, alla Sicilia sono stati sottratti 1.300 milioni nel frattempo.
0: Beh, c'è chi dice che quest'opera potrebbe incentivare altri tipi di attività con i trasporti più efficienti, un domani la Sicilia potrebbe averne dei vantaggi, però certo adesso ci sono solo le spese, non i vantaggi, chiaramente. E per quanto riguarda le spese, ecco, non era già stato sollevato un'obiezione da parte della stessa Corte dei Conti nelle fasi precedenti dei vecchi progetti, o ricordo male?
1: Forse no. È esattamente quello a cui noi facciamo riferimento. La Corte dei Conti ha già detto, motivando tra l'altro il blocco della delibera CIPES, ha già detto e ampiamente dimostrato che i costi dell'opera sono lievitati oltre misura, che quindi questo imporrebbe di rifare una nuova gara per l'aggiudicazione dei lavori, ma soprattutto ha stigmatizzato il fatto che i costi dell'opera non sono certi.
0: Certo, perché i tempi sono talmente lunghi che i tempi sono lunghi, le materie prime aumentano e figuriamoci tutto il resto, indubbiamente.
1: Qui si è preso un progetto che ha più di 20 anni. Cioè, quindi stiamo parlando di una cosa che è un progetto che ha più di 20 anni. Uno dei due piloni che dovrebbe sostenere quest'unica campata poggerebbe su una faglia attiva. E sarebbe la prima volta, diciamo così, al mondo nella quale si poggia un ponte su una zona ad altissimo rischio sismico. Non si è in grado di dire che effetti avrà il vento su quest'unica campata. Di sicuro quello che si sa è che l'altezza del ponte impedirebbe alle navi portacontainer di attraversare lo stretto, e quindi probabilmente con forte impoverimento del porto di Gioia Tauro, perché è chiaro che se devi circunnavigare la Sicilia, a questo punto il porto di Gioia Tauro diventa meno strategico per gran parte del trasporto marittimo.
0: Insomma, ci sono cose su cui effettivamente riflettere. Quali sono le tempistiche adesso dell'iter che il vostro esposto prevede, secondo lei?
1: Allora, non ci sono dei tempi definiti. Noi, ovviamente, sarà bene che la Corte dei Conti si prenda tutto il tempo necessario per analizzare l'esposto. Noi ovviamente siamo fin da subito disponibili, qualora servisse, anche ad integrazioni e a chiarimenti. A noi interessa che venga fatto un lavoro scrupoloso, e non abbiamo dubbi su questo, e che venga fatta chiarezza rispetto all'utilizzo di decine di miliardi a questo punto dello Stato, che invece potevano essere investiti in opere più urgenti, magari anche più piccole, ma sicuramente di gran lunga più necessarie del ponte sullo stretto. Pensiamo che Sicilia e Calabria soffrono con carenza di infrastrutture di trasporti, ma soffrono anche per una non adeguata, in particolar modo la Sicilia, rete idrica, per il dissesto del territorio. Insomma, cose da fare ce ne sarebbero state in Calabria e in Sicilia, e quei 13 miliardi e mezzo, o qualcuno stima diventeranno 20, potevano essere spesi molto, ma molto meglio.
0: E poi tra l'altro c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: ma andate a vedere cosa fece Pietro Ciucci in ANAS. È possibile che in Italia non ci siano persone col curriculum più trasparente per essere messe a capo di certe opere? Vabbè, questa è una sua opinione, però insomma ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci scrivono le loro opinioni, le loro osservazioni attraverso il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. E ovviamente ringraziamo lei, Luigi Giove, segretario confederale della CGIL nazionale. Sicuramente un argomento su cui riflettere, su cui magari torneremo più avanti. E ora un po' di musica qui su Giornale Radio, perché c'è Good Luck Babe, Chappell Roan.

0: nulla, è proprio così, il disco finisce proprio così. Good luck babe, Chapel Roan. Parliamo della giornata internazionale del cane randagio. Ebbene sì, oggi appunto si festeggia o si celebra questa giornata. Cane randagio può voler dire tante cose, no? Può voler dire il cane che si trova nelle strade, che vive anche una vita libera in certi contesti naturali, ma soprattutto significa un cane che può essere appunto stato abbandonato e quindi essersi magari inselvatichito, o semplicemente non trovare di che sostentarsi, quindi fare una brutta fine sulle strade ad esempio del Sud Italia, oppure possono essere i randagi poi catturati e quindi che finiscono nei canili. Al giorno d'oggi finiscono nei canili anche e soprattutto i cani consegnati con una cessione di proprietà, così si chiama, dai propri padroni che non li vogliono più per svariate ragioni. Noi ne parliamo con l'associazione Vita da Cani e in particolare con noi Patrizia Restelli. Ciao Patrizia.
1: Ciao,
0: sono contenta di ospitarti. Noi ci conosciamo da tanti anni perché, vabbè, sì, lo dichiaro, io sono una che adotta cani, soprattutto anziani, amo molto gli animali, in particolare i cani. Uno dei miei cani storici arrivava dalla vostra associazione e siamo rimasti in contatto. Quindi oggi giornata del cane randagio, voi per esempio avete fatto appelli particolari o no? Insomma, li fate tutti i giorni per i vostri cani da adottare?
1: Noi li facciamo tutti i giorni, per noi è sempre la giornata del randagio e dei cani abbandonati, per cui facciamo appelli particolari o cerchiamo di attirare l'attenzione delle persone proprio sui cani abbandonati, perché è il nostro lavoro, ne abbiamo a che fare con loro tutti i santi giorni.
0: E per chi si trova in Lombardia, dove vi trova? Dove può venire a vedere qualche cane, a prendere appuntamento per farsi anche consigliare? Perché è importante che non, diciamolo, che non si scelga il cane sulla base solo del bel musino che si vede magari su Facebook o su internet. È importante farsi consigliare dai volontari che hanno la possibilità di conoscere il carattere, di studiare da tempo magari il comportamento del cane e di vedere se è utile al proprio stile di vita, al proprio tipo di appartamento, di casa e così via. Dove vi trovate voi quindi?
1: Verissimo, quello che hai detto è verissimo e ci tenevo a sottolinearlo, bravissima. Bene. Allora, noi abbiamo due canili. Uno ad Arese, che è in provincia di Milano, e un altro a Magnago, che è sempre in provincia di Milano. E abbiamo più o meno un totale di 220 cani, quindi non sono pochi.
0: Ecco, al di là di voi, ovviamente chi è a Milano e dintorni può venire da voi, può prendere contatto con Vita da Cani e guardare insomma dal sito insomma le varie indicazioni per arrivare da voi o per contattarvi telefonicamente.
1: Certamente.
0: Però facciamo anche un discorso più generale per tutta Italia, per chi magari si trova in altre regioni. Dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, negli ultimi anni è vero che avete visto un peggioramento nella situazione degli abbandoni intesi come cessione di proprietà, per ragioni anche economiche magari dei proprietari, e quindi si fa anche più fatica a far adottare i cani?
1: Sì, purtroppo i canili adesso sono veramente saturi di cani, perché ci sono veramente tante cessioni di proprietà. Adesso uso questo termine, no? Non possiamo più tenere i cani, ci sono cessioni di proprietà. Possono essere per ragioni serie, per carità, più delle volte non lo sono per ragioni serie e per cui cedono i cani, che vengano in canile. Però insomma penso che chi adotta un cane dovrebbe avere anche una responsabilità particolare e capire che il cane dovrebbe essere per sempre e non che quando la situazione è un po' così, un momento un po' di stanchezza e cose varie, magari può essere ridato indietro. Insomma è un essere vivente, certo, e vorremmo che come tale fosse trattato.
0: Però è anche molto triste pensare che davvero in alcuni casi ci sono persone che non hanno la possibilità di curare il proprio cane perché le spese veterinarie sono altissime e quindi devono rinunciare al cane o non prenderlo quando muore,
1: o non
0: ne prendono un altro perché dicono io non ce la farei economicamente. Questa cosa è molto molto triste, speriamo che si trovi anche una soluzione, un incentivo, un aiuto per esempio.
1: Certo, questo sarebbe importantissimo.
0: C'è poi un'altra minaccia sulle adozioni dei cani, giusto? Perché è stata approvata, allora qui la cosa è un po' complessa, cerchiamo di spiegarla bene. In Lombardia, come proposta della Regione Lombardia, ma non come legge da applicare già in Lombardia, come proposta di legge della Regione Lombardia che è passata quindi al vaglio del Parlamento nazionale, una legge che poi molti animalisti, volontari, eccetera, molte associazioni hanno ribattezzato legge ENCI. Perché?
1: Esatto.
0: Perché è una proposta che dice di indicare, vuole indicare ben 26 razze di cani che sarebbero più pericolose di altri, cosa che molti veterinari contestano perché è l'individuo
1: Benissimo.
0: Che può essere pericoloso o meno, non la razza, e poi in più ci sarebbe l'ulteriore, diciamo, incoerenza, secondo appunto molti esperti, nel fatto che all'interno di questi tipi di cani, queste razze di cani, si salverebbero, cioè potrebbero avere il patentino più facilmente di cani adottabili, i cani ENCI, quindi con il pedigree,
1: il pedigree, esatto, ecco. Quelli che arrivano dall'allevamento.
0: Dal vostro osservatorio, perché questo è sbagliato? Cioè, voi che vedete tantissimi cani ogni giorno da tanti anni, perché non si può dire che un pastore tedesco è una razza pericolosa in sé, ma può esserci un cane pastore tedesco buonissimo e un altro che può azzannare? Perché?
1: Ma io da 30 anni che faccio questo lavoro e quindi ho visto passare di cani e devo dire che è molto soggettiva come cosa, quindi non si può assolutamente marchiare un cane di una certa razza come cane pericoloso, bisogna conoscerlo, bisogna un attimo lavorarci insieme e capire esattamente com'è. Quindi non si può dire che un pastore, poi tra l'altro i pastori tedeschi difficilmente sono aggressivi, ma che un pastore tedesco sia aggressivo, che un maremmano non sia aggressivo, è troppo soggettiva come cosa, appunto, e bisogna conoscerli, ma e questo è anche il nostro lavoro, chi fa adozioni deve saper presentare un cane di modo che chi lo prende sappia con chi ha a che fare, ma comunque noi facciamo dei percorsi, parlano di patentino e tutto, comunque con i cani noi facciamo sempre dei percorsi prima di dare un cane, non è che uno viene qua e sceglie un cane e noi glielo diamo subito e se lo porta a casa, per cui c'è già una responsabilità e una serietà nel far adottare un cane.
0: Certo, quindi voi siete, almeno molte associazioni sono effettivamente favorevoli all'idea di un patentino, però un patentino per tutti, cioè un patentino che responsabilizzi il proprietario e non che criminalizzi il cane in base alla razza, dico bene?
1: Certo, no, un patentino inteso proprio appunto come percorso da fare insieme, questo è una cosa bella perché appunto rende responsabile chi prende il cane, ma non un patentino che che questo disegno di legge vorrebbe proporci, e anche perché ci sono parecchi test che farebbero su questi cani, cose che non approviamo in modo particolare, anzi non approviamo proprio.
0: Sì, quindi test più legati all'addestramento, che nulla c'entrano col buon comportamento di un cane in casa, in una famiglia.
1: Esattamente.
0: E quindi perché si dovrebbe penalizzare un cane e lasciarlo poi per tutta la vita in canile, posto che non si reintroduca qualche altra soluzione ancora peggiore, non voglio nemmeno pensarci, come 30 anni fa, perché si dice magari questo è un cane che non sa fare il seduto, allora può sfuggire
1: al
0: controllo.
1: Brava, scusami.
0: No, adesso ho dovuto riassumere perché dobbiamo purtroppo chiudere, però magari torneremo a parlarne e io spero che questa legge tutti coloro che amano gli animali la seguano, ecco, perché il suo iter poi non venga taciuto, in modo che ognuno, comunque la si pensi, possa esserne informato. Ecco, grazie, scusa la fretta.
1: Sarebbe una bellissima cosa.
0: Scusa la fretta, magari torneremo a risentirci più in là. Grazie,
1: certo,
0: a Patrizia Restelli di Vita da Cani. Buon lavoro, so che avete anche dei cuccioli in questo momento e quindi ovviamente piovono le richieste quando avete dei cuccioli o quando avete dei
1: Vero.
0: Cani di razza, e invece cercate anche di adottare i cani adulti, i cani meticci, che sono meravigliosi. Grazie Patrizia,
1: e grazie a te.
0: Il programma continua.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 33 minuti.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ma su tutto quello che ha detto il segretario generale della CGIL, ma voglio dire, un contraddittorio, un'altra persona che confermi o smentisca tutte le cifre che ha sparato questa persona, i soldi addirittura sottratti alla regione Sicilia, un progetto di 20 anni, la campata su una faglia, cioè mi sembrano cose un po' fuori dal mondo che si progetta un ponte con un pilastro su una faglia, cioè ci voleva un contraddittorio, un'altra persona che confermasse o meno quello che ha detto questa persona qua. Betty D'Adesio.
9: Buonasera, sono Silvana da Milano. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto il suo ospite Giove, perché ha spiegato punto su punto. Questa opera sanno tutti che non la faranno, lo sanno, è stata respinta dalla Corte dei Conti, è stata messa sotto, diciamo, indagine dall'Europa, costerà delle cifre paurose, non è urgente, però io mi chiedo, serve a cosa? A dei motivi propagandistici. Tanto, siccome è una cosa di 10 anni, 15 anni, chissà quanto tempo ci vorrà, questi saranno già belli che in pensione, quindi non vi interessa che venga realizzato oppure no. Poi scusate, questa è una mia opinione personale e me ne assumo tutta la responsabilità, ma dove c'è di mezzo una gestione Salvini? Ma che risultati volete ottenere? No, ma scusate, no, io sono assolutamente contraria, questi sono soldi buttati, i soldi vanno investiti certo nella Sicilia e nella Calabria, ma ce ne sono di cose da fare lì e alcune le ha proprio elencate il signor Giove. Arrivederci.
10: Buonasera, ci mancava la CGIL che fa, disquisisce sulla fattibilità del ponte invece di firmare contratti e adeguare i contratti dei lavoratori. Sì, ma per la CGIL ormai i lavoratori, e chi sono i lavoratori per la CGIL? Vabbè, abbiamo capito che fa politica. Buona serata.
11: Va bene, allora il tema del ponte sullo stretto, come dire, infiamma gli animi da una parte e dall'altra, abbiamo sentito i vostri commenti, ne siamo felici e tra poco ci sarà un altro tema di quello che infiamma gli animi, sentiremo un pro TAV e un no TAV, tra poco.

0: Era Macy Gray con I Try. Allora, dopo i vostri commenti sentiamo anche quelli ufficiali su un altro tema molto importante di cui si parla in questi giorni, cioè quello della TAV e delle proteste contro la TAV. Per esempio Meloni e Piantedosi sono andati sul luogo del cantiere TAV e delle proteste no TAV, e Meloni ha detto delle cose molto molto serie, con un tono anche grave.
1: Buongiorno Paolo, il governo prepara un intervento.
0: No. E questo invece era un altro audio, ma è bello vedere che siamo in diretta, no? Così insomma l'avete capito se avevate qualche dubbio. Dicevamo, in questa visita, in questo sopralluogo di Meloni e Piantedosi si è detto che il governo è effettivamente indignato per quanto è successo, per gli scontri sui luoghi del cantiere no TAV, e ne parleremo tra poco con due ospiti che sono uno a favore dell'opera e uno contrario appunto alla famosa TAV. Non possiamo ascoltare le parole di Giorgia Meloni, ma insomma era nettamente indignata per quanto riguarda le proteste che ci sono state, proteste anche violente. Ma noi adesso parliamo con Giorgio Cremaschi, poi magari recupereremo il file audio che ci consente di ascoltare la viva voce di Giorgia Meloni. Intanto grazie Giorgio Cremaschi, che è uno storico sindacalista della FIOM e un dirigente di Potere al Popolo attualmente, e che ne sa di proteste no TAV. Grazie per essere con noi.
2: Sì, grazie dell'invito, ne so perché vi partecipo da quasi 30 anni, quindi...
0: Ecco, quindi... lei era in questi giorni appunto a partecipare...
2: Sì, l'ho fatto ieri al festival,
0: a questo festival della felicità,
2: dell'alta felicità,
0: ecco, esatto. In che cosa consisteva innanzitutto, perché si è parlato solo delle proteste, degli scontri, ma non delle iniziative culturali o di intrattenimento?
2: Sì. Diciamo. Ma il festival era appunto si svolge a Venaus, che è un posto dove per chi se lo volesse sapere c'è stata una grande manifestazione nel 2005, quindi sono passati 21 anni, io ero presente peraltro, e
0: poi ce ne sono state molte altre,
2: questo per dire, dove, e quindi lì adesso dove avrebbe dovuto farsi il vecchio cantiere dell'alta velocità, adesso c'è praticamente c'è un'area per campeggi, c'è un punto sociale, ci sono delle costruzioni del

0: E niente, c'è la partecipazione di tutti i giovani e di tutto il movimento.
1: Ecco, quanto,
0: ma anche di tanta
1: onestamente,
0: popolazione normale.
1: Onestamente, sinceramente, Cremaschi, quanto è ancora
0: Sì.
1: sentito questo tema? Perché è una battaglia che viene portata avanti da 20 anni, forse di più, appunto, no? Dal
0: Da 30,
1: 2005, forse da 30, perché si parla da più di 30 anni della costruzione della TAV. Gli abitanti della zona hanno avuto delle ritrosie, delle opposizioni, in
0: sono
1: parte.
0: co.
1: Riassumo un
0: Sono co.
1: attimo la questione,
0: Sì.
1: Cremaschi, scusi, riassumo un attimo la questione per quanto possibile
0: Certo.
1: riassumere 30 anni in poche parole. Ci sono state appunto delle opposizioni, ma ci sono stati anche dei cambiamenti al progetto. Poi nel frattempo sono passati decenni, quindi qualcuno dice anche non serve più, sul fronte francese si erano fermati. Insomma, ci sono stati talmente tanti sviluppi che sembra anche anacronistico continuare a lottare da una parte e dall'altra per un'opera che forse non è più neanche tanto d'attualità, non so come dire.
0: Lo so, però il problema è che i lavori ci sono e questo è l'aspetto paradossale. Il territorio viene devastato, ci sono cantieri di tutti i tipi, eccetera. Se lei mi chiede oggi, a 30 anni, anzi, il primo progetto è del 1992, pensi, se lei mi chiede oggi a 30 anni, ma quanto è stato fatto per la galleria per i binari, visto che si parla di una ferrovia, io le dico zero, non è stato fatto ancora niente. E quindi è un'opera che riesce a devastare il territorio perché sono stati abbattuti 30.000 alberi, a fare cantieri infiniti, a inquinare il territorio, le falde, l'aria per la popolazione. Senza che ci sia niente, perché? Perché è un'opera sbagliata di concezione, nel senso che si basa, è bene ricordarlo, su un'idea che non c'è più, cioè quella che ci fossero enormi traffici di camion tra l'Italia e la Francia che dovevano essere trasferiti sul treno. Ma la ferrovia attuale che c'è già viene utilizzata al 60%, quindi è un'opera assolutamente inutile. Quelli che fanno i paragoni con altre tratte sbagliano. Questa è come è una versione, diciamo così, già devastante del ponte di Messina, cioè non c'è, non si sa cosa serva, serve a chi lo fa. Questo sicuramente anche ai politici che ci fanno campagne su questo, ma dal punto di vista della popolazione non c'è. Ed è vero, la cosa che lei dice è giusta da un certo punto di vista, cioè si pensava che il movimento No TAV si fosse un po' esaurito anche per ragioni un po' generazionali, perché appunto quelli che hanno cominciato 30 anni fa adesso sono come me, sono un po' di anni. E invece la cosa che si è vista è che c'è. Non solo diciamo, nella contestazione e negli attacchi che ci sono stati al cantieri, ma anche nella manifestazione, decine e decine di migliaia di giovani. E oggi credo che i vecchi militanti notavi abbiano rivendicato l'assoluta continuità. Io sono stato al
1: Ecco.
0: festival, le voglio dire la verità: questa distinzione che è stata fatta, ci sono i manifestanti buoni e i manifestanti cattivi. Non esiste, bisogna prendere atto della realtà, cioè lì tutti solidarizzavano con quelli che hanno attaccato i cantieri, tutti, cioè c'è cioè, chi non lo fa, chi non lo fa, ma l'idea è che si sta subendo appunto una devastazione per
1: Quindi non
0: niente e
1: sono,
0: intanto la gente si ribella.
1: quindi non sono infiltrati, Black
0: No,
1: Bloc.
0: no, queste sono.
1: Però
0: Queste sono
1: allora,
0: favole che
1: allora
0: si
1: però
0: organizzano.
1: questo vuol dire rivendicare un po' anche le azioni violente.
0: Ma azioni violente, rivendicano le azioni, ma guardi che anche oggi, sì, certo, noi ci assumiamo, io insieme ai No TAV, io non sono proprio direttamente, ma ho visto che i No TAV hanno assunto la responsabilità di tutto, e per quel che ci riguarda e mi riguarda, certo, ci assumiamo la responsabilità di tutto. Questa è un'azione come ci sono in tante parti del mondo. Contro un cantiere, non contro la polizia, lo voglio dire, queste sono cose diverse. È un'azione contro cantieri che da anni devastano, ripeto, il territorio senza un vero scopo. Ecco, è quello che colpisce, perché peraltro poi adesso non c'è tempo per raccontarlo, perché uno che dovesse fare la storia di tutti i soldi che sono stati buttati via, ripeto, non c'è ancora un metro di ferrovia, un metro di tutto.

0: tunnel.
1: Però una volta che sono arrivati dei finanziamenti per partire, sappiamo che poi restituirli. Ma restituire quelli dell'Unione Europea era un problema di cui si è parlato molto, no? Anni fa, appunto, sembrava che questo fosse il motivo per cui non si poteva tornare indietro. Io la devo salutare.
0: È una follia.
1: Io la devo salutare.
0: La lascio solo, che la Corte dei Conti Europea ha detto che i conti per il TAV sono tutti sbagliati, e non solo in Italia ma anche in Francia i lavori sono sostanzialmente fermi, quindi stiamo discutendo di cantieri del nulla che però fanno danni alla popolazione.
1: E allora forse però sarebbe giusto parlarne nel merito, trovare il modo di discutere di questo, del punto di chi la pensa in un modo o nell'altro, e non di violenza, almeno questo è il mio auspicio. Io la ringrazio molto.
0: La ringrazio anch'io, però le dico che non ci ascolta nessuno, forse per questo che la gente
1: legge. È un vecchio tema che riguarda appunto tutte le manifestazioni che degenerano. Grazie a Giorgio Cremaschi, sindacalista e dirigente di Potere al Popolo. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni, è la ragione per la quale stamattina siamo qui col ministro dell'interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare, a portare non solo la solidarietà ma la presenza a questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per un costo esorbitante per i cittadini, per questi presunti, questo presunto dissenso, e anche per portare la propria presenza a chi lavora in questo luogo, agli operai, alle imprese, ai tecnici, agli ingegneri, a gente che si rimbocca le maniche e vede distrutto il suo lavoro da un giorno all'altro. Anche per loro siamo qui questa mattina, anche per loro faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, insieme a tutte le istituzioni che sono preposte per questo compito.
1: E questa era ovviamente Giorgia Meloni che si esprimeva su quanto accaduto. Abbiamo anche i vostri commenti, più modestamente. C'è per esempio qualcuno che dice, ironicamente, sono d'accordo col fare il ponte, parlando dello Stretto di Messina, ma solo se mi date una poltrona per non fare nulla in una commissione o consiglio per il ponte, percepire come minimo 100.000 euro al mese. Beh, insomma, sono delle pretese abbastanza elevate. Poi dice, ma non leggete il mio messaggio, vero? Invece no, l'abbiamo letto. E dice, questo vale per il ponte e anche per la TAV. E poi c'è qualcun altro che dice invece la TAV è un corridoio militare, unica chiave di lettura, quindi questo corridoio dal Portogallo fino a Kiev. Poi stanno arrivando altri messaggi, altri vocali, ma non avremo il tempo di farli ascoltare tutti, ahimè. E abbiamo invece un ospite che ci dirà qualcosa di diverso rispetto all'ospite precedente, perché la pensa in maniera diversa. Bartolomeo Giachino, ex sottosegretario di Stato e presidente dell'associazione SITAV Si Lavoro. Grazie per essere con noi, Giachino.
2: Ci mancherebbe, buonasera.
1: Ecco, allora sicuramente
2: allora,
1: rispetto a
2: allora
1: Cremaschi,
2: il corridoio della TAV non è un corridoio militare. Chi lo dice dice una castroneria.
1: Vabbè, è un nostro ascoltatore che ha diritto della sua opinione. Va bene a precisare che non è così.
2: Cioè, non è il problema, non è un dibattito. Il progetto dell'Unione Europea che ha stanziato dei soldi è quello di costruire una rete di trasporti nuova su rotaia che colleghi tutte le parti dell'Europa, e questa rete è fatta di corridoi che vanno dal nord al sud o dal sud al nord, vedete voi. Poi ci sono due corridoi trasversali. I due corridoi trasversali sono quelli che servono a mettere in rete tutta appunto questi 10 corridoi, e diventerà alla fine, tra 10-15 anni, la metropolitana europea. Cioè, invece di essere una metropolitana cittadina, sarà una metropolitana europea. Allora il corridoio trasversale dove c'è la TAV parte dal fondo della Spagna, collega la Spagna, il Portogallo, la Francia, l'Italia e i paesi dell'est sino a Kiev, per una lunghezza di 3.000 chilometri. Questo corridoio collega paesi che insieme producono un quinto del PIL europeo, cioè quindi un corridoio che porta ricchezza, che porta lavoro, altro che corridoio militare. Quando noi saliamo sul treno, quel signore proprio veramente non conosce come funzionano i treni. Molti prendono il treno a alta velocità per andare a Roma, dal nord al sud, dal sud a Roma, perché come dire, è il mezzo più semplice, dove non c'è burocrazia, basta comprare un biglietto, si sale sul treno, ci si siede e si parte e si va, no? Senza come dire, i controlli e quant'altro che ci sono per viaggiare sull'aereo. Quindi è il massimo della libertà, proprio zero concezione militaresca.
1: E certo, quindi, abbiamo sentito in realtà, mi scusi Giachino, giusto perché prego. Magari lei ha sentito solo la frase che ho letto per ultima di un nostro ascoltatore. Prima abbiamo sentito Giorgio Cremaschi, che come puoi immaginare la vede in maniera diversa rispetto a lei sulla TAV, sì, perché è sempre stato contrario. Sì. Facciamo un ultimo punto, lei ha chiarito benissimo perché potrebbe essere utile la TAV, vuole commentare anche quanto ha detto la Premier Meloni oggi, che è stata in visita al cantiere della TAV dopo gli scontri?
2: Finalmente la Premier è andata a visitare il cantiere di una delle opere più importanti del futuro di questo paese, perché le grandi infrastrutture, quelle che durano secoli, no, portano sviluppo, sono decise dai presidenti del Consiglio. Il primo traforo del Frejus venne deciso da Cavour, che non a caso dopo l'approvazione del Parlamento subalpino andò personalmente a inaugurare i lavori. Ma le preciso una cosa, mi avete detto, abbiamo sentito Giorgio Cremaschi che ha un'opinione, ho capito che Giorgio Cremaschi ha un'opinione, il punto è che non è chiaro a Giorgio Cremaschi che l'Europa ha deciso che si costruirà questa rete è in costruzione ed è finanziata un terzo dall'Europa, un terzo dai paesi che sono coinvolti. Quindi
1: sì, questo è esattamente quello che io ho detto a Giorgio Cremaschi poco fa, purtroppo abbiamo pochi minuti, quindi volevo solo il suo commento.
2: La TAV si farà, non è un
1: sì,
2: dibattito
1: esatto,
2: aperto.
1: Esatto, ma noi vede invece qui su Giornale Radio amiamo avere un dibattito aperto anche su cose che si realizzeranno comunque, pensiamo che ognuno abbia diritto alla sua opinione, poi questo non necessariamente influisce sulla realtà, come dire, ecco. Comunque la ringrazio molto Bartolomeo Giachino.
2: No, influisce perché gli attacchi di ieri sono attacchi di gente che vuole impedire che si costruisca un'opera che è di interesse nazionale, cioè quell'opera lì porta dei vantaggi economici a un paese come l'Italia che ha una crescita che da 20 anni cresce dello 0,4-0,5% all'anno. Il fatto di crescere poco.
1: Sono le 19, abbiamo le news. Io la ringrazio. Effettivamente è vero che è stata molto bipartisan questa decisione, perché sono 20 anni che comunque sia il centro-sinistra sia il centro-destra approvano in linea di massima la TAV. Grazie a Bartolomeo Giachino. Ora le news.
3: Giornale Radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: decreto carburanti, riunione Lampo a Palazzo Chigi per il provvedimento ponte, 17 centesimi in meno per il gasolio fino a 6 agosto. Assalto notavi in Piemonte, visita di Meloni, lo Stato c'è e non indietreggia. Iran, Trump avanti con i negoziati, ma se falliranno colpiremo ancora. Svanite tra le polemiche l'ipotesi Pirlo, la nazionale ancora senza CT, si affaccia Tiago Motta. Resta in bilico Maldini, domani ci saranno novità, promette Malagò.
7: Giornale Radio News.
8: Ben Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Alessio Galea, Laura Carchidi, Cristina Scarpa, per lo sport Jenny De Gaetano. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni.
9: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per 1 milione di euro. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
9: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo. E l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Li Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su TIM, che prosegue fino a settembre.
10: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo a 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti di investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie al risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali. Migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacche e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il 5° semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante. Risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su TIM.
8: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Era un simpatizzante dell'ISIS, il 21enne ucciso in un'operazione di polizia dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino sabato sera. Una persona è morta e 29 sono rimaste ferite.
11: Abdul Balut, 21 anni, era un cittadino tedesco di origini libanesi ed era nato e cresciuto a Berlino proprio a Schöneberg, cuore storico della comunità LGBTQ+. Nel 2025 è stato fermato perché avrebbe cercato di raggiungere la Siria per unirsi allo Stato Islamico. Successivamente è stato condannato per aver preparato un grave atto di violenza contro la sicurezza dello Stato, ma aveva anche precedenti per reati comuni, tra cui aggressioni e rapine, e aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo secondo gli investigatori, continuava a sostenere l'ideologia dell'ISIS. Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico, ha detto oggi in un'intervista il padre del 21enne Tawfiq Bollut. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette che alcuni segnali lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo. Eppure non riesce a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello. Sabato sera Abdul Balut ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove è stato colpito a fuoco dalla polizia dopo aver attaccato gli agenti con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
8: Il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. È quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A due mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini. Domani ci saranno novità, garantisce Malagò.
12: Cerca CCT disperatamente, mancano meno di due mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato la critica del ministro dello sport Abodi.
13: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
14: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
15: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
12: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionalmente d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo. In caso di altro ribaltone, in arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Ebbene sì. Ebbene sì, Summertime, in questo caso con Neri Garuti, ma sempre con Lorenzo Cappadone in regia e con Matteo Respinti in redazione. Vi siete scatenati con i messaggi, alcuni li abbiamo anche potuti leggere o ascoltare in diretta. Potete continuare ad inviarceli al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622, che ormai ben conoscete. In questa terza e ultima ora del programma, ormai conoscete insomma gli sviluppi, no? Quindi qui all'inizio, dopo il notiziario, vi diciamo un po' che cosa succede nella prossima mezz'ora o nella prossima ora, e vi dico fin d'ora che spazieremo dallo sguardo internazionale, che torneremo a parlare di una situazione non lontana da noi, perché parleremo dell'Albania, e poi invece andremo a parlare di truffe per quanto riguarda l'elettricità, quindi le bollette, con un'associazione di consumatori, e con un'altra associazione parleremo invece della benzina, mentre stanno uscendo le prime notizie dopo il Consiglio dei Ministri che si è svolto un paio d'ore fa, e quindi il ministro Giorgetti sta annunciando i provvedimenti che il governo ha deciso di attuare per cercare di porre un freno, almeno un piccolo freno, ci pare di capire, all'aumento dei prezzi alla pompa di benzina. Ne parliamo tra poco.

0: Post Malone con Chemical qui su Giornale Radio, ultima ora di questo nuovo programma che è Summertime e che sostituisce Italiano Limits, quindi sentite la voce di Ieri Garuti al posto di quella di Roberto Poletti che è in vacanza. Allora, vi avevo promesso di parlare di Albania perché abbiamo sentito in queste settimane nominare la rivoluzione dei fenicotteri. Ma per capire meglio di che cosa si tratta e poi se è una vera rivoluzione o è una definizione giornalistica un po' eccessiva, vogliamo sentire la testimonianza di una persona che è stata proprio in questi giorni in Albania, ha partecipato a una delle manifestazioni di questo movimento dei fenicotteri. Anna Campo San Piero, responsabile esteri del Partito della Rifondazione Comunista e componente del segretariato della sinistra europea. Ciao Anna.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, che cosa hai visto con i tuoi occhi nei giorni scorsi?
1: Ma ho visto un popolo in protesta, nel senso, ho visto davvero una piazza, sono andata per due sere di fila, pur avendo ovviamente, non avendo la presunzione di comprendere tutto quello che accade, però ho visto una piazza variegata, fatta di famiglie, di bambini, di anziani che si portano le seggiole, di comizi fatti con un mini palchetto che mi ha ricordato le cassette della frutta, no? di vecchia memoria. Delle persone che salivano.
0: Facciamo un passo indietro, così poi ti faccio spiegare anche perché si chiama dei fenicotteri. Cioè, diciamo, il tutto nasce dal fatto che il solito genero di Trump se n'era andato in vacanza con la figlia di Trump, con la moglie in Albania, su un'isola incontaminata. Tu correggimi se sbaglio, e aveva detto: beh, peccato che qui non ci siano costruzioni, alberghi, grattacieli e sfruttamento del territorio come piacerebbe a noi. E quindi ha proposto poi al governo albanese di farlo, no? Di utilizzare quest'isola per un maggiore sfruttamento turistico e commerciale. Apriti cielo però, perché effettivamente la zona era una riserva, in particolare per i fenicotteri, e quindi molta gente in Albania non l'ha presa bene, anche se ovviamente il governo albanese e quello americano erano contentissimi di fare questo accordo. Ma dici di più, appunto, come sono nate queste proteste?
1: Allora, in realtà, appunto, hai ragione tu, parte tutto dalla laguna di Narta, si chiama, che è a circa 150 chilometri a sud di Tirana ed è un ecosistema di più di 190 chilometri quadrati, dove sì, ci sono i fenicotteri, ma anche tutta un'altra serie di uccelli migratori che sostano e si fermano in questa zona, quindi veramente un luogo meraviglioso. Figurati che addirittura nel 2024 Edi Rama aveva fatto un rafforzamento della normativa sulle aree protette in Albania. Poi però, come dici tu, insomma, è arrivato Jared Kushner, il marito di Ivana Trump, che ha questa società che si chiama Affinity Partners, che ha fatto un'offerta che non si può rifiutare. Faccio una citazione da un film famoso, perché insomma una delle accuse che viene mosse a Edi Rama è di farsela un po' con la criminalità organizzata.
0: Ma al di là di questo, diciamo che quando Trump mette sul tavolo, o chi per lui, no, nella sua famiglia, mettono sul tavolo un sacco di soldi, chissà perché la gente gli dice di sì, no? Quindi c'è anche, indipendentemente da come la si veda.
1: Modificato questa norma proprio per poter concedere questi terreni che sono di proprietà dello Stato e protetti. In realtà la protesta nasce proprio da quelli che sono gli abitanti vicini alla laguna, quindi quelli impattati direttamente anche dall'arrivo delle ruspe, da quello che succede. E poi però si sono uniti a loro gli ambientalisti, perché appunto ho scoperto che ci sono i fenicotteri, tutta questa area protetta, sono arrivati gli ambientalisti, e poi piano piano si sono uniti gli studenti, poi si è unita veramente la gente comune, e quindi non si parla più solo di fenicotteri, ma si parla di oligarchie, di concentrazione della ricchezza, di modello di sviluppo, e quindi ti dicono: questi costruiranno un resort a 5 stelle dove gli albanesi non andranno a lavorare perché prenderanno altri lavoratori più sfruttabili, e non ci andranno in vacanza perché costerà una follia. Quindi, oltre a distruggere un territorio, a noi non ne viene nulla, a noi come paese. Tant'è vero che c'è proprio una modalità anche di fare le manifestazioni che per noi, almeno per me, è un po' strana, e cioè tutte le sere le manifestazioni iniziano con l'inno nazionale, con la mano sul cuore e con questa voglia di avere più cura del proprio paese.
0: È strana questa cosa, no? Sembra appunto una componente nazionalista che si oppone invece a questo governo, quindi tu dici mi è sembrata strana. Ma quindi vedi una posizione composita, come ci stavi dicendo, a proposito di famiglie, insomma, di varia estrazione. E ti volevo chiedere, Anna, se puoi descriverci un attimo questo movimento, come l'hai visto almeno l'altro giorno nella manifestazione, perché tu sei appena tornata, stai rientrando in casa adesso praticamente, a quanto ho capito.
1: Più o meno, sì.
0: E quindi ti abbiamo beccato subito. E poi ti volevo chiedere appunto di descriverci quello che hai visto nella manifestazione, di dirci onestamente quanto era ingente, quanto è significativo questo movimento, se si può parlare di rivoluzione e a quali obiettivi può arrivare, cioè se, come ci stai dicendo, oltre all'obiettivo del difendere i fenicotteri c'è anche una contestazione più profonda che può minare il governo.
1: Allora sì, nel senso, io penso che ci siano due livelli, nel senso, poi bisognerebbe definire il termine rivoluzione. Diciamo che secondo me c'è una rivoluzione, nel senso che c'è una consapevolezza che io ho visto tra le persone presenti, che in questo momento sono un po' meno di quelle, sono 57 giorni che tutti i giorni alle 7 arrivano, montano il palchetto, poi arriva la gente, poi ci sono gli interventi, poi c'è il corteo che vaga per la città, nessuno sa dove andrà, quando finirà, quindi sono quasi due mesi di questa mobilitazione continua e costante. Ormai la frase di rito è: ci vediamo alla protesta, no? come invece noi facciamo l'aperitivo, loro fanno la protesta. E la roba che colpisce è che appunto loro ti dicono: adesso c'è un po' di calo di partecipazione perché è estate, le nostre vacanze sono qui, mi ha detto una ragazza della diaspora italo-albanese, ma a settembre, quando tornano gli studenti, vedrai che torneremo ad essere quelle decine di migliaia che eravamo un mese fa. Quindi non hanno nessuna intenzione di fermarsi. La parola che riecheggia di più, mi perdonerà se c'è qualche albanese che ascolta, è dorece, che vuol dire dimissioni. Ma viceversa, siccome anche la situazione politica, loro hanno votato l'anno scorso e Di Rama ha vinto con una larghissima maggioranza, non si è dovuto alleare con nessuno.
0: Eppure il progetto era già in fieri, il progetto dei fenicotteri.
1: Sì.
0: Quindi bisogna capire quanto incide questo movimento, perché tu dici 57 giorni che protestano, effettivamente sembra che sia una cosa che possa incidere, intaccare effettivamente l'equilibrio dell'attuale governo, però giustamente le elezioni dell'anno scorso hanno, come ci stai ricordando, dato un esito molto chiaro. Quindi che succederà?
1: Esatto. E comunque anche quello che dovrebbe essere il partito più grande di opposizione, che è quello di Sali Berisha, che è l'ex presidente della Repubblica, ex primo ministro, in realtà un altro degli slogan che si sente sono Rama e Berisha in prigione, tutte e due. Quindi no? In questo quadro l'unica forza politica che io ho incontrato, che è nelle piazze, è, anche qua mi scuseranno per la pronuncia, Levitsa Bashke, che vuol dire Movimento Insieme, che è un partito che è nato nel 2022, è un partito progressista di sinistra, hanno eletto un parlamentare, Redi Muci o Musi, non so come si pronuncia anche questo, e quindi che ha rotto anche un po' questo bipolarismo di fatto che c'è in Albania, e che è appunto l'unica forza politica organizzata presente a cui io ho chiesto: ma quindi se davvero poi si dovesse dimettere domani, qual è la prospettiva, qual è la proposta, no? E loro mi hanno detto: oggi come oggi, con insomma gli inciuci, gli affari, gli oligarchi albanesi che di fatto ha creato Edi Rama, secondo lui il rischio è che vincerebbe di nuovo lui. E quindi per quello dicevo, rivoluzione è, da un punto di vista culturale, da quello che mi dicevano le persone con cui ho parlato, in qualche modo lo è, perché l'Albania non ha ancora un'identità, il popolo albanese mancava un po' questa capacità di mobilitarsi per qualcosa di loro, per difendere qualcosa di loro, che poi appunto è diventato, le parole che io ho compreso, che mi hanno tradotto, parlano di sanità pubblica, parlano di giustizia sociale, parlano di fine della corruzione, parlano del fatto che non c'è una crisi economica, eccetera.
0: Capisco.
1: No? Però il punto vero è la prospettiva. Io ho fatto un paragone.
0: Dobbiamo chiudere, quindi
1: velocissima.
0: Direi, sì, okay. Sì, sono già passati i nostri 7 minuti, quindi
1: okay.
0: io ti ringrazio per la tua testimonianza, però direi che la questione rimane aperta. Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi.
1: Bisogna tenerli
0: d'occhio. Magari cerchiamo dall'Italia di stare un po' più vicini alle notizie dall'Albania, perché in fondo non c'è questa grande distanza e potremmo interessarci di più a quello che succede.
1: Anzi,
0: da una parte
1: la prossima
0: dall'altra.
1: Volta parliamo di quello che succede a Ostuni con il resort fatto dalla società israeliana, uguale.
0: Questo è interessante, ne riparleremo casomai. Grazie Anna Camposampiero, responsabile esteri del PRC, di Rifondazione Comunista e componente del segretariato di Sinistra Europea, che ci ha parlato dell'Albania. Olivia Rodrigo arriva con Stupid Song.

0: say.
1: Ma ora cambiamo argomento, come si usa dire, e sentiamo che cosa ha detto il ministro Giorgetti in conferenza stampa all'uscita dal Consiglio dei Ministri, che si è occupato del caro bollette, del caro tutto. Sentiamo.
2: Allora, la misura delle accise entra in vigore da mezzanotte il 28 e devo dire che l'osservazione di Bersani è intellettualmente onesta, visto che tutte le opposizioni che invocavano le accise mobili, il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio, se no con le accise mobili non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa. Nessun altro paese europeo si è preso una misura di questo tipo. Terzo, la definizione del gasolio come ambientalmente dannoso sicuramente fa parte, diciamo così, di tutto l'ordinamento europeo. Diciamo che la guerra e le guerre, non più la guerra, ma le guerre, perché se uno va a vedere le conseguenze sul mercato del gasolio, sono due le guerre che incidono. Credo che abbiano determinato sul gasolio in particolare una tensione di prezzo che ad esempio non c'è sulla benzina, e di questo il governo non può in qualche modo non prendere atto e quindi evitare di intervenire.
3: Paolo Cappelleri, ANSA.
1: Non siamo riusciti ovviamente a prendere tutto il senso di tutta la frase di Giorgetti, comunque abbiamo capito in parte che cosa intendeva il taglio delle accise, ne parliamo, poi vi spiego bene in che cosa consistono i provvedimenti, ma adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove invece il sole sarà il grande protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno, poco nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Guidare informati.
14: Un
0: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico nella norma a Milano al netto di pochissime eccezioni. Sul tratto Veneto della 4 invece circa 3 km di code per un incidente tra Soave e Montebello verso Trieste. In A1 per lavori code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In Toscana circa 3 km di code in A11 tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa Nord. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle da Ferro di Cavallo a Piscille verso Foligno. A nord di Roma code per un incidente sulla Cassia Bis dal raccordo a Tor dei Ceveri verso Viterbo. A Napoli per un incidente code sulla provinciale 1 da Bolla verso Cercola e a seguire sulla statale 162 di raccordo fino a Massa di Somma. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: E allora, si parlava della conferenza stampa che sta tenendo Giorgetti, che ha appena tenuto il ministro all'uscita dal Consiglio dei Ministri, in cui si sono prese delle misure contro il caro carburanti. In realtà delle misure, ci sembra di capire, piuttosto limitate. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per 17 centesimi fra accise e IVA, e questo fino al 6 di agosto, quindi non si sono spinti molto più in là di una settimana. E appunto Giorgetti ha spiegato che è già previsto un altro Consiglio dei Ministri per il 4 agosto che valuterà la situazione e soprattutto l'evoluzione internazionale dei prezzi per vedere che cosa fare dal 6 agosto in poi, quindi due giorni prima della scadenza di questa di questo aiuto, insomma di questo taglio alle accise, si deciderà se continuare. È stato aggiornato e prorogato fino a luglio, fino a fine luglio immagino, il contributo a favore degli autotrasportatori, ed è previsto anche il credito d'imposta per quanto riguarda l'agricoltura, che è un altro tema di cui ci siamo occupati oggi. Ma in questa mezz'ora, in quest'ultima mezz'ora, sì, parleremo effettivamente del caro benzina e anche di distributori che magari fanno i furbi. A volte capita, chi lo sa, ne parleremo con un'associazione dei consumatori e con un'altra associazione di consumatori. Tra poco parleremo di truffe invece messe in campo dai gestori dell'elettricità, che a volte approfittano un po' dell'ingenuità di certe persone, no? Di certi utenti, per fargli per ottenere determinati contratti o altro. Ne parliamo tra poco.

0: Non ho ancora trovato nessuno cui non piace questa canzone di Damiano David, Next Summer, mi piace molto. Allora, parliamo ancora per un attimo della conferenza stampa di Giorgetti. Dice, tra l'altro, il ciclo di bilancio inizia a settembre e dovremo utilizzare al meglio quella che sarà la possibilità, se il Parlamento ci darà mandato in questo senso, della clausola nazionale in deroga al patto di stabilità. La settimana prossima andremo in aula per chiedere al Parlamento di darci mandato di procedere in Europa. Questo aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo molto intelligente e mirato. E poi torniamo a parlare delle decisioni del Consiglio dei Ministri, ma prima vi ho promesso di parlare anche di truffe, insomma, sulle bollette che arrivano, magari dei messaggi che arrivano facendo credere all'utente che sia una compagnia seria che sta dando un'indicazione, no? Deve compiere un'azione, cliccare su un link e invece c'è dietro una truffa. E ne parliamo con chi ha raccolto segnalazioni in tal senso ultimamente, ovvero Davide Zanon dell'associazione consumatori Codici. Buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
0: Allora, voi avete raccolto testimonianze di che tipo? Che cosa vi hanno segnalato e come voi avete agito?
1: Allora, per farla breve, a seguito di una serie di normative che si sono inserite in questi anni per diciamo arginare un attimino la problematica delle truffe che arrivano a tutti tramite telefono, per cui si viene chiamati, si viene registrata la voce e la voce poi viene utilizzata per attivare un contratto. Oggi le compagnie sono obbligate ad avere una conferma attraverso, per esempio, un codice OTP. In inglese one time password, praticamente è un codice che vale una volta e poi lo si deve buttare. Quindi che cosa fanno per truffare con questo nuovo metodo? Fanno finta di essere della propria compagnia di energetica, quindi il proprio fornitore di energia che ti chiama e ti dice guarda c'è una modifica contrattuale, c'è la scusa è la qualunque, ti arriverà un codice e mi devi dettare quel codice. Questa è la truffa.
0: Ecco, e quindi bisogna stare molto attenti a non cliccare e a non fidarsi mai quando si ha anche solo il minimo dubbio, è corretto?
1: Sì, quello che consigliamo noi è non farsi prendere dal panico, perché ovviamente lo fanno di lavoro, quindi quello che devono instillare in noi è un'urgenza, un'emergenza per farci fare queste cose. Quello che è importante è non agire d'impulso, riattaccare, non succede niente, e chiamare noi con i nostri contatti, quelli che abbiamo sulla bolletta, quelli che abbiamo tramite il sito internet della società, chiamargli e chiedergli cosa sta succedendo. Così possiamo verificare,
0: certo,
1: che,
0: certo,
1: quello che,
0: certo,
1: ci è stato chiesto è autorevole, è vero.
0: Certo, certo. E quindi però si può anche denunciare, cioè si riescono a beccare questi personaggi che mettono in atto queste truffe, è possibile?
1: Guardi, allora può segnalare il numero di telefono dal quale hanno chiamato. Nel 99% delle volte sono numeri che vengono attivati e disattivati molto velocemente, è inutile, non si riesce ad arrivare alla fonte. L'unica cosa che possiamo fare è prevenzione, quindi evitare di cascare in queste truffe e aiutare comunque diffondendo questa informazione a sempre maggior persone a evitare di cascare in queste truffe, perché purtroppo anche segnalando i numeri di telefono trova il tempo che trova, perché tanto ne attivano altri 10 dopo un minuto.
0: Ok, però è importante secondo me continuare a farlo, rivolgersi alle forze dell'ordine perché almeno si costituisca un dossier, no? Su questi casi, se ci sono più denunce, magari non è detto che si riescano a individuare e quindi a colpire soprattutto strutture che nascono all'estero e che hanno radici ben lontane, però ecco, insomma, almeno far vedere che ci sono dei precedenti può aiutare a far capire che si tratta di truffe serie e di un'organizzazione a volte, ecco.
1: Nella maggior parte delle volte sì, si tratta di organizzazioni criminali. Denunciare può aiutare forse, in qualche caso raro è capitato che grazie all'Interpol si sia poi perseguiti anche all'estero queste organizzazioni. Naturalmente è un lavoro molto difficile, faccio i complimenti all'Interpol e alle forze dell'ordine che ogni tanto

0: tutti abbiamo dei diritti, magari dei diritti anche piccoli, una semplice bolletta da 50 euro, è giusto far valere i propri diritti, in una piccola truffa come questa è giusto far valere i propri diritti, noi possiamo aiutare in questo caso informando e di questo vi ringrazio perché dove c'è una truffa la cosa che si può fare è la prevenzione, perché come dico sempre una volta che i soldi volano all'estero è difficile andarli a riprendere, però se riusciamo a fare prevenzione attraverso la comunicazione radio, TV e cose del genere riusciamo ad aiutare sempre più persone. Una cosa, un messaggio che voglio lanciare è: non abbiate vergogna, le truffe coinvolgono tutti, giovani, anziani, non c'è distinzione, uomini, donne. Però denunciare aiuta se stessi a togliersi un peso e soprattutto aiuta gli altri a venire a conoscenza di quello che è accaduto purtroppo a te, ma che può salvare le altre persone dal cadere nella stessa problematica.
1: Bene, grazie a Davide Zanon di Codici, Associazione dei Consumatori, e torneremo magari a risentirci per altre, speriamo non truffe, ma altre iniziative.

0: Le notizie che sono arrivate dal famoso Consiglio dei Ministri a proposito del caro carburanti, c'è stata anche una dichiarazione su un altro aspetto, cioè quello dell'ILVA. È stato approvato un altro decreto, un altro articolo del decreto dal CDM, e si dice appunto in conferenza stampa Giorgetti ha detto che era stato concepito prima della sentenza di Milano, quindi ora dovrà essere rivisto. In sostanza prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo che erano in fase di avanzata definizione e che adesso dovranno essere aggiornate in base alla sentenza che è intervenuta. Per quanto riguarda invece il taglio delle accise, quindi abbiamo detto gasolio, esclusivamente gasolio, 17 centesimi di taglio e fino al 6 agosto, poi si vedrà, lo decideranno il 4 agosto se rinnovare o meno. E quindi vediamo se dobbiamo essere contenti o meno di questa decisione che riguarda appunto solo il gasolio. Ne parliamo con l'associazione, il Centro Studi e Associazione Consumatori Consumerismo No Profit. Barbara Molinario, segretario generale di Consumerismo No Profit, è con noi. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è una buona notizia?
1: Vuoi che ti risponda così subito?
0: Sì, sì, è una buona notizia o no?
1: Secondo Consumerismo, dobbiamo evitare di affrontare il tema come un'emergenza. Adesso si parla addirittura come un'emergenza, quella del carburante.
0: Allora, no, c'è un grosso problema. Non la sentiamo purtroppo. E dovrebbe mettersi in un posto, come diciamo sempre ai nostri ospiti, in cui intanto sia ferma nel posto in cui prende meglio in tutta la zona. Le lascio qualche secondo.
1: Sono fermissima.
0: Perfetto,
1: sono fermissima.
0: Perfetto. Sì. Riproviamo allora.
1: Ci riproviamo.
0: Riproviamo. Adesso la sentiamo
1: è
0: bene.
1: Meglio?
0: Sì, riproviamo.
1: Bene. Dicevo che secondo Consumerismo dobbiamo evitare di affrontare l'argomento come un'emergenza, perché stiamo trattando l'argomento caro carburante come un'emergenza, ma ci avete fatto caso che ormai sono anni che si parla di questo tema come se fosse un'emergenza? E poi non dipende soltanto dall'aumento del prezzo del petrolio, ma anche dalle tensioni geopolitiche e anche dai costi della raffinazione, dalla difficoltà della logistica, specialmente quella internazionale. E il tema che noi stiamo affrontando in questo momento è quello della politica energetica europea comune, perché non c'è una strategia che protegge tutti noi europei. Quindi per esempio, no, il nostro governo ha realizzo uno strumento come l'app, l'osserva prezzi, non so se ne avete già parlato in trasmissione.
0: Oggi sicuramente no.
1: Allora, questi eventuali bonus oppure interventi sulle accise possono assolutamente rappresentare un aiuto, ma non risolvono il problema strutturale, no? Possono migliorare la trasparenza, non so, attenuare temporaneamente gli effetti degli aumenti, però
0: certo,
1: non eliminano le cause. E quindi noi dobbiamo andare ad agire su quelle.
0: Però dovremmo andare a parlare con Trump per agire sulle cause di tante cose. Non so se lei pensa che sia possibile, ci proviamo.
1: Guarda, non è soltanto capire quali misure adotterà il nostro governo internamente o esternamente nelle prossime settimane, ma chiedersi se siamo in grado di affrontare le cause del problema, noi italiani per primi e poi come europei.
0: Ecco, ma quindi quali sono le cause, come possono essere affrontate? Perché uno può pensare che le cause del problema siano che usiamo troppo la gomma, appunto la benzina o il diesel, ci spostiamo troppo in questo modo, oppure anche determinate produzioni di beni passano troppo da vecchie forme di carburanti, così via. Oppure si può pensare a qualcos'altro, si può pensare che sia una questione di costi, si può pensare che sia una questione di equilibri internazionali. Quindi quando parliamo di cause, che cosa intendiamo secondo lei?
1: Allora, sicuramente il costo della raffinazione per noi è diventato insopportabile, perché noi comunque acquistiamo del prodotto già raffinato e quindi già quello. E poi vabbè, se ne parla in continuazione di questo benedetto distretto di Hormuz, che fino a qualche mese fa non ne sapevamo nemmeno l'esistenza, e quindi sicuramente le difficoltà della logistica internazionale sono quelle che più ammazzano tutto quanto il sistema. Dovremmo renderci indipendenti dal punto di vista energetico, e questo è un tema problema da affrontare a lungo termine che sicuramente non riusciremo a risolvere oggi.
0: Ecco, voi avete pubblicato questo indice Borsa Beni e Carburanti commentando appunto questo trasferimento parziale ma reale, dite, del rincaro dei carburanti su spesa, trasporti e consegne, perché certo si riflette un po' su tutto, no? Il caro carburante.
1: Tutta la filiera. Sì, specialmente in questo periodo delle vacanze dove molti italiani si spostano in aereo, in traghetto, ma anche sulla stessa automobile. Forse ancora una volta possiamo dire che il treno rimane il mezzo di trasporto più economico, anche se per una famiglia di 4 persone acquistare 4 biglietti per una tratta molto lunga anche in questo momento può pesare sulle tasche, e poi andare a fare la spesa. Ricordiamo che ancora tantissimi prodotti vengono spostati su gomma e ancora oggi facciamo una spesa che non è di stagione, non è sostenibile, perché acquistiamo ancora dei prodotti che viaggiano e arrivano dall'altra parte del mondo.
0: Ecco, infatti c'è qualcuno che ci ha scritto, io non riesco a leggere tutti i vostri messaggi, mi dispiace, però qualcuno che dice per esempio le mele dal Trentino a 2 euro minimo, le banane dal Costa Rica a 1 euro, mi spiegate questo fatto? Perché effettivamente a volte si consuma molto per trasportare dei beni che potremmo andare a prendere a chilometro zero, magari non sono gli identici, ma avremmo la possibilità di rifornirci di molti prodotti più vicini a noi, ecco. Però
1: ma
0: così
1: più che vicini di stagione, perché i prodotti di stagione, a parte che sono più salutari, no? Perché sono coltivati in terra e non in serra, ma il famoso chilometro zero di cui parliamo tanto è proprio quello, cioè farci arrivare dei prodotti che non hanno subito uno spostamento tale che uno a livello ecologico è negativo, no? Perché poi comunque ci andiamo a respirare tutte quelle polveri settili che derivano dagli spostamenti. E due, non sono salutari perché chissà quanto concime, conservanti, tutto quello che serve per far crescere un frutto, una verdura fuori stagione serve. Quindi certo, dovremmo un po' riscoprire, fare la famosa educazione alimentare, che non è solo un modo di dire, ma dovrebbe essere veramente inserita nei percorsi scolastici.
0: Ecco, per quanto riguarda, tornando ai carburanti, il comportamento dei distributori, perché è una cosa che molti cittadini pensano, no? Quando il prezzo per ragioni internazionali o altro aumenta, i prezzi alla pompa aumentano, però quando sì, poi il prezzo del petrolio, dei carburanti in generale scende, non è che alla pompa troviamo subito la discesa. Poi c'è l'aspetto delle tasse, ci sono tante cose, e c'è anche il fatto che a volte troviamo delle vere e proprie truffe, raramente per fortuna,
1: delle speculazioni,
0: ma ci sono state la Guardia di Finanza ogni tanto è intervenuta nella storia del nostro paese perché ha scoperchiato il tema di truffe vere e proprie all'interno delle pompe di benzina, o sui prezzi o su quello che veniva messo nella pompa e che magari era anche annacquato. Ecco, a voi
1: è capitato
0: di ricevere segnalazioni anche di questo tipo o no?
1: Noi riceviamo segnalazioni di ogni tipo, però in questo caso delle pompe bisogna distinguere l'andamento generale, quindi il prezzo, la qualità del carburante e tutto quanto che viene dalla casa madre, no? Dal marchio, chiamiamolo così per farci intendere da tutti. E una cosa è il comportamento truffaldino di singoli gestori delle pompe, cioè lì è un comportamento personale, quindi non mi sento di dire che se hanno inserito del carburante scadente oppure hanno manomesso
0: la pompa, sono criminali, tanti altri ambiti si può commettere un reato. Per chiudere sul meccanismo, voleva aggiungere qualcosa sul meccanismo di questi aumenti alla pompa?
1: Ma c'è poco da aggiungere, purtroppo siamo tutti spettatori inermi, quello che possiamo fare è scegliere, quindi seguire delle semplici regole, per esempio fare il pieno dal posto dove partiamo, quindi in una pompa magari di quelle bianche o dove troviamo la convenienza, e non banalmente in autostrada, perché costa di più, oppure nelle zone vacanziere costa di più viaggiare con le automobili piene, quindi non viaggiare una sola persona ma cercare di spostarsi con le auto piene per ottimizzare gli spazi e gli spostamenti, e quest'anno scegliere delle mete di prossimità, quindi magari evitare di fare degli spostamenti molto lunghi, evitare di prendere l'aereo se non se ne ha la possibilità, e scoprire magari un borgo vicino casa. Lo so che sono consigli quasi banali, ma a volte nella banalità poi si trova il risparmio vero.
0: Perfetto, allora grazie per tutti i suoi consigli e le sue osservazioni e il vostro borsino, chiamiamolo così, a Barbara Molinario, segretario generale dell'associazione e anche centro studi consumerismo no profit. Grazie, ci risentiremo magari per altri argomenti.
1: Buonasera a tutti.
0: Buona serata a lei e noi siamo in chiusura, siamo arrivati alle 20 ormai, quindi un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato e avete partecipato al programma e un grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia. State ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché sta per arrivare un'altra interessante puntata del Timone delle 20 con Francesco Massardo. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
4: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
5: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
4: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
3: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su TIM, che prosegue fino a settembre. Cristina Scarpa.
6: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti di investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie al risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali. Migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacche e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il 5° semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante. Risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su TIM.
3: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punti, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. È quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini. Domani ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
7: Cerca CCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
8: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
9: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
10: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
7: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterà, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo. In caso di altro ribaltone in arrivo, Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
3: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
11: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Il timone delle venti. Sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua, una buona serata, sono le 20.07 di questo 27 di luglio, io sono Francesco Massardo, voi siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, e allora con il nostro timone delle 20 siamo pronti a chiudere insieme un'altra giornata. Questa è la nostra ultima settimana insieme, come sempre per chiudere la giornata e anticipare i fatti del domani prima di un ricchissimo palinsesto di agosto. Ad ogni modo, insomma, i temi assolutamente non mancano e oggi abbiamo tutta una carrellata di notizie, praticamente neanche una positiva, tra l'altro, tanto per rimanere del giusto umore. E allora, intanto l'Europa sta bruciando, incendi devastanti in Francia e in Spagna, sta bruciando ancora la regione della Gironda e l'Unione Europea corre ai ripari contro il cambiamento climatico. Poi l'Europa anche nel terrore, mentre Berlino, con cui ci collegheremo tra poco, si lecca le ferite dell'attacco sconvolgente terroristico al Pride, e Merz dice dobbiamo capire come sia potuto accadere. Oggi un altro attacco con coltello, sempre pare al grido dell'islamismo radicale, è avvenuto a Parigi. E poi ci sono tutti gli scenari interni. Il governo ha ripristinato lo sconto delle accise, ma soltanto sul gasolio, che costerà 17 centesimi in meno al litro fino al 6 di agosto. Insomma, non quella che potremmo definire proprio una manovra keynesiana, Meloni dice, non risolverà il problema, ma se non altro era un intervento urgente. E il caos è totale anche sul fronte della notizia certamente meno significativa ma molto simbolica del caso commissario tecnico della nazionale di calcio. La notizia di pochi minuti fa è che Maldini e Leonardo hanno lasciato la nazionale, un percorso lavorativo piuttosto breve per i due, che erano stati annunciati neppure a inizio di luglio dal nuovo presidente Malagò, paga insomma sulla loro decisione il grande rifiuto arrivato per motivi che ondeggiano tra il calcio e la politica, e quindi ne parleremo anche più avanti, di Andrea Pirlo, schiacciato dallo scandalo sulle scommesse russe. Insomma, per capire chi sarà il nuovo CT ci sarà tempo, ma è già tempo, come dire, di analisi per capire cosa diamine stia succedendo. Ci sono tutte queste e poi tantissime altre notizie anche internazionali, faremo il punto della situazione tra pochissimo. E allora, per partire, aspettiamo come sempre i vostri messaggi. Protagonisti del timone delle 20 siete voi al 334 11 11 622. Non manca mai caro Giorgio Berselli in regia, non lo avevo salutato, lo faccio subito. La buona musica 50-50 qui al timone delle 20, questa è SOS.

0: limiti palesati, evidenti del nostro sistema italicus sono proprio questi, cioè questo viene defenestrato ancora prima di essere, perché ha fatto uno spot pubblicitario con la Russia, non perché magari non ha le caratteristiche tecniche, non ha esperienza, non ha, perché ha fatto uno spot con la Russia. Ma a me mi verrebbe voglia di ingaggiarlo adesso, Pirlo, perché una motivazione più stupida non ci può essere. Sergio Sergei da Melania.
1: E salutiamo Sergei. Effettivamente, come dire, non è probabilmente la notizia principale di giornata, ma ha dei lati abbastanza particolari questa decisione, o meglio questa non decisione rispetto ad Andrea Pirlo. Ripeto, ne parleremo più avanti perché è un tema anche politico e non solo sportivo, come avete capito. Ma non mancano le notizie politiche, dicevamo, insomma, della questione carburante, che nonostante tutte le bellissime vicende di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, rimane una situazione abbastanza drammatica. Il governo ha ripristinato lo sconto sul prezzo del gasolio, solo di quello, che negli ultimi giorni è tornato ad aumentare a causa della nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Lo sconto sarà dunque di 17 centesimi al litro, che comprendono la riduzione delle accise dell'IVA, mentre sulla benzina non ci saranno sconti sul prezzo. Il gasolio era arrivato a costare in media 2,18 euro al litro e dunque dovrebbe tornare intorno ai 2 euro, che comunque, come dire, non è proprio una cifra anche simbolicamente piacevole. Lo sconto entra in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e durerà fino al 6 di agosto. E per finanziarla non sono previsti aumenti sulle accise per le sigarette, era un'ipotesi circolata nel pomeriggio e poi smentita dal ministro dell'economia Giorgetti. Una manovra, appunto, che sa un po' di compitino, i soldi sono evidentemente quelli che sono, la situazione è a dir poco più grande di noi. A proposito di trasporti, ma di altro genere, quelli che il gasolio lo richiedono fino a un certo punto, oggi la presidente del Consiglio Meloni, insieme al ministro dell'interno Piantedosi, è giunta a Chiomonte, dove ha incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità, la TAV Torino-Lione, e insomma si è espressa anche sugli ultimi assalti, dicendo: questa non è manifestazione di dissenso, ma violenza organizzata, tema vecchio quasi quanto la TAV e che però torna, diciamo, con prepotenza nell'agenda politica. E allora ce ne parla la copertina del nostro Michele Ceci.
2: Buonasera Francesco, riparte il gran chiasso sulla TAV. Sono pochi gli argomenti che negli ultimi anni hanno diviso gli italiani, come l'opportunità di realizzare il collegamento ferroviario ad alta velocità fra Torino e Lione. Ma gli scontri avvenuti sabato fra le frange più violente e sovversive del movimento No TAV e le forze dell'ordine in Val di Susa lasceranno comunque il segno. TELT, la società binazionale assegnataria degli appalti per la realizzazione della TAV, stima in 1 milione di euro i danni causati al cantiere dalla protesta solo a Chiomonte, dove la gran cassa delle manifestazioni ha battuto più forte. A fronte di circa 120 agenti feriti, sono circa 800 le persone identificate a Venesse dalle forze dell'ordine, di cui 4 antagonisti stranieri, come coinvolte nella sollevazione avvenuta nel quadro del festival Alta Felicità. Auto, moto, furgoni, persino alcuni camper, sono numerosi i veicoli fermati dopo una 3 giorni degenerata nel caos. Non dissenso ma violenza organizzata, commenta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata sul posto accompagnata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ad attenderli sul posto c'erano già il capo della polizia Vittorio Pisani, prefetto e questore di Torino. E in giornata, dopo la segretaria del PD Schlein, che dice: condanniamo le violenze ma il governo le strumentalizza, per il centrosinistra interviene con una netta presa di posizione a favore della TAV il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lorusso. Sulla Torino-Lione abbiamo già accumulato troppo ritardo. La domanda oggi non è più se farla, ma come farla bene. E al netto delle opposte ragioni del sì e del no, resta difficilmente opinabile che il Piemonte non attraversa la fase più rosea della sua storia di sviluppo economico e sociale, ed è proprio la percepibile depressione economica della Val di Susa che alimenta gli argomenti dei favorevoli. Poi però ci sono i costi lievitati a dismisura, i lavori che procedono a passo di bradipo e tutte le altre variabili, a fronte delle quali le promesse dell'amministratore delegato di Telt di presentare l'opera nel 2033 sembrano criptiche frasi in politichese. Resta però il problema della violenza intorno al cantiere. I quattro antagonisti fermati facevano parte dell'associazione Blocco Nero, Black Bloc per intenderci. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti, che ipotizzano fra gli altri il reato di devastazione. Andrebbero identificati entro 48 ore dai fatti. Ma il movimento insiste, siamo tutti responsabili. A te la linea, Francesco.
1: E allora grazie a Michele Ceci. Noi ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo i Role Model con Joy, ci ha scritto anche Alfredo, intanto vuoi vedere, dice che se per caso mi arrivasse per posta una rivista dalla Russia mi tolgono pure la residenza, insomma la vicenda Pirlo evidentemente interessa, ne parleremo più avanti, adesso la musica.

0: Allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20. Il nostro viaggio questa sera riparte dalla Germania, riparte da Berlino, dove forse non è ancora il giorno del lutto, ma è già il giorno delle accuse politiche dopo l'attentato al Pride di Berlino, che adesso accende la polemica nei confronti del governo del cancelliere Friedrich Merz, che tenta di difendere il suo operato ma ammette l'attentato si poteva evitare, e non manca molto al voto in Germania, quindi potete immaginare quanto sia infiammata la situazione. Allora, in collegamento con noi Francesco De Felice, corrispondente a Berlino per il giornale e per La Stampa. Intanto buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, partiamo, come dire, dalle parole di Merz, che ha chiarito il governo non è sulla difensiva sul tema della sicurezza, però a domanda si sarebbe potuto evitare l'attacco del 21enne tedesco di origini libanesi e simpatizzante dell'ISIS. Ha detto dobbiamo capire cosa è potuto accadere, ma si poteva evitare, insomma, e adesso la bufera politica, come dire, era già servita un minuto dopo.
1: Sì. Va detto che ogni attentato di qualsiasi matrice è evitabile, come non lo è. In questo caso però certo, siamo di fronte, va detto, a un ennesimo esempio di fallimento dello Stato tedesco del generale, perché riguarda la magistratura come l'apparato di sicurezza. Il 21enne Abdul Ballut era noto, estremamente arcinoto all'apparato di sicurezza come islamista pericoloso. Era stato classificato come tale per l'ultima volta, anzi scusatemi, ad alto rischio poche settimane prima che colpisse, e l'Ufficio Federale di Polizia Criminale l'ha seguito, l'ha monitorato fino all'ultimo, non è riuscito a prenderlo. Però Ballut aveva per esempio anche registrato a suo nome il furgone preso a noleggio per colpire, come atto di riconoscimento postumo, probabilmente, come poi è accaduto e come accade nei jihadisti, voleva morire da Shahid, da martire dell'Islam, e per questo si è lanciato con un coltello contro i poliziotti che l'hanno individuato. Insomma, sono tantissimi elementi che riportano a dover ammettere il fallimento dello Stato tedesco. Alcuni esempi: le autorità di sicurezza non si parlano, il codice penale è articolato in codice penale per bambini, giovani e adulti, e di questo l'attentatore ha potuto approfittare, perché era stato già incarcerato in Libano, dove si era recato per unirsi allo Stato Islamico in Siria. Poi si è fatto della custodia cautelare dopo l'estradizione in Germania, quindi la condanna a 22 mesi da parte della magistratura berlinese, nonostante l'opposizione della procura, è stata scontata in gran parte, e così ha ottenuto il beneficio della libertà condizionale. A condizione di che? Di fare dei corsi di deradicalizzazione, che insomma tutti hanno ammesso, lo stesso ministro dell'interno, Alexander Dobrindt, l'ha detto chiaramente, è un'ingenuità, una sciocchezza pensare che si possa fermare un attentatore in questo modo. Altri dicono la prevenzione è importante, ma bisogna anche essere severi sulle pene, bisogna aumentare i termini delle pene, bisogna renderle più severe. Markus Söder, presidente della CSU e primo ministro della Baviera, oggi ha proposto di ritirare, quindi privare della cittadinanza tedesca chi ha la doppia cittadinanza ed è classificato come pericoloso. Tanti qui, soprattutto nei popolari, lo schieramento di Merz, invocano una netta stretta securitaria che riveda anche completamente lo Stato di diritto. Questo potrebbe essere necessario, ma segna un punto a favore di chi? Proprio di quegli islamisti che hanno acquisito gli strumenti della guerra ibrida e quindi sanno che l'obiettivo principale non è uccidere, bensì seminare la divisione nelle società occidentali. Ed è indicativo, qui concludo rilacciandomi a quello diciamo dallo studio, che l'attentato avvenga a ridosso del voto per le legislative di Berlino. Si rinnova il Parlamento qui a Berlino e si voterà anche in Sassonia-Anhalt e Mecklenburg Pomerania anteriore, dove AfD, dove Alternative für Deutschland, è al 40% e oltre il 40%.
0: E infatti andavo proprio lì, nel senso che sarebbe sbagliato dire che quel concetto di remigrazione che ha tanto inorridito una buona parte della politica e delle piazze tedesche, alla luce dei discorsi che stavi facendo, ovviamente grande cavallo di battaglia di Alice Weidel dell'Alternative für Deutschland oggi, suona un po' diverso. Insomma, è un tema che diventerà l'unico praticamente della campagna elettorale.
1: Ce ne sono tanti, ma sicuramente la questione migratoria è al centro. Va detta una cosa però, Weidel è molto abile nel tuonare dai palchi dove appare: noi vogliamo remigrare solo i criminali. Se si parla con la base, ma non solo con la base di AfD, anche con i quadri del partito, magari in privato, la remigrazione è la deportazione in massa. Quindi attenzione a cosa si intende per remigrazione. AfD fa finta di non saperlo, neanche lei, ma lo sa molto bene, nel cuore del partito. E poi va anche detto che AfD non ricorda mai i dati concreti del ripristino dei controlli alle frontiere e anche della maggiore attenzione e attività del governo tedesco, dell'autorità di sicurezza qui efficace, della polizia, nel frenare, nel contrastare l'immigrazione illegale. Su questo AfD tace sempre.
0: Sì, ti chiederei in conclusione, per avere anche, come dire, sono un po' anticipazioni di scontro elettorale, però oggi è stata molto dura anche la leader, diciamo, rossobruna. Oggi anche in Italia si parla di rapporti con Putin per altri motivi. Sara Wagenknecht, che parla di questo attentato come un grande fallimento da parte del governo. Insomma, non è solo il classico scontro, tra virgolette, destra-sinistra.
1: No, certo, il fallimento è innegabile e questo è ammesso anche in quella ingenuità a cui faceva riferimento, ammetteva il ministro dell'interno Dobrindt, che è un falco della sicurezza, è l'artefice lui del contrasto all'immigrazione efficace all'immigrazione illegale. Wagenknecht insegue disperatamente AfD, sperando che chi è al primo partito intorno al 30% in Germania dia la volata al suo esperimento di estrema sinistra nazionale populista, che sta sparendo in tutta la Germania. È un partito che è al 2-3% e queste aperture, questo corteggiamento, questo quasi appiattimento sulle posizioni dell'estrema destra non aiuta quegli elettori che pure hanno creduto, pochi, al progetto BSV, e poi davanti al fallimento costante di questa creatura rossobruna filorussa come AfD si sono rivolti o all'originale AfD o sono tornati all'ovile del partito postcomunista di Linke. È una voce che ormai in Germania ascoltano molto pochi, quella di Wagenknecht, neanche nel suo stesso partito.
0: Sì, ed è il motivo per cui poi queste tragedie diventano spesso anche terreno, ecco, di propaganda. Sappiamo che non bisognerebbe fare così, ma è anche inevitabile che funzioni in questo modo. Ringrazio molto Francesco De Felice per essere stato con noi oggi da Berlino, insomma, per il racconto di una città che chiaramente piange quel che è accaduto, ma riflette anche sulla sua sicurezza. Il tema ovviamente non è solo di Berlino, ma è nazionale e probabilmente anche europeo. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco apriamo la seconda parte di trasmissione al timone, un occhio ovviamente sui grandi scenari internazionali e poi anche la politica italiana e l'attualità. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Ciao, sono Melosca. Come CT della Nazionale, perché non pensare a Mancini, Antilio Lombardo oppure uno straniero come Andriy Shevchenko?
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani le uniche zone che continueranno a osservare instabilità saranno la Calabria meridionale e il nord-est della Sicilia. Altrove invece il sole sarà il grande protagonista. In giornata possibili rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
9: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo e ancora una buona serata sulle frequenze di Giornale Radio. La regia è di Giorgio Berselli, noi ci precipitiamo verso la seconda parte di trasmissione, fino alle 21 ancora tantissimo di cui parlare, purtroppo è un tema che tende a non fare notizia ma andrebbe messo sempre in prima pagina di questi tempi. È in arrivo anche sull'Italia una nuova ondata di calore, è annunciata come forse la più forte dall'inizio di questa già torrida estate, e nel frattempo sono purtroppo da segnalare incendi difficilissimi da spegnere, da diradare in Spagna e in Francia. Dunque l'Europa del sud in particolare continua a bruciare. I dati sono purtroppo clamorosi: 325.000 persone evacuate a causa degli incendi che devastano i due paesi, con focolai vicino anche a grandi centri come Bordeaux o Madrid. Appunto in Francia la situazione è più critica nel sud-ovest, in particolare nei dipartimenti della Gironda e delle Landes, dove gli incendi hanno bruciato circa 42.000 ettari di vegetazione, che è una cifra che vi può dire poco. Sono sì 42.000 campi da calcio, 4 volte la superficie di Parigi, e hanno distrutto almeno 240 abitazioni, arrivando a pochi chilometri da Bordeaux, e poi appunto anche la Spagna con gli incendi che interessano principalmente le regioni a ovest di Madrid, le province di Avila, Toledo e la comunità valenciana. 77.000 ettari in fiamme, con un fronte di fuoco di 280 chilometri. Questo è il dramma dell'Europa. Noi, come dire, a volte anche come informazione facciamo a gara a inventarne altri, ma è sempre bene insomma ripartire dall'analisi e sperare che possano arrivare anche le risposte che attendiamo anche sul fronte dei due conflitti principali che analizziamo ogni sera. Tra poco la nostra panoramica, prima la musica, ripartiamo da un altro pezzo qui al Timone delle 20 qui su Giornale Radio Jane, e questo pezzo che si chiama Makeba, e allora poi noi rientriamo insieme.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20. Ripartiamo dallo scenario internazionale, ma che riguarda anche il nostro paese. Roma, capitale di pace, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della firma dell'accordo quadro tra Maeci e Union Camere alla Farnesina, con riferimento al 28 e 29 luglio, appunto, in cui prenderà vita un importante evento promosso soprattutto dall'Arabia Saudita, che Tajani presiederà insieme al ministro degli esteri di Riyadh, in cui ovviamente si parlerà di pace e di guerra. E poi il 4 agosto i colloqui tra Israele e Libano proprio a Roma, ma nel frattempo Netanyahu, in vista dell'incontro con Donald Trump domani alla Casa Bianca, avverte sul ritiro dell'IDF dalle zone sensibili, dalle zone di sicurezza. Non si farà un passo indietro. E allora, in collegamento con noi Ettore Sequi, ambasciatore, già segretario generale della Farnesina e presidente di Sorgenia e direttore dell'Atlante Geopolitico Treccani. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: E allora, sono un po' ottimista a parlare di Roma e dell'Italia, capitali della pace, con gli annunci fatti da Netanyahu, che domani probabilmente va alla Casa Bianca in cerca del bollino, dell'autorizzazione a mantenere vivi gli scenari di tensione, anche laddove, tra virgolette, la pace sarebbe già scoppiata, in cui l'Italia, peraltro, ricordiamolo, è nel famoso, famigerato Board of Peace.
1: Come osservatore. Sì, certo. Io direi che la pace in realtà non c'è, c'è una situazione di cronicizzazione della guerra, e una situazione che noi sappiamo è dovuta al fatto che gli Stati Uniti non hanno vinto, quindi sostanzialmente stanno perdendo, e l'Iran non ha perso, quindi sostanzialmente quantomeno sta pareggiando. Il problema qual è? Che oggi gli Stati Uniti stanno cercando di uscire da questa crisi, anche abbastanza velocemente, senza poterla chiamare ritirata, perché la verità è che ci si trova di fronte a una situazione in cui gli iraniani rivendicano il controllo non solo dello stretto di Hormuz, ma anche quello di Bab el-Mandeb, che praticamente sono, ecco, due colli di bottiglia che permettono di controllare i flussi energetici, i flussi di merci, eccetera, e che continuano ad assestare dei colpi all'economia mondiale. E questa visita di Netanyahu è importante perché diciamo c'è una geopolitica della sopravvivenza politica interna. Trump ha fretta di uscire e Netanyahu, anche lui per motivi di politica interna, vuole invece continuare le operazioni e, come dire, indebolire sempre di più l'Iran, che in questo momento evidentemente è molto determinato a mantenere, direi, il regime in sella e a controllare appunto questi flussi energetici, oltre a pensare a fare il nucleare probabilmente in futuro.
0: Cioè, le chiedo anche che cosa si aspetta da questo incontro di domani tra Trump e Netanyahu, o meglio, come crede che siano i rapporti tra i due leader? Perché ci sono stati momenti anche non facili e, come ci stava raccontando, le strategie sul conflitto sono profondamente divergenti. Al tempo stesso, insomma, l'impressione è che anche Trump, appunto, non possa più però perorare la causa di uscire dalla guerra senza tenere conto della posizione israeliana. Sarà un incontro di cortesia o potrebbe volare anche qualche parola grossa?
1: E questo certamente è possibile, perché gli obiettivi sono probabilmente diversi. Certo è che per Trump è importante capire che cosa pensa Netanyahu prima di continuare questi negoziati e decidere se poi rigettare i risultati di questi negoziati che sono attualmente in corso attraverso l'Oman e gli altri, oppure quindi continuare la guerra, cosa che lui non vorrebbe fare, oppure pensare a una soluzione diplomatica, a condizione però che l'Iran non abbia il controllo di Hormuz. La verità è che c'è domani anche un'altra visita a Washington, che è molto importante, che è quella di Zelensky. E le due visite in qualche modo sono collegate. Perché? Perché C'è indubbiamente un raccordo tra Zelensky e Netanyahu per un blocco di contenimento di un asse che Iran e Russia. Noi sappiamo che l'Iran fornisce alla Russia dei droni che poi vengono utilizzati nella guerra in Ucraina, e a sua volta la Russia fornisce all'Iran tutta una serie di tecnologie che sono particolarmente pericolose, perché sono anche tecnologie missilistiche, spaziali e così via. Quindi direi che queste due visite vanno viste, direi, se non in coordinamento, ma certamente c'è un raccordo.
0: Ecco, mi faccia dire che sarebbe, come dire, un ragionamento assolutamente logico, però con un padrone di casa che a volte, come dire, prende delle strane tangenti anche sull'Ucraina. Insomma, non ha sempre tenuto la posizione delle ultime settimane, visto che ha citato, insomma, la visita di Zelensky. Ricordiamo la prima, ecco, sembra passata un'era. Cosa, anche lì, cosa si aspetta?
1: Gli Stati Uniti stanno affrontando un problema estremamente serio, che possiamo definire di saturazione strategica, perché la vera partita non riguarda solo Teheran, non riguarda soltanto

0: si parla di un utilizzo che ha depauperato le scorte di circa il 50% e un Tomaco in meno appunto nel Pacifico. Quindi questo cosa significa? Significa che sia la guerra in Ucraina, ma soprattutto oggi la guerra in Medio Oriente, producono gli effetti oltre in Medio Oriente e modificano il bilancio strategico con la Cina.
1: Eh sì, è così, le parole, le
0: questo è
1: ultime
0: uno dei
1: di
0: motivi.
1: Dexit, sì, hanno fatto capire quanto
0: Esatto,
1: costa, ecco, fare questa guerra.
0: è proprio così, anche perché, insomma, per concludere, direi c'è una sorta di democratizzazione della deterrenza. Abbiamo visto che delle grandi potenze come gli Stati Uniti o come la Russia, che sono potentissime dal punto di vista militare, a volte sono se non messe in scacco, ma insomma hanno dei problemi per delle armi come i droni, che costano molto di meno, che possono essere prodotti molto velocemente e che sono estremamente efficaci.
1: Ah sì, è così. Una volta si utilizzava la metafora del Vietnam per definire insomma, un conflitto che apparentemente doveva essere di facile soluzione, poi si era impelagato. Oggi i Vietnam iniziano a essere quasi la regola e non più l'eccezione. E questa è un'altra situazione che prima si capisce e forse prima ci porterà a qualche sviluppo. Ci auguriamo ovviamente positivo. Io ringrazio molto l'ambasciatore Ettore Sequi per essere stato con noi questa sera. Noi tra poco andiamo a concludere sui temi interni. Vi abbiamo già detto, insomma, che in realtà la notizia del giorno dovrebbe essere il ripristino, però un po' così, dello sconto delle accise, ma in realtà c'è un tema, un grande tema che anche a giudicare dai vostri messaggi sta infervorando l'opinione pubblica. Chi sarà il prossimo CT della nazionale? Ma soprattutto, Pirlo è l'ultimo dei putinisti? Ne parliamo tra poco. La musica, intanto Alex Warren con Eternity.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep.

0: E allora eccoci qua pronti per il finale al nostro timone delle 20. Chiudiamo tra virgolette parlando di sport e di calcio, ma ne parleremo veramente poco in realtà, perché intanto come dire si sono anche dimessi Maldini e Leonardo, quindi la loro avventura è durata pochissimo. Lo hanno fatto in seguito alla scommessa andata male su Andrea Pirlo come nuovo CT, ma non si tratta di una scelta, quella di non appunto andare con Pirlo, del tutto legata al fattore calcistico. Tutto in realtà nasce dal caso Fombet, agenzia russa di gioco d'azzardo di cui Pirlo è ambasciatore, e anche la politica, parte della politica si è levata in protesta all'idea che una figura comunque che diventa una figura pubblica in qualche modo e di rappresentanza dell'Italia nel mondo potesse essere legata a ciò. Tra le voci più critiche, certamente quella della nostra prossima ospite, con noi Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo e leader di Spazio Pubblico. Intanto buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, come dire, sgomberiamo direi il campo dalle questioni calcistiche sulle quali insomma si parlerà in altri programmi. Il punto qui è un punto politico. Partiamo, come dire, da un paio di aspetti. Uno è il fatto che ci fosse anche il gioco d'azzardo è un sì. Ulteriore motivo per cui non ha gradito Pirlo, perché detto questo ci sono fior fior di calciatori che ne sponsorizzano ogni giorno, o era solo la questione della Russia, diciamo?
1: Ma mi pare una gigantesca questione morale e di opportunità. Certamente c'è anche il fatto che, come lei ricordava, la società si occupa di gioco d'azzardo, di scommesse, una società che scommette sostanzialmente su tutto, dalle gare tra cani alle gare sportive, quindi diciamo esattamente non un punto di riferimento, diciamo, sì, non, etico non una, e morale. Ecco, e il fatto che il CT, perché lei sa perfettamente, come sanno perfettamente tutti gli italiani, il CT della nazionale italiana è il volto della nostra nazionale del mondo. Ora, avere una persona che in cambio di soldi, perché poi diciamo la verità e raccontiamola per com'è, cioè Pirlo ha accettato quell'incarico, ha accettato di essere ambassador di questa società molto, diciamo, piena di ombre, perché una società legata ad un oligarca russo che intrattiene rapporti diretti con il Cremlino, eccetera eccetera, poi se vuole ne parliamo, che si occupa di scommesse clandestine. Ecco, non mi pare, diciamo, l'immagine giusta per il CT della nostra nazionale, senza dubbio.
0: È come dire un punto su cui è molto difficile controbattere. Mi verrebbe però da dire che per esempio Roberto Mancini, che è peraltro uno degli altri nomi candidati per la panchina, ha lasciato qualche anno fa la nazionale per andare a farsi coprire d'oro dall'Arabia Saudita, non proprio insomma un esempio fulgido di democrazia. Sono, come dire, calciatori, ex calciatori, è vero che quando ricoprono il ruolo di CT diventano figure pubbliche, però forse non si sta chiedendo un po' troppo a personaggi che sono molto ricchi, molto famosi, ma non necessariamente devono essere un esempio.
1: Ma guardi, è chiaro che ogni privato cittadino fa naturalmente quel che vuole, quel che ritiene
0: legale,
1: giusto.
0: Certo.
1: Io ho contestato il fatto che una persona che si è caratterizzata per questo tipo di scelte, cioè in cambio di denaro andare a firmare palloni, perché lui è stato in Russia, Pirlo, l'ultima volta nel maggio scorso, a sì. firmare autografi e palloni, nel mentre piovevano bombe che ammazzavano bambini e donne in Ucraina, proprio nello stesso giorno, nello stesso momento. E dunque, insomma, tant'è che altri grandi campioni, penso a Shevchenko e tanti altri, hanno, come dire, alzato la voce in senso ovviamente simbolico per ricordare a Pirlo che esiste una gigantesca questione di opportunità, e soprattutto chi, cioè lo sport in generale dovrebbe, insomma, rappresentare fair play, correttezza, come dire, valori positivi, quando invece vengono macchiate queste figure dalla scelta di farsi ricoprire di soldi, in questo caso di rubli, da società diciamo molto così piene d'ombra, ambigue e che intrattengono rapporti diretti con un regime autoritario, allora insomma io credo che ci sia, come dire, una enorme, gigantesca questione di opportunità morale, come ho detto, che deve impedire che una persona del genere possa rappresentare il volto della nostra nazionale nel mondo, perché l'Italia, ecco, sta dalla parte del diritto internazionale, ecco, questo me lo faccia dire, cioè l'Italia al di là di ogni valutazione anche di opportunità, l'Italia sta dalla parte del diritto internazionale, quindi insomma accettare dei rubli sporchi di sangue e in cambio della propria faccia non è esattamente un bellissimo esempio, ecco.
0: Sì. Qualcuno ha fatto anche la battuta, insomma, che non ci siamo qualificati agli ultimi due mondiali perché volevamo stare dalla parte del diritto internazionale. Al di là di questo, le chiedo un commento sull'intervento del generale Vannacci, che in realtà, secondo il mio parere, ecco, non credo conoscesse troppo le giocate di Pirlo o la sua carriera da allenatore, che comunque non è proprio eccezionale, però ha detto la politica non si schieri contro il CT, insomma le sembra un po' di opportunismo. Ha detto che lui ha detto un po' lo stesso di voi in qualche modo.
1: Guardi, Vannacci come al solito non perde occasione per strumentalizzare, per lucrare un po' di consenso elettorale intorno a vicende come queste. Dopodiché la posizione di Vannacci è nota sul conflitto russo, sono noti i suoi rapporti con il regime di Putin, come sappiamo tutti ha posizioni molto concilianti, diciamo, con il regime sanguinario di Vladimir Putin, e non è un caso che ha utilizzato più o meno le stesse parole, sia stato pure l'ambasciatore russo in Italia, che ha utilizzato sostanzialmente gli stessi concetti e le stesse parole appunto di Vannacci. Vorrei anche qua sottolineare che non è un caso, perché spesso, molto spesso purtroppo, Vannacci ripete pedissequamente proprio le parole che sono utilizzate da, come dire, i megafoni di Vladimir Putin. Quindi insomma non sono sorpresa e spiace appunto, perché insomma la politica italiana era già popolata di tanti personaggi, come dire, così coloriti, ci mancava solo Vannacci, mi faccia dire così, ecco.
0: Sì, le chiedo in conclusione, perché ci stanno scrivendo in tanti da casa, ci dicono: se invece, ecco, ci fosse stato un rapporto con Netanyahu, insomma, purtroppo in questa fase storica non mancano i leader da cui doversi discostare. È un ragionamento che lei si sente di condividere abbastanza in toto?
1: Ma
0: quindi abbiamo,
1: guardi,
0: detto Arabia, Israele,
1: sempre...
0: o c'è una classifica?
1: No, io dico che il diritto internazionale è sempre uno e non si piega mai in base alle convenienze, ed è lo stesso a Kiev come a Gaza. In entrambi i casi è stato violato. Detto questo, e quindi in entrambi i casi abbiamo a che fare con, per quanto mi riguarda, la mia opinione su Netanyahu è molto netta, è un criminale di guerra, come ho detto tante volte, al pari di Vladimir Putin. C'è però una sostanziale differenza tra Israele e la Russia, perché in Israele il prossimo ottobre si terranno delle elezioni democratiche, dove Netanyahu, ce l'auguriamo tutti, verrà battuto dai democratici israeliani, dalle opposizioni israeliane, dai movimenti che sono in piazza ogni sabato a Tel Aviv per chiedere che Netanyahu appunto venga processato in quanto criminale di guerra. In Russia c'è il piccolo dettaglio che gli oppositori politici purtroppo stanno sottoterra, perché Alexei Navalny giace al cimitero di Mosca ed è stato ammazzato proprio in quanto oppositore politico, così come pure in Russia non esiste la stampa libera. In Israele c'è Arez che critica Netanyahu ogni giorno e gliene dice giustamente di tutti i colori. In Russia Anna Politkovskaya è stata assassinata dai sicari di Vladimir Putin. Quindi c'è una differenza sostanziale. Ripeto, Netanyahu e Putin, per quanto mi riguarda, sono la stessa cosa. C'è una differenza sostanziale tra però la Russia, che è un regime, e Israele, insomma, non lo è. È un paese ancora democratico, dove esiste stampa libera, dove esistono dissidenti, dove esiste artisti, intellettuali che dissentono ogni giorno contro Netanyahu, per fortuna, ecco.
0: Le chiedo, senti, perché sono proprio in chiusura, ma non posso esimermi. Vuole fare un nome per il prossimo CT della nazionale, visto che non l'hanno ancora.
1: No, per carità, deciso. Guardi, per carità, no, non mi permetto minimamente. E auguro, però, questo sì, come ogni cittadina e cittadino italiano, il meglio è la nostra nazionale. Abbiamo patito parecchio, sono tanti anni che patiamo parecchio, e quindi vogliamo finalmente vederla brillare come merita. Ecco.
0: Va bene, grazie, grazie a Pina Picerno per essere stata con noi. Siamo in chiusura qui al nostro timone. Vi do appuntamento a domani, dunque dalle 20 alle 21, per chiudere un'altra giornata insieme su Giornale Radio. Grazie allora alla mia squadra, la squadra del timone delle 20, Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia. Da Francesco Massardo è tutto, una buona serata e una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore, fra accise e IVA, di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Il governo ha già programmato una nuova riunione per il 4 agosto che valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo. Salta invece l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere in Valle Susa, devastato dai Notav. È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 1000 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per Telt, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Attacco con il coltello a Parigi, aggredite 3 donne, 2 sono gravi, una di loro è incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto agli inquirenti: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Bufera intanto a Berlino dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto. Si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Paolo Maldini e il suo braccio destro Leonardo hanno dato le dimissioni dai loro freschi ruoli di dirigenti apicali della FIGC, che avrebbero dovuto ricostruire il calcio italiano dalle fondamenta dopo l'ennesimo fallimento della mancata qualificazione ai mondiali. Appena 16 giorni, intanto, è durato il nuovo corso del duo ex milanista. Fatale la stroncatura di Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia ad opera del presidente federale Malagò dopo il caso Fombet. Ora Antonio Conte si riavvicina alla panchina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check-up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: E oggi partiamo parlando di dolore cronico, una delle condizioni più difficili da trattare nella medicina contemporanea, quello che per capirci accompagna spesso patologie croniche che siamo abituati a sopportare perché le alternative sono spesso farmaci che creano sollievo ma anche dipendenze o reazioni avverse. Eppure è opinione di medici e psicologi che questo circolo vizioso può e deve essere essere interrotto. Il dolore cronico non va semplicemente sopportato, va affrontato perché è una vera e propria patologia. Nei casi più gravi si ricorre ad oppioidi come la morfina, farmaci efficaci, sì, ma associati a effetti collaterali importanti e al rischio concreto di dipendenza. Negli ultimi anni l'abuso di questi farmaci è diventato un vero problema sanitario e un vero problema sociale, un problema rilevante. Per questo la ricerca sta cercando delle strade alternative. Uno studio preclinico pubblicato su Nature propone un approccio completamente diverso. Una terapia genica capace di agire come un vero e proprio interruttore del dolore, modulando in modo selettivo i circuiti cerebrali che lo generano, senza attivare i meccanismi di ricompensa associati agli oppioidi. Si tratta di un modello di cura che, se confermato negli studi sull'uomo, potrebbe aprire una nuova stagione della medicina del dolore. 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, le vostre domande alla nostra ospite, la dottoressa Chiara Mercurio. Io sono Vicky Vangone e questo è Ciao.

0: parliamo di dolore, ovvero un sistema di allarme assolutamente fondamentale per il nostro organismo, ci avverte quando qualcosa non va e spinge a proteggerci da un danno, un meccanismo di difesa biologico indispensabile che segnala un pericolo, un danno o una disfunzione nel corpo, spingendoci ad agire per porvi rimedio. Capita però che a volte questo meccanismo si inceppi, il segnale continua anche quando la causa iniziale è scomparsa e non è più identificabile. Un dolore a volte intenso che può accompagnare la quotidianità impedendo di vivere in maniera serena, può essere anche molto invalidante. In questi casi si parla di dolore cronico, una condizione complessa che coinvolge non solo i nervi ma anche i fattori psicologici, immunologici e sociali. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Mercurio, Dipartimento di Bioscienze Università degli Studi di Milano, ricercatrice del team della professoressa Anna Moroni. Buongiorno, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Buongiorno e grazie per averci invitato.
0: Allora, dottoressa Mercurio, ci dica quali sono i presupposti per definire con certezza che un dolore è diventato cronico. Quando è che si può parlare di dolore cronico?
1: Allora, innanzitutto è la persistenza di questo dolore, quindi se superiore a mesi o anni, e la refrattarietà anche a delle terapie acute, come ad esempio all'utilizzo di analgesici locali o farmaci comuni da banco che vengono anche non prescritti ma assunti direttamente dal paziente.
0: E cosa succede nel nostro sistema nervoso quando appunto viviamo una condizione come quella che abbiamo appena descritto? Cioè, quale meccanismo si innesca quando il segnale di dolore non si spegne più, continua a oltranza?
1: Tutti i tipi di dolore cronico, indipendentemente dalla causa scatenante, sono caratterizzati da una assenza di stimolo a questo dolore, quindi da una ipereccitabilità del sistema nervoso, sia periferico che centrale. Quindi la propagazione dello stimolo avviene in modo anormale, c'è una persistente attivazione dei neuroni sensoriali che continuano a trasmettere questi segnali di neurone di dolore al cervello senza però che la causa sia presente.
0: Perché il dolore cronico è così difficile da curare? Cosa impedisce di spegnere questi meccanismi che in realtà lo attivano, no? Che lo tengono vivo, lo tengono presente?
1: La difficoltà nel trattare il tipo di dolore cronico è sia la varietà di cause scatenanti il dolore, e per cui non esiste una pillola magica che va a spegnere l'ipereccitabilità di questi circuiti sensoriali, e sia perché tutti i farmaci attualmente in commercio che vengono utilizzati per questi tipi di dolori creano sia spesso dipendenza o dei fenomeni di tolleranza, per cui dopo un po' che se ne assume loro non fanno più effetto. E quindi è questa la grande difficoltà nel riuscire veramente a curare e tenere sotto controllo il dolore cronico.
0: Senta, parliamo degli oppioidi. Oggi gli oppioidi rappresentano ancora uno dei trattamenti, diciamo, più utilizzati, no?
1: Sì.
0: Anche in Italia si registra, così come peraltro si registra negli Stati Uniti, non solo l'uso ma anche l'abuso di questi farmaci?
1: Sì, sicuramente il fenomeno non è così diffuso come ad esempio negli Stati Uniti. Sì. Però anche in Italia penso che ci sia un po' un abuso di questi farmaci oppioidi attualmente nella prescrizione, proprio perché non ci sono altre alternative.
0: Sì.
1: È più facile comunque prescriverne l'utilizzo per quei casi insostenibili per cui il paziente veramente è disperato e non ha alcuna alternativa, che però purtroppo poi possono sfociare, o anzi sicuramente sfociano in un fenomeno di dipendenza.
0: Certo, che non è l'unico effetto collaterale di un uso se non abuso di oppioidi.
1: No, sicuramente no. Come dicevo prima, anche il fenomeno della tolleranza è molto comune. Quindi neanche l'abuso, ma il continuo utilizzo di questi oppioidi fa necessitare al corpo l'utilizzo di dosi sempre maggiori di sostanza, che quindi a un certo punto non si riescono più a superare, proprio perché altrimenti si sfocerebbe in una overdose.
0: E così abbiamo risposto anche all'ascoltatrice Nora di Napoli, che scriveva: ma gli oppioidi sono davvero farmaci così rischiosi solo per la dipendenza o anche per effetti collaterali fisici? Direi sì,
1: grossi effetti collaterali fisici, infatti. Come ad esempio la depressione respiratoria, che è quello che è più provoca il rischio di poi overdose fatale.
0: Senta, dottoressa, in cosa consiste l'ipotesi di intervenire direttamente sui circuiti cerebrali del dolore?
1: Allora, la nostra terapia non agisce direttamente sui circuiti cerebrali, ma andiamo a targettare il sistema nervoso periferico. Quindi non è una terapia per il sistema nervoso centrale, ma vorremmo andare ad agire sull'ipereccitabilità del sistema nervoso periferico, che è il primo, diciamo, sintomo e fenomeno che si riscontra quando si ha un dolore cronico. Quindi vorremmo andare a cercare di spegnere questi neuroni periferici, che sono quelli che poi trasmettono lo stimolo doloroso al cervello.
0: Ma una terapia genica potrebbe sostituire completamente l'utilizzo degli oppiacei?
1: Allora, nel breve termine assolutamente no. Il problema principale delle terapie geniche sono gli effetti off target, quindi quello che è nel senso che bisogna andare a targettare con questi virus che vengono utilizzati come meri trasportatori di proteine o geni che servono poi ad espletare la nostra azione terapeutica, che non vadano ad agire su organi diversi da quelli che noi vogliamo andare a trattare, che quindi non vengono espressi ad esempio nel fegato, nel cuore o in tutti i tessuti circostanti. Quindi questo credo che sia il rischio e lo scoglio più grande attualmente per l'utilizzo delle terapie geniche.
0: Va bene, dottoressa Mercurio, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare ancora di questo interruttore genico per il dolore, sempre con la dottoressa Chiara Mercurio, con la ricercatrice Chiara Mercurio.

0: Quando si parla di terapia genica per il dolore è inevitabile chiedersi quanto siamo davvero vicini a un'applicazione clinica. Terapia genica è una definizione che può anche spaventare, perché nell'immaginario collettivo è legata a qualcosa che ha a che vedere con la manipolazione del nostro DNA. Eppure oggi sono numerose le terapie che si basano su questa pratica medica, e nel caso del dolore cronico, anche se la ricerca è ancora nelle prime fasi sperimentali, è sempre più chiaro che stanno cambiando il modo in cui la medicina affronta e interpreta questa condizione. Per decenni il trattamento del dolore si è basato soprattutto su farmaci in grado di attenuare il sintomo, spesso con risultati limitati e con effetti collaterali. Le nuove strategie puntano invece a intervenire in modo molto più mirato sui meccanismi biologici che generano la percezione dolorosa, lavorando quindi sull'origine del problema e non sulla conseguenza, cioè sul dolore cronico. Dottoressa Chiara Mercurio, Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano. Torniamo a noi. Fattori genetici influenzano la nostra soglia del dolore? Quanto conta la genetica nella percezione del dolore?
1: Allora, la genetica ha sicuramente un ruolo determinante, specialmente se si tratta o si parla di mutazioni che riguardano i canali ionici, che sono quelli che studiamo noi. E negli ultimi anni si è molto parlato dei canali del sodio voltaggio dipendenti, che sono stati scoperti essere mutati in alcuni pazienti che erano insensibili al dolore, e quindi questa conoscenza poi è stata anche sfruttata per eventualmente trovare delle nuove terapie che possano mimare queste mutazioni endogene e ridurre appunto il dolore. Sicuramente nella maggior parte dei casi in cui parliamo di altri tipi di dolore cronico, i fattori genetici non sono così determinanti nell'associazione della severità di questo dolore cronico. Quindi esistono, ma non sono una delle cause scatenanti di tutti i tipi di dolore cronico.
0: Una delle sfide della terapia genica è sicuramente la sicurezza, no? Indispensabile per superare molte perplessità, molti timori nei suoi confronti. Come si interviene sui circuiti del dolore senza alterare altre funzioni?
1: Come già dicevamo prima, quello che è molto importante è targettare il virus che andiamo ad utilizzare nel modo corretto. Inoltre, tutti i virus che ad oggi vengono utilizzati per fare questo tipo di terapie geniche sono questi adenovirus associati, AAV, che non sono integranti, quindi non vanno a modificare il genoma della persona, ma vengono solo usati per trasportare all'interno del corpo un gene e quindi poi la produzione della stessa proteina. Quindi questo è già sicuramente un livello di sicurezza maggiore rispetto a altri tipi di virus che vengono utilizzati invece per fare editing genomico. Quindi le due cose sono molto differenti.
0: Ma esiste anche un rischio opposto? Cioè ridurre troppo la percezione del dolore, che abbiamo detto è anche un sistema di protezione per l'organismo, no?
1: Certo, sicuramente sì. Bisogna un balance molto fine, riuscire a ridurre il dolore ma senza andare a desensitizzare. Perché è logico che il dolore è appunto un sistema di protezione. Se pensiamo che mettiamo una mano sul fuoco e sentiamo bruciare, ci serve per evitare di scottarci. Quindi anche questa è una sfida abbastanza complessa, riuscire a ridurre abbastanza il dolore ma senza togliere completamente la funzione sensoriale.
0: Giovanna scrive: questa nuova terapia che spegne il dolore sarebbe da fare una tantum o diverrebbe un ciclo di cure da ripetere nel tempo?
1: Per come vengono adesso pensate le terapie geniche, dovrebbero essere una sola somministrazione, quindi i vettori vengono somministrati una volta e poi persistono all'interno del corpo per moltissimi anni. Quindi sarebbe una sola somministrazione che basta. Nel nostro caso
0: una volta.
1: Sì. Nel nostro caso poi la terapia, essendo attivata dalla temperatura, verrebbe attivata on demand dal paziente nella zona interessata, scaldando la parte dolorosa. Quindi la somministrazione sarebbe una volta sola e al bisogno l'azione del calore.
0: Quindi pensa che nei prossimi anni potremo davvero parlare, è una cosa importantissima questa, di terapie di precisione per il dolore cronico. Ha già un'idea di applicazione per specifici dolori cronici, magari non so, di patologie particolarmente invalidanti?
1: Sì, quello che noi su cui noi ci stiamo focalizzando al momento è la nevralgia del trigemino, che è una patologia abbastanza rara tra i dolori cronici, ma che
0: ma
1: è veramente molto debilitante.
0: Devastante. Sì.
1: Esatto. E sia per questa, essendo un dolore cronico molto molto forte, ma comunque localizzato in una zona specifica del corpo, ci offre magari la possibilità di riuscire a investigare meglio queste terapie avanzate su una patologia altamente debilitante ma localizzata. Rispetto a, non so, ad esempio una fibromialgia che invece è sparsa per tutto il corpo. Comunque c'è da dire che noi ad oggi siamo ai modelli preclinici, quindi su animali, e per riuscire a parlare di una vera terapia ci vorranno ancora moltissimi anni.
0: Moltissimi anni?
1: Direi almeno un 8 anni, 8-10 anni. Perché comunque la regolamentazione, giustamente anche per queste terapie avanzate, è veramente stringente e bisogna essere più che sicuri che tutto, che non bisogna lasciare nulla al caso, quindi si è ancora molto in espansione anche da questo punto di vista.
0: Un'altra domanda da Donatella di Novara, che dice: in attesa di questa terapia, e quindi insomma abbiamo detto dobbiamo aspettare ancora parecchi anni, come si può affrontare in modo meno dannoso per il corpo un dolore cronico? Che farmaci conviene assumere?
1: Io non posso dare consigli su farmaci perché non sono un medico, quindi non direi di...
0: Lo so,
1: di stare al proprio medico curante.
0: Esatto. Invece, dottoressa Mercurio, sui costi di produzione cosa possiamo dire? Possiamo sperare in trattamenti accessibili su larga scala? Possiamo sbilanciarci?
1: Attualmente le terapie che sono state approvate, ad esempio anche in Italia, rientrano nella quella che è definita classe H dei medicinali, che quindi è rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale.
0: Sì.
1: C'è anche da dire che sono state approvate delle terapie per malattie estremamente rare, quindi non come la quota di pazienti che noi aspireremmo a targettare come per il dolore cronico.
0: Sì.
1: Quindi bisognerà vedere, sarà una grossa discussione probabilmente con... sia AIFA e EMA poi a livello europeo sulla balance tra quanto si andrebbe a fare, diciamo, risparmiare sui sistemi sanitari rispetto al beneficio sul paziente, quindi non saprei davvero.
0: Ma c'è interesse da parte dell'industria farmaceutica nello sviluppo di terapie geniche per il dolore?
1: Sicuramente sì, perché sono, come dice la parola stessa, sono altamente avanzate e potrebbero fornire una soluzione non universale, ma comunque andando a targettare il meccanismo di base del dolore, quindi questa iperecitabilità dei sistemi dei neuroni, potrebbero ampiamente offrire sollievo a diversi tipi di dolore, quindi...
0: Bene, va bene.
1: Auspicamente sì.
0: Va bene. La ringrazio molto, dottoressa Mercurio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie alla ricercatrice Chiara Mercurio. Grazie per essere stata con noi. Ma Check Up non finisce qui, perché tra poco arriverà il professor Francesco Perrone, oncologo, presidente della Fondazione AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Con lui parleremo dei medici favorevoli all'eutanasia nei pazienti oncologici. Sono il 63% che appunto si dicono favorevoli. Tra poco col professor Francesco Perrone.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
12: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
0: Ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Il fine vita è uno dei temi più delicati e dibattuti della medicina contemporanea, un momento in cui si confrontano etica medica e sofferenza del paziente. Un recente sondaggio promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica e dalla Fondazione IOM riporta la visione dei medici sul tema del fine vita nei pazienti oncologici. Secondo l'indagine, il 63% dei clinici si dichiara favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici. Il 50% in determinate circostanze, come la sofferenza ritenuta insopportabile, la scelta consapevole del paziente o l'aspettativa di vita molto limitata, mentre il 13% si dichiara sempre favorevole. Il quadro che emerge è un quadro complesso. Il 60% dei medici continua a somministrare trattamenti anticancro nell'ultimo mese di vita, mentre il 32% dichiara di non sentirsi sufficientemente preparato ad assistere il paziente oncologico nella fase terminale. Negli ultimi anni, dopo il caso di Luca Coscioni, molti pazienti terminali hanno scelto di recarsi all'estero per accedere al suicidio assistito. In questo contesto il dibattito su eutanasia, suicidio medicalmente assistito e cure palliative torna al centro della riflessione medica e politica, ma prima ancora che giuridica la questione resta profondamente umana. Come accompagnare una persona nel momento più fragile della sua vita, quando la medicina non può più promettere la guarigione ma ha ancora il compito di prendersi cura? Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: Il 90% degli specialisti ritiene necessaria e non più prorogabile una legge nazionale che definisca con chiarezza procedure e responsabilità per il fine vita. In Italia esistono già strumenti normativi importanti come la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento del 2017 e la sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che ha individuato alcune condizioni in cui il suicidio medicalmente assistito non è punibile. Tuttavia, molti aspetti restano ancora oggetto di discussione e interpretazione, mentre il tema è sempre più presente nella pratica clinica. Non a caso l'indagine promossa da AIOM ha cercato di comprendere non solo l'opinione dei medici sull'eutanasia, ma anche come vengono gestite nella quotidianità situazioni come la pianificazione condivisa delle cure, la sedazione palliativa e le decisioni terapeutiche nelle fasi finali della malattia. È un piacere ritrovarla, professor Francesco Perrone, oncologo, presidente Fondazione AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Buon pomeriggio.
1: Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio, il piacere è tutto mio.
0: Allora, professor Perrone, il 63% dei clinici è favorevole all'eutanasia nei pazienti oncologici. La maggioranza però è favorevole solo in determinate circostanze. Ora, quali sono queste condizioni che rendono questa scelta, diciamo, eticamente accettabile per molti clinici?
1: Ma in qualche misura sono le condizioni che sono state definite dalla Corte Costituzionale, che poi sono anche alla base di, ad esempio, la legge assunta dalla Regione Toscana. Sono la grave sofferenza fisica o psicologica, l'essere affetti da una patologia irreversibile per la quale non si vede la prospettiva di un possibile miglioramento, essere dipendenti da trattamenti, macchine o altro per rimanere in vita e ovviamente essere capaci di prendere delle decisioni libere e consapevoli, ovvero di essere in grado di decidere in qualche modo della propria vita. Sono elementi e condizioni che in qualche modo necessariamente devono informare le leggi, tant'è che le leggi in realtà a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che sta informando l'operato nel corso di questi anni, sono leggi che devono definire i percorsi, i processi attraverso cui questo diritto, che è un diritto che la maggior parte degli oncologi considera ragionevole e quindi non vuole tirarsi indietro, necessita però appunto che siano definiti dei percorsi e che questi percorsi siano rispettosi delle persone, prima di tutto, che si trovano nella condizione di rispondere a questi requisiti e quindi di chiedere in qualche modo eutanasia o suicidio medicalmente assistito, e che però noi, e questo è il motivo per il quale abbiamo avviato questa riflessione, crediamo debbano essere anche rispettosi del contesto all'interno del quale poi, almeno per l'oncologia, ma penso per tutti i casi, ci si può trovare nella condizione in cui un paziente chiede di fare un percorso di questo tipo. Sì. A luglio dell'anno scorso, quando questo dibattito è diventato di dominio pubblico, si discuteva di una proposta di legge che non ci vedeva d'accordo, perché da una parte tagliava fuori sostanzialmente l'equipe medica, che almeno in oncologia così accade, è quella che ha tenuto in cura da prima con le cure anticancro, poi o meglio sarebbe contemporaneamente anche con le cure di supporto, perché la proposta di legge prevedeva, proposta sul tavolo, due commissioni indipendenti, di cui una è un comitato etico, e questo ci sembrava non sufficientemente rispettoso del fatto che a prendersi cura anche nell'accompagnamento alla morte è ragionevole che siano l'equipe che hanno seguito i pazienti fino a quel punto. E poi non ci sembrava ragionevole che fosse prevista una norma che riponeva a carico dei pazienti i costi per le esecuzioni di queste procedure. Viviamo in un paese che ha un servizio sanitario nazionale eccellente, il servizio sanitario nazionale eccellente non può tirarsi indietro e non può introdurre un diritto basato sulla ricchezza, deve poter assistere tutti allo stesso modo. Questo ci spingeva a fare delle riflessioni.
0: Professor Perrone, noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori, stanno arrivando dei messaggi, glieli voglio girare. Chiede Giulio da Roma: un parente può chiedere di interrompere le cure se il paziente non è cosciente o serve un'indicazione scritta?
1: Nel senso che un parente non può decidere per il paziente. Uno dei pilastri della Corte, della sentenza della Corte Costituzionale, è la capacità del singolo paziente di decidere per se stesso. I casi in cui un soggetto non sia in grado di intendere e volere, ovviamente esistono anche per altre dinamiche e per altre procedure, sono gestiti da altre norme del codice che non entrano nello specifico, credo, di questo punto, ma istintivamente penso che sia una fattispecie che andrebbe analizzata un po' meglio.
0: Nel vostro studio c'è anche una divisione tra i clinici sul ruolo di nutrizione e idratazione artificiale. Perché questo tema è ancora così controverso?
1: Questo tema è controverso perché purtroppo una splendida legge, che probabilmente è una delle migliori leggi che ci sono in Italia, lei ha fatto la citata prima, la legge 219, quella sulle disposizioni anticipate di trattamento, che prevede tra le altre cose che venga evitato l'accanimento terapeutico, ha sancito che in realtà possibile, per evitare l'accanimento terapeutico, interrompere le cure e che in certe condizioni anche idratazione e alimentazione rappresentano delle cure, quindi anche queste possono essere, per evitare l'accanimento terapeutico, interrotte. Quella legge è disattesa in buona misura e forse con questa divisione abbiamo anche toccato con mano che non è sufficientemente conosciuta. È disattesa, per esempio, per quello che riguarda la

0: contemporaneamente alle cure specifiche contro il cancro. E sappiamo che se in questo riusciamo a introdurre dei meccanismi di pianificazione chiari con i pazienti, nel percorso dei pazienti ci saranno meno problemi, ci sarà maggiore serenità, il che non vuol dire che accadranno i miracoli. Quando le storie in realtà vanno male, esistono i momenti chiaramente negativi, ma mediamente si riuscirà a renderli meno problematici. Purtroppo, però, questo è in qualche modo un auspicio, la pianificazione condivisa che nella nostra inchiesta oltre il 90% dei medici condivide da un punto di vista teorico, in realtà il 10% o forse meno dichiara di riuscire a metterla in campo, e questo è un problema legato alle forze che mettiamo in campo, personale, infrastrutture, spazi, le solite cose che non sempre consentono di fare le cose migliori che vorremmo.
1: Un altro messaggio, Caterina da Genova: se ci sono medici obiettori, le disposizioni anticipate di trattamento sono rispettate? Questo è un tema importante, quello degli obiettori, professor Perrone.
0: Sì, è sicuramente un tema importante, ma ritengo che il fenomeno non sia quantitativamente rilevante, se
1: così
0: non
1: diffuso.
0: Altro perché, ma non è così diffuso prima di tutto perché purtroppo non sono così diffuse le disposizioni anticipate di trattamento.
1: Ah, ecco.
0: Un altro dei problemi è che le regole sulle disposizioni anticipate di trattamento non sono entrate nell'abitudine degli italiani. Adesso fortunatamente da un po' di tempo c'è per esempio il consenso alla donazione che viene richiesto in automatico degli organi, che viene richiesto in automatico al rilascio dei documenti, ma questo non vale per le disposizioni anticipate di trattamento, ed essendo poco diffuse le disposizioni anticipate di trattamento
1: è marginale.
0: Anche il problema dei medici obiettori diventa marginale.
1: Esatto. Allora, professor Perrone, noi adesso ci lasciamo per qualche istante, poi torniamo sul tema eutanasia, ma parleremo anche di un importante appello, una campagna, una raccolta di firme contro quello che è uno dei nemici giurati della nostra vita in salute, che è il fumo.

0: penso di tornare con questa finestra aperta su una campagna, una raccolta di firme contro il nemico giurato della vita in salute che è il fumo. Un quarto della popolazione fuma regolarmente, preoccupa molto la diffusione tra i giovani. Una firma per dire cosa, professor Francesco Perrone?
1: Una firma per chiedere al Parlamento di promulgare una legge che aumenti di 5 euro il costo di tutte le confezioni di sigarette, di sigari di tabacco, sigarette elettroniche, meccanismi che usano il riscaldamento e così via. Perché chiedere una legge di questo tipo? Perché è dimostrato in altri paesi, segnatamente la Francia e l'Irlanda in Europa, che l'incremento del prezzo è la leva più efficace per ridurre la percentuale di cittadini che fumano. E perché vogliamo ridurre questa percentuale? È molto semplice: il 40% dei tumori è legato ad abitudini, stili di vita che si possono modificare, e più della metà di questo 40% vede il fumo di sigaretta come l'elemento associato allo sviluppo del cancro. Allora, con un aumento di 5 euro la scienza, che in questo caso non è quella della medicina ma della statistica e dell'economia, ci dice che noi potremmo scendere da circa il 25% della popolazione che fuma a 17, 18, forse 16. Questo significherebbe salvare anni di vita in una quantità incredibile, significherebbe migliorare la qualità della vita, perché prima che il cancro il fumo fa male al cuore, fa male all'apparato respiratorio, fa male al metabolismo. E un aumento di prezzo in realtà dovrebbe funzionare soprattutto nelle fasce di popolazione che hanno minore disponibilità economica, che oggi sono quelle che fumano di più e che poi hanno più difficoltà a gestire la malattia, sono quelle che meno accedono alla diagnosi precoce e possono avere più problemi. Quindi questo è un aiuto, questa non è una legge contro nessuno, è una legge che vuole mettere in moto una misura di sanità pubblica per aiutare chi fuma a smettere di fumare. 93.000 morti all'anno in Italia sono associati al fumo di sigaretta.
0: Numeri tremendi, numeri sì, assolutamente una strage. Abbiamo 3 minuti e poi ci dobbiamo salutare. Torniamo rapidamente al nostro tema, il fine vita. Quando si parla di fine vita, il dibattito pubblico tende a concentrarsi sulle scelte estreme, quindi eutanasia, suicidio medicalmente assistito, sospensione delle cure. E negli ultimi anni la comunità scientifica ha sottolineato sempre più l'importanza delle cosiddette cure simultanee, l'integrazione tra trattamenti oncologici e supporto palliativo. Chiede un'ascoltatrice, Nora di Pavia, qual è la differenza tra eutanasia, suicidio medicalmente assistito e sedazione palliativa. Professor Perrone.
1: Sedazione palliativa non è sinonimo, non è simile. Sedazione palliativa è l'atto di curare la sofferenza che può diventare insopportabile mediante una sedazione che, annullando la coscienza, rende questa sofferenza evidentemente meno crudele, ed è un sacrosanto diritto di chi soffre, e renderla disponibile è assolutamente una cosa che riguarda l'equipe medica che segue i pazienti. La differenza tra suicidio medicalmente assistito e eutanasia sta nel chi in qualche modo, in maniera attiva, induce il decesso una volta che ci siano appunto queste condizioni. Nel suicidio medicalmente assistito si mettono in moto le condizioni per consentire al paziente stesso di fare in modo da assumere i farmaci che lo porteranno a morire. Nell'eutanasia si ritiene che altri dell'equipe che segue il paziente compiano un atto che sarà lo spegnimento di una macchina piuttosto che la somministrazione di un farmaco che induca il decesso. In alcuni stati, penso per esempio alla Svizzera, si creano le condizioni mediamente per il suicidio medicalmente assistito, è quello che oggi anche in Italia, dove esiste una norma e delle procedure seguendo appunto il dettato della Corte Costituzionale, si può fare mettendo in essere le condizioni perché questo accada.
0: La ringrazio moltissimo, professor Perrone, Francesco Perrone, oncologo, presidente Fondazione IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica. Check up finisce qui, io vi aspetto domani come sempre alle 16, adesso la linea va alle notizie e poi Roberto Poletti con Italia No Limits e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 22 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati, buonasera dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria delle PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto danni importanti. Così il direttore generale di TELT, Massimo Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere TAV di Chiomonte, attaccato sabato scorso nel corso della marcia No TAV. Sono stati identificati oltre 1000 attivisti, oggi visita anche di Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. È stato ritrovato senza vita Gino Paoli, l'uomo di 85 anni scomparso da oltre 3 settimane da San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento. Il corpo è stato rinvenuto nella zona di Mortigola, non lontano dalla frazione dalla quale l'anziano si era allontanato il 2 luglio. Le ricerche erano andate avanti senza interruzioni, con un progressivo ampliamento dell'area interessata. L'uomo era uscito dalla propria abitazione e non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l'allarme da parte delle figlie. L'incendio, che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironda in Francia, è rimasto totalmente stabile nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la prefettura. L'altro grande rogo che sta devastando la Francia nelle Lande sarebbe invece ormai sotto controllo, come ha confermato in serata il presidente francese Emmanuel Macron. L'era di Paolo Maldini e Leonardo al vertice decisionale della nazionale italiana è durata appena 16 giorni, ovvero da sabato 11 ad oggi pomeriggio. Il direttore tecnico e l'advisor designati dalla FIGC hanno deciso di rassegnare le dimissioni dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fombet. Lo hanno già comunicato direttamente al presidente Giovanni Malagò. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Buonasera, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa non è Italia No Limits, perché Roberto Poletti ha avuto diritto anche lui ad andare in ferie, giustamente, quindi ci sono io, Eri Garuti, nel contenitore estivo di Giornale Radio Summertime. Siamo comunque in diretta dalle 17 alle 20 con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. E voi ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm. Sulle Smart TV, Samsung TV Plus, insomma, lo sapete, siamo un po' ovunque. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622. Mandateci i vostri vocali, se sono brevi meglio ancora, a volte si riesce a dire tutto in 30 secondi, oppure scriveteci un messaggio. Noi seguiremo l'attualità come sempre, dando spazio anche alla società civile, al terzo settore, cioè alle associazioni, a tutto ciò che riguarda la nostra vita quotidiana, sia di consumatori sia di fruitori di servizi, insomma di gente comune. I temi di oggi sono tantissimi, cominciamo con uno sguardo sul mondo parlando di Ucraina vista dall'Italia e poi della sospensione della guerra tra Stati Uniti e Iran. Ma possiamo crederci? No.

0: Tan con Drone Me in Your River. Qualche giorno fa, in un'intervista a Repubblica, il ministro Crosetto ha rivelato di aver offerto un incarico come consulente in Italia, quindi all'ex ministro della difesa ucraina Fedorov, sapete, quello a sostegno del quale è scesa in piazza molta gente a Kiev, perché c'era stato un braccio di ferro con un generale a cui Zelensky aveva dato ascolto. Insomma, sembra che la gente stesse invece con il ministro. Zelensky poi non lo ha reintegrato, ma alla fine ha licenziato anche il generale, suo rivale. Insomma, ha cercato di mettere d'accordo tutti, ma le proteste non sono del tutto scemate. E quindi la notizia dell'offerta italiana a Fedorov aveva suscitato il sarcasmo di Mosca, perché la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che sappiamo, insomma, è duretta, ecco, come personaggio, per non dire altro, ha scritto: ma insomma, non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliare Crosetto, è un peccato che non ci sia più Osama Bin Laden, se no poteva essere un eccellente consigliere per il governo italiano. Vabbè, al di là dell'ironia di Zakharova, ma perché Fedorov ha tanto sostegno e quindi adesso anche in Italia? Secondo questa intervista Crosetto dice che rappresenta l'innovazione, ha stravolto, dice, le regole del gioco nel campo di battaglia, consentendo all'Ucraina prima di resistere e poi di passare all'iniziativa. E ha aggiunto: gli stessi problemi che ha affrontato lui in Ucraina li abbiamo noi in Italia, in Germania, in Francia. C'è una resistenza al cambiamento e c'è chi guarda avanti e ha capito che l'innovazione arriva a una velocità spaventosa. Il mondo militare, dice Crosetto, è abituato a fare programmi come minimo decennali. Adesso invece qualsiasi arma progettata oggi rischia di essere già obsoleta tra 6 mesi. È così? Noi ne parliamo con l'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, il generale Pietro Serino. Benvenuto, generale.
1: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
0: Ecco, cosa ne pensa del fatto che l'esempio ucraino possa essere utile anche per l'innovazione delle strategie o delle tecnologie di difesa di paesi europei come l'Italia?
1: Ma allora, sicuramente un paese in guerra ha necessità diverse da paesi che non lo sono, e normalmente sviluppa delle capacità e delle sensibilità che non ci sono in altri luoghi. L'Ucraina, sappiamo tutti che è al quarto anno di guerra, si trova a confrontarsi con un paese che è molto superiore a sé in tanti parametri, quello del numero di abitanti, delle capacità industriali, del know-how tecnologico, e quindi ha dovuto mettere in atto tutta una serie di misure per compensare le sue inferiorità. E diciamo che da sempre, se uno ha la passione della storia militare, da sempre i paesi più piccoli si affidano alla tecnologia per compensare le inferiorità che gli derivano da parametri generali. Ricordavo qualche tempo fa che Giulio Cesare, con un esercito di 50.000 uomini, ha conquistato una nazione di quasi 15 milioni di abitanti. Perché? Perché aveva una tecnologia e una capacità organizzativa di gran lunga superiore a quella degli avversari con cui si confrontava. L'Ucraina in questo momento ha preso coscienza che la tecnologia è quella la risorsa che gli può dare quel qualcosa che gli manca per affrontare la Russia. Non c'è arrivata però così di colpo, perché noi dobbiamo ricordare non solo che siamo al quarto anno di guerra, ma dovremmo anche ricordarci l'evoluzione delle richieste di assistenza militare ucraina nei confronti dell'Occidente.
0: Ecco, io ricordo, in che senso? Che
1: Due anni fa, penso che se lo ricordano anche i radioascoltatori che seguono queste vicende, l'Ucraina ci chiedeva munizioni di artiglieria, munizioni di artiglieria, munizioni di artiglieria e munizioni di artiglieria. E quindi aveva messo il suo confronto contro la Russia sul piano dell'attrito. Tant'è vero che molti ricordavano questa assonanza tra la guerra ucraina, russo-ucraina, e la prima guerra mondiale. Dell'inizio del secolo
0: scorso. Sì, una guerra
1: scorso.
0: Di trincea, dove veramente
1: una
0: si affrontano
1: trincea,
0: sul campo quasi corpo a corpo gli eserciti.
1: Con i consumi di munizioni, appunto, per gli appassionati di storia militare si ricorderanno che spesso e volentieri durante la guerra del 14-18 si misurava la potenza dell'esercito con la capacità di produzione di munizionamento di artiglieria, e questo è quello che stava succedendo 2 anni fa esattamente nella guerra russo-ucraina. Quindi gli ucraini sono arrivati a questo attraverso un percorso doloroso che è costato purtroppo migliaia di vite umane, e hanno imparato dagli errori, perché purtroppo in tante attività umane si impara dagli errori.
0: Beh, poi abbiamo visto che l'Ucraina è passata al contrattacco, e poi con i droni è ormai diventata
1: anche
0: un esempio,
1: anche
0: nella produzione,
1: qualcosa,
0: nell'uso dei droni.
1: Il primo contrattacco fatto dall'Ucraina è stato fatto con i carri armati, perché dopo la stagione dell'artiglieria siamo arrivati alla stagione dei carri armati, e se vi ricorderete le richieste pressanti di carri armati, perché bisognava passare all'offensiva. Offensiva che è fallita. Quindi, voglio dire, tutte queste cose sono sono le conseguenze di un lungo percorso di apprendimento. Adesso posso immaginare che parlare di un conflitto dove anche in questo istante in cui noi stiamo discutendo muoiono decine e decine di persone, anche civili, sembra un po' cinico, però se parliamo dal punto di vista tecnico è così. Quindi l'Ucraina oggi ha delle capacità in termini di comprensione del fenomeno guerra che sono di gran lunga superiori a quelle che si possono riscontrare in qualsiasi paese occidentale.
0: Ecco, generale...
1: E quindi questo qui è nell'ordine naturale delle cose, e quindi è sicuramente nell'ordine naturale delle cose che un generale ucraino oggi ha molta più esperienza di un generale europeo, italiano, francese o tedesco, che dir si voglia, perché
0: ecco,
1: ha
0: con
1: fatto esperienza sul campo.
0: Con gli aiuti occidentali, ma anche insomma con nuove tecnologie di cui si è dotata e nuove esperienze di cui ha fatto tesoro, come diceva lei, generale Serino, l'Ucraina quindi è riuscita a contrastare e a dare del filo da torcere alla Russia, che era partita ovviamente molto avvantaggiata, come diceva anche lei. Ma una guerra così, dopo 4 anni e mezzo, possiamo pensare che si vinca a un certo punto sul campo, perché una delle due parti sconfigge l'altra, o ci vorrà comunque una sorta di negoziato?
1: Allora,
0: alla fine
1: sconfiggere sul campo una potenza nucleare è una cosa tecnicamente non fattibile. Cioè, nessuno può pensare di sconfiggere un paese che ha un deterrente nucleare come quello che ha la Russia o gli Stati Uniti o la Cina o altre nazioni che si dispongono di questo tipo di armamento. Quindi pensare di conseguire una vittoria sul campo, secondo me, non è un'ipotesi credibile. Allora perché si combatte? Si combatte perché qua bisogna portare la Russia a considerare che i vantaggi che gli deriverebbero da una vittoria militare russa sono immensamente inferiori ai costi che deve affrontare sul piano militare, economico, politico e sociale.
0: Certo,
1: per
0: certo.
1: Portarlo a un tavolo di trattative. Quindi
0: certo.
1: Gli stessi ucraini non parlano più, se hanno notato, di riconquista dei territori perduti, come invece facevano 1 anno e mezzo fa circa, perché hanno dovuto prendere coscienza di questo. Quindi la fine della guerra tra Russia e Ucraina non potrà che essere negoziale. Al momento, dalle dichiarazioni dei rappresentanti del governo russo, sembra che la Russia non abbia ancora accettato l'idea di scendere a compromessi, o quantomeno non lo dichiara ufficialmente. E quindi probabilmente questo conflitto dovrà durare ancora un po'.
0: Staremo a vedere. Staremo a vedere.
1: C'è anche poi la questione delle garanzie di sicurezza, che è l'altro grande tema, oltre quello delle conquiste territoriali.
0: Certo, ne riparleremo sicuramente. Io la ringrazio, avrei voluto anche chiederle qualcosa della missione Aspides, e quindi degli Houthi e di questo nuovo fronte che si è aperto rispetto alla guerra in Iran, ma in questo momento non abbiamo molto tempo, a meno che lei proprio in 20 secondi non riesca a dirmi qual è la situazione sul fronte della missione Aspides.
1: La situazione è quella che sappiamo. Se si riprende, dopo gli Houthi riprendono a rendere complicato il passaggio dell'accesso e l'ingresso e l'uscita dal Mar Rosso, sicuramente la situazione economica mondiale, che è già grave per il problema di Hormuz, diventerà praticamente ingestibile. Il problema della libera navigazione sui mari è un problema fondamentale per le economie non solo occidentali, ma per l'economia mondiale, e penso che ci sarebbe necessità che quella bella organizzazione che c'è a New York, che si chiama ONU, riprenda un po' energia, coraggio, e convochi tutte le grandi potenze del mondo per portare a soluzione questo problema, perché la libera navigazione sui mari è un problema che ci riguarda tutti.
0: Su questo fronte
1: doverlo risolvere anche con le su armi altri, sicuramente
0: in
1: è l'ultima razza.
0: Si sente un po' la mancanza dell'ONU. Grazie generale Serino, grazie mille.
1: Ne torneremo a parlare. Grazie a tutti i vostri ascoltatori, senz'altro.
0: Grazie quindi al generale Serino. Noi tra poco parleremo di Iran e Stati Uniti con un altro ospite, ma prima i Rolling Stones, che già ci accompagnano qui su Giornale Radio. E quindi, prima di parlare di Iran, Jealous Lover.

0: Una guerra all'altra passiamo in sostanza, ahimè. Dopo aver parlato del fronte ucraino entriamo nella questione iraniana, che sembra sospesa adesso, però possiamo crederci appunto che questa sospensione possa anche essere duratura. Ne parliamo con Nima Baili, analista geopolitico italo-iraniano, esperto di Medio Oriente, sicurezza e intelligence. Grazie per essere con noi, Nima.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qual è la situazione secondo lei?
1: È una situazione verosimilmente fluida, nella quale gli Stati Uniti non sono riusciti al momento a ottenere i risultati che ambivano ad ottenere, e quindi dopo alcune minacce che sono state fatte, per esempio negli ultimi giorni, da parte del presidente statunitense, le forze armate hanno fatto comprendere a Donald Trump di non essere in grado di adempiere a quelle minacce di guerra a tutto raggio, e quindi al momento ci troviamo in una situazione di stallo. La questione fondamentale è che le richieste, probabilmente ambedue i fronti sono disposti a negoziare, ma le aspettative delle due controparti sono tali per cui non è possibile al momento ottenere un punto di mediazione.
0: E poi forse gli interessi in gioco sono troppi, gli interessi e le forze in campo, no? Come dire, gli attori sulla scena sono tanti e non è detto che convergano intorno all'Iran da una parte e agli Stati Uniti dall'altra, perché sappiamo che ci sono degli interessi israeliani. Proprio oggi appunto Netanyahu faceva il suo viaggio verso Washington, e chissà che cosa si diranno, come si metteranno d'accordo con Trump anche per questo. C'è la questione Libano che si lega, c'è la questione degli Houthi che adesso dicono attaccati con droni impianti petroliferi sauditi, quindi non è detto che tutti stiano agli ordini di scuderia degli Stati Uniti da un lato e dell'Iran dall'altro, posto anche che questi due volessero veramente fermare la guerra.
1: Sì, possiamo dire che probabilmente la posizione di Trump è indebolita dai desiderata del suo alleato, ovvero Netanyahu, e quindi se da una parte Trump aveva interesse a chiudere in qualche forma questo conflitto, e quindi da lì il memorandum siglato oramai quasi diciamo una trentina di giorni fa, dall'altra parte appunto invece vediamo gli interessi di Tel Aviv finalizzati a un conflitto di più ampio termine. La questione invece appunto dell'Arabia Saudita, a mio parere, non esprime un disallineamento da parte degli alleati iraniani, ma bensì esprime come probabilmente in un tentativo saudita su richiesta statunitense nell'ambito del programma di arricchimento di indebolire il fronte iraniano, secondo me rappresenta invece una volontà congiunta da parte di Teheran in alleanza con gli Houthi del Sud, ma per esempio notizie dicono che degli attacchi siano stati fatti anche dall'Iraq nei confronti appunto delle raffinerie saudite, rappresenta invece a mio parere una convergenza degli alleati regionali di Teheran in questa fase del conflitto. Nella prima fase del conflitto, sia a giugno dell'anno scorso come anche nel conflitto scoppiato a fine febbraio, i proxy iraniani erano stati tenuti fuori dal gioco da Teheran, mentre invece in questo momento in cui il gioco diventa molto più complesso e probabilmente molte persone a Teheran, vedasi l'ala militare, non vedono particolari prospettive di riuscita di un accordo, è verosimile che si cerchi di mettere in gioco anche i proxy regionali per cercare di forzare e internazionalizzare ulteriormente i costi di un conflitto che possa andare esacerbandosi. Vedasi per esempio sulle minacce che Trump aveva fatto sulle infrastrutture civili iraniane.
0: Certo, e questo senza ipotizzare invece un livello diverso, un livello terroristico, perché alcuni lupi solitari o altro potrebbero anche fare riferimento una volta a Hezbollah, una volta magari a figure iraniane, per dire compio qualche gesto contro questo tipo di conflitto, no? La mente va ovviamente a Berlino, alla Francia, c'è stato oggi un accoltellamento, però sembrano appunto casi che nulla c'entrano, ma potrebbe, se dovesse saldarsi tutto, ovviamente il quadro diventerebbe ancora più preoccupante. Dobbiamo chiudere, ma torneremo a parlarne.
1: Sì, io aggiungo semplicemente, a mio parere, che però il jihadismo tradizionalmente per sua matrice è sunnita, e quindi vedo difficile che dei lupi solitari...
0: Si è parlato per questo giovane che ha compiuto l'attentato a Berlino di un suo possibile legame, in quanto libanese, un possibile legame con gli Hezbollah, ma insomma è tutto da verificare. Grazie, dobbiamo veramente chiudere, ma il suo aiuto è prezioso come sempre per spiegarci tante cose, quindi torneremo a parlarne. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
10: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
9: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
10: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
11: Sono le 22 e 30 minuti.
10: Giornale Radio.
12: Meteo.
11: Nelle prossime ore ci attende cielo sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non escludiamo locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e nord-est della Sicilia, mentre sul resto d'Italia dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza eccessi. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ed eccoci quindi a parlare di un altro argomento, anzi di aprire una pagina dopo quella con lo sguardo sul mondo e sui vari fatti internazionali, una pagina italiana, perché ovviamente vogliamo anche sapere come andrà dalle nostre parti, che cosa, le cose che ci toccano molto da vicino, quindi ad esempio il meteo dei prossimi giorni, e poi vedremo le conseguenze del meteo, ma non solo, sull'agricoltura, che poi riguarda tutti noi perché mangiamo e quindi abbiamo bisogno dell'agricoltura. Ne parliamo tra poco, prima abbiamo Alex Warren featuring Rosé con On My Mind.

0: Siete su Giornale Radio con Eri Garuti in questo caso e abbiamo Flavio Galbiati con noi, meteorologo di Meteo Expert. Buonasera, grazie per essere qui.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora Flavio, io ho sentito una serie di previsioni che ci riportano a quelle che abbiamo avuto il mese scorso, cioè addirittura a maggio, no? C'è stata un'impennata delle temperature in gran parte d'Italia, poi di nuovo tra giugno e luglio e adesso ci si dice che anche ad agosto farà un gran caldo in sostanza. Ho capito bene?
1: Sì, hai capito bene, però si tratta della quarta addirittura ondata di caldo, quindi nel tuo riassunto forse ne è saltata una. Diciamo che dopo
0: qualche
1: giorno di tregua.
0: Ho detto tra giugno e luglio perché non sapevo se si considerava una unica quella lì o erano due, okay, hai ragione, okay. Ovviamente, quindi la prossima è la quarta. E quindi ci stiamo per entrare?
1: Sì, sì, esatto. Adesso non vogliamo fare pignoli assolutamente, era una battuta, però quello che conta è che nei prossimi giorni siamo di nuovo alle prese con l'anticiclone africano, che è quello che in questi ultimi mesi ha fatto soffrire gli italiani per quanto riguarda le temperature elevate. C'è un po' di residuo di instabilità in Sicilia tra domani e mercoledì per il residuo appunto della perturbazione che ha attraversato anche il centro-nord, soprattutto la giornata di ieri, poi da metà settimana alta pressione che non interesserà solo l'Italia, ma pensate gran parte dell'Europa, si spingerà in alcuni momenti anche fino al mare del nord con queste temperature anomale appunto che sono dovute all'aria molto calda che accompagna questa alta pressione. Purtroppo molti paesi europei sono alle prese già con siccità e incendi, lo sappiamo, questo aggraverà la situazione. Tornando all'Italia,
0: infatti,
1: quindi
0: no, apriamo pure una parentesi sulla situazione europea che è davvero critica, in particolare in Spagna, Madrid e altrove, nella zona di Bordeaux, ormai c'è la città di Bordeaux in Francia accerchiata, a pochi chilometri dalla città appunto c'è questo fronte enorme di fiamme e quindi un sacco di persone che sono state evacuate e il che costituisce un dramma ovviamente per le persone, anche quando non viene colpita la loro vita, la loro salute direttamente, però ovviamente è un dramma abbandonare le proprie case senza avere la certezza di quando si potrà tornare e come le si troverà, perché davvero c'è una grossa difficoltà a gestire le fiamme. E quindi in Italia abbiamo avuto nei giorni scorsi per esempio l'esempio di Peschici sul Gargano, dove i turisti hanno passato la notte fuori casa, fuori dagli alberghi a causa degli incendi. Poi stamattina per fortuna all'alba la situazione è rientrata, le fiamme sono state spente, però è rimasta l'allerta per la possibile riattivazione di qualche fiammella, no? Perché quando fa così caldo il rischio c'è sempre, anche se in quel caso i roghi sono di origine dolosa e quindi bisogna chiedersi anche quale sia l'interesse criminale ovviamente a distruggere la vegetazione in un territorio che è vincolato dal punto di vista paesaggistico, quindi non utilizzabile per nuove costruzioni. Su questo si indaga. Poi c'è stato ieri un altro incendio in Molise con una RSA evacuata, il blocco della circolazione dei treni, insomma una serie di problemi che mi sembra anche giusto ricordare, così come in Sicilia appunto altre fiamme a cui abbiamo dovuto assistere. Speriamo che il tutto sia rientrato, ma sappiamo che l'estate è ancora lunga. Quindi
1: Sì, dicevo appunto che queste condizioni di prolungata siccità e temperature anomale sono quelle che predispongono il territorio poi alla diffusione degli incendi, che però naturalmente difficilmente scoppiano per cause naturali, questo ormai lo sappiamo non solo in Italia ma anche negli altri paesi. Per quanto riguarda il caldo che ci attende, dicevo, questa ondata si preannuncia intensa, paragonabile a quelle precedenti, forse addirittura anche con dei picchi di temperatura più elevati, lo staremo a vedere, faremo i conti quando sarà finita, però è anche prolungata, perché al momento, senza sbilanciarci eccessivamente, possiamo dire che almeno fino al 6-8 di agosto dovrebbe interessare gran parte dell'Italia con queste temperature anomale, assenza di precipitazioni significative, e noi parliamo spesso delle temperature massime, picchi vicini ai 40 gradi che probabilmente saranno raggiunti, ma anche di notte poi le temperature restano molto alte per quelle che definiamo notti tropicali, quando non si scende sotto i 20 gradi, ma in questo caso potremmo addirittura non scendere sotto i 25 gradi per gran parte del territorio. quando si raggiunge il clou della situazione. E tra l'altro un parametro interessante è appunto anche lo zero termico sulle Alpi, che potrebbe di nuovo superare i 4.500 metri, addirittura anche oltre. Questo significa che la massa d'aria è davvero rovente e condiziona pesantemente il nostro territorio, oltre che naturalmente creare forte disagio per la salute dei cittadini.
0: Ma questa situazione è anomala, quindi ok, anticiclone, però africano, però c'entra anche il Niño?
1: No, ecco, questa è una cosa che è emersa inizialmente. Il Niño non ha alcuna influenza sulla situazione attuale in Europa per quanto riguarda le ondate di caldo portate dall'anticiclone africano.
0: Pensa se ce l'aveva.
1: Avrà un'influenza che probabilmente si potrà verificare tra l'autunno e l'inizio d'inverno, ma non con questi picchi di temperatura, non con la situazione attuale. Quello che provoca questa anomalia della circolazione atmosferica, quindi questi anticicloni che non arrivano più dall'Atlantico come succedeva con l'anticiclone delle Azzorre, famosissimo, ma arrivano molto più spesso dal Nord Africa, è determinata dal riscaldamento globale. Infatti il cambiamento climatico non significa solo un grado e mezzo in più a livello globale, a parte che nel Mediterraneo già siamo un hotspot, quindi ne risentiamo maggiormente di questa anomalia, di questo riscaldamento è provocato appunto dall'incremento dell'effetto serra per l'attività umana. Però il riscaldamento a livello globale ha modificato anche la circolazione atmosferica a grande scala, quindi questo ha favorito irruzioni di aria molto calda e dell'alta pressione nordafricana verso il Mediterraneo. Questo lo dice lo studio recente, quindi possiamo tranquillamente collegare queste anomalie termiche che ci fanno soffrire non con il Niño, ma con la temperatura dovuta al cambiamento climatico globale.
0: Quindi ci dobbiamo abituare anche nei prossimi anni a un innalzamento, salvo ovviamente oscillazioni. E cosa succederà poi? Cioè, quando finirà questo caldo o anche durante questo periodo estivo anomalo? Abbiamo già visto alcuni temporali, come sempre succede, che diventano particolarmente violenti. Poi a volte succede anche che all'inizio dell'autunno, no? Ci siano fenomeni particolarmente spiacevoli. È possibile quindi anche quest'anno?
1: Certo, hai toccato due argomenti molto interessanti. Gli eventi meteo estremi si accompagnano al riscaldamento globale, in particolare queste lunghe ondate di caldo, perché abbiamo detto giustamente i temporali poi quando arrivano, anche non particolarmente, che sarebbero stati non particolarmente intensi, ma trovano più energie, quindi siamo alle prese con forti raffiche di vento, con grandine di dimensione anche eccezionale, ed è quello che abbiamo verificato purtroppo anche durante quest'estate. Il discorso autunnale, anche questo è legato alla persistenza del caldo nel Mediterraneo, perché poi il mare rilascia in autunno questo calore, ha un'inerzia termica maggiore rispetto alla terraferma, resta caldo in superficie, lo è già oltre la norma, ma lo resterà anche nei mesi autunnali, e questo predispone poi le perturbazioni che arriveranno dall'Atlantico ad avere più disponibilità di carburante, quindi calore, umidità che evapora dal mare, e questo è una delle cause che può portare, abbiamo visto anche negli anni passati, poi a episodi alluvionali che non sono il temporale locale, ma sono magari delle piogge insistenti per ore o per giorni. E purtroppo queste sono cose che si stanno, eventi estremi, riscaldamento e conseguenze che si stanno verificando e stanno impattando anche il nostro paese in questo periodo, ma dobbiamo dirlo, gli esperti sono decenni che ce le hanno pronosticate, purtroppo.
0: Sì. Comunque, insomma, magari non si può prevedere il dettaglio, ma si può prevedere una tendenza sul lungo periodo, e ne stiamo già vedendo parecchi segnali. E qual è la parte più difficile, per chiudere con una battuta, la parte più difficile del tuo lavoro, tu che sei meteorologo di Meteo Expert, Flavio Galbiati?
1: Ma guarda, le ondate di caldo sono prevedibili con un buon anticipo, poi il dettaglio della temperatura magari si riesce anche ad avvicinarsi a quello che è poi la previsione. I temporali che si sono scatenati però in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, forse l'avete visto seguendo anche le previsioni, non nostre, ma non solo nostre, ma un po' di tutti i centri meteo, sono davvero molto più difficili da prevedere come intensità, localizzazione e tempistica, proprio perché è una caratteristica di questi fenomeni che sono localizzati, ma poi possono rivelarsi davvero anche particolarmente intense. Ecco, questa è la maggiore difficoltà che dobbiamo incontrare in questo periodo del nostro lavoro, direi.
0: Perfetto, grazie a Flavio Galbiati, magari ci risentiremo più in là per vedere se queste previsioni sono andate in questa direzione o c'è stata qualche sorpresa. Ti ho chiesto ho chiesto a Flavio Galbiati qual è la parte più difficile del suo lavoro, ebbene sì, perché volevo in realtà fare un gioco di parole con i Coldplay che stanno arrivando con The Hardest Part.

0: the hardest part, sì, c'è una parte più difficile anche nel lavoro dell'agricoltura e anche in tutto il mondo che si occupa di questa materia. Per esempio c'è una crisi del grano, perché lo chiediamo a Luca Saba, che è responsabile economico di Coldiretti. Buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, noi abbiamo parlato poco fa del meteo, della siccità, e quindi sappiamo che questo può essere uno dei fattori che incidono molto ovviamente sull'andamento dell'agricoltura, per il grano così come per altri prodotti. Ma quali sono i fattori della crisi del grano specifica, oltre immagino al problema della siccità?
1: Sì, i fattori della crisi del grano sono dovuti principalmente al fatto che il grano purtroppo è una commodity internazionale, quindi non è trattato così come noi chiediamo come cibo, ma va a finire sulle quotazioni delle maggiori borse mondiali.
0: Come se fosse l'oro o il petrolio, insomma, per intenderci.
1: Esatto, esatto. Però contando appunto che stiamo parlando di cibo e dietro non c'è un valore indiretto, ma c'è un valore di produzione fatto da agricoltori che ci mettono tanta fatica, per cui dietro a queste esportazioni mondiali che a volte in qualche modo vengono anche strumentalizzate dai mercati per far andare giù o in alto le borse, così un po' come succede, come ho visto un po' con l'oro, col petrolio. Diciamo che periodicamente si subiscono le fluttuazioni di questi mercati anche in maniera negativa, e a volte vengono utilizzate in maniera strumentale per pagare poco il grano agli agricoltori, che questa è un po' la nostra lamentela. Ecco perché ci siamo mossi soprattutto per chiedere che ci fosse un mercato unico, almeno in Italia, del grano italiano attraverso la Commissione Unica Nazionale che abbiamo chiesto al Ministero.
0: Ecco, e quindi che cosa potrebbe succedere? Voi che cosa auspicate in questa commissione? Quali decisioni dovrebbero essere prese per aiutare il settore?
1: Allora, la Commissione Unica Nazionale rappresenta oggi la sostituzione di tutte le borse merci territoriali, nei quali appunto

0: c'erano delle regole di rilevamento dei mercati, perché la Commissione Unica Nazionale dà una rilevazione sostanzialmente rispetto a quello che è stato il mercato della settimana e rileva quello che può essere il prezzo della settimana successiva. Quello che noi facciamo è che abbiamo chiesto al Ministero di fare una commissione paritetica, per cui ci sono 10 commissari della parte venditrice, cioè dei produttori di grano, e 10 della parte acquirente, che sono chiaramente gli acquirenti di grano, quindi soprattutto sono i commercianti di grano e i grandi pastai. Da questo punto quindi Italmoppa, da questo punto di vista, che è la loro rappresentanza. Noi che cosa facciamo là? Cerchiamo di dare il valore corretto del grano italiano, soprattutto mettendo dei prezzi, cioè cercando di rilevare nel mercato quelli che sono tutti i prezzi di vendita presenti, e quindi cercando di valorizzare quelli che sono anche i reali costi di produzione che subiscono le nostre aziende, perché la reale, ciò che è successo quest'anno è che si è andati anche al di sotto dei costi di produzione con le quotazioni di mercato.
1: E quindi i produttori, come dire, attutiscono loro questa fluttuazione dei costi, però fino a quando possono farlo?
0: Guardi, diciamo che purtroppo è quello che stanno facendo da anni, solo che chiaramente questo sta portando che via via negli anni le produzioni di grano duro in Europa, ma soprattutto in Italia, stanno andando progressivamente a diminuire. È quello che noi stiamo cercando di contrastare, anche perché l'Italia, nonostante comunque sia una leader nella produzione di pasta nel mondo, è una nostra produzione, noi importiamo grano perché non riusciamo a produrne quanto basta, per cui significa che il grano italiano teoricamente serve, proprio per questo dovrebbe avere prezzo. Questo chiaramente non sempre avviene, e per far questo dobbiamo portare avanti delle lotte che sono contro meccanismi speculativi. Abbiamo chiesto al governo, da questo punto di vista, infatti, di attivare le norme previste all'interno della legge Caselli.
1: Che risposte avete avuto finora?
0: Ma per adesso c'è un impegno intanto di 40 milioni da parte del Ministero, proprio di pochi giorni fa, per attivare dei contratti di filiera del grano duro, per dare la possibilità di avere un incentivo governativo in aiuto ai produttori che però aderiscono a una filiera, per cui dove viene riconosciuto il prezzo rilevato almeno nella Commissione Unica Nazionale. E poi abbiamo avuto un impegno, almeno una presa di impegno da parte del MASAF, quindi soprattutto del ministro, che in qualche modo ha detto che avrebbe e stava preparando una campagna straordinaria di promozione della cerealicoltura italiana attraverso la valorizzazione del territorio, della pasta italiana fatta con 100% grano italiano. Allo stesso tempo tutta una serie si è impegnato per promuovere.
1: La sentiamo un po' male, spero che il collegamento possa essere, diciamo, udibile ai nostri ascoltatori. Le volevo chiedere un'ultima cosa per chiudere, perché abbiamo circa un minuto, quindi possiamo parlare di una concorrenza sleale da parte di produttori di altri paesi, cioè fanno a volte anche carte false per arrivare in Italia con un grano che non segue le stesse regole italiane?
0: Sì, guardi, mi rammarica dirlo, ma a volte la concorrenza non ce l'abbiamo da fuori dall'Italia, ma ce l'abbiamo dal nostro paese, cioè sostanzialmente utilizziamo tantissimo grano estero per fare una pasta spesso e volentieri che o col cognome o con altre indicazioni rischia di essere confusa come 100% made in Italy. E questo un po' dispiace, perché sostanzialmente la produzione della pasta ha come tradizione principale la produzione di grano duro italiano, si è sempre fatto così nel tempo. Mi sente?
1: Sì, quindi anche su questo fronte Coldiretti vigila, e poi magari torniamo a risentirci prossimamente quando avrete delle risposte, cioè quando le promesse che vi sono arrivate dalle istituzioni saranno ulteriormente applicate e sviluppate. Facciamo così?
0: Certo, a disposizione, mi scuso per il collegamento, non sapevo non ci fosse.
1: Abbiamo capito comunque il senso del suo intervento e la ringraziamo molto. Luca Saba, responsabile economico di Coldiretti, ora spazio alle news, al notiziario di Giornale Radio, poi Summertime continua.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte? e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione. L'Iran sta parlando con noi per raggiungere un accordo proprio in questo momento. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in un impianto di General Motors in Michigan. Al momento sono in corso trattative molto amichevoli, vedremo come va. Intanto il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 7,5%, arrivando a $82,61 al barile. E arriva il decreto in Italia contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il Consiglio dei Ministri. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva la reazione delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Si è sentita male ed è morta in poche ore. È quanto è accaduto alla bimba di 2 mesi che ha perso la vita all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove la bimba era ricoverata. La piccola era arrivata nella mattinata di ieri dal pronto soccorso di Avezzano e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico. Sarebbe questa la causa del decesso del bambino di 1 anno e mezzo deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dall'ospedale di Vibo Valentia. A renderlo noto è stata la Procura della Repubblica di Catanzaro, che aveva aperto un fascicolo insieme alla Procura di Vibo Valentia. L'inchiesta sulla morte del bambino proseguirà nel Vibonese, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici che dovranno chiarire con precisione l'agente patogeno responsabile dell'infezione. Il tennis in chiusura. Dopo 2 mesi lontano dai campi, Lorenzo Musetti ha fatto il suo esordio al torneo ATP 500 di Washington, affrontando il derby con Matteo Arnaldi, che gli ha lasciato strada libera ritirandosi nel secondo set quando era in svantaggio per 6-0-3-1. Buona la prima anche per Elisabetta Cocciaretto al Mubadala City DC Open. La 25enne di Fermo ha battuto il rimonta al primo turno per 4-6-7-6-7-6 la danese Clara Tauson, numero 30 del WTA. Cocciaretto troverà al secondo turno la vincente del derby a stelle strisce tra Emma Navarro e Sofia Kenin. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Eh sì, e siamo già alla seconda ora di questo nuovo programma Summertime, che sostituisce Italiano Limits, con Eri Garuti al microfono. Roberto Poletti, sapete, ha avuto diritto a un po' di vacanze anche lui, giustamente. Abbiamo Lorenzo Capadone in regia e Matteo Respinti in redazione, quindi a parte la voce che sentite non cambia nulla, ecco. E tra poco parleremo di svariati argomenti nella prossima mezz'ora, dal ponte sullo stretto di Messina ai cani randagi. Eh sì, perché oggi è la giornata internazionale del cane randagio, sappiatelo.

0: Gracie Abrams, Look at My Life, qui su Giornale Radio con Erika Ruti. Si torna a parlare del ponte sullo stretto di Messina. Sapete che sono tanti anni che se ne parla, ci sono i pro, ci sono i contro e se ne discute all'infinito. Ora, qual è la novità? La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto siano stati usati correttamente i soldi pubblici o ci sia un danno erariale. E l'esposto è stato firmato dal segretario generale della CGIL Landini, la CGIL spiega che non si tratta di una battaglia ideologica, una contrapposizione pregiudiziale all'opera, ma si tratta di difendere il denaro pubblico. Cioè dicono, ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno. Risponde quindi in questa polemica la società Stretto di Messina, che dice: abbiamo appreso con grande sorpresa di questa iniziativa della CGIL con un esposto alla Corte dei Conti. La società Stretto di Messina dice: abbiamo operato nel pieno rispetto delle norme con la massima attenzione per la tutela del denaro pubblico destinato alla realizzazione del ponte. Poi ci sono appunto meccanismi di controllo ben rodati e quindi non vediamo di cosa lamentarsi. Questa è la sintesi di quanto affermato dall'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Ma noi vogliamo vederci chiaro, vogliamo approfondire e quindi chiediamo di più su questa notizia, su questo esposto soprattutto della CGIL, a Luigi Giove, segretario confederale della CGIL nazionale. Buonasera Giove.
1: Buonasera.
0: Allora, come avete deciso di presentare questo esposto, come va interpretato?
1: Beh, va interpretato per il senso che ha. Noi chiediamo alla Corte dei Conti di verificare se ci siano gli estremi per configurare il danno erariale, quindi che le casse dello Stato abbiano subito dei danni per le decisioni assunte da questo governo, dalla sua Presidente del Consiglio e in particolar modo dal Ministro dei Trasporti.
0: Ma per la decisione in sé di procedere con la realizzazione o perché in particolare, ecco, per il come? Ci spieghi un po'.
1: Beh, ci sono dei passaggi che sono dei passaggi decisivi, che tra l'altro sono già incappati in una decisione della Corte dei Conti, noi esattamente da quella partiamo, che rigettò una delibera CIPES, che per capirci è la delibera che dà il via libera alla parte esecutiva dell'opera, per tutta una serie di violazioni di norme comunitarie e di norme nazionali. In particolar modo le cose che noi sottolineiamo sono tre. Il progetto del ponte era stato definitivamente accantonato dal governo Monti nel 2013. È stato, riesumato esattamente con la stessa forma con la quale era nata. Non è stata fatta una nuova gara per l'affidamento dei lavori dell'opera e sono stati riattribuiti questi lavori esattamente alla società che c'era prima. Ma in realtà l'opera nasce come, tecnicamente si dice, project financing, ovvero ha prevalente capitale privato, mentre in realtà adesso è diventata un'opera che è totalmente a carico delle casse del pubblico. Tra l'altro la norma europea dice che se il prezzo lievita oltre il 50%, e qui ormai siamo al raddoppio, che se il prezzo lievita oltre il 50% devi rifare la gara per l'affidamento dei lavori, cosa che non è stata fatta. E quindi intanto questo è un fatto grave.
0: Certo,
1: il secondo aspetto riguarda l'impatto ambientale.
0: Sì.
1: C'è una, un parere che viene tecnicamente chiamato IROPI, ma è inutile entrare nel tecnico. Comunque c'è un parere che è palesemente in violazione della normativa europea, in particolar modo della direttiva Habitat, ma soprattutto questo parere è stato espresso senza recare nessuna firma in calce, cioè non c'è un responsabile che abbia firmato questo parere sul quale si fonda il parere di valutazione positiva di impatto ambientale, cosa che non può essere. Il terzo aspetto che riguarda particolarmente la gestione delle casse dello Stato è che il costo dell'opera in quanto tale non è definito, ma è rinviato successivamente in fase diciamo così esecutiva del progetto. Quindi oggi si stimano 13 miliardi e mezzo circa di costo dell'opera, ma è una stima che non è fatta su un progetto esecutivo. Perché? Perché si dice espressamente che il costo vero e proprio lo scopriremo solo mentre si fa l'opera. Poi ovviamente ci sono altri aspetti che attengono, diciamo così, anche alla fattibilità di questo progetto. Aver deciso di spostare, perché nel frattempo si stanno spendendo delle risorse, la società sullo stretto di Messina non è una società che funziona senza risorse, comunque si stanno spendendo dei soldi, a breve si potrebbe procedere all'esproprio di terreni e abitazioni sia in Calabria che a Messina, e questo potrebbe essere un ulteriore danno che si produce nei confronti dello Stato, e mi verrebbe da dire anche nei confronti di quei cittadini. Infine, circa 1.300 milioni del costo complessivo dell'opera sono stati sottratti alla Regione Sicilia dal Fondo Sociale Europeo per essere dirottati sul ponte sullo stretto, che non sappiamo neanche se mai per davvero si farà. Una cosa è certa: alla Sicilia, che pur avrebbe bisogno di altre infrastrutture, di tante risorse, alla Sicilia sono stati sottratti 1.300 milioni nel frattempo.
0: Beh, c'è chi dice che quest'opera potrebbe incentivare altri tipi di attività, con i trasporti più efficienti un domani la Sicilia potrebbe averne dei vantaggi, però certo adesso ci sono solo le spese, non i vantaggi, chiaramente. E per quanto riguarda le spese, ecco, non era già stato sollevato un'obiezione da parte della stessa Corte dei Conti nelle fasi precedenti dei vecchi progetti, o ricordo male? Forse no.
1: È esattamente quello a cui noi facciamo riferimento. La Corte dei Conti ha già detto, motivando tra l'altro il blocco della delibera CIPES, ha già detto e ampiamente dimostrato che i costi dell'opera sono lievitati oltre misura, che quindi questo imporrebbe di rifare una nuova gara per l'aggiudicazione dei lavori, ma soprattutto ha stigmatizzato il fatto che i costi dell'opera non sono certi.
0: Certo, perché i tempi sono talmente lunghi che i tempi sono lunghi, le materie prime aumentano e figuriamoci tutto il resto, indubbiamente.
1: Qui si è preso un progetto che ha più di 20 anni. Cioè, quindi stiamo parlando di una cosa che è un progetto che ha più di 20 anni. Uno dei due piloni che dovrebbe sostenere quest'unica campata poggerebbe su una faglia attiva. E sarebbe la prima volta, diciamo così, al mondo nella quale si poggia un ponte su una zona ad altissimo rischio sismico. Non si è in grado di dire che effetti avrà il vento su quest'unica campata. Di sicuro quello che si sa è che l'altezza del ponte impedirebbe alle navi portacontainer di attraversare lo stretto, e quindi probabilmente con forte impoverimento del porto di Gioia Tauro, perché è chiaro che se devi circunnavigare la Sicilia, a questo punto il porto di Gioia Tauro diventa meno strategico per gran parte del trasporto marittimo.
0: Insomma, ci sono cose su cui effettivamente riflettere. Quali sono le tempistiche adesso dell'iter che il vostro esposto prevede, secondo lei?
1: Allora, non ci sono dei tempi definiti. Noi, ovviamente, sarà bene che la Corte dei Conti si prenda tutto il tempo necessario per analizzare l'esposto. Noi ovviamente siamo fin da subito disponibili, qualora servisse, anche ad integrazioni e a chiarimenti. A noi interessa che venga fatto un lavoro scrupoloso, e non abbiamo dubbi su questo, e che venga fatta chiarezza rispetto all'utilizzo di decine di miliardi a questo punto dello Stato, che invece potevano essere investiti in opere più urgenti, magari anche più piccole, ma sicuramente di gran lunga più necessarie del ponte sullo stretto. Pensiamo che Sicilia e Calabria soffrono con carenza di infrastrutture di trasporti, ma soffrono anche per una non adeguata, in particolar modo la Sicilia, rete idrica, insomma per il dissesto del territorio. Insomma, cose da fare ce ne sarebbero state in Calabria e in Sicilia, e quei 13 miliardi e mezzo, o qualcuno stima diventeranno 20, potevano essere spesi molto ma molto meglio.
0: E poi tra l'altro c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: ma andate a vedere cosa fece Pietro Ciucci in ANAS, possibile che in Italia non ci siano persone col curriculum più trasparente per essere messe a capo di certe opere? Vabbè, questa è una sua opinione, però insomma ovviamente ringraziamo tutti quelli che ci scrivono le loro opinioni, le loro osservazioni attraverso il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622, e ovviamente ringraziamo lei, Luigi Giove, segretario confederale della CGIL nazionale. Sicuramente un argomento su cui riflettere, su cui magari torneremo più avanti. E ora un po' di musica qui su Giornale Radio, perché c'è Good Luck Babe, Chappell Roan.

0: è proprio così, il disco finisce proprio così. Good luck babe, Chappell Roan. Parliamo della giornata internazionale del cane randagio. Ebbene sì, oggi appunto si festeggia o si celebra questa giornata. Cane randagio può voler dire tante cose, no? Può voler dire il cane che si trova nelle strade, che vive anche una vita libera in certi contesti naturali, ma soprattutto significa un cane che può essere appunto stato abbandonato e quindi essersi magari inselvatichito, o semplicemente non trovare di che sostentarsi, quindi fare una brutta fine sulle strade ad esempio del Sud Italia, oppure possono essere i randagi poi catturati e quindi che finiscono nei canili. Al giorno d'oggi finiscono nei canili anche e soprattutto i cani consegnati con una cessione di proprietà, così si chiama, dai propri padroni che non li vogliono più per svariate ragioni. Noi ne parliamo con l'associazione Vita da Cani e in particolare con noi Patrizia Restelli. Ciao Patrizia.
1: Ciao,
0: sono contenta di ospitarti. Noi ci conosciamo da tanti anni perché, vabbè, sì, lo dichiaro, io sono una che adotta cani, soprattutto anziani, amo molto gli animali, in particolare i cani. Uno dei miei cani storici arrivava dalla vostra associazione e siamo rimasti in contatto. Quindi oggi giornata Verissimo. Del cane randagio, voi per esempio avete fatto appelli particolari o no? Insomma, li fate tutti i giorni per i vostri
1: noi
0: cani da adottare?
1: Noi li facciamo tutti i giorni, per noi è sempre la giornata del randagio e dei cani abbandonati, per cui facciamo appelli particolari o cerchiamo di attirare l'attenzione delle persone proprio sui cani abbandonati, perché è il nostro lavoro, ne abbiamo a che fare con loro tutti i santi giorni.
0: E per chi si trova in Lombardia, dove vi trova? Dove può venire a vedere qualche cane, a prendere appuntamento per farsi anche consigliare? Perché è importante che non, diciamolo, che non si scelga il cane sulla base solo del bel musino che si vede magari su Facebook o su internet. È importante farsi consigliare dai volontari che hanno la possibilità di conoscere il carattere, di studiare da tempo magari il comportamento del cane e di vedere se è utile al proprio stile di vita, al proprio tipo di appartamento, di casa e così via. Dove vi trovate voi quindi?
1: Verissimo, quello che hai detto è verissimo e ci tenevo a sottolinearlo, bravissima. Bene. Allora, noi abbiamo due canili. Uno ad Arese, che è in provincia di Milano, e un altro Magnago, che è sempre in provincia di Milano, e abbiamo più o meno un totale di 220 cani, quindi non sono pochi.
0: Ecco, al di là di voi, ovviamente chi è a Milano e dintorni può venire da voi, può prendere contatto con Vita da Cani e guardare insomma dal sito insomma le varie indicazioni per arrivare da voi o per contattarvi telefonicamente.
1: Certamente.
0: Però facciamo anche un discorso più generale per tutta Italia, per chi magari si trova in altre regioni. Dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, negli ultimi anni è vero che avete visto un peggioramento nella situazione degli abbandoni intesi come cessione di proprietà per ragioni anche economiche magari dei proprietari quindi si fa anche più fatica a far adottare i cani?
1: Sì, purtroppo i canili adesso sono veramente saturi di cani, perché ci sono veramente tante cessioni di proprietà. Adesso uso questo termine, no? Non possiamo più tenere i cani, ci sono cessioni di proprietà. Possono essere per ragioni serie, per carità, più delle volte non lo sono per ragioni serie e per cui cedono i cani, che vengano in canile, però insomma penso che chi adotta un cane dovrebbe avere anche una responsabilità particolare e capire che il cane dovrebbe essere per sempre e non che quando la situazione è un po' così, un momento un po' di stanchezza e cose varie, magari può essere ridato indietro, insomma è un essere vivente, certo, e vorremmo che come tale fosse trattato.
0: Però è anche molto triste pensare che davvero in alcuni casi ci sono persone che non hanno la possibilità di curare il proprio cane perché le spese veterinarie sono altissime e quindi devono rinunciare al cane o non prenderlo quando muore,
1: o
0: non ne prendono
1: proprio
0: un altro perché dicono io non ce la farei economicamente. Questa cosa è molto molto triste, speriamo che si trovi anche una soluzione, un incentivo, un aiuto per esempio.
1: Sì, certo, questo sarebbe importantissimo.
0: C'è poi un'altra minaccia sulle adozioni dei cani, giusto? Perché è stata approvata, allora qui la cosa è un po' complessa, cerchiamo di spiegarla bene. In Lombardia, come proposta della Regione Lombardia, ma non come legge da applicare già in Lombardia, come proposta di legge della Regione Lombardia che è passata quindi al vaglio del Parlamento nazionale, una legge che poi molti animalisti, volontari, eccetera, molte associazioni hanno ribattezzato legge ENCI. Perché?
1: Esatto.
0: Perché è una proposta che dice di indicare, vuole indicare ben 26 razze di cani che sarebbero più pericolose di altri, cosa che molti veterinari contestano perché è l'individuo
1: Verissimo.
0: Che può essere pericoloso o meno, non la razza, e poi in più ci sarebbe l'ulteriore, diciamo, incoerenza, secondo appunto molti esperti, nel fatto che all'interno di questi tipi di cani, queste razze di cani, si salverebbero, cioè potrebbero avere il patentino più facilmente di cani adottabili, i cani ENCI, quindi con il pedigree, il pedigree,
1: esatto, ecco. Quelli che arrivano dall'allevamento.
0: Dal vostro osservatorio, perché questo è sbagliato? Cioè, voi che vedete tantissimi cani ogni giorno da tanti anni, perché non si può dire che un pastore tedesco è una razza pericolosa in sé, ma può esserci un cane pastore tedesco buonissimo e un altro che può azzannare? Perché?
1: Ma io da 30 anni che faccio questo lavoro e quindi ho visto passare di cani e devo dire che è molto soggettiva come cosa, quindi non si può assolutamente marchiare un cane di una certa razza come cane pericoloso, bisogna conoscerlo, bisogna un attimo lavorarci insieme e capire esattamente com'è. Quindi non si può dire che un pastore, poi tra l'altro i pastori tedeschi difficilmente sono aggressivi, ma che un pastore tedesco sia aggressivo, che un maremmano non sia aggressivo, è troppo soggettiva come cosa, appunto, e bisogna conoscerli, ma e questo è anche il nostro lavoro, chi fa adozioni deve saper presentare un cane di modo che chi lo prende sappia con chi ha a che fare, ma comunque noi facciamo dei percorsi, parlano di patentino e tutto, comunque con i cani noi facciamo sempre dei percorsi prima di dare un cane, non è che uno viene qua e sceglie un cane e noi glielo diamo subito e se lo porta a casa, per cui c'è già una responsabilità e una serietà nel far adottare un cane.
0: Certo, quindi voi siete, almeno molte associazioni sono effettivamente favorevoli all'idea di un patentino, però un patentino per tutti, cioè un patentino che responsabilizzi il proprietario e non che criminalizzi il cane in base alla razza, dico bene?
1: Certo, no, patentino inteso proprio appunto come percorso da fare insieme, questo è una cosa bella perché appunto rende responsabile chi prende il cane, ma non un patentino che questo disegno di legge vorrebbe proporci, e anche perché ci sono parecchi test che farebbero su questi cani, cose che non approviamo in modo particolare, anzi non approviamo proprio.
0: Sì, quindi test più legati all'addestramento, che nulla c'entrano col buon comportamento di un cane in casa, in una famiglia.
1: Esattamente.
0: E quindi perché si dovrebbe penalizzare un cane e lasciarlo poi per tutta la vita in canile, posto che non si reintroduca qualche altra soluzione ancora peggiore, non voglio nemmeno pensarci, come
1: Brava.
0: 30 anni fa, perché si dice magari questo è un cane che non sa fare il seduto, allora può sfuggire
1: Brava,
0: al controllo.
1: Ecco. Brava, scusami.
0: No, adesso ho dovuto riassumere perché dobbiamo purtroppo chiudere, però magari torneremo a parlarne e io spero che questa legge tutti coloro che amano gli animali la seguano, ecco, perché il suo iter poi non venga taciuto, in modo che ognuno, comunque la si pensi, possa esserne informato. Ecco, grazie, scusa la fretta.
1: Sarebbe una bellissima cosa.
0: Scusa la fretta, magari torneremo a risentirci più in là. Grazie,
1: certo,
0: a Patrizia Restelli di Vita da Cani. Buon lavoro, so che avete anche dei cuccioli in questo momento e quindi ovviamente piovono le richieste quando avete dei cuccioli o quando avete dei
1: Vero.
0: Cani di razza, e invece cercate anche di adottare i cani adulti, i cani meticci che sono meravigliosi. Grazie Patrizia e
1: grazie a te.
0: Il programma continua.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
8: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Nella mattinata di domani, poi, gli unici spunti instabili insisteranno tra la Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia. Sul resto del paese dominerà un ampio soleggiamento. Nel pomeriggio non da escludere locali acquazzoni o temporali in sviluppo tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi e ampie schiarite altrove, in un contesto termico senza grandi eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: Ma su tutto quello che ha detto il segretario generale della CGIL, ma voglio dire, un contraddittorio, un'altra persona che confermi o smentisca tutte le cifre che ha sparato questa persona, i soldi addirittura sottratti alla regione Sicilia, un progetto di 20 anni, la campata su una faglia, cioè mi sembrano cose un po' fuori dal mondo che si progetta un ponte con un pilastro su una faglia, cioè ci voleva un contraddittorio, un'altra persona che confermi o meno quello che ha detto questa persona qua, Betty D'Adesio.
13: Buonasera, sono Silvana da Milano. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto il suo ospite Giove, perché ha spiegato punto su punto. Questa opera sanno tutti che non la faranno, lo sanno, è stata respinta dalla Corte dei Conti, è stata messa sotto, diciamo, indagine dall'Europa, costerà delle cifre paurose, non è urgente, però io mi chiedo, serve a cosa? A dei motivi propagandistici. Tanto, siccome è una cosa di 10 anni, 15 anni, chissà quanto tempo ci vorrà, questi saranno già belli che in pensione, quindi non vi interessa che venga realizzato oppure no. Poi scusate, questa è una mia opinione personale e me ne assumo tutta la responsabilità, ma dove c'è di mezzo una gestione Salvini? Ma che risultati volete ottenere? No, ma scusate, no, io sono assolutamente contraria, questi sono soldi buttati, i soldi vanno investiti certo nella Sicilia e nella Calabria, ma ce ne sono di cose da fare lì e alcune le ha proprio elencate il signor Giove. Arrivederci.
14: Buonasera, ci mancava la CGIL che disquisisce sulla fattibilità del ponte invece di firmare contratti e adeguare i contratti dei lavoratori. Sì, ma per la CGIL ormai i lavoratori, e chi sono i lavoratori per la CGIL? Vabbè, abbiamo capito che fa politica. Buona serata.
0: Va bene, allora il tema del ponte sullo stretto, come dire, infiamma gli animi da una parte e dall'altra. Abbiamo sentito i vostri commenti, ne siamo felici, e tra poco ci sarà un altro tema di quello che infiamma gli animi. Sentiremo un pro TAV e un no TAV tra poco.

0: Era Macy Gray con I Try. Allora, dopo i vostri commenti sentiamo anche quelli ufficiali su un altro tema molto importante di cui si parla in questi giorni, cioè quello della TAV e delle proteste contro la TAV. Per esempio, Meloni e Piantedosi sono andati sul luogo del cantiere TAV e delle proteste no TAV, e Meloni ha detto delle cose, come dire, molto molto serie, con un tono anche grave.
1: Buongiorno Paolo, il governo prepara un intervento.
0: No. E questo invece era un altro audio, ma è bello vedere che siamo in diretta, no? Così insomma l'avete capito se avevate qualche dubbio. Dicevamo, in questa visita, in questo sopralluogo di Meloni e Piantedosi, si è detto che il governo è effettivamente indignato per quanto è successo, per gli scontri sui luoghi del cantiere no TAV, e ne parleremo tra poco con due ospiti che sono uno a favore dell'opera e uno contrario appunto alla famosa TAV. Non possiamo ascoltare le parole di Giorgia Meloni, ma insomma era nettamente indignata per quanto riguarda le proteste che ci sono state, proteste anche violente. Ma noi adesso parliamo con Giorgio Cremaschi, poi magari recupereremo il file audio che ci consente di ascoltare la viva voce di Giorgia Meloni. Intanto grazie Giorgio Cremaschi, che è uno storico sindacalista della FIOM e un dirigente di Potere al Popolo attualmente, e che ne sa di proteste no TAV. Grazie per essere con noi.
2: Sì, grazie dell'invito, ne so perché vi partecipo da quasi 30 anni, quindi.
0: Ecco, quindi, lei era in questi giorni appunto a partecipare.
2: Sì, sono stato ieri al festival,
0: a questo festival della felicità,
2: dell'alta felicità.
0: Ecco, esatto. In che cosa consisteva innanzitutto? Perché si è parlato solo delle proteste, degli scontri, ma non delle iniziative culturali o di intrattenimento.
2: Sì. Diciamo. Ma il festival era appunto si svolge a Venaus, che è un posto dove, per chi se lo volesse sapere, c'è stata una grande manifestazione nel 2005. Nel 2005, quindi sono passati 21 anni, io ero presente peraltro. E
0: poi ce ne sono state molte altre.
2: Questo per dire dove, e quindi lì adesso dove avrebbe dovuto farsi il vecchio cantiere dell'alta velocità, adesso c'è praticamente c'è un'area per campeggi, c'è un punto sociale, ci sono delle costruzioni del comune, c'è un'area comune, ecco, e lì si svolge questo festival che c'è tutti gli anni, che è un festival molto bello di musica, di canzoni, di giovani. C'erano migliaia di tende lì intorno,
0: e poi
2: c'erano dibattiti politici, culturali, a cui io sono andato a uno di questi, e peraltro sul mio libro, e niente, c'è la partecipazione di tutti i giovani e di tutto il movimento.
0: Ecco, quanto onestamente, sinceramente, Cremaschi, quanto è ancora sentito questo tema? Perché è una battaglia che viene portata avanti da 20 anni, forse di più, appunto, no? Da 2005,
2: 30,
0: forse da 30, perché si parla da più di 30 anni della costruzione della TAV. Gli abitanti della zona hanno avuto delle ritrosie, delle opposizioni, riassumo un attimo la questione, per quanto possibile, certo. Riassumere 30 anni in poche parole. Ci sono state appunto delle opposizioni, ma ci sono stati anche dei cambiamenti al progetto. Poi nel frattempo sono passati decenni, quindi qualcuno dice anche non serve più, sul fronte francese si erano fermati. Insomma, ci sono stati talmente tanti sviluppi che sembra anche anacronistico continuare a lottare da una parte e dall'altra per un'opera che forse non è più neanche tanto d'attualità, non so come dire.
2: Lo so, però il problema è che i lavori ci sono, e questo è l'aspetto paradossale. Il territorio viene devastato, ci sono cantieri di tutti i tipi, eccetera. Se lei mi chiede oggi, a 30 anni, anzi il primo progetto è del 1992, pensi, se lei mi chiede oggi a 30 anni, ma quanto è stato fatto per la galleria e per i binari, visto che si parla di una ferrovia, io le dico zero, non è stato fatto ancora niente. E quindi è un'opera che riesce a devastare il territorio, perché sono stati abbattuti 30.000 alberi, a fare cantieri infiniti, a inquinare il territorio, le falde, l'aria per la popolazione, senza che ci sia niente. Perché? Perché è un'opera sbagliata di concezione, nel senso che si basa, è bene ricordarlo, su un'idea che non c'è più, cioè quella che ci fossero enormi traffici di camion tra l'Italia e la Francia, che dovevano essere trasferiti sul treno. Ma la ferrovia attuale che c'è già viene utilizzata al 60%, quindi è un'opera assolutamente inutile. Quelli che fanno i paragoni con altre tratte sbagliano. Questa è una versione, diciamo così, già devastante del ponte di Messina, cioè non si sa cosa serva, serve a chi lo fa. Questo sicuramente anche ai politici che ci fanno campagne su questo, ma dal punto di vista della popolazione non c'è. Ed è vero, la cosa che lei dice è giusta da un certo punto di vista, cioè si pensava che il movimento No TAV si fosse un po' esaurito, anche per ragioni un po' generazionali, perché appunto quelli che hanno cominciato 30 anni fa adesso sono come me, sono un po' di anni. E invece la cosa che si è vista è che c'è non solo diciamo nella contestazione

0: prendere atto della realtà, cioè lì tutti solidarizzavano con quelli che hanno attaccato i cantieri, tutti, cioè anche, c'è chi non lo fa, chi non lo fa, ma l'idea è che si sta subendo appunto una devastazione.
1: Quindi non
0: Niente, e
1: sono.
0: intanto la gente si ribella.
1: Quindi non sono infiltrati, Black
0: No,
1: Bloc.
0: no,
1: Però
0: queste sono
1: allora.
0: favole che
1: Allora,
0: si
1: però,
0: organizzano.
1: questo vuol dire rivendicare un po' anche le azioni violente.
0: Ma le azioni violente, rivendicano le azioni, ma guardi che anche oggi, sì, certo, noi ci assumiamo, io insieme ai Notav, io non sono proprio direttamente, ma ho visto che i Notav hanno assunto la responsabilità di tutto, e per quel che ci riguarda e mi riguarda, certo, ci assumiamo la responsabilità di tutto. Questa è un'azione, come ci sono in tante parti del mondo, contro un cantiere, non contro la polizia, lo voglio dire, queste sono cose diverse. È un'azione contro contro cantieri che da anni devastano, ripeto, il territorio senza un vero scopo. Ecco, è quello che colpisce, perché peraltro poi adesso non c'è tempo per raccontarlo, perché uno che dovesse fare la storia di tutti i soldi che sono stati buttati via, ripeto, non c'è ancora un metro di ferrovia, un metro di tunnel.
1: Però
0: Adesso si
1: una volta
0: dice
1: che
0: che
1: sono arrivati dei finanziamenti per partire, sappiamo che poi
0: no, i finanziamenti
1: restituirli.
0: non
1: Ma
0: ci sono quasi
1: restituire
0: più.
1: quelli dell'Unione Europea era un problema di cui si è parlato molto, no? Anni fa, appunto,
0: Adesso
1: sembrava che
0: dobbiamo
1: questo fosse il
0: spenderne,
1: motivo per cui non
0: ma
1: si
0: lei
1: poteva
0: sa che la
1: tornare
0: Corte,
1: indietro.
0: lo so, ma è una follia,
1: Io la
0: ma
1: devo
0: lei sa che
1: salutare.
0: la Corte la lascio solo, che la Corte dei Conti europea ha detto che i conti per il TAV sono tutti sbagliati, e non solo in Italia, ma anche in Francia i lavori sono sostanzialmente fermi. Quindi stiamo discutendo di cantieri del nulla che però fanno danni alla popolazione.
1: E allora forse però sarebbe giusto parlarne nel merito, trovare il modo di discutere di questo, del punto di chi la pensa in un modo o nell'altro e non di violenza. Almeno questo è il mio auspicio. Io la ringrazio
0: Lei,
1: molto,
0: la
1: la
0: ringrazio anch'io,
1: ringrazio.
0: però le dico che non ci ascolta nessuno, forse per questo che la gente reagisce.
1: È un vecchio tema che
0: Sentirsi
1: riguarda.
0: ascoltati ci si
1: È un
0: incazza.
1: vecchio tema che riguarda appunto tutte le manifestazioni che degenerano. Grazie a Giorgio Cremaschi,
0: Grazie
1: sindacalista e dirigente di Potere al Popolo. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni, è la ragione per la quale stamattina siamo qui con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare, a portare non solo la solidarietà ma la presenza a questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per un costo esorbitante per i cittadini, per questi presunti, questo presunto dissenso, e anche per portare la propria presenza a chi lavora in questo luogo, agli operai, alle imprese, ai tecnici, agli ingegneri, a gente che si rimbocca le maniche e vede distrutto il suo lavoro da un giorno all'altro. Anche per loro siamo qui questa mattina, anche per loro faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, insieme a tutte le istituzioni che sono preposte per questo compito.
1: E questa era ovviamente Giorgia Meloni che si esprimeva su quanto accaduto. Abbiamo anche i vostri commenti, più modestamente. C'è per esempio qualcuno che dice, ironicamente, sono d'accordo col fare il ponte, parlando dello stretto di Messina, ma solo se mi date una poltrona per non fare nulla in una commissione o consiglio per il ponte, percepire come minimo 100.000 euro al mese. Beh, insomma, sono delle pretese abbastanza elevate. Poi dice, non leggete il mio messaggio, vero? Invece no, l'abbiamo letto. E dice, questo vale per il ponte e anche per la TAV. E poi c'è qualcun altro che dice invece la TAV è un corridoio militare, unica chiave di lettura, quindi questo corridoio dal Portogallo fino a Kiev. Poi stanno arrivando altri messaggi, altri vocali, ma non avremo il tempo di farli ascoltare tutti, ahimè. E abbiamo invece un ospite che ci dirà qualcosa di diverso rispetto all'ospite precedente, perché la pensa in maniera diversa. Bartolomeo Giachino, ex sottosegretario di Stato e presidente dell'associazione SITAV Si Lavoro. Grazie per essere con noi, Giachino.
2: Ci mancherebbe, buonasera.
1: Ecco, allora sicuramente
2: allora,
1: rispetto a
2: allora
1: Cremaschi,
2: il corridoio della TAV non è un corridoio militare. Chi lo dice dice una castroneria.
1: Vabbè, è un nostro ascoltatore che ha diritto della sua opinione. Va bene precisare che non è così.
2: Cioè, non è il problema, non è un dibattito. Il progetto dell'Unione Europea che ha stanziato dei soldi è quello di costruire una rete di trasporti nuova su rotaia che colleghi tutte le parti dell'Europa, e questa rete è fatta di corridoi che vanno dal nord al sud o dal sud al nord, vedete voi. Poi ci sono due corridoi trasversali. I due corridoi trasversali sono quelli che servono a mettere in rete tutta, appunto, questi 10 corridoi. E diventerà alla fine, tra 10-15 anni, la metropolitana europea. Cioè, invece di essere una metropolitana cittadina, sarà una metropolitana europea. Allora il corridoio trasversale, dove c'è la TAV, parte dal fondo della Spagna, collega la Spagna, il Portogallo, la Francia, l'Italia e i paesi dell'est sino a Kiev, per una lunghezza di 3.000 chilometri. Questo corridoio collega paesi che insieme producono un quinto del PIL europeo, cioè quindi un corridoio che porta ricchezza, che porta lavoro, altro che corridoio militare. Quando noi saliamo sul treno, quel signore proprio veramente non conosce come funzionano i treni. Molti prendono il treno a alta velocità per andare a Roma, dal nord al sud, dal sud a Roma, perché come dire, è il mezzo più semplice dove non c'è burocrazia, basta comprare un biglietto, si sale sul treno, ci si siede si parte e si va, no? Senza come dire, i controlli e quant'altro che ci sono per viaggiare sull'aereo. Quindi è il massimo della libertà, proprio zero concezione militaresca.
1: E certo, quindi, abbiamo sentito in realtà, mi scusi Giachino, giusto perché prego. Magari lei ha sentito solo la frase che ho letto per ultima di un nostro ascoltatore. Prima abbiamo sentito Giorgio Cremaschi, che come puoi immaginare la vede in maniera diversa rispetto a lei sulla TAV, sì. Perché è sempre stato contrario. Sì. Facciamo un ultimo punto, lei ha chiarito benissimo perché potrebbe essere utile la TAV, vuole commentare anche quanto ha detto la Premier Meloni oggi, che è stata in visita al cantiere della TAV dopo gli scontri?
2: Finalmente la Premier è andata a visitare il cantiere di una delle opere più importanti del futuro di questo paese, perché le grandi infrastrutture, quelle che durano secoli, no, portano sviluppo, sono decise dai presidenti del Consiglio. Il primo traforo del Frejus venne deciso da Cavour, che non a caso dopo l'approvazione del Parlamento subalpino andò personalmente a inaugurare i lavori. Ma le preciso una cosa, mi avete detto, abbiamo sentito Giorgio Cremaschi che ha un'opinione. Ho capito che Giorgio Cremaschi ha un'opinione. Il punto è che non è chiaro a Giorgio Cremaschi che l'Europa ha deciso che si costruirà questa rete è in costruzione ed è finanziata un terzo dall'Europa, un terzo dai paesi che sono coinvolti. Quindi
1: sì, questo è esattamente quello che io ho detto a Giorgio Cremaschi poco fa. Purtroppo abbiamo pochi minuti, quindi volevo solo
2: quindi
1: il suo commento.
2: La TAV si farà. Non è un
1: sì,
2: dibattito
1: esatto,
2: aperto.
1: Esatto. Ma noi vede invece qui su Giornale Radio amiamo avere un dibattito aperto anche su cose che si realizzeranno comunque, pensiamo che ognuno abbia diritto alla sua opinione, poi questo non necessariamente influisce sulla realtà, come dire, ecco. Comunque la ringrazio molto Bartolomeo Giachino.
2: No, influisce perché gli attacchi di ieri sono attacchi di gente che vuole impedire che si costruisca un'opera che è di interesse nazionale, cioè quell'opera lì porta dei vantaggi economici a un paese come l'Italia, che ha una crescita che da 20 anni cresce dello 0,4-0,5% all'anno. Il fatto di crescere poco.
1: Sono le 19, abbiamo le news. Io la ringrazio. Effettivamente è vero che è stata molto bipartisan questa decisione, perché sono 20 anni che comunque sia il centro-sinistra sia il centro-destra approvano in linea di massima la TAV. Grazie a Bartolomeo Giachino. Ora le news.
3: È mezzanotte.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. È arrivato il decreto contro il caro carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto, ha annunciato il ministro Giorgetti dopo il CDM. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Arriva però la reazione delle opposizioni, con la segretaria del PD Alice Line che dice: pensavo che scherzasse Giorgetti quando ha detto che interverranno soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Ridar Akhmouni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Lo stretto di Hormuz resta chiuso e i colloqui Iran-Oman sulla cogestione del passaggio non hanno alcun legame con gli Stati Uniti, sono una questione bilaterale e continuano. Lo ha detto il portavoce degli esteri iraniani Baghaei. Mai chiesto colloqui con Stati Uniti a Ginevra o a Islamabad, ha aggiunto. Domani intanto incontro Trump, Netanyahu, Zelensky alla Casa Bianca. Le truppe russe hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione di Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18, tra cui un bambino di 11 mesi. Putin ha parlato alla Duma annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma. Il presidente russo si è detto certo che in Ucraina vincerà la Russia perché è in gioco il destino del popolo russo. Calcio in chiusura. Nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Ebbene sì, Summertime, in questo caso con Eri Garuti, ma sempre con Lorenzo Cappadone in regia e con Matteo Respinti in redazione. Vi siete scatenati con i messaggi, alcuni li abbiamo anche potuti leggere o ascoltare in diretta. Potete continuare ad inviarceli al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622, che ormai ben conoscete. In questa terza e ultima ora del programma, ormai conoscete insomma gli sviluppi, no? Quindi qui all'inizio, dopo il notiziario, vi diciamo un po' che cosa succede nella prossima mezz'ora o nella prossima ora, e vi dico fin d'ora che spazieremo dallo sguardo internazionale, che torneremo a parlare di una situazione non lontana da noi, perché parleremo dell'Albania, e poi invece andremo a parlare di truffe per quanto riguarda l'elettricità, quindi le bollette, con un'associazione di consumatori, e con un'altra associazione parleremo invece della benzina, mentre stanno uscendo le prime notizie dopo il Consiglio dei Ministri che si è svolto un paio d'ore fa, e quindi il ministro Giorgetti sta annunciando i provvedimenti che il governo ha deciso di attuare per cercare di porre un freno, almeno un piccolo freno, ci pare di capire, all'aumento dei prezzi alla pompa di benzina. Ne parliamo tra poco.

0: Malone con Chemical qui su Giornale Radio, ultima ora di questo nuovo programma che è Summertime e che sostituisce Italiano Limits, quindi sentite la voce di Eri Garuti al posto di quella di Roberto Poletti che è in vacanza. Allora, vi avevo promesso di parlare di Albania perché abbiamo sentito in queste settimane nominare la rivoluzione dei fenicotteri, ma per capire meglio di che cosa si tratta e poi se è una vera rivoluzione o è una definizione giornalistica un po' eccessiva, vogliamo sentire la testimonianza di una persona che è stata proprio in questi giorni in Albania, ha partecipato a una delle manifestazioni di questo movimento dei fenicotteri. Anna Campo San Piero, responsabile esteri del Partito della Rifondazione Comunista e componente del segretariato della sinistra europea. Ciao Anna.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, che cosa hai visto con i tuoi occhi nei giorni scorsi?
1: Ma ho visto un popolo in protesta, nel senso, ho visto davvero una piazza, sono andata per due sere di fila, pur avendo ovviamente, non avendo la presunzione di comprendere tutto quello che accade, però ho visto una piazza variegata, fatta di famiglie, di bambini, di anziani che si portano le seggiole, di comizi fatti con un mini palchetto che mi ha ricordato le cassette della frutta, no? di vecchia memoria delle persone che salivano.
0: Facciamo un passo indietro, così poi ti faccio spiegare anche perché si chiama dei fenicotteri. Cioè, diciamo, il tutto nasce dal fatto che il solito genero di Trump se n'era andato in vacanza con la figlia di Trump, con la moglie in Albania, su un'isola incontaminata, tu correggimi se sbaglio, e aveva detto: beh, peccato che qui non ci siano costruzioni, alberghi, grattacieli e sfruttamento del territorio come piacerebbe a noi. E quindi ha proposto poi al governo albanese di farlo, no? Di utilizzare quest'isola per un maggiore sfruttamento turistico e commerciale. Apriti cielo, però, perché effettivamente la zona era una riserva, in particolare per i fenicotteri, e quindi molta gente in Albania non l'ha presa bene, anche se ovviamente il governo albanese e quello americano erano contentissimi di fare questo accordo. Ma dici di più, appunto, come sono nate queste proteste?
1: Allora, in realtà, appunto, hai ragione tu, parte tutto dalla laguna di Narta, si chiama, che è a circa 150 chilometri a sud di Tirana ed è un ecosistema di più di 190 chilometri quadrati, dove sì, ci sono i fenicotteri, ma anche tutta un'altra serie di uccelli migratori che sostano e si fermano in questa zona, quindi veramente un luogo meraviglioso. Figurati che addirittura nel 2024 Edi Rama aveva fatto un rafforzamento della normativa sulle aree protette in Albania. Poi però, come dici tu, insomma, è arrivato Jared Kushner, il marito di Ivana Trump, che ha questa società che si chiama Affinity Partners, che ha fatto un'offerta che non si può rifiutare. Faccio una citazione da un film famoso, perché insomma una delle accuse che viene mosse a Edi Rama è di farsela un po' con la criminalità organizzata.
0: Ma al di là di questo, diciamo che quando Trump mette sul tavolo, o chi per lui, no, nella sua famiglia, mettono sul tavolo un sacco di soldi, chissà perché la gente gli dice di sì, no? Quindi c'è anche, indipendentemente
1: da
0: come la si veda.
1: Hanno modificato questa norma proprio per poter concedere questi terreni che sono di proprietà dello Stato e protetti. In realtà la protesta nasce proprio da quelli che sono gli abitanti vicini alla laguna, quindi quelli impattati direttamente anche dall'arrivo delle ruspe, da quello che succede. E poi però si sono uniti a loro gli ambientalisti, perché appunto ho scoperto che ci sono i fenicotteri, tutta questa area protetta, sono arrivati gli ambientalisti, e poi piano piano si sono uniti gli studenti, poi si è unita veramente la gente comune, e quindi non si parla più solo di fenicotteri, ma si parla di oligarchie, di concentrazione della ricchezza, di modello di sviluppo, e quindi ti dicono: questi costruiranno un resort a 5 stelle dove gli albanesi non andranno a lavorare perché prenderanno altri lavoratori più sfruttabili, e non ci andranno in vacanza perché costerà una follia. Quindi, oltre a distruggere un territorio, a noi non ne viene nulla, a noi come paese. Tant'è vero che c'è proprio una modalità anche di fare le manifestazioni che per noi, almeno per me, è un po' strana, e cioè tutte le sere le manifestazioni iniziano con l'inno nazionale, con la mano sul cuore e con questa voglia di avere più cura del proprio paese.
0: È strana questa cosa, no? Sembra appunto una componente nazionalista che si oppone invece a questo governo, quindi tu dici mi è sembrata strana. Ma quanto, quindi vedi un'opposizione composita, come ci stavi dicendo, a proposito di famiglie, insomma, di varia estrazione, e ti volevo chiedere Anna, se puoi descriverci un attimo questo movimento, come l'hai visto almeno l'altro giorno nella manifestazione, perché tu sei appena tornata, stai rientrando in casa adesso praticamente, a quanto ho capito.
1: Più o meno, sì.
0: E quindi ti abbiamo beccato subito. E poi ti volevo chiedere appunto di descriverci questa quello che hai visto nella manifestazione, di dirci onestamente quanto era ingente, quanto è significativo questo movimento, se si può parlare di rivoluzione e a quali obiettivi può arrivare, cioè se, come ci stai dicendo, oltre all'obiettivo del difendere i fenicotteri c'è anche una contestazione più profonda che può minare il governo.
1: Allora sì, nel senso, io penso che ci siano due livelli, nel senso, poi bisognerebbe definire il termine rivoluzione. Diciamo che secondo me c'è una rivoluzione, nel senso che c'è una consapevolezza che io ho visto tra le persone presenti, che in questo momento sono un po' meno di quelle, scusa, sono 57 giorni che tutti i giorni alle 7 arrivano, montano il palchetto, poi arriva la gente, poi ci sono gli interventi, poi c'è il corteo che vaga per la città, nessuno sa dove andrà, quando finirà, quindi sono quasi due mesi di questa mobilitazione continua e costante. Ormai la frase di rito è ci vediamo alla protesta, no? come invece noi facciamo l'aperitivo, loro fanno la protesta. E la roba che colpisce è che appunto loro ti dicono adesso c'è un po' di calo di partecipazione perché è estate, le nostre vacanze sono qui, mi ha detto una ragazza della diaspora italo-albanese, ma a settembre, quando tornano gli studenti, vedrai che torneremo ad essere quelle decine di migliaia che eravamo un mese fa, quindi non hanno nessuna intenzione di fermarsi. La parola che riecheggia di più, mi perdonerà se c'è qualche albanese che ascolta, è dorece, che vuol dire dimissioni. Ma viceversa, siccome anche la situazione politica, loro hanno votato l'anno scorso, Edi Rama ha vinto con una larghissima maggioranza, non si è dovuto alleare con nessuno.
0: Eppure il progetto era già in fieri, il progetto dei fenicotteri.
1: Sì.
0: Quindi bisogna capire quanto, scusa Anna, bisogna capire quanto, quanto incide questo movimento, perché tu dici 57 giorni che protestano, effettivamente sembra che sia una cosa che possa incidere, intaccare effettivamente l'equilibrio dell'attuale governo, però giustamente le elezioni dell'anno scorso hanno, come ci stai ricordando, dato un esito molto chiaro, quindi che succederà?
1: Esatto. E comunque anche quello che dovrebbe essere il partito più grande di opposizione, che è quello di Sali Berisha, che è l'ex presidente della Repubblica, ex primo ministro, in realtà un altro degli slogan che si sente sono Rama e Berisha in prigione, tutte e due. Quindi no? In questo quadro l'unica forza politica che io ho incontrato, che è nelle piazze, è, anche qua mi scuseranno per la pronuncia, Levica Bashke, che vuol dire Movimento Insieme, che è un partito che è nato nel 2022, è un partito progressista di sinistra, hanno eletto un parlamentare, Redi Muci o Musi, non so come si pronuncia anche questo, e quindi che ha rotto anche un po' questo bipolarismo di fatto che c'è in Albania, e che è appunto l'unica forza politica organizzata presente a cui io ho chiesto, ma quindi se davvero poi si dovesse dimettere domani, qual è la prospettiva, qual è la proposta, no? E loro mi hanno detto oggi come oggi, con insomma gli inciuci, gli affari, gli oligarchi albanesi che di fatto ha creato Edi Rama, secondo lui il rischio è che vincerebbe di nuovo lui. E quindi per quello dicevo, rivoluzione è da un punto di vista culturale, da quello che mi dicevano le persone con cui ho parlato, in qualche modo lo è perché l'Albania non ha ancora un'identità, il popolo albanese mancava un po' questa capacità di mobilitarsi per qualcosa di loro, per difendere qualcosa di loro, che poi appunto è diventato, le parole che io ho compreso, che mi hanno tradotto, parlano di sanità pubblica, parlano di giustizia sociale, parlano di fine della corruzione, parlano del fatto che non c'è una crisi economica, eccetera.
0: Capisco.
1: No? Però il punto vero è la prospettiva. Io ho fatto un paragone.
0: Dobbiamo chiudere, quindi direi sì,
1: okay.
0: Sì, sono già passati i nostri 7 minuti, quindi
1: okay.
0: io ti ringrazio per la tua testimonianza, però direi che la questione rimane aperta, insomma vedremo quali saranno gli sviluppi.
1: Bisogna tenerli
0: d'occhio. Magari cerchiamo dall'Italia di stare un po' più vicini alle notizie dall'Albania, perché in fondo non c'è questa grande distanza e potremmo interessarci di più a quello che succede.
1: Anzi,
0: da una parte
1: la prossima
0: dall'altra.
1: Volta parliamo di quello che succede a Ostuni con il resort fatto dalla società israeliana, uguale.
0: Questo è interessante, ne riparleremo casomai. Grazie Anna Camposampiero, responsabile esteri del PRC, di Rifondazione Comunista e componente del segretariato di Sinistra Europea, che ci ha parlato dell'Albania. Olivia Rodrigo arriva con Stupid Song.

0: Ma ora cambiamo argomento, come si usa dire, e sentiamo che cosa ha detto il ministro Giorgetti in conferenza stampa all'uscita dal Consiglio dei Ministri, che si è occupato del caro bollette, del caro tutto. Sentiamo.
1: Allora, la misura delle accise entra in vigore da mezzanotte, il 28, e devo dire che l'osservazione di Bersani è intellettualmente onesta, visto che tutte le opposizioni che invocavano le accise mobili, il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio, se no con le accise mobili non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa. Nessun altro paese europeo si è preso una misura di questo tipo. Terzo, la definizione del gasolio come ambientalmente dannoso sicuramente fa parte, diciamo così, di tutto l'ordinamento europeo. Diciamo che la guerra e le guerre, non più la guerra, ma le guerre, perché se uno va a vedere le conseguenze sul mercato del gasolio, sono due le guerre che incidono. Credo che abbiano determinato sul gasolio in particolare una tensione di prezzo che ad esempio non c'è sulla benzina, e di questo il governo non può in qualche modo non prendere atto e quindi evitare di intervenire.
2: Paolo Cappelleri, ANSA.
0: Non siamo riusciti ovviamente a prendere tutto il senso di tutta la frase di Giorgetti, comunque abbiamo capito in parte che cosa intendeva. Il taglio delle accise, ne parliamo, poi vi spiego bene in che cosa consistono i provvedimenti, ma adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 23 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E allora, si parlava della conferenza stampa che sta tenendo Giorgetti, che ha appena tenuto il ministro all'uscita dal Consiglio dei Ministri, in cui si sono prese delle misure contro il caro carburanti. In realtà delle misure, ci sembra di capire, piuttosto limitate. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per 17 centesimi fra accise e IVA, e questo fino al 6 di agosto, quindi non si sono spinti molto più in là di una settimana. E appunto Giorgetti ha spiegato che è già previsto un altro Consiglio dei Ministri per il 4 agosto che valuterà la situazione e soprattutto l'evoluzione internazionale dei prezzi per vedere che cosa fare dal 6 agosto in poi, quindi due giorni prima della scadenza di questa di questo aiuto, insomma di questo taglio alle accise, si deciderà se continuare. È stato aggiornato e prorogato fino a luglio, fino a fine luglio immagino, il contributo a favore degli autotrasportatori, ed è previsto anche il credito d'imposta per quanto riguarda l'agricoltura, che è un altro tema di cui ci siamo occupati oggi. Ma in questa mezz'ora, in quest'ultima mezz'ora, sì, parleremo effettivamente del caro benzina e anche di distributori che magari fanno i furbi. A volte capita, chi lo sa, ne parleremo con un'associazione di consumatori e con un'altra associazione di consumatori. Tra poco parleremo di truffe invece messe in campo dai gestori dell'elettricità, che a volte approfittano un po' dell'ingenuità di certe persone, no? Di certi utenti, per ottenere determinati contratti o altro. Ne parliamo tra poco.

0: Non ho ancora trovato nessuno cui non piace questa canzone di Damiano David, Next Summer, mi piace molto. Allora, parliamo ancora per un attimo della conferenza stampa di Giorgetti. Dice, tra l'altro, il ciclo di bilancio inizia a settembre e dovremo utilizzare al meglio quella che sarà la possibilità, se il Parlamento ci darà mandato in questo senso, della clausola nazionale in deroga al patto di stabilità. La settimana prossima andremo in aula per chiedere al Parlamento di darci mandato di procedere in Europa. Questo aprirà spazi significativi di bilancio in termini di scostamento, ma proprio perché uno scostamento dovranno essere utilizzati in modo molto intelligente e mirato. E poi torniamo a parlare delle decisioni del Consiglio dei Ministri, ma prima vi ho promesso di parlare anche di truffe, insomma, sulle bollette che arrivano, magari dei messaggi che arrivano facendo credere all'utente che sia una compagnia seria che sta dando un'indicazione, no? Deve compiere un'azione, cliccare su un link e invece c'è dietro una truffa. E ne parliamo con chi ha raccolto segnalazioni in tal senso ultimamente, ovvero Davide Zanon dell'associazione consumatori Codici. Buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
0: Allora, voi avete raccolto testimonianze di che tipo? Che cosa vi hanno segnalato e come voi avete agito?
1: Allora, per farla breve, a seguito di una serie di normative che si sono inserite in questi anni per diciamo arginare un attimino la problematica delle truffe che arrivano a tutti tramite telefono, per cui si viene chiamati, si viene registrata la voce e la voce poi viene utilizzata per attivare un contratto. Oggi le compagnie sono obbligate ad avere una conferma attraverso, per esempio, un codice OTP, in inglese one time password. Praticamente è un codice che vale una volta e poi lo si deve buttare. Quindi che cosa fanno per truffare con questo nuovo metodo? Fanno finta di essere della propria compagnia di energetica, quindi il proprio fornitore di energia che ti chiama e ti dice guarda c'è una modifica contrattuale, c'è la scusa era qualunque, ti arriverà un codice e mi devi dettare quel codice. Questa è la truffa.
0: Ecco, e quindi bisogna stare molto attenti a non cliccare e a non fidarsi mai quando si ha anche solo il minimo dubbio, è corretto?
1: Sì, quello che consigliamo noi è non farsi prendere dal panico, perché ovviamente lo fanno di lavoro, quindi quello che devono instillare in noi è un'urgenza, un'emergenza per farci fare queste cose. Quello che è importante è non agire d'impulso, riattaccare, non succede niente, e chiamare noi con i nostri contatti, quelli che abbiamo sulla bolletta, quelli che abbiamo tramite il sito internet della società, chiamargli e chiedergli cosa sta succedendo. Così possiamo verificare,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: quello che
0: certo
1: ci è stato chiesto è autorevole, è vero.
0: Certo, certo. E quindi però si può anche denunciare, cioè si riescono a beccare questi personaggi che mettono in atto queste truffe, è possibile?
1: Guardi, allora può segnalare il numero di telefono dal quale hanno chiamato. Nel 99% delle volte sono numeri che vengono attivati e disattivati molto velocemente, è inutile, non si riesce ad arrivare alla fonte. L'unica cosa che possiamo fare è prevenzione, quindi evitare di cascare in queste truffe e aiutare comunque diffondendo questa informazione a sempre maggior persone a evitare di cascare in queste truffe, perché purtroppo anche segnalando i numeri di telefono trova il tempo che trova, perché tanto ne attivano altri 10 dopo un minuto.
0: Ok, però è importante secondo me continuare a farlo, rivolgersi alle forze dell'ordine perché almeno si costituisca un dossier, no? Su questi casi, se ci sono più denunce, magari non è detto che si riescano a individuare e quindi a colpire soprattutto strutture che nascono all'estero e che hanno radici ben lontane, però ecco, insomma, almeno far vedere che ci sono dei precedenti può aiutare a far capire che si tratta di truffe serie e di un'organizzazione a volte, ecco.
1: Nella maggior parte delle volte sì, si tratta di organizzazioni criminali. Denunciare può aiutare forse, in qualche caso raro è capitato che grazie all'Interpol si sia poi perseguiti anche all'estero queste organizzazioni. Naturalmente è un lavoro molto difficile e faccio i complimenti all'Interpol e alle forze dell'ordine che ogni tanto riescono a beccarli.
0: Ecco, parliamo un po' per concludere della vostra attività, quindi Codici, Centro per i diritti del cittadino, un'associazione di consumatori e utenti, e di cosa vi occupate al di là della raccolta di queste segnalazioni?
1: Allora, nel mondo delle associazioni consumatori noi ci occupiamo praticamente di tutto. Quello che mi piace dire è: noi arriviamo quando andare da un avvocato non conviene. Quindi tutti abbiamo dei diritti, magari dei diritti anche piccoli, una semplice bolletta da 50 euro, è giusto far valere i propri diritti. In una piccola truffa come questa è giusto far valere i propri diritti. Noi possiamo aiutare, in questo caso informando, e di questo vi ringrazio, perché dove c'è una truffa la cosa che si può fare è la prevenzione, perché come dico sempre, una volta che i soldi volano all'estero è difficile andarli a riprendere, però se riusciamo a fare prevenzione attraverso la comunicazione radio, TV e cose del genere, riusciamo ad aiutare sempre più persone. Una cosa, un messaggio che voglio lanciare è: non abbiate vergogna, le truffe coinvolgono tutti, giovani, anziani, non c'è distinzione, uomini, donne. Però denunciare aiuta se stessi a togliersi un peso e soprattutto aiuta gli altri a venire a conoscenza di quello che è accaduto purtroppo a te, ma che può salvare le altre persone dal cadere nella stessa problematica.
0: Bene, grazie a Davide Zanon di Codici, Associazione dei Consumatori, e torneremo magari a risentirci per altre, speriamo non truffe, ma altre iniziative.

0: Elliott, Gavin DeGraw. Allora, per concludere un po' la carrellata delle notizie che sono arrivate dal famoso Consiglio dei Ministri a proposito del caro carburanti, c'è stata anche una dichiarazione su un altro aspetto, cioè quello dell'ILVA. È stato approvato un altro decreto, un altro articolo del decreto dal CDM, e si dice appunto in conferenza stampa Giorgetti, ha detto che era stato concepito prima della sentenza di Milano, quindi ora dovrà essere rivisto. In sostanza prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo che erano in fase di avanzata definizione e che adesso dovranno essere aggiornate in base alla sentenza che è intervenuta. Per quanto riguarda invece il taglio delle accise, quindi abbiamo detto gasolio, esclusivamente gasolio, 17 centesimi di taglio e fino al 6 agosto, poi si vedrà, lo decideranno il 4 agosto se rinnovare o meno. E quindi vediamo se dobbiamo essere contenti o meno di questa decisione che riguarda appunto solo il gasolio. Parliamo con l'associazione, il Centro Studi e Associazione Consumatori Consumerismo No Profit. Barbara Molinario, segretario generale di Consumerismo No Profit, è con noi. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è una buona notizia?
1: Che ti risponda così subito?
0: Sì, sì, è una buona notizia o no?
1: Guarda, secondo noi, secondo Consumerismo, dobbiamo evitare di affrontare il tema come un'emergenza. Addirittura come un'emergenza quella dello carburante.
0: Allora no, c'è un grosso problema, non la sentiamo purtroppo. E dovrebbe mettersi in un posto, come diciamo sempre ai nostri ospiti, in cui intanto sia ferma nel posto in cui prende meglio in tutta la zona. Le lascio qualche secondo.
1: Sono fermissima.
0: Perfetto,
1: sono
0: perfetto. Sì. Riproviamo allora.
1: Ci riproviamo.
0: Riproviamo. Adesso la sentiamo
1: è
0: bene.
1: Meglio?
0: Sì, riproviamo.
1: Bene. Dicevo che secondo Consumerismo dobbiamo evitare di affrontare l'argomento come un'emergenza, perché stiamo trattando l'argomento caro carburante come un'emergenza, ma ci avete fatto caso che ormai sono anni che si parla di questo tema come se fosse un'emergenza? E poi non dipende soltanto dall'aumento del prezzo del petrolio, ma anche dalle tensioni geopolitiche e anche dai costi della raffinazione, dalla difficoltà della logistica, specialmente quella internazionale. E il tema che noi stiamo affrontando in questo momento è quello della politica energetica europea comune, perché non c'è una strategia che protegge tutti noi europei. Quindi, per esempio, no, il nostro governo ha realizzato uno strumento come l'app, l'Osserva Prezzi. Non so se ne avete già parlato in trasmissione.
0: Oggi sicuramente no.
1: Allora, questi bonus, questi eventuali bonus oppure interventi sulle accise possono assolutamente rappresentare un aiuto, ma non risolvono il problema strutturale, no? Possono migliorare la trasparenza, non so, attenuare temporaneamente gli effetti degli aumenti, però
0: certo,
1: non eliminano le cause. E quindi noi dobbiamo andare ad agire su quelle.
0: Però dovremmo andare a parlare con Trump per agire sulle cause di tante cose. Non so se lei pensa che sia possibile, ci proviamo.
1: Guarda, non è soltanto capire quali misure adotterà il nostro governo internamente o esternamente nelle prossime settimane, ma chiedersi se siamo in grado di affrontare le cause del problema, noi italiani per primi e poi come europei.
0: Ecco, ma quindi quali sono le cause, come possono essere affrontate? Perché uno può pensare che le cause del problema siano che usiamo troppo la gomma, appunto la benzina o il diesel, ci spostiamo troppo in questo modo, oppure anche determinate produzioni di beni passano troppo da vecchie forme di carburanti, di così via. E oppure si può pensare a qualcos'altro, si può pensare che sia una questione di costi, si può pensare che sia una questione di equilibri internazionali. Quindi quando parliamo di cause, che cosa intendiamo secondo lei?
1: Allora, sicuramente il costo della raffinazione per noi è diventato insopportabile, perché noi comunque acquistiamo del prodotto già raffinato e quindi già quello. E poi vabbè, se ne parla in continuazione di questo benedetto distretto di Hormuz, che fino a qualche mese fa non ne sapevamo nemmeno l'esistenza, e quindi sicuramente le difficoltà della logistica internazionale sono quelle che più ammazzano tutto quanto il sistema. Dovremmo renderci indipendenti dal punto di vista energetico, e questo è un tema problema da affrontare a lungo termine che sicuramente non riusciremo a risolvere oggi.
0: Ecco, voi avete pubblicato questo indice Borsa Beni e Carburanti commentando appunto questo trasferimento parziale ma reale, dite, del rincaro dei carburanti su spesa, trasporti e consegne, perché certo si riflette un po' su tutto, no? Il caro carburanti.
1: Tutta la filiera. Era. Sì, specialmente in questo periodo delle vacanze dove molti italiani si spostano in aereo, in traghetto, ma anche sulla stessa automobile. Forse ancora una volta possiamo dire che il treno rimane il mezzo di trasporto più economico, anche se per una famiglia di 4 persone acquistare 4 biglietti per una tratta molto lunga anche in questo momento può pesare sulle tasche, e poi andare a fare la spesa. Ricordiamo che ancora tantissimi prodotti vengono spostati su gomma e ancora oggi facciamo una spesa che non è di stagione, non è sostenibile, perché acquistiamo ancora dei prodotti che viaggiano e arrivano dall'altra parte del mondo.
0: Ecco, infatti c'è qualcuno che ci ha scritto, io non riesco a leggere tutti i vostri messaggi, mi dispiace, però qualcuno che dice per esempio le mele dal Trentino a 2 euro minimo, le banane dal Costa Rica a 1 euro, mi spiegate questo fatto? Perché effettivamente a volte si consuma molto per trasportare dei beni che potremmo andare a prendere a chilometro zero, magari non sono gli identici, ma avremmo la possibilità di rifornirci di molti prodotti più vicini a noi, ecco. Però
1: ma
0: così
1: più che vicini di stagione, perché i prodotti di stagione, a parte che sono più salutari, no? Perché sono coltivati in terra e non in serra, ma il famoso chilometro zero di cui parliamo tanto è proprio quello, cioè farci arrivare dei prodotti che non hanno subito uno spostamento tale che, uno, a livello ecologico è negativo, no? Perché poi comunque ci andiamo a respirare tutte quelle polveri settili che derivano dagli spostamenti. E due, non sono salutari perché chissà quanto concime, conservanti, tutto quello che serve per far crescere un frutto, una verdura fuori stagione serve. Quindi certo, dovremmo un po' riscoprire, fare la famosa educazione alimentare, che non è solo un modo di dire, ma dovrebbe essere veramente inserita nei percorsi scolastici.
0: Ecco, per quanto riguarda, tornando ai carburanti, il comportamento dei distributori, perché è una cosa che molti cittadini pensano, no? Quando le tasse, quando insomma il prezzo per ragioni internazionali o altro aumenta.

0: Guardia di Finanza ogni tanto intervenuta nella storia del nostro paese perché ha scoperchiato il tema di truffe vere e proprie all'interno delle pompe di benzina, o sui prezzi o su quello che veniva messo nella pompa e che magari era anche annacquato. Ecco, a voi è capitato di ricevere segnalazioni anche di questo tipo o no?
1: Noi riceviamo segnalazioni di ogni tipo, però in questo caso delle pompe bisogna distinguere l'andamento generale, quindi il prezzo, la qualità del carburante e tutto quanto che viene dalla casa madre, no? Dal marchio, chiamiamolo così per farci intendere da tutti. E una cosa è il comportamento truffaldino di singoli gestori delle pompe, cioè lì è un comportamento... Certo. Personale, quindi non mi sento di dire che se hanno inserito del carburante scadente oppure hanno manomesso
0: la pompa, criminali, tanti altri ambiti si può commettere un reato.
1: Sul meccanismo,
0: voleva aggiungere qualcosa sul meccanismo di questi aumenti alla pompa?
1: Ma c'è poco da aggiungere, purtroppo siamo tutti spettatori inermi, quello che possiamo fare è scegliere, quindi seguire delle semplici regole, per esempio fare il pieno dal posto dove partiamo, quindi in una pompa magari di quelle bianche o dove troviamo la convenienza, e non banalmente in autostrada perché costa di più, oppure nelle zone vacanziere costa di più viaggiare con le automobili piene, quindi non viaggiare una sola persona ma cercare di spostarsi con le auto piene per ottimizzare gli spazi e gli spostamenti, e quest'anno scegliere delle mete di prossimità, quindi magari evitare di fare degli spostamenti molto lunghi, evitare di prendere l'aereo se non se ne ha la possibilità, e scoprire magari un borgo vicino casa. Lo so che sono consigli quasi banali, ma a volte nella banalità poi si trova il risparmio vero.
0: Perfetto, allora grazie per tutti i suoi consigli e le sue osservazioni e il vostro borsino, chiamiamolo così, a Barbara Molinario, segretario generale dell'associazione e anche Centro Studi Consumerismo No Profit. Grazie, ci risentiremo magari per altri argomenti.
1: Buonasera a tutti.
0: Buona serata a lei, e noi siamo in chiusura, siamo arrivati alle 20 ormai, quindi un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato e avete partecipato al programma, e un grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadone in regia. State ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché sta per arrivare un'altra interessante puntata del Timone delle 20 con Francesco Massardo. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:03.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
5: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
8: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
9: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
10: Fagli vedere chi sei.
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
12: Aperego! Sei democratico?
11: Padre di un figlio assassinato.
12: Oh! Dico, sei democratico?
11: Marito di una moglie uccisa.
12: Sei democratico?
13: E allora me la fa parlare, Bill.
11: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
14: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
15: E abbiamo gente furiosa.
16: Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone. È così che le convinceremo a tornare a votare, a tornare a credere nella politica, a tornare a credere nei partiti come il nostro, un partito vero, un partito democratico, fatto di persone che ci mettono l'impegno, ci mettono la testa, ci mettono il cuore, ci mettono le competenze. Questo siamo noi.
17: Buongiorno! Lunedì 27 luglio 2026, Santa Liliana e San Aurelio. E ricordate, impariamo a coltivare la gratitudine, perché molte volte sottovalutiamo quello che già abbiamo. Ciao!
18: Diciamoci la verità, come ci sono macellai che ti vendono carne non proprio buona, come ci sono panettieri che non ti vendono il pane buono, ci sono forze dell'ordine che si rubano e si vendono o si pippano la droga sequestrata, e ci sono forze dell'ordine che uccidono, molto probabilmente per inesperienza o per poca competenza, un poveretto legato come un sacco di patate. Diciamoci la verità, questa volta molto probabilmente è andata proprio così. Ci sono forze dell'ordine brave e competenti e forze dell'ordine totalmente incapaci che vanno licenziate, condannate e messe in galera.
19: Buongiorno. Allora, complimenti per la trasmissione di ieri sera, dove c'era Guardavardi e Telese, che non si sono menati, meno male. Però due aspetti importantissimi. Uno, la manifestazione di Susa. 150 poliziotti feriti. Ma io non penso che i nostri poliziotti siano delle pippe. Quanti arresti sono stati fatti? Ma 150 feriti, ma è una strage. Ok, altra cosa importantissima. La narrazione delle testate giornalistiche. Ne ho lette alcune e a seconda dello schieramento dove si appoggiano, questi qua si fanno la storia e narrano in modo completamente diverso le vicende o la vicenda. A parte il Foglio stamattina che è fantastico, che mette in relazione i fatti avvenuti in Germania con i fatti avvenuti in Italia della TAP. Penso che non ci sia una correlazione, ma soprattutto perché mette in relazione il fatto e dice che è colpa della sinistra sostanzialmente, che difende i nostri assalitori. Questa è una grande stupidaggine. Buongiorno Mauro Falcone, buona settimana.
20: Buongiorno Telese, vorrei capire, sti imbecilli della No TAP, a parte che non hanno capito che comunque la TAV si fa, ma i danni che hanno fatto, chi li paga?
21: E sveglia dormienti, sveglia, perché la notizia è clamorosa ed è purtroppo però scritta in tutti i retroscena su tutti i giornali. Bene, primo fatto, Donald Trump, dopo aver annunciato l'attacco del secolo, l'attacco disperato, l'attacco infallibile senza risparmio di mezzi e di uomini, ferma, come sapete, ieri notte il bombardamento di Hormuz. E uno dice: bene, ha recuperato lo stretto? No, caro, non ha recuperato lo stretto. Bene, vuole ricominciare la trattativa? Sì, in effetti è quello che dice. Bene, dunque è un gesto di pace, ma che? La risposta è clamorosa. Donald Trump ha fermato gli attacchi sull'Iran perché ha finito i Patriot, o meglio non li ha finiti, ma ha abbassato sotto il 50% la scorta dei suoi missili balistici più importanti. E dunque gli stati maggiori gli hanno detto: fermati, non puoi più sparare un colpo, altrimenti rimaniamo sguarniti e non in grado più di difendere l'America. È una notizia clamorosa. Se qualcosa doveva spiegare l'improvvisazione e la facinoneria di questo intervento in Iran, soprattutto quest'ultimo, direi che la notizia che stiamo dando la spiega benissimo. Dunque, che cosa succede? Ebbene, succede che da questo stallo ancora una volta si delinea una vittoria di Teheran. Aver retto, aver tenuto botta, aver ignorato le minacce rispondendo talvolta con lo scherno, e adesso addirittura incassare un cessate il fuoco dettato dalle debolezze degli americani. 334 11 11 622. Ma io vado a leggere subito l'articolo di Gianluca De Feo su Repubblica. Mancano i missili Patriot, ecco perché gli USA frenano sul conflitto. La macchina bellica americana si muove con il freno a mano tirato, sì, perché le ambizioni di Donald Trump si devono misurare con l'industria militare ferma più o meno ai ritmi del 2022, prima che il mondo tornasse a venire tormentato dalle guerre totali. Oggi siamo davanti a una proliferazione di conflitti, scrive il giornalista esperto militare di Repubblica, che richiedono il consumo di una quantità colossale di ordigni high-tech. I numeri e quantità che le fabbriche statunitensi non riescono più a produrre, e questo è il limite, ed è diventato così forte da condizionare anche le scelte strategiche della Casa Bianca. Le sfide con l'Iran bruciano più missili quanti se ne costruiscano. Proseguire con i bombardamenti potrebbe lasciare l'America clamorosamente disarmata in eventuale confronto con la Cina, che invece gonfia senza sosta i suoi arsenali. L'esaurimento dei magazzini riguarda anche i cruise per gli attacchi a lungo raggio. Ma il simbolo vero di questa crisi sono i Patriot, lo scudo nel cielo degli USA e di almeno altre 20 nazioni. Sono indispensabili per fermare le rappresaglie lanciate dall'Iran sulle monarchie del Golfo, e vengono disperatamente richiesti da Zelensky per proteggere Kiev dai raid russi. Ma, scrive De Feo, sono ormai introvabili, con offerte stellari degli sceicchi pur di ottenerli subito. Si stima che fra il 28 febbraio e inizio aprile gli americani e gli alleati arabi ne abbiano bruciati quasi 2000 per contrastare le bordate di Teheran, una spesa superiore a 5 miliardi di dollari e un incubo per i generali. Il think tank CSIS ipotizza che per rimpiazzare i Patriot sparati in questo solo ultimo mese serviranno 3 anni. Nel 2006 ne saranno completati 172, nel 2026 scusate, ovvio, e pur incrementando gli impianti, si potrà ricostruire le riserve soltanto nella seconda metà del 2029. La situazione è così drammatica che ad aprile il governo americano ha ordinato la vecchia versione dell'intercettore chiamata GEM, pur di avere in tempi meno lunghi qualcosa per difendere le sue basi e quelle dei partner bersagliati dai Pasdaran. Non li comprava da 10 anni, aggiunge Di Feo, perché non hanno la capacità di abbattere i missili balistici, caratteristica solo dell'ultimo modello, il PAC-3. Persino la Lockheed Martin si è resa conto della situazione e ha proposto una variante semplificata, il Patriot Ace, con prezzi e prestazioni inferiori, ma la speranza di forniture più rapide. Il colosso statunitense ha paura di esaurire le esigenze del Pentagono, fa slittare gli altri ordini come quello della Svizzera, che viene continuamente posticipato. I paesi che hanno urgenza di un ombrello contro i droni e i missili si rivolgono a Israele, Corea del Sud e persino alla Cina. Insomma, la Casa Bianca ha un doppio guaio, militare e commerciale. Non è che l'Unione Europea stia molto meglio, la rete industriale è frammentata e restano gelosie nazionali insuperabili, ma l'unica realtà europea è proprio il consorzio di missili MBDA, che sotto la spinta di Macron vuole imporre il SAMPT italo-francese come architrave del processo costituente. Bene, direi che questa clamorosa notizia ci dà il là a tutta la puntata e ci aiuta a capire che cosa sta accadendo. Queste guerre ormai sono la fiera delle armi, l'ho detto spesso, sono la fiera del mobile della guerra, e il fatto che finisca persino il campionario è il paradosso che nessuno dei protagonisti può permettersi. Caro carburanti, Renzi, creare un'alternativa al folle Trump.
0: Nessuno ha capito, Meloni e Giorgetti, cosa hanno in testa. Cioè, tutte le volte si rincorre una misura, 10 miliardi qui, 20 miliardi là, ma noi vogliamo fare una scommessa vera europea per andare a creare un'alternativa anche alle follie di Trump, sì o no? Abbiamo un rapporto con i paesi del Golfo o con i paesi del Nord Africa, come Giorgia Meloni ha detto che abbiamo, e allora da questo punto di vista c'è un'alleanza strategica per avere energia a minor costo?
21: Così Renzi, ovviamente, ma sentite Conte che commetta in OTAV e lo definisce atto vergognoso contro le forze dell'ordine.
4: Assalire queste persone che fanno lì il loro dovere è un atto assolutamente vergognoso, quindi condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, dove si tratta, la procura, la magistratura sta indagando per capire se tutte le operazioni sono state svolte correttamente.
21: Renzi è pronto alla maratona con Vannacci, ma il governo dov'è, si chiede.
0: E allora, se Vannacci è disponibile a fare la maratona, faremo la maratona, io non ho alcun problema a correre. Il mio problema è un altro, il mio problema è che siamo in un paese nel quale, mentre la destra è al governo e non si è capito se Vannacci è al governo o è all'opposizione, se sta un po' di qua o un po' di là, se fa le cose a metà, come gli ho detto nel video, mentre c'è questa situazione noi abbiamo un'emergenza sicurezza che cresce, le conseguenze dello stretto di Hormuz, della chiusura, della nuova chiusura dello stretto di Hormuz, che impattano sulle tasche dei cittadini, cioè oggi voi andate a fare il pieno e pagate di più di 15 giorni fa.
21: Perché Perché gli stretti sono bloccati. E questo è l'altro effetto doppio che raccontiamo sui giornali: blocco del Mar Rosso, poi blocco del Mar Nero, blocco di Hormuz, blocco dello stretto Bab el Mandeb. Come può non aumentare tutto? Caro carburanti, Cattaneo, il governo ha le idee chiare.
1: Noi ci siamo scoperti vulnerabili quando la Russia ha invaso l'Ucraina, era il febbraio del 2022, c'era il governo Draghi, la benzina è arrivata a 2,50, 2,60, con questo governo siamo riusciti a tenerla spesso sotto i 2 euro, in questi giorni è a 2,1, 2,2, ma interverremo anche questa volta. Non è che noi siamo il governo degli idrocarburi, siamo il governo del pragmatismo e della razionalità. I rinnovabili le vogliamo, ci stiamo lavorando, le stiamo sbloccando, ma ci serve anche una transizione energetica, il gas non più dalla Russia, il più possibile diversificato, e il nucleare in prospettiva.
21: Sentite che cosa dice Fakir su Fakir. Fiorenza Sarzanina in onda: la sorella ha dimostrato grande dignità, immagini che servono a abbassare i toni.
3: Sì, mi sembra che questo sia un ottimo segnale, anche perché abbiamo sentito le parole della sorella di Fakir, che sull'appunto l'onda del dolore aveva detto voglio vendetta, invece ieri è tornata indietro e ha mostrato appunto una grande dignità e anche una grandezza, perché appunto a 2 giorni dire noi vogliamo la pace, onoriamo così mio fratello, e queste immagini secondo me servono a dare un segnale a tutti, perché appunto si abbassino tutti i toni, che secondo me sarebbe la cosa fondamentale in questo momento.

0: Sentite Padellaro in onda sul caso Fakir. Lepore ha fatto benissimo a convocare quella manifestazione.
1: Il sindaco Lepore, il sindaco di Bologna, che ha fatto una cosa molto, molto importante, ha fatto non bene ma benissimo a convocare quella manifestazione in un momento in cui la città era turbata e in ebollizione per quello che stava succedendo, ha ricevuto i rimbrotti del ministro degli interni Piantedosi, il quale ministro invece di attaccare Lepore avrebbe dovuto elogiarlo e dovrebbe occuparsi del fatto che visto che abbiamo incidenti continuamente a seguito di manifestazioni civili e democratiche che avvengono a Bologna, la TAV, avevamo un corteo gigantesco. Poi ovviamente sono arrivati i soliti noti o i soliti ignoti e hanno fatto quello che hanno fatto, la guerriglia eccetera. Il Viminale ci dovrebbe dire per quale motivo questi personaggi che sono inquadrati militarmente e agiscono con tecniche professionali, il Viminale non ci dice nulla di questi qui, cioè l'intelligence, la famosa intelligence.
0: Molti stranieri che devono varcare.
1: Molti stranieri che varcano tranquillamente.
0: Francesi,
1: la possibile
0: spagnoli.
1: Che noi non sappiamo nulla dai tempi di Genova?
0: 334-11-11-622, queste sono le voci della politica, del giornalismo e adesso le vostre voci.
2: Buongiorno, ma non è tragicomica la dichiarazione di Trump che si rischia la notizia che, insomma, leggo, che gli Stati Uniti rischiano di rimanere senza munizioni? Cioè, hanno sparato, devastato, distrutto, fatto così tante guerre, ucciso, assassinato, che hanno fatto così tante guerre, bombardato così tanto che non hanno finito i soldi, hanno finito i proiettili, hanno finito le munizioni. Cioè, come se Nerone dice: non posso più uccidere, non posso più incendiare, mi piacerebbe incendiare tutte le città dell'impero romano, ma ho finito i fiammiferi. Cioè, non so, è ridicolo ed è tragico, comico allo stesso tempo. Franco, Pavia.
3: Buongiorno generale Scalea, l'altra volta sul giornale quello scritto da Padellaro e Companella. Cioè, addirittura questo dice che la sinistra sta trovando i voti dei violenti. Cioè, che significa questo? Questo signore, cioè questi giornalisti, pur che vince la elezione il centro-sinistra, questo dopo un mese, ma neanche 15 giorni, mettono il bastone fra le ruote. Cioè, eppure sono contro questi centrodestra, cioè non vanno. Però scrivono delle assurdità che non stanno né in cielo, c'è cioè la sinistra, cioè le immagini, voi immaginate, non so, la Schlein, Fratoianni, lo stesso professor Conte, che vanno trovando i voti dei delinquenti, dei violenti, ma veramente scherziamo, cioè questi qua devono tornare a capo della Roma a fatta via, se ne stesse a casa in pensione.
0: Eccolo il punto, eccolo lì. E dunque continuiamo questo viaggio oggi nell'assurdo della guerra che non riesce a sostenere il suo ciclo produttivo, se così vogliamo dire, che non sostiene i suoi mezzi e che poi induce un caro carburanti. Sentiamo Renzi anche sul caro carburanti, creare alternativa alle follie di Trump.
4: Nessuno ha capito Meloni e Giorgetti cosa hanno in testa. Cioè, tutte le volte si rincorre una misura, 10 miliardi qui, 20 miliardi là, ma noi vogliamo fare una scommessa vera europea per andare a creare un'alternativa anche alle follie di Trump, sì o no? Abbiamo un rapporto con i paesi del Golfo o con i paesi del Nord Africa, come Giorgia Meloni ha detto che abbiamo, e allora da questo punto di vista c'è un'alleanza strategica per avere l'energia a minor costo?
0: Bene, ma ho voluto lasciare da parte l'altro evento del giorno, l'attentato al Gay Pride di Berlino. Un 21enne pro-ISIS radicalizzato, malgrado seguisse un corso di reinserimento, si lancia con il suo furgone sulla folla. Un morto, 29 feriti. La sinistra in imbarazzo, dice Libero, ignora la matrice musulmana. Non so chi lo starebbe ignorando. So che questo ragazzo, altro elemento che mi ha colpito, stava seguendo un corso di deislamizzazione, ha fatto due sedute, doveva fare la terza, non si è presentato, gli istruttori o reeducatori, chiamiamoli, avevano avuto l'impressione che il corso non fosse riuscito, e credo che quello che è accaduto ne sia la prova definitiva. 334 11 11 622. Ci fermiamo qui e continuiamo subito dopo una brevissima pausa.
5: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:38. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Il nostro paese vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo a causa del graduale ritorno dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte di giornata modesti disturbi insisteranno solamente fra la Bassa Calabria e il Messinese, mentre un ampio soleggiamento garantirà stabilità sul resto della penisola. Durante le ore pomeridiane avremo ancora una discreta variabilità al sud, con rischio di rovesci e temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto della penisola la giornata proseguirà all'insegna del bel tempo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
12: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
13: Vaffanculo.
12: Noto dell'insoddisfazione.
14: Ciao, buon lunedì da Paolo. Una domanda, ma quando ci sono queste manifestazioni pacifiche e dopo sfociano in disordini, guerriglia e quant'altro, alla fine si parla più del senso e del motivo della manifestazione o dei disordini e di tutto quello che ne è scaturito successivamente? Credo che la risposta sia ovvia e l'obiettivo sia sempre quello. Ricordiamoci quello che disse Cossiga in merito alle manifestazioni e gli infiltrati nelle manifestazioni. Ricordiamocelo, non stupiamoci, non stupiamoci. Ciao, ciao da Paolo.
15: Fantastico Giuseppe Conte, stava perdendo terreno perché oramai siamo in netta campagna elettorale e giustamente dopo i casi Notav lì in Val di Susa, giustamente da condannare perché la violenza non serve mai a nulla, questa volta si è espresso a favore della polizia, proprio una campagna elettorale da parte di Giuseppe Conte, della Schlein, oramai siamo tutti in campagna elettorale. Saluti Marco da Napoli.
16: Buongiorno, vengo da Roma, ma non è questo più strano, questo fatto che non c'è una pianificazione.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Ma io stamattina veramente ho sentito delle cose allucinanti. Ma chi è che ha detto che il sindaco Lepore ha fatto bene a convocare la manifestazione? Cioè, ha fatto bene a convocare una manifestazione dove hanno spaccato tutta la città? Ma non vi vergognate? Ma fate veramente, posso dire, fate veramente schifo a sinistra a dire certe cose. Vergognatevi, siete sempre dalla parte dei criminali, vergognatevi. Ha fatto bene a convocare la manifestazione, ma una vergogna così di più non si può sentire, vergogna. Guardate anche che hanno fatto i compagni della sinistra, gli antagonisti che hanno fatto lassù a Susa, in Notav, hanno mandato all'ospedale non si sa quanti poliziotti, vergogna. Anche stamane ho sentito dire i poliziotti cattivi. Che avete già fatto tutto il processo? Siamo già arrivati al terzo grado di giudizio? Polverina Fakir, ci sta che sia morto per cause che dipendono da lui, dal che aveva preso, perché dai video non si vede che i poliziotti si sono comportati male. Ma finiamola con questa retorica dei poliziotti cattivi, finiamola, e ringraziamoli che ci sono loro, che ci tengono a bada questi. Avete visto come urlavano? Assassini, assassini, come urlavano questi immigrati irregolari, l'altro giorno a Bologna. Ringraziamo la polizia che ci ritengono a bada. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
0: È veramente curioso il punto di vista su Jonathan, ma l'assoluto illuminismo di questo programma sta che tutte le mattine noi lo possiamo mandare in onda sempre sapendo che è una bussola. Dove va lui, tu punta in direzione opposta. E continuiamo con il nostro racconto, che è importante. Vabbè, senza dire un po' di divertissement, ma questo dice tutto su come ormai c'è anche un involgarimento del dibattito. C'è chi Paone se ne va alla Zanzara e si mette a straparlare i vannacci della sua presunta omosessualità.
17: Tra le varie ipotesi, non mi ricordo chi fosse l'altro. Bernacci è un bellissimo uomo.
18: Bellissimo uomo.
17: Ma guarda che nella Folgore sono quasi tutti bei ragazzi.
19: Ma no!
17: Ma sì!
18: Scusi un attimo. Dunque, lei conferma, nonostante. Io glielo chiesi questa cosa in un momento.
17: Te lo ripeto.
18: In un momento in cui Bernacci non era in ascesa. Adesso che è invece diventato così,
17: tu puoi confermare che io lo dissi quando, cioè, al di sopra di ogni sospetto.
18: Anche adesso tu comunque te lo faresti.
17: È rimasto bello come era prima.
18: Bello, non si può dire che è bello.
17: È sexy, chiamate è sexy.
18: È sexy, Vanna, ma queste sono tutte comuniste qua dietro.
17: Ma che c'entra che sono comuniste? Io
18: no,
17: dico
18: perché
17: che
18: conta
17: sexy
18: questa cosa.
17: È
18: conta.
17: Un uomo tosto. I paracadutisti devono essere tosti.
18: Cioè, ti faresti mettere sotto un po' da
17: no,
18: Vanna? Tu
17: io
18: sei
17: sono attivo.
18: Non mi sembra passivo, però, Vanacci.
17: Secondo me invece nasconde molte sorprese.
18: No, beh, questo non si può.
20: Secondo come lei, direbbe Landi, è una notizia questa.
17: No,
20: una notizia.
17: È un'ipotesi di notizia.
18: È un'ipotesi.
0: Ancora, continua quello.
18: Però scusi un attimo, dottor Cecchi Paone, lei è sempre specialista nelle statistiche. Futuro Nazionale è un partito macio, no? È un partito
17: molto
18: che
17: macho.
18: Si presenta un partito macio.
20: Molto
18: secondo lei ci sono un buon numero di omosessuali defroci,
17: assolutamente
18: perché
17: sennò
18: omosessuali
17: sì.
18: Che è una parola che mi dà fastidio. Io uso la parola finocchi e froci.
17: Assolutamente
18: porca,
17: sì, come tra i rugbisti, come fra.
18: Cioè, secondo lei il Futuro Nazionale è pieno defroci, diciamoci la verità.
17: Come tutto quello che prevede una dichiarazione di forza fisica e di cameratismo maschile in realtà nasconde una notevole dolcezza tra maschi.
18: No, cioè, ma lei ha avuto anche contezza,
17: certo,
18: di questo?
17: Mi mancava il gondoliere.
18: Cioè, no, dentro Futuro Nazionale. Cioè dentro
17: no,
18: Futuro...
17: ancora no, devo
18: ancora
17: dire
18: non
17: che
18: ha provato.
17: Io già ho puntato subito Vannacci.
18: Ha puntato Vannacci.
17: Perché ho detto, secondo me questo fa strada, in effetti.
18: Ma è omofobo Vannacci, secondo lei?
17: Come tutti quelli nascosti è omofobo.
18: È omofobo, cioè sì. Odia i gay, non sopporta
17: come
18: i gay.
17: Come tutti nascosti.
18: Come tutti nascosti. Questa è un'accusa molto grave che sta
17: no,
18: facendo.
17: Un'ipotesi.
18: Come tutti. È un'ipotesi. Musica, musica.
0: Dalla Zanzara il l'outing, si potrebbe dire, però un po', sentite, liscio e brusco, cioè lei dice non so, non è un'accusa, è un'ipotesi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, e sentiamo chi era il matto di Berlino. Cambio di passo.

fantastico quando Peter cambia le atmosfere e subito ti rendi conto che stai scoprendo qualcosa di nuovo. Ucciso nell'inseguimento, è già strano questo destino di Abdul Balut, 21 anni, che avrebbe dovuto presentarsi al terzo colloquio con gli esperti di Violence Prevention Network, ma evidentemente

0: racconto della sua storia da Monica Ricci Sargentini. Oggi Abdul Balut avrebbe dovuto presentarsi al terzo colloquio con gli esperti del Violence Prevention Network, l'organizzazione berlinese specializzata nel recupero degli estremisti, ma non ci arriverà mai. Ieri il 21enne è sospettato di aver travolto con un furgone la folla vicino al Pride di Berlino e di aver poi aggredito alcune persone con un'arma da taglio, è stato ucciso dalle forze speciali durante un blitz a Spandau. Si era nascosto in un capanno da giardino. Nato a Berlino nel 2005, cittadino tedesco di origine libanese, alto 1,90 m, corporatura esile, capelli neri, il ragazzo era tutt'altro che uno sconosciuto agli apparati di sicurezza. Il ministro dell'interno Alexander Dobrindt lo ha descritto come un giovane già segnato per da un alto numero di reati, e poi il suo processo di radicalizzazione, e poi l'appartenenza agli ambienti islamisti della capitale. I primi guai con la giustizia risalgono all'adolescenza, nel 2022 condannato per aver picchiato un compagno di scuola 3 anni prima e per aver rubato un ragazzo dagli auricolari nel 2020, secondo Süddeutsche Zeitung. NDR e VDR era classificato come Gefahr, una persona ritenuta capace di commettere violenza politica. Era stato sottoposto a periodi di sorveglianza e il suo telefono era stato intercettato. Secondo la procura di Berlino, nel 2025 Balut ha tentato più volte, scrive ancora il Corriere, ma senza successo, di unirsi allo Stato Islamico, prima cercando di raggiungere la Mauritania passando per la Turchia, poi recandosi in Libano per proseguire verso la Siria. Furono proprio i servizi tedeschi a segnalarlo alle autorità libanesi, che lo arrestarono, lo trattennero per alcuni mesi. Rientrato in Germania a fine anno, venne fermato all'aeroporto di Berlino, trasferito in un centro di detenzione minorile. Il 12 maggio il tribunale di Tiergarten lo ha condannato a 10 mesi per la preparazione di un grave atto di violenza contro lo Stato e per la diffusione sui social di propaganda dell'ISIS. Il giudice però aveva rinviato i 6 mesi la decisione sulla sospensione della pena, aveva revocato la custodia cautelare. La procura, che aveva chiesto una pena più alta e non sospendibile, aveva presentato ricorso. Signori, andiamo subito all'osso. È folle che uno così fosse libero. Quindi poi, quando ci si prende cappello sempre contro la giustizia italiana, ditemi che con la Brodo, quella tedesca, l'infallibile macchina teutonica, quello non si presenta alle sedute, programma delitti, va a studiare nelle scuole di guerriglia dell'ISIS in Medio Oriente e poi tranquillamente torna, si muove senza nessuna limitazione. La seconda domanda però è più inquietante e riguarda noi. Dicono che si è lanciato contro le forze con un'arma da taglio. Gli agenti hanno aperto il fuoco e lo hanno ucciso. Ma a voi sembra possibile che improvvisamente, avendo puntato addosso 20 fucili e pistole, un uomo così si butta con un taglierino e viene ucciso? Ma feriscilo, dico, stiamo scherzando? È la costante che tutti quelli che attentano vengono uccisi nelle cosiddette operazioni di liberazione. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Dunque, ad ogni manifestazione pacifica puntualmente arrivano gli incappucciati che devastano, sparano, spaccano tutto. Tutti ci aspettiamo che succeda, perché si ripete da anni e tutti sappiamo che arriveranno, tranne la polizia. Possibile che non si possa mettere in funzione un drone che possa osservare tutti gli spostamenti e bloccarli sul nascere? Ma come mai non si fa mai niente?

0: niente? E come mai soprattutto non si sa niente di questi personaggi? Voi che ne pensate? Ciao Beppe Varese.
1: Buongiorno. Comunque anch'io ho sempre avuto questo dubbio, come diceva Padellaro ieri sera. Ma com'è che nelle manifestazioni si sa che ci sono le frange poi di quelli disgraziati che vanno a rovinare il contesto, che vanno a fare danni, che vanno a distruggere, vanno lì apposta? E porca miseria, ma mai che ne avessero beccato uno, intercettato, mai che la polizia fosse lì dove iniziano gli scontri, cioè con questi personaggi. Cioè è proprio da anni che me lo dico, ma come cacchio è che dove ci sono i civili tranquilli a manifestare per qualsiasi cosa, giustamente, quelle frange lì riescono sempre a fare comunque quello che vogliono, a raggiungere il loro obiettivo, e la polizia e i politici a raggiungere il loro obiettivo di dire: ah, ecco la manifestazione, quindi poi tutte le manfrine politiche. È una roba un po' particolare, e soprattutto ricordiamoci che il corpo della polizia, dei carabinieri, risponde sempre, si comporta sempre secondo le direttive del governo che sta su, quindi se facciamo 2+2 si capisce perché le cose vanno così, soprattutto negli ultimi 4 anni.
2: Buongiorno a tutti. Caro Jonathan, mi piacerebbe vederti con 2 poliziotti addosso di peso e che ti spruzzano il peperoncino in bocca e nel naso. E questo è il punto. Era a terra completamente inerme e i 2 poliziotti addosso e gli spruzzano anche il peperoncino nel naso e nella gola. Vergognati, Jonathan, vergognati. Dovresti provare tu queste cose. Questo ragazzo qui è morto per quello, soffocato. Buongiorno a tutti, Renato.
3: Le risposte degli infiltrati possono essere solo 2: o li lasciano fare in maniera tale che sanno già che delegittimano qualsiasi tipo di manifestazione, oppure li mandano direttamente loro per delegittimare tutto quello che gli dà fastidio e che è contro quello che è la loro politica. Giancarlo da Genova.
4: Ma ve ne devo dire un'altra, è una perla che si trova questa volta sul Domani. Il ministro Lollobrigida fa il corso d'inglese. Bene, direte voi, meno male. No, dice il Domani, se lo fa pagare dal ministero. E qualcuno protesterà, il Domani insinua: ma come, fa il corso d'inglese e lo paga il ministero? Io dico: bene, il vantaggio è superiore al danno. Quanto costerà? 1.000 euro. Bene, a noi conviene che Lollo possa esternare, sproloquiare, parlare, ma soprattutto capire anche l'inglese, quindi bene, pagategliene 2, nessuna polemica. E invece il Domani, vedi, è polemico molto. C'è chi l'inglese lo studia la sera, magari dopo il lavoro, scrive, chi investe con i propri risparmi, con gran fatica, in una scuola privata. C'è chi invece può contare direttamente sui fondi del ministero di cui è capo. Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, ad agosto tornerà fra i banchi per un corso intensivo di lingua inglese. A pagare le lezioni sarà proprio il MASAF, dato che, così è messo nero su bianco sulla determina letta al Domani, è utile e opportuno garantire la formazione in lingua inglese per l'onorevole signor ministro. Il motivo: rappresenta uno strumento di lavoro fondamentale per la sua carica istituzionale. Anche se il mandato entra nell'ultimo anno, tutto è nato da una mail del 26 giugno in cui la segreteria di Lollobrigida comunica agli uffici preposti l'intenzione del ministro di frequentare una scuola di inglese. Da lì è partito l'iter che arriva a metà luglio da delibera autorizzativa. Il corso avrà una durata complessiva di 34 ore, 17 già acquistate nel 2024 e mai utilizzate. Ora il ministro provvederà a finanziare le restanti 17 ore, il ministero ovviamente, per un costo di 688 euro, pari a 40,50 euro l'ora. Ma chi se ne frega? Facciamo imparare l'inglese a Lollo e se serve facciamo il crowdfunding. Vuoi contribuire alle lingue per Lollo? Contribuisci, aiutiamolo a esprimersi, aiutiamolo a capire, apriamo il suo orizzonte grazie alla School of Languages con sede a Napoli. Anche io ho bisogno di questo corso, ho molto bisogno. Poi pensa alla sfiga che sta proprio con una presidente del consiglio diplomata in lingue nella scuola per interpreti di liceo linguistico. Ma di che parliamo? Aiutiamo Lollo e basta con le basse insinuazioni del domani.

0: ovviamente c'è la terrificante guerriglia Notav in Val di Susa, l'assalto, 70 agenti feriti, 4, no scusate, il conto è 126 oggi, 436 identificati, 4 camionette ribaltate date alle fiamme, tutti gli uffici amministrativi del cantiere distrutti da una bomba, danni per €1 milione al cantiere di Chiomonte. E qui voglio darvi un'opinione molto netta: questi vanno presi a bastonate, senza se e senza ma, anarchici, insurrezionalisti, si dice in maggior parte francesi e spagnoli in supporto agli italiani. Questi vanno solo repressi senza se e senza ma. Sono dei violenti, è ovvio, ma sono anche stupidi. Lo dico a quelli di sinistra che un po' dicono no, ma forse tanto noi che cosa c'entriamo, è brutto, sono persone con cui è antipatico doversi rapportare. Cosa devi rapportarti? Tu devi ergere un muro, perché questi sono citrulli sesquipedali all'ennesima potenza. 334 11 11 622. La cosa più terrificante è che queste veramente scimmie cognitive siano utilizzate dalla destra per soffiare sul solito vento, insicurezza, repressione. No, dovete fermarli prima. Vi siete fatti 40 decreti, avete chiesto l'attivazione del fermo preventivo, e allora se vi passano 100, 200 persone sotto il naso, vuol dire che non fate bene il vostro mestiere. Attraverso le frontiere poi, 334 11 11 622, bastonate in Val di Susa, ecco cosa serve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. A riguardo del corso di inglese, paghiamoglielo pure, come si fa in tutti i posti di lavoro, ci sono i corsi di aggiornamento, i corsi in generale, va bene. Ma però io mi chiedo, adesso per fare qualsiasi colloquio in Italia, ma anche nel mondo penso, la prima cosa ti chiedono se sei l'inglese, anche per fare, che ne so, lo spazzino. Invece ci prendiamo dei ministri e dei deputati che non sanno neanche parlare italiano poco. Vabbè, buona giornata.
2: No, allora però qui non rigiriamo la frittata, qui la responsabilità sta in queste frange di facinorosi, di violenti che vanno perseguiti. Non è la responsabilità dell'inefficienza del Ministero dell'Interno, della polizia o delle forze dell'ordine. Teniamo bene a mente qual è l'obiettivo e chi sono i responsabili. È proprio per questo motivo che penso che Padellaro ieri avesse torto marcio, perché l'iniziativa di Lepore, la manifestazione che ha indetto Lepore senza adeguata preparazione, proprio per la consapevolezza che esistono queste frange di violenti